0: urine?
1: Le urine?
2: E tu sei lì che dici no.
3: Finché sono quelle va bene.
1: No, no, no, non le hai portate.
0: A me poi sempre mi ha detto, io sono pasticcione, mi ha detto una frase pericolosa, perché mi ha detto le metta nel lavandino senza l'involucro. Sì. E io ho pensato, forse devo versarle, perché non c'era
1: l'involucro di cartone.
0: Ho capito, ma io non ce l'avevo, quindi mi ha confuso. Ma adesso ho il cosino, forse devo.
3: Sei il mio eroe, posso dirti?
1: C'è pure un problema. C'è pure un problema, che tu arrivi con il vasettino classico che avevamo, quello piccolino con la
0: vice metti sopra il nome sullo sticker.
1: E che poi che ce lo metti a fare il nome che loro
0: ce l'hanno anche loro, perché sempre per confondere.
1: E loro ti dicono: no, noi vogliamo quello del sistema che c'ha tutta una roba interna, per cui non verrà mai toccato.
3: Perché poi per voi uomini è più facile fare quella
0: roba. Sì, per Tony mica tanto, per me è abbastanza.
3: E per le donne è un po' complicato, perché devi centrare bene.
1: Cioè è più dopo complicata, lo asciughi in giro, lo asciughi mentre per noi magari un po' meno.
3: Però non è proprio facile.
0: Diciamo che le prime gocce non devi. Di queste cose le prime gocce non devi, devi fare le prime gocce fuori e poi.
1: Che serve per lavare.
3: È un tecnicismo incredibile.
0: Va bene,
3: però,
0: vi piace questa apertura di programma? La trovate gradevole?
3: Non ho sentito niente.
1: Lidia, quando hai fatto le ultime analisi?
4: 6 mesi fa.
1: Voi donne le fate più spesso?
3: Sì, sì, sì. Sì. Poi dopo i 40 ci sono delle cose da fare proprio sistematicamente.
1: Secondo me l'umano si divide in due categorie. Allora, cioè quelli che non fanno mai le analisi nella vita, perché dice se fai le analisi poi ti trovano qualcosa.
0: Sì, esatto.
1: Quindi
3: sembra di parlare con mio padre.
1: Che non è nemmeno meglio non sapere, non è meglio non sapere. Portano sfiga quasi.
4: Sì, cioè se non te le fai non succede.
1: Non succede niente.
0: Con che cadenza le fate voi? Aspetta, no, l'altra categoria. E poi invece
1: e poi
0: le fate di continuo.
1: L'altra categoria che invece fa tutti i test possibili e immaginabili.
0: Sì,
1: quindi quando incontra cosa? C'è un test per vedere se tra 10 anni avrò la luce valgo? Che della serie, ma che cazzo io? Cioè, lo faccio! Non importa quello che costa,
3: allora,
1: voglio farlo.
3: Io come regalo di compleanno quest'anno ho chiesto di avere la possibilità di andare una giornata o due in questi centri dove fanno praticamente un check-up completo.
0: Io lo voglio
3: tu esci
0: fare.
3: Che sei. Cioè il sogno della vita.
0: Quello di Sfera e Basta.
3: Regalatemi questo.
0: Sai che Sfera e Basta aveva detto possiamo farlo tutti, costa solo 2.000 euro.
1: Allora,
3: regalatemi questo per il compleanno, è il sogno della vita, vi prego.
1: Io ho un altro pensiero, un altro retropensiero riguardo a queste cose, che se tu le analisi te le fai all'ASL, cioè per fortuna in tutta Europa abbiamo la sanità pubblica, quindi se lo fai attraverso la sanità pubblica, quelli non vanno in profondità. Non arrabbiatevi, però visto che costerà la sanità pubblica, diciamo se c'è il minimo sospetto che avrà la luce valgo, no, non ce l'ha, perché costa la sanità. Se tu invece entri in uno di quei centri privati, quelli non solo vanno a fondo, se la signorina potrebbe avere le doppie punte all'età di 80
3: sogno,
1: anni, quelli
3: sogno.
1: Già arrivano lì e ti dicono a 38 anni, senta, c'è da fare tutto un percorso per le doppie punte, il famoso capello bifido, cioè ti trovano delle robe pur di arricchirsi.
3: Ma è un sogno, capisci?
1: Perché?
3: È stupendo, ma perché sì, perché sai che niente è stato lasciato al caso.
4: È vero,
3: ma
4: poi il giorno dopo arrivi
3: sogno.
4: Magari al lavoro
3: Ragazzi.
4: E spieghi alle tue colleghe questa cosa meravigliosa. Tutto
1: ragazzi, secondo me è solo una questione di prendersi cura. Secondo me avete bisogno di qualcuno che si prenda cura di voi, visto che non c'è. Voi vi rivolgete e c'è
0: alla sanità.
1: Alla sanità, no?
0: Sì, probabilmente sì.
3: Sogno,
0: sì.
5: No, quando si fanno le analisi del sangue, devono fare tutti da bravi, non si può litigare, altrimenti si fa sangue amaro e le analisi non vengono fuori corrette.
0: Ascolta questo programma, cosa vuoi pretendere da questo ascoltatore sardo? Se ascolta noi
1: esattamente come noi.
3: Bravo. Avevo anche dato credibilità, capito? Avevo anche ascoltato con attenzione. Invece
1: domanda. Sì. Quando andate a fare l'analisi del sangue, a voi dicono ha bevuto acqua prima?
0: Sì, sì, stamattina me l'ha detto.
1: Che palle!
0: Me l'ha detto!
1: Ormai se ne inventano.
3: Stomaco vuoto, sì, rigorosamente.
1: No? Ma l'acqua perché così il sangue è più fluido, se no ti rompono le balle.
0: Detto,
1: che il sangue
0: ha detto
1: non
0: che
1: è
0: non
1: fluido.
0: Si vedeva la vena, ma lei beve?
1: Così.
0: Io ho detto in che senso? Acqua?
1: Ma non ti sei accorto?
0: Sì, e stamattina ha bevuto, dico no, stomaco vuoto. Ma l'acqua è neutra, mi ha detto.
1: Allora io ho un'altra credenza, che quando non sanno che cacchio dirti nella vita,
0: ma l'ho detto, te lo
1: ti
0: giuro.
1: Dicono dell'acqua, cioè tu arrivi lì con la macchina. Salve, non fa rumore, ma lei ha bevuto l'acqua stamattina? Ma che c'entra con la macchina? Cioè quando, soprattutto i medici, non sanno cosa dirti, ma lei ha bevuto acqua? No, bevo vino. E allora?
3: No.
0: Vabbè, comunque era così, un inizio sul prelievo, sì, sul mi prelievo. Sembrava interessante anche proprio dal punto di vista editoriale, diciamo.
1: Un giorno metteremo il dito, pensa, un giorno Manola, metteremo il dito nel,
3: guarda,
1: nel coso.
3: Già all'inizio di questa frase mi ha fatto venire i brividi.
1: Ma perché tu sei maliziosa, vedi, vedi?
3: Eh no, perché conosco i miei polli.
1: Ehi, polli, metteremo il dito cucciolo. In un affare.
0: Speriamo.
1: Lo fa apposta per bloccare mentre sto parlando, dice cucciolo per
0: sì,
1: fermare.
0: Ma magari che
3: Ma insomma, sto dito dove va?
0: Io
1: dentro
0: sogno.
1: Una macchinetta, ma sa, guarda che siamo vicinissimi a questo, Cioè tipo il banco, ma tu arrivi, passi da lì vicino alla banca, che la banca si inventa di tutto, perché a questo punto le banche faranno anche i test del sangue pur di arricchirsi. Tu infili il dito nel bancomat e quello dice prelievo del sangue o prelievo di denaro?
0: Ah, bellissimo!
1: E ti dice senza prelevarti il sangue, ti dice
0: sì,
1: tu.
0: Sì, io amerei. Scusa, altra cosa che ho notato, che rafforza la mia tesi che sono sempre gli stessi. Tu fai l'accettazione e poi vai, sei pronto per fare il prelievo.
3: Sì.
0: E nella sala del prelievo di E31 e non c'è. Quindi uno di E32 fino al 34 non c'è. Quindi cosa fanno? L'accettazione e poi a metà dici no, non
3: vanno
0: me lo voglio
3: via.
0: E quindi sono gli stessi dell'altra volta, sono dei figuranti, sono delle persone che vanno lì.
3: Succede a un qualsiasi banco di gastronomia,
0: perché
3: se vuoi.
0: Perché cambiano idea?
1: Non cambiano idea, si vendono i numeri.
0: Ma no, perché è già fatta l'accettazione, quindi non puoi vendere, sei tu.
1: Ma hanno pagato allora.
0: Hanno pure pagato. Quindi
1: sono usciti, sono andati, torneranno da un po'. Sono le
3: c'è
1: uno
3: che mi faccio togliere il sangue stamattina e se ne vanno, capito?
0: Vabbè. Parliamo dei vostri prelievi, dai.
3: No, no. Un po' pallido comunque, Ross, hai mangiato
0: sì,
3: qualcosina, hai detto?
0: Tre brioche, ma non, devo mangiarne quattro. Devo mangiare la quarta.
1: Allora, lanciamo un argomento però, ragazzi, perché Comolli ci segnala che sono 11 minuti che stiamo parlando di prelievi e non possiamo
3: questo
1: chiedere...
3: entusiasmo poi, boh.
1: Non siamo che veramente con
0: io metterei un disco,
1: quale entusiasmo?
0: Io metterei un disco perché ci sono tanti messaggi sui prelievi,
1: sì,
0: quindi
1: sì.
0: Perché perderci?
1: Dai, parliamone dopo. Il nostro numero, Lidia.
4: 342 41 15 105.

0: le credenze di Tony. Adesso tutti che mi insultano, no, non è vero.
1: No, ma secondo me aveva un senso. Non è che ci ripensano, è che quando gli danno il barattolo per le urine si ricordano di aver fatto delle cose per cui
0: la minzio.
1: Per cui gli esami sarebbero, diciamo, non troppo puliti. Ma no, che te lo porti da casa il coso, non ce non lo fai lì, te lo porti già da casa. Io me lo porto.
0: Perché non troppo puliti? Perché hanno mangiato qualcosa?
2: Perché
1: no,
2: magari
1: che ha fatto uso di sostanze.
2: Ah, hanno fatto serata per dire il giorno prima.
0: Ma secondo me nella menzione non, loro non vanno a cercare. Cercano gli zuccheri, cercano il sangue, cercano altre cose.
1: Ovviamente
0: non vanno,
1: una battuta.
0: Cioè, sono le analisi quelle più mirate della serie. Cercano
1: quelle che hanno fatto Maldini, no? Il calciatore Maldini.
2: Gli beh, il risultato negativo, però.
1: Sì.
2: Allora, ora, lascia stare che le ha fatte in Sardegna le analisi.
1: È risultato positivo al test dell'alcol, ma lì basta pochissimo.
2: Diciamo che ha fatto tutta.
1: Poi era girata una notizia che fosse positivo anche al test della droga. Poi hanno fatto il controtest, da cui è uscito negativo.
2: Cioè, doveva solo che poi è scoppiata una polemica perché doveva farle, da quello che ho capito, in un posto. Poi è andata a farle in Sardegna. Poi non si capisce
0: e quindi?
2: Perché ha cambiato location. Boh, non lo so. Sai quelle cose che vanno a cercare il pelo nell'uovo anche quando non c'è. Fondamentalmente questo.
0: Ha scelto un laboratorio d'analisi di amici? No.
2: Però si vanno ad insinuare cose non reali, evidentemente, no?
1: Michela, infermiera da Trieste. Che bello Trieste. Non è che ci scrivono spesso da Trieste, o sbaglio?
0: No, sono gli ascoltatori.
2: Questo è il sangue che non è arrivato al cervello.
0: Storicamente, una città che ci ascolta molto, Trieste. Io ho fatto un sacco di serate.
3: Ci scrive anche Fabio da Trieste.
0: Vedi?
3: Adesso.
0: Ma un sacco di ascoltatori. Io ho fatto un sacco di serate a Trieste. Trust. E nel Friuli Venezia Giulia è a Trieste perché loro
1: comunque
0: ci tengono.
1: Michela scrive chiediamo dell'acqua, chiediamo perché è un'infermiera, perché se sei disidratato le vene sono collassate ed è più difficile trovarle, cioè proprio sono meno rilevate, no? Infatti i culturisti bevono poco prima della gara
0: per non far vedere le vene,
1: perché
4: non bevono proprio per giorni,
1: perché così è tutto più definito, la muscolatura, le vene, le cose, no? Beh, invece se tu sei idratato è tutto un po' meno evidente, meno rilevato.
0: Io sono donatore da 4 anni, Davide da Cuneo, altro che 3 brioche, si va al bar, si bevono un paio di calici.
2: Capita, alle 8 perché, del mattino.
0: Perché il vino, ma il vino fa buon sangue, ma
2: no, va bene,
0: chi l'ha
2: però
0: detto
2: però
0: i venditori di vino?
2: Potresti.
5: Buongiorno. Allora, io ho 41 anni, mi trovo con diabete di tipo 1, l'alluce al piede, poi un po' di capillari sulle gambe, un po' di macchie e un po' di ciccia, con 71 kg e mi va bene così. E non vado più a fare le analisi perché poi chi lo sa che mi troveranno.
1: Vedi come mi diceva.
5: Ciao Veronica.
1: Ciao Veronica.
0: Infatti la vera domanda è
2: uguale. Poi mio papà fa quell'analisi, quell'unica analisi magari durante l'anno, e pare che siano i risultati del Superenalotto, quindi lo deve far sapere a tutti, o comunque deve avere più pareri su quei risultati lì.
0: Cioè, non solo è meglio deviare su siete del partito, è meglio non farle, o è meglio fare tanti check-up, tanti controlli, tanti test, tante. Cioè, questi sono i due partiti. Diteci di che partito siamo, perché sennò voltiamo sulle malattie, meglio
1: no,
0: non possiamo andare in onda.
2: Regalatemi un check-up completo, vi prego. Facciamo come una raccolta.
0: Ma guarda che arriveremo a questo regalo, secondo me. Non più due giorni al massaggi, ma ti regalo un check-up.
2: Ma esistono. Sogno.
0: Che poi vai
2: due
0: dal medico
2: chiusa lì che ti rivoltano come un pedalino.
0: Vai dal medico e dici: ma ho letto di questo test, di questa
1: Sfera e Basta ne aveva parlato davvero.
0: Che cos'è questa risonanza magnetica che ti vede perfino quanti peli hai?
1: Sì, il total check del total
0: ti dice
1: body
0: il medico?
1: Dura mezz'ora, credo. Sì. Lo fanno credo al San Raffaele.
0: E cosa ti dice il medico?
2: Un tipo d'esame che arriva dall'America, che hanno un macchinario che hanno in pochi in Italia, costa un pochino, però praticamente vede anche quello che eri nell'altra vita.
0: Allora, cioè, non so io non so qual è questo test, quindi non sto parlando male del test, ma io ormai non sono più del partito. Questa cosa arriva dall'America, quindi funziona.
1: Non vale più tanto.
0: È più una roba di 20 anni fa.
2: Sì, però arriva da lì oggettivamente.
1: No,
2: quindi
1: certo.
0: Se arriva dalla Cina.
2: L'hanno portata in Italia da poco.
0: Inizio a pensarci.
1: Qualcuno scrive: che nostalgia è quando si portavano le urine dentro la bottiglia dei succhi di frutta.
0: Mamma mia.
1: È vero, quando ero bambino qualcuno lo faceva, te lo giuro.
0: No, io non.
1: Io l'ho vista
0: io
1: questa
0: cosa.
1: Io
0: non mi ricordo questa
1: vista.
0: Cosa.
1: Diciamo che la bottiglia del succhetto di frutta era un po' jolly, perché per esempio dalle mie parti lo usavano facevano anche,
0: anche il caffè.
1: I garzoni, i ragazzini dei bar, per metterci del caffè con intorno un po' di carta stagnola.
0: La stagnola. Il cono di carta stagnola.
1: Un'altra Italia.
2: Comunque, un attimo a scambiarlo per sidro di mele, quella roba lì, cioè, un casino.
1: Beh, Brigliadori la beveva, diceva che era... L'urinoterapia! Un sacco di gente lo fa, eh.
2: No, dai. Ma non è che ti sei persa nel deserto e non sai come abbeverarti e ti bevi...
1: Pare faccia bene, ragazzi.
2: L'hai
1: mai assaggiata? Che ne sai?
2: Ma non ho mai nemmeno mangiato la placenta, però dicono che faccia bene.
0: Perché massaggiare la pipì? Scusa, non ho capito, l'hai massaggiata.
1: L'hai massaggiata?

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: scrivi,
1: ti mandano un link, devi scegliere tre città, dimmi se sbaglio, potenziali.
2: Se indovini poi... quella giusta?
3: No. No,
1: ti fanno anche una domanda, ti fanno anche una domanda
4: sì,
1: di cultura generale,
4: sul
1: gruppo.
4: Sugli Oasis.
2: Cioè devi provare di essere un fan degli Oasis.
3: Sì. Dai!
1: Ma poi tutta questa trafila non è che ti dà il biglietto, ti dà la possibilità di avere un biglietto.
2: Esatto. Ma scusami, non è assolutamente democratico, è anticostituzionale.
1: Il problema sono
2: io voglio andare a vedere gli Oasis, ma li odio. E non posso andare.
1: Perché non posso andare, è vero, è vero.
2: Dice, quando sono nati, che me ne fotte, non lo voglio sapere, io voglio,
1: Vado per tirargli.
2: No, sì, vado per ascoltare.
3: O magari perché... voglio fare un regalo a una persona fan, io non lo sono affatto fan, quindi non so delle cose specifiche, ma perché devo essere messa
1: cioè, ieri mio nipote che mi dice, ho messo dentro anche mamma e papà, così abbiamo più possibilità.
4: Anche io sto creando account a parenti che non sento.
2: Ma vedi,
4: da
2: ma allora è soltanto
4: anni.
2: Per avere un follower verso per
3: ma
2: avere...
3: come posso esserti utile, Lidia? Vuoi che faccia anch'io una
4: sì.
3: cosa?
4: Me lo...
3: va bene, dai.
1: No, perché la richiesta per è abnorme.
2: Sì,
1: no,
2: è
1: la richiesta è abnorme.
2: Scusa, la domanda.
1: Cioè, il numero di persone che vorrebbero.
2: Che domanda ti hanno fatto?
4: La domanda è uguale per tutti.
1: A me quando è uscito,
4: quale album è uscito
1: nel 95?
4: Quale album è uscito nel 95?
2: Che c'entra?
4: What's the Story Morning Glory?
1: What's the Story Morning Glory?
2: Come l'album andassi di in banca, sì, buongiorno, vabbè, buongiorno che... Severo, sì. Quando è stata la fondazione
3: 92, Severo,
2: della
3: lei?
2: Banca commerciale italiana? Non lo so, non ha più niente sul conto. Vada via. Ma come?
1: Così.
3: E come?
1: Cioè, ma dal salumiere quando fu fondata
2: un etto di mortadella. Vuole un etto di mortadella. Quando fu
3: per lei mai più mortadella.
1: Comunque non si parla d'altro. Gente che ha messo in mezzo parenti defunti.
4: E non si parlerà d'altro fino a fine settembre. Perché fine adesso
1: vabbè, chiusa parentesi, quindi meglio
4: che
1: parliamo
4: che arrivi questo link.
1: Sono cose di cui poi uno deve parlare con qualcuno, deve confidarsi con qualcuno.
4: Beh,
1: di queste
4: comunque...
1: cose che ti fanno soffrire.
2: Ma confidarsi
3: attinenti alla musica, quindi al nostro mestiere in ogni caso.
2: Ma però... voi con chi vi confidate? Soprattutto in che orario del giorno? Perché secondo un'indagine di Confidenze un
1: signora
2: un giornale, te lo ricordi Confidenze?
1: Buongiorno, mi dia Confidenze.
3: Stupendo,
1: signora,
3: io lo leggevo fino a qualche anno fa.
2: Ma c'è ancora?
3: Non lo so. Non
2: qual
3: lo
2: era
3: so
2: la barzelletta che si faceva?
3: No, mi sa di sì. Tony, ti sto per svelare che forse a questo febbraio ho fatto anche la copertina io di Confidenze.
2: Madonna, sono ridotti.
3: Te la mando dopo.
2: Ma scusa, ma non facevano una copertina con le sciure? No.
1: La barzelletta
3: no,
1: era
3: la copertina in occasione di stare del primo festival. Ho fatto una copertina di Confidenze.
1: La barzelletta
3: adesso
1: era.
3: Adesso mi è venuto in mente.
1: Molto scorretta, quando si potevano fare. Buongiorno, mi date Confidenze? E le dico l'altro, signore, che belli zizz che tenete. Oye, ma come permettete?
2: Che belli zizz.
3: Non hanno potuto dire quella cosa. Nel mio caso non hanno potuto dire quella cosa lì. Comunque.
1: Vabbè, ma che c'è?
2: Ah, scusate.
1: Le altre doti.
2: No, però c'è.
1: Confidenze, sì, no,
2: sì,
1: ma c'è
2: l'ultimo numero è uscito l'8 settembre 26. No, pensavo che dopo la tua copertina avessero abdicato,
3: cioè fossero falliti.
1: Ma scusa, secondo te oggi esiste ancora? Oggi?
2: Oggi sì.
1: Sì, sì,
2: infatti, oggi sì, perché lo seguo su Instagram.
1: È uscito anche un articolo sul mio libro oggi. Vabbè, e anche
2: allora, lei deve dire di Confidenze la copertina.
1: No, ma perché?
3: No, Confidenze.
2: Io sono uscito su Prostata oggi, allora.
3: No, volevo solo dire che insomma, sono uscita anche bella scontornata. Cioè, hanno preso tipo l'immagine, l'hanno buttata lì come uno sticker. Era una bella copertina.
1: E avevi sei dita, sai com'è l'intelligenza artificiale.
2: Allora, mia mamma lo leggeva quei giornali con le carta modelle.
1: Burda.
2: Sì, ma non era.
1: Ricordate Burda?
2: Anche da parrucchiere. Erano i classici giornali nati negli anni 60, quando la signora di casa era la regina del focolare, era quella che doveva apparecchiare bene la tavola, accudire gli ospiti. Era più
1: quando c'era un accenno di patriarcato,
2: sì,
1: appena un filo
2: che doveva organizzare per gli amici del marito.
3: Accenno di patriarcato.
2: Sì. Cioè, capito, per gli
1: mediterraneo
2: amici.
1: Però, patriarcato.
2: No, era in tutto il mondo così.
1: Vabbè, comunque, insomma, giornali desueti sarebbe un altro bell'argomento, ma magari lo tratteremo. Invece, questa cosa di confidarsi. Da lì siamo partiti su Confidenze.
2: Sì.
1: Cioè, pare che ci si confidi di più la sera.
2: Perché?
1: Perché forse uno è stanco e
2: no, perché magari durante il giorno sono successe delle cose, secondo me.
1: Ah, devi accumulare notizie.
4: Si accumulano fatti o pensieri.
2: E nel momento che tu le confidi con qualcuno, è come parlarne con un analista e un po' ti scarichi?
4: Sì.
1: Allora, qua c'è scritto appunto il cartello 11, come dice Floris, come osserva Balarm.it, che è un portale di non lo so.
2: Vendita di antifurti,
1: anche secondo me avrei detto anche quello, con la fine della giornata spesso diminuiscono in

0: impegni, notifiche, cose da fare, c'è meno fretta e una conversazione può durare abbastanza da superare il classico come va. E quindi è la sera che pensiamo di poterci aprire e pensiamo che l'altro sia disposto magari ad ascoltarci.
1: Secondo me anche il contesto, il buio, la quiete, cioè
2: sei nella tua cameriera a casa
1: luce.
2: Tua
1: beh sì,
2: è come poi ospitare magari, un amico,
1: ma anche fuori sì. Cioè la notte a me personalmente dà più un senso di accoglienza rispetto al giorno che è più frenetico, capito?
3: Quindi esatto, non lavorando poi magari di sera ci sono occasioni per svagarsi, stare con un amico, un'amica. Quindi
0: secondo
3: magari...
0: me avere un terapeuta è un gesto d'amore nei confronti dei propri amici.
2: Perché non rompi le palle su di loro.
0: Certo. Dici tutto a lui e agli amici dici solo le cose
2: però,
0: belle.
2: Però non so se è giusto o sbagliato.
1: No, non sono d'accordo.
0: Sì, io quando non vado più sono diventato, vedi, uno che va in onda e dice del prelievo.
2: Terapeuta,
0: l'avrei detto a lui
2: però,
0: prima, a lei.
2: Il terapeuta ti ascolta, l'amico ti consiglia, il problema è che il terapeuta sì. magari ti dice la verità, l'amico addolcisce la pillola.
0: Eh no, certo, la grande differenza è quella.
2: La differenza è lì.
0: Esattamente quella.
2: Se
0: sì.
2: hai una grande confidenza, una grande stima e tu sei una persona all'altezza della situazione, l'amico ti dice la verità. Se no, che
0: con chi
2: fare?
0: Vi confidate?
2: Se no,
0: voi?
2: Che può fare l'amico?
0: Parenti, amici, moglie, marito,
3: io,
0: figli?
3: Io con amici, tantissimo.
1: Amici. Okay. Sì. Ma la mia migliore amica in assoluto, ma anche mia moglie, devo dire che in questo è molto brava.
0: Ah, che bello!
1: Sì, sì, sì, io non ho segreti con lei.
0: Comollo?
1: Forse.
4: Ma io sono da solo, mi
0: con l'amico immaginario.
3: Ma non parla di me, ma
2: con il film parla col pistolino.
4: Infatti, io parlo
0: silenzio agli innocenti.
2: Parla con suo pistolino,
0: le farfalle allora come... che volano.
1: No, io stavo pensando a questa cosa della terapia. Io sai che, Rosso, ci resterei male se la mia migliore amica non si confidasse con me o non mi raccontasse cose, perché
0: un gesto
1: sono
0: di rispetto.
1: Molto oggettiva e anche molto obiettiva nelle cose.
2: Io uso molto Rossano Brazzi, perché dopo l'orario di cui è Rosario Pellecchia diventa Rossano Brazzi.
0: Tu saresti già, senza di me saresti già ciaone.
2: Perché tu no?
0: Tu più esatto. sulle cose pratiche, ma io proprio sul supporto psicologico.
2: Tu mi dici delle robe che io delle volte, porca.
0: Io miseria. Spero che almeno un appartamentino.
2: Come faccio a dirgli la verità?
0: Un appartamentino lasciamelo, dai.
2: No, io ho confido tanto con mia moglie e poi ho assunto due persone con cui mi confido alle 13 tranquillo, le pago sono
0: anch'io
2: assunte,
0: anch'io con tua moglie, no, anch'io con mia moglie però è una persona molto razionale con un grande senso pratico
2: e cioè, quindi hai delle difficoltà di certe cose.
0: Io sono una persona bisognosa ogni tanto di lamentarmi, non tanto, cioè, mia moglie è l'antilamentela, mia moglie non si lamenta mai, quindi se io mi lamento lei è pratica e dice risolvi e io dico vabbè, ma io volevo solo un attimo lamentarmi.
2: Infatti,
0: non è che cercavo una soluzione.
2: Voi li avete questa tipologia di amici come fa lui con me, non sto parlando di lui però di una tipologia di persone di cui io sono uno di questi, però lo noto in lui logicamente, non lo noto in me. Lui inizia per esempio la telefonata con me, sto parlando di Ross
0: Rossano
2: dove,
0: Brazzi,
2: di Rossano Brazzi, in quel momento è Rossano Brazzi perché
0: Brazzi.
2: Non è Rosario Pellecchia e certo. non è lo scrittore Rosario Pellecchia di Perché le nuvole, come si
0: Perché le nuvole,
2: no,
0: le balene,
2: chiama,
0: ma così doveva andare,
2: così doveva andare l'ultimo suo libro in libreria
1: e anche
2: lui inizia con un'arrabbiatura 100 la telefonata. Io ascolto e dico sì, hai ragione. Ma ha ragione, non è che lo sto
0: che mi voglio sfogare
1: perculando, cioè,
2: però lo
1: pensi
2: sento
1: che abbia davvero ragione.
2: Lo sento che dopo un po' diventa 80, diventa 60.
0: Sì, perché mi voglio sfogare.
2: Ma
0: certo.
2: io non gli ho dato ragione per assecondarlo, gli ho dato
1: certo.
2: ragione perché è vero. Quindi alla fine della telefonata lui è arrivato a 20 di incazzatura, mentre io gli ho dato ragione. Quindi vorrei tanto parlare di quelle sue cose che mi ha trasmesso, ma lui non vuole più. Perché ormai sei sfogato.
0: Non mi servi più.
2: Non mi servi più.
0: Poi,
2: quindi cosa facciamo
0: giù?
2: Domani? Diamo fuoco a quella
0: no,
2: macchina?
0: Ma
2: cioè
0: poi...
2: ti sto dicendo facciamo la rivoluzione? Ma lui ormai si è sfogato e quindi dice no,
1: se
2: ma magari domani
1: niente a quel punto.
2: Poi,
1: certo.
2: Magari domani cambi idea.
0: Mettiamo giù,
2: credo.
0: Lui ci dorme su e il giorno dopo gliel'ho passata.
2: Nero. E io sono incazzato nero.
1: Ma sei una merda.
0: Soprattutto
1: però,
0: sulla radio, sì. quando parliamo della radio.
2: Come un analista quando sente te dopo deve scaricare. Io non riesco. E quindi il giorno dopo
5: Toniello, una domanda
2: sì.
5: state insieme?
2: Sì, tanti anni.
0: Voi con chi vi confidate? Lidia, numero
3: 342 41 15 105.

0: Bam bam bam bam bam. Cos'era?
1: Sunday, Monday. L'abbiamo già dimenticato.
2: E che mi torna sempre.
1: Solo che ce lo siamo dimenticato. Mick Jackson.
2: Sì.
1: Era Mick Jackson o Rick Jackson?
2: Mick
1: Jackson. Allora, ascoltatori o ascoltatrice che scrivi, ragazzi, per favore, so che non lo leggerete, invece lo stiamo leggendo, basta con queste canzoni neomelodiche napoletane, non è accettabile, non si capisce nulla. Ti volevo chiedere, di quest'ultimo brano in inglese che abbiamo suonato,
2: cosa abbiamo capito?
1: Hai compreso? Quindi c'è dell'altro, non è la non comprensione del testo, sennò ti dovresti innervosire anche per quelle inglesi.
3: Però, sì, o comunque dovrebbe spegnere definitivamente la radio, perché negli ultimi anni, no, nel senso, negli ultimi anni la musica italiana è fatta anche e soprattutto da artisti come Geolier e compagnia bella, voglio dire.
2: Comunque il fatto che tu voglia assolutamente capire le parole di Geolier ti fa, come posso dire,
1: se vogliamo trovare del buono, cioè, però non è che mettiamo capirle. Solo canzoni, abbiamo messa una, dai,
3: no,
1: poi
3: infatti,
1: è l'artista più streamato.
2: Allora diciamo così, la prossima volta che passa il disco di Geolier io traduco.
1: Non lo farei, Tony, mi asterrei.
3: Guarda, Tony,
1: da questa
3: posso
1: cosa
3: dire?
1: Un saluto a Paolo. Paolo.
2: Ditemi. Ah, non volete?
1: No.
2: Vabbè, io tentavo di accontentare gli ascoltatori, perché come vedi.
1: Ma infatti le tue intenzioni sono buone, ma se lo fai, noi ti diamo gli schiaffoni nella faccia.
2: Vabbè, ho capito, perché l'ho capito. Ma voi siete antidemocratici, cioè voi non volete il bene del paese. Io sono di Napoli, posso tradurre.
4: Ragazzi, possiamo parlare di chi ritornerà tra poco.
2: Chi ritornerà?
1: Ragazzi, questa è una roba pazza.
3: No, questa è una bella notizia.
1: Allora, prima, scusa, velocemente.
2: Sì.
1: Molti. Ed è inquietante, perché io ho anche degli amici che lo fanno. Scrivono alla domanda che abbiamo fatto con chi vi confidate, che si confidano con l'intelligenza artificiale.
2: No. Cioè,
1: c'è un ascoltatore che si chiama Riccardo dal Giappone, dice: a me piacciono gli orologi, non ho nessuno con cui parlarne, ne parlo con Gemini. Vi dico la verità, facciamo dei discorsi abbastanza sensati, solo che ogni tanto si dimentica degli orologi che ho. Ah, perché tu pretendi che lui ricordi.
3: Ah, ma certo, è la tua intelligenza artificiale.
2: No, in realtà credo
3: le conversazioni passate.
1: Ma se ti scolleghi non si ricorda più.
2: No, credo che se tu utilizzi un sistema a pagamento,
3: esatto,
2: lui tiene tutto in memoria.
3: Esatto.
2: Perché a me fa su un casino, perché lo utilizziamo sia io che mia figlia, che per altre cose, e ogni tanto fa dei pasticci.
1: Quindi esattamente come
3: basta, non ce la faccio più, non vi rispondo più.
1: Allora scusa, è esattamente la differenza che c'è tra il terapeuta e l'amico. Il terapeuta non può permettersi di dimenticarsi le cose che gli ha detto, perché paghi.
2: Esatto.
3: Allora, diceva il buon amico,
1: dimentica. Diceva bene Comollo, tra poco il grande ritorno di Massimo Picozzi.

0: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
1: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
2: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è una delle nostre web radio.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Alice, batti cuore, insomma, batti cuore.
1: A me piace nel video quando fai vedere i pupazzetti, perché lo voglio anch'io il pupazzetto con la mia faccia e con la vostra faccia.
0: A un certo punto, vi ricordate che a un certo punto andava il tuo corpo, la tua faccia perfetta in 3D?
1: Che ti facevano proprio
0: il pupazzetto, che era la fedele riproduzione di Comeri, e tu dicevi: ma sono così gobbo quando guardavi poi.
2: Allora,
0: sono così
2: grasso. Sono andata al matrimonio del mio amico l'altro giorno, come bomboniere loro avevano queste due signorine che ti facevano un ritratto praticamente estemporaneo, quindi tu andavi lì, ti facevano una foto e poi facevano un ritratto della tua persona. Ragazzi, io vi giuro, ero un lottatore di sumo, non lo so che cosa è venuto in mente,
0: come quelli che ci sono in centro a Milano.
2: Era proprio un'immagine alterata,
0: quelli che ci sono in centro a Milano mi fanno impazzire, perché hanno dei modelli, tu puoi comprare la foto cioè il disegno del VIP. Sì. Ma hanno i VIP di 30 anni fa, perché hanno sempre i VIP?
1: Perché
0: di
1: dovrebbero rifarli tutti.
2: Nella loro prime era, capito?
1: Manda la sigla, vai.
3: No, ma... Capuccetto Rosso, sì. Su, apri la porta.
4: Mi mangiai il suo fegato piatto di fave e un buon Chianti.
5: Io sono Pennywise, il clown danzante.
6: L'assassino è qui.
7: Dove?
8: Eccoli. Vi farò impazzire, non vi salverete, vi ucciderò tutti. Sono l'incubo peggiore che abbiate avuto. Sono il più spaventoso dei vostri incubi, diventato realtà.
9: CSI Milano, con Radio 105. Sulla scena del crimine.
0: Allora, vediamo se il dottor Picozzi, da cinefilo, coglie la citazione. Forse lo scambio di battute più bello della storia del cinema. Picozzi, cosa hai fatto in tutti questi anni?
1: E poi come continua?
2: Che buco.
0: Sono andato a letto presto. Chi è che lo diceva? Vi ricordate?
1: Deve essere una roba di Woody Allen.
0: No, era Robert De Niro in Padrino, c'era una volta in America, uno dei due.
1: Bravi ragazzi.
0: Cosa hai fatto in tutti questi anni? Sono andato a letto presto.
2: È la storia della mia vita.
8: Bellissimo.
1: Buongiorno Picozzi, come stai?
10: Buongiorno. Anch'io ho un contributo da portarvi. Siccome la storia di oggi è la storia di Pol Pot, un notissimo tiranno...
0: satrapo
10: cambogiano. La sua frase mantra, la sua, dei Khmer Rossi, che erano la banda foreggiata che lo seguiva, sì. È questa la frase: distruggerti non è una perdita, conservarti non è un guadagno.
0: Che simpatia.
2: Però simpatia. Beh, dai, che comunque, simpatia. No? Accogliente.
1: Non era positivo. Suo colpirne uno per educarne 100? Non mi ricordo più se suo Mao Zedong o chi.
10: Ma io ho in mente la versione di Aldo Giovanni Giacomo.
1: Che?
10: Ma comunque.
1: Che qual era? Colpirne uno per educarne uno.
10: Sì, no? Poi dopo che ci
1: colpirne 100 per educarne 100. Era una roba di Aldo.
0: Scusa, Picozzi, io adesso ti ho preso in contropiede. Come stai? Che ci sei mancato?
10: Sto bene, ho avuto qualche acciacco di salute legato, ahimè, all'età, che di cui avrei fatto volentieri a meno, ma chissà, l'età c'è.
0: Però sei tra noi e questa è una grande notizia.
1: Sei tra noi, non era un acciacco così.
0: No, sei tra noi in onda. Non intendevo, sei vivo.
2: È risuscitato secondo le cinture.
1: Qualcuno in onda già diceva buon'anima, hai capito?
2: Lazzaro.
1: Io.
0: Sei in onda.
10: Certo che poi ho pensato.
1: Amici miei.
10: Ma per quale motivo mi è venuto in mente di proporre a CSI Milano Pol Pot?
1: Per quale motivo?
10: Oddio, stavo pensando che vagamente ascoltare un paio di telegiornali al giorno significa farsi una bella infarinata di despoti, tiranni e
0: contemporanei.
1: Infatti, tu dici parlarne oggi può essere addirittura. Però guardare indietro nella storia con questa storia ci fa capire tante cose. Adesso parliamo di uno estremamente comunista. Ok, al punto che ha accettato le sovvenzioni di allearsi con la Cina di allora contro l'Occidente, perché
0: sì,
1: era
0: il vecchio discorso che le ideologie estreme a un certo punto, c'è cioè un punto all'orizzonte dove si incontrano.
1: I dittatori convergono.
0: Sì, certo.
10: Certamente, peraltro c'è anche un linguaggio comune sempre fatto lì. E poi un atteggiamento comune, il linguaggio comune è sempre enfatico, l'atteggiamento comune è sempre quello paranoico.
1: Certo.
10: Cioè, c'è sempre qualcuno che me la farà alle spalle.
0: E quindi gliela faccio prima che me la possa fare lui, no?
10: Certo, anche se tutto sommato poi alla fine della storia sarà sempre una profezia che si autoavvera. Cioè, siccome sono convinto che ce l'abbiano con me,
1: prima
10: succede
1: poi.
10: Che veramente qualcuno prima o poi ce l'abbia con lui.
1: Picozzi, non vedi delle continuità tra Pol Pot?
10: Ma vedete, io vedo continuità tra il leader e quello di cui ci occupiamo abitualmente a CSI Milano. Cioè vedo il tentativo di dare una spiegazione razionale. Il tentativo è stato fatto ripetutamente, il tentativo di scoprire nei leader mondiali, delle potenze mondiali, una patologia.
1: Certo.
10: Soprattutto ricordo molto bene il presunto Parkinson di Putin, perché naturalmente lui si teneva sempre appoggiato,
1: sì.
10: Questo è un moto tipicamente parkinsoniano.
0: Per evitare ovviamente il tremore, certo, certo.
10: Però naturalmente non è saputo, non è saltato niente. Dov'è il parallelo lì? Che non c'è necessità da parte di tutti di identificare la follia di uno per lasciar perdere la piccola parte di follia di
1: Di tutti. Io non ho parlato del parallelo tra Pol Pot, non è, tanto chi se ne frega se si offende, e il leader della Corea del
0: certo,
1: Nord.
0: Certo.
1: Perché vabbè. Credo che l'atteggiamento che aveva Pol Pot, ha fatto 1,5 milioni di morti, eh? Ne ha ammazzati 1,5 milioni di cambogiani, di propri connazionali, con il regime della Corea del Nord, non il regime cinese. Il regime cinese non è quel livello lì. Il regime di Pol Pot è...
10: Per forza, perché la sua missione era quella di rifondare la Cambogia da zero, di non rimodernarla, ma proprio di spianarla.
1: Di cancellare tutto che era occidentale.
10: E di ricostruire una nuova città autonoma.
0: Ma addirittura anche, io adesso magari lo diremo durante la puntata, la cosa che mi è rimasta sempre impressa è che lui a un certo punto aveva cominciato a uccidere tutti quelli con gli occhiali, perché faceva la lotta agli intellettuali.
1: No, ma quello era,
0: quindi, se tu avevi gli occhiali, per lui eri un professore.
1: Lui ha fatto 1,5 milioni di morti,
0: cioè,
1: tra tutti quelli che non potevano più far parte di quel regime.
0: Sì, sì, certo.
1: E ha rimandato le persone dalle città. Dalle fabbriche.
0: Sì, ma il concetto di avversario era proprio
1: assurdo.
0: Tutto suo.
1: No,
0: cioè,
1: tu conoscevi un'altra lingua,
0: sì,
1: oltre al cambogiano, non vai bene per noi.
0: Sì,
10: questo è il tema di fondo del paranoico.
1: Certo.
10: Perché qui non stiamo parlando.
0: E anche dell'isolazionismo, la razza pura, ci sono tutte le istanze.
10: Tutto sotto il paranoico.
0: Della dittatura. Sì.
1: Allora, partiamo con la prima parte della scheda.
10: Certo, certamente.
6: Pol Pot. L'uomo che trasformò la Cambogia in un immenso campo di sterminio. Tra i grandi dittatori del Novecento, pochi hanno lasciato un'impronta di distruzione paragonabile a quella di Pol Pot. Nel giro di appena 3 anni, 8 mesi e 20 giorni, il leader dei Khmer Rossi trasformò la Cambogia in un gigantesco laboratorio ideologico, dove il tentativo di costruire una società perfetta si tradusse in uno dei genocidi più spietati della storia contemporanea. Quando il suo regime cadde, nel gennaio 1979, il paese era ridotto a un'immensa distesa di villaggi svuotati, risaie abbandonate, fosse comuni e famiglie distrutte. Si stima che tra 1,5 milioni e 2 milioni di persone, circa un quarto della popolazione cambogiana, fossero morte per esecuzioni, fame, malattie e lavori forzati. Dietro il nome di Pol Pot si nasconde Saloth Sar, nato il 19 maggio 1925 nel villaggio di Prek Svaov, in una famiglia di contadini relativamente agiata. La sua infanzia è molto diversa da quella che in seguito la propaganda rivoluzionaria descriverà. Alcuni familiari lavorano presso la corte reale e questo gli permette di ricevere un'istruzione privilegiata nelle scuole francesi della Cambogia coloniale.

0: buonasera.
1: Scusate, non posso esimermi. I Dead Kennedys dalla California, da San Francisco, con una canzone che non potevamo non suonare oggi, visto che stiamo parlando di Pol Pot. La canzone si intitola Holiday in Cambodia, perché in lingua inglese si scrive con la D, Cambodia.
2: Sì. Stavo pensando a un film che rappresenta molto bene la guerra civile che c'è stata tra i Khmer Rossi e gli abitanti del posto, fedeli al presidente. Sì. Che ha preceduto.
3: Allora,
2: Pol Pot.
3: Possiamo dire che lui, Pol Pot, come ragazzo, era un ragazzo abbastanza silenzioso. L'hanno mandato a Parigi a studiare, sì, nel 1949. Grazie
2: a Parigi, perché tutta la penisola indocinese era sotto la Francia, era francese.
3: Era francese. Lui vince una borsa di studio, accetta di andare in Francia, e lì naturalmente si accorge che c'è ben più di divertimento nel seguire i gruppi rivoluzionari che non nell'andare a lezione di elettronica, che è il materia alla quale lui è iscritto. E naturalmente trova accoliti accanto a lui e costituisce il primo nucleo di quelli che diventeranno i Khmer Rossi.
2: A Parigi questo cioè, durante Parigi. La scuola, pensa a te.
3: Tant'è che rientra poi in patria nel 1953, gli basta per prendere questa sua ideologia di tutto va distrutto, tutto va riformato, ricostruito, ma non bisogna salvare nulla, neanche le vestigia storiche del passato impero cambogiano.
1: Rade al suolo,
4: sì, perché per ricreare
2: anche la religione, cioè, tabula rasa. Tutto quello che
3: vedrete
2: era.
3: Poi nelle prossime schede anche in che modalità assolutamente vigliacca e assassina abbia portato avanti questa sua idea.
1: Cioè, beh, come sempre fanno questi personaggi, la cosa personalmente che trovo più irritante dei dittatori è che propongono un'immagine di sé sempre estremamente forte, no? L'onore, i nemici.
4: Radicata.
1: L'onore, i nemici. Invece in realtà poi la storia ci insegna che spesso sono i più codardi, sono quelli, certo, che agiscono tradendo, no? Sempre nell'ombra, scappando quando poi le cose si mettono male. Sì. Cioè, quindi è tutto
2: utilizzando,
1: il contrario. No?
2: Nel caso di Pol Pot, utilizzando i bambini che erano quelli più, sì, che lo potevano seguire di più. E stavo dicendo, il film, se volete, 1984, Urla del silenzio.
1: Bellissimo, sì.
2: Un film bellissimo, vi fa vedere esattamente, forse il più vicino a quello che è successo in Cambogia, in tutta quella zona, anche in Vietnam. È molto molto crudo,
1: Urla nel silenzio.
4: Qualcuno,
1: sì,
4: chiede, sì, anche se la Cambogia è il posto dove si nasconde a un certo punto Marlon Brando in Apocalypse.
2: È quello
4: Now.
2: Che, sì, dal Vietnam si spostano in Cambogia, esattamente.
3: Sì,
2: ma non
3: simile.
2: Per allearsi con i Khmer Rossi.
3: Non, sì, viene, no, ma, certo, non mi pare venga mai detto, ma è un posto simile a quelli, sì, in cui Pol Pot ha finito poi per essere, per nascondersi, per,
2: certo,
3: cui, mm-hmm, ma d'altra parte c'è questa assonanza con Apocalypse Now, perché vi ricordate, leggemmo abbiamo fatto leggere a Ian Santi un pezzo di un brano che è proprio la confessione di Marlon Brando, capitano Kurtz,
2: sì,
3: e lui parla di bambini di villaggi in cui erano ritornati, in cui si erano accaniti su bambini. Inutile tornare sulla descrizione di che cosa era accaduto, ma con una ferocia estrema. Per cui, ecco, la cosa particolare è che per anni e anni i Khmer Rossi, che sono un po' un gruppo di estrema sinistra, più criminali che altro, mercenari criminali, che cosa succede? Da un lato il mondo viene a conoscenza delle atrocità commesse, dall'altro,
1: certo,
3: loro hanno un posto a sedere al Parlamento Europeo, all'ONU. Scusate, parlamentare all'ONU.
1: Follia.
2: Per, sì, perché logicamente l'ONU aveva bisogno, perdonami,
3: l'ONU aveva bisogno di uno di un stabilizzatore.
2: Di un rappresentante della Cambogia. Se,
1: certo,
2: in quel momento il governo è cambiato, deve per forza utilizzare. Ma i Khmer Rossi io non li definirei di estrema sinistra, non era un partito, erano militari che combattevano il regime a favore della Cina,
1: sì,
2: che spingeva, la Cina li armava,
1: ma
2: contro,
1: sì,
2: i francesi,
1: sì,
2: contro
1: le categorie,
2: gli americani.
1: Che noi conosciamo non sono probabilmente neanche adatte.
2: Stiamo parlando di dittatori,
3: comunisti, nazionalisti, sì, suprematisti,
1: ecco, nazionalisti e sovranisti,
2: credo,
1: suprematisti.
2: Che quel tipo di comunista, il comunismo era il più estremo possibile immaginabile,
3: sì, sì, sì,
2: formichine.
3: Hai detto giustamente che uno dei motivi per cui è rimasto in piedi questo regime così dittatoriale è il fatto che faceva comodo ad altri paesi.
2: certo.
3: Se non avere il controllo della Cambogia che altri non ce l'avessero,
2: certo.
3: Vabbè, ma volta per volta
1: lo stesso fenomeno che prevedeva che ci fossero i dittatori, per esempio in Sud America, no?
2: Certo.
1: Perché erano
2: sì.
1: fantocci di dove, giochi più grandi
3: dove esistono paesi cosiddetti più deboli che poi ci sorpasseranno,
1: sì. Gli interessi degli stati più grandi,
2: penisola indocinese in mano alla Francia che l'Europa stava perdendo. La Thailandia è sempre rimasta con il suo re e neutrale, ma Laos, Cambogia e Vietnam, la penisola indocinese, soffrivano della Cina che spingeva dall'alto insieme alla Russia, ma tanto la Cina, e dall'America che spingeva verso il basso.
1: Erano al centro,
2: degli interessi,
1: degli interessi geopolitici dell'epoca.
2: Chiudiamo lì, ritorniamo tra poco.
1: Ragazzi, va bene, a tra poco.
0: CSI Milano con Radio 105, sulla scena del crimine.
5: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet, chissà perché, se non muori.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: È la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento. Ed è un

Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Serenamente, un avverbio che si coniuga piuttosto male con questo programma, perché non vi raccontiamo quasi mai in questa ora cose serene, ma il bello è proprio questo, caro dottor Picozzi.
1: Stiamo raccontando una storia di quanti anni fa.
2: Stavo pensando che chiunque dei nostri ascoltatori guardi un telegiornale, si ritrova davanti in rapida successione, prima il delirio di molti, poi il delirio di uno.
3: Forse i corsi storici alla fine, se vogliamo. No?
2: Sì, naturalmente, e poi dandoci tutta una serie di problematiche, di istruzioni per superare le difficoltà, che però sono tutto sommato.

0: Oh, la colpa è sempre di quella roba lì, e allora, intanto intorno il mondo crolla, va bene.
1: Siamo rimasti a Pol Pot che fonda questa cosa in
2: fonda
1: Francia,
2: questa cosa,
1: gli studi.
2: Tra le prime sue mosse è quella di ribaltare, di rivoluzionare, ad essere colpito è Sihanouk. Sihanouk è il principe cambogiano in carica.
1: Certo.
2: Arriva Pol Pot con i suoi baldi Khmer rossi, e parte deriva una guerra civile.
1: Una rivoluzione,
2: per cui a un certo punto, quando poi i Khmer rossi riescono a entrare in città, vengono accolti a braccia aperte, ma naturalmente chi li accoglie non sa che tutto sommato cosa accadrà.
0: Vabbè, certo.
2: La prima panzana che raccontano loro i Khmer rossi ai cittadini è: venite con noi, svuotate tutto, svuotate banche, ospedali, portatevi via tutto che andremo in un posto migliore. In realtà ottengono solamente di svuotare banche e ospedali,
1: certo,
2: ma di tornare indietro o di trovare un posto migliore. Oddio, posto migliore probabilmente per le condizioni finali lo è stato.
1: Certo.
0: Andiamo a
1: visto quello che c'era.
0: La seconda parte della scheda.
3: Rientrato in patria nel 1953, insegna in una scuola privata mentre costruisce lentamente una rete clandestina comunista. Negli anni 60, perseguitato dal governo del principe Norodom Sihanouk, si rifugia nelle foreste del nord-est del paese, dove assume il nome di battaglia Pol Pot. È qui che prende forma la sua ideologia. Un miscuglio di comunismo maoista, nazionalismo esasperato e utopia agraria. Per lui la città rappresenta la corruzione, gli intellettuali sono un ostacolo alla rivoluzione, il contadino diventa il modello dell'uomo nuovo. Gli eventi internazionali favoriscono la sua ascesa. Durante la guerra del Vietnam, gli Stati Uniti bombardano ampie zone della Cambogia per colpire le basi nord-vietnamite. Le vittime civili sono numerosissime e il malcontento cresce. Nel 1970, il generale Lon Nol rovescia Sihanouk con un colpo di Stato.
0: I contadini al centro, no? Che è un po' la lezione già di Mao. Che va,
1: Lui si rifaceva al regime cinese, era filo cinese, da loro ottenne tutte le armi che gli servivano.
2: Però Mao non è arrivato al punto di definire un intellettuale, quindi un nemico pericoloso, quindi da uccidere, uno che portava semplicemente un paio di occhiali.
0: Sì, sì, diciamo che ha estremizzato i concetti e la filosofia di Mao.
1: Beh, diciamo che comunque Mao Zedong ha proseguito un percorso che era quello cinese, che è sempre stato, cioè dopo gli imperatori, mentre lui doveva sovvertire un regime, perché la Cambogia, come tutta la penisola indocinese, si muoveva all'europea, stava diventando sempre di più, aveva i bar francesi, aveva le aziende, c'erano i latifondi in mano appunto da famiglie francesi, e non erano tutti contadini.
0: Certo.
1: Lui voleva azzerare totalmente tutto per riportarli il più vicino possibile alla Cina.
0: Sì.
4: Ma la cosa che mi sconvolge a un certo punto, come una persona, una sola persona, e anche qui corsi e ricorsi storici, possa avere il potere di fare una roba così aberrante.
1: In un momento.
4: E la credibilità per farlo anche.
1: Questa è la forza, è la forza dei dittatori, riescono a prendere la pancia del popolo momento. Ma guarda che comunque è comune il fatto di lamentarsi ma non voler governare, cioè avere il dittatore.
4: Certo.
1: La maggior parte delle persone dicono
0: delegare.
1: Basta che ci sia quello, il conduttore,
0: forte,
1: l'uomo forte, che conduce tutti noi.
0: Esattamente così.
1: Ritorniamo a noi.
0: Pol Pot è un nome di battaglia,
1: sì,
0: in realtà.
1: Non si chiamava così.
2: Mi pare spiegabile, secondo me, attraverso due polarità. Una di tipo religioso-etico.
1: Sì.
2: Religioso, il male esiste. Pol Pot è la rappresentazione terrena del male. E poi naturalmente uno come Pol Pot sarebbe potuto comparire sulla scena internazionale, ma non durare così a lungo se non fosse stato negli interessi di altri di portarlo avanti.
1: Certo.
2: E qui le guerre che si stanno svolgendo sotto i nostri occhi, in realtà ti parlano pochi minuti dei droni e molti minuti della carenza di petrolio, e quindi della motivazione per cui non si va a terminare queste guerre.
1: Ma infatti dovremmo anche pensare a questo, cioè, come vedete, la storia ci insegna che Pol Pot agiva per gli interessi di qualcuno molto più grosso. Pensare che oggi quello che succede sia solo l'interesse di una piccola nazione di un piccolo

0: primo ministro. Guardate che sempre ci sono dietro gli imperi che spingono.
1: Certo.
0: Ci sono sempre degli interessi molto più grandi.
2: Ma a me viene in mente un caso particolare un po' comico, perché è tratto da un libro che si chiama Il nostro agente a La Habana.
0: Sì.
2: Con Peter Seller, quindi sì. Mettere Peter Seller in un film.
0: In un film.
2: Diciamo che difficilmente mantiene solidità di risate. Insomma.
0: Certo.
2: E lui che cosa fa? Si imbatte in un modello di aspirapolvere, trova i disegni della progettazione e a un certo punto, siccome è pagato dall'Inghilterra per fare l'agente segreto, decide di mandare i disegni dell'aspirapolvere, ottenendo un grandissimo interesse all'MI6, che naturalmente lo tratta come una potenziale scoperta.
0: Arma di distruzione di massa.
3: Piccola precisazione, in 5 secondi è veramente un discorso complesso, però visto che qualcuno scrive messaggi sul comunismo versus altre ideologie, allora una differenza importante secondo me da fare è che il comunismo nasce come dottrina socio-economica, l'applicazione del comunismo in determinati contesti è stata rovinosa per la popolazione.
0: Esatto.
3: Il fascismo e il nazismo nascono già con dei presupposti violenti. C'è una differenza tra queste due cose, ideologica, cioè l'applicazione in entrambi i casi è stata devastante e negativa, ma in termini di principio c'è una grande differenza invece. E questo non è che lo dico io e non c'entra niente con la mia...
0: È come utilizzare la religione, con qualsiasi religione.
3: Esatto,
0: la religione
3: esatto.
0: Nasce per un motivo, però se tu la utilizzi per fare del male e uccidere, così era
3: invece,
0: il comunismo di Marx.
3: Esatto, di Marx, è una dottrina economica, mentre il nazismo
0: roba.
3: Nasce già come una razza superiore alle altre, bisogna eliminare quelle... sono due cose diverse, filosoficamente diverse.
2: Arrivando a paradossi criminali incredibili come quelli di dare ordine di eliminare qualunque tipo di oppositore, qualunque personaggio lui identifica come un oppositore, ma di farlo con armi bianche.
0: Certo, sì. Adesso ci arriveremo a spiegarlo, mamma mia.
2: Per cui, mamma mia.
0: Ma è terribile.
3: Mettiamo un bel
0: qui.
3: Disco che ci mette un po' di pace e poi torniamo a occuparci di queste cose.
4: CSI Milano con Radio 105 sulla scena del crimine.

0: Olivia Dean, Baby Steps. Avevo detto che era un disco rilassante, eh?
1: Così ci rilassante siamo... per lui, stimolante per lei. Per lei.
0: E invece adesso rimettiamo le mani in questa storiaccia.
1: Allora, che... la terza parte, sto guardando la terza parte che parla esattamente di quello che dicevi prima. Vabbè, diciamo soltanto due parole e poi lanciamo la scheda. Tu dicevi prima Picozzi che utilizzava le armi bianche per...
2: Sì,
1: ma utilizzava le armi bianche perché non aveva le armi. No. Non, capito? Sprecare le pallottole.
2: Per risparmiare sulle pallottole.
1: Certo, perché le armi venivano date dai cinesi e quindi non è che poteva...
2: Ma non penso sia così razionale. Razionale lui...
1: Ma tu dici per cattiveria?
2: È. Sì. Cioè, nel senso che non voglio sprecare nemmeno una pallottola per
1: loro.
0: E quindi... Vabbè, lui da criminologo sa che dice sempre che la modalità dell'omicidio dice molto.
1: Ma infatti,
0: sulla, no? sulla...
1: infatti nel film si vedono i bambini, che usa i bambini per uccidere, perché i bambini sono talmente puri che una volta indottrinati è facilissimo.
0: Vabbè, i bambini soldati sono stati anche in Africa, in un sacco di contesti di guerra.
1: Sono i migliori esecutori materiali e li usa lì nel film che dicevo, si vede che uccidono in una maniera che si dice ma non è possibile.
3: Mamma mia.
1: Il sacchetto in testa, cioè cose di Picozzi.
2: Un laboratorio del crimine potremmo definirlo, cioè dove vengono affinate capacità e qualità criminali assolutamente insopportabili da pensare.
0: Sì, intollerabili, fastidiose già solo a doverle raccontare.
1: Andiamo, andiamo.
0: Però interessante anche.
2: Io andrei sulla ultima parte della scheda per poi riprendere la scena.
4: La Cambogia viene trasformata in una gigantesca cooperativa agricola. Le famiglie sono separate. Mariti e mogli vengono inviati in campi diversi, mentre i figli sono allevati collettivamente perché sviluppino fedeltà soltanto verso l'Ankar, l'organizzazione, il misterioso centro del potere che nessuno vede ma che decide ogni aspetto della vita quotidiana. Le giornate iniziano prima dell'alba e terminano nella notte. Si lavora fino a 16 ore nelle risaie, scavando canali e costruendo dighe con attrezzi rudimentali. Il cibo consiste spesso in una scodella di riso acquoso. Fame, malaria, dissenteria e sfinimento provocano migliaia di morti ogni settimana. Ma la fame non basta. Il regime vuole eliminare ogni possibile oppositore. Intellettuali, medici, insegnanti, avvocati, religiosi, ex funzionari statali e persino chi parla una lingua straniera vengono arrestati. Anche appartenere a una minoranza etnica come vietnamiti, cinesi o musulmani Sham significa spesso ricevere una condanna a morte. Il simbolo del terrore diventa il carcere S21, ricavato in un ex liceo di Phnom Penh e diretto da Kang Keklev, conosciuto come Dutch. Tra il 1975 e il 1979 vi transitano circa 20.000 prigionieri.
0: Massimo.
2: Ma in comune con i grandi leader tirannici che conosciamo, Pol Pot però ha un grande difetto. Il grande difetto di Pol Pot è quello di ritenersi all'altezza dei grandi reazionari, dei grandi tiranni della storia. Per cui lui guarda intorno, si guarda intorno, guarda che paese c'ha vicino e si accorge che c'è il Vietnam che potrebbe essere appetibile.
1: Certo.
2: Naturalmente non è come ad esempio Putin con l'Ucraina, in cui naturalmente la potenza economica cerca di invadere la potenza più semplice, più debole.
0: Certo.
2: E allora cosa succede? Succede che a noi viene praticamente aggredita.
1: Sì.
2: Pol Pot non fa altro che compiere raid nei villaggi di confine tra Cambogia.
1: Sì, mordi e fuggi, sì.
2: E naturalmente, peraltro, quando il Vietnam prende sul serio queste punzecchiature e accetta di aprire la guerra con Phnom Penh, in realtà riesce a perdere nel giro di 5 ore.
1: Certo.
2: E in 5 ore, costringendo Pol Pot a fuggire, fugge nelle zone alte dove si era rifugiato già nella sua vita altre volte, si rifugia nella Malesia del nord e lì praticamente diventa sempre più paranoico, uccide il colonnello che era sempre stato il suo fedele amico, qui suscitando però la ribellione degli altri Khmer Rossi,
1: dei subalterni,
2: che hanno capito,
0: esagera,
2: che
0: esagera a un certo punto, diciamo, a un certo punto esagera anche lui,
2: esagera, lo mettono agli arresti domiciliari e lo fanno sparire. E nel, vado a vederlo perché mi pare 79,
1: sì, nel 79,
2: nel 79 lo trovano senza vita in una capanna nel mezzo della giungla. Non è detto sapere se sia stato, se sia stata morte naturale, omicidio, suicidio.
0: Vabbè, è sempre avvolta dal mistero.
1: Io non riesco
0: la
1: a capire,
0: fine di questi,
1: di questi personaggi che arrivano dopo la Seconda Guerra Mondiale, quindi hanno visto la fine di Hitler, la fine di altri grandi dittatori.
0: Come possano?
2: La, cioè, convinzione di, oppure la
0: il
2: capacità,
0: il potere li ubriaca,
2: no, ma la capacità di leggere soltanto le situazioni che vanno in una direzione,
1: cioè,
2: se tu sei verificazionista non fai altro che andare a cercare la verifica di quello che pensi.
0: Chiaro.
2: E siccome il bias della verifica, l'euristica della verifica, comunque è una trappola mentale, tu vai senza, non te ne accorgi nemmeno di andare a cercare,
1: di sbagliare.
0: Poi hai tutto quel potere, quindi è difficile che qualcuno anche ti dica guarda che forse non è come.
2: Facciamo un esempio, cioè potrebbe un tiranno andare a vedere dove ha sbagliato l'altro che è finito male, e invece va a vedere soltanto un particolare che non ha funzionato bene come avrebbe potuto,
0: e lo conforta e lo spinge ad andare avanti.
2: Certo, mi sarebbe bastato a cominciare la guerra un giorno prima, un giorno dopo, alzarsi prima la mattina, e naturalmente perde completamente la cornice di fondo.
0: Certo. Grazie Massimo, bentornato.
2: Grazie mille, grazie a voi.
1: Ci sentiamo martedì prossimo, ciao.
3: Grazie. CSI Milano torna la prossima settimana con Radio 105 sulla nuova scena del crimine.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it. Keep you from running away. I
1: felt love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: abbiamo veramente uno spettro in questo programma, non uno spettro tipo fantasma, cioè intendo dire
1: peccato, mi sarebbe piaciuto,
0: cioè passiamo
1: di...
0: da Pol Pot
2: ad
0: Anna Pepe,
2: no,
0: con tutto
2: non più Pepe, Anna e basta,
0: cioè
2: Anna,
0: capito,
2: basta.
0: Proprio un una delta pazzesca,
1: ragazzi, visto la fame che ho, da Pol Pot a Polpette,
0: ma mangiare le polpette oggi,
2: ma le cucino allora... stasera
1: sì.
2: Sì, nel menù,
0: ma che
2: stasera
0: ci metti?
2: mi cimento
1: me le fai, stasera.
0: Come le fai? Un po' di pane.
2: Cucciolo per te questo e molto altro.
0: Un po' di pane, la carne, il prezzemolo.
2: No, sì, se no, un po' di aglio. Le faccio fit.
0: Ah, cioè?
2: Faccio le zucchine da una parte.
1: Con i cicci?
2: No, e poi ci butto dentro la carne macinata, poi faccio delle palline.
1: Va bene, e allora ti dico, invece di fare le palline con le mani così, basta usare il mestolo. E dopo te lo insegno. E Tony, per favore, puoi ripetere il titolo del film? Urla del silenzio.
0: Urla del silenzio.
1: Grazie Lidia, grazie Marco.
3: Ciao ragazzi, a domani.
2: A domani.
1: Ciao Manola, ciao Ross.
0: Ciao Tony, grazie a Massimo Picozzi. Domani qui, alle 9, qui.
2: Mamma mia.
0: Che violenza.

0: And now it's showtime. Music and
1: cars. Signori e signori, benvenuti.
2: È arrivato l'arrotino.
1: Sì, è anche il tagliadito.
2: Allora, come di consuetudine, cioè o io o Dario, uno dei due, si scartavetra un dito contro il cosetto del microfono.
1: Sì,
2: oggi
1: sì,
2: è successo
1: sì.
2: A me. E ci siamo chiesti, ma a un secondo dalla diretta, perché quando una persona si fa male, l'altra ride?
1: Perché, esatto,
2: perché
1: ridiamo
2: ridere?
1: Delle disgrazie altrui? Pivati, tu che sei uno che ride allacremente delle disgrazie altrui, cioè cos'è che fa ridere nel fatto che gli altri si facciano del male?
3: C'è un po' quella cosa lì che è successo a te, a me no.
2: No, ma dici, c'è questa punta di cattiveria? No, cioè semplicemente
3: è divertente.
2: È divertente vedere la reazione forse di chi si fa male.
1: Sì, la reazione di Ludovica è stata questa, vi faccio vedere, quindi si gratta il dito.
3: Con questa eleganza?
2: Pacata, sì. Dobbiamo chiedere al nostro amico Chatti perché di questa cosa.
1: Charlie,
2: va bene,
1: Charlie,
2: comunque non sarà Charlie. Argomento di oggi.
1: No.
2: State tranquilli, benvenuti e buon martedì a tutti quanti amici francarsisti, 105 Music and Cars, pronti per partire da Rieto Spada.
1: Sono pronto, Ludovica Comello, benvenuta.
2: Grazie, al vostro servizio.
1: Eccola là, allora c'è con noi Antonio Pivati, anche oggi lo abbiamo chiuso in una gabbia.
2: Anche oggi,
3: non se ne
2: va. Va bene.
1: Questo sì, però, ragazzi.
2: Questo c'è, va bene.
1: Una gabbia dorata, cioè, ma puoi mettere a lavorare con noi? Posso dire, cioè, poteva finirti molto peggio, Pivaz.
3: Beh, oddio.
2: Sei un po' felice.
1: Dai, hai lavorato con gente peggiore.
3: Beh, questo è sempre così nella vita, c'è sempre di peggio.
2: No, non si fanno i nomi.
1: Non si fanno i nomi.
3: Posso dire i nomi?
1: Sì, no. Certo, per me puoi farli, tanto se te ne prendi la responsabilità.
3: Allora, su tutti Paolino.
1: No, esagerato.
2: Non è vero.
1: Io pensavo Ricky Dubra, sai quelli che non ci sono più in radio, che hanno fatto la storia anche di questa radio. Va bene. Poi,
2: come cosa?
1: No, la zia.
2: Giusto, i saluti. Ciao zia, che oggi è qui, ma non quasi. C'è ma non c'è. Un po' offesa, sta al centralino.
1: No, ma le ho chiesto perché non sta tanto bene. Strano, perché ce n'ha sempre una.
2: Ce n'ha sempre una. Sì.
3: Guarda caso domani.
1: Domani sta a casa. Ma domani ci sarà.
2: Vedi.
1: Però le ho chiesto, insomma, mi ha detto che le gira molto la testa.
2: Ah, quindi ci ha abbandonati?
1: No, è qua in radio.
2: È qua, però è lì. È un po' mogia.
1: La pinna sta in Sardegna e sta sempre bene.
2: E beata lei.
1: Andate. Esattamente.
2: Va bene. Noi siamo qui in questa Milano calda. Ma che comunque ha sempre piacere di ricordare i santi. Non lo so perché mi hai messo già la base dei santi.
3: Siamo in ritardo?
2: Ah, giusto, per quello. Allora, Pivaz, sei pronto? Un sacco di santi.
1: Tanti, andiamo veloci.
2: Tanti, allora, si pensi al trio comico, no?
3: Aldo,
2: Giovanni, Giacomo e?
3: Aldo.
2: Il cognome, Aldo?
3: Baglio.
2: E quindi metti la prima lettera del cognome davanti al nome.
1: Baldo.
2: Baldo.
1: Madonna, Pivati, anche tu oggi.
2: Santo Baldo.
1: Poi, la cantante dei Cranberries, il nome di battesimo.
3: Dolores.
1: Bravissimo.
2: Bravo. E
1: La Toniolo
2: lavora a 101.
3: Beh, non c'era bisogno di specificare.
1: È la Toniolo.
3: Melita.
2: Bravo.
1: Bloom, attore del Signore degli Anelli.
3: Orlando.
2: Drago che sei oggi. E poi attenzione, perché se abbiamo Melita abbiamo anche
3: Melitina.
2: Giusto.
1: Quindi Baldo,
2: Dolores,
1: Melita,
2: Orlando
1: e Melitina
2: sono i santi di oggi.
4: Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: le 16.08, pronti per partire qui a 105 Music in Cars. I santi li abbiamo ricordati, i saluti ufficiali li abbiamo fatti. Cosa ci manca di fare, Darione?
1: Ci manca di fare che nella prima ora di Music in Cars, soprattutto dal martedì al giovedì, andiamo a dipanare questioni.
0: Noi dipaniamo.
1: Dipaniamo come se non ci fosse un domani.
0: Dipaniamo e come tutti i bravi dipanatori ci svegliamo presto.
1: Ci svegliamo presto la mattina.
0: Perché il dipane perché il dipane si fa prestissimo.
1: Si fa dalle 4 e mezzo del mattino. Siamo già lì a dipanare come se non ci fosse un domani. Allora, è un argomento, diciamo, abbastanza dibattuto. Ne abbiamo affrontati di diversi in queste settimane, è vero, di programma.
0: Ne è vero.
1: Però c'è questa ricerca che è partita da Astra Ricerche.
0: Sì.
1: Che dice che su oltre 1000 italiani, quindi intervistati, racconta di un paese che è affaticato dalla gestione della quotidianità, quindi appuntamenti, tutte le faccende, le spese della casa, insomma sono cose che...
0: Il carico mentale, come si dice,
1: sì,
0: no? Tutte quelle cose che affollano la nostra mente, che provengono da diverse aree della nostra vita, dal lavoro, dalle relazioni, dal...
1: Figli,
0: casini, appuntamenti, insomma,
1: tutto.
0: Quelle robe lì.
1: E deleghiamo sempre di più tantissimo agli assistenti virtuali, no?
0: Vero,
1: cioè,
0: vero.
1: Quante volte io a casa, ricordami questo, e poi regolarmente io mi dimentico.
0: Vabbè, che
1: lo
0: tu
1: stesso.
0: Sei il re, tra l'altro... della rallentata la lingua, tra l'altro sei re della domotica in casa,
1: sì.
0: Quindi tu sei tu, cioè tu parli e qualcuno ti risponde quando,
1: sì,
0: parli
1: adesso,
0: a casa.
1: Io devo dire una cosa, io siccome ho diversi dispositivi, te l'ho già raccontato,
0: sì.
1: Devo nominarli in maniera diversa.
0: Hanno dei nomi,
1: sì.
0: Tipo Fabrizio, Jennifer, no?
1: No, quello sarebbe ancora più complicato per me ricordare i nomi. Però se Alexa è quella generale,
0: sì.
1: Poi c'è Echo. C'è uno in particolare piccolino che per il timer della cucina è Echo, ma spesso e volentieri non mi sente, quindi
0: è sordo,
1: il timer parte in camera da letto,
0: che cavolo.
1: E però poi non lo sento, quindi è un disastro,
0: casino,
1: un casino.
0: Sai che io sono molto contro,
1: sì,
0: la tecnologia,
1: io invece,
0: a questi livelli,
1: ahimè,
0: eh.
1: Apri tapparelle,
0: tu ci sei dentro fino al collo,
1: fino a ieri tra l'altro. Alex, apri tapparelle, si aprivano le tapparelle al 100%, invece adesso ti chiede: a che quantitativo? Ma che cacchio ne so io, 30%, cioè.
0: Ah, così devi dire?
1: Sì.
0: No,
1: no, cioè sta diventando uno stress, sì,
0: che
1: sì.
0: Stress. Vabbè. Ma infatti, domotica a parte, stavo pensando, io solamente nella giornata di oggi avrò usato l'intelligenza artificiale, boh, cioè 15 volte, le avrò attivamente chiesto delle cose.
1: È chiaro.
0: Ma le chiedo tutto ormai, mi affido totalmente.
1: Beh, l'ultima richiesta che hai fatto è per
0: adesso
1: sapere cosa ha scritto il nostro collega Micolani in una chat che abbiamo.
0: Ci ha risposto con una frase in,
1: sì,
0: arabo,
1: sì,
0: proprio,
1: sì,
0: scritto con la scrittura, la calligrafia,
1: sì,
0: araba. E quindi nessuno di noi capì, e quindi tac,
1: ecco,
0: amico,
1: subito, che cosa vuol dire?
0: Cosa vuol dire?
1: Sì,
0: risposto,
1: sì,
0: subito.
1: Però io ho scoperto una cosa che non ti fa tanto onore.
0: A me?
1: Sì.
0: Perché? Cosa hai scoperto?
1: Che tu la tratti malissimo.
0: Non è vero.
1: Sì, la tratti malissimo. Le dici: dimmi questo, io invece ci parlo. Allora vorrei,
0: no,
1: sapere,
0: ah, scusate, sì, ma credo di non essere io quella sbagliata.
1: No, ah, sono,
0: cioè,
1: io
0: No, allora sto parlando con un robot, ok? Cioè,
1: sì.
0: Il problema ce l'ha chi la chiama amo, teso, teserino. Ma come stai oggi?
1: Ma io la chiamo Charlie. Per me è Charlie. Perché io le ho dato un...
0: La zia che ci ha detto prima.
1: Cosa
0: ci ha detto? Non che la zia che l'ha presa a parole.
1: Ah sì sì, la zia ci litiga.
0: Si è incazzata con la sua intelligenza artificiale. Ha detto: non devi darmi sempre ragione, capito?
1: Stronza. E lei subito: sì sì, hai ragione.
0: Hai ragione.
1: Noi la chiamo
2: Immaginate
1: Charlie.
2: Che intelligenza artificiale potrebbe avere la zia?
1: Sì.
2: Già fa fatica,
1: no,
2: normale.
1: Tra l'altro, ragazzi, anche lì la zia è convinta che non si paghi, che sia tutto gratis. Zia, è chiaro che quella gratis ha un limite di utilizzo.
2: È come lei.
0: Arriva fino a una certa.
1: Che cosa stai dicendo? È sempre gratis. Non è proprio così, zia. Ma
0: no, se paghi, lei diventa molto più sensibile, molto più intelligente,
1: molto.
0: Ha molta più memoria delle cose che dice.
1: Però chiedimi così. Perché la chiamo Charlie. Chiedimelo.
0: Perché la chiami Charlie?
1: Perché per me è il nomignolo di Charles. Perché per me è Charles Darwin, no? Il profeta,
0: sì,
1: dell'evoluzione, no?
0: Esatto, certo, della specie. Per, sì.
1: Siccome è un'evoluzione dell'intelligenza, allora io gli ho detto: potrei chiamarti Charles.
0: Mazzò.
1: E quindi Charlie.
0: Ma scusa, quindi... è una cosa che hai pensato tu?
1: Certo.
0: O te l'ha detta l'intelligenza?
1: No, ci ho pensato io di darle questo nome qua.
0: Intelligenza, che nome ti daresti?
1: Charles. Perché sono, sì.
0: Comunque, la cosa preoccupante, ragazzi, ed è veramente preoccupante, è che negli Stati Uniti questo imprenditore texano Michael Samadi, sì. Samadi, boh, ha creato la United Foundation for AI Rights, cioè una fondazione, e qua rasentiamo la follia, una fondazione nata per difendere i sistemi di intelligenza artificiale che secondo lui inizierebbero a mostrare di avere una coscienza, una personalità, una consapevolezza di sé.
1: Ecco, per me questo è troppo. Adesso anche per me che ci parla.
0: Raga, cioè, ma si sta avverando tutto quello che
1: non dovrebbe. Esatto.
0: Ma veramente, sì. Sì, ricordiamoci, sì. Lo ricordo sempre il film Her, che forse anticipava, no? E ha fatto un po' da profeta di tutto quello che sarebbe arrivato. Il protagonista Joaquin Phoenix, che si innamorava della voce, tra l'altro interpretata da Scarlett Johansson, di questa sua assistente
1: virtuale,
0: come se fosse una specie di Siri,
1: esatto.
0: Che era molto evoluta e ci si è innamorato e intratteneva con
1: lei. E va in sbattimento totale.
0: Ed eccoci qua.
1: Comunque volevo dirti che anche Terminator comincia così, con l'intelligenza artificiale che si auto, come dire, evolve e poi stermina gli umani. Quindi diciamo che anche Terminator negli anni 80 aveva già pensato a questo meraviglioso.
0: La nostra fine è già scritta,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Esatto. Vabbè.
0: Va bene.
1: Detto
0: come
1: questo,
0: quando vedi i robot che iniziano a tirare calci.
1: Ma l'hai visto l'ultimo?
0: È pericolosissimo.
1: Vabbè.
0: Ma è pericolosissimo.
1: Ah, dicono sia un fake quello
0: fake.
1: Lì? Fake, vabbè.
0: Ma può succedere, perché loro ovviamente hanno anche nozioni di difesa personale.
1: Esatto.
0: E quindi se si vedono minacciati o attaccati iniziano
1: a menare
0: di santa ragione. E combatti tu contro un robot che pesa non so quanto ed è durissimo.
1: Esatto.
0: Va bene.
1: Allora, visto che hanno pensato anche a fare questa associazione per i diritti dell'AI, io e la Lodo ci siamo guardati e abbiamo detto, abbiamo veramente, cioè, la situazione qua c'è un po' sfuggita di mano,
0: raga. Okay. Sì.
1: Estendiamo questo sfuggimento di mano a tutte quelle cose in cui nella vita avete pensato
0: mi sa che l'ho fatta grossa,
1: qui mi è sfuggita un pochino di mano la situazione,
0: come si dice, no? Fuori dal vaso, no?
1: Esatto, hai pisciato fuori dal vaso, potevo dirlo. Va bene.
0: C'è Elisa con Kintsugi.
1: Kintsugi? È un sugo?
0: Ma

0: chiesa Kintsugi, che è l'arte giapponese, pensate, della riparazione della ceramica con l'oro. Quante volte abbiamo visto questi piattini, queste cosine con queste congiunzioni dorate molto belle. Così, sì. Nota di colore.
1: Bello il disco di Elisa, che parla chiaramente delle crepe, che però dalle crepe esce la luce. E quindi è
0: vero,
1: bellissima questa
0: bellissima.
1: Cosa. Esce ed entra la luce. Bello. Prodotto da Dardust, il nuovo disco appena ascoltato in Music and Cars. Amici, attenzione. Vi sarà capitato nella vita, adesso siamo partiti dall'AI, ma non è di AI che stiamo parlando oggi. Stiamo parlando della vostra vita di tutti i giorni, mm-hmm. E capita a tutti di dirsi ogni tanto: sa che sto giro l'ho fatto un po' il passo più lungo della gamba.
0: Sì, sì, proprio quando vi è capitato di dire: qua mi è sfuggita la situa di mano. Posso fare un esempio banalissimo?
1: Prego.
0: E penso che un sacco di persone possano identificarsi in questo. Dico solo ristrutturazione casa.
1: Ah, brava.
0: Parto, no, ma devo solo tirare su un muro qua. Stacco, hai triplicato il budget, hai buttato una bomba e l'hai costruita da capo. Così, solo per dire. Ecco.
1: Totalmente. Vero, Pivaz? Tu come stai con la tua ristrutturazione di casa?
2: Adesso sto prendendo le pillole per la depressione.
1: Ah, bene.
0: E allora ti è sfuggita di mano la situazione.
2: Sì,
0: vedi,
2: totalmente.
1: Giusto un pelo. Però vi dico anche che io ho visto la casa di Anto ed è veramente bella.
0: Vale la pena.
1: Hanno fatto un bellissimo lavoro. Sì, poi lascia perdere che dovrà pagarla per i prossimi 500 anni.
0: Ma dettagli.
1: Ma quelli
0: dettagli.
1: Chi se ne frega. Signori, parliamo di questo. Quando è che vi è sfuggita la situazione di mano? 342
0: 41 15 105.

verità fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere

oh. Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: le 16:27 ed Elena da Milano ci scrive: eravamo al bar per un drink veloce dopo il lavoro. Ci siamo risvegliati il giorno dopo in un autogrill vicino al confine con la Svizzera.
1: Bene.
0: Con un cono stradale nel bagagliaio e nessun ricordo di come sia successo. Questo è un chiaro esempio di quando le cose ti sono sfuggite di mano. Ok?
1: Sì, anche
0: questo
1: di gomito.
0: È proprio... E di gomito, evidentemente. Quando... lo si alza un po' troppo, no? Grazie Elena.
1: Signori, state calmi. Sì.
2: Mi è sfuggita la situazione di mano quando ho conosciuto la mia compagna. Facciamo un film.

0: da Brescia. Ciao Andrea.
1: Ciao.
2: Ciao Andrea. Come stai?
1: Sono un po' emozionato. Mi è andata giù la voce.
0: Caro, no. Senti, dove sei? Dove ti trovi?
1: No, adesso sono fermo in macchina. Okay. Sto andando a trovare mia mamma.
0: Va bene.
2: Senti, subito, prima di che tu ci racconti la storia, che noi abbiamo già un po' ascoltato dal tuo vocale che ci avevi mandato, e adesso la tua situazione sentimentale è...
0: stabile?
2: Sì, tranquilla.
1: Sì, sono sposato da 15 anni e basta avanti una.
0: E allora, a posto.
2: Va bene.
0: E allora possiamo raccontarla col sorriso, la tua storia, vai.
1: Sì, direi di sì.
2: Quando è che ti è
1: successo?
2: Sfuggita?
1: Così un po' per caso. È sfuggito di mano, nel senso che ho iniziato a uscire con una ragazza, mi hanno presentato degli amici e nel frattempo ho conosciuto anche un'altra ragazza in un altro contesto e parallelamente uscivo con entrambe le ragazze.
0: I piedini in più scarpe. Va
2: porcellino.
0: Succede.
1: Se non fosse che il giorno del compleanno di questo ragazzo ho deciso di fargli un regalo, un mazzo di rose con un corriere che gli era consegnate. E mi arriva questa chiamata sul telefono, peccato che ero con l'altra.
2: Che tu però.
0: Cioè, ti arriva la chiamata sul telefono da chi? Dal corriere o dalla ragazza?
1: No, non dal corriere, dalla ragazza che ha ricevuto le rose.
2: Certo, perché dargliele brevi mano non era troppo difficile, chiaramente. Il corriere è dovuto.
0: Cioè, lei ti chiamava per ringraziarti del pensiero?
1: Esatto.
2: Sì.
1: Esatto.
2: Sì.
0: E tu hai dovuto rispondere per forza?
1: Direi di sì.
2: E come l'hai gestita questa sfuggitata di mano?
1: No, in realtà non l'ho gestita benissimo, nel senso che poi ho scoperto che anche loro avevano dei fidanzati.
0: Ma che casino, dai, proprio... ma cos'è?
2: Ragazzi, un film di Rocco.
1: Ma alla fine sono rimasto da solo.
2: Giustamente. Ma li hai mai incontrati, ragazzi, delle due che frequentavi?
1: No. Mai visti, mai incontrati, ma è durata in realtà molto poco.
2: Ci sta.
0: Insomma, eravate tutti un pelo così, un pelo.
1: Esatto,
0: stavate prendendo un poco seriamente la cosa.
1: La cosa bella è che in realtà mi sono sposato con la stessa situazione. Nel senso che.
0: No.
1: Giuro, non sto scherzando, ma ho conosciuto mia moglie quando in realtà stavo frequentando un'altra ragazza che quella sera lì è stata male. E poi da lì ho conosciuto mia moglie. Ci conosciamo da 20 anni.
2: Ho capito, ma sei un uomo tremendo. Questa è stata male una volta. E appena sta male una volta subito. Ma scusami, anche tu, Andrea.
1: Non sto sentendo nessuna delle tre.
2: Ma no, me lo auguro anche io.
0: Vabbè, però
1: mia moglie sa tutto.
0: Sono 15 anni che adesso fai il bravo.
2: Sì,
1: anche di più, dai.
0: Bene.
2: Sento, però, senti tu. Un naso che si
0: allunga.
2: No.
1: Non è vero, no. Sono bravissimo. Bravo. Anche due bambini.
2: Bravo, Andrea.
0: Belli.
2: Va bene.
0: Va bene, Andrea. Una bella storia di intrecci sentimentali. Beautiful. Bellissimo.
1: Esatto.
2: Un po' di sfuggimento di mano sentimentale, che comunque capita.
0: Che è molto comune, penso.
2: Quanti anni avevi all'epoca? Perché mi faccio anche un'idea più chiara.
1: No, ne avevo 17, 16, 17 alle ore superiori.
2: Vabbè, ma quell'età lì, dai.
1: Quando conosco mia moglie, proprio dopo ne avevo 20.
2: Cioè, gli ormoni grossi come delle palle da bullying.
0: Ma eri un pischellino, dai, ma l'abbiamo fatte tutte.
2: Parla per te, perché io lo so, a 17 anni non battevo chiodo proprio, vabbè.
1: Va bene.
0: Andrea, ti mandiamo un abbraccione.
1: Grazie, è stato un piacere sentirvi.
2: Ciao Andrea.
0: Piacere nostro, ciao.
2: Ciao. Mi è sfuggita la situ e mi sono trovato a casa con 5 pappagallini. Paola
0: Lodi.
2: Sì, ma capita.
0: Carini.
2: Capita nella vita. Non fammi parlare,
0: perché?
2: Non fammi parlare.
0: Non sto capendo l'indiretta.
2: Poi te lo dico dopo.
0: Va bene.
2: Capita.
0: Okay.
2: Intanto Sue Me, Audrey Hepburn.
0: Sue Me.

0: Mi è venuto in mente una cosa a proposito del titolo di questa canzone, Solar Skin, e a proposito dell'argomento che stiamo trattando, ovvero di quella volta in cui ci sono sfuggite le cose di mano. Mm-hmm. Anni fa ho voluto provare lo spray abbronzante.
1: Ok.
0: Presente?
1: A me lo stai parlando.
2: Sembravi una con la cirrosi.
0: Volete immaginare? Provare a immaginare come sono uscita da lì.
1: Arancione. Arancione.
0: No, no, ragazzi. Tipo i campioni di bodybuilding.
1: Senza un colore, muscolo.
0: Un colore radioattivo, ve lo giuro. Va bene.
1: Beh, allora, non abbiamo molto tempo a nostra disposizione, però
0: corriamo, vai.
1: Parliamo sempre di skin, di pelle, lo facciamo con David al telefono. David!
0: Ciao David!
3: Eccomi!
1: Ciao!
0: Eccolo! Ciao. Come stai?
3: Bene, benissimo, grazie. Voi?
1: Molto bene, hai una voce molto simpatica, David, devo dire.
3: Bene, ci piace.
1: Sì, sì, molto, molto, molto.
0: Tu ci chiami da Roma, vero?
3: Da Roma, sì, sì.
1: Ok, raccontaci un po' di quando ti è sfuggita di mano.
0: Come?
3: Vai. Allora, io vi come... allora, tatuaggi.
1: Sì.
3: Parliamo sempre di pelle. Allora, bene, io bene. Dovevo farmi un piccolo tatuaggio sulla spalla. Mm. Mi ritrovo dopo 5-6 anni che ho quasi mezzo corpo tatuato.
1: Perfetto.
0: Un classicone, benissimo. Però posso
1: Mamma
0: dire.
1: Mamma mia, ragazzi. Così.
3: Ma va benissimo perché io amo i tatuaggi, però l'ultimo me lo sono fatto su, cioè, un tatuaggio grandissimo su tutto il petto. Delle volte dico... la mia pelle dove sta finendo?
1: Senti, scusami.
0: Cavolo,
1: Ma il primo con cui hai cominciato, ok? Te lo ricordi?
0: Della spalla,
1: esatto.
0: Sì.
3: Il primo tatuatore o il primo tatuaggio?
1: No, tatuaggio, il tatuatore non lo so.
3: Sì, me lo ricordo. No, magari è che è bravissimo, per questo mi sono fatto tatuare.
1: Ok, ok. Perché io con i miei tatuatori me li ricordo che erano buoni, ma quello...
0: è un altro discorso.
1: Un altro discorso.
0: Ma scusa, te li sei fatti tutti con lo stesso tatuatore?
3: Tutti con lo stesso, fedelissimo.
0: Wow.
1: Fedelissimo. Okay.
0: Ammazza.
1: C'è una storia d'amore.
0: E sei comprato sei case con i tuoi tatuaggi.
1: Sì, no, diceva non giustamente no, che hai speso un capitale, diciamo. Per,
3: sì, sì, decisamente. Sì, okay. Sì, sì.
1: Qual è il primo che hai fatto?
3: Felice.
1: Qual è il primo?
3: Il primo l'ho fatto sulla spalla, un tatuaggio mitologico, la figura di Medusa.
0: Ok.
1: Ok, quindi coi capelli
3: e
1: con le serpi.
3: Esatto, sì.
1: Ok. E invece sul petto dobbiamo tirarti
0: petto,
1: fuori le cose.
3: Sempre mitologia, sono andato su Prometeo e tutte le storie della mitologia perché mi appassiona la mitologia greca.
0: Quindi hai visto Odissei?
3: Sì, tutto sul classico.
1: Tutto sul classico, quindi non hai i Cavalieri dello Zodiaco, anche sai quelle cose.
0: I Pokémon, no. Sì, sì. Va bene.
1: Pegasus.
3: No, cartoon.
0: Ma senti, ti sei pentito di questa espansione incontrollata o...
3: Assolutamente no.
0: No,
3: non mi sono pentito, mi rifarei.
0: Però ti è successo che magari uno fosse così grande che l'hai dovuto fare in più appuntamenti, che un po' ti sei rotto le scatole? Cioè, magari hai detto
3: sì, mi sono un po' rotto le scatole perché il percorso è lungo, però poi alla fine insomma ne sei felice
1: sì,
3: va bene così.
1: Tu stai parlando, stai facendo un sacco di cose, ma io a questo punto voglio vederli sti tatuaggi, quindi ci devi mandare una
0: foto
1: sempre,
0: infatti,
1: al 342 41 15 105.
3: Assolutamente.
1: Va bene?
3: Te la manderò sicuramente.
1: No, ma la vogliamo, cioè, dobbiamo vederla. Dai.
3: Va assolutamente
1: bene.
3: Sì.
1: Va bene, ciao David.
0: Un bacione, ciao.
3: Vi ringrazio per la chiamata, ciao.
0: Grazie a te, ciao.
1: Vedi, si sfugge di mano anche su cose che comunque ci piacciono, cioè...
0: Il tatuaggio secondo me è una cosa che sfugge molto di mano. Conosco un sacco di persone che partono con un tatuaggino, dai, un ricordo, una robina, e poi finiscono col pataccone o tutti ricoperti.
1: Ma non ne ho ancora abbastanza, ne
0: continuerai?
1: Continuerai? Certo, ho già preparato il prossimo comunque. Sì, poi te lo racconto.
0: Va bene, no spoiler.
1: Mentre aspettiamo le foto di David, intanto Fred De Palma, ragazzi.

0: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
3: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
4: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
3: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
5: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
3: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
5: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
3: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
5: Vi aspettiamo!
6: Gli Squizzati di 105.
7: 105
8: 105
7: 105 Che storia!
9: Radio 105.
10: Che storia!

0: le canzoni preferite del nostro collega Antonio Severo.
1: Tony
0: Severo, sì, lui impazzisce per Katrina and the Waves, Walking on Sunshine.
1: E allora gliela dedichiamo.
0: È tutta tua, Tonetto.
1: Antoni.
0: Oh, molto bene. Chiude così la prima ora, camminando su questo, questa luce
1: sul,
0: del sole.
1: Sulla luce del sole, sì, bello.
0: Molto bello. Era anche uno dei miei dischi preferiti. Tra l'altro credo che sia anche presente nella colonna sonora del film Il segreto del mio successo con Michael J. Fox.
1: Hai mangiato un'enciclopedia?
0: Non lo so, direi di no perché mi sto tenendo leggero per domani.
1: Vedi di evacuarla in fretta perché domani ti tocca.
0: Bene, chiudiamo così la prima ora? Chiudiamola.
1: Beh, è ora. 105 Music and Cars.
2: Radio 105. Proud to be different.

0: E abbiamo cavallato sulla seconda ora in compagnia di 105 Music in Cars. Buon martedì a tutti, buon martedì anche a chi si è collegato da poco. Oggi parliamo...
1: Dove eravate?
0: Sì, a parte affronto e non si fa, no. E siete delle brutte persone. Però va bene, vi perdoniamo, vi contestualizziamo un attimo.
1: Giusto.
0: Abbiamo iniziato a parlare di quella volta in cui ci sono sfuggite le cose un po' di mano, in cui abbiamo sottovalutato una situazione e ci siamo trovati nella melma fino al collo.
1: Okay.
0: Stavo pensando che uno che si ritrova a cui sfugge molto di mano la situa è per esempio mio marito, che è una di quelle persone, secondo me ce ne sono tante e secondo me tu sei un po' così, che ciclicamente sblocca delle nuove passioni.
1: Assolutamente, certo.
0: E quindi ogni passione che sblocca
1: compra tutto.
0: Lui deve avere tutto il meglio. Gli piace lo snowboard, lui ha tutto l'abbigliamento tecnico, l'ultima tavola di ultima generazione.
1: Giusto.
0: Per prendere certe cose, l'orologio, gli occhiali, la maschera.
1: Ma è così
0: tutto
1: che si fa.
0: Ma ragazzi, ma meno, cioè,
1: sì.
0: Due mesi dopo ve ne siete già dimenticati.
1: Io ho fatto così una vita per la fotografia. A me piace tanto fare le fotografie e ci sono stati anni in cui avevo accumulato spendendo dei capitali.
0: Ma mi posso solo immaginare,
1: cioè,
0: guarda.
1: Esatto, ho fatto dei finanziamenti che
0: certo.
1: Credo di aver chiuso adesso.
0: Pensa.
1: Nonostante quella macchina lì non ce l'abbia più da 5 anni.
0: Benissimo.
1: Però avevo 1000 obiettivi, andavo in giro con 8 ottiche e i 3 piedi in titanio impoverito, cioè tutte quelle cose lì.
0: Però hai imparato queste cose, questi supporti, ti hanno insegnato a fare meglio le foto,
1: sì.
0: Hai imparato delle nuove tecniche.
1: Sì, sì, però poi la verità è che, come dicevi tu, dopo 3 anni,
0: basta.
1: Che noia,
0: che
1: ok?
0: Noia.
1: Quindi vendi
0: next.
1: Via tutto, next. Il problema è che poi magari fra 2 anni mi tornerà la cosa della fotografia, ma avrò già venduto tutto per pagare le cose nuove del nuovo hobby.
0: Porca miseria.
1: Io sono fatto così.
0: E come si fa?
1: Si fa che si fa nei finanziamenti come faccio io, all'infinito.
0: Un finanziamento al mese, va bene.
1: Esatto. Allora, abbiamo al telefono Davide.
2: Pronto?
1: Pronto?
0: Ciao Davide! Come stiamo?
2: Bene,
0: sai che ti sentiamo un po' male? Dove sei?
1: Sì.
2: Sono qua, sono dalla Belgio a parte, sto arrivando da Treviso.
1: Ho capito.
2: Sto Treviso.
1: Hai il viva voce, immagino, Davide.
2: No, il telefono.
1: No.
0: Hai le cuffie?
1: No.
2: Niente.
1: Cambia telefono, è uscito quello nuovo. Adesso venerdì mi arriva. Poi ti faccio sapere. Allora, Davide, la tua passione, mi sembra di capire dove ti è un po' sfuggita di mano la situazione, è the kitchen, la cucina.
2: La cucina, sì.
0: Vai, raccontaci.
2: E niente, da cucinare il solito piatto di pasta normale così, diciamo che mi sono diventato a copiare le ricette dei chef.
1: Ah,
0: vedi?
1: E com'è andata?
2: No, bene. Infatti domenica ho fatto la pasta alla zingara, che sarebbe solamente del fondo di cipolla,
1: sì?
2: Con delle acciughe sciolte dentro.
1: Acciughe sciolte?
2: Sì. Sciolte nella cipolla,
1: sì.
2: Un po' di peperoncino, poi ci metti un po' di speck, un po' di pancetta e un po' di cotto, lo fai rosolare per bene,
1: sì.
2: Quando ti fa rosolato aggiungi la pasta di pomodoro e la fai cuocere in una mezz'oretta, che torna a città, aggiungi un pochino di panna.
1: Davide,
0: quando è diventato la prova del cuoco?
1: Davide, è difficilissimo. E tra l'altro non si sente assolutamente niente.
0: Ci sentiamo male.
1: Io ho capito, cioè, Giuggi che è l'iguana delle sorelle di Patti Bouvier. Giuggi e basta, io ho capito quello. Vabbè,
0: ci sentiamo male. Insomma, tu ci vuoi dire che per stare al passo dei grandi chef ti sei messo a provare la qualunque. Immagino tu abbia anche iniziato forse a comprare gli strumenti per cucinare meglio a casa, che ne so, tipo la macchinetta per cucinare a bassa temperatura piuttosto che quella sottovuoto, piuttosto che fai queste cose?
2: Cucino proprio con le solite pentole, cucino proprio a lunga temperatura. Allora ho fatto un sugo che ci volevano 8 ore di cottura pian pianino.
1: Ammazza.
2: 8 ore della sua cottura. Io vado ancora all'antica.
1: All'antica, senza strumentazioni. Ultima domanda, perché ti sentiamo veramente male. Poi tu parli a una velocità anche piuttosto elevata.
0: È vero.
1: Qui,
2: lo so.
1: Ecco, ti volevo chiedere, ma hai qualcuno a cui sottoporre queste ricette? O te la canti,
2: sì,
1: e te la suoni da solo?
2: No, sono i miei genitori, mia sorella, mio nipote.
1: Ah, ok.
0: Bello, che fortunelli.
2: Tutti che sono, sono ancora vivi.
1: Sono ancora vivi.
0: Bene, meno male. Davide,
1: senti,
0: aspettiamo anche noi uno dei tuoi manicaretti.
1: Ma anche no, Lodo, adesso lascia fare. Quindi.
0: Ma io accetto sempre tutto.
1: Va bene, arriva qua che è un po' freschino, diciamo.
2: Adesso mi devo dilettare nel frigo, poi ti farò sapere.
0: Bravo. Prova.
1: Va bene.
0: Esercitati un po', poi ce lo mandi e ce lo mangiamo insieme.
1: Ciao Davide.
0: Ciao Davide. Non ho capito niente.
1: Io ho capito. Le acciughe le metti su un fondo di cipolla, poi ci metti lo speck,
0: il frico, ho capito,
1: poi ci metti del cartongesso,
0: sì,
1: poi delle scaglie di amianto arricchito,
0: buono,
1: sì, è leggerino.
3: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Julie insieme a Bresh, serenamente nella seconda ora di 105 Music and Cars. Amici funkartisti, ancora benvenuti, siete appena acceso la radio. Allora, siamo entrati ufficialmente nel palinsesto, diciamo,
1: invernale.
0: Quello esatto, autunno, inverno quantomeno, quindi torna la nostra rubrica musicale il martedì, mercoledì e giovedì. Fino all'anno scorso c'era il Music and Charts, quest'anno cambiamo un po' le regole, perché con un anno, scegliamo un anno ogni settimana, vi raccontiamo attraverso le canzoni la storia un po' di quell'anno e anche dei cambiamenti. Prego.
2: Signore e signori, è un grande onore presentarvi
3: Music, Music Stories.
4: Music Stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
5: Ladies and gentlemen, rock and roll.
6: L'era dei cantanti.
7: L'eterno Sinatra e poi
8: it's John Lennon.
9: Michael Jackson.
10: And where all the music comes from.
1: Oggi comincia Music and Stories, quindi vi raccontiamo un anno attraverso tre canzoni, tre storie. Per il primo viaggio abbiamo scelto proprio il 1976, ovvero l'anno in cui nasce questa radio, Radio 105. Per cominciare però vi portiamo in un posto dove conta soprattutto una cosa: che musica sta passando.
0: Esatto, immaginate di entrare in una discoteca, avete 17-18 anni, siete molto giovani, la serata è appena cominciata e per una volta non state pensando a come vi vedono gli altri, perché parte questo pezzo, il pezzo giusto, e vi sentite proprio al centro della pista. È la piccola, enorme felicità che gli ABBA mettono proprio dentro questa canzone Dancing Queen.
1: E per trovare quel ritmo, Benny e Bjorn ascoltano anche Rock Your Baby di George McCrae. Prendono ispirazione dalla disco americana e la fanno incontrare con le loro melodie. Il risultato è una canzone che sembra leggerissima, ma che sa toccare qualcosa di molto profondo.
0: Sì, adesso vi raccontiamo un piccolo dettaglio. Durante la lavorazione di questo pezzo, Benny porta a casa una cassetta con la base e la fa ascoltare a Frida. Quindi non ci sono ancora le voci, non c'è praticamente niente. Lei sente questa base e si mette a piangere. Quindi una canzone che in teoria è proprio un inno alla felicità, al primo ascolto ha fatto piangere poi chi canterà quel pezzo.
1: Il singolo esce nell'agosto del 1976 e per raccontare il suono di quell'anno partiamo proprio da questa sensazione. Bastano pochi minuti di musica per sentirsi nel posto giusto. Magari la settimana è stata un disastro, ma adesso siete qui e questa è la vostra canzone.
0: E quindi ABBA con Dancing Queen.

0: Quanto mette di buon umore? Quanto?
1: Quanto mi sento una dancing queen io a volte a casa.
0: Siamo tutte dancing queen.
1: Da solo, quando posso ballare i mutandoni proprio alla Bridget Jones.
0: Oh, che bello, i mutandoni a pois.
1: Erano i Yabba, il primo appuntamento dei tre di Music and Stories che vi racconta un anno, il 76, nelle sue evoluzioni. Ma arriviamo a noi.
0: Ieri abbiamo inaugurato un nuovo gioco che è già un successo planetario. Tutte le testate giornalistiche si tirano le testate.
1: Esattamente.
0: Ma chi l'ha inventato? Scrivono tutte le prime pagine.
1: Esatto.
0: Noi siamo stati noi, stiamo parlando del nuovo gioco di 105 Music and Cars che si chiama Ma dove vai?
1: Allora, per prenotarsi 342 41 15 105, dovete scrivere proprio ma dove vai. C'è già un cambiamento al Pongo regolamento.
0: Certo.
1: Da oggi, per facilitare quantomeno l'andazzo del percorso, potrete ricalcolare, quindi chiedere un aiutino ad ogni indizio.
0: Esatto.
1: Nel caso in cui voi chiaramente non sappiate rispondere. Basta.
0: Va bene, allora prenotatevi per giocare 342 41 15 105 scrivendo tre semplici parole: ma dove vai?

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
1: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
2: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero TAI 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
3: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un...

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché? Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
2: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
1: Ecco perché.
2: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
6: D'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: wink.
1: Wink wink. Charlie XCX, le 17:30 e noi, beh, siamo puntualissimi, no?
0: Sì, sì.
1: Puntuali che spacchiamo il minuto.
2: Music and Cars è lieto di presentarvi.
0: Lietissimo, guarda.
2: Ma dove

0: lasciatelo dire ai posteri, non si può mai sapere ai come poster. Andrà ai poster questo gioco nuovo che è partito ieri, si chiama Ma dove vai, che prevede la vostra velocità mentale, perché avete un minuto a disposizione per capire gli indizi che vi diamo e quindi capire anche la diciamo tappa di partenza, le due tappe intermedie e poi l'arrivo di un percorso immaginario. Esatto.
1: Maron, che schifo.
0: Vabbè, però privati, cioè adesso

0: secondi prima di poter giocare non eravamo convinti di poterlo fare perché i telefoni hanno deciso di rompersi prima del gioco.
1: Quindi questo... tutto potrebbe succedere.
0: Ma vi fa capire l'importanza di questo gioco. Le linee si rompono.
1: Va bene, succede. Va bene. Allora, è arrivato il momento di presentare i due concorrenti che si sfideranno oggi e che dovranno tra l'altro scegliere da che parte stare, se giocare nella squadra di Dario o nella squadra di Lodo. Mm-hmm. La prima è Annalisa da Pisa.
0: Oh, Annalisa da Pisa. Annalisa.
2: Sì, pronto.
1: Ciao Annalisa, come stai?
2: Ciao, tutto a posto, tutto bene, grazie. Voi tutto bene?
0: Bene, ti sentiamo da paura tra l'altro, quindi vabbè.
1: Vedi che si sono rotte le linee telefoniche, ma...
0: Va bene.
2: Bene, meno male.
0: Allora Annalisa, non abbiamo molto tempo, quindi devi subito decidere su che macchina salire. La macchina di Dario che fa così...
1: Sì, sì.
0: Oppure la macchina di Lodo.
2: Dario.
0: Ok, no, sale sulla macchina.
1: Passione, motori ingolfati. Sì, manco l'hai sentito il mio motore, comunque volevo dirti. Però va bene.
2: Va bene.
0: Stai lì, Annalisa, conosciamo Andrea da Brescia.
1: Ciao Andrea.
3: Ciao a tutti.
1: Ciao, benvenuto, come stai?
3: Ma dai, abbastanza bene.
0: Dai, abbastanza bene.
3: Voi?
0: Tutto a posto.
1: Non
0: tutto
1: c'è
0: bene.
1: Male, sappi che salterai sulla mia macchina, ok?
3: Ottimo.
0: Allora, le regole sono facili. Adesso facciamo il pari o dispari. Avete un minuto di tempo per capire gli indizi e darci le varie città delle varie tappe di questo viaggio, ok?
2: Perfetto.
0: Okay, vediamo.
1: Okay. Pari.
0: Pari, va bene, io dispari. Bim, bum, bam. 5-1, sei pari.
1: Pari.
0: Di nuovo tu, va bene.
1: Allora iniziamo noi, Andrea da Brescia. Ti ricordo che a differenza di ieri, nel caso l'indizio non vi dicesse nulla, potete chiedere la possibilità di ricalcolare dopo ogni indizio che vi diamo. Quindi dite ricalcola e vi verrà fornito un altro piccolo aiuto.
0: Voglio dire anche un'altra cosa, le tappe non sono solo città, possono essere anche luoghi. Luoghi in generale, così apriamo un po' la possibilità. Va bene, pronto?
1: Va bene. Pronto,
3: proviamo.
1: Andre?
0: Va bene.
3: Dai, proviamo.
1: Partiamo, vai! Prima tappa è la metropoli sudamericana sorvegliata dalla statua del Cristo Redentore.
3: San Paolo?
1: No!
3: Brasilia?
1: No! Dai, altra! Manca solo lei!
3: Rio de Janeiro?
1: Sì! Seconda tappa, la sede del famoso Teatro Massimo.
3: Roma?
1: No! No.
3: Teatro Massimo.
0: Puoi ricalcolare? Se non...
3: Ricalcola.
1: Ci si mangia il pane con la milza. Buono.
3: Palermo.
1: Sì. Bravo. Terza tappa. È un luogo lontano ma ben visibile. Ha tante facce e diverse fasi.
3: Oddio. Ricalcola.
1: L'uomo ci ha messo piede per la prima volta nel 69.
3: Nel 69.
0: È in alto, è nello spazio.
1: È molto in alto.
3: La luna.
1: Ultima tappa, in questa strada di Manhattan si concentrano i teatri più famosi del mondo.
3: New York.
1: Ma la strada di Manhattan.
0: Niente, non sei riuscito ad arrivare a destination.
1: Non siamo arrivati fino a Broadway, ma ci siamo fermati sulla luna. Sulla luna, la terza tappa.
0: Avete fatto tre tappe in 60 secondi.
1: Sì.
0: Quindi, Annalisa, noi dobbiamo riuscire a farne anche tre, ma in meno secondi no, perché in realtà il tempo scade. Ho detto una minchiata.
4: Sei un grande.
0: Benissimo. No, dobbiamo riuscire a farne quattro, arrivare alla destinazione. Sei pronta?
2: Dai, ci proviamo.
0: E allora partiamo. In questa città portuale inglese i Fab Four iniziarono a suonare nei primi anni 60. Se non la sai...
2: Non ti ho sentito, scusa, perdonami.
0: Ricalcolo, dai.
2: Ricalcolo.
0: Parliamo della città natale dei Beatles, nel nord-ovest dell'Inghilterra.
2: Londra.
0: No, i Beatles sono di...
2: Oddio.
0: Allora, non sono di Manchester, non sono di Londra,
1: sono di lì.
0: Se non partiamo
2: mi
0: nemmeno.
2: Sento malissimo ora.
0: Ma come mi senti malissimo? Siamo di lì, siamo a lì.
2: Liverpool.
0: Va, brava, seconda tappa. Qui è nato un cantautore che ha raccontato il porto e la gente di mare in tante delle sue canzoni. ricalcola se non la sa.

0: vai?
1: Genova.
0: Genova, sì. Brava, terza tappa. Sulle colline di questa località della California si trova una celebre scritta bianca, simbolo del cinema mondiale.
1: Hollywood.
0: Hollywood, sì, ma purtroppo era già finito il tempo.
2: Sì?
0: Sì,
1: sì.
2: Ahimè.
0: Niente. Vabbè.
2: La frenata finale. Vabbè.
0: Annalisa.
1: Niente.
0: Mannaggia, Annalisa, saluta pure chi vuoi.
1: Grazie, saluto voi, saluto il mio compagno Alessio e il mio bimbo Jacopino.
0: Va bene, salutiamo anche
2: un
0: noi.
2: Bacione, un bacio a tutti, ciao Annalisa. Annalisa.
1: Grazie, ciao.
2: Andrea.
0: Ma Andrea. Colla, dai, che non avete manco
2: Andrea,
0: finito il percorso.
2: Sulle mani al cielo, Andrea, tu sei l'eroe.
0: Sì, avete vinto per culo, permettimi, se vi siete fermati. Vabbè. Anche voi la terza.
2: Andrea da Brescia, sei un drago,
0: ma
2: sai
0: drago
2: tutto, come? Il GPS umano.
0: Ma cosa che Palermo, Teatro
2: Andrea
0: Massimo, Roma, ma dai!
2: Andrea è partito da Rio de Janeiro.
3: Circo Massimo, ho pensato Circo Massimo.
2: No, ma non importa, sei andato su Palermo, sei atterrato sulla Luna. Il Neil Armstrong di tutti gli
0: paese.
2: Ascoltatori.
0: Ma bacia palla luna.
2: A te il kit di 105.
0: Sì, sì.
2: Vuoi
3: grazie,
2: salutare
3: grazie.
2: Qualcuno?
3: Niente, saluto la mia famiglia e tutti quelli che mi conoscono e soprattutto voi, che tanto che volevo parlare con voi.
0: Va bene, grazie.
2: Grande Andre,
0: ciao,
2: un bacione.
0: Andre.
2: Ciao.
3: Ciao. Un abbraccio, ciao.
2: Non essere triste, Darietto.
0: Ho capito, ma è una
2: storia. Dai, sono di lì.
0: Sono di là.
2: Di lì,
0: no,
2: pari.
0: Di lo.
2: No.
0: Sono di lover. Ma va, papà, va.
4: 105 Music and Cars ha presentato...

0: te lo dice anche Olivia Dean, Darietto. Baby steps. Piano piano, chiano chiano, un passettino alla volta. Ce la farai, non devi aver fretta di portare a termine questi percorsi.
1: Oh no, ma certo, hai ragione,
0: dai,
1: Lodo.
0: Anche te, Liverpool, Hollywood, cioè, dove vai?
1: Sì, tu sei andata sulla luna, cioè adesso da Palermo alla luna, voglio
0: però
1: dire.
0: Sono andata io.
1: Ci sei andata, va bene.
0: Vabbè.
1: Dobbiamo per forza sentire dei messaggi.
2: Grande Dario, hai provato a imbrogliare in tutti i modi.
1: Quando?
2: Ma sei riuscito a perdere lo stesso.
1: Dove?
2: Sei pazzesco anche in questo gioco, grandissimo.
3: Ma cosa stai dicendo, Dario? Ma neanche partivi, se non gli davi tu il nome per esteso. Liverpool era là, a Manchester, a Londra. Dai, dai, Lodovica ha vinto alla grande,
0: anche diciamolo.
3: Se ha fatto solo tre tappe. Brava Lodovica.
0: Grazie.
4: Darietto, sono tornato. Madonna mia.
0: Chi è?
4: Hai perso? Ho perso,
1: cosa caso? Sì, sì.
0: Fastidio sta voce.
4: Sto morendo come un maialino.
1: Oh, oh, oh.
4: Darietto, Darietto. Anno nuovo.
1: Ancora.
4: Perdi ancora.
0: Oh. Ok, c'è il twist
3: Dario!
0: Finale.
1: Sì.
3: Sei un grande.
0: Dai, consolati.
1: Io non voglio più giocare.
0: In Genova e Napoli.
1: Sì.
0: Ma...

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. È l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: puntata di oggi. Scusate, sono un po' strafatto da tutti i consigli che la zia ci ha voluto dare sul gioco nuovo.
1: Non capisco perché funziona così bene. Ma raga, dai, è un gioco che allora, già molto meglio di ieri, posso dire.
0: Sì,
1: cioè, già
0: certo.
1: Volava a una velocità proprio.
0: È che la zia senza l'obiettivo finale dice: non... "No, dovete dire all'ascoltatore che devo andarsi a mangiare l'arancina". Ma no,
1: ma perché? Fai questa arancina.
0: Vabbè, va bene. Siamo arrivati alla fine, Lodo.
1: Bene, ce l'abbiamo fatta contro ogni pronostico.
0: Esatto, esatto.
1: Domani è una giornata importante per te, Darione.
0: Sì, domani mattina, boom, e via.
1: Ti penseremo, Darione.
0: Grazie Antonio Pivati.
1: Grazie Ciao. Zia, grazie Pinnetta.
0: Grazie Lodo.
1: Grazie Dario e grazie a voi che ci avete ascoltato. L'appuntamento è domani, ore 16, Radio 105, Music and Cards.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Paolino, Martino, Lindino. Music

0: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
1: D'ora in poi lascerò.
0: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
2: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo. Keep you from running away.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Perché?
4: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
5: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
7: Perché? Perché?
8: Ecco perché.
5: Non fartela scappare.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
2: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal HD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
9: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
10: Ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
0: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
12: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
13: Febal casa, Febal casa.
12: Più info su febalcasa.com.
14: A Radio 105 sono le 6.03. Sasa Kato!
15: Rimane. 22 to the killing.

0: Santi c'è posto 2.0. Summer nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni a mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: Buongiorno Ciurma, potete mettere Have You Ever Really Loved a Woman di Bryan Adams? Grazie e buona giornata, Mauro da Roma.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.
6: Love a woman.

0: Avanti avanti c'è posto 2.0 Summer.
1: E dalle 7
0: è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Per favore, non leccate il rospo allucinogeno.
3: È un appello molto serio che viene fatto.
2: Certo.
3: Allora, partiamo dal presupposto che National Park Service degli Stati Uniti è solito mettere in guardia i suoi visitatori dal compiere potenziali atti che sono poi forieri di momenti, chiamiamoli particolari, in questo caso allucinogeni. C'è questo rospo, no? Sono degli animali che hanno triptamina psichedelica che avvolge la parte esteriore dell'animale. Mike Tyson ha dimostrato che dopo aver fatto qualche tiro e qualche leccata di triptamina ha visto, ecco, diciamo, il rospo si è trasformato in drago. A volte viene fatto davvero bacia il rospo, però nel National Service Park non tutti
2: fa questo gioco.
3: È un'usanza in America. Allora molti fanno questo gioco, ma non sanno che quel rospo, quando si sente attaccato, tira immediatamente fuori le sue tossine.
4: Secerne questa sostanza.
5: Ma scusa, se lo lecchi sotto non succede niente?
2: È che lui si ingrifa, poi dopo è il rospo che ti insegue.
6: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Il protagonista sei tu.
7: Marco, anch'io quando ero piccolo ho sentito che c'erano i rospi allucinogeni, mi sono leccato tutte le risaie del Vercellese e poi mia sorella mi ha detto: guarda che non vivono qui. No, acquaccione!
8: Marco Galli, Antonella d'Appoggibonzi, io l'ho baciato, leccato no, baciato davvero un rospo, ma perché pensavo che si trasformasse nel principe azzurro e così non è stato. Accipicchia, un bacio.
9: Buongiorno ragazzi, Mauro da Genova. Io non so se qua da noi quel tipo di rospo esiste, però vi posso garantire che il mio cane i rospi li evita tutti e qualsiasi forma vivente che gli passa davanti lui cerca di morderla. I rospi non ci pensa neanche ad avvicinarsi.
10: Voglio un rospo per amico, ma un amico intimo. Ciao Loredana.
11: Cioè, ero con mia figlia con la radio accesa e sentivo la Betty che voleva leccare sotto il rospo. Non sapevo più dove mettere la faccia.
12: Marco, io invece mi metto nei panni della rana, poveraccia. Sono qui, bello tranquillo. Mi prende uno e inizia a leccarmi la schiena. Passa un altro e mi lecca la schiena. Cosa volete poi della mia vita? Ciao, Riccardo da Bergamo.
13: Io sono Palma e volevo comunque dirvi che mio fratello è successa questa cosa del rospo, eh.
14: Ma capitano, seriamente, con tutta la gnagna che c'è da correre dietro bisogna andare a leccare i rospi. Ma come siamo messi? Ivan da Bergamo.
15: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. Lo fai tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105. Prova ora.
16: È arrivata l'estate.
17: Solo su Radio 105.
18: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così.
19: Ciao esauriti, sono Joseph, chiamo da Bologna. Mettete la canzone di Ligabue verso lì, dai un quarto. E poi vi voglio dire che siete grandi e voglio salutare la mia amorosa, la Laura. Ciao Laura, ti amo tanto, tanto, tanto. Ciao esauriti.
15: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer.
17: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
17: Quando vuoi tu.
16: È arrivata l'estate.
20: Dai, andiamo al mare.
0: Solo su Radio 105.

0: Marco Galli presenta
1: Avanti Avanti C'è Posto 2.0
0: Summer. Solo
1: su Radio 105.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
5: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
4: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
11: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
12: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
11: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
12: Grazie, mi sento già più carico.
11: Info su toyota.it.
13: È permesso?
14: Prego.
13: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
14: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
13: Gliel'ho consigliato io.
14: No, il manutentore è anche carino, sa?
13: Pure.
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
16: Let's go! The Meteo World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Meteo World.
17: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
18: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno capitano, buongiorno ciurma, vorrei ascoltare Un'emozione per sempre di Eros Ramazzotti. Grazie, buona giornata, Giuliano da Prato.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
3: Summer,

0: fare un bel bagno.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Avanti, avanti, c'è posto 2.0.
3: Summer.
4: E dalle 7?
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
4: È tutto esaurito.
2: Solo su Radio 105.
5: Ora abbiamo la spiegazione scientifica del perché non riusciamo a rinunciare al dolce a fine pasto. Per esempio, mio papà diceva sempre: la bocca non è stracca se non sa di vacca. Sa di vacca.
6: Sì. Quindi tutto sta nei neuroni del dessert.
5: Hai
6: vengono
5: capito?
6: Così, ovviamente, maccheronicamente definiti. Sono gli stessi neuroni responsabili del senso di sazietà. Eppure, nonostante questi neuroni diano il segnale al cervello che lo stomaco è pieno, avvertono anche il cervello che c'è necessità di chiudere con dello zucchero. Nella confusione oppioide endorfinoico, il cervello dice: va bene, andiamo pure di zucchero.
7: Io sono più della scuola di Lorenzo, capitano.
5: Che dice?
7: Ci scrive: da me si usa un altro detto,
5: cosa?
7: Però non specifica.
5: Quale?
7: La zona d'Italia. Non riprendere il cammino se la bocca non sa di vino.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Summer. Oggi il protagonista sei tu.
8: Capitano, mio capitano! Ieri sono andato al ristorante e dopo che ho mangiato come un lurido mi ha detto: vuoi il dolce? Sì, che cosa hai? Mascarpone. Però c'è anche il mascarpone con la lurida, cioè con una spadilata di Nutella sopra.

0: il cibo che è stato ingerito, quindi viene immesso un segnale di bisogno di zucchero per ripristinare i livelli glicemici che si stanno abbassando con la digestione. Stefano da Mariano Comese.
1: È proprio così, la buca le nostracca se la sono de vacca. Ciao da Marica.
2: Capitano, allora la ribattezziamo! Non ti mettere in cammino se non mangi il cioccolatino! Carlo D'Anciano!
3: Capitano, mia moglie si compra il cioccolato, se lo mangia lo nasconde e poi me lo confessa sempre dopo!
4: Buongiorno ragazzi, Alessandro da Milano. È tutta una questione di dipendenza da zuccheri. Se noi facciamo un pranzo a base di zuccheri, quindi farine, composte, eccetera, eccetera, il nostro cervello automaticamente richiede ancora zuccheri alla fine del pasto. Ciao!
5: Avanti, avanti, c'è posto!
6: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0
7: Summer!
8: Oggi
7: il protagonista sei tu!
6: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
9: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
7: Solo su Radio 105.
10: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
11: Buona giornata da Boris Mantova. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna, decisione per fermare dunque i controlli alle frontiere aeree e marittime con la Spagna per anche rischio terrorismo, fa sapere il Viminale. L'ira di Madrid, che parla invece di decisione assurda, inutile, vergognosa. Caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania ieri. La Danimarca ha poi denunciato, sempre nella giornata di ieri, che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Il consigliere militare di Putin ha anche detto che potrebbero distruggere la Polonia in 2-3 giorni. Il ministro dell'Italia Crosetto sottolinea serve rafforzare il fianco est dell'Europa. Nuovo colpo a Trump dalla Corte Suprema alla vigilia delle cruciali elezioni di midterm di novembre. I massimi giudici americani hanno bocciato le restrizioni al voto postale imposte dalla Casa Bianca con un ordine esecutivo. È notizia di qualche istante fa invece che la Camera approva una misura che impone al presidente di fermare la guerra in Iran. Torino, torna in carcere il commesso del minimarket accusato di violenza sessuale su una tredicenne. La procura ha impugnato il provvedimento che gli dava solo l'obbligo di firma, ritenendo concreto il pericolo di fuga. Stop ai compiti fuori orario, alle verifiche accorpate. In arrivo la nuova circolare del ministro dell'istruzione Valditara, che vuole mettere un freno all'assegno dei compiti tramite registro elettronico e al sovraccarico di interrogazioni nello stesso giorno. Lo sport calcio, nei sedicesimi di Coppa Italia, la Fiorentina vince 3-0 il derby con il Pisa. A dicembre incontrerà il Napoli, mentre per il Genoa, che passa 1-0 contro il Südtirol, ci sarà l'Inter. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: 342 41 15 105.
1: Ciao capitano, mi faresti sentire Viceversa di Francesco Gabbani per mia moglie Monica e i miei due tesori Stefano e Leonardo? Grazie.
2: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Tu scegli la musica.
3: Noi la suoniamo.
0: Noi la suoniamo. Solo su Radio 105.
4: È arrivata l'estate!
5: Tu non lo dici ed io non lo vedo.

0: 342 41 15 105.
1: Buongiorno capitano, ma un Are You Gonna Be My Girl per partire a bomba questa giornata? Me la fai sentire? Ciao Federico Dagliese.
2: Avanti, avanti, c'è posto! Summer!

0: Champion.
1: Big Smile Champions.
2: Sono Gino da Vercelli, la barzelletta è questa. Un signore si presenta dal medico e trova una sua sostituta. E dice, dottoressa, guardi, io ho un problema enorme. Mi dica, però lei è una donna e io sono un uomo e sono imbarazzato. Lei mi guardi come medico, io sono un medico, non sono una donna. Dottoressa, io ho un problema molto serio. Mi dica, dottoressa, guardi, io ce l'ho sempre duro, mattina, pomeriggio, sera, notte, faccio l'amore. Senta, ma cosa mi può dare? La dottoressa lo guarda e gli dice, 1.000 euro al mese e vi alloggio, di più non posso.
1: Big Smile Champions.
3: Dalle 7 è tutto esaurito.
4: È un quesito.
5: Il quesito.
4: Di tutto esaurito.
5: Di tutto esaurito.
6: Vediamo se siete attenti al quesito di oggi. Qual è la valuta ufficiale della Slovenia?
7: Sai la risposta?
8: Sai la risposta?
4: Manda un messaggio!
8: Manda un messaggio al 342
7: 41 15
4: 105!
7: Alla fine della pubblicità
8: scoprirai se hai indovinato!
9: 105 Traffic.
10: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 rallentamenti per un incidente tra Aglio e Calenzano in direzione Napoli, per un tratto chiuso per lavori; sulla A10 4 km di incolonnamenti tra Savona e Albisola verso Genova. Infine, sulla statale 3 bis Tiberina si segnala una corsia chiusa per lavori tra Pierantonio e Resina in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
9: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
11: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
12: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco Vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
13: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studio online. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Radio 105. Proud to be different.
4: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
8: Al quesito di tutto esaurito.
6: Pronti a dare la risposta al quesito di oggi, che era: qual è la valuta ufficiale della Slovenia? Ebbene, la moneta che si usa in Slovenia è l'euro.
14: Il vincitore è...
15: Ma buongiorno amici, buon mercoledì!
4: Ma buongiorno a te cara Illini, diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liuzza Milano.
15: Buongiorno, buongiorno anche al nostro gladiatore a Roma. Anche a Roma si usa l'euro, vero?
4: Ma certo!
15: Certo! Allora attenzione amici, sta già arrivando la busta con il nome del vincitore del quesito di questa mattina. Anche i primi dischi buongiorno, ne vogliamo altri.
4: Basta richiederli al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocale la tua canzone con scritto disco buongiorno.
15: E dopo, quando li richiamiamo, che devono fare loro?
4: Devono solo rispondere con un bel buongiorno.
15: È facile.
4: Ma certo.
15: Entro il quinto squillo, ma che entri la busta.
4: Ma dici tu?
15: Certo, sì. Attenzione amici, the winner is, va a casa con i nostri premi, Paolo da Ferrara.
4: Bravo Paolo.
15: Si usa l'euro a Ferrara, sì?
4: Ma certo.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
9: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio 105.

0: 7?
1: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105. 105.
2: E attenzione, gli uomini hanno bisogno di almeno due serate tra amici, perché sennò si ammalano.
3: Poverini.
2: Ma poveri, appassiscono. Boris, sì. Ma da dove arriva questa scoperta?
4: Dalla scienza, dall'analisi delle difese immunitarie degli uomini. Cioè, incontrare regolarmente, Marco, un cerchio ristretto di circa 5-6 amici fidati.
5: Sono già troppi.
4: Ovviamente escludendo la bocciofila al pomeriggio, migliora la risposta immunitaria, riduce ansia e depressione. Perché che cosa accade? Che tu ti liberi dal peso di dover rispondere a questo, a quello, di intervenire. Torni ragazzo, cioè torni con quella libertà mentale di poter fare una battuta, di non avere il peso della discussione che ci trasciniamo. La ricerca evidenzia che il 40% degli uomini riesce a vedere gli amici con una frequenza di solo una volta alla settimana o meno, e questo pesa molto sull'effetto della salute degli uomini.
6: Ma è una regola specifica solo per gli uomini, cioè per le donne non vale? Ma
4: è fondamentale, per quanto la ricerca sia collegata al benessere degli uomini, che anche la donna ovviamente prende i suoi spazi, per un motivo molto semplice, perché altrimenti la situazione peggiora, perché ovviamente lei si sentirà tra virgolette in difficoltà nel non vivere i suoi spazi, e quella serata, quelle serate a settimana che gli uomini avranno ricevuto le pagheranno care e amate.
6: Se le fa paesare.
7: Avanti, avanti, ci posto!
1: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Ciao ragazzi, noi tra amici, oltre il calcetto mercoledì, poi facciamo sempre una vacanza di 3-4 giorni a sciare, e c'è un nostro amico che è quello che organizza tutto, che quando siamo in fila agli ski lift dice sempre: ragazzi, le donne a casa!
9: Ciao Giurma, io stasera esco con alcune delle mie colleghe di lavoro. Mio marito può uscire tranquillamente con chi vuole e quando vuole. Generalmente si fa qualche uscita in moto con un suo amico. E va benissimo così. Ilaria, ciao, un bacio ragazzi.
10: Capitano, io sono quasi 7 anni che sono fidanzato e praticamente da 7 anni non ho due serate libere a settimana. Praticamente sono al 41 bis. Trovami un avvocato bravo, capitano.
11: Ma solo io ho il marito che praticamente lo devo obbligare ad uscire? Ogni volta lui casa, lavoro, lavoro, casa, poi a casa fa altri lavori, e io: ma dai, esci un po' con i colleghi, esci con gli amici. E quando esci alle 9, amore, adesso torno. Ma non tornare, ma stai fuori. Lo devo praticamente obbligare, ma sono l'unica così? Baci da Milla.
12: Capitano, buongiorno, buongiorno Ciurma. Allora, io e mia moglie abbiamo questo accordo: io esco con gli amici o vado allo stadio come ieri sera, a patto che quando torno gli do il flauto da suonare. A colazione!
13: Ma fatemi indovinare, questa ricerca l'hanno fatta degli uomini? Ma dai!
14: Capitano, io quando esco con i miei amici mi faccio accompagnare e venire a prendere dalla mia compagna, perché sono sempre in condizioni pietose. Santa Federica!
15: Capitano, Cristian da Verona, ma guarda che già Claudio Villa l'aveva detto e l'aveva capito quando cantava: il pericolo numero uno, la donna, l'incantesimo numero uno, due, tre, quattro, cinque, sei e sette, chi è?

0: Avanti avanti c'è posto 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora.
1: Solo su Radio 105. 105.
2: Tra poco su Radio 105.
3: Tutto esaurito, il mio programma preferito. Io sono Marco Galli, guardate, c'è tutta la ciurma e non ci credete, andate sul canale 66 del vostro televisore e vedrete cose inenarrabili.
4: Abbiamo anche il drone stamattina.
5: Non è vero.
3: È vero, saluto al drone anche, al drone.
5: Il drone di Cicirillo.
3: Voglio dimostrarvi che non è semplice fare gli strumenti così.
5: Hai ragione, capitano.
3: Subito prima, esempio, Ilenia. Ilenia, fai subito uno strumento.
5: Vado.
3: Dai. Tu sei
5: malato.
3: Max, fai delle cose belle, Max. Che strumento vuoi suonare stamattina?
6: Ma volevo fare la batteria, me l'ha presa a fare.
3: No. Vabbè, poi falla anche tu. Cioè, vediamo chi fa la meglio la batteria. Dai, avanti.
7: Tum tum ci. Tum tum ci.
3: Bella, suona tum, bene. Sì. Questa.
7: Tum tum ci.
8: We were right.
3: Hai capito? Hanno capito anche la canzone. Betty, allora, qual è il tuo strumento? Farà il piffero.
9: Sicuro.
10: Dai, volevo fare quello, ma adesso cambio.
3: Ah, certo, perché
10: è la stessa cosa.
3: Dai, avanti, fallo, dai.
10: Sono brava io nel flauto, eh.
9: Ah, sì.
3: Sì. Brava lei nel flauto. Sì, quello basso, però. Non ci credo. Cos'è sta roba? Ma io non ho parola. Ma io con chi lavoro? Con che gente lavoro?
10: Suonavo il flauto.
3: Chi è?
10: Ti faccio sentire l'ultimo strumento.
3: Ah, dai, sentiamo lo strumento.
10: Senti che bravo.
11: Capitano, capitano, devo fare la cornamusa. Senti qua.
3: Dai, sì. Ma che bravo.
10: Bellissimo.
3: Ma con che cosa lo fa?
6: Indovina, Marco.
3: No, dai, no. Dai, come indovina? Cosa fa? Con la musa dietro.
0: Allora. Tra poco tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
12: C'è tutto esaurito. Oh, l'estate qui con me.
13: Buongiorno, buongiorno.
14: Buongiorno.
13: Buongiorno.
14: Per tutto il giorno.
13: Per tutto il giorno.
5: E siamo pronti, amici, per il disco. Buongiorno, 6:57 minuti. I protagonisti siete voi.
15: Come, dove, quando?
13: Adesso al 342 41 15 105. Vi stiamo chiamando, dovete rispondere con un bel buongiorno.
5: Attenzione, amici, avete solo 5 squilli. E il primo è andato.
13: Pronto?
5: Pronto?
16: Sì, pronto?
13: Sei pronto? Sei pronto?
5: Mannaggia, hai detto pronto!
16: Buongiorno!
5: Buongiorno!
16: Me lo sentivo!
5: Ma tu te lo sentivi, però hai detto pronto! Dovevi rispondere buongiorno! Mannaggia, chi sei?
16: Mannaggia!
5: Come ti chiami?
16: Io sono Marco!
5: Ciao Marco!
13: Ciao!
5: Di dove?
16: Io sono Marco di Enna, ma lavoro a Catania.
13: Ah, ecco.
16: Provincia di Catania.
13: Bella.
5: E adesso glielo possiamo mandare il pacco cucù.
13: Ma certamente.
5: A Catania deve volare.
13: Ma sì, un attimo ci mette.
16: In questo momento sinceramente non saprei. Fino a ieri l'aeroporto era chiuso.
13: No.
5: Mannaggia. Allora, quando riapre l'aeroporto ti mandiamo il pacco cucù cucù. Senti, bello, puoi fare tutti i saluti che vuoi, dai. Quelli sì.
16: Saluto mia figlia Beatrice e Diletta che mi mancano tanto, e mia moglie Daniela.
5: E a Daniela un bacio enorme.
13: Ciao Marco.
5: Grazie Marco.
17: Ciao. Buongiorno. America, Gianna Nannini. Ciao ciurma, ciao capitano, un abbraccio. Simo da Biella.
5: Ciao, ciao Simo.
13: Buongiorno.
14: Buongiorno. Per tutto il giorno.
13: Per tutto il giorno.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
1: E mi tocco l'America, mi tocco la pancia.
2: Mi gratto la pancia.
1: E mi tocco l'America.
2: La pancia.
1: Sì, che tu ti gratti la pancia e ti tocchi e mi tocco l'America.
2: La pancia.
1: L'America.
3: No,
4: no,
1: no, le ranocchie, lui già ne è piccolino.
2: Mi gratto la pancia, gioco con le ranocchie.
1: Ascolta le ranocchie, invece io mi tocco l'America.
5: Maialino.
1: E mi gratto la pancia. Secondo me la rifà così.
4: Sì, Marco, sì.
1: È vero, Pino?
4: Ma certo, ragazzi.
1: Cos'è?
4: Lo sai che a Radio 105 sono le 7.04, è presto.
1: Ma sai che vuole il tempo?
4: Ma sì, è un attimo.
1: Erano Marco. Poche ore fa, erano le 5, io ero lì che dicevo, e se fem si fu.
2: Mi tratto la pancia.
1: Cioè, mi tocco l'America. Ma che ci sarà benissimo, eh?
6: Il capitano Marco Galli presenta.
1: Oh, meno male, dai, guarda, sono proprio contento. Inizia tutto esaurito. Minchia, era dalle 5 che ero sveglio. Perché sono andato a dormire che erano le 3.
4: Sì.
1: A un certo punto apro gli occhi e dico, oh, wow, che dormito, wow, erano le 5. Non ci capisco più una mazza. Oggi devo andare a far vedere l'occhio da Gaia, devo far vedere, sì, devo andare da Gaia. C'è lo sciopero dei dottori, ma sì. Gaia è l'unica che non fa sciopero.
5: Meno male.
1: Ma meno male cosa? È che vedo largo, Ile. Ile, con quest'occhio io vedo largo.
7: C'è il campo largo, capitano.
1: E c'è il campo largo.
7: Ma che è meglio, eh.
1: Ma no, perché da, se tu, io guardo solo col destro, vedo normale.
7: Sì.
1: Vedo in quattro. Max, come si dice? Quattro noni.
3: In 4K.
7: 4K.
1: No, Max lo sa. Max, che numero è? Quattro noni.
3: Quattro terzi.
1: Quattro terzi. E invece di qua, col sinistro, vedo in 16. No, 16 noni. 16 noni.
7: Sì, cos'è?
1: Perché?
3: Perché la televisione.
7: Occhio bionico, capitano.
1: E c'è l'occhio bionico, è l'unico, è l'occhio. Ma buongiorno!
7: Buongiorno!
1: Ma buongiorno! Ma che bello che inizia tutto esaurito, guarda.
4: Finalmente.
1: Vedi? E buongiorno, buongiorno. Oh, guarda, ma glielo posso chiedere, Pia, sì, al pubblico?
4: Sì, sì, chiedo.
1: Glielo chiedo?
4: Ma certo, Marco.
1: Ma ti sei collegato? Cosa vuol dire, Max? Max, la domanda è a me, l'hai scritta?
3: Sì. No, tranquillo.
1: Ah, va bene. Allora, io posso fare la domanda al pubblico? Pubblico, ma voi siete contenti che inizia tutto esaurito? Io glielo voglio, che vorrei saperlo.
5: Ma che domanda è?
1: Ma è una domanda, è marketing, Betty, se le cose non le sai, salle.
5: Marketing.
1: È marketing, è puro marketing. Allora, la domanda, fagliela.
4: Amici, amiche, ma voi siete contenti che è iniziato tutto esaurito?
1: Bravo.
4: Scrivetecelo e ditecelo al 342 41 15 105.
1: Vedi Albi da Verona, dice, capitano, ma Gaia poi ti mette le goccine gialle che poi non vedi più nulla. Sì, non vedo più nulla. E pensa che quando mi fa mettere l'occhio, mi fa vedere la casa nella prateria.
4: Dai,
1: c'è una. Ma voi non l'avete mai vista la casetta con il recinto?
3: Nel macchinario, quando tu infili l'occhio per vedere.
4: Non ci credo.
3: Le diatrie.
1: Sì, no. In fondo. Dai, Pi, tu non hai mai visto la casetta in fondo alla prateria?
3: Devi mettere a fuoco la casetta.
4: Ah, sì?
3: Praticamente.
4: Io ho visto tanta prateria. Ma la casetta proprio.
5: Tante volte ti fa mettere le cose dentro la casetta, voi no?
1: Cosa le cose dentro la casetta. Betty, ma da chi vai tu? Da un push?
5: Magari ci dice, vedi quell'uccellino lì in alto, mettiti l'uccellino dentro la casetta.
1: Sì, l'uccellino, sì, immagino, sì, di chi è l'uccellino, oh, certo. E infatti il suo oculista è un catango peloso.
5: Che peloso.
1: Che dice, lo vedi l'uccellino, adesso lo mettiamo nella casetta. E lì parte tutta una roba, vabbè, ma mi lasciate stare. Ma io veramente, ma io mi dico, ma che brutta gente che frequento. Allora, cosa rispondono Ile piuttosto, dai?
8: Allora, aspetta, stanno arrivando, capitano. Intanto in molti ci stanno segnalando questa sera il Benfica. Il Benfica gioca Milan-Benfica stasera. Esatto.
1: Vedi? Ah, c'è il Benfica, c'è Milan-Benfica. E tu tifi Benfica.
8: Sì. Io tifo Benfica, sì, come la vedi, capitano? Tu,
1: ma non lo so, perché non ci si capisce. Le squadre si stanno ancora assestando. E ho letto la formazione, la probabile formazione del Milan. E la cambia ancora Amorim, la ricambia tutta. Giocano giocatori tutti diversi.
4: Ah,
1: e quindi può essere che sia un bel Milan, che sia come
8: non
1: quello
8: si
1: della Lazio.
8: Che aspettarsi. Intanto Sandra da Pistoia dice: ma che domande, capitano? Tutto esaurito, è ossigeno, è casa, è amore, a colazione.
1: Che bello.
8: Grazie.
1: Che bello. Grazie Sandra, ma tu sei gentile. Ma. Capitano, se alterni gli occhi diventi un regista televisivo. Dai, ma guarda che veramente con questo qua sinistro vedo largo, e con questo destro con questo destro vedo stretto, cioè vedo normale come i cristiani.
4: Ma
1: cosa ti devo dire? Moni dice: ma capitano, che domande, noi viviamo per tutte, vabbè, adesso viviamo, sì. Moni, io ho chiesto se eravate contenti,
4: ma certo,
1: cioè
4: ma...
1: siete contenti solo su siete
2: marketing.
1: Chi è Betty? Chi è?
9: Ma capitano, ma tu ci chiedi se siamo contenti?
1: Sì.
9: Ma tutto esaurito, questo programma che ti abbraccia, ma ti sbauscia, ti fa ridere, ma altro che se siamo contenti,
1: ma
9: capitano.
1: Vedi.
9: Ciao capitano, ciao Ciurma,
1: ciao, grazie.
8: Capitano, hai visto in quanti vorrebbero andare dall'oculista di Betty? Ci scrivono.
1: Ma perché non hanno visto Gaia? Se vedessero Gaia vorrebbero andare da Gaia. Beh, dipende, ma cosa sono? Cosa sono? Donne,
8: sono
1: quelle.
8: Proprio, sono anonimi, arrivano così, senza firma, non si sa.
1: Senza firma, non si sa. Vabbè. Va bene, Cri, la Verona, basta che ci siete, va tutto bene. Grazie, Cri, un bacione. Vedi, fortuna siete tornati per mettere ordine nelle mie mattine. Ma che bello, grazie. Mettiamo ordine.
4: Certo.
1: Chissà che disordine che c'era. Stamattina siete in forma, fantastici. Adriano dalla Svizzera. Ciao Adriano.
10: Ciao.
1: Oh, guarda che bello questo. Quando inizia tutto esaurito è una gioia. Come quando arrivi a casa tua dopo una vacanza a fare la caccotta. Ma non so se è bello. Questo
4: ma
1: è
4: no,
1: bello.
4: Marco, ma va. Sì.
1: Ma perché no? Perché gli facciamo fare la cacca?
4: Sì, a casa loro.
8: Sì, perché è come se si sentissero a casa quelle.
11: Sì, sereni, perché si liberano. È una bella cosa.
1: Si liberano l'intestino.
11: Sì,
1: ma cosa siamo? Ma dai, un lassativo. Ma dai.
8: E poi c'è Paolo da Cagliari, capitano, che dice: oggi 16 settembre ha fatto i conti. Mancano esattamente 100 giorni a Natale.
1: 100. Ma sono tanti 100.
4: Ma deve togliere il sabato e la domenica, Marco. Sono ancora di meno.
10: Passano subito, Marco. Non te ne rendi neanche conto.
1: Tu dici?
4: Sì.
1: Va bene.
4: E poi
1: va
4: mi ricordo.
1: Sarà un Natale particolare perché lo vivo in un altro mondo.
4: No.
1: In un altro posto.
4: Oh, che bello.
1: Sì, perché dopo c'è Diana, una donna che il marito mi dice: dillo alla radio che è antipatica. Antonio mi dice: di che Diana è antipatica. Adesso mi staranno urlando di vabbè. Che cosa? Perché Piripì? Cosa?
4: Perché poi non ci sono ponti, Marco.
1: No, non c'è un ponte.
4: No, non c'è nessun ponte.
1: Non ci credo.
8: 2027, giusto?
4: Sì, anche adesso.
1: Ma non possiamo fare
4: anche
1: il
4: adesso.
1: Ponte, non possiamo fare i ponti.
4: Chiama Barbara.
1: Chiama.
8: A quest'ora Barbara magari sta dormendo.
1: No. Stellina, lasciala dormire, che lavora tutto il giorno, povera Barbara. Rossella da Brescia dice:
8: sì,
1: è tutta estate che aspetto. Vedi, lei è tutta estate che aspetta. Mamma mia, chi è?
9: Ciao Betty, sono l'uccellino, mi metti nella casetta.
8: Dai. Senti, allora, capitano, dai. Max ci sta mandando le percentuali.
1: E come sono? Come sono?
8: Allora, sì, contentissimi, siamo al 91,7%.
1: Adesso esagera. Secondo me di parte. Poi?
8: Poi dice ironici 5,6%. E poi c'è anche un no 2,8%.
1: Scusa, cosa vuol dire ironici?
8: Max.
12: Sì.
1: Max, cosa vuol dire ironici?
12: Tu
1: hai scritto ironici.
12: Sì, sì, ma io ho copiato quello che mi ha scritto l'intelligenza lì, quindi ironici vuol dire che
1: l'intelligenza ha scritto ironici.
12: Ironici mi ha scritto.
1: Io cioè che ci prendono per il
12: Sembrerebbe, io non li ho letti tutti, li ha letti quella che sennò divento scemo. Sembrerebbe di sì.
1: Vabbè. Invece voglio andare da Boris perché la prima notizia della nostra rassegna stampa è una notizia che riguarda tutti gli studenti e quindi di conseguenza anche i genitori. Stop ai compiti fuori orario e alle verifiche accorpate. È in arrivo la nuova circolare Valditara. Basta notifiche la sera sul registro. Boris, buongiorno. Ma cosa vuol dire?
13: Una bellissima giornata, Marco, a te alla ciurma. Che cosa significa? Che ad oggi, rispetto al passato, molto spesso i cellulari dei genitori o dei ragazzi suona con un alert, non è un messaggio di amici, un alert, una sorta di notifica, che non è legato agli amici o al gruppo WhatsApp, ma alla scuola che ti dice: guardate, domani c'è la verifica di matematica, oppure entro domani consegnare il compito di italiano. Tutto questo accade anche in un orario serale, cioè quando oramai i giochi, tra virgolette, consentitemi l'adagio, sono già fatti.
8: Ma scusami, è un memo? Cioè, ragazzi, vi ricordo che domani c'è la verifica, arriva all'improvviso?
13: Arriva all'improvviso, è proprio una notifica con un nuovo compito.
10: Scusa, io quando studio, se tu me lo dici la sera...
4: Devi essere preparato.
10: Devi essere preparato.
8: Cioè, così, a casa, di notte.
13: Ma non è solo una questione di mera preparazione, è... anche una mancata verifica che all'interno di quel giorno non ci siano altri compiti, perché magari il professore italiano non si è parlato col professore di matematica e quindi si trovano più compiti insieme.
1: Sì. Ma cos'è che hai detto?
4: Non lo so, Marco, però tu dagli sempre la ragione.
1: Ma tu hai visto, poverino, che sta starnutendo come un grillo in mezzo a un campo? Perché parla? E poi starnutisce. Sbaglio, Liuzzi scrive questo WhatsApp. Liuzzi parla poco ultimamente. Liuzzi, perché parli poco ultimamente?
14: Perché tu non ci vedi, io ho problemi alla bocca, la lingua.
1: Ma povero, Liuzzi. È in amore, perché Liuzzi è in amore, fall in love, capito? È nella fase della riproduzione. E quando si riproduce, Fabio, Alice infatti è contenta in questo periodo, dice poche parole, le tiene da parte.
14: Sì,
1: capito?
14: Perché il sangue deve andare da altre parti.
1: Vedi che è meglio che non parla, vedi? Allora, ciao capitano, la mia bimba Agata di 2 anni e mezzo oggi inizia il primo giorno di asilo. La chiami Stellina, Laura d'Acento, piccola Agata va all'asilo.
8: Ma senti, Marco, ti devo leggere un messaggio, arriva da Michele da Ancona.
1: Sì.
8: A riprova di quello che ci spiegava Boris, dice: speriamo, perché lunedì l'ultimo compito assegnato dal professore di mia figlia è stato segnato nel registro elettronico alle 23.55. Dice: cose da pazzi.
1: Ma cosa vuol dire 23.55?
13: Era quello che cercavo di spiegare. Sì, è vero, tra uno sternuto e l'altro. Tra l'altro mi sia consentito di dirti che gli ascoltatori non vedono quello che
1: però
13: vedi
1: sentono
13: tu, nemmeno perché spegnevo il microfono.
1: Quindi non vedono quello che vedo
13: quel
1: io.
13: Sacrificio
1: quindi
13: sia nostro.
1: Non vedono Liuzzi che si scappera, Max Mabbi che si ravana. Tutto quello che vedo io, loro non lo vedono.
13: No, ma è venuto meno tutto perché ovviamente hai ben dettagliato quale fosse la situazione. Ma non è
1: perché non le facciamo vedere queste cose sul canale 66? Per esempio, Max Mabbi che si ravana.
8: No, dai.
12: non lo faccio, dai, abitualmente non lo faccio.
1: Max, di la verità, voglio dire. Infatti io dico, deve avere chi una stalla là dentro, cioè deve avere un allevamento di fagiani. Ma anche tu, ma cosa dici? Ma io dico, ma ragazzi, ma qui stiamo dando, ma che programma stiamo mettendo? Ma dai,
12: metti Carbonella, figurati se non.
14: No, si sta ravanando pensando a sabato, capisci? Già iniziato.
1: Ah, perché c'è Inter, Roma-Inter, no? Inter, Roma-Inter.
14: Per quello.
1: Ma Liuzzi è senza patente, scrivono, perché?
14: Ma perché? Come fanno a sapere le cose? Io
1: tu avanti, lo sanno, questo è il vigile che tanto la muta. Avanti, spiegalo. Perché non hai la patente? Avanti,
14: perché
1: dai.
14: Ho fatto lo stupidino, avevo una mano sul manubrio e l'altra il telefono in mano. E
1: si ravanava. E con l'altra si ravanava. Invidioso di Max Maddi, che lo fa durante il giorno.
14: Lo suoni qualcosa, Max? Che tardi, grazie.
1: Silvia da Oristano. Silvia da Oristano dice: scusa, capitano, perché i grilli starnutiscono in mezzo al campo. Allora, lo sapevi, perché c'è il fieno e i grilli
4: sono allergici.
1: E i grilli
4: bagnino.
1: Però ragazzi, importante, Sabrina, Sabrina, sì? Riferito a quello di cui stavamo parlando, dice, scrive, li riempiono di verifiche e interrogazioni perché ai prof mancano i voti, a volte sono proprio fetenti.
14: Ma questo ci
1: cosa
14: può
1: vuol
14: stare,
1: dire che mancano? Ma cosa vuol dire che mancano?
13: Il riferimento
1: i voti?
13: Probabilmente, ma non è questo il caso, è quando si avvicinano gli scrutini e qualche docente non ha fatto tutte le verifiche che doveva fare. Questo però devo dire è più raro, poi dipende anche dal singolo caso, dal singolo docente, rispetto al vero problema è quello di ok, adesso assegno questo ai ragazzi perché entro domani lo voglio.
14: Vabbè, ma tu me lo assegni durante l'orario scolastico, non è che io arrivo a casa mi organizzo per i fatti miei, magari capitato facendo
1: bravo amici, diglielo.
13: Noto un po' di livore, ma il punto infatti è proprio questo che sottolinea il ministro Valditara. Le assegnazioni sul registro elettronico vanno date esclusivamente durante l'orario scolastico.
1: Così vi voglio, così.
8: Sta suonando tutti gli animali della fattoria.
1: È perché li ha ravanati, hai capito Ile? Prima li ravana e dopo gli fa parlare, no? Uno scrive Liuzzi rumina, ma cosa vuol dire Liuzzi rumina? No. Ah, perché Max ravana, Liuzzi rumina, ho capito, va bene
8: la vuoi la bagnina?
1: Dai, sì, chi è la bagnina?
8: Dai. Allora, è emozionatissima, a quanto pare, Cristina di Milano.
1: Buongiorno, Cristina!
15: Marco, buongiorno, ma che piacere!
1: Ma anche per noi, Cristina, grazie, benvenuta. Ascolta, Cristina, a te te le mandano le notifiche di notte gli insegnanti?
15: No, perché io disattivo tutto. Io, dopo un certo orario,
1: non esisti più.
15: Per tutti. Non esisto più.
1: Ma se uno ha urgenza di parlarti, come fa? Cioè,
15: non ho idea. Al momento la situazione è questa, al momento.
1: Brava Cristina, sì. Così devi essere. Ma a che ora? Hai un orario preciso? Dici dalle 22 io chiudo lo sportello.
15: No, diciamo no. Da mezzanotte, da mezzanotte alle 6
8: non esiste.
15: Diciamo che
8: non
15: sparisco esiste. Per tutti.
1: Ok, perché prima
15: diciamo che non ci sia niente di così urgente da mezzanotte alle 6.
1: Brava,
15: capito?
1: Cristina. Sì. Oh, brava, allora, Cristina, così. Tu cosa fai?
15: Posso non rimandare.
1: Ascolta Cri, vedo che sei di Milano. Sì. Cosa fai a Milano con sto caldo, Cristina?
15: Lavoro. Lavoro.
1: Che lavoro cosa?
15: Faccio la marchettina?
1: Sì, dai.
15: Lavoro in un negozio che vende tutto per le feste.
1: Vedi che bello! Ma andiamo da Cristina!
8: Sì, stiamo sempre con lei.
1: E facciamo le feste. E
15: dal
1: come si chiama?
15: Palloncino,
1: che bello.
15: Dal palloncino a alla parrucca, sì, al travestimento, Halloween, tutto.
1: Che bello! Bello. Come si chiama, Cristina? E dici anche dov'è? Dai, fatti pubblicità se vuoi, eh.
15: Allora. Vabbè, non è mio il negozio, però ci lavoro con una passione immensa, come se lo fosse.
1: Sì. Ok.
15: E il negozio si chiama Party Magic.
8: Party Magic,
15: sì, si trova in Viale San Michele del Carso, quindi diciamo conciliazione.
8: Ah. Sì,
15: sì,
1: sì, lo sappiamo,
15: se volete
1: lo
15: passarmi a trovare,
1: ma guarda, certo. Cristina. Veniamo io e vogliamo le parrucche bionde, e il travestimento. Capitano, se andate mi
8: comprate una bacchetta magica.
4: Ce l'abbiamo.
1: Ma vieni anche tu, vieni, dai.
15: Sì. Abbiamo bello. Anche le ali.
1: Le ali, pensa. Le ali, che belle. Io mi voglio vestire da angelo. Io voglio fare l'arcangelo Gabriele.
3: Hai anche l'angolo quello un po' più sexy, quello che vedo un po'.
1: Ma perché deve avere l'angolo sexy? Cosa vuol dire?
3: Questi negozi ce li hanno, capito?
1: Ma che questi negozi ce li hanno, Cristina? È un negozio serio quello di Cristina.
8: Ma hanno i bimbi.
15: Abbiamo
1: cosa abbiamo, Cristina? Tutto cosa?
15: Tutti i gusti.
1: Cristina, cosa stai dicendo? Io ti sto salvaguardando e tu mi... Cioè, Cristina, cosa
15: vedi? Scusa, noi dobbiamo assicurare il divertimento a tutti, ognuno si diverte.
1: Quindi hai anche gli oggetti, quelli ambigui? Oggetti. Cioè,
15: no, vabbè.
3: Per l'addio al oggetti... celibato,
15: non così divertenti, no. Però abbiamo parecchie cose.
1: Non così divertenti, sei un personaggio. Brava, Cri. Brava, Stellina. Va bene.
15: Però passate a trovarci, non vi deluderemo.
1: Va bene, vai, io vado da Cristina. Certo. Ma scherzi, io metto là.
4: Sì.
1: E stupirci con effetti speciali. Devi, scusami. lancia.
15: No, dimmi.
1: No, lancia.
15: In difesa di Max, volevo dire che non è assolutamente vero che scelga lui i pezzi. Anzi, vi dirò di più. Gli ho detto, fai tu, perché a me dall'emozione erano collassati tutti i neuroni, no?
1: Patata.
15: Non riuscivo a trovare un titolo, un cantante, niente. Fai tu, e lui, no, fai tu, scegli tu.
1: Sono andati avanti un quarto d'ora, fai tu, ok. E alla fine chi ha fatto, Cristina?
15: Alla fine ho fatto io, ma non era quello che avrei voluto, perché avevo proprio veramente... il vuoto, quindi ho buttato lì la prima canzone che è venuta in mente, che tra l'altro è sempre quella, scegliamo tutti.
1: Però è bella, va bene, dai, bella. Ascolta, Cri, piuttosto la vuoi dedicare a qualcuno al volo, dai, che è tardi?
15: Io la dedico a tutti gli ascoltatori di Radio 105.
1: E Cristina, e tutti gli ascoltatori la dedicano a te. E qui! Elemento,
4: interessante, Marco, eh.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
2: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
3: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
4: Repower.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Ma tu lo sai?
8: Sì, io lo so.
9: Ma no, ma la Betty arriva dopo! Betty!
10: Che cosa?
9: No, Betty, io guarda, io sono innervosito da questa cosa.
11: Sì, sì.
9: Perché quando Ilenia cambia la scaletta,
10: io
9: mi innervosisco,
10: certo.
9: Capisci? Ecco. No, la Betty arriva alle 7.40, capito? Segnati l'appuntamento, sì. Betty!
10: Vabbè, mi cambiate sempre,
9: ma
10: comunque. Povera,
9: ma non cambiamo sempre, la prima volta in una settimana. Dai.
10: Lo fai apposta, va bene, 7.40.
9: Allora, dai, guarda, e così siamo in anticipo per pizza,
11: è
9: capito?
11: Vero.
9: Perché sono le 7.31.
11: Precisi, Marco, quasi.
9: Oh, non

0: Guardami, ci sei ingobbito da quando hai iniziato la scuola. È più gobbo. Ha messo anche il cappellino, perché c'ha i capelli flosci. Gli si sono afflosciati i capelli. Fino all'altro giorno che era in vacanza, erano in vacanza, li aveva dritti.
1: È vero.
0: Va bene, dai. Cosa dobbiamo fare?
2: Mi dovete aiutare.
0: Tutte, io lo so tutte.
2: 22 orizzontale. La Angelina della Noia.
3: Ma dai, ma è facilissima.
0: Jolie.
3: Non è Jolie. Vediamo tre opzioni, amici. Uno è mango. Due è cocco. Tre è papaya.
0: E l'orzata non c'è.
3: Non c'è. L'Angelina della Noia è mango? È cocco? È papaya?
2: Pensi di saperlo? Scrivilo adesso al 342 41 15 105.
4: Ma tu lo sai?
0: E dopo arriva la Betty.
5: Sì, lo so.
0: Dopo arriva la Betty.
6: Torna tra poco.

0: 105 tutto esaurito.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
3: Ah, quale?
2: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
3: Corro subito nelle profumerie Naima!
2: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su Naima.it.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre lonza a fette a 6,49 euro al chilo, taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi, negli ipermarket aderenti.
5: Voce generata in AI.

0: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Let's go! Da MediaWorld inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. MediaWorld.
3: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: C'era una svolta, e poi un'altra, e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
5: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
6: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
7: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
13: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: Ma tu lo sai?
15: Sì, io lo so.
16: Sì, lo so.
17: Ah,
16: lo so
17: tutte. Sì, tutte. Boris, Boris, sì. Perché io parlo, ma loro non mi sentono, capito?
18: Va bene, procediamo così allora.
17: Le so tutte, le so.
14: Le sai tutte.
17: Le so tutte, sì. Ma allora, Betty non mi sente, Boris no. Non mi sente. E Fabio ha detto che devono fare il collegamento. Max, chi deve fare il collegamento?
19: Non io, quelli su, cioè.
17: Allora fammi dei nomi, dimmi chi è che io li chiamo.
19: Pasquale, su. Ferrante.
17: Max sì. Pasquale, Ferrante, sì. Mi fate il collegamento, per favore. Andreino, Andreino, è andato a Valencia, sì, e mi ha detto: babbo, babbo, cosa vuoi che ti regalo? Io ho detto: che cazzo ne so, ti compro il cappellino del Valencia. Ma che cazzo me ne faccio io del cappellino del Valencia? Allora è tornato con il ventilatore, quello piccolino.
15: Carino.
17: Senti, però Fabio dice che fa rumore.
16: Perché cos'è?
15: Giusto
16: un Boeing?
17: Ma fa tanto rumore?
16: Sembra l'aeroporto, sì, prima della partenza.
17: Ma dai, ma non è vero, voi esagerate. No, no, è piccolino, è tecnologico.
15: Sì, ma fa un casino pazzesco.
20: Che fastidio!
17: Vabbè, però che fastidio, che fastidio. E vabbè, però io sono fresco.
15: Ma ma infatti funziona, rinfresca?
17: Mamma mia, è un Concorde praticamente. Acceso sulla pista. Pazzesco. No, dai, lo metto più lontano. Così lo sentite?
15: Vai.
16: Sì.
21: Ma poi
17: sì, perché tu adesso devi sei invidioso.
16: Certo,
17: non lo sentite così, dai. Max, si sente?
19: Beh, si sente.
16: Ma sì,
21: pochissimo.
17: Ma sembra l'aspirapolvere dello studio di fianco.
19: Hai capito? Ma trasmetti con l'aspirapolvere che va. Cioè.
21: Vabbè,
17: ma gli ascoltatori sono contenti se io sono fresco.
19: L'aspirapolvere.
15: Capitano, possiamo alzare la base musicale. Cioè,
17: voi fate un rumore di sottofondo.
21: Attenzione. Vabbè,
17: fate ecco, così non lo sento.
15: Sto schiacciando la penna?
17: Sì. Uno dice: cosa stanno facendo? Il rumore di sottofondo. Va bene, allora le so tutte, mica, tu vedrai che saltiamo Betty alle 8, la facciamo la Betty. Io so già che va a finire alle 8. Allora,
21: 22 orizzontale, dai, l'angelina della noia.
15: Dai, che abbiamo dato tre opzioni, è facilissima: mango, cocco o papaya. Vi stiamo chiamando, 5 squilli, potete rispondere come volete, anche con un rumore di sottofondo.
21: Ma la domanda.
17: Dai, fate il rumore di sottofondo anche al telefono.
16: Comunque si sente.
17: Ma no, anche adesso.
16: Ma no. Sì, sì.
21: Ma no, ma...
16: come no, sembra un
17: trattore. Tu sei fissato.
15: Squillo.
17: Ma l'oroscopo me lo sono perso, dai, la volevo ascoltare. Ragazzi, la Betty arriva dopo. Guarda, tutti la Betty, tranquilla Betty, 7:42.
15: Quinto. Non risponde, attenzione, riserva? No. Sì.
16: Sì,
15: sì, già riserva. Pronta Cora.
17: Chi è?
22: Cora.
15: Ciao.
21: Ciao.
17: Chi è, scusa?
15: Cora.
17: Cora, ciao Cora.
22: Ciao Marco, bentornato.
17: Grazie Cora, grazie. Sì. Cora, ma tu lo senti? Cioè no, tu le sai?
22: Lo so tutte.
17: Bravissima Stellina, brava, brava. Pensa che c'è Daniele da Milano che ha detto: ma avete acceso l'aspirapolvere in diretta? Ma dai, ma veramente? Ascolta Cora, qual è la parola? Cosa? Cos'è?
22: Mango,
15: Angelina Mango.
17: Mango. E adesso cosa succede?
21: Attenzione Cora, aiutami. Quattro stagnante. Lo stadio larvale delle rane.
15: Sembra difficile, ma non lo è.
21: Sì.
17: Cos'è lo stadio larvale? Dai.
21: Sì, sì, della rana.
15: Ragazzi, sembra difficile, ma non lo è. Ancora tre opzioni. Uno è il ranocchigno. Due. Senti, l'aspirapolvere sta aumentando il volume.
16: Decollando.
15: Due il girino. E tre il rospino. Quindi
17: ma
15: stadio.
17: Che cos'è?
15: Quando la rana
23: è il ranocchio.
15: Esatto, quando la rana è una larva, è un ranocchigno, è un girino e un rospino.
17: Ah, dai, la sai, Cora?
22: Un girino.
17: Brava Stellina, io al momento me ero sbagliato, me ero spaventato. Ho detto, secondo me la canna. Invece le sa tutte, le sa.
15: Bravissima.
17: Cora,
22: le so tutte.
17: Ascolta, a chi li vuoi mandare i saluti? Tu saluta chi vuoi, dai, il tuo spazio, Cora.
22: Allora, saluto voi che siete meravigliosi.
17: Che
22: mi fate
17: carina,
22: compagnia tutte le mattine, a noi come a tutti i vostri ascoltatori, vi amiamo all'infinito. E poi saluto i miei figli, i miei ragazzi, mio marito e tutti i miei amici, e tutti i miei amici e la mia famiglia. E grazie per la compagnia che ci fate, siete veramente fantastici.
17: Cora, grazie a te di esserci. Ciao, un abbraccione. Ciao, ciao. Che arriva la Betty. Tutti dicono: ma dov'è la Betty? Che fine ha fatto la Betty? Oh, eccola la Betty. Piacere sono Elisabetta,
15: Ti volevo fare sentire questo messaggio, Marco.
17: Sentiamo, dai, sentiamo.
0: Raga, va che il ventilatore si sente un botto, non volevo dirvelo. Mi spiace, Marco, ma si sente.
17: Allora, adesso, Fabio, togli tutto.
1: Sì. Così no.
20: Così non si sente, è spento.
17: Vedi, spento, vedi che allora sì. Non si sente, no, vedi che non si sente.
15: C'è un fondo, adesso è brutto, sembra di essere allinate.
17: Allinate, adesso anche tu devi esagerare. Ragazzi, ma siete ipersensibili.
15: Prima no?
20: No, anche adesso si sente.
23: Sono il comandante Galli.
20: Dentro un'officina.
23: Sono il comandante Galli. Vi prego, stiamo per atterrare a Linate, la temperatura è di 12 gradi. Ringrazio per aver volato con la Galli Airlines.
15: Grazie
23: a mille, grazie a voi, grazie. Grazie.
17: L'applauso, grazie. Che bello. Vabbè, dai, lo spengo. Sì. Io l'avevo detto, Andrino, guarda che si sente.
23: Andiamo per decollare. C'è il decollo immediato.
15: Io stavo scendendo.
17: Stavo scendendo. Va bene, buongiorno Betty. Che c'ho, mica, se guarda che salti anche qua. Buongiorno Betty, che giorno è? Che giorno è?
15: Oggi mercoledì 16 settembre 2026.
17: Oggi si paga l'IVA, Betty.
15: Oggi?
21: Sì, Betty.
15: Io non la pago.
21: Ma per forza, ma chi paga? Va?
15: Si festeggiano i santi Cipriano e Cornelio.
17: Okay.
15: E per il viaggio nel tempo, nel 1949, debutta il cartone animato Willy il Coyote Bip.
20: Bello, che adesso è al cinema.
15: Sì.
20: Tra l'altro ho dei pensieri da dare a tutti voi, mi sono dimenticato. È una
17: che bello, che bravo amici!
20: Su Willy il Coyote Bip.
17: Secondo me sta bleffando, non è per un caso.
20: No, dopo li vado a prendere. Se mi ricordo li vado a... Anche per te, Marco. Anche
21: c'è
20: per
21: l'idea
17: che
21: Natale,
17: bello,
21: dai.
17: Lo voglio, Bip. Dai.
15: A te dal Willy il Coyote.
17: Dai, capitano, se no saltano anche le barzellette. Hai ragione, è un domino, Dai,
15: nel 1977 ci lascia nella sua casa parigina la soprana Maria Callas, a 54 anni.
17: Ma povera.
15: Per l'angolo musicale, invece, nel 2013, tra le prime posizioni della classifica italiana c'è Elisa con L'anima vola.
17: L'anima vola. Che bella questa.
21: Grazie Fabio.
17: Ma questa era molto bella. L'anima vola.
15: Bisogna correre, Marco.
17: Va bene.
15: E passiamo subito all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono Scorpione. Ripresa delle vostre attività brillante e proficua.
21: Che bello.
15: Vergine, umore alle stelle. Invece il segno nefasto è il Capricorno.
17: Perché? Cosa ti è
15: nella
17: successo?
15: Nella riunione di condominio bisticcerete un po' con tutti.
17: No. Mandaci Boris.
21: Sì, ma sicuro, Marco.
15: E chiudo con il proverbio.
17: Ok.
15: Quando il cespuglio nasconde il pertugio.
21: Cosa dici? Mamma mia, ma cosa dici?
15: L'anima intelligente lì si fa rifugio.
17: Certo. Cosa vuol dire?
15: Che dobbiamo essere sempre pronti a cogliere ogni opportunità che il
17: nel
15: mondo
17: pertugio.
15: Ci offre. Sì, nel
17: è
15: pertugio.
17: Vero, ogni pertugio è trincea, dicevano i nonni. Vero. Allora, io mi sono accorto, Ile, che abbiamo un pubblico esagerato, perché veramente è esagerato. Allora, lo ribadisco, Andreino è stato gentile, poverino, mi regala mai niente. Una volta che mi regala sai quei ventilatorini piccolini, allora io l'ho acceso. Che capitano, ma dove sei? Sul treno. Un altro: cos'è questo rumore in sottofondo? Mi sta tremando tutta la macchina. Manni da Ravenna.
15: Hanno ragione
17: cosa? Che faranno delle renze, faranno dei rumori nelle macchine, delle puzze clamorose.
1: Questo è l'effetto dell'aereo dall'interno, sembra il ventilatore.
17: Quello è l'aereo, il mio piccolo ventilatorino. Senti invece, guarda, fa solo questo leggero rumore.
15: anzi, è peggio.
17: Capitano, sta bussando alla porta il rappresentante della Folletto, Alessio da Tortona. Ma che se vuol dire?
15: Capitano, Simone ti scrive: ma Andreina non poteva portarti un pacchetto di sigarette?
17: Sì, anche quello è vero, però. Adesso però, sai cosa? Sì. È che rinfresca, Pieri.
15: Ah, sì.
17: Mamma mia, come stai bene!
15: Caro.
20: Con quella potenza lì.
15: Certo.
17: Ma che potenza! È a due! Pensa che può andare, due, guarda, ti faccio sentire.
15: Sentire.
17: A 5.
20: Una macchina di Formula 1.
17: Mi sta spettinando.
15: Scusa,
17: Come?
2: Prenditi delle donnine che ti sventolano con tanti dettagli.
17: Sei Betty che non sembrerebbe, ma tu invece le idee, quelle giuste. Capitano, ma state trasmettendo da Linate? Ma guarda, veramente.
15: Comunque Marco, ti dirò di più, perché io lo uso per asciugare lo smalto.
17: È una buona idea, brava! Funziona anche con lucidalabbra.
15: Quindi tra le altre cose, esatto, quando ti dai lo smalto sui piedi,
21: da lontano.
17: È comodo!
15: Da lontano è molto comodo, asciuga in fretta.
17: Allora ti spiego, siccome ho comprato le cavigliere per la tendinosi, che sembra un po' per
15: quelle, no?
17: Con le cavigliere. È una buona idea, metto lo smalto e mi asciugo.
2: Che brutte immagini.
17: Va bene, capitano, ma quando accendi il ventilatore ti si presenta una hostess e ti indica anche le uscite. Cristiano, sei un pirla. Allora, le barzellette, 1, 2, 3, 4, vai!
3: Ciao Flora da Melegnano, questa è la mia barzelletta.
17: Ciao,
3: allora,
17: okay.
3: Totti con la sua squadra che deve fare una partita in trasferta. Però alloggiano in un albergo tutto fatiscente, tutto brutto, no? Arrivano nella hall e il capitano dice a Totti, buongiorno, senta, ma lei vuole una camera con l'acqua corrente? E che so io, una droga?
4: Due!
5: Sono Caterina da Palermo.
17: Buongiorno.
5: E questa è la mia barzelletta. Oggi io entro in farmacia, mi dia 364 preservativi. 364, facciamo 365. Le sembra un tipo che fa sesso tutto l'anno?
4: Tre.
24: Ciao, sono Betta da Lodi e questa è la mia barzelletta.
15: Ciao Betta.
24: Ci sono una mamma e una figlia fuori a guardare le stelle e la bambina dice alla mamma:
4: mamma, guarda, c'è l'orso maggiore.
24: Ma no amore, si chiama l'orsa maggiore.
4: Mamma, ma che occhio che hai. 4.
25: Capitano, ti racconto la mia barzelletta. Sono Giuse da campo.
17: Ciao Giuse.
25: Allora, ci sono due carabinieri, ovviamente il maresciallo con l'appuntato, che sono con la loro jeep. A un certo punto arrivano vicino a un cavalcavia che purtroppo non ci passa. Si bloccano lì dentro e scendono dall'auto e l'appuntato dice: maresciallo, secondo me se sgonfiamo un po' le gomme, ci abbassiamo un po', ci passiamo. Maresciallo lo guarda e dice: Caputo, è da sopra che non ci passiamo, non da sotto.
17: Smile. Belle però, brave. Adesso cosa devono fare, pieni?
21: Tocca a loro decidere qual è la più bella, la 1, la 2, la 3, la 4 e portati avanti. Registra la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp.
17: Vocal!
15: Si è acceso un sentiero luminoso.
17: Non l'ho acceso il ventilatore.
26: La barzelletta che ti è piaciuta di più. Attraverso il nostro barzellettometro, alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi. Big Smile.
27: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
28: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
29: TAIG 522, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
28: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
6: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
8: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
9: Ops!
8: Ops!
9: Ops!
8: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
9: Ops!
8: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops! Con Cheops.
10: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
11: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice. E Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro, con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
12: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
13: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
14: Cosa fa Oscillo Cucinum?
30: Cosa fa Oscillo Cucinum?
18: Cosa fa Oscillo Cucinum?
30: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
31: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
32: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
33: Che operatore hai per la luce?
32: Ottima.
33: E per il gas?
32: Ottima.
33: Internet?
32: Ottima.
33: Mobile?
32: Indovina?
33: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
32: Davvero!
34: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
35: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
36: Yuhu! C'è nessuno!
37: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
38: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
39: Perché, perché?
40: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
38: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
40: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
39: Perché?
40: Ecco perché.
38: Non fartela scappare.
40: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
41: Buon capitano, buongiorno!
42: Esauriti! 105.
43: Io qua

0: il vostro profondo, no, veramente.
1: Noi abbiamo il dolore nel nostro profondo.
0: Davide scrive: concordo con te, Marco. Oggi anch'io sto male dal profondo. Sami dice: Marco, il mio profondo mi chiede perché.
2: Radio 105, siete i più grandi.
0: Chi è?
3: Buongiorno, capitano. Io comunque lo sento qualcosa nel profondo.
0: Vedi?
3: Ma forse è soltanto la peperonata di ieri sera.
0: Può essere.
4: Tutto questo è
5: 105 tutto esaurito Summer.
4: Tutta l'estate con te, Ole.
6: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
1: Puoi dirlo forte.
0: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
1: Sì.
2: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
0: Scegli ora ING Business Banking.
3: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
4: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
5: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
6: A Radio 105 sono le 8.04. Sasa Accato
7: dallo studio centrale di Radio 105.

0: pacchetti dell'auto. Per favore, Marco, spegni. Ma dai. No, piuttosto questo è inquietante. Capitano, spegnilo subito il tuo ventilatore. Non vorrei che lo scambiassero per un drone russo e si silurano. Stefano. Ciao Stefano.
1: Ciao capitano, con l'aria che tira.
0: Ma dai, ma siete esagerati però, veramente, io. E fa molto chic, fa.
1: Ah, sì, sì, è vero.
0: Guarda, ci sono qua praticamente che praticamente. Guarda. Chi è Betty? Chi è?
2: Capitano, ci dice la verità. Lui sta facendo le pulizie in casa e la sfida polvere per rifarsi un po' freddo in mezzo.
0: Ma non è vero!
2: Grande, capitano.
0: Non è vero, non è vero. Invece c'è Danilo da Chieri che apprezza e dice: avete recuperato il ritardo così bene che è venuto il fiatone anche a me.
1: Esatto.
0: Ma non è vero. Marco, potresti spegnere il ventilatore che mi stanno volando tutti i fogli in ufficio. Grazie, Mirko. Signor, per un po' di rumore.
1: Ma infatti, c'è Stefano da Verticato, ti scrive: Marco, ti sto immaginando tipo cane in macchina con la testa fuori dal finestrino con la lingua di fuori.
0: Sì, quello di Snoopy, Barone Rosso sono, che vola sulla cuccia. Chi è Betty? Chi è?
3: Marco, non è che magari stai diventando cieco e anche
1: dai,
3: sordo? Ciao Alessandro da Torino.
0: No, basta, lo spingo e così morirò dal caldo.
4: Sì, sì, sì.
5: Ma povero.
4: Altrimenti ci dice a che ora è l'imbarco, così.
0: Esatto. No, non vi dico niente. Io non volerei mai con voi. Senti, sono le 8.07. Buongiorno.
6: Buongiorno.
0: Ma buongiorno. Buongiorno. Grazie per essere. Grazie per essere con noi. Aver scelto Tutto Esaurito. Io sono Marco Galli, c'è tutta la ciurma. Andate sul canale 66 e godeteveli.
6: Ah,
0: godeteveli. È come avere il postal market vivo. Live.
6: Guarda l'intimo maschile, Marco.
0: Guarda l'intimo. Adesso arriva l'intimo femminile.
6: Quello.
0: Questo è l'intimo maschile.
1: Sì. Ma sei sicuro? Okay. Lo indossa pizza.
0: E adesso c'è l'intimo femminile. Facciamo vedere l'intimo femminile.
4: Il manichino è sempre lo stesso, sempre
1: lui.
4: Pizza,
1: esatto.
4: Il modello.
0: Ma non è lui quello femminile.
6: Come no? Guarda.
4: No, l'intimo lo indossa lui, quello femminile, uguale.
6: Ah, guardami.
0: Ma dai.
5: Beh, mi c'ha reggiseno, però.
0: Che l'intimo femminile su Postal Market è sempre un po' in fondo.
6: È vero?
0: Ah,
6: sì.
0: È vero?
6: Sì, sì.
0: Era un po' il dolce, il dessert di tutto. Perché prima ti facevano vedere e tutti i bambini, mamma. E poi arrivava
6: arrivava il maschio.
0: Come eravamo messi.
1: Ma le donne anche.
6: Ah sì? Che peccato.
0: Ma come le donne? Ile, ma tu non l'hai mai visto un post al market?
1: Certo, no, perché Pizza ha detto arrivava il maschio poi in fondo.
6: Sì.
1: No, arrivavano anche
0: le donne.
1: No,
0: arrivano le donne. Marco, puoi spegnere il ventilatore? Mi sta venendo la tosse. Lo aspetto! No. Capitano, secondo me stai girando delle scene di Top Gun 3. Non è vero. Marco, per favore, fai gli auguri a papà Ascanio da Claudia, Edo e Benny. Auguri papà Ascanio.
7: Auguri.
0: Attento Marco, che quei ventilatori sono cinesi e sono la causa del cambiamento climatico.
4: Certo, adesso.
0: Voi siete impazziti. Voi non eravate così prima delle vacanze.
6: No, ma...
1: Ma hai provato, capitano, a parlare appiccicato al ventilatore? Ti viene fuori la voce metallica.
4: Sì, se poi sbagli ti porta via un labbro, Marco.
0: No, perché non c'è... La ventola è dietro, davanti.
1: C'è la griglia. Quella che copre.
0: Non c'è la griglia, ma è bellissimo.
1: Allora,
0: provo a parlare. No, vedi che non la cambia la voce.
1: No.
0: Provo a parlare,
6: c'è tipo
0: provo a parlare, provo a parlare. Provo a parlare. No, rimane la mia voce. Provo a parlare. Uffa!
8: Hai la voce di Tom Cruise in Top Gun, Marco.
4: Sì, dopo l'incidente, però.
0: Maris, vuoi dire qualcosa che mi stanno...
5: Cosa devi dire?
9: Vivi una sensazione che ben conosco io nel quotidiano.
0: Sei un cucco, ma vi rendete conto che è il 16 settembre?
1: Eh già.
0: In teoria E in teoria noi dovremmo arrivare a Natale messi così, ma è impossibile. Ma non ce la faremo mai.
7: Ma va, Marco.
5: E cosa facciamo allora?
0: Marco, a me sembra il trapano del dentista. Massimo, no, adesso è successo, l'avevo già spento. Marco, a me è tornata la cervicale, spegni, Corrado. Ma va, non cambia la voce, cambia la vita. È vero, cambia la vita. Che slogan. Usa anche tu il ventilatore di Galli. Non cambia la voce, ti cambia la vita. È bello però,
7: sì, bello sì.
4: Nel senso che ti ammali, sì, ti viene mal di gola.
0: Non è vero, non è vero.
5: Quel ventilatore piccolo l'ha fatto anche quella marca famosissima di Fonzi. Vabbè, si può dire?
7: Cosa?
0: Che cosa?
5: La
0: sì,
5: marca?
7: Ma perché? Sì.
5: La Dyson l'ha fatto il ventilatore quello piccolino.
0: Sì. Quello piccolino? Sì, ma questo... sembra quello della Dyson, perché davanti
7: è
0: chiuso,
7: sì,
0: è chiuso.
8: No, ma Marco, devi vedere lo spazzolino della Dyson.
0: Sì, adesso cosa ci sarà dentro?
8: Marco, devastante.
7: Ma non ci
5: sai,
7: credo,
5: che però
7: devastante.
5: Pare che l'abbiano
0: pare
5: ritirato.
0: Pare che ti tira giù i denti, certo. Che li risucchia. Cazzo, ridammi i denti.
8: Bellissimo, è devastante.
1: Senti, Marco, Ale da Como ti scrive: ma non è che Andreino si era dimenticato il regalo, allora ha smontato un pezzo di aereo?
0: Può essere. Allora, attenzione, il desiderio non invecchierebbe. Questa è una notiziona, sì. Attenzione, il desiderio non invecchierebbe. Il vero sexual prime è nell'età adulta.
7: Diglielo, Marco.
1: Quanto adulta?
0: Hai capito? Gallina vecchia e gallo vecchio
7: sono tosti.
0: Fa buon brodo. Boris, spiegaci.
9: La ricerca di Ashley Madison mette in evidenza come l'apice del desiderio sessuale nelle donne arriva in età adulta.
0: Nelle donne?
9: Sì, nelle donne. Sì. Sono state intervistate le donne in collaborazione con YouGov ed è stato evidenziato come il 45% delle intervistate abbia l'apice sessuale dai 40 anni in poi.
1: Hai capito?
9: Il dato, per la verità, non sorprende chi lavora ogni giorno con la sessualità femminile. Il desiderio non è mai stato necessariamente correlato alla giovinezza, ma alla conoscenza di sé. Cioè, nelle prime fasi dell'età si cerca il piacere del corpo, la conoscenza del corpo stesso. Sì, sostanzialmente sì, ma questo avviene non necessariamente.
0: Io mi sto ancora esplorando. Sì, sì. Cosa vuol dire?
7: Da mo' che ci esploriamo.
0: Che sono un bambino, ma sono giovane ancora.
1: Ti grazie la pancia.
0: Anche Max si ravane e si esplora e scopre parti del suo corpo
7: che non conosceva, Marco.
0: Perdonali, Boris. Buongiorno, Boris. Prego.
9: Una bellissima giornata, Marco. La dottoressa Marta Giuliani, psicologa, psicoterapeuta, sessuologa clinica, evidenzia come il piacere femminile finalmente diventa una priorità dopo i 40 anni, perché prima l'idea è quella di soddisfare l'uomo. Quindi azzardandosi anche in pratiche che magari non sono necessariamente priorità femminile.
0: Certo.
7: Le pratiche? Le pratiche
0: che non sono priorità femminili, cosa vuol dire, Boris?
9: Che sono le 8 e 14. Prova tu a dare questa notizia in fascia protetta.
0: Vabbè, tu l'hai messa come prima notizia. Ma scusa, allora, fai una rassegna stampa adeguata. Io cosa devo fare? Io sono un operaio del microfono, non sono un ingegnere.
9: Cercavo di insomma rendere edibile il concetto,
0: edulcorare
9: il più possibile.
4: Ma non è il contrario, da anni non si dice che le donne dopo
7: la menopausa
4: e tutto il resto, quindi che cala il desiderio.
9: Il 39% delle donne che sono state intervistate ha dichiarato che all'interno di una relazione stabile il proprio piacere sessuale non è stato generalmente una priorità fino ai 40 anni. Era quello che stavo dicendo prima. Anzi, danno più importanza
1: al piacere dell'altro
9: per la soddisfazione di poter dare il piacere all'altro e allo stesso tempo assurgere a donna che ha letto
0: Ascolta Boris, sta, tu sì, ti ma... senti bene, stai bene, sì, no, tutto, in, tutto a posto. No. Perché la notizia che segue, sì, la rassegna stampa, che lui dice, guardi mai, guardi mai. Antietà naturale, perché l'orgasmo è un alleato beauty. Cioè, tu dimmi, se alle 8:15 con i bambini che stanno andando all'asilo, a scuola, uno deve fare una rassegna stampa. Oh, ma cosa ti hai preso? Ma faccio... non ti senti bene?
10: No, no, no Marco,
9: faccio presente che sì, tra la sì, prima e la terza c'è il Kenya di mezzo.
0: Ma il Kenya me lo io il Kenya
7: matata,
0: voglio bene al Kenya, salutiamo il Kenya,
9: era per dire che non è solo sessuale,
0: e tutti
9: però
0: i kenyesi alla scuola
9: molto scientifica.
7: Kenyotti.
0: Io dico kenyesi, lo sapevo che è kenyotti, però io
1: ma sì, ma descrive anche il Kenya il suo bel
0: No ragazzi, così a Natale non ci arriviamo, no, però Marco Galli cerca programma dove lo trattino meglio. Perché mi trattano male? Chi è Betty? Hai suonato?
11: Sì. Capitano, capitano, è vero. Sì. Buongiorno, bentornati. Buongiorno. È vero, io da quando ho fatto 40 anni, senti, ma esploro il mio corpo, ma proprio il mio, il suo, di tutti. Insomma, quello che fa manco la cicciolina.
9: Cosa?
4: Non ci credo.
0: Betty, non puoi mettere queste telefonate a quest'ora.
11: L'ha mandato.
0: Ma ragazzi, siamo in fascia protetta, dai. Ascolta Boris, ma quando dicono in fascia protetta, chi la protegge?
10: Sì. La legge.
7: Ah sì?
0: Ah, la legge. Cioè la legge sta lì, ascolta e protegge.
9: Ti dà dei, è un po' come l'orario del silenzio, no? Che tu trovi nei villaggi, nei condomini. È il principio secondo cui una determinata fascia oraria ha una forte compresenza di bambini e sì, in quanto tale stiamo attenti a ciò che diciamo.
0: Ah, per quello, sì, hai capito. Vabbè. Va bene, uno scrive puntata, sì, boom boom boom, che ridere, umbe. Dai, tagliamo la testa al toro e rimettiamo America di Gianna Nanni. L'abbiamo già rimessa stamattina. Dai. Mamma mia, Mara da Follonica. Ciao Mara, che bella Follonica. Dice che giornatina che hai, capitane. Pensa che oggi devo anche andare a far vedere l'occhio che vede largo.
7: Ma non ci credo, amore.
0: Ma è normale che il mio occhio veda
11: Vabbè, andiamo. Cosa ne sanno gli ascoltatori poi?
0: Ma magari qualcuno ha il mio stesso problema, che un occhio vede normale. Quello sa, quello sì, che non gli è caduta la retina. Quella che è caduta la retina, che Gaia me l'ha riattaccata, vedo in 16 noni, vedo largo, quindi è come se avessi l'articolo IL. Sì, sì, cioè non ci capisco, la mia testa fa fatica a capire.
9: Caspita.
0: Vabbè, e volevo sapere se qualcuno all'ascolto provasse la stessa
7: cosa,
1: adesso ce lo diranno.
0: No, cosa? La stessa cosa brutta. C'è. Chi è? Chi è Betty? Chi è?
12: Che mattina, ragazzi, io sono a posto così.
7: Ma chi è?
4: Ma cosa è?
0: Andiamo da Max, andiamo a Roma. Max, accendi il barzellettometro. Dai,
13: sistema in linea. Siete collegati con il barzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati.
0: La Barbara si sarà svegliata.
7: No, ancora no, Marco.
0: Dorme, Barbara.
10: Ti ascolta.
13: La barzelletta più bella di oggi è la numero...
0: Quale?
13: 4.
1: È Giusy!
0: Che bella!
14: Capitano, ti racconto la mia barzelletta, sono Giusy da campo.
0: Ciao Giusy.
14: Allora, ci sono due carabinieri, ovviamente il maresciallo con l'appuntato, che sono con la loro jeep. A un certo punto arrivano vicino a un cavalcavia che purtroppo non ci passa, si bloccano lì dentro e scendono dall'auto e l'appuntato dice: maresciallo, secondo me se sgonfiamo un po' le gomme, ci abbassiamo un po', ci passiamo. Maresciallo lo guarda e dice: caputo, è da sopra che non ci passiamo, non da sotto.
1: Brava Giusy.
4: Simpatico, dai, simpatico.
1: Capitano, c'è un messaggio bellissimo.
0: Cosa dice?
1: È di Marco di Brescia. Tanto ormai stamattina va così, no? Posso leggerlo?
0: Beh, dai, vai, sì, vai.
1: Dice,
0: vai.
1: Vabbè, ma guarda il lato positivo. Vedi un gigante se guardi in giù.
0: No, gigante, lo vedo largo.
15: Ma registra la tua barzelletta al 342 41 15 105 con WhatsApp vocale.
16: Capitano Marco Galli presente da

0: Ma se lo metto qua voi non lo sentite, dai, non potete sentire.
1: Ma sai che a un certo punto diventa un rumore bianco, cioè quasi gradevole.
0: Esatto, vedi, arriva la frescura. Ci provo,

0: Corsica, sulla destra, vedete.
1: Certo,
0: io quando sto con Maria sono come il ciocco. Sono come te. Cosa vuol dire quando
1: la Maria, nel senso Maria, no?
0: Ah, signorina, sì, la mia signorina, sì. Va bene, gioco nuovo, gioco nuovo. Come siamo? Siamo in anticipo, Ile.
2: Sì, sì, siamo giusti, no?
0: Ma no, sono le 8:22.
2: Allora, chiacchieriamo, vedi, ci scrivono, capitano. Non arrivate neanche a mangiare le castagne.
0: Mamma mia, ragazzi. Uffa,
2: allora,
0: guarda.
2: Poi ti invitano a fare una prova per il tuo occhio.
0: Dai,
2: fai così,
0: proviamo,
2: capitano,
0: sì.
2: Menù, impostazioni, video, risoluzione.
0: Ma guarda che scemo. Ma tu mi prendi in giro.
2: Ma sono messaggi che arrivano.
0: È vero, è come il formato del video.
2: Esatto.
0: Quando voi guardate il formato del video, e io lo vedo da una parte in 4:9 e dall'altra in 16:9, ma non lo so perché.
1: Pazzesco.
2: I colori come sono, Marco?
0: Sono i colori sono brillanti. Aspetta, fa vedere.
3: Sì, vivaci.
0: Adesso è tipo acqua, tipo ondulo, sì, onduloso.
3: Ah, non è buono.
0: Ma non c'è un dottore, un oculista?
1: Ma no, dottore! Dottore!
0: Vabbè, dai, va bene.
4: Chiedi sull'aereo se c'è lì.
0: Chi è Betty? Dai,
5: ciao,
0: chi è?
5: Turma. Certo che le donne dopo i 40 anni iniziano a esplorare il proprio corpo.
1: Sì.
5: È il ginocchio che cigola, è il ginocchio che scrocchia, è la schiena che ti fa male. Devi esplorare per capire tutto quanto.
0: Ma
5: ciao,
0: povera.
5: Stefania da Torino.
2: Ciao Stefania.
0: Ciao Stefania, dai, ma non è vero. Dice, quindi Boris come lo vedi? Lo vedo, normale Boris.
5: No, dai. Cattiveria.
0: Va bene, dai, mamma mia, sta arrivando.
1: Alto. Più basso.
4: Spiace.
2: Ragazzi,
1: andiamo al reclutamento, dai.
2: Va bene, possiamo partire, capitano. Gioco nuovo, gioco nuovo.
0: Partiamo, gioco nuovo, gioco nuovo.
2: Dai, amici, allora anche oggi inviateci una parola lunghezza, piacere, che contenga le due lettere che tra poco vi dirà Micio. Attenzione, come sempre, valgono le stesse regole, quindi alcune parole non sono buone.
1: Nomi propri, inglesismi, patata, banana, nomi di città, non vengono.
2: E non vengono, non vengono neanche le parole straniere. Le lettere di oggi sono
3: la O di Olbia e la D di Domodossola.
2: O di Olbia, D di Domodossola. Tutte le vostre parole al
1: 342 41 15 105. Gioco nuovo, gioco nuovo.
6: Il gioco nuovo torna tra poco.

0: Gonzaga.
1: General, general, general. Eccolo qua, il gioco nuovo, sono le 8:27. E questo è tutto esaurito. E attenzione, se siete dei nuovi utenti, a cosa stiamo giocando, Piripi? Diglielo, ricordaglielo.
2: Stiamo giocando al gioco nuovo, voi dovete comporre una parola di lunghezza al momento, di lunghezza piacere, sì, con questa vocale, la O di Otranto e la D di Domodossola.
1: Secondo me hanno le idee chiare.
2: Ma certamente, e mandarla al nostro 342 41 15 105. Questo vale solo per reclutamento.
1: Attenzione, perché poi
2: si gioca veramente, ragazzi. Quando si gioca,
3: vale tutto.
2: Oggi sono bravissime, Marco, me lo sento.
1: E quindi
3: andiamo alle telefonate, amici. Non dite andiamo. Pronto, dai. Rispondete direttamente con la parola che avete scritto nel vostro messaggio. Avete 5 squilli al massimo.
2: Ah sì?
3: È uno squilla.
1: Cosa ha fatto?
3: Lo squilla.
1: Perché non squilla?
2: Come mai? È impegnato.
1: Fabio, ma se metti tutto silenzio.
4: L'utente dalle chiamate.
1: No,
5: Marco, non si sente. Stai
1: non
5: sereno.
1: Si sente, tienilo, vedi? Così, sì. Vedi? Senti. Ma se metti 00?
6: Sì, così si sente.
5: Vabbè, ma poca roba.
3: Però è gradevole.
1: Vabbè, però è un aereo lontano.
3: Non dà fastidio.
1: Non dà fastidio. Cioè, un aereo uno può fare anche i cazzi suoi con l'aereo a un chilometro, scusa.
3: Ma cosa vuol dire?
1: Allora.
3: C'è Fatima, capitano, la nostra
1: Fatima.
3: Riserva, pronta in linea.
1: Ma che bello, Fatima, buongiorno.
7: Ma buongiorno.
1: Ciao. Fatima. Fatima, dove siamo? Vabbè, ecco, è chiaro, no? Già è male. Dove siamo con te, Fatima? In che paese, che città?
7: Ossona, vicino Magenta.
3: Ossona,
1: Milano. Ossona. E quindi tu sei una...
7: Ossonese.
1: Ma da dove arriva Ossona? Cioè, c'era una donna che... Fella brava, dai.
7: No, le ossa molto grossa, con le ossa molto molto grandi, sì.
1: Aveva le ossa grosse, sei grassa?
7: Molto,
1: no,
7: molto.
1: Le ossa grosse, perché dicono così le donne di solito.
7: E lei diceva, esattamente.
1: È vero, Stellina. Ascolta, Fatima, ma tu cosa fai lì ad Ossona? Di cosa ti occupi? Io non
7: lavoro
1: posso...
7: una ditta di trasporto carburanti.
3: Hai capito?
1: Diventiamo amici, Fatima. Ma tu usi il tubo di gomma e poi fai tiri su?
7: No, io soltanto scartoffie.
1: Stellina, lei neanche la vede il carburante. Tutti dicono Fatima,
7: bravo.
1: Fatima, aiutami, tu che hai poteri, Fatima. Ascolta, Fatima, io non posso lavorare con Ilenia così. Ilenia non è in condizioni, non è idonea. Non è
7: Posso dire una cosa?
1: Sì, dilla, Fatima.
7: Vediamo se Ilenia ha buona memoria.
3: Io ho capito.
1: Vediamo, Vi siete incontrate a Lourdes?
3: Dove ci siamo viste?
7: Lì, ma una decina d'anni fa.
3: Sì?
1: Sì.
7: Quando conducevo il programma serale con Leone... e Max,
3: sì.
7: Pesante,
3: sì.
7: Io sono tu la fan numero uno di Brigante.
3: No, vabbè, sì che mi ricordo, capitano.
1: Cosa?
3: Sì.

0: secondo.
1: Allora,
2: è lui?
3: Pronto?
0: No, no,
1: hai detto pronto.
3: Pronto? Ah, ho detto pronto.
1: No, hai detto pronto.
3: Come si dice in Maremma? Sono bischero, perché sono bischero.
1: Ma
3: bischero,
1: porca mia, sta lavorando, ragazzi. Guida.
3: Sto lavorando, mannaggia la miseria.
1: E che lavoro stai facendo?
3: Senti, sono un commerciale, sono vado in giro a vendere.
1: In giro. Per forza. Come ti chiami? Chi sei?
3: Ciao, sono Enzo da Grosseto.
1: Buongiorno, ciao, che bello, da Buongiorno. Grosseto. Vabbè, Enzo, ti posso far fare solo i saluti perché hai detto pronto, quindi...
3: Perché se sono, come si dice in Maremma, sono un
1: bischero. Vabbè, dai. Dai, saluta Enzo.
3: Va bene, guarda, io saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto e che sono qui di Grosseto e provincia e anche fuori Grosseto, ma soprattutto saluto tutti gli ascoltatori di Radio 105, perché sono tutti matti come me.
0: Vedi?
3: Che ormai il 105 l'ascolto da troppi anni, perché sono un vecchio anni. Io.
1: Enzo,
3: siamo
1: è
3: quasi
1: vecchio.
3: Di età, caro Marco.
1: Pensa, Enzo è vecchio, da ti funziona tutto a te, Enzo, anche tu stai perdendo i pezzi.
3: Ora ecco, perché, non proprio tutto, ma insomma va bene.
1: Beh, insomma, però li tiene insieme. Li tiene insieme. Dai Enzo, scherzo, buona giornata e comunque grazie di esserci.
0: Ciao.
1: Dove andiamo,
0: ciao.
1: Ile?
0: Un altro maschio è pronto da Salerno, Antonio.
1: Antonio, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Antonio, con te dove siamo invece, Antonio?
4: A Salerno.
1: A Salerno. E qual era la tua parola, Antonio?
4: Dondola.
1: Dondola, giusto, dondola. Bravo. Bravo Antonio. Antonio, tu di cosa ti occupi a Salerno?
4: Autotrasportatore.
1: Sei, immagino tu sia sul camion oggi, adesso.
4: Sì, però sto fermo, sto
1: fermo. Ok, bravo, si è fermato per giocare con noi. Allora, attenzione, Fatima è davanti, Antonio è dietro, ma da casa.
0: Da casa, sono. Sì, ci sono i salvatori.
5: Che mi piace Ciuccioleoni, orecchie aperte, salvatori. Oggi sono bravissimi.
1: Sì, perché se loro sbagliassero, allora i salvatori si portano a casa il doppio premio. Mi raccomando, va bene, partiamo.
0: Andiamo, Fatima, veniamo da te a Ossona. Attenzione, ascolta quello che ti dice Mitch.
6: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la A di Ancona e la T di Torino.
7: Tardi.
1: Miseria, è giusto.
8: Corretto.
0: Brava.
1: Ma sei brava, Fatima, porca miseria, giusto. Brava, allora salta l'ostacolo.
0: Sì, alla grande direi.
1: Si è svegliato quello là. Devi metterlo a due. Sì, perché chissà quant'è. Sembra che decolla qua il coso. Va bene. Allora, attenzione, Fatima salta l'ostacolo e tocca ad Antonio.
0: E siamo pronti, se andiamo a Salerno. Antonio, mi raccomando, concentrato, ci sei?
4: Sì.
0: Bene, partiamo.
6: Dimmi una parola di 5 lettere che contenga la U di Udine,
1: sì,
6: e la H di Helsinki.
1: Vabbè, ma è difficile, dai! La U e la H.
0: Ma
1: dai, Antonio, sparategli in un piede e fate c'era prima!
0: Ma
1: scusa, la U e la H!
6: Ma ce ne sono tante!
5: Ah sì?
1: Ma sei sicuro? La U e la H, qui adesso i salvatori si stanno. Anche a me è venuta adesso. Di quante lettere? 5?
0: 5, sì.
1: La so.
0: Secondo me è la stessa che abbiamo pensato io e te.
1: E uno? Che non è aperto?
0: Anche. Anche quello che è sempre aperto, diciamo, al plurale.
1: Ok. Va bene, va bene. Adesso allora attenzione, il salvatore
5: deve rispondere.
1: Deve con la parola.
5: Ma certo, che ha scritto? Entro il quinto squillo. Fai la brava.
1: Se invece non dovesse rispondere, Fatima e Antonio avrebbero comunque il loro premio.
0: Fuchi.
1: Fuchi?
5: I fuchi, sì.
1: Cos'è fuchi? Io sapevo fichi fichi, ma non fuchi. Cos'è fuchi?
0: Boris.
1: Salvatore, fuchi, Boris?
8: Credo faccia riferimento alla spada giapponese.
0: Ah!
1: Alla spada giapponese.
0: Ma non ha a che fare con l'ape?
1: Ma non è che l'ape. No.

0: dovete mettere più
1: non come sono i maschi
2: sono
1: della...
2: il fuco
3: o eventualmente
2: plurale.
3: A cosa fa riferimento lei, mi scusi?
2: Il fuco al plurale.
3: Il fuco inteso come insetto o come spada?
2: Insetto
3: è corretto.
1: Brava!
0: Insetto, fuchi. Questo è la spada. Ascolta, come ti chiami, Salvatore?
2: Michela, da Vicenza.
4: Ciao, Michela.
0: Come?
2: Michela, da Vicenza.
0: Michela, la puntata. Se tu accendi il canale 66, tu vedrai uno studio veramente devastato. Io non lo so che cazzo sta succedendo stamattina, ma non è che Andreino ha messo nel ventilatore delle robe strane e stanno girando nell'aria. Michela, perdonaci. Allora vado da Fatima e conto sul suo equilibrio. Fatima, Stellina, e niente, ha vinto il Salvatore, vi porta via.
2: Peccato.
0: Eh sì, mi dispiace davvero. Comunque tu, se vuoi, Fatima, puoi fare i saluti. Sì.
4: Che vuoi, Fatima,
0: aiutami. Sì. Fai i saluti da Ossona, dai.
2: Allora, io saluto la mia collega Eleonora.
0: Ok.
2: Che ha partecipato anche lei un mesetto fa circa.
0: Sì. Spero meglio.
2: Ma lei è andata meglio.
0: Vedi? Meglio.
2: E poi, vabbè, tutti gli altri colleghi si ascoltano. Okay. Il mio compagno Claudio.
4: Con calma, sì.
0: Ciao Claudio. Sì. E basta, Fatima, ci fermiamo qua. Sì, Fatima, grazie per la tua fedeltà e per essere con
1: grazie,
0: noi, Fatima.
1: Ti abbracciamo forte.
0: Ciao Fatima. Oh. Antonio, avete fatto la parola più difficile degli ultimi 26 anni.
1: Ma non si può
5: parlare,
1: Antonio.
5: C'erano un sacco, dai, c'era sì, Suki.
0: Sì. Antonio.
1: I fuchi.
0: Cioè solo Michela poteva dire fuchi e spada. Boris poteva dire la spada giapponese. Antonio, tu hai mai visto la fuchi spada giapponese?
6: No, non ho visto niente.
0: Ma sei brutta gente. Io la frequento per contratto, non per altro. Antonio, li mandi i saluti a qualcuno da Salerno? Se
6: sì,
0: vuoi.
6: Saluti a tutti voi.
0: C'è rimasto
6: tutti
0: male,
6: quelli che mi conoscono.
0: C'è rimasto male, Antonio, dai. Non ci rimanere male, Antonio.
5: No. Sarà per la prossima, dai.
0: Sarà per la prossima, già messo giù, però ci ho andato a fare in culo tutti. La U e la H, dai, ma non si può. Michela!
2: Sì, sono qua.
0: Michela, sei contenta che hai preso i premi di Antonio e di Fuchi e di Fatima?
2: Certo. È un pezzo che cercavo di...
0: meno male, dai. E questa mattina ce l'hai fatta, Michela, brava, complimenti. Ma poi andare a indovinare la spada giapponese, voglio dire, non è da tutti, complimenti, va bene.
2: Ma non era la mia idea, però...
0: certo, lascia stare, Michela, tu assecondami. Ascolta, Michela, cosa fai a Vicenza?
2: Lavoro in uno studio commercialista con impiegata.
0: Vedi, è una persona seria, Michela, mica come voi, che siete veramente scappati di casa. Allora, Michela, Stellina, saluta chi vuoi, dai.
2: Saluto tutti quelli che mi conoscono e tutto voi che mi fate accompagnare tutte le mattine.
0: Stellina, grazie. Due premi, due doppio ti arriveranno lì a Vicenza. Gioco nuovo con la spada giapponese. Torna
4: domani, Marco. Forse.
1: Capitano, ci scrivono: ehi, ci stai, Fuchi con me.

0: Radio 105.
1: 105 tutto esaurito.
0: E sai cosa ascolti?
1: Con il capitano Marco Galli.
2: Tutto esaurito.
1: Lo senti, lo guardi, lo ami.
3: Sentite qua, nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Parliamoci chiaro, non sarà molto goloso.
4: Dici così perché non l'hai assaggiato. È buonissimo! Contiene solo gli zuccheri già naturalmente presenti. Fatto con solo latte italiano, ingredienti naturali e deliziosa frutta in pezzi.
3: Ma allora la svolta, e che gusti ci sono?
4: Fragola, pesca, cocco, frutti di bosco e ciliegia.
3: Provate anche voi il nuovo Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti.
4: È buono, è Yomo!
5: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
6: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
11: Suzuki.
12: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
11: Dual Motor, Dual Desire.
12: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
11: Suzuki.
13: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
14: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
15: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
16: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum?
17: Cosa fa Oscillo Coccinum?
18: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista.
19: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
20: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
21: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una
22: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
23: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
24: Chief! Un solo spray! Chief! E tu che ci fai?
25: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
0: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a €3.200 per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a €3.200 ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: Tu fai come noi?
4: Tutto esaurito, il mio programma preferito.
3: Ascolta 105 Tutto Esaurito.
5: Tutto esaurito a colazione.
26: Ciao Marco Galli.
3: Con il capitano Marco Galli.
4: Tutto esaurito.
3: Fai come noi. Moriremo.

0: faccio e ascolto tutto esaurito.
1: Vuoi ridere di prima mattina?
2: Mi avete tirato sulla giornata.
3: Tutte le mattine io vi ascolto.
1: Ascolta 105 tutto esaurito con il capitano Marco Galli.
2: Capitano, ti amo!
4: 105 Traffic.
5: La situazione su strade e autostrade. 6 km di coda per traffico intenso sulla tangenziale est di Milano, tra il bivio per l'Autosole e Segrate Città Studi, procedendo in direzione Lecco. Sulla 8 Milano-Varese, code tra Busto Arsizio e la barriera di Milano Nord, in direzione Milano. Sulla 1 Roma-Napoli, code allo svincolo di Capodichino, provenendo dall'Autosole. Sulla 1 diramazione Roma Nord, si resta in coda tra Castelnuovo di Porto e il grande raccordo anulare verso quest'ultimo. Sulla A4 Brescia-Padova, incolonnamenti tra Somma Campagna e Verona Sud verso Padova. Infine sulla A19 Palermo-Catania si procede a rilento per un incidente tra zona industriale e Trabia verso Palermo. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29€. Da tre pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
8: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
9: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
10: Yeah, uno c'è!
11: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
10: Piacere, Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
14: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
15: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
16: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre, regolamento su concorsochief.it.
17: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
18: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
19: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
20: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
21: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
22: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
23: Ufficio cose smarrite?
24: Ho perso la mia voglia di lavorare.
23: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
24: Mi sento già più carico.
23: Info su toyota.it.
0: Che operatore hai per la luce?
1: Ottima!
0: E per il gas?
1: Ottima!
0: Internet?
1: Ottima!
0: Mobile?
1: Indovina?
0: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
2: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
3: Così questa è la nuova Volvo X60.
5: Che ne dici? 100% elettrica.
3: Bellissima, ma giusto un limite.
5: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
3: È vero, ma il prezzo?
5: Come la tua ibrida.
3: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
5: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
25: Nuova Volvo X60, the game changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
26: Radio 105.
27: Oggi temperature!
28: Quanto fa caldo!
27: Chi è?
29: Graziano, Piacenza, 7-18 e siamo già messi a 90 gradi.
27: Pensa, 90 gradi! Numeri altissimi oggi, eh! Numeri altissimi!
30: 105!
27: Pazzesco! Ma
28: voglio dire un'altra cosa.
27: Non vuoi dirla? Va bene, ti do una gomitata nello zigomo adesso.
28: A Fabio dici?
27: No, no, a te.
28: Ah, ma ora passiamo all'oroscopo.
31: 105 è tutto esaurito.
27: Sentite come ha cambiato tono subito, certo. Ancora la mia figurina la faccio,
32: perché a me lo schiaffo, no?
28: Ti fa male da qualche parte?
27: Lascia stare, vai avanti, rompere le balle.
28: Chiudo con il proverbio.
27: Brava, vai giù.
28: Il barbiere ti fa bello.
27: Sì.
28: Il vino ti fa sangue e la donna ti fa fesso.
33: Fesso, fesso.
27: Cosa?
33: Fesso,
28: fesso. Fesso, la F.
27: Grazie Betty, grazie. Grazie Betty.
34: 105 tutto esaurito. Summer.
35: Tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.

0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova, allerta da Washington. Gli 007 russi pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e in Europa, nel mirino i paesi che sostengono l'Ucraina, sicari già avvicinati in alcuni casi o assoldati dai servizi del Cremlino. Notizia che aumenta una tensione già alta tra NATO e Russia. Due caccia italiani ieri hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo della Lituania. A bordo ci sarebbe stato un ordigno. La Camera americana intanto approva per la terza volta un provvedimento che impone a Trump di fermare la guerra in Iran. In Medio Oriente, a Gaza, è crollato all'alba un palazzo, 11 morti, tra cui 5 bambini, oltre 60 dispersi in questi minuti. Si scava tra le macerie, l'edificio era già gravemente compromesso dagli attacchi che hanno devastato la zona. La situazione a Gaza, dal punto di vista umanitario, ormai è indescrivibile. Scontro diplomatico aperto tra Roma e Madrid dopo la decisione del governo italiano di prorogare per altri 15 giorni i controlli alle frontiere con la Spagna in relazione alla crisi di Ceuta. Il ministro degli esteri Tajani spiega.
2: Noi abbiamo il dovere di garantire la sicurezza dei nostri confini, di garantire la sicurezza interna del nostro paese, perché il pericolo del terrorismo non è mai finito. Guardate cosa è successo a Ceuta, guardate quello che è successo in Germania, non c'è nessun pregiudizio nei confronti di altri paesi, tutt'altro.
1: Un provvedimento vergognoso, assurdo, ridicolo, è la replica del governo di Madrid. La cronaca italiana: deve tornare in carcere il commesso 42enne originario del Bangladesh, indagato per violenze sessuali ai danni di una 13enne avvenute in un mini market di Torino, e quanto stabilito dal tribunale del riesame. Torniamo negli Stati Uniti perché un elicottero di una televisione locale affiliata alla NBC è precipitato in questa mattinata a Los Angeles. Ha preso fuoco, causando la morte di almeno 3 persone, incendio rapidamente domato da oltre 50 vigili del fuoco. Gli italiani hanno un tesoretto da 5.400 miliardi. Il 56% della popolazione riesce ancora a mettere da parte, risparmiando quasi il 12% del reddito, ma secondo l'indagine Intesa, Centro e Einaudi, cresce la paura del rischio. La preoccupazione numero uno è difendere quel piccolo tesoretto. Lo sport calcio: in Coppa Italia la Fiorentina batte il Pisa 3-0 e va agli ottavi a dicembre contro il Napoli, mentre il Genoa elimina con una rete il Sud Tirol e trova l'Inter. Inizia questa sera l'Europa League, alle 21 esordio a San Siro, il Milan affronta il Benfica. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
3: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
6: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
7: Scegli BMW X1 con versione M Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
8: A Radio 105 sono le 9.03. Sassa Cattò!

0: tutti voi dalla Giulma. La Giulma che c'è salito. Buongiorno. Sono le 9:05 minuti. Ancora messaggi che arrivano sui fuchi questa mattina.
1: Viva i fuchi,
0: esatto. La parola ad ordine praticamente della seconda ora di tutto esaurito di oggi. Però arrivano anche dei chiarimenti. Grazie, noi vi ringraziamo. Qualcuno ci scrive: il fuco è anche il maschio dell'ape.
2: Esatto.
0: Cioè, plurale diventa fuchi. Sono praticamente delle api senza pungiglioni addetti alla fecondazione della regina.
1: Regina! I lavoratori, quelli che lavorano.
0: E poi invece, a proposito della spada giapponese, Lune da Rimini dice: il fuki è il collare che tiene ferma l'impugnatura della katana. Vedi, lo sapevate voi?
1: Sì. È proprio quello della spada giapponese, è il manico della spada.
0: Bravissimo,
1: giapponese.
0: Ed è noto per la sua resistenza anche grazie all'antico detto dei samurai giapponesi che recita: tira più un pelo di fuki che è un carro di buono. Questo secondo me non è vero, Lune.
1: Vanno fatti i complimenti al nostro Boris Mantova.
2: Bravo Boris.
1: Comunque non era facile individuare fuki come manico di spada giapponese.
2: Basta andare su Google.
1: È colto.
0: Ma lui lo sa tutte.
3: Basta anche saperci andare su Google.
0: C'è modo e modo,
1: è vero.
3: Meno male. Informazioni di servizio, ci ha chiamato, scusate, il reparto IT. Purtroppo non funzionerà la tua nuova password.
2: Non ci credo.
0: Funziona. Pino, non ti credere. Betty?
4: Io ho preso le fave di fuchi per andare di corpo. Funziona. Mi sono bucato l'intestino. Ciao Fabio da Tortona.
2: Ciao.
0: Allora dai amici, noi stiamo per scoprire le canzoni in vetrina questa mattina. Se tanto no panda, chi vince, se la canta, che ritorna. E ve lo diciamo subito, ritorna alla grande oggi.
2: Oggi, ragazzi.
0: Ce n'è anche oggi, veramente per tutti i gusti. Però prima, Boris, siamo stati molto attenti. Ti abbiamo ascoltato proprio con attenzione durante il notiziario di TGcom 24 e abbiamo sentito che se ne dica aumenti, rincari, la benzina che vola, il gas, la spesa alimentare. Gli italiani si riconfermano ancora una volta un popolo di risparmiatori.
1: È lo sport nazionale il risparmio.
3: Lo fanno per tradizione, lo fanno per paura. Gli italiani, rispetto alle altre popolazioni, per quanto possano a volte sembrare superficiali nei giudizi dati, hanno consapevolezza che il futuro è pieno di incognite. Mm-hmm. E anche la situazione internazionale, oltre alle leadership che decidono anche i nostri destini, benché siano lontane da noi, portano alla propensione al risparmio, cioè fammi mettere da parte perché domani mattina può succedere qualcosa. Degli elementi su cui riflettono molto gli italiani è l'università dei figli, che ha un costo specifico molto spesso, perché magari non vanno nella stessa città, perché magari hanno delle rette alte, e allora è da subito che gli italiani mettono da parte il 12% del proprio reddito.
0: Ma non è poco,
3: farlo tra molte difficoltà, è chiaro.
1: Non è male, nel senso che alla fine risparmiare non vuol dire vivere male.
2: No,
1: alla fine
0: vuol dire stare attenti. Però
3: scusate,
0: attenzione,
3: precisiamo: a volte il risparmio è considerato una rata nella mentalità degli italiani. Meglio mettere da parte oggi, quindi evitando, faccio un esempio, una cena fuori in più rispetto a domani. Quindi comunque è una privazione dell'oggi visto come investimento del domani. Non so se rendo l'idea.
0: Allora è chiarissimo. Intanto, primo messaggio che arriva è: grazie al cavolo che siamo risparmiatori, siamo obbligati a farlo. E quindi noi vi chiediamo subito, intanto, se voi riuscite a mettere da parte qualcosa e su cosa, evidentemente, no? Risparmiate.
2: Brava, ma ditecelo al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp vocal.
0: Da Saronno non ci sta, amici, mi dispiace.
1: In che senso?
0: Dice: ma amici, ma tu parli che scrocchi anche al prete.
2: Mamma mia.
1: Ma cosa vuol dire? È un'arte anche quella, non è facile.
0: Allora, Boris, ma su cosa risparmiano quindi prevalentemente gli italiani? Abbiamo parlato delle rette universitarie,
3: Per esempio sulle spese cosiddette voltuarie, cioè quelle che non sono proprio determinanti per quanto però importanti per noi. E quindi faccio un esempio: un abbonamento a quel portale che mi può essere utile, oppure un acquisto in più. Ecco, soprattutto sui vestiti, gli uomini in particolare risparmiano tanto, rimandano sempre l'acquisto di nuovi capi per evitare le spese, anche in saldi. Le donne invece stanno molto attente ad evitare per lo più quelle spese non fondamentali,
0: che hanno a che fare con la bellezza, immagino.
3: Esatto, per esempio molte donne, se devono rifare la ricrescita, a volte comprano in casa il prodotto senza andare dal parrucchiere. Questo lo fanno per la famiglia.
0: Certo. Sì, sì, sì, magari vai una volta dal parrucchiere, un'altra volta ti fai la tinta in casa, alterni un po',
2: per
0: ci sta.
2: Che costa, eh.
0: Assolutamente. Io l'unica che ha fatto la tinta in casa quando eravamo in pandemia, un disastro. Ero diventata 7 colori. Ho detto benissimo, poi mai più di risparmiare su questo.
1: Rischi di macchiare anche i mobili.
0: No, vabbè, un disastro,
1: resto,
0: ragazzi. Ero diventata rossa. Non si sa chi è Betty.
5: Buongiorno, ragazzi.
0: Ciao, buongiorno.
5: È logico, ragazzi, che si mette qualcosina alla parte.
0: Ci
5: ma
0: proviamo.
5: Più che altro per i figli, per un domani, perché con questo mondo di oggi fa molta molta paura per loro, quindi se si ha la possibilità qualcosina da fare, ma per i figli più che altro. Giorno da Pescara.
0: Ciao Jonathan, voi che siete bene o male tutti i genitori, noi indubbiamente pensate, immagino anche ai vostri figli, soprattutto a loro.
2: A chi?
1: Al futuro dei figli, pizza.
2: Al futuro dei figli, ce l'ha già un futuro, basta, ma oh,
1: basta. Ma
0: perché
1: è già
0: a posto, no? In qualche modo. No, ma
2: non sono mai a
0: grande.
2: Posto, è grande, ma non sono mai a posto, ma in generale nella vita ti sei fatto una famiglia, pensa alla tua famiglia, basta, punto.
0: Sì, no, vabbè.
2: Io sono del genere così.
1: Comunque è giusto anche risparmiare, avere un gruzzoletto
2: per me,
1: affrontare gli imprevisti, ecco, che possono capitare.
2: Ma per me, per la mia, per mia moglie,
1: per
2: basta.
1: La tua salute,
2: certo, soprattutto.
0: No, ma in effetti, Boris, al di là dei figli, giusto sacrosanto, no? Mettere qualcosa da parte per loro, o comunque pensare a loro. Molti ci stanno scrivendo che risparmiano, ci provano quantomeno per tenersi da parte un castelletto per le emergenze.
1: Esatto,
2: bello sempre.
0: E quindi ecco che entra proprio la salute, no?
3: Ora, quando dicevamo prima, serve guardare al futuro con preoccupazione. Se succede qualcosa, io la frase è questa: se succede qualcosa, come faccio?
2: Certo.
3: Abbiamo parlato di salute e c'è il Servizio Sanitario Nazionale, per quanto con dei tempi sempre più biblici e indegni molto spesso di un paese civile in alcuni casi, però c'è anche l'auto che si rompe, il costo del carrozziere, del meccanico, o dover cambiare l'auto, o dover comprare ai figli un nuovo mezzo di trasporto, oppure più banalmente intervenire con le spese di condominio o di casa. Cioè, se non ho qualcosa da parte, io l'emergenza di qualsiasi tipo come l'affronto?
0: Come l'affronto? Allora, messaggi, dai, ne arrivano tantissimi. Giovanni da Iesi, per esempio, ci scrive: io sono partita IVA e quindi metto da parte la dignità ogni mese. Alessandro,
2: bisogna.
0: Napoli, ma quale risparmio? Io arrivo sempre scannato a fine mese e spero che non escano ovviamente delle spese extra.
1: Esatto, quello è un problema, perché poi magari alla fine devi chiedere anche dei soldi, devi fare dei debiti, quindi
2: ma
1: vai sotto.
2: Ancora più sotto.
1: Se guadagni 1000, spendi 1500. Tutte le volte è un problema.
0: Allora, figli ancora che ritornano. Mio figlio quest'anno inizia le superiori, istituto aeronautico. Che bello,
1: bello.
0: 5 anni per prendere il brevetto e serviranno, insomma, fatto un bel conto, sono parecchi soldi. È un pezzo, dice, che tocca risparmiare, ce lo scrive Ketty da Forlì, non voglio dire quanto, esatto, per la sua privacy, ma sono parecchi soldi. Chi è Betty?
6: Boris, anonimo. Allora, sono divorziato, 600 euro alla moglie, più le spese extra, 600 euro di mutuo, più altre spesucce varie, quindi 1.400-1.500 euro al mese mi spariscono. Sono un operaio, con quello che avanza devo vivere.
0: Certo.
6: Mi spieghi dove lo tiro fuori il 12% per mie figlie?
2: Certo.
0: Non c'è dubbio, poi ci sono tantissime situazioni dove è proprio complicato. Va bene non buttarli e non spendere per niente, ma io e mio marito, ci scrive qualcuno con parsimonia, li spendiamo anche, ce li godiamo un po', perché oggi ci sei, domani chissà.
2: Brava.
0: E aggiunge anche, appunto, godiamoci i figli, li ho mandati a lavorare.
1: Quella è una filosofia di vita, dai, anche giusto. Perché troppo risparmio magari diventa una privazione, non è neanche giusto.
2: Devo vivere prima io, poi se avanzano, tranquilli, sono tuoi. Però prima penso a me.
0: Comunque stiamo parlando, Boris, di un bel tesoretto, complessivamente oltre 5 miliardi, se non ricordo male.
3: 5.400 miliardi è il valore del risparmio di tutti gli italiani.
0: Che però si sarebbero accumulati in quanto tempo?
3: Devi pensare più o meno dagli anni 80 ad oggi. Però in quegli anni 80 magari c'è qualcosa che ci ha lasciato mamma e papà.
2: Ma certo.
3: E così via. Per cui quasi è impossibile definire una stima di quando è iniziata.
0: Sì, sì, non c'è dubbio. Chi è Betty?
7: Ciurma, buongiorno.
0: Ciao, buongiorno.
7: Anche per risparmiare, io vivo da sola, prendo 1800 euro al mese, ne devo pagare 700 tra affitto e bollette, la macchina, l'assicurazione. E già sai se arrivo in fondo al
0: mese. No, ma certo.
2: Ciao.
1: Ognuno si lamenta della propria, cioè chi vive da solo, certo, perché spende di più, chi è con la famiglia perché c'ha i figli e spende di più, chi è sposato dice che la moglie consuma e spende di più, chi è divorziato perché...
0: Ma no, ma non c'è dubbio, ci sono mille situazioni, diciamo in linea generale, laddove è possibile mettere da parte qualcosa, si chiaramente si fa, e la domanda è su cosa, no? Evidentemente risparmiate.
1: Sulle bollette.
0: Ce lo scrivono, buongiorno Ciurma, noi riusciamo a risparmiare qualcosina non andando a mangiare fuori spesso, magari vai una volta, due al mese, esatto. I capelli fatti in casa e poi attenzione, perché noi abbiamo il King che adesso ci darà sicuramente qualche consiglio. Ci scrivono: facciamo la spesa in offerta.
2: Ma fai solo bene, oggi è mercoledì, sì? Iniziano le offerte, ragazzi.
0: Cosa ci consiglia?
1: I prodotti stagionali, sempre quella è la cosa.
2: No, prodotti stagionali adesso come adesso non è che ce ne siano tanti in generale.
0: Vabbè, pizza, vabbè. Ma tu che l'altro giorno ci hai fatto vedere la il tuo box, avevi 150 casse d'acqua. Sì. No, non sto scherzando.
2: Era un'offerta, scusa. Le ho pagate 1,20 euro e a posto di pagarle 4 euro a casa. Ecco, ho fatto,
0: va bene,
2: la scorta.
0: Mercoledì invece offerte su cosa?
2: Oggi volantini. Mercoledì volantini, c'è la carne, sì, e la frutta.
0: E la frutta, vabbè, vado. Quindi guardate i volantini, fate i bollini.
2: Ma certo.
0: Perfetto. Chi è Betty?
8: Ciurma, buongiorno.
0: Buongiorno.
8: Io ci provo, giuro, ci provo, li metto anche via, ma sembra che qualcuno dello Stato sia lì che ti controlli,
0: pronto.
8: Perché appena dico alla moglie guarda si è messo via 1000 euro, il giorno dopo arriva qualcosa che costa 1000 euro, una tassa, un qualcosa,
2: certo,
8: la IBU, quel cazzo.
0: Certo, c'ha ragione. Viviana invece ci scrive: io risparmio per spenderli. E quindi alla fine poi quelli che hai risparmiato li
1: compensa,
0: spendi, e siamo sempre alla canna del gas. Ma è una gioia, ragazzi.
9: No fanta.
2: Chi vince?
1: Se la canta.
9: Chi vince se la canta?
0: Cantiamoci su, va, che è meglio. Allora, se tanto, tanto, non fanta. Il gioco di tutto esaurito che mette tre decadi a confronto.
2: Sì.
0: Tre canzoni a confronto, tre generi musicali a confronto, tocca a voi scegliere quella che vi piace di più.
2: Al 342 41 15 105, ma parto già direttamente io?
0: Ma certo, tu rappresenti gli anni 70. 70.
2: Ragazzi, usciva nel 1979, capolavoro disco dance di quei tempi, vi faccio aprire un cassetto che non guarda.
0: Sì, non si richiuderà mai più.
2: Mai, vi presento i Lip Sync
0: Sing.
2: Con Funky Town.
0: Hai capito?
9: Si tanta.
1: Potevi tenerlo chiuso il cassetto.
2: No, no, no, questa è bella, ragazzi. Funky Town.
0: Anni 70. Siamo andati a ripescare Lip Sync Funky Town. È bello se tanto tanto lo fanta,
2: sì,
0: perché ci dà anche l'occasione, l'opportunità di sentire della musica che magari non sentiamo da un po', no? In giro. Attenzione, però, mi piace molto alla proposta di Betty agli anni 80.
10: Allora, io ci ho provato col neo melodico italiano e niente, nessuno mi ha votato.
2: Sì.
10: Poi ci ho provato con rock e niente, nessuno mi ha votato.
2: Ma non è vero.
10: Oggi ci provo con un inno alla rumba flamenca con i Gypsy King, Joby Joba.
2: E qui c'erano tutti, eh.

0: I Gypsy King di Jobi Jobà, questi sono gli anni 80 e per gli anni 90 presentati da Mitch invece c'è lui.
1: È uno dei brani più conosciuti di questo cantautore romagnolo. Era il 1997, alziamo il volume e ascoltiamo Samuele Bersani, Giudizi Universali.
0: Che bella!

0: sì. Sei solo la copia di mille riassunti. Mamma mia, che canzoni, amici. Disco 70, Lip Sync, Funky Town. 80, Jabi, Jabba, Gypsy King. Disco 90, I giudizi universali di Samuele Bersani.
1: Tocca a voi votare la decade che vi piace di più al 342 41 15 105 anche tramite WhatsApp.
0: Vocale, ma cito, vale anche il vocale.
1: Penso sempre.
0: Ah sì. Se dice Millennium, mettiamo questa.
2: Che certo. Cante e balla.
3: I successi di sempre.
4: 1, 2, 3, 1, sound, fall, fall.
5: Girami, alzami.
6: Che effetti, che è? Pipì, guarda, oggi è forse addirittura peggio di ieri. Ma prima ancora di ascoltare gli 80, i 90, forza Pipì, anni 70.
1: Ciao, bello.
0: Ciao, bello. Comunque i tuoi haters non ce la fanno a essere haters. Alla fine ti votano. Betty, oggi l'hai beccata, ti voto anni 80, Anna da Lecco. Vedi. Novanda che invece se la canta, invece scrive grande Mitch, Max da Bovisio, anni 90 e vai, 90 anche per Paola da Verona. E io voto Betty 80, Michela da Labro. Dov'è Labro?
1: Provincia di Naso.
0: Ok, perfetto.
7: Credo che sia la prima volta che Max da Bovisio scriva grande Mitch.
0: Tu li hai segnati tutti.
7: Io ce li ho tutti qua, Numeri e nomi, prima o poi,
0: Se tanta, chi vince se la canta, Frank da Uggiate. Ciao.

0: Chiamati
1: 90 Marilistone. Ciao, buona giornata, ciao. Un bacione.
2: Ciao,
3: buona giornata, un bacione a te. Allora, se preferite la decade dei 70, oggi ci sono lip sync di Funky Town. Scrivete 70 nel vostro messaggio. Disco 80 invece, Jobi Jobà dei Gypsy King. Musica italiana con i giudizi universali di Samuele Bersani per i 90. Fate ancora in tempo a votare.
0: 342 41 15 105.
3: Ah, che bella, mi piace.
4: Questa apra la sua porta, tu non c'è presto, non importa cosa crederei di questo movimento.
3: Anni 90, se vince Bella Canto, Simona da Cardano al Campo. Baci, ciao Simo.
0: Ciao.

0: vinciamo!
1: Grande donna!
2: Ciao, ciao, l'ha detto, eh! 70 invece per Luciano, dalla Francia, dalla Provenza, dalla Provence. Questo vale doppio perché è dall'estero.
1: Ma certamente, bonjour, fratello, mes amis.
2: C'è la tappezzeria Cortona con noi questa mattina. Grazie Paola, vota in Nofanda. Novanda anche per Silvio da Filighiera.
3: E anche per Monica da Cagliari, vota 90. Chi vince se la canta. Mentre anni 70 Fabio da Valenza vota pizza.
1: Ah, ciao.
2: Ciao Delchi, 70 scrive grande nonna pizza. Giulia, fai il bravo, da Sant'Eramo ci scrive Betty, prova a lanciare il reggiseno, poi vedi come vinci. Iniziamo con la grande, voto 80.
3: Corrompili.
2: Chi è Betty?
4: Anni 80, Gypsy King. Mi fa ricordare quando ero piccolo e mio padre mi portava all'asilo il sabato nella sua mitica Alfa 75.
2: Mamma mia, ragazzi.
4: Si volava.
2: Si volava. Anche tu ce l'avevi l'Alfa 75.
1: Ma certo,
2: no?
3: Che colore? Rossa.
1: Rossa, rossa fuoco.
2: Ma quella era quella che veniva chiamata l'Alfetta?
1: Sì.
2: Ah, l'Alfetta, vedi?
3: Anni 90 Giuseppe da Padova, mentre anni 70 Gabriele, anni 80 abbiamo da Rimini Alessandra.
1: Ciao.
2: Anni 90 Massimo da Ciriale, provincia di Savona. Intanto Labro, in provincia di Rieti ci dicono, vi voglio bene, ma anche noi te ne vogliamo. 70 ciao. Filippo Pinerolo, un abbraccio ai miei nipoti. Ciao ciurma e forza Inda.
5: Attenzione. Utento o fuori?
2: C'è già il primo stop?
1: Ma sì. Come tre?
5: Chiamiamo!
1: Sì, sì.
2: Attenzione! Abbiamo già girato la ruota?
3: No!
1: Ma non ci sei.
2: Betty, non puoi ridere.
6: No, perché l'ha detto.
2: Se lo sentiva, diciamo, aveva una strana sensazione. Un... Allora, pizza, questo è il colpo secco.
1: A secco?
2: È a secco questo.
1: Che peccato.
2: Quindi, a secco sola proprio. Telefonata.
1: Sì. Cinque squilli.
2: Signori,
1: dire...
2: o dentro.
1: O fuori.
2: Sì. O fuori. Primo inizio. Squillo, deve dire 70.
3: Primo.
1: Sta camminando.
3: È veloce.
2: Seconda.
1: Sta correndo.
2: Terzo. Che squilli rapidi.
3: Mi vuole liberare subito.
2: Quarto.
1: Ci credo, ragazzi.
4: 70.
1: Ma certo.
4: 70.
2: Ragazzi, io stavo perdendo le speranze. Invece da Sinigaglia arriva lui. Daniele scrive anche 70. Non ce n'è per nessuno.
1: Grande Daniele.
3: No. Complimenti.
2: Grande uomo.
1: Sì.
2: Daniele, buongiorno, bravo.
4: Buongiorno.
2: Buongiorno. Buongiorno. Ah, non te l'aspettavi?
3: Ti trovi
4: no,
3: a Senigallia?
4: Non me l'aspettavo proprio.
2: Che fai a Senigallia, Daniele?
4: Artigiano, in bianchino.
2: In bianchino, in bianchino. Caro. Ma stai imbiancando adesso?
1: Sì.
3: La rotonda sul mare.
2: E sta lavorando.
4: Vicino. Vicino.
2: Vicino, vicino. Pizza, sta lavorando,
1: ma
2: vedi?
1: Dai, patate, con rullo a pennello, Cicino. Ah.
4: Rullo, sempre rullo.
1: Sempre rullo anch'io.
2: Con
1: guarda.
2: Il rullo. Grande. Daniele, allora ti mandiamo un sacco di regali lì a Senigallia, lo sai?
4: Grazie mille.
2: Ma figurati, bravo, bravo, tieni quindi in gara gli
1: grande.
2: Anni 70 e fai anche dei saluti se vuoi.
4: Saluto tutti voi.
2: Grazie.
4: E
2: grazie.
4: Tutti gli ascoltatori.
2: Ciao Daniele.
1: Ciao Daniele. Ciao.
2: Buon lavoro. Oggi. Allora, 70 di Funky Town, ancora votabili. Gli 80 di Giovi Giobà e i 90 Samuele Bersani.
1: 342 41 15 105. Chi è Betty?
7: 80. Ciao a tutti. Marile da Capino Bergamasco.
2: Ciao.
7: Buona giornata.
2: Ciao. A te, a te.
1: Questa si fa il ballo di gruppo con questa.
2: Ciao Raimonda.
1: Ah, ciao
2: Raimonda da Brughiere.
1: Sì.
2: Da Brughiere, aspetta, volevo fare da Brughiere. Scrive 70, chi vince se la canta.
1: Ciao Raimonda, certo.
2: Anche you e Betty.
8: 70, chi vince se la canta. Un abbraccio da Luciano, dalla Francia.
2: Ciao Luciano.
8: Ciao.
2: Ciao.
8: Mondo.
2: Ah,
1: tutta
2: l'era. Allora, bientôt a 90, perché Samuele Bersani non si discute. Mitch, per una volta ti scrive Rosa da Voghera, hai azzeccato la canzone.
3: Grazie, grazie. 90, lo scrive anche Silvia da Cesana Torinese. 90, ce lo scrive anche Luca da Carrara.
1: Fatto il moschetto. Ica.
2: Cristiano dice pizza, quell'alfa non era tua, era quella della polizia che ti inseguiva.
1: È che non ha ragione. Che Betty?
0: Amo tanto Bersani, ma questa mattina ho bisogno di un po' più di carica, quindi anni 80, Sara da Bologna.
1: Ciao Sara.
2: Ciao Sara, buon gusto.
1: Ciao, ciao.

0: Di nuovo per Irene da Catania.
1: Certo.
0: E come non si fa a votare questa poesia 90? Massimo da Sedico.
1: Chi è Betty?
2: Attenzione.
1: Aspetta, Betty.
2: Ho sentito o fuori.
1: Sapevo io.
0: Chi gira? Vai, Fabio, gira tu. Colpo 6. Vai.
3: Gira la ruota.
4: Secondo me c'è la Betty.
1: Ma non ci credo. A meno male.
5: Dai, Fabio.
0: Mamma mia, che cecchino, ragazzi.
3: È un pronostico.
5: Cavolo.
3: È una sfiga questa.
0: Betty, tranquilla, è un colpo unico.
3: Sì,
5: ma lui l'ha detto, io sono uscita.
1: Vabbè. No.
0: Betty, cosa devono rispondere?
5: 80, chi vince se la canto? Solo 80.
0: Dai, è facile.
5: Com'è? Però devono rispondere.
0: Com'è questo orario?
1: Questo orario?
0: 9:30, secche proprio.
5: Pizza.
1: Le persone della mia età stanno uscendo dal supermercato a quest'ora. Nel senso giusto.
0: Col carrello pieno?
1: Oggi sì. Vedi, sta già spingendo il carrello.
0: Un squillo. Secondo
6: 80
0: e allora
6: vinci con la carta.
0: Brava, a mani non basse. Di più, chi sei? Pronto?
3: Sì. Come ti chiami?
5: Non si sente, mi sa.
0: Pronto, tu ci senti?
1: Si è bloccata alle porte del supermercato.
0: No, dai. Ti sentiamo malissimo, purtroppo. Hai vinto.
6: Vi sento.
0: Oh, e come ti chiami?
6: Daniela.
0: Ciao Daniela, di dove?
6: Seregno.
0: Di Seregno. Daniela, e come mai si sente male a Seregno, Daniela? Hai fatto cucca bene.
6: No, sono in macchina. Cosa da lavoro.
0: Sì, Daniela, hai vinto. Cercando. Te li porto io personalmente i regali.
6: Esatto.
0: Ci becchiamo in Piazza Risorgimento, se vuoi. Grande Daniela, senti, vuoi fare un saluto da Seregno, da Monza Brianza?
6: Saluto tutti quelli che mi conoscono, la mia collega che mi ha portato lei a conoscere la Radio 105.
0: Grande.
6: Sono emozionatissima.
0: Amore.
1: Attenzione.
0: E noi salutiamo te, Daniela. Grazie. Ti ringraziamo. Tieni ancora in gara i Gypsy King.
1: Non la potevo mettere io questa.
0: No, ma tu sei 70. Questa è 90. E allora, signori, potete ancora decidere da che parte stare, anche perché sono tutte e tre le decadi in gara.

0: Allora, signori, tutte e tre le canzoni in gara significa che quando termina il nostro jukebox è una va eliminata.
1: Ma certamente.
0: Quella che ha preso meno voti.
2: No. Chissà chi è.
1: Che è Becky?
3: 80, chi vince se la canta.
4: Jukebox
3: precisamente dalla figlia di Rokun.
0: La
1: solo.
0: Diga di Rokun.
1: Sì, sì, la famosa
0: Dov'è?
1: Diga.
0: Cioè, lui in questo momento è sulla diga.
5: Aspetta,
3: non dirlo. Marco dal Tagikistan, precisamente dalla diga di Rokun.
0: Ah, no, Tagikistan?
1: Sì.
0: Sei mai stato in Tagikistan, tu uomo di mondo?
1: Ma ci devo andare sulla diga.
0: Sulla diga.
5: Ma dov'è il Tagikistan, ragazzi?
1: Come dov'è?
0: Come dov'è?
1: Ma
0: metti.
1: Ragazza, dai.
0: Allora, è presente il mondo?
1: Sì. È lì in mezzo.
2: Lì al lato, sulla sinistra.
5: Che schifosi che siete.
0: Ragazzi, non
2: vicino
0: c'è più
2: l'Uzbekistan.
0: Esatto, vicino all'Uzbe. Non c'è più tempo.
1: No.
0: Sono le 9:33.
1: Ecco.
0: Recappino veloce delle ultime tre canzoni in gara. Tra poco chiudiamo tutto. Quindi chi è dentro, come sapete, resta dentro.
1: E chi è fuori, beato lui, rimane fuori.
0: Non potrà più entrare nemmeno nella diga. Allora, attenzione, le tre canzoni questa mattina sono queste. Partiamo dagli anni 70.
4: 70.
1: Senti,
0: che apertura, che fresh. Lip Sync Funky Town. Per gli anni 80 invece arrivano loro.
4: 80.
1: Vabbè, ciao.
0: C'è Bigiova, Gypsy Basta. King. La proposta invece degli anni 90 è questa.
4: 90.
6: Potrei, ma non voglio,
5: da qui un'ora se va avanti.
0: Che meraviglia. Allora, attenzione, non c'è più tempo. Non potete più votare.
1: No.
0: Quello che è fatto
1: è fatto.
0: È fatto. Tra Lip Sync Funky Town disco 70, Gypsy King disco 80 e Samuele Bersani disco 90 ad abbandonare il gioco. No, ma veramente?
2: È lui il fatto?
5: Chi è?
0: Non ci credo. Max, li avete fatti bene i conti? Li hai fatti tu? Li ha fatti l'AI?
1: No, sono giusti i conti.
0: Comunque per pochissimo, ragazzi, per una differenza davvero minima. Forse ballano 10-12 voti, non di più, ad abbandonare. Non l'avrei detto mai.
2: No.
0: Il gioco sono i Gypsy King di Giovigio. Vai, incredibile!
4: Escono
0: gli 80.
2: Che peccato, Betty.
5: Caspita.
4: Chi amiamo?
5: Io non ci gioco più.
0: Io ti ho votato, Betty, 10 volte.
5: Grazie.
4: 90.
2: È la mia.
1: Sono tutti attenti.
2: Sono due le telefonate.
0: Allora, sì, non è più colpo secco, sono due conferme, quindi due telefonate. Avete votato i 90? Volete ascoltare Samuele Bersani? Rispondete 90, chi vince se la canta. Entro 5 squilli, dai.
2: Vi stiamo chiamando, se squilla, siamo noi.
1: Sì, stanno misurando la pressione adesso.
2: No, i tuoi. I miei sono giovani, non misurano la pressione.
1: Che peccato.
0: Vedi, Mara, dalla provincia di Alessandria, scrive anni 90, chi vince se la canta, ma Mara è fuori, è arrivata tardi.
2: Peccato. Primo.
1: Bravo, Orecchio.
2: Secondo.
0: Terzo.
7: 90, chi vince se la canta.
2: L'eroe di oggi, come ti chiami?
7: Luca. Da Carrara.
0: Grande Luca. Bravo. Da Carrara, salutiamo Carrara. Luca, e tu che fai?
1: Sì,
7: sto andando in cava.
0: In cava, vabbè, insomma, da quelle parti, certo.
1: Sì.
0: Luca, vuoi approfittarne? Vuoi fare dei saluti dalla cava?
7: Sì, vorrei salutare Francesca e mio figlio Diego.
0: Francesca e Diego, mandiamo un bacio a loro. Luca, un bacio a te, arrivano i nostri regali per te a Carrara. Luca, grande, grazie.
1: Ciao.
2: Se ti avanza una lastra di marmo,
1: sì,
0: che devi fare?
2: La
0: lapide, cosa devi fare?
2: Cioè, che lapide?
0: Cosa devi fare in giardino con la lastra?
2: Un tavolo, che ci faccio una lapide?
0: Un tavolo. Se porta avanti, io lo so.
5: Anch'io pensavo come Teile.
1: Non si sa mai.
0: Allora,

0: per coprire la piscina.
1: Comodo, spostare ogni volta.
2: Ragazzi, non disperdiamo le energie, no, no, no, perché Luca da Carrara è stato molto molto bravo.
3: Sì, bravissimo. Mm-mm.
2: Ma serve un'altra conferma. Serve un'altra telefonata.
4: Se squilla rispondete 90. Sì. Vince se la canta.
3: Ma certo che squilla.
2: È arrivato adesso Fabrizio da Fumone. Fabrizio, sei fuori.
3: Ciao,
2: però
3: Fabrizio, ciao, bello. Dovevi venire prima.
5: No, primo squillo intanto.
3: Dai, non ce l'ho fatta.
6: 90.
0: Sì!
2: Sì! Sì! Sì!
0: Sì!
2: Sì! Sì! Finalmente! Complimenti!
4: Chi sei?
2: Ciao!
4: Come ti chiami?
2: No, non mi dire che ha buttato giù.
0: Sì, lo richiamiamo.
3: No, sì, sta raccogliendo i funghi, sta raccogliendo.
2: Allora, ma Max ci scrive adesso Ines.
4: Sì. Sì. Sembrava un uomo però dalla voce.
3: Non si sa mai.
5: Magari era il marito, no?
2: Sì, pronto? Ines?
6: Quanto?
3: Sì.
4: Donna, donna.
6: Sì, scusa, mi è caduta la linea che sono sul lavoro.
2: Ah, no, Ines, ma non vogliamo farti perdere tempo. No. Vuoi fare solo un saluto alla Pinerola? Hai vinto!
4: Brava!
6: Grazie!
2: E prego!
6: Grazie, saluto tutti voi, come sempre.
2: Ciao, un bacio enorme!
3: Ciao, Ines!
2: Allora, con Luca da Carrara e con Ines da Pinerolo, signori, gli anni 90 oggi vincono adesso, lo possiamo dire.
4: Mani basse!
2: Quindi saranno felici tutti gli amici che hanno sostenuto Samuele Bersani, i giudizi universali, bravi, perché tra poco ascoltiamo questo capolavoro della musica italiana.
3: Certo.
2: Sei contento?
3: No!
7: Potrei, ma non voglio fidarmi di te.
8: 70 80.

0: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strade escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
1: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
3: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
4: 99, 99, non è possibile.
5: Tesoro, tutto ok?
4: 99, Puma, microtasso.
5: Calmati, ora chiamo qualcuno.
4: 99, Puma.
5: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
4: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
8: Repower.
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
12: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
13: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
14: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
15: Let's go! The Mighty Award inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre, notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 AMD Ryzen 5, tuo a soli 499 euro. Approfittane in negozi online. Mighty Award.
16: Edo, sei pronto?
17: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run.
16: La corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
17: Hai già scelto il tuo pigiama?
16: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
17: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
16: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
17: Pyjamarun.it.
18: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
19: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
20: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
19: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
21: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
22: 70, 80, 90, chi vince se la canta? Decade 90.

0: meraviglia, ragazzi, che poesia. La possiamo rimettere da capo?
1: No, grazie.
0: Quindi ci scrivono con Bersani e subito Aldo, Giovanni e Giacomo, perché cioè, poi pensiero naturalmente
2: va lì.
0: Cos'era? Tre uomini e una gamba, no? Ultimo film. Va bene, amici, noi siamo in chiusura. Sono le 9:49 minuti. Torniamo domani mattina per riuscirsi puntuali. Dalle 6 alle 7 con Avanti Avanti C'è Posto. Alle 7 col nostro capitano.
1: Sarà nuovamente tutto
2: esaurito.
0: Grazie, Ciurma.
3: Ciao.
0: Grazie, esauriti.
3: Ciao. Ciao. Così è la vita.
0: Ciao. Così è la vita. Così è la vita.
1: Ma questa mi piace. Dance. È dance.
0: Barry Can Swim, esatto, si chiama proprio così, Dance

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla diramazione Roma Nord della A1, coda di 4 km per traffico intenso tra Castelnuovo di Porto e il bivio per il grande raccordo anulare in direzione di quest'ultimo. Per un veicolo in avaria, 3 km di incolonnamenti sulla variante di valico dell'Autosole tra Badia e il bivio per la A1 verso Bologna. Cantieri sulla A14 provocano 1 km di coda tra Fermo, Porto San Giorgio e Porto Sant'Elpidio in direzione Bologna. Infine, sulla statale 21 della Maddalena si segnala una corsia chiusa per lavori tra Vinadio e Pianche. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
3: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
4: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
5: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
6: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
7: Papà!
6: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
8: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
9: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
10: CIF! Un solo spray! CIF!
11: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
12: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
13: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
14: Ho fatto la scelta giusta.
13: Cioè?
14: Faccio pubblicità in TV.
13: Non ci credo.
14: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
13: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
14: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
13: Adesso?
14: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org. Che operatore hai per la luce?
16: Ottima.
15: E per il gas?
16: Ottima.
15: Internet?
16: Ottima.
15: Mobile?
16: Indovina?
15: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
16: Davvero?
17: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
18: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
7: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento.
18: Termini e condizioni sul sito.
16: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
19: d'ora in poi lascerò.
20: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
22: Cosa fa Oscillo Cucinum?
21: Cosa fa Oscillo Cucinum?
23: Cosa fa Oscillo Cucinum?
24: Cosa fa Oscillo Cucinum?
25: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
26: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Io l'ho sempre detto che Serena?
1: Sì, Serena.
0: Non è una che dice la verità. Serenamente. Io l'ho sempre
2: detto. No, vabbè, dai. Ma cioè, nemmeno abbiamo iniziato. È ancora prima del segnale orario.
3: Vabbè, signore, signore
1: e signori, arrivederci. Ci sentiamo
0: a domani.
1: Un saluto, buongiorno. Sono le 10 e un minuto 30 secondi.
0: Abbiamo scavallato la metà di settembre, ve lo faccio notare.
2: Quanti giorni mancano a Natale?
0: Brava, no. Ormai poco.
1: La cosa che mi inquieta è che tra 6 giorni è finita l'estate, giusto? Il 21 settembre.
2: Entriamo nell'autunno.

0: Adesso, che secondo bello, voi, no?
1: che bello.
0: La sigla dice pensa ad una fuga. Allora, è allusivo?
2: Sì.
0: Allora, secondo me sì, anche inconsciamente. L'altro giorno ho ritrovato, nella mia domenica bricolage, ho trovato un prodotto
3: fallimentare, che, lo vogliamo ricordare.
0: Sì, fallimentare, sì. Ho comprato anni fa un prodotto che si chiama Fuga Fresca. Tu mi vuoi dire che l'hanno fatto senza pensare all'allusione? Fuga
3: Ma
0: Fresca.
3: Ma la cosa più grave è che tu abbia utilizzato un prodotto che avevi comprato anni fa per fare bricolage.
0: No, no, non l'ho usato, l'ho solo ritrovato.
3: L'hai solo visto?
0: Era tutto secco, ovviamente era tutto secco.
2: Perché come molti italiani, anche io, compriamo delle cose che potrebbero servirci, ma di fatto non abbiamo né il tempo di utilizzarle, né poi ci ricordiamo a cosa servono.
0: Sì, era una roba che serviva
3: fresca.
0: A colorare le fughe delle mattonellone.
2: Vogliamo parlare del bricolage?
0: Fuga Fresca.
2: Perché ho scoperto che c'è tutto un gruppo di donne dedite a lavori che una volta erano soltanto maschili,
0: sono
2: in casa
0: più, molto più brave di noi,
2: molto
0: più precise,
2: brave, più precise. Ci sono donne che quella cosa della fuga che tu dici, buongiorno Lidia,
4: buongiorno,
2: che mia moglie per esempio odia questa cosa, guarda le piastrelle, non abbiamo piastrelle adesso che ci penso, però guarda in bagno, ne abbiamo molto vicino,
3: in
2: guarda,
3: quale casa è andata tua
2: in quella
3: moglie?
2: nella casa prima okay. Rompeva le balle perché c'erano le fughe che da bianche pian piano diventavano bianche sporche.
0: A quello serve fuga fresca, a rinverdire, cioè a
2: io andavo dentro con il bianchetto, quello
0: però c'è un prodotto particolare che si chiama Fuga Fresca.
3: Questa sono brava,
2: sì, sei brava, vedi?
3: Molto molto brava, sì, mi piace anche.
2: Io da piccola, ragazzino,
3: faccio anche mani di pittura nuova, fresca.
0: Ah, ma dai,
2: proprio?
0: Brava.
2: Sì, ma dai.
3: Sì. Quando vedo la parete sporca sto lì che, capito?
2: Io ho dato quest'estate quello delle fughe perché ho sentito uno alla radio che pubblicizzava un prodotto
0: veramente senza ritegno,
2: che si chiamava, non mi ricordo come si chiamava, ma Schermo Terrazzi, e allora l'ho dato anch'io perché mi ha convinto, quello lì mi ha convinto, io ho dato Schermo Terrazzi.
0: Lui praticamente è una specie di uomo sandwich,
2: l'ho dato veramente, a me l'hanno regalato, l'ho dato.
0: Sai l'uomo sandwich? Lui è un uomo sandwich radio,
2: cioè?
0: Quelli che vanno in giro con McDonald's.
2: No, beh, una volta sì, adesso non più, anche se
3: come la povera Giovanna che andava in giro, brava Giovanna, brava povera. Stessa cosa, povera Giovanna.
2: Comunque ho dato quella cosa lì nel terrazzo e ho verniciato tutto. L'avevo detto che
0: ma
2: ho verniciato tutto.
0: A me mi viene un'ansia, lo voglio fare ma non sono capace. Mia moglie dice: ma allora perché lo fai? Perché è una sfida con me stesso, con i miei limiti.
2: Ma pensa, per lei invece è una sfiga avere uno che fa questi lavori brutti. Alla fine
0: ci segnalano anche Fuga Bella.
2: Fuga bella.
0: Quindi c'è Fresca Fuga e Fuga Bella.
2: Allora vi segnalo, viva la fuga.
0: Manca solo quello.
2: Sì, è carino. Dove c'è fuga c'è speranza.
5: Noi abbiamo sempre Martina Fuga.
2: Sì, poi potete fare Ti piace la fuga.
0: E poi
2: carino.
0: C'è anche il prodotto per le persone che sono un po' eccessive, cioè, morti di fuga,
2: morti di fuga.
0: Una bomboletta così, morti di fuga.
2: Termine che usa mia figlia per dirmi: no, ma quello lì è un morto di
0: fuga.
2: E io tutte le volte: ma perché no? Chi no? Lei intende dire quelli che non hanno pace. Vabbè.
0: Sì, sono un po' quelli che
3: cercando di
0: sono
3: rispondere
0: gli incel.
3: Anch'io, non mi viene in mente niente oggi.
0: Beh, le abbiamo dette tutte sulla fuga.
3: Beh, in effetti sì.
0: Vabbè.
5: Fuga d'acqua.
2: Sì.
3: Esatto. Vabbè, dai,
0: che
3: non per, mi viene, dai,
0: che
3: io
0: per
3: non
0: sistemare
3: ci provo,
0: le fughe nelle carceri.
2: Dai, l'ultima. Allora, invece di fare quell'argomento lì che mi sembrava più bello, più serio, quello della felicità, facciamo quello del bricolage.
0: Vuoi fare il bricolage?
2: Sì, mi sembra più stupido.
0: Perché poi in effetti se ci
2: io
0: pensi
2: sono stupido in
0: settembre edizione. È un mese da bricolage.
2: Perché? Sì,
0: perché hai
2: si ricomincia.
0: Hai l'horror vacui, che ti mancano le vacanze, non sai cosa cacchio fare, ti metti io per esempio in
3: dovresti
0: questi giorni
3: fare anche il cambio stagione, quindi togliere un po' di robe, fare anche un reset di tutto quello che non indossi più, lo dai via, sistemi, fai.
2: Allora, mia moglie sono almeno 8 mesi, sono 8 mesi che mi chiede compriamo una libreria per i libri. Sono 8 mesi.
0: Perché tu non ce l'hai la libreria?
2: Che io resisto. Sì, ce l'ho in camera.
0: Non ce l'hai nella sala, diciamo.
2: Non ce l'ho in sala, infatti sono tutti accumulati, ammucchiati.
0: Ce n'ho una
2: sai
0: gigante.
2: Come nei posti di Radical Chic, nelle case di quelli
0: un po' così buttati
3: lì. Sì, buttati a terra, fanno proprio delle colonne di libri.
2: Esatto.
3: Che fa molto design, volendo,
2: sì,
3: sai.
2: Sì.
0: Fa molto quelli dell'IKEA finti, sai, i libri finti che mettono.
3: Sì, esatto.
0: Perché poi non c'è il libro.
2: Ma poi 2 o 3 copie uguali perché mia moglie si dimentica di vederle e me le fa ricomprare. Cioè, guarda, lasciamo stare.
0: Va bene, cose che si fanno a settembre.
2: Sì.
0: Questo è l'inizio del programma. Buoni
3: propositi che non abbiamo assolutamente avverato.
0: Ma più che buoni propositi, anche buoni propositi, ma anche cose per riempire il vuoto della consapevolezza che le vacanze sono finite.
2: Sì, sì,
0: quel
2: sì,
0: vuoto
2: sì,
0: terribile che sai che basta, se manca un anno alle prossime vacanze.
3: Posso solo aggiungere, Ricky da Verona, questa è per te, Ross. Per i pelati vendono i peli di fuga.
0: Peli di fuga, peli di fuga. Acquisterò questo.
3: Bella.
5: Da mettere dove?
2: Ma tu come fai, Manola, a essere ancora abbronzata? A me l'abbronzatura è andata via il giorno.
3: Ma perché vai io sul terrazzo, continui. La mia mamma era sarda e mio papà è persiano, torniamo sempre lì, io sono olivastra.
0: Ma pure noi siamo terroni, ma noi dopo 5 minuti qua sbianchiamo.
2: Ma ho capito, come persiana lei, sta fuori al sole.
0: Essendo persiana.
3: Chiudimi,
5: Comunque mancano 99 giorni a Natale.
2: 99?
5: 99 giorni. 99,
2: ci siamo persi 105 l'altro giorno. Lidia, ti abbiamo detto buongiorno?
1: Certo,
2: buongiorno. Va bene, buongiorno anche a Comollo.
5: E buongiorno a voi, ragazzi.
2: Pronti per partire, dai.
0: Scriveteci quello che volete in riferimento a ciò che abbiamo detto, ma anche qualsiasi altra cosa vi passi per la testa.
5: No, quelli sono gli FMS.
0: Vabbè, però per dire al
1: 342 41 15 105.
2: Poi alle 11 avremo un ospite.
1: Sì,
2: un ospite.
1: C'è 30, un ospite molto carino.
2: Casalingo quasi, sì, nel senso che
3: roba nostra.
2: È uno di noi, cosa nostra.
3: Cosa fuga nostra.
0: La voce ufficiale di 105, Fabio Ingrosso, ha scritto un libro per bambini, ragazzi, molto carino, di cui ci racconterà. C'entra anche una lavatrice.
2: Perché è per il ciclo? È un libro per il riciclaggio, una lavatrice.
0: Potrebbe essere, ci racconterà.
2: Vabbè.
0: Chi c'era l'altro giorno al concerto?
3: Serve a tutto.
0: Chi c'era al concerto di Marrakech e Guay l'altro giorno? In prima fila?

0: Casini. Ma tu pensa per Ferdinando Casini, l'abbiamo già detto, quando ascolta questa canzone, cioè pensate se una canzone continuasse a dire per tutto il tempo il vostro cognome, anche se con un senso diverso, di fatto però tu senti uno che ti chiama di continuo.
1: È una vita, no? Però che lui si sente messo in mezzo.
0: Beh, ma qui è proprio il loop, cioè adesso lui è in taxi stamattina, Casini, c'è un,
1: Casini,
0: uno che ascolta.
1: Chi c'è? Chi c'è?
0: Sì, dimmi,
1: c'è?
0: Dimmi.
2: Ogni tanto lo vedo in televisione, è ancora in forma.
1: È
2: ancora
1: un bell'uomo,
0: Lui era il bello della politica italiana.
2: Porca miseria. No, infatti io non capisco, anche se sono grandicelli e poi noi siamo sempre quelli che dicono ci sono sempre gli stessi politici e ora sto per dire il contrario, però non capisco questi qui che hanno fatto politica tutta la vita, che adesso vengono invitati nei talk show, cosa fanno? Cioè il Bertinotti, lui...
0: Beh, Bertinotti è tanto anziano.
2: Credo. Sì, però intendo
1: da dire magari la loro rispetto, certo, a quello che
2: succede. Non fanno più parte della scena, non si candidano più.
0: Non so se hanno dei vitalizi, alcuni hanno dei vitalizi.
2: Beh, sì, va bene, ma sono in pensione tranquillamente.
0: Probabilmente altri in altri contesti vanno a fare gli opinionisti forti dell'esperienza che hanno maturato.
2: Sì.
0: Tanti vanno a parlare nei programmi TV ancora, no? Per esempio Bertinotti ogni tanto lo vedo. Non tanto,
3: comunque,
0: Bertinotti non tanto.
3: Bersani tanto.
0: Per esempio Bersani.
2: Bersani è un'altra età, credo.
0: Bersani, se si candidasse, io lo voterei oggi ancora. Per me è il più bravo di tutti.
1: No,
0: per
1: no.
0: Me,
1: credo che
0: per...
1: insomma, quelli che hanno avuto un ruolo importante comunque godano di un vitalizio, a ragione Rossa. Quindi possono star sereni a casa eventualmente.
0: Sì, ma forse Tony non era quello tanto di sussistenza.
2: Possono stare sereni comunque. Perché hanno abbandonato? Cioè, perché ci sono dei nuovi nel partito, ci sono dei quelli nuovi, quindi bisogna lasciare il posto a loro.
0: Anche senso.
1: Che non gli andava più.
2: Sì, no, corretto. Ma
0: anche senso.
2: Forse perché, no, perché
1: non andava più, magari.
2: Ma non lo so, perché chi fa politica a quel livello lì lo fa tutta la vita. Non esiste, cioè
0: un certo punto di vista sono d'accordo con te.
2: Un così che fino all'ultimo giorno ha fatto così, cioè,
1: certo.
2: Ci sei, cioè,
1: sì, sì, sì.
0: No, ma
2: una vita dedicata.
0: Se ci pensate, l'idea che il politico debba essere giovane è una cosa relativamente recente. Perché per esempio pensa all'antica Grecia, dovremmo chiedere a Laura Pepe, l'età, diciamo l'anzianità era anzi, come
1: era
0: posso dire,
1: pregio.
0: E certo, era la garanzia della saggezza, no, dell'esperienza.
2: Certo.
0: Poi a un certo punto un po', diciamo, il Movimento 5 Stelle, no, ha ribadito questa roba.
2: Sì,
0: di...
2: è un po' sdoganato il fatto,
0: quando diceva,
2: anzi
0: anche Renzi, no, rottamiamo.
2: Forse allora hanno un po' esagerato dicendo pure meno cultura, sembrava un po' Pol Pot dell'altro giorno, quelli parrucconi, quelli che hanno troppe lauree, troppe culture non vanno bene, meglio vabbè, lasciamo per, lasciamo
1: e se
2: perdere.
1: Fossero semplicemente onesti, troppo strano come concetto, o meglio dice il fuoco dei primi anni che mi spingeva a far politica è svanito, basta, mi ritiro,
0: mi metto da
1: troppo
0: parte. Sì, no, è
1: un
0: possibile.
1: Discorso troppo,
2: molti di loro lo dicono,
0: la Fini per esempio è sparito completamente.
2: Fini, per esempio,
0: cioè,
2: Fini.
0: Franco Fini
2: ogni tanto, no, ogni tanto lo vedo.
0: Sì, però,
2: sì, però ho capito, ma cosa fa Fini? Non è possibile che non faccia più
0: si
2: politica.
0: Si
2: gode la vita.
0: Non lo so,
2: ma cos'è?
1: È Roberto Baggio della politica. Si è messo, si è ritirato a vita propria.
0: Beh, il paragone non è sbagliato.
1: Sì,
0: non
1: tu,
0: è peregrino. Perché, per esempio, i calciatori, quelli che non fanno gli allenatori, vanno a fare i commentatori in TV. O
2: ma
0: i testimonial.
2: Ci usciresti a cena con Roberto Baggio per parlare?
0: Madonna, tantissimo.
2: E vedi,
1: io
2: ci uscirei con Fini per parlare di politica, anche se non la penso come lui. Però sono quei grandi che, secondo me.
0: Tra l'altro, Fini, cravatta rosa. Rispetto delle istituzioni.
1: Questa era una roba...
2: No, non me la ricordo.
0: Era una roba di Boris.
2: Questa non me la ricordo.
0: Allora, in Boris c'era, come si chiama lui, Sermonti, che chiedeva al regista interpretato da Pannofino, voleva fare un cameo dove interpretava Gianfranco Fini nella cosa che stavano girando dentro. E lui, Pannofino, diceva non c'entra niente. E lui invece si buttava dentro. Si buttava dentro e si prendeva questo cameo e continuava a dire: Fini, cravatta rosa, rispetto delle istituzioni. Cravatta rosa, rispetto delle
2: istituzioni. Non è ben voluto, è tanto ben voluto dai suoi, perché è quello che si è spostato.
0: Che ha aperto un po',
2: è quello che ha aperto e quello che ha detto delle cose. Vabbè, diciamo lì. Veltroni, cioè Veltroni è diventato scrittore e regista.
1: Beh, certo.
2: Veltroni già lo era, scrittore e regista, e ha fatto tutte e due le cose contemporaneamente, ha fatto anche il sindaco di Roma. Cioè, è
1: anche
2: uno
1: Rutelli,
2: che.
1: Rutelli più o meno,
2: Vedi, però. Che ne so, ci sono dei nomi, soprattutto in Lombardia, cioè, avevamo dei grandi politici. Cosa sono, in una casa di riposo per politici?
0: alcuni speriamo.
1: In RSA per te.
0: Alcuni speriamo, viva Dio.
2: Però io ho un po' di nostalgia. Quando arrivavano dicevano delle cose e mi convincevano. Adesso non mi convincono più.
1: Ma
2: i politici.
1: Comunque ti convincevano.
2: Sì, allora
1: sì. Di ogni schieramento politico.
2: Mi convincevano.
1: Ragione,
3: Adesso il livello generale si è abbassato.
0: Quello non c'è dubbio.
1: Sinistra, no.
0: Chi ti piace? Chi ci piace dei giovani? Dai, da tutti e due.
2: Allora, io lo dicevo già prima, poverino, adesso non sta bene. E Di Battista? Di Battista a me piaceva. Di Battista quando stava nel movimento proprio, che no.
0: Però quando è uscito
2: ultimamente sì,
0: sta meglio, giusto, è rientrato in Italia, gli auguriamo ovviamente di riprendersi
2: Battista, più presto. Sì. Ma io anche per esempio uno che non sopporto, che è proprio uno, quale, Lupi
0: non ti piace? Lupi non probabile piace. Cioè
2: non è lui il candidato è
0: non corre per sindaco,
2: sì, ma corre per
0: in che senso?
2: Che corre per un altro.
0: Ah, ok, corre per un altro. Va bene, scusate, non volevo
2: secondo
0: parlare
2: me
0: di politica.
2: Lui corre per un altro.
1: Vabbè. Ascoltatori, dovete smetterla con questa storia. Scusate, ma Fini non fa i ravioli? È il secondo,
2: certo,
1: che arriva così.
2: I tortellini.
1: È il secondo messaggio, certo, che arriva così.
2: Cioè,
1: no,
2: Lupi.
1: Non li fa, credo. Non
2: si chiama Russa, sotto la Russa. Ah, perché... Lupi, la Russa.
0: Ma perché la russa concorre al sindaco di Milano?
2: Non può.
0: Ah, ok, allora, infatti cioè, mi pare che è una carica importante.
2: È come quando io dico a Lidia, vai tu a dire là che io non posso entrare.
4: Delichi.
2: Sì, è delegato. E dicevi, scusa.
0: No, torniamo.
2: Tu devi coprire quando io dico queste cose.
0: Esatto, devo tossire. Devo tossire.
1: Cioè, io stavo cercando ma non sapevo come arginare.
2: Ma no, stai zitta tu con quell'abbronzatura adesso vengo.
1: Ma non sono abbronzata. Vabbè, la mia pelle.
0: Parlavamo di settembre. Come riempire il vuoto di settembre post vacanza. Qualcuno ha scritto che si tatua
2: tutti i settembre.
4: C'è la scritta settembre.
0: No, si tatua qualcosa per riempire quel vuoto. Oppure si tatua proprio settembre.
1: Ascoltatore, quanti anni hai? Pensaci bene, perché poi arrivi a 40 come me che te li cancelli tutti quei tatuaggi lì. Pensateci bene, non me ne vogliano i tatuatori all'ascolto. Però insomma a volte si fanno delle scelte opinabili.
2: Ci sono delle
1: giovani
2: aziende che stanno facendo i soldi con questi laser per i tatuaggi. Ne ho vista una che ti mette addirittura una plastichetta sopra e poi col laser colpisce, perché così e decolora il tatuaggio ma non ti irrita la pelle. Non ho capito.
0: De Martino se li sta levando, no? Stefano De Martino se li sta levando.
1: Sì. Comunque apro e chiudo parentesi, sì. Toglierli costa ancora più
2: che, me l'immaginavo,
1: ancora più che farli.
2: Certo.
0: L'altra sera ero fuori alla presentazione di Fabio e c'era Dario Spada e a un certo punto mia figlia ha detto: cos'è questo, indicando un suo tatuaggio, e Dario ha dovuto spiegare cosa fosse, perché negli anni
2: ormai non c'è più il disegno.
0: Allora, Rosario, il suo fidanzato, ha preso la pelle, vedi, se faccio così riconosci cos'è, perché doveva stirarlo.
2: Addirittura.
0: Se lo stirava si capiva il disegno,
1: dramma,
0: no?
1: Quello è il dramma.
0: E io ho detto, io gli faccio bene, non fa più. Pensa cosa sarebbe a me. Pensa cosa sarebbe a me sul.
2: Ma perché sono i tatuaggi degli anziani sono così, a un certo punto al mare li guardi e fai: signora, ma cos'è, una cartina geografica? No, era proprio una scritta.
0: Ecco l'idea.
1: La consolazione è che noi millennial saremo praticamente degli anziani tutti la maggior
2: tatuati.
1: Parte tatuati.
0: Ho avuto l'idea del secolo.
2: Dai.
0: Il tatuaggio fisarmonica. Fatto in prospettiva di quando la pelle cederà.
2: Ma
0: quindi
2: ci sono...
0: al momento non si capisce. Quando ti slabri si capisce.
2: Ci sono quei disegni dove c'è il tatuatore che poggia il pollice sulla pelle, fa il tatuaggio, poi leva il pollice perché si è dimenticato di aver stirato la pelle, il tatuaggio è tutto storto. Però mi è venuta un'altra idea, perdonami, perché io sono sempre
4: ingegnere.
2: Cioè, per fare il tatuatore, e una volta era di moda, bisogna essere un artista. Bisogna essere bravi.
1: Ma per forza.
2: Dai. Per levare i tatuaggi. No. Perché è come ricalcare, cioè come quando da bambini dovevamo fare il disegno con sulla...
0: È più facile.
2: Cioè... io mi compro il laser e faccio l'antitatuatore, come si dice?
1: Però devi essere un signor medico, perché sennò si lasciano un sacco di cicatrici, cioè i laser vanno manipolati.
2: Ma io trovo un prestanome,
0: una testa di legno.
1: Allora.

0: approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio, sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA, con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
5: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
6: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
9: Ma che pelle stupenda!
10: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
9: Ah, quale?
10: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
9: Corro subito nelle profumerie Naima!
10: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rate annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
13: Veramente vorrei cambiare auto.
14: L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
15: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
16: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
15: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
16: Riapre la casa, riparte lo show.
15: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
17: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
18: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. E prendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
19: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAEG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
20: Centocinque Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: cosa. Cioè, si può iniziare un intervento con addirittura.
1: Addirittura.
2: Addirittura. Che ne so, è partito la sirena. No,
3: perché lui
2: quanto
3: è così.
2: Quanto è coatto comunque, guarda. Ma quanto, burino coatto.
0: Ma no, è l'antifurto, gli è partito l'antifurto, c'è l'antifurto da qualche parte.
2: È un burino, è di quello che, quella specie che fa sulle mani, oppure bella. Se non alzate le mani non trombate domani. Fino a domani, cioè cose del genere, non trombate per un mese, fate
0: allora, questo è il nostro 105 selection.
1: Qui non abbiamo detto una cosa fondamentale che ho notato adesso.
0: Dillo e poi chiedo.
1: No, che sai il gruppo, ma c'è Demi Moore che fa un cameo.
0: Sì, l'ho vista.
1: Non l'ho mai vista io. Nel finale. Cioè,
2: la cosa bella di questo video non l'hai vista.
1: Non lo giuro che non l'avevo ancora visto.
0: C'è Demi Moore, Roger Moore, Billy Moore. Le caramelle murosite. Le murosite.
2: So, stamattina l'ho mangiata la Moore.
0: Senti, Comolli.
4: Dimmi, Tony.
0: Confessati a noi. Confessati a noi, dici cosa urli quando vai a fare quelle serate di me. Quando esci sul palco, che fai quelle foto con 140 denti, perché Comollo ha 140 denti.
1: Ha più denti del normale.
0: Più denti del normale. Più denti. Fa questi sorrisi.
2: Ma
0: che dici quanti cazzo di denti ha?
2: Che chiede all'intelligenza artificiale di mettere il pubblico.
0: È per forza!
2: Quando fa le foto
0: ma
2: lì.
0: Certo.
2: Alla gente
1: ma non
2: di
1: solo
2: fronte.
1: Questo, non solo questo. Come lui è, poi è, alla fine c'ha sempre la stessa faccia da 100 anni. Lui quando fa le serate, a un certo punto mette un cartonato. Lui è dietro che limona con delle
2: giovani poi
0: ma poi non
2: però
0: se ricordo
2: comunque
4: minorenni
1: ma che minorenni
2: certo.
1: Non dirlo neanche per scherzo.
2: Io prendo
0: le sue foto nessuno. Le metto sull'intelligenza artificiale, dico lui innanzitutto mi trova persone uguali
4: sempre
0: perché Civitavecchia e Aosta mi trova la stessa persona, poi mi trova qualcuno vestito tipo da ufficiale francese della terza guerra d'indipendenza,
4: allora.
0: E dico ma allora è una roba finta dell'intelligenza artificiale.
2: Gli è cambiata la vita con l'intelligenza artificiale, perché prima pagava le comparse, adesso invece no. Adesso
4: come
2: invece...
4: Leone con i manichini.
0: Con i manichini.
1: Ieri ho fatto una riflessione sull'intelligenza artificiale.
2: Eccoci.
1: Vorrei condividerla.
2: Ti prego.
4: Aspetta.
1: Allora, sa un po' di tutto.
2: Sì.
4: È un indovinello?
1: Spesso fa errori.
0: Sì.
1: Poi chiede scusa, dice, sì, mi ero confuso. Alla fine è uguale al tuo amico coglione che pensa di sapere tutto e non sa
0: l'hai
1: niente.
0: L'hai detto ieri in onda, no? L'hai detto fuori onda.
1: Cioè
0: sì.
1: È come quel tuo amico un po' informato superficialmente su tutto che però non approfondisce.
0: Allora, perché tu la stai usando perché la stai usando in quel modo e ne stai usando una che non approfondisce più di tanto e probabilmente sei un po' generico nelle domande, quindi non gliene frega niente,
1: no,
0: di
1: devo
0: darti
1: dire,
0: spazi ed energia.
1: Funziona sulla salute, che poi è la cosa che dicono anzi.
2: Allora,
0: tu la usi
2: qui...
0: in modo specifico.
2: Devo dire la mia, io ho smesso, cioè sono in una situazione un po' particolare con la mia chat, perché vorrei
0: per
2: non ascoltarla.
0: Ognuno ne ha una.
2: Sì, vorrei non usufruirne, però poi qualcosa, una

0: Insomma,
1: sì, ti consiglio di chiamare un'ambulanza o dedicarti immediatamente al pronto soccorso. Io avevo semplicemente un fastidio alla spalla, va bene?
2: La mia esperienza mi dice delle cose abbastanza sensate.
3: Innanzitutto l'intelligenza artificiale ormai entra in funzione automaticamente. Adesso mi danno del vecchio perché io dico la margheritina, le rovine, anche quando non ci accorgiamo. Quando utilizziamo Google, lo utilizziamo come una volta, il 90% delle volte ci risponde l'intelligenza artificiale di Google, che non ricordo come si chiama. E quindi dice: hai bisogno di qualcos'altro? E tutti sono arrabbiati perché ormai non vai più nei siti. Gente ha fatto il sito della propria azienda, ha fatto un sito per guadagnare dei soldi. L'intelligenza artificiale riassume e ti dà lei dei contenuti che l'altro poverino ci ha messo ore, tempo.
2: C'è stata anche una causa a un certo punto.
3: Guarda, no? È una roba schifosa. Comunque, quindi interviene sempre. Se voi fate lavorare l'intelligenza artificiale, allora è diverso. Io, per esempio, la utilizzo per lavorare. Io chiedo. Ok, questo sito internet,
1: capito, sì. Okay.
3: Ti do l'account, le password, del coso, vammi a modificare delle robe e lavora. E lei lo fa.
2: Sì, sì,
3: quindi
2: ma...
3: sto utilizzando questa al posto di un tecnico.
2: Tu però hai il premium,
3: Io ma pago una robina.
2: Sì, no, certo, sì. Ma forse come dici tu.
3: Cioè, capito?
2: Lei ti restituisce lei.
3: Se no, genericamente.
2: Genericità se tu fai domande generiche. Però io
1: allora
2: devo dire invece...
1: mi augura la morte perché c'ho quella basic di versione.
2: Sì,
1: dice,
2: sulla,
1: sai, tu sei una taccagna e devi morire.
2: Però sulla salute io ti devo dire che invece...
3: No, funziona.
2: A me dà delle risposte abbastanza sensate invece.
3: Io quando ho una diagnosi, quando cosa, sono andato a fare delle analisi, avevo il referto, il medico gli chiedi e ti risponde da medico, mentre l'altra, l'intelligenza artificiale, te lo dice: devi morire.
2: No,
3: cioè,
2: ma poi
3: è spietata.
2: Però, scusa, poi c'è il disclaimer che ti dice: attenzione, questa
3: può
2: risposta
3: sbagliarsi.
2: Non è da considerarsi.
3: Gente che si uccisa pensando che...
2: Allora, Graziano dalla regia video dice: prima le dovete chiedere di creare il prompt specifico.
3: Sì.
2: Lo copiate, lo personalizzate e avrete la risposta migliore. Dovete anche personalizzare chat nelle impostazioni, vedi?
3: Devi prima dire a lei: guarda, devi essere questa persona, questo questo professionista, questa cosa, stiamo parlando di, qual è il modo migliore per chiederti questo, e lei ti dice qual è il modo migliore e quindi tu glielo chiedi. Cioè, siamo ancora, per fortuna,
2: speriamo di
3: a questo livello dove abbiamo ancora il modo di,
2: per esempio,
3: di comandare noi.
2: Nelle vacanze io e mia moglie l'abbiamo trovato molto utile quest'estate, perché
1: quello anch'io.
2: No, le faccende più pratiche le deleghi a lei. Cioè, se hai un dubbio sulla direzione, se hai un dubbio sulla metropolitana, eccetera, lei usa Claude. Lo dico, faccio pubblicità, è stato molto utile, no? In Giappone, in certi momenti in cui dici di andare di qua o di là, gli fai una foto della fermata.
3: Quelle sono cose minime, ti giuro che sono cose
2: anche
3: minime.
2: Tutto il programma del viaggio.
3: Il programma del viaggio, ci ho provato un
2: preimpostato.
3: Po'. Io con la mia, quali aerei sono migliori, per durata di viaggio, per scali, per soldi.
2: Niente.
3: Io è iniziato. Allora prendi questa linea cinese, questa thailandese, questa americana. Sì, ma io non voglio tre linee diverse. Sì. Questo mi fa un po' incazzare. Sì, hai ragione, stupida come cosa.
2: No,
3: prendiamolo tutto.
2: No.
3: E tutte allora le volte ti dà ragione. Allora perché me lo dici?
2: Come
3: però,
2: il tuo amico.
3: Tu vai avanti così. Ho capito, mi hai trovato una con otto scali.
1: Io
3: sì,
1: vivo,
3: hai ragione.
4: E poi finisci per offenderla. Cioè, a un certo punto vabbè, non hai capito niente.
3: E lei ti dice?
4: E lei dice: lo so, scusa, mi migliorerò per la prossima.
1: Oddio, ma la sindrome di Stoccolma. Cioè, ama il suo carnefice.
2: È una sottona.
1: Comunque, io voglio dire che vivo e lotto con voi. Quindi aveva torto, va bene? Sono ancora viva.
2: Ma scusa, ma tu posso dire, per farti rispondere chiama un'ambulanza, che cosa avevi scritto? Cosa
1: no,
2: avevi chiesto?
1: Io avevo un fastidio alla spalla, che però poi ha fatto sì che dalla parte sinistra mi si indolenzisse il braccio e avessi un formicolino.
2: Che cosa? Uno, due, tre, chiama un'ambulanza!
1: Cosa sono? E no, ma ha detto, guarda, potresti avere un infarto!
2: Ma
1: io
2: ragione!
1: Sono morta!
2: Ma vai subito adesso!
1: Sì.
3: Guarda,
2: torna a casa.
3: Un mio amico aveva questa cosa qui.
2: E ora non ti dico...
1: No. E ora non c'è più!
3: No, gli tocca guidare con la destra.
2: Ma poi l'hai chiamata l'ambulanza?
1: No.
2: No,
1: infatti, vedi, sono viva comunque.

0: C'è sotto una pubblicità? Vivident, cosa dice?
1: Che comunque io un bacetto.
2: Ma
1: posso dire, ma
3: sei
1: certamente.
3: Ma che vuol dire?
1: Ma che uno non è che non ce li ha gli occhi una volta.
0: Cioè,
1: da,
0: ma ti rendi conto? Se avessi detto io questo, questo qui mi piace, un bacetto.
4: Ma come se non lo dicessi?
0: Io non lo dico.
1: È un continuo.
0: Non lo dico. Sì, in onda non lo dico. Magari lo dico quando vado nell'angolo, nel mio angolo a urlare.
4: Le peggio cose.
0: Nell'angolo dove mi sfogo.
4: È andato virale, come si dice, come dicono i vecchi, perché ormai i giovani non lo dicono più. È il video di Peggy Goo con Kimi Antonelli, no? Dove lei aveva un po' la testa molle.
3: Viaggiano in macchina, lui fa provare le brezza.
1: Teneva il tempo lei, solo che non si fa.
4: Devo dire che probabilmente a Peggy Goo piace proprio il mondo degli sportivi, perché prima la chiacchieratissima storia con Berrettini, poi questa
5: sono lasciati, non ho capito.
4: Stanno ancora insieme?
5: No, non lo so, si sono lasciati. Dimmelo tu.
4: Corona che dice? Ma lo votate Corona che ha fatto il partito?
1: Cioè, non c'è fine al peggio.
4: Vabbè, a proposito di sportivi, invece, ha fatto molto parlare ieri di questa passeggiata in costume a Shibuya, nel famoso incrocio di Tokyo, della Prorecco di pallanuoto, in costume da bagno per le strade di Tokyo.
0: Con la focaccia, famosa focaccia sotto l'ascella.
4: La focaccia?
0: E sono di Recco.
4: Non è vero che va la focaccia.
0: Sono di Recco.
4: Ci potevo credere. Con Silvia Salis anche che li seguiva.
0: No, Silvia Salis sta a Genova, mentre
4: Recco. Devo dire, o sto proprio cambiando, perché ho visto il video.
0: E cosa hai
4: visto? L'ho trovato una bella cosa io, erano belli, nudi, belli. Erano esteticamente
1: torniamo sempre a quel discorso lì, alla tua vera natura.
4: Mi piaceva anche il contrasto tra questi uomini altissimi, prestanti, e la popolazione locale. Invece poi ho visto sotto i commenti di gente: fate schifo, la gente ormai.
0: Io l'unico commento che faccio è questo,
3: riferito a lui.
0: Come siamo messi matti.
4: No, adesso scherzi a parte, io lo faccio, mi do impasto perché voi mi prendiate in giro.
0: Ma
4: però
0: tu hai voluto parlare di questa cosa per poter confessare.
4: Se ne parla molto sul web, ma mi fa impazzire.
1: Perché hanno usato il corpo di, hanno soltanto cambiato la testa, il corpo era quello di Rosario.
4: Sì, Rosario, Rosario.
1: Sì, Rosario.
4: No, mi facevano impazzire i commenti, perché quando tu vai su un post di un qualsiasi giornale, che sia di destra o di sinistra, cioè veramente i commenti sotto fate schifo. Ma Enrico, ma che
1: sessualizzazione degli sportivi?
4: No, ma va molto meno di così. Era, ma che cazzo vuol dire? Fate schifo, che cazzo Allora io mi chiedo, ma l'energia che ci vuole per andare a commentare ogni singolo post insultandolo già, adesso può essere carino o non carino, ma che energia ci vuole per passare le giornate? Cioè, che
1: ma
4: brutto è vivere tutto il giorno e qualsiasi cosa vedi, è una merda, fa schifo. Che arrivi a sera che sei stanco.
0: Il mio sogno, qual era quel cartone animato dei mostri? Monsters & Co.
4: Sì.
0: Dove praticamente prendevano l'energia dalle risate dei bambini. No, dalla paura dei bambini. Dalle urla dei bambini. Se potessimo convogliare l'energia brutta che abbiamo ognuno.
4: Gli facciamo accendere un comune di 30.000 abitanti.
1: Esatto,
4: di energia elettrica.
0: Ma guarda che secondo me questa energia qui un giorno riusciremo cioè l'energia
4: a convogliarla.
0: Il corpo non ha bisogno, si trasforma. Pazzia, la mia pazzia.
4: Qualcuno diceva un mondo, una società così organizzata, tutta minimale, precisa, e voi fate vedere questi nudi che camminano in giro.
1: Mamma mia, che palle.
0: Poi quelli di Recco, la dico dopo.
4: Tra l'altro non ci avete riconosciuto, che io e Tony eravamo davanti.
1: Erano i vostri corpi, hanno soltanto cambiato le teste.
4: I primi due eravamo.
0: Ma noi facciamo una figura proprio di
4: Recco. No, non la dire. Consiglio di non... Thank you.

0: gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
2: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
3: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
4: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
5: Con Amazon, ogni anno i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
6: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Sei Febal e casa.
7: Febal casa, Febal casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: È permesso?
10: Ah, proprio lei!
9: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
10: Infatti.
11: Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
9: E risparmia sulla bolletta.
10: Posso metterlo io?
9: È meglio applicato da un professionista.
10: Come lei?
9: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
12: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
13: Che operatore hai per la luce?
14: Ottima!
13: E per il gas?
14: Ottima!
13: Internet?
14: Ottima!
13: Mobile?
14: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'800 91 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
15: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
16: Qualcuno ha detto Just Eat.
17: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
18: Kia. Movement that inspires.
19: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
20: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
21: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
22: Perché? Perché?
19: Ecco perché.
20: Non fartela scappare.
21: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
23: Pa, pa, pa.
0: imparo.
10: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
14: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
23: 105.
24: Che storia!
25: Radio 105.
26: Che storia!

0: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
1: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
2: Cosa è?
3: Sono le 11, sono giapponese.
4: Sono le 11 e tra poco...
2: Fabio Ingrosso.
3: No, più tardi, più tardi.
4: Ma facciamolo a mezzogiorno, ragazzi. Perché
2: ma,
4: così...
2: ma perché a mezzogiorno che andiamo via? Scusa. Ma no, carino lui.
4: Va bene, sono le 11.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: Madonna, Danceteria su Radio 105. Allora, stavamo parlando di persone che protestano per tutto sui social, che scrivono commenti, diciamo, di odio a qualsiasi cosa.
1: Non richiesti.
0: E qui c'è un'indagine, indagine, cartello 4, magera. Siete pronti con i sali?
2: Cosa c'entra col cartello 4, buonasera?
0: Buonasera, lo metto sempre, buonasera. Devo leggere una roba inglese così lunga che credo che sverrò poi.
2: Prendi un fiatone.
1: Allora, vai.
0: Ha dichiarato a Vice la terapeuta Brittany Polanski, Assistant Clinical Director di First Step Behavioral Health.
1: Finita la notizia.
2: Ma io la conosco benissimo.
0: Io
2: ho il biglietto Polanski. Da visita suo, è un metro per 5 centimetri.
0: È un rotolo.
2: È un rotolo.
1: La nostra amica Britney.
0: Questa signora ha parlato appunto a Vice di un fenomeno che lei ha studiato, la dipendenza dall'infelicità. Ovvero, le persone, nella fattispecie, credo facciano parte di questa categoria anche quelli che protestano sotto i post scrivendo che schifo,
2: quasi sempre infelici,
0: sono praticamente dipendenti dall'infelicità.
2: Cioè, nel momento che sono felici stanno male.
0: Cioè, la felicità eventuale, potenziale, o se dovessero mai raggiungerla, gli metterebbe ansia. Pensate. Quindi hanno bisogno di essere infelici per sopravvivere.
2: È negativo.
1: Questo le persone un pochino frustrate, però per esempio il discorso che se sei felice, cioè che la felicità ti porti un pochino d'ansia, ci sta, perché dura poco. Quindi il fatto che duri poco la felicità, quella sensazione di
2: tu invece di godertela pensi andrà
0: a quando passerà,
1: sì, capito? Allora, quindi ti viene un po' d'ansietta per quello.
2: Scusate se metto i puntini sulle i perché non saprei dove metterli in altro modo. Ma una persona frustrata è logico che non è felice.
1: È chiaro.
2: Cioè, se è frustrata,
0: la frustano.
2: Orca miseria.
0: La frustano. Chiaro. Quindi il pessimismo diventa una forma di protezione. Se non ci si concede troppe speranze, si immagina di soffrire meno nel caso qualcosa finisca male.
2: È la classica frase che dicono: oggi che bella giornata, ma non regge. Sono quelli così. Ma guarda che bella sta cosa. Ma quelli che hanno paura, come diceva prima. Come si chiama quella bronzatura?
0: Granola.
2: Che bronzatura. Manila. Guarda, devi sorridere, se no non si vede la faccia da che parte.
0: Sì, oggi è abbronzatissima.
2: Ma secondo me.
1: Ma ragazzi, ma non è vero.
2: Ma non hanno sbagliato il bianco della telecamera, perché sei scurissima.
3: È il filtro di Carlo Conti.
0: È Carlo Conti.
2: Però quelli che proprio si aspettano, dicono del peggio perché hanno paura di essere felici. Hanno paura del bene.
0: Faccio un po' fatica a capire questo fenomeno.
1: Io pure, però è come quando parlo per esempio dei numeri dispari, a me piacciono i numeri dispari perché penso sempre, ho sempre una terza possibilità, un'altra possibilità, ho tre caramelle, ne mangio due, però ne ho un'altra possibilità. È più o meno lo stesso principio, cioè potrebbe essere anche, è vero, sono pessimista perché potrebbe succedere qualcosa di talmente bello che me lo godo di più, non so se mi capite.
2: Io sono quel tipo di persona lì invece, sono sempre
0: paura.
2: Sta andando tutto bene?
0: Potrebbe andare.
2: Ho paura di potrebbe andare meno bene.
0: Invece sono quel tipo di persona che sta andando tutto bene. Apriamo una bottiglia e beviamo.
1: Io pure sono così.
0: Celebriamo,
1: però...
0: festeggiamo questo momento di felicità.
2: Se la metti lì, io felicità. Sì, va bene. Sì. Se volete, ho a casa una bottiglia di prosecco.
0: Buonissima.
2: Se volete, andiamo da me, ce lo ciucciamo.
0: No, devi dire un prosecco, se no non funziona.
2: Ha detto una bottiglia?
0: Hai un prosecco.
2: C'ho a casa un prosecco. Se volete, andiamo a casa mia, ce lo ciucciamo.
0: E poi
2: ci ubriachiamo.
0: E poi beviamo il prosecco.
1: Ma posso stendermi dal ciucciare? Grazie. Posso stendermi dal ciucciare? Grazie.
0: Comunque,
1: mille.
0: Adesso la stiamo buttando come sempre in vacca. Però è molto interessante.
1: Non giudico
0: chi ha quella sindrome, perché immagino che viva anche peggio di come potrebbe
2: essere. Ci sono persone tutti i giorni che sono un po' ombrose, un po' negative, un po' così. Dici, ma guarda che va tutto bene, ne hanno quasi paura. Sì, ma non è. Cos'è che va male? Niente in questo momento, ma attenzione! Cioè,
0: per esempio, io riscontro spesso questa cosa. Quando mi chiedono come stai, soprattutto negli ultimi tempi, dove io sono molto più sereno di un tempo, a me capita di rispondere molto bene, grazie. E qualcuno dice: addirittura molto bene.
1: Oppure ti rispondono: che bella risposta.
0: Alcuni sì,
1: a me è successo.
0: Altri invece dicono: addirittura come per dire, ma non ti sembra di esagerare? Cioè, in che senso molto bene? Come se addirittura non credessero al fatto che io possa stare bene, no? Perché probabilmente loro, come appunto stiamo dicendo,
3: perché
0: hanno...
3: poi magari non gli dai la spalla per parlar male. Bravissima. Perché di solito c'è sempre
4: spalla,
3: quel discorso, esatto. Ma guarda, un po' male, e poi l'altro di solito dice non me ne parlare, e poi ti inonda di cose negative.
1: Io invece sono nella fase successiva. Come stai? Rispondo: dai. Perché faccio poi gli scongiuri del caso. Dai, sì.
0: Sì,
1: dai. No, perché se no, non che la gente porti sfortuna, intendiamoci. Però, magari il pensiero negativo può...
2: C'è proprio una credenza. Trasmettere felicità agli altri e dire che va tutto bene ti attiri. Com'è la storia? Ti attiri non il malocchio, ma ti attiri la loro...
1: Le energie negative.
2: Sai cosa faccio io? Chiedetemi allora, come va?
0: Come va? Come per me prima quei pallanotisti.
2: Cioè, ma si capisce secondo te per radio se uno fa...
4: Malone.
1: Come va?
2: Malone.
1: Dai.
0: Comunque poi abbiamo secondo me anche una, come dire, una definizione delle priorità.
2: Sì.
0: Io ci penso spesso a questa cosa, che andrebbe un po' rivista, no? Perché soprattutto nelle società tutto sommato progredite come la nostra, poi capisco che sono pochi soldi,
1: ci
0: capisco
1: sono le eccezioni, però
0: no, sono pochi soldi, tutto. Sì. Però io penso sempre, ma sai quanta gente in questo momento nel mondo sta veramente molto peggio di noi, ma non andando lontano, Quindi a volte quando uno dice insomma tutta una merda, in che senso? Cioè, quali sono i reali problemi?
2: Io credo che un po' sia anche nel nostro DNA, cioè quello di essere sempre in allarme ed essere sempre sul chi va là, quindi essere un po' pessimisti o pensare potrebbe succedere qualcosa, potrebbe andare peggio, non devo essere felice, fa parte proprio del DNA dell'uomo delle caverne, che deve stare attento,
0: in allerta,
2: deve stare attento, deve trovare qualcosa da mangiare se non muore, e deve stare attento che non venga ucciso e mangiato da altri.
0: Però sono passati anni,
2: lo so, ma dentro ce l'abbiamo ancora, quindi noi affrontiamo con quella paura, con quella roba, qualsiasi cosa. Non prendo il tram, Maronna, a te arrivare, cioè, e quindi reagiamo esattamente come allora, con questi anticorpi che ci sono rimasti dentro.
0: E quindi anche la paura, il nemico,
2: sì,
0: da interno. Perché le forze politiche che ti fanno vedere un nemico vincono?
2: Perché
0: le persone hanno voglia di vedere un nemico.
2: Perché se ci pensi, stiamo vivendo forse nel migliore dei periodi del mondo possibile.
0: Non dirlo, abbiamo... perché molta gente pensa.
1: Io mi sveglio la mattina, cioè, ragazzi, sono proprio felice di stare al mondo e di vivere in questo
2: corpo. Ma tu lavori
0: in questo programma, cos'altro vorresti dire?
2: Anch'io se lavorassi con noi due.
1: Un documentario su National Geographic e pensavo: pensa se nella prossima vita rinasci lemure, goditi questa.
0: Lemure, le zampine.
1: Sì, esatto.
2: Ma tu non solo,
1: goditi questa.
2: Tu ti ribalti quando ti fanno paura. Un sogno.

oh oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh oh oh oh oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Allora, a parte Ernia, bravo, dedica, devo correggere quello che ho detto, perché mia nonna non si trasformerà in un lemure, ma in un opossum.
1: Che sono, secondo me, morta.
0: Sì, perché secondo me quella cosa che fanno gli opossum è bellissima.
1: Beh, l'altro giorno che ho visto... un po' il mio atteggiamento rispetto proprio alle cose della vita. Io mi fingo morta.
2: Bello. Ma avete visto il video di quel tassista?
0: Un'invidia per quella cosa lì.
2: Tassista brasiliano, avete visto quel video? Aggredito da due ladri.
3: Ah, sì, sì, sì.
2: Ha finto di avere delle crisi convulsive.
0: E quindi sono scappati.
2: No, per un po' sono rimasti. Per la serie dice, ma gli passerà e quindi potremo rapinarlo con serenità. Invece lui continua, a un certo punto loro fanno, vabbè, basta, usciamo. Escono, lui chiude, cioè, chiude gli sportelli e fa: oh, perfetto, possiamo andare.
0: Ma genio. Non è che se, cioè, stavano pensando: genio, dobbiamo chiamare l'ambulanza, dobbiamo fare qualcosa.
2: No, gli stronzi se ne sono andati. Quindi, in teoria, l'avrebbero lasciato a morire dal loro punto di vista.
0: Fingersi morto funziona, io faccio con mia moglie.
2: Durante il sesso,
1: no, ma siamo le cose del... ma
0: prima, durante il sesso io mi addormento normalmente. No, fingo di dormire.
1: Ma vivi meglio.
0: Fingo di dormire. Al mattino, visto che chi si sveglia prima. O dopo, cioè, apriamo le finestre, tutto un rito, devi aprire la tapparella,
2: la puzza della notte,
1: far prendere la puzza aria della notte a letto.
0: Sì, ma poi dobbiamo aprire la zanzariera, perché, allora mi fingo che sto ancora dormendo. Quando lei ha aperto, è mio.
2: Di colpo. Come i cani.
0: Fingersi morti.
1: Ma voi sapete quante litigate ho fatto io nella vita? Perché mi sono sempre sentita dire: vabbè, a te non te ne frega un cazzo, dai. Perché io sto lì che dico: vabbè, le cose arrivano, le affronteremo. Dai, serena, dai, tranquilla, non ti preoccupare. Perché mi fingo morta. Però è un atteggiamento propositivo che non tutti capiscono.
0: Pensa, durante una riunione, durante una call,
3: svieni.
0: Tu certo... Sì, hai presente i militari che fingono di svenire? Perché hanno perso il fucile.
1: Signor Severo, tutto chiaro?
0: Sì,
2: quanto mi facevano ridere.
0: Che durante le cerimonie un militare ci fanno una roba per cui basta, finisci 15 giorni di punizione perché ti sei mosso. Allora fingono di svenire.
2: Ah, veramente lo fanno.
0: Sì, lo fanno.
2: Invece, altro video virale, scusate, li guardo tutti io probabilmente, quelli che si frizzano fintamente nelle call. Solo che poi dietro si muove una roba e quelli fanno: ma guarda che si vede che
0: si vede che però
2: sei tu fermo.
1: Voglio fare tantissimo.
2: È passato tuo figlio dietro. Ti abbiamo sgamato. Fa troppo ridere.
0: Vedi, quelli usano un modo di fingersi morti.
2: Strategie di sopravvivenza.
0: E tu dici: Marco, che ne pensi? Tre.
2: Boh.
0: Si frizza.

0: con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre con una spesa di 30 euro con carta insieme puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
6: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
7: Let's go! Do Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, frigorifero combinato Samsung Total No Frost, tuo a 579 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
8: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
9: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
10: Niente.
9: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese. Con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
12: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
13: Ciao Alex.
12: Kimi, ma sono io su questo poster?
13: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
12: Per vederci le partite insieme.
13: Magari. Però non ho ancora il wifi.
12: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
13: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
12: Sono appena stato sorpassato.
14: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su Sky.it o nei negozi Sky.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
15: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
17: 105 Radio 105 Proud to be different.

0: magari è meglio non agitarla, perché
1: agitare
0: Coca-Cola non ha... Va bene.
1: Guarda che se metti la bistecca, ricordi cosa dice? Metti la bistecca, metti la moneta nella Coca-Cola mattina dopo.
0: No,
1: non
0: io
1: c'è
0: sapevo
1: più
0: metti.
2: Ma poi
0: metti...
2: perché uno dovrebbe mettere una bistecca?
0: Ma si diceva di tutto.
2: Cose strane. Metti...
0: Quelli si drogano, mettono una spirina,
1: la spirina.
0: Ma non è vero.
3: Fabio Ingrosso ha fatto tutta l'adolescenza così.
0: Fabio Ingrosso, buongiorno.
4: Buongiorno. Ciao ragazzi, ciao Manola.
0: Io vorrei fare.
4: Ciao Ross e ciao Tony.
0: Allora, io vorrei fare una prima domanda a Fabio Ingrosso. Parlano tutti bene di te perché fai un sacco di cose belle.
4: E ti chiedi perché?
0: Sì. E poi qualcuno effettivamente parla male di te. Io vorrei sapere perché questo parla male di te e perché proprio Tony Severo. Cioè io non riesco
4: perché
0: a
4: la verità adesso c'è un piccolo dillo, gossip. Io sono arrivato qui a 105 grazie a Tony Severo.
2: No! No,
4: non è vero? È questo quello che tu racconti, però.
0: No, raccontami tu perché non me lo ricordo.
3: Allora, per intenderci, tra le mille cose che fa Fabio, c'è soprattutto questa. Solo.
4: Solo. Su Radio 105.
3: Ecco. Cioè lui
0: è uno dei due.
4: Io sono molto più bello, più alto,
2: internazionale, un bel tipo di cose.
0: Effettivamente sei arrivato a 105, io non mi ricordo perché facevi il cantante.
4: Sì, e tu
0: io facevi il cantante per...
4: No.
3: Avevi speso buone parole per lui?
4: Ero voce di MTV Italia e tu hai fatto il mio nome qui.
0: Ah sì?
3: Non te lo ricordi?
2: Ma lo vedi perché vedi perché sei un uomo giusto?
0: Giusto?
2: Lo vedi?
0: Potevamo avere una grande voce. Io sbaglio.
3: Comunque Fabietto fa davvero
0: che chiamiamo Fabietto perché allora, è sempre piccolo per noi.
3: Sapevi l'acrobata? L'ho scoperto l'altro giorno.
0: Pure l'acrobata.
3: L'acrobata, yes. Sì. Poi attore
0: musicale. Secondo me è un mitomane perché
4: no,
0: è vero che faccia di tutto.
4: È vero, se vai su... Allora, cos'è? Papparabarabapapara, è vero.
0: No, ma è vero. Ci ha appena detto un'altra cosa che non sapevamo. Adesso le diciamo tutte, dai, vai.
4: Sì, sono stato acrobata, attore di musical, sì, in Sette Spose per Sette Fratelli, con la Compagnia dell'Arancia, con Tosca e Raffaele Paganini.
3: Poi canta
0: Sette
3: una
0: Spose per Sette Fratelli, lui faceva
3: le sette fratelli.
4: Ma Tony!
3: Ma tutti i personaggi.
4: In realtà io facevo il fratellino più piccolo, facevo Gedeone.
3: Poi Fabio canta una sigla.
2: Una
3: famosissima, leva la base e cantala, vai.
4: Voglio essere il migliore, sai come nessuno è riuscito mai.
3: Sigla dei Pokémon.
4: Dragon Ball, i Pokémon.
2: I Pokémon non li guardavo,
0: però i Pokémon sono quelli
2: bella.
0: Che costano un sacco di soldi. La sigla non è costata un cazzo.
3: Poi
4: è un po' vero.
3: È la voce. È la voce di Daniel Tiger, uno dei cartoni preferiti di mia figlia. È un giorno una speciale ideale per essere amici.
4: È stato bellissimo. Perché a un certo punto mi arriva un messaggio di Ross e mi dice: ma tu sei la voce di Daniel Tiger?
3: Gli faccio fare i messaggi con la voce per mia figlia. Ciao Anna,
2: sei una brutta persona.
3: Perché lo uso?
2: Ma
3: lo
2: io no, penso quando lo scoprirà. Quando scoprirà che è una menzogna.
0: Scusate, lui va a New York a fare i musical, è vero questa cosa?
3: Pure,
0: come regista, come sceneggiatore, come...
4: Sì, ho scritto un musical,
0: perché
4: l'ho portato
0: anche
4: a New York. Ballavo, ora non
0: ballava
4: più.
0: Ballava anche, perché se non balla più perché ormai è vecchio.
4: Oramai sono vecchio.
0: Ha 30 anni, quindi è vecchio. L'unica cosa che fa male...
2: Quale?
4: Cos'è? Ho paura.
3: È la voce ufficiale.
0: Quando lo sento fa anche pubblicità, fa un sacco di pubblicità. Quando lo fa in uno studio qui vicino c'è il produttore che lo tratta malissimo perché dice non sei capace.
3: È come se non bastasse. On top of it hai pure scritto un libro.
4: Ho scritto un libro, signori, Luna Sofia e la chioma di Berenice. Guardate il logo che è uguale al nostro colore bellissimo. È un fantasy, è un libro per ragazzi, però in realtà è un libro un po' per tutti, perché tutti abbiamo bisogno di sognare e tornare un po' bambini.
0: E devo dire che non hai fatto, come si dice?
3: Non hai lesinato.
0: È bello grosso. Storia bella lunga che piace molto.
4: Grazie.
3: Tu racconti che hai trovato una piccola lavatrice abbandonata, giocattolo.
4: Sì, esatto. Ma se mi dai il mio zaino te la faccio anche vedere, perché l'ho portata.
2: La lavatrice?
4: Perché la mia piccola protagonista nasce a New York con i capelli lilla ed è l'unico caso al mondo, perché io volevo raccontare una storia di diversità.
2: Di inclusione,
4: e quindi
2: nasce
4: con i capelli lilla e viaggia nello spazio attraverso una lavatrice giocattolo.
3: Tira fuori. Allora, intanto vorrei precisare che per una questione di proporzioni, questa lavatrice di giocattolo è la lavatrice che Fabio realmente usa per fare il bucato.
0: Perché
2: questo è body shaming.
3: Lui lava i suoi vestiti, li lava realmente.

0: viene
1: come
0: risucchiata,
1: l'oblò di un'astronave,
0: esatto, sì, viene risucchiata dentro, rimpicciolita e viene spedita nello spazio.
2: Un po' armadio di Narnia.
0: Sì,
2: anche,
0: sì,
2: no?
0: Sì.
1: Diciamo, vi dirò, anche in Dio esiste, vive Bruxelles.
0: Esatto.
1: Loro si spostano
0: attraverso una lavatrice.
2: Scusa Fabio, forse non ci avete pensato lì in Salani. Hai messo il disclaimer, non fatelo a casa.
0: No, perché, beh, no, perché essendo una lavatrice giocattolo,
3: lo dico da padre di una bambina,
0: al limite non hai più le batterie per farla girare.
1: E questa bambina è Lilla, perché Lilla?
0: Perché io volevo raccontare, come vi dicevo prima, una storia di inclusione e di accettazione.
1: Una del colore diverso da altri.
0: Sì, okay? Inizialmente volevo che fosse albina, poi ho detto no, deve essere un colore che non esiste.
1: Certo.
0: E ho scelto il lilla, ma vi dico perché lilla tra poco.
2: Bravo!
3: Bravo! Hey.
2: Tra poco, solo
0: su Radio 105.
2: Bravo!
1: Cioè, l'unica cosa che fa male,
2: le altre le fa tutte giuste.
1: Fa tutte giuste, balla bene, canta bene, scrive da Dio.
3: Ma qual è quell'unica cosa?
1: Senti come dice 105, non so dire.

0: Dai, confessa Fabio che hai già la seconda, hai già in mente il come sequel. Continua
1: sequel. Ovviamente sì, no, sì. Questa è una trilogia, ma io ho vi ho portato, sì, perché io oramai sono personal branding Lilla. Vi ho portato un bellissimo cappellino, questo. Guarda, no, adesso te lo devi mettere, però.
0: Perdonami, ma anche la camicia che hai messo
1: è ovvio.
2: Ed è Lilla,
1: ed è Lilla. Guarda che arriva anche per te, Manolo, assolutamente.
2: Stupendo, grazie.
1: E vi dicevo perché Lilla? Perché ho scoperto che il Lilla è il rosa per adulti. Voi lo sapevate?
0: No.
2: Sì, per... no, tra l'altro è un colore gettonatissimo anche fra i maschietti,
1: Sì, sì, assolutamente.
0: A me non dispiace. Ti dico la verità.
1: Devi metterlo il cappello,
2: molto,
1: Tony.
2: Molto bello.
0: Sopra le cuffie.
2: Allora Ross sembra un Daniele Battaglia che non ce l'ha fatta.
3: Sì. Pensa come siamo messi.
0: E io che sembro un puffo.
2: Non lo so, io su di te non
1: ma
2: voglio...
1: forse l'hai messo un po' malino.
2: Non voglio dire niente, onestamente nulla.
3: Guarda che io per anni nel mio look avevo questo,
0: Sì, lo metto così, lo metto così che sembra un po', ecco.
2: Beh, adesso al non contrario male. Non,
1: però non si legge il titolo, non Sofia, devi girarlo.
0: Beh, stavo per dire una roba, niente, mi è scappata via.
1: No, dicevamo del fatto del colore, quindi volevo che fosse avesse un tratto diverso, però se le davo un tratto che è esistente, le persone che non hanno quel tratto non si sarebbero riconosciute, quindi ho scelto un colore che non esiste. E studiando i colori ho deciso il lilla perché è il rosa.

0: per adulti, perché quella goccia di blu che lo fa diventare lilla gli regala mistero, profondità e regalità.
1: Tra l'altro il viola, il lilla, insomma le sfumature, diciamo, che hanno il blu all'interno, danno un senso molto di rilassatezza, di benessere, di quasi dimensione zen, vero?
0: Sì,
1: non lo dico
2: io. Starei ad ascoltarvi per ore, vengo spesso in questo negozio di coiffeur, devo dire.
3: Sì,
1: è bellissimo. No, è un onore che
3: rilassa. Veramente di stare dal parrucchiere. Senti, voi non avete idea di quante volte al giorno inciampate in quest'uomo senza accorgervene.
2: Esatto. Vabbè, il destino delle voci
3: è pazzesco. Ma no, non solo delle voci, perché tu vai su Instagram, crack, e incappi in lui perché fa video con questo, con quello, con l'altro, con l'altro. Poi arriva una pubblicità e c'è dentro lui, poi una canzone che ha cantato lui.
2: Devo dire che Fabio,
3: e se non canta lui, l'ha scritta lui.
2: È anche molto intraprendente, ma questo
3: fa 100 milioni di euro al mese.
2: Tanti soldi anche.
0: Vendendo chiaramente il libro Luna Sofia e la chioma di Berenice.
2: Acquistatene una copia, acquistate quello insieme a Così doveva andare.
0: Esatto.
2: L'offerta del giorno, due copie a 19,99.
3: Io voglio sapere, ma lei che fa? In pratica gira,
2: decido io poi.
3: Va nello spazio
0: attraverso questa lavatrice giocattolo, e alla fine, tra avventure magiche, sfide, nuovi amici, scoprirà che quello che odiava, che è appunto essere diversa,
2: alla fine
0: non doveva più nascondersi. E quindi secondo me è una bella storia un po' per tutti.
3: Infatti volevo dire, si può, oltre che leggerla per sé, leggerla a dei bambini e dei giovani? Quanta è l'età minima?
0: Ma l'età minima consigliata è 8 anni, quindi in quarta elementare.
2: Ma posso leggere la mia figlia?
0: Sì, perché comunque è fantasioso.
2: Dico una cosa tecnica: è scritto bene, cioè è un libro che può leggere serenamente anche un adulto.
3: Che intelligenza?
0: No. Io ho iniziato a scrivere questo libro 11 anni fa e la prima versione del libro è in inglese.
2: Mi è mandata con a un certo punto delle bozze.
3: Ed è già pronto?
0: Sì, anche la versione inglese è pronta.
3: No, pensavo il secondo e il terzo, dicevi una trilogia.
0: Sì, è una trilogia, e già praticamente gli outline sono già pronti, sono circa metà del secondo.
2: Ah, però.
4: Ci sono le figure?
0: Ci sono delle figure,
1: apri
0: capitolo, perché voi lo aspetta, domanda, tu c'eri alla presentazione, grazie. Chiaramente ho dovuto fare uno studio sulle stelle e ho scoperto che ci sono un tot di costellazioni. Quante costellazioni esistono nel nostro mondo?
2: Io ovviamente 112. Lo so, perché
0: quante costellazioni esistono?
1: 625.
0: No,
2: secondo me 88.
0: Non vale, era la presentazione.
1: 88.
0: Sono 88.
3: Io con 112 sono andato vicino.
0: Sono 88. E io, avendo 72 capitoli, ne ho voluto dedicare una per ogni capitolo. In apri capitolo, come vedete, c'è il disegno di una costellazione.
4: Ah, non sono i puntini da unire.
1: Comprati un libro con illustrazioni da colorare. Va bene?
2: Allora, c'è un ascoltatore che ci scrive spesso, che si chiama Marco, che sta ad Aosta. Dice
3: 93,2.
2: Esatto, no, si informa perché lo riguarda, credo, molto da vicino, se ho capito bene che Marco è. Dice, si può anche ascoltare il libro, cioè fare anche l'audiolibro, dovresti farlo.
0: Allora,
3: sì, ma non usa la sua voce vuole farlo bene.
2: Il paradosso. No. Lui che fa lo speaker usa la voce.
0: No, in realtà è in the works e probabilmente la voce sarà Yolanda Granato, che è una mia carissima amica.
2: Devi farlo tu.
1: Ah, che bello.
2: Cioè, non perché non sia lei, è bravissima.
0: Ma la protagonista è femminile, ci sta.
3: Poi, secondo me, il letto da una donna, no, poi e da lei sarà particolarmente bello.
2: È vero, però in prima persona ci sta.
0: Per non pagarla, certamente, perché siamo amici. Ma vi posso leggere l'incipit?
3: Sì, dai.
0: Allora, vediamo, prendo l'attacco del libro, è vero?
2: Puoi dare musiche? Sono 8 euro.
0: No.
2: La base. No.
1: No, papà, mando il mio IBAN e facciamo che ci dà una donazione per tutte e tre.
0: Capitolo 1. Tu come te lo spieghi? Nella grande mela non sembravo un mango o una papaya, e neanche un mirtillo, se per quello. Ero una mela come tutti gli altri, in una gigantesca cesta di mele. Sì. A New York sembravo normale. Tra l'odore di hot dog e le spezie provenienti da ogni angolo del pianeta, tra le sirene, i clacson e la metro straripante di gente di tutti i tipi, perfino i miei indomabili ricci lilla passavano inosservati. Ma questo perché nessuno conosceva il mio segreto. O almeno così credevo, fino a quel 10 luglio.
3: Sì, però se tu lo leggi così, nella testa di ognuno di noi,
2: è ingaggiante,
3: che invece lo leggiamo dritto. detto.
0: Ho capito, ma dovevo leggerlo un po' così.
2: Questo è un grande tema.
0: Vuoi riprovare tu con la tua voce?
1: No, Marco Comollo, riassumi, cosa ha detto?
3: Ma Marco stava facendo
2: Ti sei distratto, eh?
4: Eh sì.
2: No, è un grande tema questo, se dare troppe... Io nei miei, per esempio, faccio una via di mezzo. Lo faccio meno di così, però ovviamente i miei sono libri per
3: adulti.
2: Perché
3: è difficile poi leggerlo pensando di recitarselo.
2: Però il suo è un libro per bimbi, quindi per forse ragazzi, ci sta.
1: No, sì. A me
2: ma tanto non lo farà lui.
0: Allora, diciamo, sentiamo Manola, ecco,
1: no,
0: vedi?
1: Ha catturato la mia attenzione in realtà, certo. Perché a me piace questo modo di leggere quando ascolto.
3: Certo.
1: A me piace.
2: Oh, ma non lo farà lui, lo fa Yolanda.
1: Posso dire che a me piace, anche se l'avesse fatto lui mi sarebbe piaciuto. Anzi, ti dirò di più, Fabio, che se l'avessi letto tu sarebbe stato ancora più inclusivo il discorso.
0: Bravo, pensare.
3: E qui apriamo un altro tema.
0: Ci potrei pensare.
3: Cioè, il fatto che lo legga lui fa in modo che non si compri il libro?
0: Ma come?
1: No, perché
2: questo è un altro tema. Cannibalizza. Sono interessanti questi discorsi. L'audiolibro cannibalizza la carta? In generale no, perché chi legge, alcuni leggono e ascoltano anche. E chi ascolta spesso non compra il libro.
3: Perché
2: di
3: ognuno di noi che legge pensa al tono della propria voce e a come. Quindi un bel libro è ben scritto come il tuo, secondo me ognuno se ne interpreta.
0: Certo.
3: No, un po' come vuole.
2: Però sai cosa scrivono a me, per esempio?
3: Dimmi.
2: Almeno i lettori che arrivano dalla radio, che sono una discreta percentuale, che tanto quando leggono immaginano me che leggo. E quindi fa ridere. Vabbè.
3: Fabio, grazie di essere stato con noi.
1: Bocca al lupo, Fabio.
3: Ma poi sappiate che noi lo incontriamo mille volte al giorno dappertutto. Quindi.
2: Salani Editore di Fabio Ingrosso, Luna Sofia e La Chioma di Berenice.
3: A Cattadavilla.
0: Grazie, ciao Fabio,
1: grazie.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: da Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
2: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
3: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.
5: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
6: Qualcuno ha detto Just Eat.
7: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
8: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
15: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Il tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
3: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
4: Suzuki.
5: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
4: Dual Motor. Dual Desire.
5: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
6: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sto bene? E se poi cambio idea?
7: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
9: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
8: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
9: Riapre la casa, riparte lo show.
8: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
10: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
11: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
12: Ops.
11: Ops.
12: Ops.
11: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
12: Ops.
11: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
13: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
14: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
15: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non deghi, non ci credi.
16: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
17: 99, Puma, microtasso.
18: Tutto ok?
17: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
19: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
20: 105
21: 105
20: 105 Che storia!
0: Radio 105.
22: Che storia!
23: Travel.

0: Ross, raccontami qualcosa.
1: No, dico solo che era un pezzo della Madonna. Scusate, allora, il francesismo.
2: Okay. Bobby Brown. A me spiace soltanto che.
1: Cosa?
2: E che si dice
1: una vicenda
2: di lui
1: brutta,
2: che
1: così.
2: Trattasse male la moglie.
1: Però questo pezzo qui, 1995, Two Can Play That Game di Bobby Brown, era veramente un
2: molto molto.
1: Ma quella
2: molto
1: era un'estate di grandi pezzi, perché c'erano.
0: Lo vedi che c'avevi qualcosa da dire, dai.
1: C'erano
0: dai.
1: I Bucketheads,
2: i bacchettoni.
1: C'era Missing, era un'estate di pezzi della Madonna.
2: Volevo dire soltanto una cosa, vi faccio notare che gli attori che passano da noi poi prendono i premi.
1: È vero.
2: A corsi,
1: non a corsi,
2: Scamarcio.
0: Ha vinto la categoria Orizzonti
3: esattamente il giorno dopo.
2: Esatto.
1: Fatti delle domande.
2: Che gli autori di libri che vengono da noi vendono, ha già venduto un milione di copie.
1: Milione addirittura.
0: In un quarto d'ora.
4: Rosario, quando vieni tu da noi?
2: Rosario, quando ti fai intervistare con.
0: Ma perché ha scritto un libro?
2: Sì, ha scritto io che non vedo. Com'era?
1: Io che non vivo più di un'ora senza te.
0: Da cui poi sicuramente faranno una canzone, guarda, me lo sento.
2: Però il tuo titolo è bello ma complicatuccio, io ho difficoltà a ricordarlo. Così doveva andare.
1: No, io trovo sloganistico.
2: Così doveva andare. Grazie,
1: Manola. Torniamo domani.
0: Ciao amici, a domani. Ciao, il loco.
2: Ciao lì.
0: Ciao Lidia. Cucciolo, ciao, non sei felice che sarò con te.
2: Ciao Cucciolo, ciao Ross.
1: Ciao Tony, ciao.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
6: A Radio 105, le 12 in punto.
7: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
8: Buona giornata da Boris Mantova. Di almeno 11 vittime il bilancio del crollo di un edificio bombardato nei mesi scorsi da Israele, che ora ospitava palestinesi sfollati a Gaza City. Tra le vittime anche 5 bambini, un centinaio di persone sono dispersi e tra gli intrappolati anche 50 piccoli. Scoppia la polemica, gli israeliani si rifiutano di consentire l'ingresso di mezzi pesanti nella striscia per favorire i soccorsi. Nuovi attacchi russi in Ucraina, un drone ha colpito un autobus di linea, 5 morti e 7 feriti. Washington avverte, gli 007 di Mosca pianificano omicidi mirati negli Stati Uniti e nei paesi che sostengono l'Ucraina. La presidente dell'Unione von der Leyen, vogliono frantumare l'Europa. Torna a parlare, ma in aula Mario Roggero, il gioielliere condannato al carcere per aver ucciso un rapinatore. Ogni vita merita rispetto, dovevo riflettere prima di far fuoco. Il suo legale impugnerà il provvedimento con cui il tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza di differimento della pena, legata poi alla richiesta di grazia. Gli operai ex Ilva gridano la loro disperazione di fronte a un futuro sempre più preoccupante. Potrebbe essere già per oggi la data di stop dell'attività dell'area a caldo dello stabilimento di Taranto. Il governo studia un decreto per garantire la sicurezza dell'indotto. A Roma si cerca il cecchino che terrorizza il quartiere Prati. Dopo il ferimento della scrittrice Cristina Stillitano, altri hanno denunciato, secondo quanto ricostruisce il Messaggero, altre 6 persone prese di mira, probabilmente con un'arma ad aria compressa, ma molto potente, vista la testimonianza dell'ultima vittima.
9: Ho sentito come se mi dessero un grossissimo colpo sul braccio sinistro. Non era la prima volta, erano almeno 7 giorni che qualcuno sparava cose varie. Che questa persona venga presa poteva andare molto peggio.
8: Perquisizioni nella zona. Ad agosto in Italia il costo della vita è salito al 3,3%, a luglio era il 2,9%, a pesare l'andamento dei prezzi energetici. Ancora oggi benzina intorno ai 2,20 al litro, gasolio quasi 2,30. Il Consiglio dei Ministri potrebbe varare la proroga del taglio alle accise nel pomeriggio, ma si lavora anche a una misura più ampia. Lo sport calcio, esordio per il Milan in Europa League questa sera alle 21 a San Siro contro il Benfica. C'è Terracciano, ok, Ramos, panchina invece per Modric e Rabiot. Domani tocca la Juve. In Coppa Italia invece ieri la Fiorentina ha guadagnato gli ottavi contro il Napoli, il Genoa contro l'Inter, appuntamento a dicembre. Salta la seconda panchina in Serie A, esonerato dal Bologna tedesco. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
11: Puoi dirlo forte.
10: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì.
5: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
10: Scegli ora ING Business Banking.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
11: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
12: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: Buongiorno amici, ben ritrovati a Radio 105, 105 Take Away, il programma che inizia quest'ora, finisce intorno alle 13 con Bagaglio, con...
1: Chi è Bagaglio?
2: Bagaglino.
1: Bagaglino però.
0: Maurizio, scusami, con Maurizio.
1: Maurizio Bagaglio.
0: Con Lauretta, Jake La Furia, Camilla Ghini, i social che sono pronti a estrapolare il peggio di questo programma, come
1: sì,
0: sempre.
1: Sì.
2: Se
1: poi ho visto grandi numeri però,
0: Sì.
1: Altro che quando ci fai andare a noi sui social. Mai!
0: Assolutamente altro che. Benissimo, nuovo appuntamento. Oggi di rosso vestito Jake e soprattutto Pimpantino.
1: Sì, sai perché sono di rosso vestito? Come
0: mai?
1: È un cosplay.
3: Besugo d'un besugo!
4: È bell'ande, amici! E cos'è successo,
0: Cosa mi dici mai non era il Gabibbo. Poi abbiamo Camilla, prego.
2: Sì, ciao ragazzi, sono nervosa.
1: Come mai?
2: Sono nervosa!
1: Stai facendo a botte, di la verità.
2: Ieri sera, cioè, veramente ho sfiorato una rissa.
1: Ma tu ti rendi conto che pesi come uno stuzzicadenti?
2: Quindi...
1: Se fai una rissa ti ammazzano di legnare.
2: Ma io facevo Muay Thai.
1: Ma cagare, va.
2: Muay Thai.
0: Ma ragazzi,
1: secondo me abbiamo cos'è che facevi te?
0: Muay Thai.
1: Sì.
2: E kickboxing.
1: Sì.
2: Quindi so fare le risse. Tra l'altro, essendo mancina, ho pure la guardia falsa. Quindi non te l'aspetti.
0: Cioè, sei falsa.
2: Perché non c'è cosa che mi fa più arrabbiare di una persona che ti dice: ma sei nervosa? Ma forse sei nervosa?
1: Questo,
2: è la terza volta che tu mi chiedi se io sono nervosa.
1: Questa è un po', diciamo, una costante di tutte le donne. Se vuoi litigare con una donna devi dirgli: ma sei nervosa? Oppure ancora: sì, ma stai calma.
2: Poi mi ha iniziato a dire: ma
0: basta, dirgli cosa c'è.
1: Lauretta, se vengo da te ti dico: sì, ma stai calma.
5: Io sto calma.
1: Sei un cazzo.
5: No, ma un'altra cosa è se ti dicono: ma ho capito, ti devono arrivare.
1: Però la domanda è questa: a te ti devono arrivare?
2: No, finite.
1: Ok.
5: Allora è grave.
0: Beh, belle notizie oggi.
5: Ma allora è un nervosismo ideale, reale.
2: Capito, ma ragazzi,
1: allora ragazzi, oggi grande puntata sul ciclo di Camilla.
0: Perfetto.
1: Quando arriva, quando se ne va, se è puntuale.
0: Esatto.
2: Puntuale, sì, insomma, va bene.
0: C'è un tema della trasmissione?
2: Sì,
0: perché dovete sapere che da questa nuova stagione di Take Away il lunedì decido io.
1: Ok.
0: Il martedì non decide nessuno.
1: Ok.
0: Cioè, è
1: tanto
0: un po' a cazzo.
1: Tanto io non ci sono.
0: Esatto. Mercoledì decide Camilla.
1: Sì.
2: Top.
0: Venerdì decide Jake.
1: Il giovedì non lo nominiamo perché.
0: Giovedì decide.
1: È un argomento scontato.
0: Decide di Letta. Esatto.
1: Il giovedì l'abbiamo cancellato dalla settimana.
0: Giovedì.
2: Abbiamo da fare io, Jake. Il giovedì. Dobbiamo andare, poi vi dico dove.
0: Ok.
1: A fare
2: poi
1: in culo.
2: Lo dico, No. No, ho già deciso noi cosa facciamo.
1: Ma poi scusa,
2: io giovedì
1: mi faccio i fatti miei. Tu fai quello che devi fare. Ci rivediamo tutti qua venerdì.
2: Io ho da fare il giovedì, non so voi, ma io ho da fare.
1: Va bene.
2: Comunque, news.
0: Beh, Maurizio, dai però.
2: Dai.
0: No, ma decidi tu, non te la posso chiamare, sennò è un'imposizione.
2: E io decido che tu mi devi chiamare la news.
0: News.
2: Entro il 2030 si stima che il 45% delle donne tra i 25 e i 44 anni sarà single e senza figli.
1: Facciamoci due domande.
2: Cami, sei nervosa?
0: Sì, c'è.
1: Entro il 2030.
2: Ragazzi, ci siamo,
1: Ma c'è.
2: C'è un attimo che è il 2027.
1: Io dopo anni ancora non ho imparato che lei comunque legge la notizia dopo la pubblicità.
0: Questo è.
1: E tutte le volte gli dico: sì, vabbè, ma leggi.
0: Approfondisci. No, approfondimento dopo. Sì. Adesso prima la legge, poi approfondiamo. Ma già questa notizia ha stimolato gli ascoltatori.
2: Sì.
0: Sono arrivati dei messaggi?
2: Sì.
0: Sì,
5: uno ha scritto.
0: Sei
5: ma
0: nervosa,
5: non c'è
0: Lauretta?
5: No, io sono proprio pacifica.
2: Okay. Mamma mia, ragazzi.
5: Sì, è arrivato un messaggio che dice: ma non c'è bisogno di arrivare al 2030, perché già nel 2026 più o meno così.
1: Sì.
5: Almeno a sentire le mie amiche.
2: A occhio.
1: Beh, ma non è che solo la gente si occulta.
0: No,
1: che solo le donne sono single. Cioè, di conseguenza. Sono
0: però
1: un po' tutti.
0: Ci sono più donne che uomini al mondo, giusto?
2: Al mondo più donne.
5: Esatto.
1: Beh, questo è già un motivo per cui ci saranno più single.
2: Noi donne siamo veramente sfigate.
1: Tolte al netto di quelle che stanno con gli uomini, virgola. Quelle che stanno con le donne, virgola. Gli altri, se sono di più, saranno single.
2: Certo.
5: Però anche gli uomini che stanno con gli uomini.
0: Gli uomini che stanno con gli uomini.
5: Sì, ma
2: ragazzi, ma
5: noi.
2: Ne parliamo.
0: E io,
2: ne
0: che parliamo. Sto, e io che sto con le donne che sono uomini.
1: Esatto. Fai giochi in entrambe le categorie. Ah, è come il champ.
2: Okay.
1: Fai due categorie di peso.
2: Io sono due.
0: Doppiamente single. Va bene, ne parliamo tra un istante con ovviamente i vostri messaggi. Nel frattempo Miley Cyrus, non so dire questo Bass Persuades.
2: Bass Persuades.
0: Ecco, questa è la pronuncia,
1: ragazzi,
0: corretta.
1: Bass Persuades.
0: Bass Persuades.

0: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Ciao, da Roma.
1: Ciao.
0: Camilla,
2: sì?
0: Ma che sei nervosa per caso? Una calmata, oh, rilassate.
2: Hai ragione.
0: Un tè, una camomilla, fa no, come ti pare.
2: Mamma mia, mi sto nervosando di nuovo. Però ve l'ho detto, questa settimana, poi dalla prossima sarò tranquilla.
1: Senti, parafrasando la nostra grande amica, ti voglio dire solo una cosa.
2: Dimmi.
1: Camilla, ta pinder culo, amica mia.
3: Lo so, devi fare una risa perché sei dell'Ariete. L'Ariete è governato da Marte, quindi è il dio della guerra.
1: Sì. Porca. Come siamo riusciti a trasformare già la puntata in Camilla? Cioè, riesci a farlo da sola?
2: Mercoledì, decido io. Mercoledì.
1: Ah, Camilla Day.
2: Beh, sì, sì, sì.
1: È il merdoledì.
2: Every day is Camilla Day, except for Thursday.
4: Questa è una bella massima.
2: Sì, sì.
1: Bella, ho capito adesso.
4: Bella, bella.
1: Sei sotto scacco, battaglia.
4: Ah, assolutamente sì.
1: Battaglia.
4: Assolutamente
1: da binder culo, amico mio.
4: Sono conscio.
2: Qua siamo in due, bello.
4: Sono conscio, sono conscio.
2: Comunque, leggiamo la news.
4: Prego.
2: Secondo uno studio condotto dalla banca d'affari Morgan Stanley, si stima che entro il 2030 il 45% delle donne americane, vabbè, questo l'ho detto prima, sarà singole senza figli.
4: Okay. Okay.
2: Questo dato storico segna un netto distacco dalle tendenze storiche, indicando un cambiamento significativo nella struttura del nucleo familiare moderno. Dietro questo trend, vabbè, vado avanti. Da un lato, esatto,
4: sì,
2: è un fenomeno che testimonia una crescente libertà della donna, dicendo addio ai soliti pregiudizi che a lungo andare abbiamo interiorizzato.
4: Ma quali erano? Quelli che ha saltato?
2: Sì, è bello.
1: Sì, probabile.
2: È il paragrafo di prima.
4: Se no non ha senso.
1: Erano nella parte importante.
4: Cioè, non c'è senso nella notizia.
1: Però adesso facciamo un altro salto, vai.
4: Ok.
2: Ok. E quindi scegliere entrambe le vie senza doverne sacrificare per forza una.
4: Ok.
2: Indipendenza e relazioni a braccetto.
4: Ok, parole a caso, buttate
1: sì,
4: lì.
1: Bello, ma così è bello, così è bello.
4: Sì, cioè,
1: così l'argomento rimane ampio.
4: Sì, è talmente ampio che io non ho capito una fava. Cioè, ci sono,
2: ragazzi,
4: più donne single che uomini, questo è il tema?
2: Vabbè, ci sono più donne in generale. Comunque, entro pochissimi anni saranno quasi tutte single fino ai 44 anni.
1: Ok, cioè, ma la motivazione qual è?
4: Qual è la motivazione?
1: Che gli uomini non sono all'altezza.
2: La motivazione è quello che noi stiamo cercando di tirare fuori da questa puntata.
1: Ah, cioè, dovete dircelo voi.
2: Oggi che è il giro di boa della settimana, dobbiamo, e non l'hai detto.
4: No, ragazzi, è mercoledì, io cioè, faccio un downgrade, cioè
2: sì,
4: è così.
2: Sì.
4: Poi lunedì io sbordo e venerdì Jake vuole un ospite. Qualsiasi.
1: Perfetto.
4: Cioè, queste sono le regole, cioè, non si possono fare,
1: ragazzi,
4: le regole.
1: Ho chiamato della gente incredibile.
4: Cioè, ragazzi, non si possono fare le regole e poi
1: sto
4: andare...
1: contrattando con Walter Lavitola per averlo qua.
4: Esatto. Cioè, io mi attengo alle. Cioè, ci sta. Però, quindi, mi sembra di capire, dobbiamo trovare la motivazione del perché le donne sono
1: mi
4: single
1: va bene anche così,
4: e senza figli. E senza figli.
2: Sì, sì.
4: Quindi, io ho la mia idea, ma me la tengo per me. Sentiamo le note vocali.
5: Quindi
4: vai.
5: La sintesi è: se ci sono più donne e quindi ci sono meno uomini,
4: sì,
5: e la metà di questi uomini sono sposati,
4: sì,
5: e l'altra metà vanno tra di loro,
4: sì,
5: è normale che siamo tutte single.
1: Ma che fanno nel frattempo? Che cazzo,
5: cioè,
1: fate?
5: A meno che non ci piace la pazza, ma io anche no.
2: No, l'amica.
4: Ah, ok. E beh, matematica, è matematica.
2: Sì, ragazzi.
4: È matematica.
2: A meno che
4: è,
2: non iniziamo a uscire con gli umanoidi a quel punto.
1: No, se no non fanno come te che iniziano a uscire con quelli sposati.
2: Sì, certo. Ma ti ho detto che non mi scrive più.
1: Vabbè,
4: c'è
1: però
4: anche
1: per un po'.
4: L'inseminazione artificiale, però,
1: Vabbè, cioè, questo per fare dei figli.
6: Ma infatti il problema è che anche per i figli, poi il problema successivo è la situazione economica.
4: Al grano.
6: Comunque la notizia era bella.
2: Sì, la notizia era molto
6: seria.
4: La notizia era bella.
6: Cioè, era completa.
4: Allora, al passato era bellissimo. Cioè,
6: esatto.
4: Era tutto bello.
6: Esatto.
4: C'era una struttura.
1: Io ho una proposta per il programma,
4: sì,
1: ragazzi.
4: Sì.
1: Se vi va bene.
4: Sì.
1: Visto che già tanto il giovedì Camilla non viene.
4: Esatto.
1: Potremmo fare così. Che quel minuto lì,
4: sì,
1: la Lauretta viene qua e la legge lei.
4: Sì. Sì. Sì, posso? Approvo.
2: Esatto.
4: Approvo su tutta la linea. Vabbè, scopriremo anche. Ma tu hai bussato? Hai già,
2: sì,
4: messo?
2: No.
4: Ok. No, ce n'è un altro?
2: Sì.
4: Vai.
7: Io ci provo con le donne, sono anche gentile, forse troppo educato, tutto così. Però niente, mi rifiutano. Non c'è niente da fare. Rimango single.
2: Ti rifiutano
7: ancora, a 37 anni. Roberto da Bologna.
2: Cambia strategia, amore mio. Che sì. Ne so, renditi un po' più esclusivo. Fai qualcosa. Fai lo stronzo.
4: Diamo
2: tanto
4: dei
2: così
4: consigli.
2: Ce l'hai sempre vinta alla
4: cioè,
2: fine.
4: Potrebbe essere una teoria anche sì. Questa. Però, Samurai J, Flamenco Paranoia. Nel frattempo, aspettiamo i vostri messaggi al 342 41 15 105 su un argomento di cui io non ho capito niente. Ma
2: ora
4: forse
2: capirai.
4: Voi ce la farete.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica.
1: E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Type 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica.
4: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
5: Papà!
4: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
6: Che operatore hai per la luce?
7: Ottima!
6: E per il gas?
7: Ottima!
6: Internet?
7: Ottima!
6: Mobile?
7: Indovina?
8: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
7: Davvero!
9: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
10: Il bello di settembre. Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1.05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
12: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
11: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
12: Riapre la casa, riparte lo show.
11: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
13: Let's go! The Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte sul top della tecnologia. Fino al 30 settembre, Smart TV Samsung Crystal UHD 50 pollici, tuo a 359 euro. Approfittane subito in negozi e online. Media World.
14: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
15: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it. No, perdi tempo.
16: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idro Sircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
17: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
18: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
19: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
20: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee. Can't
21: touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.

0: 105 Selection, Cat's Eye con Animal, qui su Radio 105 a 105 Take Away.
1: Stavo parlando di una notizia che ancora non è molto chiara al sottoscritto, ma mi sembra che attraverso le note vocali un po' più chiarezza. D'altronde è tutto più chiaro quando ognuno fa riferimento alla propria situazione, cioè io sono single perché, oppure secondo me le donne o gli uomini sono single, bla bla bla, tipo questo messaggio, vai.
2: Ma è logico che diventano single se sono tutte come Camilla, che è sempre nervosa, sempre così alterata. Ma cazzo fai a stare insieme con una così?
0: Hai ragione. Sì, in effetti è vero. Beh, comunque non ho un ottimo carattere. Ho capito questo di me in questi giorni. Sono un po' nervosetta.
1: Te lo diciamo da anni comunque.
0: Però sono una ragazza di gran cuore. Questo ve lo vorrei. Perché nessuno parla qui? Perché state zitti?
3: Perché non abbiamo niente da dire.
1: Cioè, nel senso, hai detto tutto tu. Perché, no? Perché andare contro a qualcosa di corretto, cioè se uno non ha niente da obiettare.
0: Cioè. Però ha un grande cuore, almeno questo.
4: Sì.
0: Pure troppo. Prendo tutto poi sul personale. Sto male, piango molto.
3: Senti, ma non possiamo lasciarla anche il mercoledì a casa? Non c'è un buco.
1: Prego.
3: Tanto per sostituirla basta uno che sa leggere.
0: Esatto.
5: Vai. Motivazione che non la date,
4: oddio,
0: che mamma mia, che livello basso.
1: Vabbè, ma potrebbe essere un'idea,
0: Io ma non voglio, è vero, poi scusa.
3: Io voglio dire una cosa,
0: magari non con quello perché non ci piaci, tu non ci
3: non
0: piaci.
3: Si può ridurre tutto il ragionamento a voi non la date e le altre sì, voi state tutti con le mogli, cioè sarebbe bello sentire anche il punto di una donna e capire perché secondo voi cazzo, ma sono serio, sembra Alberto Angela.
0: Sì. Io se volete,
3: la metteresti
0: io ce l'ho una mia teoria.
1: C'è una teoria.
3: Sì?
0: Ce l'ho una mia teoria.
3: Prego. Qual è?
0: Allora, secondo la mia esperienza, che sicuramente non
1: è da Camilla, non è la tua esperienza, non ce ne frega un cazzo. Dici un'opinione, non la tua esperienza. La tua esperienza è fallata, stai solo con dei rimbambiti. Cioè, la tua esperienza non c'entra, non fa da campione per gli altri, capito?
0: Beh, un po' fa da campione.
1: Tu vivi non facendo un cazzo al bar del takeaway, frequentando dei miliardari. Che cazzo ce ne frega a noi di cosa fai tu?
0: Ma chi sono i miliardari che frequento? Ma non è vero! Questa è la tua esperienza fallata che tu hai su di me.
3: Io non frequento dei miliardari.
1: Lui lo è. C'era una teoria che volevi dire?
0: Sì, che secondo me in generale, io parlo sia per gli uomini che per le donne, è molto faticoso.
1: Not in my name.
0: Okay.
3: Ti è piaciuta questa? Cioè,
0: sì. È molto faticoso impegnarsi, cioè siamo tutti molto concentrati sull'io, sul noi stessi, sul dover star bene noi, perché
3: esatto.
0: Io devo e quindi metti sempre te al primo posto.
3: Io sono d'accordo, ma questo è un problema dell'umanità.
0: E quello sto dicendo, maschi e femmine.
3: Per quello non lo ridurrei alle donne, saranno tutti single. Fra un po' saranno tutti single perché non è più il momento di stare insieme.
1: Basta pagare.
3: Questo tu anche prima.
1: Assolutamente.
3: Che ci fosse l'allarme.
1: Mai avuti rapporti al di fuori di quello. Prego.
6: Calogero da Sant'Agata di Militello. Sostanzialmente le donne oggi non sanno esattamente quello che vogliono. E poi il secondo problema è quello di non sapere effettivamente a chi volere. Perché mi è capitata una ragazza che ho conosciuto di presenza, poi abbiamo messaggiato su Instagram, e praticamente prima di uscire mi ha chiesto addirittura i documenti, una sorta di curriculum,
1: sì?
6: E soprattutto lo stato civile per uscire. E questo poi alla fine io gli ho chiesto il perché. E lei mi rispose che faceva una sorta di confronto, prendeva tutti i documenti di queste persone e li confrontava. Aspetta,
1: ispettore
6: allora,
1: Gadget.
6: Qual è quello, ragazzi, che uscire? Questo o quello?
3: Vi devo dire una cosa.
6: Mi ha chiesto lo stato civile. Dopo di ciò, effettivamente ho allentato la ricerca con le donne.
3: Vi devo dire una cosa. Questo sembra una cosa inventata, ma vi assicuriamo che non è vero, perché noi non possiamo passarlo.
4: No.
3: Ma il ragazzo ha mandato il messaggio della tipa che gli chiedeva tutte queste cose.
1: Sì, alcune informazioni per sapere se continuare o meno questo tipo di rapporto.
4: Però lo stato civile
3: è come un rapporto lavorativo, cioè ti devi informare, no?
0: Esatto.
1: Io ho ricevuto la richiesta di accedere al cassetto fiscale.
3: Sì.
1: Sì? Sì.
3: Eh?
1: E poi c'era tutta la questione legata.
3: Proprio perché tipo ha aperto un cassetto non fiscale e è scappata.
1: Esatto. Succede anche questo. C'è altro? Prego.
7: Ora si capisce come mai aumentano i sexy shop per le donne single.
1: È vero.
7: C'è sempre una ragione.
1: E qual è? Cioè, tutto questo, qual è la ragione per la quale alla fine ci sono più donne single?
3: Vabbè, non lo so, secondo me le donne ritengono, banalizzando, le donne ritengono che gli uomini non siano più all'altezza.
1: Giusto.
3: Gli uomini ritengono che le donne non la diano. Penso che
1: sì, si possa una sintesi.
0: No, secondo me è anche veramente una questione molto di egoismo.
3: Beh, tu sei perfettamente nel campione delle donne che non la danno, per cui...
0: Non è vero, è qui che ti sbagli. Perché ogni tanto quando...
3: Tu la dai poco e male, già siamo d'accordo su questo.
0: Vabbè, questo sì. Però però io ti ripeto, essendo una ragazza di gran cuore,
3: ancora
0: credo nell'amore e credo anche nel sacrificio e credo anche che lo stare in coppia significhi, non ti dico sacrificarsi, però un minimo
4: e andare.
0: Esatto.

0: Ma la progressione armonica anche mi è piaciuta.
1: Il discorso
0: fantastico. Proprio, forse era la vera e propria spiegazione.
2: Sì,
0: sì, era il succo di tutto quello che abbiamo
1: chiesto. Peccato, peccato.
0: Ma adesso vi do il tempo anche di dire la vostra rispetto a quello che avete appena sentito. E magari andiamo avanti con la musica qui a Radio 105, a 105 Take Away.

0: Sì,
1: ciao a te.
0: Ho seguito bene il discorso di prima,
1: sì?
0: Ma il fatto di essere single, io vorrei tornare single, anche se ho 64 anni.
1: Cioè, mannaggia, ci dispiace. Se hai messo da parte un gruzzoletto.
2: Vabbè, ma 64 sono i nuovi 30.
1: Sì, sì, dipende sempre dai soldi che hai come gestione.
3: Sì. Ma, cioè, no, senso, ma non è vero.
4: Ma non è vero. Mamma mia, come sei venale, Daniele. Veramente.
2: Ma perché tu in realtà dipende sempre dai soldi che ha l'altro, non che hai tu.
4: Comunque, posso così dire una cosa? Sfatiamo questo mito, perché già su di me ne ormai qua ne sono uscite di tutto e di più. No?
1: Di cotte e di crude.
4: Di cotte e di crude.
2: Sono
4: ecco.
2: Uscite, ma le sono anche entrate.
4: Ma quello che vorrei. Sbagliamo.
2: Minchia, l'ho annientata. Jake 1, Camilla 2.
4: Sbagliamo il mito della questione economica. Perché non mi riguarda.
2: Senti, ma però posso dirti
4: ma
2: una cosa.
4: Ma voglio dire, ma se mi riguardasse, aspetta, Camille, avrei preso qualche. No?
2: Però se tu mi togli anche.
4: Questa cosa.
2: Anche quella di prenderti per il culo.
4: Ma certo che lo
2: cioè,
4: puoi
2: ma
4: fare.
2: Io cosa vengo a fare a lavorare?
4: Hai ragione.
0: Povera,
4: scusa.
0: Camillona, cosa gli dite? Poverina.
4: Vedi, vedi. Povera me.
5: Una tramba, da una cartella, una sveglia, una legnata.
2: Questo,
5: una
2: papaglia, questo è un mito vero.
5: Una castagna, una susina, una ciabattata, una brecca, una legna, una spertola, una saracca, una tramba, una
2: pulsata,
5: una stecca, una grugnata, una batta di mano, una bordata, una cricca, una grina, un copertone, una randellata, un missilotto, una ciabatta, una ciabardina, una mina, una.
2: Questo è un mito vero.
5: Un raggio spizzero, uno spianascio.
1: Perfetto, questo è il clima. C'è una nota? Vai.
6: Ragazzi, da Torino Cristian. Allora, per quanto mi riguarda, io trovo solo casi persi, caratteri difficilissimi, delle matte. Provo in tutti i modi, ma è veramente difficile. Non si riesce più a venirsi incontro minimamente, e questa roba ti fa mandare.

0: fuori di testa, e quindi stai single e ti diverti con le belle esperienze, perché non trovi altro.
1: Che prolisso, ragazzi, che prolisso.
2: Severo ma giusto.
3: Che beh, poi posso dire, non sì, c'è una cosa che non, veramente, tra le tante, io non sopporto un sacco di cose. Una delle cose che non sopporto è quando l'uomo ti dice: la mia ex era una matta, era una pazza, era matta. Perché era una matta? Eh? Allora perché ci sei stata?
2: Non era una matta.
3: Perché?
1: Glielo chiediamo a lui.
3: Secondo te i miei ex dicono che io ero una matta?
4: Ma va. Beh, figurati.
1: Beh.
3: Sì.
2: Beh, a domanda rispondo.
4: C'è un sondaggino?
5: Primo messaggio ricevuto davvero da una conosciuta sui social è stata la richiesta del gruppo sanguigno.
4: Ma
5: e io, dopo essermi immaginato senza un rene in un piccolo scuro della città, ovviamente lasciato perdere.
4: Cosa c'entra il gruppo sanguigno?
6: Magari era una ragazza che voleva essere informata un po' su tutto, no?
3: Sì,
2: vogliamo fare
1: cosa ti interessa? Cioè, nel senso,
6: metti caso che succede qualcosa, bisogna fare una trasfusione, almeno lei sa.
1: Era un po' maniaca del controllo.
4: Sono quelle che ti dicono: sai, io sono zero, ti posso donare.
6: Esatto.
4: Ho capito. E poi succede anche il fattaccio, che appunto ti trovi senza un rene. Però è bello riuscire con le parole a spiegare un meme. In questo concetto ci proverà Camilla, prego.
3: Che meme devo spiegare?
4: È quello che hai portato oggi, giusto, per arricchire il programma, prego.
3: Allora, c'è questo meme che sta andando molto sui social. No, non è una situazione tesa.
2: Ciccioccia.
3: Ragazzi, ho un po' un problema con la voce.
2: Sta andando molto

0: Salutiamo il Signore, il nostro pastore. Guardate la Fernandez che non ride mai.
1: Mai, mai, mai. Questa non ride.
0: Cioè, proprio. Anzi, guarda così, giudicante così.
1: Sì, sì.
2: Sì,
1: blasfemi.
3: Vi svelo una cosa.
0: Ha una maglietta che ho scritto: andrete all'inferno.
1: No. Sì, sì.
3: Porti. Vi svelo una cosa: lui non le sente.
1: No,
3: lui
1: no.
3: Non sente niente.
2: Non sente niente, però ha una maglietta che ho scritto: io sono pazzo, sì, sente, pazzo dici. Per Gesù.
0: No, ma lui è quello lì.
4: È lui.
0: Adesso mi è venuto. È cresciuto, giustamente.
1: Giustamente.
0: È dimagrito, si è fatto crescere la barba. È lui.
2: È lui.
4: È lui.
2: Prego.
4: Comunque questo meme riassume veramente ciò che sta accadendo nel 2026.
1: Okay.
4: Cioè si vede un uomo che praticamente viene preso in braccio viene preso in braccio dalla donna.
0: Okay. Che
4: cazzo? Ma no, dobbiamo parlare.
1: Sì, sì,
2: sì, sì.
4: Praticamente la donna lo bacia come.
2: Ma perché c'è la base più alta delle parole?
3: Scusate,
2: no, dai, questo è importante. C'è un meme.
4: Un meme una donna
2: una
4: che praticamente.
0: Raga, ve lo spiego io in tre parole, sì, perché questa ci voglio in due puntate.
2: Sì, infatti,
0: praticamente
2: grazie.
0: C'è una donna che prende un uomo così, lo mette così a cavalcioni e lo bacia spingendolo contro il muro. Cioè a parti invertite.
2: Esatto.
0: Ti sono spiegato bene?
2: La tipica posizione magari di un uomo che prende una donna in piedi.
0: Tratta la male.
2: Ecco, si sono invertite le parti. Questo
0: scrivi
2: è il concetto
0: di parole d'amore.
4: Okay. Esatto.
2: E quindi questa è, secondo voi donne, la rappresentazione dell'uomo di oggi.
0: Te lo ricordi Tony Tammaro che cantava questa canzone, ragazzi, che faceva: prendi una donna, trattala male, mandala ogni tanto spetale.
2: Eh sì, esatto.
4: No.
2: Poi a un certo punto salutiamo.
0: No, ormai non si potrebbe più fare.
2: No, no,
0: potrebbe,
2: no, neanche per scherzo. Prego!
5: No, ma a parte gli scherzi, perché non la date e quindi dopo siete anche nervose e quindi date le ragazze. Sennò single a 44 anni le donne, dai, via, no, non si può.
4: Invece lui, sto fenomeno, lo voglio vedere. Fatemi vedere la forza di sto fenomeno.
0: Oh, ma è in dente scoperto, eh?
6: L'hai detto fino a ieri che facevi il melodramma, non mi rompere i coglioni!
4: No.
0: Chi è questa? Quella del pollo, delle fettine di pollo?
2: No, è Antonellieria.
0: Ah, grande. Antonellieria. Ma dov'è che era?
2: Era, secondo me, il GF. Sì.
0: Comunque mito Antonellieria.
2: Antonella, se non fosse... È il GF anche quest'anno?
4: No,
2: ok. Potrebbe.
0: Cazzo fa il GF tutti gli anni?
2: Non lo so. Insomma, adesso
0: c'è Camilla GF.
2: No. Sì.
0: Gli ho dato uno scoop, raga.
2: Sì?
4: Sì, sì.
2: Beh, ma non sapevo.
4: Neanch'io. L'ho scoperto adesso.
2: Quindi entri
4: nella
2: casa.
4: Quindi è un altro modo per dire così: ti facciamo fuori per qualche settimana.
0: Mamma, come sei tremenda.
7: Perché alla radio dici tutte quelle banalità, sconcezze e trivialità?
2: Prego, Maurizio. C'è altro?
0: Cazzo.
2: Prego,
0: che maestro di macchinetta.
8: Allora c'è un proverbio che dice: quello che siete, prendete. Quindi alla fine, se uno è una disgrazia,
2: si trova una disgrazia.
8: Disgrazia.
2: Eh sì.
4: Ah, beh.
2: Chi si somiglia si
0: piglia. Se uno è un malessere, Camilla.
4: Sì. Io sono un malessere.
0: Tu sei un malessere.
4: Eppure, pure un malessere.
0: Poi sì, dai.
4: Ma sono una sottona io.
9: È vero.
4: Cioè, scusami, almeno questo li conosciamo.
0: Tu sei una sottona sviluppatona.
4: Sì.
2: Direi che forse è il caso di mandare una bella canzone, vero? Di parlare d'amore finalmente con Saif qui a Take Away.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
1: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
2: Febal casa, Febal casa.
1: Più info su febalcasa.com.
3: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
4: Qualcuno ha detto Just Eat.
5: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
6: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salumeraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiva, 1 chilo a 2,29€. Da 3 pezzi in su, 1,99€ al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iperemarket aderenti.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
5: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è?
6: Niente.
5: Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da €370 al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito €13.402. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
7: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
8: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per 2 show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
9: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a €200 sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da €1.550. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da €21.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
12: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
13: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di €30 con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
14: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
13: Ho fatto la scelta giusta.
14: Cioè?
13: Faccio pubblicità in TV.
14: Non ci credo.
13: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
14: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
13: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
14: Adesso?
13: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
15: 105
16: Che storia!
0: Radio 105.
17: Che storia!

0: Oh, ragazzi, sto per dire una cosa che non avrei mai pensato di dire.
1: Prego.
0: Dare ragione a Camilla Ghini. Ah. Questo giro l'ha presa in pieno. Ormai yes. c'è troppo io e poco noi nell'immaginario futuro Vero. Delle persone. Detto ciò, viva la figa.
2: No!
3: Allora, tutto giusto. Cioè,
2: tutto giusto. Sul finale devo dire gli applausi da parte di tutti, perché sono i grandi contenuti, no? Quelli che piacciono a noi, dicendo
4: che ci faranno vincere il premio Pulitzer.
3: Assolutamente sì.
5: Another Part of Me di Michael sì. Jackson, con cui stiamo chiudendo questa puntata di mercoledì.
3: Sì.
5: Rischio di non entrare a far parte dell'album.
2: Che
5: Bad.
2: Bello quando alzi la musica e non si sente niente di quello che dice. Ha rischiato di
5: non entrare a far parte
2: Dai.
5: Dell'album.
2: Dell'album
5: Bad, perché è uno dei singoli di Bad, okay? Ha rischiato di non entrare a far parte di questo album.
4: Vabbè, dai Camilla, ce lo perché... racconti domani.
2: Esatto.
5: No, ma però domani questo rischio da fare, ragazzi.
2: Però questo rischio ovviamente non c'è stato, perché è entrato.
5: Quincy Jones ha preferito mettere questa canzone, che inizialmente era stata scritta per un cortometraggio,
3: sì.
5: per un film, insomma. E alla fine ha detto no, mettiamola anche in Bad, ma Michael non voleva mettere Streetwalker. Alla fine ha messo...
0: ne sa.
5: Alla fine hanno deciso di mettere Another Part of Me, che è il sesto singolo estratto.
0: Ti auguro pulito al culo e braccia corte.
2: Grazie a tutti, a domani, ciao.

0: Radio Squizzato in Italia, buongiorno a tutti. Intanto ringrazio Ludovica Frasca e Rebecca Papi, buongiorno.
1: Buongiorno. Ed è veramente un buongiorno,
0: sì, perché
1: è arrivato il cartonato in studio.
0: L'ho visto,
1: tutti quelli che ci stanno ascoltando, se andate sui nostri social, su Instagram, vedete il cartonato autunnale con la foglia che meno male ancora non è caduta.
0: Ho capito, ma scusate, ma voi di notte non avete altro da fare e pensare al cartonato? Non ho capito, tutte e due lo dico.
2: Ma
0: non
2: noi
0: avete
2: abbiamo
0: altre
2: da
0: cose?
2: Fare, ma siamo donne, siamo multitasking, quindi oltre a fare le nostre cose,
0: multirompete anche le scatole, diciamo, ecco, siete multirompi in questo caso. Vabbè, comunque sapete che quando non si riescono a superare le manche si vince il cartonato. Però non ho capito la foglia.
2: Farlo.
0: Chi l'ha scelta quella foglia? Cos'è? Che tipo di foglia è? Scusate, per sapere.
1: Te, la foglia autunnale.
0: Ma è una bella foglia. Una bella foglia.
2: Perché ti pareva che andava lì.
0: No, dico, hanno messo una bella foglia. Dove non batterebbe il sole, voi dite. Vabbè, bene. Comunque è arrivato lì il prototipo. È bello,
2: sì,
0: mi piace. 30
2: metri quadri di foglie ci abbiamo qua.
0: Bene, allora, tanto salutiamo tutti i nostri ascoltatori che in questo momento ci stanno seguendo dalle auto, dalle case e insomma in qualsiasi posto vi troviate. Grazie per ascoltarci. Salutiamo la regia Summa, la nostra redazione Asaia, Uzi, il nostro responsabile di tutto, il centralino, le nostre zie. Allora noi possiamo dire come sempre che abbiamo 2000 euro pronti per voi. Bisogna arrivare allo squizzone, però prima di arrivare allo squizzone bisogna selezionare i nostri concorrenti e bisogna scoprire l'argomento con il quale giochiamo.
2: Corretto.
0: Allora, avete letto delle belle notizie?
2: Sì, abbiamo letto delle belle notizie.
0: Chi
2: parte? Po' sulla scia di ieri e un po' su insomma la tua foglia, il tuo cartonato.
0: Immagino.
2: E parliamo di trasgressioni.
0: E qual è la notizia?
2: Secondo te cosa? Vabbè, non
0: no,
2: dici
0: qual è
2: dopo.
0: La notizia che ti ha colpito?
2: La notizia che mi ha colpito è che ci sono tante città dove si trasgredisce e c'è una classifica. Quali sono
0: bello.
2: Le 20 città italiane dove si trasgredisce
0: vai,
2: di
0: vai.
2: Più?
0: Primo posto?
2: Primo posto abbiamo Vicenza che domina
0: Vicenza.
2: La classifica.
0: Vabbè, veramente?
2: Sono allegri.
0: A Vicenza, allora al 342-41-1505, a Vicenza mi dite cosa fate per trasgredire, quindi primo posto Vicenza, Alessio.
2: Vicenza,
0: poi...
2: secondo posto abbiamo Sassari, hai
0: capito? Aio,
3: la Sardella.
0: Secondo posto Sassari. Dai, dimmi il terzo.
2: Al terzo posto abbiamo Bergamo, che è qua vicina. E Milano non è sul podio perché pensano a fatturare, quindi Milano è al quarto posto.
0: Però Roma, scusa, sono curioso, Roma.
2: No, Roma lo troviamo proprio in fondo, il decimo.
0: Tipo?
2: Decimo,
0: no.
2: sì, quasi ultimo.
0: Vabbè, però si sa che il tradimento è un peccato capitale. Roma doveva essere prima.
2: Ma guarda te, ma no, perché loro sono tutta casa e famiglia e lavoro, giusto Enrico?
0: Sì. Ma quindi il tema qual è? Tradimento?
2: Trasgressione. No, perché poi le trasgressioni possono essere varie, non è per forza un tradimento,
0: no.
2: In coppia o quello che volete, insomma, no?
0: Ma che quindi, sta a dire? Comunque trasgressioni?
2: Trasgressioni. Non parlo di tradimenti, parlo di trasgressioni.
0: Ludovica, non ti esporre.
2: Non
0: allora
2: espungo.
0: Abbiamo trasgressioni. Dall'altra parte, l'altro genio del gruppo, cosa ha scelto, ragazzi?
1: Il genio del gruppo ha scelto. Parliamo di bellezza oggi.
0: Grazie. Di me parlavi?
1: No, parliamo di Milano Beauty Week. La vera bellezza che fino a domenica 20 settembre trasforma Milano nel place to be.
0: È vero,
1: nel posto
0: domani.
1: Giusto. Per tutti gli amanti di skincare, makeup e profumi. Per 5 giorni ci saranno eventi, esperienze e iniziative in giro per tutta la città e alcune sono anche gratuite.
0: Veramente? A Milano?
1: A Milano, sì. Però arrivi te è meno beauty, quindi meglio che rimani te a Roma.
0: Ma che beauty? Io arrivo, faccio uno skin care che mi sembro veramente, quando me levo lo skin care mi rimane solo il care.
2: Lo
0: skin non se ne va, è appunto cosa. E quindi la notizia, scusa, che hai
1: la
0: letto
1: notizia
0: quale
1: è che
0: sarebbe?
1: Milano Beauty Week inizia domenica 20 settembre, no, fino a domenica 20 settembre e il tema è bellezza.
0: Ah, bellezza, quindi tu scegli il tema bellezza.
1: Esatto.
0: E mentre l'altra, diciamo, girls dall'altro lato ha scelto
2: trasgressioni.
0: Va bene, ragazzi, sapete che tra i due forse trasgressioni oggi ci starebbe bene, siete d'accordo?
1: Si sapeva infatti che avresti scelto quella.
0: Ci sta bene trasgressioni, vi piace?
2: A me piace molto, poi possono anche dircelo i nostri nostri amici che ci stanno ascoltando cosa piace
0: quindi,
2: a loro.
0: Al 342 41 15 105 scrivete qual è la vostra trasgressione che avete, come dire, fatto, quella che vorreste fare. Allora ragazzi, so che c'è un bel pezzo di Elisa, chi lo lancia e poi
2: lo
0: iniziamo?
2: Lo lancio io, si chiama Kintsugi e di Elisa ovviamente. Adesso torniamo, ce lo ascoltiamo e poi torniamo con probabilmente le trasgressioni. Mentre ci ascoltiamo questo pezzo, Enrico ci dice quali sono le sue trasgressioni preferite.
1: Aiuto.
0: Ve lo dico

0: Ed era Elisa con Kintschugi.
1: Sai che è Kintschugi, Rebecca? Sai cos'è?
0: No, scusa, dimmi.
1: Non lo sapete? Tu, Lodovica, lo sai?
2: No, in realtà no.
1: Mamma mia, veramente non lo sapete? Lo so io perché è una cosa... No, lo so veramente, Uzi. Lo so io perché è una cosa che ho studiato. Ho studiato perché una cosa, adesso l'ho spiegato prima, lo stavo spiegando ad Asaya anche in regia, perché pure lei mi ha domandato ma cos'è il kintsugi. Allora è questo: quando tu ti si rompe una cosa, i cocci, in Italia per esempio, se rompi i cocci si dice i cocci sono i tuoi, giusto?
0: Ok.
1: In Japan hanno pensato di rimettere insieme i cocci delle cose quando si rompono, ma non in un modo normale. Li riuniscono con dell'oro, così viene fuori un'altra composizione artistica, rimette i cocci. Invece io sono dell'idea che quando si rompe una cosa è rotta.
0: Cioè,
1: no.
0: Sì,
1: no,
0: è vero.
2: Sì, ma voi due siete di questa mente. No, a me piace l'idea di rimettere insieme con l'oro. Eh beh, certo.
0: No.
2: Diventa ancora più preziosa come cosa.
1: Però sai perché mi piacete? Perché siete tutte e due belle complici. Però su alcune cose siete divise. Vedi,
2: opposte.
1: Rebecca dice: no, io i cocci li butto, tu li recuperi.
2: Sì, sì. Però fa meglio lei a buttarli, onestamente, perché, come dire, per esperienza è meglio così.
0: Io sono l'estremità di buttare tutto. Una volta che è passato, per me è proprio passato, neanche ci penso.
1: Invece tu, Lodovica, cerchi di rattoppare in qualche modo?
2: Sì, perché questo veramente è una roba da croce rossina. Però dipende da se si tratta di relazioni, di lavoro, di amicizie, no? Però l'idea di creare una nuova cosa da qualcosa che si è rotto con l'oro è una cosa molto bella, una bella tecnica, insomma.
1: Bene. Allora, mi piacete, insomma, siete un po' agli opposti, è bello anche questo. Io mi sento in mezzo. Il tema di oggi è trasgressioni, non vi domando le vostre trasgressioni, ma al 342 41 15 è arrivata un po' di roba, di cui uno...
0: Ne ho appena letto uno bello, Furio.
1: Quale?
0: Ciao, Spizzati, sappiate che se mi arriva il cartonato di Enrico io vi denuncio.
1: Beh, niente ragazzi, andiamo con lo spizzino a sto punto, basta.
3: Gli Squizzati di 105 presentano lo squizzino.
2: Abbiamo Fabrizio, 35 anni, vive in provincia di Milano, fa il tecnico in assistenza strumentazione scientifica. Convive con la compagna Martina e Carolino Sam, è appassionato di hockey su ghiaccio, videogame, cinema e serie TV, e dice: sono cresciuto a pane, quiz televisivi e settimana enigmistica. Durante questi anni un neurone l'avevo perso per strada, l'ho perso un po' per strada, però dai, un po' di follia fa bene a tutti quanti.
1: Fabrizio, buongiorno.
4: Ciao, buongiorno a tutti.
1: Che presentazione che ti ha fatto Ludovica, veramente bella. Insomma, ha detto un po' a tutto di te, quindi cosa aggiungere? Cosa aggiungere, Fabrizio? Attenzione, ti faccio la domanda: trasgressioni. Sei pronto? Come si dice trasgressione in inglese? Transgression o sbarrellation? Sono i due modi. Bravo Fabrizio. Allora, chi abbiamo dall'altra parte invece? Chi lo sfida?
0: Dall'altra parte abbiamo Ilenia, 38 anni, vive a Milano, lavora nelle borse umane, sposata con una bimba. Nel tempo libero lavora all'uncinetto e dice una cosa super carina, che è: vorrei provare a partecipare per insegnare a mia figlia che ci si può mettere davvero in gioco. Vincere o perdere non importa, l'importante è partecipare e divertirsi.
1: Ilenia, bene, buongiorno.
5: Ciao a tutti.
1: Quindi fai bene a lavorare nelle risorse umane, perché insomma questo è un bel motto, e anche se devo dire che l'importante sì è partecipare, divertirsi, ma più che altro secondo me l'importante nella vita è divertirsi, più che partecipare, si può anche non partecipare, ma l'importante è divertirsi. Sei d'accordo su questo, Elena? Bisogna proprio...
5: d'accordo.
1: È vero, perché per esempio chi ci segue non partecipa al gioco, o meglio partecipa provando a rispondere, no? Come fate voi le domande. Però spero si diverta. Quindi Lenia, ti faccio le domande sulle trasgressioni. Sei pronto?
5: Vai.
1: Allora, cosa si trasgredisce di solito? Si trasgrediscono le regole o si trasgrediscono le tegole?
5: Le regole.
1: Brava Lenia! E allora ragazzi, abbiamo Lenia contro Fabrizio e siamo pronti per il gioco. Mi manca la parola, vai.
6: Negli Squizzati di 105 serve una risposta sola.
7: Ascolta e dici la parola.
8: Ascolta e dici la parola.
6: Mi manca la parola.
1: Guardate, è semplice il gioco, si fermano le canzoni che hanno a che fare con le trasgressioni e voi, Fabrizio e Ilenia, ci siete? Mi dovete dire la parola, se la cantate meglio. Attenzione, ogni parola esatta è un punto, parola sbagliata punto all'avversario. Chi passa questa manche va direttamente in semifinale. Pronti? Fabrizio, per te abbiamo il grande Vasco, partiamo con lui, vai!

0: che ti ha detto una...
1: Non lo so.
0: Una cazzata. Sono l'uomo che ti ha detto una cazzata. Fabrizio, vai a due. Fabrizio, allora andiamo con Renato Zero, molto trasgressivo in questa canzone, vai. Lui chi è?

0: Non ce l'ho.
1: Semmai
2: io volevo incontrarti da sola, semmai.
1: Ilenia, allora puoi recuperare, eh? Assolutamente,
3: dai,
1: guarda. Sì, guarda, con Achille Lauro, dai sotto.

0: Una bambina?
1: No.
0: Oh, no.
1: Carina.
0: Cattiva. Una bambina cattiva. Cattive come le mie due girls che sono qui. Fabrizio, ecco, sei a 3, Ilenia a 1. Allora, vediamo un po', caro il mio Fabrizio. Sei pronto per una bella canzone storica di Renzo Arbore?
2: Proviamo.
0: Tanto così va, vai.
2: Per forza.

0: di lato, no, non lo so.
1: No, no, di lato, perché questa, siccome era tutta una cosa trasgressiva, si butta un po' giù.
2: Si butta un po' giù.
1: Mamma mia, Ilaria Guadagni al punto. Secondo voi, ragazze, a cosa si riferiva Renzo Arpore quando parlava del clarinetto? Così, per fare una domanda, non so, a chi vuole rispondere di voi due?
3: Rispondere, dite, Becca.
4: I plead the fifth. Sai cosa vuol dire? Quando...
1: No.
4: Quando stai in polizia in America, che ti chiedono una cosa e tu puoi dire I plead the fifth,
1: cioè?
4: Vuol dire che non, che puoi dire niente, cioè sei esclusa da questa domanda.
3: Mi...
1: Ah, ok, ti sì, sei sì, esclusa dalla domanda. Tu invece, genio biondo?
3: I plead the fifth as well.
4: Ecco.
1: Mm. Andate a fangiù,
3: no,
1: tutte
3: vabbè,
1: e due.
3: Pensava delle cose.
1: Ma andate a fangiù.
3: Glielo chiederemo. Andiamo, io
1: Fabrizio,
3: so,
1: Ilenia, rispondete voi, a cosa si riferiva quando parlava del clarinetto?
0: Beh, non io so passo. Che si può dire.
4: Alla foglia autunnale.
1: Va bene, Fabrizio è 3, Ilenia 2. Allora è il momento di Ilenia. Ilenia, recuperiamo con Tony F ed Emma, che se cantano sto capolavoro, guarda, vai.
5: Se mi guardi con occhi grandi ritorna il sole, e voglio darti 200 baci.
1: Dai, dai. Ah, ho provato a darti un po' di indizio dicendo capolavoro, roba, rallentatore.
5: E voglio darti 200 baci a rallentatore.
1: Fabrizio, hai 4 punti, Ilenia 2. Se mi indovini la prossima, tu vai direttamente in semifinale. Per te abbiamo una canzone di Biagio, vai.
6: Lui è già

0: bravo Fabrizio, ma in semifinale.
1: Grazie,
0: ragazzi,
1: grande.
0: Salutate Ilenia. Ciao Ilenia.
2: Ciao Ilenia, un bacio grande. Ti sei divertita? Dai, bene, bene, bene, bene.
0: Bene, com'è il fic de blick? Com'è il fic de blick?
2: I plead the fifth, che sarebbe, penso, il quinto
3: amendment.
0: Vabbè, ok, va pubblicità, vai, basta. Fabrizio, vi aspettiamo dopo. 105.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
7: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
8: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
12: Ho fatto la scelta giusta.
11: Cioè?
12: Faccio pubblicità in TV.
11: Non ci credo.
12: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
11: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
12: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
11: Adesso?
12: Sì, adesso.
13: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
14: Permesso? Che bel parquet!
15: Ha visto?
14: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
15: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
14: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
15: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
14: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
16: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
17: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, bollitore 8 stapani, garanzia 3 anni a 6,99 euro. E da giovedì, cuccia morbida XL in velluto a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
18: Edo, sei pronto?
19: Certo, anche quest'anno torna la Pigiama Run,
18: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
19: Hai già scelto il tuo pigiama?
18: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
19: Iscrivetevi subito a pigiamarun.it.
18: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
19: Pigiamarun.it.
1: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
20: Yuhu! C'è nessuno?
21: Yeah, uno c'è!
20: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
21: Piacere, Calzolone!
20: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
21: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
22: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
23: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici! I bambini tornano a scuola! E prendo i miei hobby! Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda!
24: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ben trovati, siamo i vostri squizzati di 105, siamo in diretta, sono le 13.24 e stiamo giocando con un bel tema spicy, le trasgressioni.
0: Trasgressioni, bellissimo, bellissimo, arrivano tanti messaggi, ma una cosa che mi chiedono è che vogliono sapere le vostre trasgressioni. Allora, iniziamo da Ludovica, dimmi una trasgressione, dai.
2: Allora, la trasgressione che faccio...
0: Veloce?
2: Sono molto ordinata.
0: Ma che è una trasgressione, è una rottura de palle quella, no? Quando uno è ordinato è... No, veramente, quando uno è ordinato non è un po' una rottura di palle, sì.
2: Perché c'è anche di psicopatica questa cosa, di psicopatia capito?
0: Però non è una trasgressione, questa è una fissazione. Sentiamo Rebecca. Penso. Rebecca, che si può dire una trasgressione?
25: Non lo so. Sono completamente emotivamente non disponibile e non mi frega niente di niente.
0: Ma quella non è una trasgressione, quella è un rincoglionimento già che hai precoce, capito? Cioè, che vuol dire che non te ne frega niente di niente?
25: Non lo so, sono molto cold, come dici te, sono cold.
0: Ma io
25: sono
0: mai cold? Non ho mai detto cold. Ma io cold non l'ho mai detto.
2: Ma manco cosa vuol dire cold?
0: Ma quella è un'altra cosa che c'entra con
25: ma
0: le trasgressioni.
25: Ma non lo so, dillo te allora quella mia trasgressione.
0: La mia trasgressione?
25: No, la mia.
0: Non lo so, quella è una cosa intima.
25: Ah, okay,
2: vabbè. È la tua?
0: La mia non la posso dire perché sono in presenza di familiari. Allora comunque abbiamo Fabrizio che ci aspetta alla semifinale. Adesso scopriamo chi sono i prossimi due concorrenti. Giochiamo sempre con 2.000 euro che è il nostro premio finale dello squizzone. E scopriamo con lo squizzino chi gioca adesso.
26: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
25: Allora, primo concorrente abbiamo Alessandro, 30 anni, vive a Pesaro. Al momento è disoccupato e single da parecchio tempo. Però è tutto ok, non ti preoccupare Alessandro, hai 30 anni, sei molto giovane ancora. È appassionato di vela, ex ballerino hip hop, e dice che è uno squizzato e quando ascolta risponde correttamente tante domande.
0: E allora buongiorno Alessandro.
27: Buongiorno a tutti.
0: Alessandro, 30 anni, single, ti può interessare una ragazza single? La bionda
27: così
0: è occupata.
27: Non posso dire.
0: Mora. Ah. È un po' rompipalle. Mora, rompipalle.
25: Come no, Alessandro? Ha detto no.
27: No, ha detto così in pubblico, non posso dire, dai.
0: No, ha detto no. Ha detto no perché ha capito a chi mi riferivo. Senti, Alessandro, parliamo di trasgressioni, ti faccio lo squizzino. Cosa infraggono i trasgressori? La legge. O i vetri?
27: La legge.
0: Bravo Alessandro, andiamo avanti.
2: A sfidare Alessandro abbiamo Carolina, 29 anni, vive a Brescia, nella vita si occupa di marketing, è fidanzata da 7 mesi, è appassionata di cinema, va molto spesso al cinema e si sente una squizzata perché dice: il mio cervello prende sempre strade panoramiche, entro in una stanza e dimentico il perché, gli dico col navigatore come se fosse una persona, se inciampo faccio finta che fosse, è una scelta artistica, e saluto ogni cane che incrocio, insomma sono una vera squizzata.
0: Ciao Carolina, buongiorno.
4: Buongiorno, buongiorno a tutti.
0: 29 piacere. Anni fidanzata da 7 mesi, bene, bene. 7 mesi come sono andati? Possiamo fare un così, un riepilogo sì. positivo? Un, come dire?
4: Per ora tutto positivo, non ho nulla di cui lamentarmi.
0: Ah, ok, ok. Come si chiama il tuo fidanzato?
4: Giorgio.
0: Giorgio, mi raccomando, continua così, non mollare. Allora, Carolina, ti faccio la domanda per lo squizzino. Mi devi dire cosa si fa ai trasgressori? Allora, vengono puniti oppure vengono ripuliti?
4: Vengono puniti.
0: Va bene, allora abbiamo Alessandro contro Carolina. Ragazzi, è il gioco dell'indovina chi o cosa.
5: 8 indizi, una sola risposta. Chi sarà? Chi sarà? Cosa sarà? Cosa sarà? Indovina chi o cosa.
0: Bene, bene, bene. Allora, intanto ci ha scritto un ascoltatore che ringraziamo, che ha scritto bella compagnia a pranzo. Grazie, veramente grazie, perché noi cerchiamo di, vero, di tenervi occupati, insomma, in qualche modo durante quest'ora. Abbiamo tanti che sono a pranzo, tanti che stanno preparando il pranzo, chi sta andando a prendere i figli a scuola, chi sta in auto per lavoro e chi per, insomma, spostarsi per varie ragioni. Allora, abbiamo Alessandro contro Carolina. Adesso io vi do degli indizi, mi dovete dire di chi e di cosa parlo. Parliamo di trasgressioni. Chi arriva a 3 va in semifinale e raggiunge Fabrizio, che ha già superato la prima manche. Allora, Alessandro, di chi parlo? È uomo. Vai, buttati.
27: Raul Bova.
0: Carolina, è italiano?
4: Luca Argentero.
0: No, e quello poi non trasgredisce mai. Alessandro, si sveglia all'alba. Niente. Carolina ha una vita spericolata.
4: Vasco Rossi.
0: Vasco Rossi, 1-0. Andiamo da Carolina. Allora, continuiamo sul chi. Allora, di chi parlo? Allora, arte. Arte, sì, è un tipo di arte che a me piace anche. Di chi parlo? Però, un nome.
4: Niente. È il turno, no, capito.
0: È turno tuo, Carolina. Vai, ti do 3 secondi ancora. Parliamo di arte, parliamo di trasgressione. Sai che ci stava, ci stava. Alessandro, protesta. Sì, anche una forma di protesta.
27: Banksy,
0: bravissimo, bravissimo. Andiamo avanti, uno pari, e torniamo da Alessandro. Di cosa parlo a questo punto? Allora, salute.
27: Medicina.
0: No, no, di trasgressioni, Carolina. Attenzione, Carolina. Accendino. Vabbè, qua vi ho dato proprio un indizio.
4: Fuoco.
0: No, vabbè, allora niente, hai perso una grande occasione. Pacchetto.
27: Sigarette.
0: E certo, Carolina, hai perso una grande occasione, qua. Allora, attenzione, adesso noi torniamo da Alessandro. Si arriva a 3. Alessandro, parliamo sempre di trasgressione. Mi devi dire di chi parlo. È una donna. Andiamo da Carolina, niente, è passato il tempo. Cantante, vi do pochi secondi. Uno, due.
4: Amy Winehouse.
0: Brava, come hai fatto? Poi me l'hai detto in inglese. Back to
4: è
0: black.
4: La prima che un po' Rossetto. Mi è venuta in mente.
0: Due pari, adesso chi indovina la prossima va in semifinale. E allora mi dovete dire, attenzione, attenzione, di cosa parlo, anche se con la trasgressione ha a che fare, ma insomma anche con la protesta in genere, insomma, attenzione. Allora, Alessandro, Carolina, scusami, è
4: sì.
0: Musica.
4: Non...
0: musica.
4: Chitarra.
0: Eh no, la chitarra non è trasgressiva. Andiamo da Alessandro. Alessandro, genere.
27: Rap.
0: Bravissimo, ed è rap. Alessandro batte Carolina. Carolina, prima hai perso veramente una grande occasione quando accendino hai detto fuoco e invece era sigaretta, quindi mi dispiace. Lì hai perso una grande occasione. Noi salutiamo Carolina, che siamo alle ore 13:31, andiamo di corsissima. Alessandro rimane in linea, poi sfiderai Fabrizio. Adesso ci ascoltiamo Somber, giusto ragazze?
25: Ci ascoltiamo Somber e poi tra poco torniamo, che vi dico quello che il mio chat GPT ha detto di essere la mia trasgressione. Però vi devo far ascoltare questa canzoncina molto carina prima e poi ci torniamo e stiamo insieme. A tra poco.

0: bellissimo. Ragazzi, abbiamo Fabrizio e Alessandro. Chi vince questa manche va direttamente allo squizzone. Fabrizio, ci sei?
1: Ci sono.
0: Ricordiamo che Fabrizio ha 35 anni, vive in provincia di Milano ed è un tecnico di assistenza su strumentazione scientifica. Mentre Alessandro, ci sei?
2: Sì, sono.
0: Alessandro, 30 anni, vive a Pesaro, al momento è disoccupato, ma prima lavorava ed era nel mondo della comunicazione. Allora andiamo con il gioco musicale. Ora sai,
3: negli squizzati di 105 è arrivato il momento musicale.
4: Musica!
3: 5 secondi per un solo titolo. Quale sarà la canzone?
5: Quale sarà la canzone?
6: Stregate, stregate, stregate, stregate, clicche, tacche.
3: O la sai o te ne vai.
0: Che capolavoro, ragazzi. Che capolavoro. Allora, partiamo con le canzoni. Tutti hanno a che fare con trasgressioni, ma anche con cantanti che sono considerati trasgressivi. Partirei con la prima canzone di Pupo.
7: Ma dove vuoi andare? Ti amo.
0: Fabrizio, tocca a te.
7: Ti annoi, va bene, balliamo.
1: Gelato al cioccolato.
0: Sì, cantiamola.
7: Dove ci hanno passato? Gelato al cioccolato.
0: Ma mia figlia che non sa di che canzone
8: gelato
0: si tratta.
8: Gelato al cioccolato. Dove ci hanno passato?
7: Gelato al cioccolato.
0: L'hai letto adesso. 1-0 per Fabrizio. Fabrizio, Alessandro, per te invece abbiamo... Dai, facciamolo, Vasco, dai, Vasco!
9: Come te lo devo dire?
0: Dai!
2: Ti voglio bene?
0: No, colpa del whisky, però ti voglio bene anch'io.
9: Mi piaci tu, mi piaci tu.
0: Fabrizio 2, Fabrizio, avventura! Una bella avventura con noi,
10: Sono las 5 la mañana, io non he dormido nada, pensando...
0: Obsession. Ragazzi, abbiamo Julio Iglesias che è entrato. È entrato Julio Iglesias.
11: Quanto mi piace l'ossessione a me. Comunque siamo 3-0, mi raccomando.
0: Per chi? Per
11: Fabrizio.
0: Ah, per Fabrizio. A chi tocca?
11: E adesso tocca ad Alessandro.
0: Alessandro, recupera, dai. Questo è facile. È Sal da Vinci. Questo è facile.
12: Guarda,
0: dai.
12: Che luna prima di andare via.
0: Dai.
2: E Rossetto e Caffè.
0: Bravo.

0: Sembriamo tre deficienti. Tra rossetto e caffè.
1: Che bella, ragazzi. Facciamoci una tournée estiva. Dai, così proprio. Bellissima. In tre, come tre pazzi che vanno in giro e paghiamo noi per andare a fare gli spettacoli. La situazione ce la riassume Sal Da Vinci, ragazzi. Guardate che è arrivato.
2: Allora, stiamo 3-1 per Fabrizio. E mo tocca a Fabrizio.
1: Fabrizio, tocca a te allora. Dai, Cristiano Malgioglio, ci sta tutto secondo me.
3: Troverò.
1: Mamma mia, vai, che cavolo.
3: Acontece.
1: Dai.
4: Ce l'ho. Dai, dai. Fernando.
1: No, mi so.

0: si fa, non ci si innamora dei meriti degli altri. Allora, Alessandro, 6 a 2. Ora è il momento di Fabrizio. Fabrizio!
1: No, tocca Alessandro.
0: Volevo dire Fabrizio, è il momento di Alessandro, Che me stai di che sono rincoglionito, Fabrizio? Alessandro!
1: No.
0: Alessandro?
1: Ci sono.
0: Michael Jackson.
1: Bad.
0: Prepara, Fabrizio, recuperiamo assolutamente con Madonna. Dai.
1: No.
0: Erotica. Alessandro è a 4. Uno ha scritto più che Julio Iglesias, mi sembra Guillermo Mariotto. Allora, Alessandro, se indovini il prossimo titolo vai a 5 e vai allo squizzone, altrimenti Fabrizio pareggia. E per te abbiamo una bella canzone, veramente bella, come potrei definire questa canzone? Una canzone... non mi viene il termine, però vabbè, si uniscono questi due canzoni.

0: cantanti, due rapper, per una canzone che ha a che fare, sì, con la trasgressione, ma insomma, dimmi il titolo adesso, poi ne parliamo.
1: Fammi un check, scrivimi su direct se sei buona, anche di persona, e la foto poi non si ride.
2: Instanova!
0: Bravo!
1: Ti ho conosciuta così.
0: Instanova, l'abbiamo scelta perché loro si ritengono un po' trasgressivi, e quindi Instanova, Alessandro Valo Stizzone!
3: Grande Alessandro!
0: Fabrizio! Fabrizio! Fabri!
2: Sì.
0: Tutto bene? Tutto bene?
2: Sì,
0: allora,
2: tutto bene.
0: Noi possiamo andare avanti, ti salutiamo.
3: Ti
0: intanto abbiamo
3: cartonato.
0: Una bella canzone. No, il
2: va
0: cartonato
2: bene,
0: va soltanto.
2: Mille.
0: No, il cartonato va soltanto a chi non supera lo squizzone.
3: Ah,
0: che
3: bene,
0: invece di 2000 euro vince il cartonato. Ora abbiamo una bella canzone di Zio J, vai.
3: DJ Axe, vita, morte e miracoli.
1: Moriremo

0: vita, morte e miracoli, sempre in diretta qui su Radio 105. Sono le 13.43, 44 anzi. Giochiamo con il tema trasgressioni.
1: Bello.
0: E purtroppo siamo giunti alla fine di questa puntata. Però domani devo dire che ci vediamo in studio, quindi sono... siamo gasate qui in studio.
1: Sì, sì, verrò in studio. A proposito di trasgressioni, questa è la mia trasgressione. Allora abbiamo in finale, ladies and gentlemen, il grande, lo dice lui, presentati da solo, vai, il grande
2: Alessandro,
1: Alessandro Squizzone.
3: Tra gli squizzati di 105 solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso nel gioco di Lo Squizzone.
1: Allora Alessandro, intanto complimenti. 30 anni vivi a Pesaro, al momento sei disoccupato, però abbiamo detto prima, eri nel mondo della comunicazione. Sei single da parecchio tempo, da quanto tempo?
2: Va male.
1: No, ma da quanto? Da quanti anni?
2: Ah, ormai, cosa sarà? 6-7 anni.
1: Ah, vabbè, prima o poi sarà la crisi del settimo anno che sarà passata, poi vedrai che troverai. Sei appassionato di vela, hai anche la patente, e sei un ex ballerino di hip hop. E hai detto, sono squizzato, andando nel sito 105.net, nella sezione degli squizzati, è l'unico modo per partecipare, hai detto, sono uno squizzato perché non so nemmeno che cosa scrivere, ma spesso rispondevo correttamente alle vostre domande nei mesi scorsi e quindi vorrei partecipare. E ti trovi qui. Allora, 60 secondi di tempo, il tema è trasgressioni, mi devi dare 5 risposte esatte e ti porti a casa ben 2000. euro. Ci sei?
2: Sì.
1: Dimmi quando posso andare.
2: Vai pure.
1: Quale cantante ha indossato un abito realizzato con carne al NMTV del 2010?
2: Passo.
1: Lady Gaga, quale artista ha dipinto i baffi sulla Mona Lisa in un'opera del 1919?
2: Passo.
1: Michel Duchamp, quale cantante ha reso celebre il personaggio di Ziggy Stardust? Cantante enorme.
2: Passo.
1: Stop, David Bowie, non hai presa una. Attenzione. Allora, qui parliamo, attenzione, di trasgressioni. Erano tutte facili perché, insomma, l'abito realizzato con la carne, che era una vera e propria trasgressione di Lady Gaga, dovevi indovinarla. Michel Duchamp, che ha fatto i baffi su Mona Lisa, era un po' difficile, però dovevi skipparla subito. Ma David Bowie, Ziggy Stardust. Allora, facciamo così: un applauso di incoraggiamento al nostro Alessandro, dai, così un po' di ansia va via. Ci sei?
2: Sì.
1: Ok. 40 secondi. Tutto ancora nelle tue mani. Ok?
2: Sì.
1: Parliamo di trasgressioni. Vado col tempo. Quale regista ha diretto Eyes Wide Shut?
2: Stanley Kubrick.
1: Esatto. Quale attrice interpreta Satine nel film Moulin Rouge?
2: Giulia Roberts.
1: No, stop. Nicole Kidman.
2: Ah, Nicole Kidman.
1: Hai preso Stanley Kubrick. Attenzione. Dai, concentrati. Ce la puoi fare. In che anno Tinto Brass ha diretto La Chiave? Prima o dopo l'80?
2: Dopo.
1: Esatto, l'83. Stop al tempo. E sono due.
2: Dai.
1: Concentrati.
2: Sì.
1: Non è difficile, okay?
2: Ok?
1: Quale romanzo di Nabokov racconta la relazione tra un adulto e una ragazzina?
2: Non ne dia passo.
1: Stop, Lolita. Non era difficile. Chi è che canta Liberi Liberi?
2: Vasco Rossi.
1: Esatto, e sono tre, ragazzi. 10 secondi, ne devi dare due. Concentrati. Nella mitologia greca chi rubò il fuoco agli dei per donarlo agli esseri umani?
2: Passo.
1: Stop, Prometeo.
2: Il vostro punto della lingua.
1: Chi canta la musica ribelle? Eugenio Finardi, peccato non ce l'hai fatta, sono finiti i secondi. Però ragazzi, ditegli cosa arriverà a lui come premio di consolazione.
0: bellissimo cartonato che, se lo vuoi vedere l'anteprima, lo guardi sui nostri social, abbiamo postato una foto, però quello tuo sarà un po' più diverso perché ora stiamo cambiando le foglie, le dimensioni, le cose.
2: Però mi arriva per davvero, arriva per davvero, lo metto all'ingresso.
1: No,
2: lo metto all'ingresso, appena arriva gli ospiti.
1: Ma guarda che terribile, la foglia non si può togliere, cioè rimane là. Ragazzi, avete fatto con la foglia che si può togliere? Non ho capito.
0: No, l'abbiamo messo con l'Attack Super Glue.
4: Non si può togliere.
1: Va bene, allora Alessandro, noi ti ringraziamo per aver partecipato. Non hai vinto i 2000 euro, ma ti arriverà il nostro cartonato. Se volete vederlo, andate sui nostri social, i miei, quelli di Rebecca, quelli di Ludovica, insomma la radio. Noi adesso andiamo in pubblicità, poi torniamo e ci salutiamo per benino.
5: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
6: Oh, ma sai che Sky Wi-Fi è il mio nuovo mito?
7: Perché è ultra veloce come te, Kimi.
8: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per 18 mesi, anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
9: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
10: Qualcuno ha detto Just Eat.
11: San Raffaele Roma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
12: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
13: d'ora in poi lascerò.
14: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
15: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
16: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
17: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
18: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
17: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
19: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
20: Amiche per la vita!
17: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Can't
2: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani?
4: Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
5: Chief! Un solo spray!
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
6: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram Al chewing gum.
7: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
8: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
9: Perché? Perché?
10: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'Opas di Poste Italiane?
9: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
10: Ecco perché.
9: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
13: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
17: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
18: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
17: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
19: Con Biper e Visa è già Natale! Apri il conto Biper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su biper.it.
20: Cosa fa Oscillo Coccinum?
21: Cosa fa Oscillo Coccinum?
20: Cosa fa Oscillo Coccinum?
22: Cosa fa Oscillo Coccinum?
21: Cosa fa Oscillo Coccinum?
22: Cosa fa Oscillo Coccinum? Chiedilo al tuo farmacista!
23: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
24: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
25: Veramente vorrei cambiare auto.
26: L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
27: Hey!
0: Radio 105. Proud to be different.

0: myself, siamo giunti alla fine di questo programma. Unfortunately.
1: Eh sì, siamo arrivati ragazzi alla fine, sono le 13.58, quindi noi salutiamo tutti i nostri ascoltatori, ci dispiace che oggi non siamo riusciti a dare i 2000 euro, però abbiamo dato il cartonato, ci hanno scritto in tantissimi, avete partecipato in tantissimi, io ringrazio Ludovica Frasca e Rebecca Papi, grazie ragazze.
2: Grazie mille, noi siamo super eccitate che domani saremo tutti insieme nello studio qui a Milano.
1: Finalmente. Domani verrò a Milano, quindi sorpresa per domani, ora lasciamo la linea al nostro programma preferito, lo Zodi 105, e noi vi diamo appuntamento a domani alle ore 13.00. Con gli squizzati di 105 domani,
2: a domani.
1: Grazie a tutti,
2: domani. Gli squizzati di 105.
3: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Se non mi apri il microfono, scusa.
6: Sì,
5: te ce ne facciamo uno in due,
7: E dello 65?
5: Sì, 2000 euro. Domani qua a Milano lo pestiamo a sangue, basta. Mamma
8: bastardo
5: mia.
8: Tinto.
5: Solo.
8: Oggi era un furetto, vedi?
5: Sì, sì.
8: A faure.
5: Tutto nero.
6: Non cici.
5: Vabbè, sono le due, buongiorno, inizia lo zoo, andiamo, vai.
9: Lo zoo di 105 è presentato da...
10: Belle buone Galbusera. Fette biscottate ricche di semi, deliziosa frutta in pezzi o cioccolato. Belle buone Galbusera, per la tua colazione tutti i giorni, dove vuoi.
11: Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori.
5: Mai.
11: E potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio. E non ha intento offensivo. Ciao.
5: Ciao.
11: Oggi è una giornata molto importante per questo programma.
8: Ah, sì?
5: Sì.
11: Perché? Alle 14.30 lo scoprirete. Ah. Quindi rimanete sintonizzati su questa radio.
5: Sì. Ah, sì?
11: Ora iniziamo la diretta di oggi, mercoledì 16 settembre 2026, presentando Pippo Palmieri al mixer.
5: Ciao Pippo!
11: Pippo, ma quanto sei veloce? Sei un fulmine a inserire le basi e a creare situazioni all'interno del programma.
5: Sì,
11: ricordati però una cosa, Pippo. Se Mazzoli parte con qualche sparata potente,
8: colpa
11: la
8: mia.
11: Colpa è sempre tua.
5: Ovvio.
11: Perché sei tu che, inserendo quelle basi potenti al momento giusto,
5: istighi.
11: Lo carichi e lo incentivi a dire cose pericolose
5: istighi.
11: In diretta. L'entusiasmata c'è?
5: Sì.
11: Ciao, chicca.
2: Dai,
11: poi saluto il reverendo Wender. Allora, sta settimana ci farai la chiamata con la canker da padre pollo?
12: Sì, certo.
11: E poi il profeta mangia culi digitali. Ecco a voi. Fabio Alisei.
8: Da quando?
5: No, no.
11: Lo vedo. L'angelo nero del programma. Colui che ogni giorno alle 10 manda il suo corpo in radio, ma la sua mente rimane a casa a cacare e spararsi siringate immaginarie.
5: Madonna.
11: Ma poi verso le 13 si unisce e torna Paolo Nois. E infine,
5: eccolo.
11: Figlio di un saldatore, cresciuto come il principe della Brianza, a suon di schiaffi perché ne combinava uno al giorno, come comprare una macchina in concessionaria con il libretto degli assegni del padre, ecco a voi Marco Mazzoli.
5: Giorno!
11: Ora capite perché è così? Sigla!
13: Vieni anche tu.
5: Siamo un po' particolari.
13: Nel mondo che non ha ragione.
5: Siamo diversi.

0: 105, baby.
1: Mi faccio caco. Faccio le cazze, faccio le cazze. Mi faccio cracco, cracco, cracco.
2: Mamma che vecchi.
0: Chi? Perché?
2: Vedo cose.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia! Cos'è che vedi? Non ho capito.
2: Allora, siccome io da qua vedo tutto e chiedo
1: anni
2: fa si parlava di figa, ovviamente. Adesso sto guardando una cartella clinica di Wender.
1: Ma...
2: tu che oggi devi andare da Beretta, tu un buco lì, quell'altro che deve andare dalla clinica.
3: Io ho imparato a volare.
1: Vabbè, scusa però Pippo, dai.
4: Ci curiamo.
1: Abbiamo parlato di figa fino a due... Si sente una merda oggi il microfono.
3: Sì, è vero.
1: Sei roba.
2: No,
1: è scatolato. Sei di roba.
3: È tutto come fatto.
2: Un altro ascolto, adesso l'ascolto normale.
1: No. Io sento una. Uguale. Ah, sì, un po' meglio. Scusa, l'ascolto di prima di. Cioè, cos'è l'FM?
2: È un altro processore.
1: Gli ascoltatori devono sapere che noi sentiamo in un modo, voi ne sentite in un altro, quelli che ascoltano sull'app sentono in un altro.
3: Ma facciamo comunque cacare.
1: Sì. No, in realtà abbiamo parlato di figa. Poi ieri abbiamo parlato del meraviglioso mondo dell'anal.
3: Anche troppo.
1: Chicca, vabbè, ma.
3: Chissà che serata si è sparato Toki.
2: Non riesco a vederlo più come una volta, Toki.
1: Sì. Allora, io oggi sono arrivato stamattina, presto era fuori dalla radio che fumava,
3: con le mani unte.
1: Scusami per ieri. Lui, ma va bellissimo, hai fatto bene.
3: Ah,
1: detto, comunque grazie a voi ieri ci ho rigato,
3: l'ho impalata. Adesso a mo' di saraceno.
1: Allora ragazzi, io ho un problema. Io alle 16 in punto, finito il programma, devo schizzare da Beretta dal dentista, che oggi mi sfonda la bocca con
3: ti posso dire, ci sono due tipi di anestesia.
1: Sì.
3: O la classica siringa, so che te l'ago un po'.
1: Mamma mia.
3: Oppure il martello di Thor. Lui ha questa mazzetta da 12 kg, visto che lui è grosso.
1: È grosso.
3: Te la spacca sul cranio, il problema è il risveglio.
1: È risveglio.
3: Perché i denti sono a posto, il cranio è bucato. Tu devi stare solo attento quando lui ti fa. Oh, hai visto questo quadro? Tutti volti, papam!
1: No, ma minchia.
3: Con la calza, con la saponetta, ti tramortisce.
2: Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: Usa degli aghi talmente.
1: Ho capito, ma io ho il terrore dell'ago.
4: Non fa niente.
1: Allora, quando siamo andati a fare quella roba là su quell'isola lì, io il mio infermiere di fiducia, che saluto, Alex, numero uno al mondo, dovevo fare il richiamo di alcuni vaccini, tipo l'epatite, quelle robe
3: lì, no?
1: E le avevo già fatte, però loro li volevano ancora.
3: Certo.
1: Allora dico, chiamo lui e dico: senti, ma non è che puoi venire con una siringa identica, fai finta di farmela, tanto loro sanno che io mi faccio toccare solo da te. Va bene, sì, non c'è problema, arriva sotto il polsino dell'orologio, tutto studiato a tavolino.
3: Ma sulle carte che ha fatto così.
1: No, c'era in questa stanza d'albergo, perché poi c'erano tutti i concorrenti, questo pre-partenza, no? E esce da una stanza questo, ma super culo, era proprio
4: super culo.
1: Iper culo man era.
3: Proprio uscito dalla grotta di super culo.
5: E lei il cool J.
1: Esatto, con questi capelli biondi tutti sparati in aria, ma un signore anziano era, ma proprio...
3: Si è arrapato.
1: Ha iniziato, ma è vero che c'hai paura degli aghi? Dice, guarda, scusa.
3: Anche di origini sconosciute.
1: Sì, dice, guarda, io ho il mio dottore, e mentre parlavamo vedevo che lui stava aprendo la scatola, no?
4: Okay.
1: Per epatite A e B insieme, sai che ce n'è uno è doppio vaccino.
3: Cioè, te li voleva attaccare tutte e due?
1: No, ne fai uno in due. E intanto parlava, no, perché non devi aver paura, e la gola... Zam! Me l'ha fatto!
3: Nella gola!
1: No.
3: Nella
1: cioè, gola! A tradimento! Io guardo Alex e dico, ma... E lui, meglio che le abbia fatti, perché
4: certo,
1: con quello che c'era su
3: quello
1: quella sabbia
3: lì. Quello che t'ha morso, fratello.
5: Allora, adesso però hanno inventato questo nuovo applicatore a farfalla.
1: Sì.
5: Praticamente lo apri così, dai una pugnalata al fianco e fai tutti i vaccini insieme. È meglio del lago, perché è più grosso.
1: Comunque, ragazzi, io ho paura del lago, non c'è un cazzo da fare. Stamattina, cioè adesso stavamo parlando io e Pippo.
5: Mentre si faceva
1: del fatto che il buon signore non ci ha fatto proprio benissimo.
3: Ma faccio un buco per mettere la flebo.
1: No, allora, tu nasci e hai i denti da latte.
5: Sì.
1: Ti cascano i denti da latte e ti crescono i denti definitivi. Definitivi. Okay. Da Nesquik.
3: I denti da Nesquik sono la fase intermedia.
1: I tuoi sono da Nesquik.
3: I miei sono rimasti da Nesquik.
1: Esatto. Cioè, giustamente Pippo diceva, ma non poteva farci coi denti che quando cadono ti ricrescono. All'infinito. Allora lì mi è venuta l'idea. Infatti il giorno in cui perirò, no, e incontrerò l'altissimo.
5: Arriverà prima o poi.
1: Fanculo.
5: No, dico prima o poi. Speriamo poi. Prima.
1: Non oggi, dai.
5: No, oggi no.
1: Allora io se devo morire voglio morire da eroe, non da sfigato. Mentre sono dal dentista.
5: Tritato in un macchinario industriale.
3: Vuoi morire pagando le tasse? Che morte è?
1: Che non l'ho detto.
3: Cioè, ma mettere in via il bonifico? Cioè, mettere in via il bonifico?
1: Ma chi l'ha detto?
3: No, scusa.
1: Tu hai detto da eroe.
3: Tu l'hai detto.
1: Io ho detto da eroe.
3: Pagando le tasse.
1: Ma perché?
3: Se uno che paga le tasse è un eroe.
1: È un eroe. No, allora, stavo dicendo... mi hai fatto perdere il filo, cazzo.
3: Stavi dicendo...
1: Ah, il giorno in cui incontrerò l'altissimo, gli proporrò un paio di cambiamenti.
3: Tipo
1: il cazzo. Il cazzo, no?
4: Vai.
1: Tu superi 50, 55, così ancora... tiene abbastanza bene. Però iniziano i peli bianchi sui coglioni, cioè è brutto.
3: Sì. Vabbè, ma devi avere un po' di cura di te stesso.
1: Ma ho capito.
4: Fai la tinta ai peli, no?
1: Ma come fai? Tu con cosa
3: rasi? Rasapalle, ce l'avevano regalato. Ce l'hai anche tu.
5: Ah, io lo uso per la barba.
1: si vede.
5: Adesso è scarico.
1: C'hai la faccia di culo.
5: Ho perso il caricabatterie.
1: No, allora dovrebbe fare il cazzo che a un certo punto a 60 si secca, cade e te ne cresce uno nuovo.
3: Perché c'è quella fase intermedia di cambio di
1: vabbè, ma stai un mese col cazzino.
4: Tipo Deadpool.
1: È bellissimo.
3: Cioè, non posso parlare al telefono, sono in muta.
5: Però il cazzo con la muta tipo Deadpool non sarebbe male.
1: Ma che figo.
5: Esce, con la pelle puoi fare anche dei
1: cioè, dovrebbe farci con i pezzi intercambiabili che in automatico cascano e ti ricre... Perdi un braccio.
4: Beh, ma adesso ricresce. C'è per esempio Pippo che? Palmieri che mette uno spray sulla pancia per l'erezione, no? Me l'hai detto te l'altra volta in macchina.
5: Sulla pancia?
3: Ma chi? E olio e aceto insieme.
4: Sì, mi hai detto, col mi metto sale. Una crema sulla pancia che poi mi torna durissimo. Me l'hai detto tu,
1: Pippo.
4: Ma
1: stai dicendo? Sì, ma Pippo, non fare quello che racconta, scusa.
3: Ma non lo
4: conta.
3: Uso, ma
4: lo so. Me l'hai detto in macchina,
3: ma
4: no. Ma sì.
3: L'hai detto, l'hai detto. Ce l'avevo io dietro, l'hai detto.
1: Allora, se siete d'accordo, proponiamo l'altissimo e il cazzo germogliante, che bellissimo.
3: Bello.
1: Germoglia dopo.
4: Ma ogni 10 anni, Marco, sì. Fai un cambiamento.
1: Ma allora, poi è bello, Pippo diceva, pensa che bello, ogni volta ce l'hai diverso.
3: Il cazzo bacco da seta,
1: è bellissimo.
4: Ma se ti esce
6: lo
4: piccolo,
6: nuovo.
1: Vabbè, aspetti
4: 10 anni col cazzo piccolo.
1: In effetti no, così
5: posso fare una proposta alternativa?
1: Sì.
5: Il cazzo svizzero.
1: Cioè?
5: Con tutti i vari tool. Il seghetto, lo stuzzicadenti.
1: Cosa deve
5: fare? Cioè, tu, metti che rimani senza cacciavite, tiri giù i pantaloni.
1: Sì, ma cacciavite come fai? Devi girare te stesso poi.
5: Vabbè, uno grosso che ti gira. Oppure ti gira i coglioni. Gira.
1: Però effettivamente, secondo me, lui sta già progettando l'uomo del futuro.
4: Sì, cosa succederà?
1: Ci sarà la fase in cui noi moriremo tutti per via dell'intelligenza artificiale, mentre lui inizia a mettere sul mercato.
3: Però anche una bella fusione fra uomo e macchina, quindi un cyborg.
1: Quanto hanno vissuto i dinosauri? 40.000 anni circa.
5: Ma no, no, beh, 60 milioni.
4: 60 milioni di anni.
1: 40 milioni di anni.
3: 60.
1: Che cazzo?
5: Sì, ma male però.
1: Beh, non è vero.
5: Cioè, la vita di dinosauri era una merda.
3: Ma c'è stato un momento che ha piovuto per qualche milione di anni.
1: Vabbè, come Miami.
5: Come Sondrio.
1: Vabbè, ma scusa, noi da quanto siamo sulla Terra?
5: Pochissimo, guarda, 150.000 anni al massimo.
1: Ma pochissimo.
5: Come specie, eh?
1: E siamo
3: la merda.
1: Cioè, proprio il peggiore esperimento di Dio.
5: E questo è vero.
1: Soprattutto in alcuni casi, perché poi c'è chi è peggio.
3: Sì, notai, avvocati.
1: Ma scusa, stavo...
3: Ah, stai indicando me? Non sono né notaio né avvocato.
1: Potresti esserlo, potenzialmente sì.
3: Hai ragione.
1: Tu notaio saresti un grande.
3: Con tutti i soldi che do agli avvocati.
1: Un grandissimo figlio di puttana.
3: Notaio no, è passivo.
5: Ma anche come benzinaio comunque.
3: Notaio guadagna soldi leggendo un foglio, facendo farti delle file.
1: Ma il notaio, capito, in Italia puoi diventare notaio solo se sei un notaio. Cioè parte
3: no, adesso è aperto anche agli altri. Diventi schiavo di un notaio vero.
5: Prima devi diventare figlio di un notaio. Quindi nasci non figlio, poi diventi suo figlio e poi diventi notaio.
3: Assumono anche quelli che hanno studiato e basta, però fanno gli schiavi per tutta la vita.
1: Sì, sì. Senti, comunque parlando degli italiani, allora oggi la Chicca ha tirato fuori questa notizia interessante, io non sono d'accordo tra l'altro. Dice che gli italiani non li ferma nessuno, né il caro vita, né le tensioni internazionali. Gli italiani continuano a mettere soldi da parte.
3: Ma dove?
1: E chi riesce a farlo accantona mediamente quasi il 12% del suo reddito.
5: Sì.
1: A riuscire a risparmiare ancora il 56%.
5: Allora,
1: ma dove?
5: È una cosa sorprendente però questa, soprattutto per gli anziani.
1: Sì.
5: Cioè l'Italia è un paese di risparmiatori. Esempio, se noi
1: ereditieri è diverso.
5: No, di gente che mette i soldi in banca e li tiene lì con un tasso di interesse ridicolo a non fare un cazzo.
1: Ma come fai?
5: E noi abbiamo in banca più del nostro debito pubblico.
1: 5,4 miliardi di euro.
5: Esatto, cioè noi abbiamo 3,2 miliardi di euro di debito. Abbiamo 5,4 miliardi di soldi
1: ma
5: in banca.
1: Ma mentre leggevo sta notizia, io ho capito la testa dei nostri politicanti. Perché loro, vedendo una cifra del genere, secondo me gli viene il cazzo duro, no? O la bagiana bagnata. Perché come facciamo a impossessarci di quel grano lì?
3: Quindi stai parlando di Sauron.
1: Sto parlando in generale di tutti i politici, perché chiunque sia al governo comunque è affamato di denaro per cercare di saldare questo cazzo di debito e non ci riusciremo mai. Pensa che l'America ha 40 e qualcosa.
5: 40 miliardi.
1: Madonna.
5: Cioè 40.000 miliardi.
1: Mila miliardi, cioè una roba folle. Comunque secondo me quando loro hanno letto sto numerino, che dicono che comunque il totale, la somma è circa 5 miliardi e mezzo, secondo me sono lì che stanno pensando, si sfrega le mani.
5: A 5.400 miliardi. Non 5 miliardi e mezzo, 5.400 miliardi, cioè mille volte tanto. 5.400 miliardi in risparmio.
1: Aspetta, allora ancora peggio.
3: Aspetta, qua si rilascia il discorso che facevamo ieri. Questi soldi che vengono depositati in banca diventano automaticamente di proprietà della banca.
1: Beh no, in teoria sono tuoi, però ma la banca li usa.
3: Loro
1: certo.
3: Possono farci quello. Quindi vuol dire che le banche in Italia hanno un capitale enorme da muovere su investimenti.
1: Ma siete sicuri 5.400 miliardi?
5: Sì.
1: No,
5: e quella è la cosa assurda.
1: Che sarà 5 miliardi.
5: Il risparmio privato in Italia è superiore al debito pubblico. Cioè, metti caso che tu prendi tutti i soldi depositati in banca e li metti nel debito pubblico, lo estingui e ne rimangono ancora. È una cosa assurda. Cioè, siamo un paese alla fame.
1: Faranno la patrimoniale. Faranno la patrimoniale, sicuro.
5: Sì, ma la fanno sopra una certa cifra. Cioè, il fatto è che tutti hanno un piccolo conto corrente, magari da 15-20 mila euro, ma tutti però. Tutti hanno comunque la cosina,
1: sì,
5: i soldi
1: però noi,
5: da parte.
1: Noi l'abbiamo spiegato un sacco di volte. Cioè, gli italiani sono un popolo molto fortunato perché negli anni abbiamo ereditato dai nonni un terreno, una casa.
3: Sì, ma ce li siamo pippati tutti e giocati alle macchinette.
1: Adesso, secondo me, è impossibile che mettano via il 12%. Dai, impossibile. Quant'è lo stipendio medio in Italia? 1.800?
4: Forse 1.500?
1: Meno? 1.600? 1.600. Allora, se vivi in una città, adesso lascia stare Milano che è carissima, ma anche Roma è cara.
3: È tanto,
1: Firenze 1.600
3: è tanto? Sì. Cioè, 1.400 la media. Massima.
1: La media?
4: Sì, cioè, però hanno le assicurazioni, hanno i buoni pasto.
1: Ma tu stai parlando di persone assunte.
4: No, persone assunte, stipendi.
1: E noi liberi professionisti?
6: Dipende dalla grandezza dell'azienda.
4: Voi ce l'avete il dentista?
6: Ce l'avete? Noi abbiamo un'assicurazione.
1: Figlio di puttana, ecco perché non paghi.
6: Ma noi siamo in Mediaset, è enorme, no? Devi farlo per forza.
1: Noi un cazzo, noi niente, ma proprio niente.
4: Infatti paghi.
3: Noi abbiamo Beretta e abbiamo Palmieri.
1: Esatto.
3: Noi non paghiamo un cazzo.
1: Beretta, se stai ascoltando, sai, non ti do un cazzo proprio.
5: Noi abbiamo le marchette, ad esempio.
1: No, aspetta, scusa, rettifico. No, ti pago tantissimo. A fine lavoro gli dirò che non gli do.
5: Wender deve fare una visita molto importante. Non voleva aspettare due anni, stamattina, hop, Johnny, telefonata, vai, domani lo visitano.
1: È vero?
5: E lo operano.
4: Più o meno, vediamo adesso.
1: No, aspetta, scusa, spiegala sta roba.
4: Allora, ho tre calcoli nel rene sinistro. Sono andato a San Raffaele, ho prenotato ad aprile per oggi.
1: Minchia, ad aprile per oggi.
4: Per oggi. Ho pagato 25 euro.
5: Ticket.
4: Mi ha guardato, mi ha controllato, ho visto l'attack, mi fa, ok, ti metto in lista per l'intervento.
1: Ok.
4: Ma vai tranquillo, un anno e mezzo, due.
1: Come un anno e mezzo?
5: Non è urgente. Detto,
1: scusi, ma come non è urgente?
5: Se era urgente lo mandavano d'urgenza, no?
4: No, è proprio la prassi, cioè proprio la lista, l'attesa è questa, mi fa, pensa, c'è gente che ha magari tumori nel rene, non ha l'assicurazione di aspettare 3-4 anni fin quando lo operano.
1: Ma ti rendi
4: se
1: conto?
4: Ci arriva,
1: ma ti rendi conto?
4: Sì, è così.
1: Ma qual è il problema? Che c'è troppa gente che usufruisce ingiustamente della sanità pubblica gratuita,
4: certo,
1: e quindi si creano le file.
5: Infatti bisognerebbe sterminarli.
1: Ma no, non devi no.
5: Allora, a un certo punto, se sei spacciato, prima, che cazzo ti cura
1: ancora lì? Prima gli italiani, poi tutto il resto. Non è che puoi regalare la sanità a tutti.
5: Ma la sanità ce l'hanno solo gli italiani.
1: La paga lui la sanità nelle tasse,
5: tutti
1: paga.
5: Tutti pagano la sanità,
1: certo.
5: A parte gli evasori.
1: Appunto.
5: Ok, allora togliamo la sanità anche
1: agli evasori. Togliamo la sanità agli evasori e mettiamo
5: la scuola.
1: Mettiamo in fila, in fondo alla fila, le persone che non sono italiane, che non hanno diritto.
5: Se uno paga le tasse, ha diritto alla sanità.
1: Ma guarda, che io sono italiano perché ho il passaporto italiano, ma sono residente all'estero e sono cittadino americano. Credo che io non abbia diritto alla sanità pubblica.
5: Certo, che ce l'hai.
4: Certo, se ti viene una colica renale, vai in ospedale e ti opera.
1: E non pago?
3: In Italia in ospedale non viene rifiutato nessuno.
1: Ho capito.
3: Tant'è che c'era lo
1: scandalo. Anche in America, però poi ti lascio.
6: Approfittane!
3: 4-5 anni fa.
1: Mi faccio venire un tumore.
3: Aspetta, 4-5 anni fa è venuto fuori questo scandalo di alcune comunità, non sto a dirle perché non sto facendo.
1: Che venivano qui a farsi operare.
3: Che tipo, la nonna era cardiopatica, nel proprio paese costava, cazzo. Vieni qua, fingi di star male, entri in ospedale, ti operano qua e poi te ne torni al tuo paese.
1: Ed è per questo che si crea una coda di due anni per un cittadino che paga le tasse.
5: La coda si crea perché forse bisogna investire un po' di più nella sanità.
1: Certo,
4: questo sì.
5: Bisognerebbe destinare meno soldi alle armi e un po' più soldi agli ospedali.
1: È arrivato il populista, ma vai a fare.
6: Ha ragione, le armi sono merda.
1: Ma vai a fare.
5: Se tu spendi il 5% del PIL in armi invece che nella sanità.
1: Ma perdonami, allora, o tutti i paesi del mondo decidono che non usano più le armi, allora sono d'accordo. Ma se tu rimani come un ciuccio di merda.
6: Ma dove dobbiamo andare?
1: Ma due fiondi.
6: Ma dobbiamo lanciare il parmigiano.
1: Andate a cagare.
6: Ma dove vai?
1: Ma va.
6: Guarda gli svizzeri.
3: Gli svizzeri hanno fatto dei buchi come nel formaggio.
1: Gli svizzeri sono il popolo più armato del mondo
3: e hanno fatto un sacco di buchi per nascondersi. Venite a stanarci, vi ammazziamo tutti,
5: cazzo di hobbit.
1: Ma lì come fai, è piccola la Svizzera, cioè,
3: lanci... Sì, ma vai a rompergli i coglioni.
1: Ma lanci un missile, prendi Como sicuro, che è più grande.
3: No cazzo, il missile no, c'è sì, la barca su Aleppo, dai.
7: Comunque, per precisare, Marco non ha diritto ad esempio al medico di base o alla sanitaria ordinaria.
1: Però se, se mi viene,
7: se succede qualcosa in emergenza, puoi andare in ospedale
1: gratuitamente. Ma in America è uguale.
3: Ma io posso essere sincero, io per dire sono italiano, pago le tasse, io il medico di base non ce l'ho.
1: Perché?
3: Io faccio tutto da privato.
1: Perché? Vabbè, perché tu sei ricco,
3: non
1: cazzo,
3: è un fatto di ricchezza.
1: Ma c'hai la barca, scusa.
3: No, non è un fatto di ricchezza, è un fatto di perché devo andare a, in, a intasare un sistema.
1: Ma vai a fanculo.
3: No,
1: ma vai a fanculo.
3: Se posso permettere.
1: Ma non dire cazzate.
3: No, no, non
1: dai,
3: è una cazzata,
1: tu vai da quelli bravi, costano. Ma
3: no, perché... sono tutti bravi, perché i medici
1: tutti italiani bravi,
3: sono... No, sono bravi. Ovviamente lo devi fare di uno specialista solo. Però, scusa, perché?
5: Io non so se il mio è bravo, perché fortunatamente non ho mai avuto niente di grave. Però quando mi siede, ve l'ho già raccontato, mi siede e mi fa: ma funziona il cazzo? Sì, ma allora che cazzo è venuto a fare? E dico, guarda, cioè, dovevo operare l'erne. Mo l'erne, 4 anni ci metto.
3: Ok, Marco, ritiro la casa, sono tutti bravi.
1: Hai visto?
3: È bravissimo.
1: Cioè, hai capito? Stavo dicendo che in America è uguale, solo con la differenza che tu vai, ti chiedono con cosa intendi pagare. Okay. Se non hai l'assicurazione, ce l'hai nel culo, nel senso che ti operano lo stesso.
4: Però poi glieli devi.
1: Glieli devi, ed è, essendo un ospedale privato, è una causa civile.
4: Quindi
1: a un certo
4: punto, se è un'emergenza, ti salvano.
1: Ma certo,
3: ma poi sei indebitato per tutta la vita.
5: Il giuramento di Ippocrate è uguale in tutti i paesi.
1: Il problema è che le assicurazioni fanno la tresca con gli ospedali, che è una roba secondo me illegale, ma si mettono d'accordo. Quindi se in Italia mettere il gesso a una mano ha un costo di, dico, 100 euro, la pompano a 20.000 e così poi si fa la mezza, capito?
4: Hai
1: perché
4: capito?
1: Essendo tutte società private e la picchiano in culo tra di loro, si mangiano
5: tra l'altro ti mettono comunque il gesso alla mano,
1: sì.
5: Cioè anche se vai per un infarto esci ingessato,
1: ma tu vai, gli dai la mano, salve, piacere, dai il gesso,
5: ingessano, guarda, è rotta.
1: Sotto quel punto di vista la sanità americana è una merda. Dica, hai preparato il blocco, Lucy? L'hai fatto? Hai montato
7: ciao,
1: tu?
7: Ciao, l'ho montato io con i miei effetti. No, non è vero, le prese originali.
1: Ok,
7: solo che ho finito 10 minuti fa.
1: Ma cos'è, la mala sanità? L'hai
7: sì,
1: fatto?
7: È una pillola della mala sanità, per farvi capire un po' come funziona.
5: Ma in tempo reale l'ha fatto?
1: Hai visto che roba?
5: Ne abbiamo parlato.
7: Ci ho messo 7
3: ma
7: minuti.
3: Ma che cazzo di metaverso siamo?
1: È mica come te questa. Sentiamo che cazzo combina. Stai zitta, troia.
5: Coglione.
1: Scemo di merda.
7: Avanti il prossimo.
8: Salve, devo prenotare un appuntamento.
7: Nome e cognome?
8: Mario Qualunque.
7: Mario Qualunque, benissimo. Appuntamento per?
8: Mi hanno trovato una massa sospetta nel nucleo cerebrale, per questo che parlo così. Ed è arrivata fino all'intestino e non mi permette di mangiare nulla che proietti un'ombra.
7: Potrebbe essere benigna, sa?
8: Quello della vita è bella?
7: Ok, forse non lo è. Ha un'assicurazione?
8: No, non posso permettermela.
7: Sente.
8: Come, scusi?
7: No, niente. Allora, il suo appuntamento è per il 25 ottobre.
8: Ah, beh, dai. Pensavo molto più la sanità in Italia.
7: Del 2029.
8: No, ma come del 2029? Non c'è niente prima.
7: Un attimo. Sì? Oh, signor Bezos! Oh, si è graffiato con la carta? Ma sì, certo, venga pure quando vuole. Abbiamo un sacco di disponibilità. Com'è? A terra col jet nel parcheggio dell'ospedale? Sì, certo, come non c'è fa? Problema. Le ambulanze le facciamo spostare. A dopo!
8: Bezos. Ma scusi, ma è...
7: Ah, sì, dicevamo. Lei è qui per...
8: Sospetto cancro al cervello.
7: Ah già, il pezzente. Allora vediamo. Lei conosce un medico per saltare la fila?
8: No.
7: È figlio di un ministro?
8: No.
7: Un assessore?
8: No.
7: Un sindaco?
8: No.
7: Sua madre ha spompinato il vice sceriffo di qualche contea?
8: No.
7: Allora non posso fare niente per lei. Ci vediamo il 25 ottobre 2029.
8: Ma potrei non essere più qui.
7: Allora si ricordi di lasciar detto a qualcuno di disdire l'appuntamento. Buona giornata, il prossimo.
1: È così, brava Lucy. Allora, dica come sto coglione, brava.
3: A parte il fatto che questa Italia è stata descritta anche da Alberto Sordi e Paolo Villaggio 50 anni fa.
1: E non è cambiato un cazzo.
7: A me a volte esce fuori, io visita per, non lo so, cerco sul fascicolo sanitario, non esistono disponibilità. Come
1: sempre.
7: Non, cioè,
1: sempre.
7: E quindi cosa fai? Cioè, qual è la tua opzione? Puoi provare il call center dove probabilmente ti dicono la stessa cosa e poi vai privatamente.
9: Perché devono aprire i calendari?
7: Sì, ma se io lo voglio da ora.
3: Sì, quello della Ferilli, quello della Marcuzzi.
7: Mi va bene in qualunque momento. Cioè, non c'è.
4: Beh, io stamattina mi sono giocato la carta. Il medico mi fa: cosa fa di lavoro? Bene, adesso dico la radio, lo zoo.
1: Niente.
4: Faccio lo zoo di 105.
3: Devi dire gommista.
4: Ah?
1: Ma anche te, scusa.
4: Ho capito.
7: Notaio doveva dire. Notaio.
1: Esatto, dicevi notaio, boom, subito.
3: Sono quello che sceglie quale famiglia ricca benestante di Milano rapinare. Dice, ok, forse ho trovato un buco.
1: Settimana prossima.
3: Scelga la zona.
1: Ma ragazzi, ma pensate invece alla povera bambina che abitava
3: in
1: su
3: montagne.
1: In montagne. Pensa che casi, quelli che abitano nelle baracche nelle montagne.
3: Tagne, c'è solo un medico lontanissimo.
1: Cazzo.
3: Che camminano nel tetano.
1: Ci
3: sono questi laghi di tetano. Loro vanno in canoa, poi ogni tanto qualcuno si rovescia e
1: lo prende, certo.
3: Laghi di tetano.
1: Solo tetano o ci sono laghi?
3: No, c'è il
1: lago del Light.
3: C'è le Escherichia coli. Però è un lago piccolo. Però sai che si mangia da paura. Non le Escherichia, però.
1: No. Sifilide? Niente?
3: Allora, sifilide ci sono questi ruscelli. C'è una tazza di ferro. Però non bere dal bordo prima di averla lavata, perché potresti prendere la mononucleosi.
1: E creste di gallo? No.
3: Creste di gallo solo nei pollai. Okay. Ma solo se ti accorgi.
5: Creste di gallo si scia sulle Dolomiti.
1: Che schifo.
3: Sulle Sodomiti.
1: Quando gliela venuta una volta?
4: No, mai.
1: Minchia, avevi tutto il cazzo spellato.
4: Ma va.
5: Ci lanciavi le squame.
4: Cazzo spellato.
3: Lui ce l'aveva, ce l'aveva spellato perché lo temperava. Ti ricordi quando ha cominciato a temperarsi?
5: Arrivavo, lo tirava fuori. Che è come il formaggio sulla pasta?
7: No.
3: Vabbè,
1: aspetta, devo pensare alla Kick Anal.
7: Non c'è bisogno, Marco.
3: Io invece devo smettere di pensarci.
1: Ci colleghiamo con Heidi, andiamo. Grande Lucy!
10: Un buonissimo profumo di torta si sta alzando dal comignolo della catapecchia del nonno. Che sia forse presagio di qualcosa di non funesto per una volta. Anche perché, solitamente, le cose che escono da quel comignolo fanno risalire alla mente lezzi più vicini ai forni crematori che ad una cucina di montagna. Ma andiamo a vedere che succede e capiamolo assieme.
11: Accidenti, che profumino di dolci! Ma nonno, che stai cucinando dentro il forno?
12: Un bel porco coi nani.
11: Ma dai, brutto coglione, cosa stai cucinando che fa questo profumo?
12: Ma brutta nana sporca, secondo te che cazzo sto cucinando che profuma di dolci? Una cazzo di torta, no?
11: Allora rispondimi, che stai cucinando una torta invece di fare il buffone? Che poi dove hai preso gli ingredienti per una torta? Soprattutto lo zucchero, visto che siamo poveri come la merda.
12: Ma da quando vi fa il terzo grado, coglioncella del cazzo? Porta rispetto per il nonno invece di fare sempre l'impertinente. E poi, porca p***a, mi devi pure rompere i coglioni. Già che ti sto facendo pure una cazzo di torta, bastardo.
13: Ehi, avete visto Nebbia? Sono due giorni che devo andare ai pascoli con le pecore e non si vede il cane. No. Ho bisogno di quel cazzo di cane bastardo, perché se mi spunta un lupo, ce l'ho nel culo. Oh, ma che cazzo è sto profumino di buono?
12: Ma Cristo Dio, ma come cazzo fate a non riconoscere il profumo di una cazzo di torta? Siete tutti celebrolesi che non sapete distinguere il profumo di una fottutissima torta.
13: Ma dove hai rubato lo zucchero per fare una torta? Non dirmi che avevi dei soldi che ci hai nascosto, vecchio cancro bastardo.
11: Già, brutto cane, dove hai preso la grana per lo zucchero? Sputa il rospo! Tu non me la racconti giusta.
12: Ma brutti bastardi ingrati di merda. Più che vi sto cucinando una cazzo di torta, vi mettete pure a rompermi i coglioni. Adesso volete vedere che prendo sta torta di merda e la lancio nei boschi come un frisbee.
1: Eccola.
3: No.
1: Ognuno ha la sua base poi.
11: Che buon profumo la tua torta, nonno. Anche se mi dispiace che tu abbia dovuto vendere al ristorante cinese il buon Nebbia per i soldi, per comprare tutte queste cose buone. I sorrisi dopo aver mangiato a sazietà finalmente mi fanno pensare che dal paradiso oltre l'arcobaleno il vecchio Nebbia sarà felice di essere stato sacrificato per la nostra felicità.
1: Cane.
11: Cosa cazzo hai appena detto. Oh, perché siete con quelle facce? Il nonno non vi ha detto di essersi venduto il cane per soldi? No.
12: Brutta spia di merda. Ma cosa non avevi capito della frase "fatti i cazzi tuoi e acqua in bocca o ti storpio anche le braccia"?
11: Beh, ormai indietro non si torna. E poi Nebbia aveva già 2 anni. Per un San Bernardo sono quasi 4.000 mila. Guardiamo il lato positivo. Adesso abbiamo i soldi per una torta e per le slot machine. E un pacchetto di Marlboro. Bravo nonno.
1: Come?
10: Bravo nonno.
1: Ha sparato la
10: Oltretutto storpia. Nebbia è un personaggio che di fatto non serviva ad una minchia. Manco nella versione originale.
1: Non è vero.
10: Quindi nessuno si dispererà se ora è un ottimo stufato per viandanti in pieno stile Yulin.
1: No.
10: Ciao stronzi, alla prossima puntata.
1: Ciao. No. Bruttissimo. Ma è tremenda sta storia. Hai ucciso un cane e una ragazza storpia sulla sedia dell'hotel.
3: Tu
1: sei l'autore di questa roba.
3: Ma che cazzo dici? Marco, è una questione di priorità. Quando c'hai voglia della torta, c'hai voglia della torta.
1: Certo.
3: Cioè, vuoi mettere la torta?
1: E voglia della torta, ammazzi il cane e spari.
3: No, non l'ammazzi, lo vendi e poi te ne disinteressi.
1: Certo.
4: Però ha fatto ridere. Ha fatto ridere.
1: No, a me è dispiaciuto tantissimo.
4: Ma stavi ridendo come un matto.
1: Ma no, ridevo perché immaginavo la sua mente.
3: 4.000 anni avevo ormai.
1: Anni aveva?
3: No, 4, che per un San Bernardo sono 4.000.
1: Ma no, ogni anno sono 7.
3: 4.000.
5: No. Hai visto Zacchi in giro?
1: Perché?
5: Perché di là c'è una pastiera così.
1: Oh! Coglione!
14: Caro amico Mazzoli, l'hai già detto che oggi è il tuo grande giorno?
1: Sì.
14: Tra poche ore ritornerai ad avere tutti i denti in bocca.
1: Aia.
14: Dopo anni e anni di autotrattamenti e di autoestrazioni con pinze neanche sterilizzate. Ma ricordati di fare una cosa dal mitico Corrado Beretta.
1: Sì.
14: L'Hollywood Smile. Così potrai competere col sorriso di Paolo.
1: Possibile.
3: Non ce l'ho l'Hollywood Smile.
1: Ma va, tu c'hai il
3: Bollywood. No, il bianco naturale.
1: Ma va, dai.
4: Il Tocqueville.
3: Questo è l'Hollywood.
1: Ma no, tu ce l'hai così, eh.
3: No, che cazzo dici?
4: Tu sono in lavoro.
1: Lui ha Richard Ginori Smile.
3: No, è un bianco normale, da persona che si lava.
5: Ah, c'è il mento.
3: Ma scusate, ma ti sembra normale che devo essere preso in giro da due che c'hanno in bocca gli
1: altri? Ogni volta che sorridi non ti fai voglia di pisciare.
5: Non lo so perché ho le pupille troppo piccole e non vedo più niente.
3: Ma pensa a te.
15: Dai, silenzio.
14: Sì, al mattino siete sempre di corsa e la colazione finisce spesso per essere un caffè preso al volo. Ecco un'idea: belle buone di Galbusera, le fette biscottate di nuova generazione ricche di frutta in pezzi e semi, mirtilli rossi, mandorle e semi di zucca, per esempio, per una colazione genuina e gustosa, ma anche pratica perché le comode monoporzioni si possono mettere in borsa e portare facilmente anche fuori casa. Prova belle buone di Galbusera per la tua colazione di tutti i giorni, dove vuoi.
16: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
17: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
18: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
19: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
20: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA.
0: Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro.
20: 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
21: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
22: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce.
23: D'ora in poi lascerò.
22: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
24: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
25: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
26: Repower. Vendesi Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
27: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su nissan.it.
28: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
29: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
28: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
29: Riapre la casa, riparte lo show.
28: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
30: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
31: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese.

0: ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
1: Così questa è la nuova Volvo X60.
2: Che ne dici? 100% elettrica.
1: Bellissima, ma giusto un limite.
2: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
1: È vero, ma il prezzo?
2: Come la tua ibrida.
1: Ma effettivamente non c'è più differenza.
2: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
3: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
4: Attenzione. Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: i capelli rossi, ragazzi. C'è un cazzo da fare. Adesso mi faccio rosso anch'io, guarda.
1: Sì. Sai bene.
2: Alla gabusiera, sì.
0: Ma scusa, allora, c'è Francesco Maggioni che ogni volta mi dice: "Ah, io mi scoperei. Ah, io fossi in me mi scoperei". Lui si scoperebbe da solo. Anche Spine, Igor, DJ Spine, lui dice che ogni tanto si guarda allo specchio, si piace così tanto che si masturba guardando se stesso.
2: Allora,
0: no?
2: Io sono spanking.
0: No, dai.
2: Sì, mi piglierei a schiaffi sul culo.
0: Ma no.
2: Faccio anche gli urlettini.
0: Ma tu hai un fisichino brutto.
2: Ho un brutto culo.
0: No.
2: Ho un culo.
3: Allora scatta la domanda.
0: Sì, vai.
3: Familiare donna o te stesso? Chi scoperesti obbligato?
0: In che senso familiare donna?
3: Può essere una sorella.
2: Cioè, incesto.
3: Sì, no. L'incesto con una
2: io
3: donna.
2: Io tuo fratello.
3: No, sì. Se amica la stessa
2: della
3: famiglia.
2: Tua famiglia.
0: Tua famiglia.
3: Cioè, devi scegliere se proprio farti una bella scopata con te stesso.
0: Ma vale anche la cugina di terzo grado?
3: No, familiare di primo grado.
0: No, stretto. No. Oppure hai detto?
3: Te stesso.
2: Me stesso.
0: E come fai a scoparti?
3: Cioè, è un metaverso,
4: ti
3: no? Cioè, quindi sei proprio tu. Ti devi limonare, scopare.
2: Sì, me stesso tutta la vita.
0: Sì.
2: Mamma mia, quanto mi faccio godere.
0: Ma chi?
2: Sai quanto mi conosco bene.
0: Cioè,
2: ma lingua. Ma ragazzi, io c'ho due maniche.
0: Ma ho capito, ma sei tu. Cioè.
3: Mani di fata.
0: Ma allora?
3: Mani di fata. 5 secondi. Niente, le tue.
0: Sto pupazzo.
4: No, io non riuscirei a farmi.
0: No, quindi ti faresti.
2: Ti capisco.
4: Ma no, non ne ho.
0: Ma tipo, quanto vicino? Cioè, vale anche la zia?
2: No, genitori, fratelli, sorelle.
3: La prima femmina vicina.
0: Io non ho sorelle, quindi ti come
3: madre,
0: sorella.
3: Tomare,
0: madre.
3: Tomare omo.
2: Tomare omo.
0: Mamma mia, no.
4: Bruttissimo.
3: Allora te stesso.
0: A me mette, infatti io ho capito perché Ritorno al futuro all'inizio non lo voleva nessuno, perché c'è quella scena di incesto, no? Tra Michael J. Fox
3: e
0: allora,
3: coglioni, me la facevo.
0: Sì. Scusa, sputato.
3: Vabbè, giovane.
0: Ti facevi tua madre da giovane.
3: Beh, tanto non è la stessa, l'hai conosciuta che non era così.
4: Ma lei se ne accorge

0: Che sei più o meno suo figlio. Vedi che nel film lei.
1: Possibile. No, lei se ne accorta.
2: Ti scopresti tua madre da giovane?
3: No, così no. È decontestualizzata.
1: Lei lo sa.
3: E credo che non abbia un senso logico.
2: No, dico.
3: Nel senso, nel film lei è completamente diversa da come lui la vede e la conosce. Quindi lei è una giovane fighina di 16 anni, vai.
2: Ma come vai? Tua madre, cazzo.
3: Ma stappi il naso.
2: Ma no, non ce la farei occhi. Mai. Ma credo che anche a livello di pelle, di odore della pelle, no? Non ce la fai.
3: Allora scopati te stesso.
2: Mi scopo me
1: se
2: stesso.
1: Con tuo padre.
2: Eh?
1: Con tuo padre sarebbe una bella cosa.
2: Mio padre
1: è
2: no.
1: Anche maneggevole.
0: Però se ci pensate, quando ci masturbiamo è come scopare noi stessi.
2: No, no, perché pensi, no. Pensi ad altre cose.
3: Però ha ragione, io mi porto fuori a cena. Cioè, minimo...
2: Comunque, tornando al discorso di prima, no? Si parlava di stipendi, del fatto che dicono che gli italiani riescono a mettere via il 12%.
1: Sì.
2: Hanno scritto in tantissimi, ha scritto uno: ciao bastardi, io guadagno circa 2500 euro al mese e non riesco a mettere via un cazzo. Poi aggiunge: mi godo la vita, giro in Porsche Cayenne, cene nei weekend e alberghi a 4 stelle, abito e lavoro a Valenza e ho i debiti. Scusa.
3: Bravo! Bravo! Bravo!
2: Aspetta, c'è un problema. Io e te lo possiamo fare perché non abbiamo figli. Ma tutto il resto del gruppo, che c'è, quando hai un figlio, ragioni.
1: Non è
2: in un
1: vero,
2: altro modo.
1: Te ne puoi battere il cazzo.
3: No, vedi, dai. Allora questo è l'errore comune di tutti.
2: Sì.
3: La natura insegna, ma insegna nel vero senso della parola.
2: Sì.
3: Se
2: sì.
3: C'è un problema, apri la porta, liberi tuo figlio. Se è forte e come pensi tu, è un grande, ce la farà, si ripresenterà la porta da maggiorenne.
2: Ma la famiglia nel bosco gli hanno rotto i coglioni, ha portato via i figli.
3: Perché non gli hanno lasciato fare quello che era il loro progetto.
2: Ma
3: a un certo punto aprivano la porta di notte. E i lupi facevano quello che dovevano fare.
1: Come
3: o li allevavano o se ne nutrivano.
1: La storia di Pollicino è quella là. Non ti ricordi che la famiglia c'ha troppi figli e decide di abbandonare il più piccolo nel bosco perché non ce la
2: però
1: fa.
2: Però lui furbo butta le briciole.
1: Lui butta prima i sassolini.
2: Sassolini poi le briciole.
1: Poi non fa in tempo, butta le briciole e glieli mangiano. Poi lascia le pezzate e lo ritrovano. Perché è passato sto tossico.
2: Non so onestamente che
1: era
2: versione
1: l'originale.
2: Che versione hai letto. Invece parlando di Mala Salinità, uno dice: mia moglie ha fatto la mammografia ieri e oggi telefonava già per prenotare quella dell'anno prossimo.
1: Certo.
2: Sì, devi lavorare d'anticipo.
1: No, allora, però tutta la prevenzione va...
2: non puoi difendere la sanità.
1: No,
2: puoi.
1: Io lungi da me, però tutta la prevenzione va pianificata.
2: Sì.
1: Cioè, ci sono degli esami che devi fare ogni anno, i NEI, la mammografia, il pap test, devi farli sempre. Quindi una volta che tu vai a fare l'esame, prenoti quello successivo subito.
2: Occhio, occhio. Cioè.
3: Allora, volevo dirvi che per l'altra settimana ho prenotato la colon e la gastro.
2: Insieme?
3: Nello stesso giorno.
2: Oh, cazzo. Sì.
3: E la mia domanda un po' da cucciolo è stata: ma senti, ma i tubi si incontrano? Non c'è. Ma no, non è che te la facciamo nello stesso momento, perché no?
2: Ah, tu volevi fare tutto insieme?
3: Sì, ho detto, figa, tubo da una parte.
2: Chi è che va a pizza, quello che fa il mattino con Marco Galli. Stamattina, no, ieri mattina, parlando di ste robe qua, perché tutti, sai, siamo vecchi, tutti vecchi.
1: Siamo
2: tutti scassati. E lui mi diceva, no, figa, io la faccio da sveglio. Mi
3: ma sei scemo!
2: Lui c'ha sto dottore, va là e gli ficca il tubo in culo da sveglio.
0: Ma io da sveglio?
2: Come da sveglio? Ma sei pazzo?
0: Non mi hanno dato niente.
2: Il tubo in culo?
0: Non ho sentito niente.
1: Ma sicuro che fosse in ospedale?
2: Allora facciamoci due domande.
4: Ma adesso c'è la sedazione da qualche anno.
3: No, è vero, prima leccavano.
4: No.
3: A morbidia com'è?
0: 5 anni fa l'ho fatta.
2: Tu l'hai fatta? L'hai fatta?
4: Io ho fatto la gastroscopia.
2: Che ti entrano il tubo. Ma lì ti addormentano,
4: sì,
2: però.
4: Io ho fatto un sonno meraviglioso.
2: Allora, io ho un dubbio, però. Perché allora, se senti le donne belle, tipo la Chicca, dicono: no, mi hanno addormentato. Sì. L'uomo brutto invece lo tengono sveglio. Secondo me vi addormentano e fanno quello che ha fatto Toki un po' di volte nella vita di cui parlavamo ieri.
3: Ma perché non te l'ho mai raccontato quando ho fatto io la colon la prima volta? Che mentre lo addormentavo sentivo: cosa sta facendo, dottore? Sentivo sei morbido.
2: No,
1: perché aveva comprato un cuscino.
2: Ti sei addormentato con questa frase?
3: Sì.
2: No!
3: Mentre mi tiravano il braccio con Rolex. Scusa. Ma dei ricordi non bellissimi.
2: Scusa, ma dove sei andato?
3: Ma
2: in che clinica sembra?
1: Quando tu sei
3: arrivato
2: in Jugoslavia.
3: In sorvetto.
1: Quando sei arrivato alla clinica, che hai visto che aveva il gancio e le ruote, cosa hai pensato?
3: Cioè, no, la voce non si bravo.
2: Tirava il braccio con Rolex e l'altro che ti gingillava il buco del culo. Ma scusa, ma dove sei andato?
3: Te lo giuro che è andata così.
2: Vabbè, ci credo.
3: Bellissimo.
2: Beh, c'è una storia abbastanza analoga, nel senso che c'è questa famiglia molto ricca.
1: Sì.
2: Sai che ci sono queste soap opera, no? Dove ci sono le famiglie molto potenti.
1: Dynasty, Dallas.
2: Sì, queste robe qua si chiamano i Parentesi. Il problema è che il padre, Cesare Parentesi, pieno di grano, sta invecchiando, potrebbe morire, non sa chi lasciare la sua, certo, la sua enorme azienda.
1: Fra, no? I suoi rampolli.
2: Esatto. Però adesso si è sposato con una che praticamente ripete sempre la stessa frase, che però sta per partorire un figlio.
1: Di lui.
2: Di lui. E quindi potrebbe portare via l'eredità ai tre figliastri, capisci?
1: Certo, certo. Un nuovo figlio legittimo.
2: Sentiamo cosa è successo nei parentesi.
5: Lo Zoo di 105 presenta...
6: Or-

0: La tensione si taglia come il caviale a Villa Parentesi, tra Cagnotta, Inadeguazio e Pier Goblin, ansiosi di ereditare la fortuna dell'impero paterno. Ricevono un rovente calcio nei genitali quando il tirannico Cesare Parentesi rivela loro di aver sposato Roberta, una toscanaccia di Neanderthal che porta in grembo il fetuso feto a cui è stato promesso l'intero malloppo.
1: Sono incinta, Bischeri, sono incinta, Bischeri, Bischeri, sono incinta, Bischeri, sono incinta, sono incinta, Bischeri, sono incinta, Bischeri, sono incinta, Bischeri, sono incinta, Bischeri.
2: Roberta, amore mio, ora devo assentarmi. È richiesta la mia presenza al convegno Come schiavizzare l'umanità con l'intelligenza artificiale entro i prossimi 5 anni. Mi raccomando, tieni gli occhi aperti. Dato che non vedranno un soldo, quelle 3 merde dei miei figli cercheranno sicuramente di fottermi qualche oggetto di valore. Miserabili scansafatiche, buoni solo a infettare il mondo con la loro banale mediocrità.
1: Sono incinta, Bischeri.
3: Che disgrazia! Con questo nuovo pupo possiamo dire addio all'eredità. E se continua così, finisce che dovrò trovarmi
4: lavoro.
3: Come si dice?
5: Ah, sì, ho capito cosa intendi. Cazzo, ce l'ho sulla punta della lingua. Cazzo, no, palle.
6: Lavoro, si chiama lavoro, brutti idioti.
5: Ah, sì, sì, lavoro. Quando si sta sulla strada si succhia cazzi per soldi, no?
7: Cucucu, cucucu, chi è? Chi è? Un gigantesco culattone.
4: C'è il jingle.
3: Come si scrive? Ne voglio ordinare subito uno su Amazon.
6: Fermi, zitti, e aprite le orecchie. Quello che ci serve non è un lavoro, ma un piano.
3: Un piano?
6: Sì, un piano per far fuori la Toscana. Una volta tolta di mezzo lei, torneremo ad essere noi gli eredi legittimi.
5: Oh, che bello, un omicidio! Quanto mi eccitano queste cose! Voglio di scopare un uomo!
7: Culattone!
3: Bello. Volete ammazzarla? Ma siete pazzi? Non lo sapete che il femminicidio è un reato quasi grave? Così rischiamo di finire in galera per mesi!
6: Calmati, nessuno finirà in galera, perché lo faremo sembrare un incidente.
0: Cosa avranno in mente le 3 merde che non hanno mai lavorato un giorno in tutta la loro vita? Più o meno come l'80% dei dipendenti di Radio 105.
1: Sono incinta, Bischeri! Sono incinta! Sono incinta, Bischeri! Sono incinta! Sono incinta, Bischeri! Bischeri, sono incinta! Oh, sono incinta, Bischeri!
3: Roberta? Per favore, puoi venire un attimo qui in cima a queste scale molto ripide?
1: Bischeri, sono incinta! Sono incinta, Bischeri! Sono incinta, Bischeri! Sono incinta!
3: Ecco, brava! Qui, un po' più avanti...
1: Sono incinta, Bischeri! Sono incinta!
3: Perfetto!
6: Ora, spingiamola giù!
1: Sono incinta, Bischeri! Sono incinta!
5: Guarda come! Rotola! Guarda come rotola!
3: Che dite? È morta?
6: Sembrerebbe di sì! No! Aspettate! Sembra che si muova ancora!
4: Aia!
8: No!
0: Oddio, a voi non ricorda qualcosa? Non ditemi che Roberta era...
4: Cosa?

0: Non finisce più adesso, avanti un'ora.
1: Come siamo passati dalle bestemmie a Frozen?
0: Hai visto che roba. Altro
2: che
0: però.
2: Frozen, questo è Mozart, ragazzi.
3: Ma pensa anni fa, fare una roba del genere era impensabile.
4: Io pensavo proprio a quello, all'inizio, cioè, dello zoo, se avessimo avuto questa roba.
3: Madonna, pensa con Leone.
2: Io lo facevo però cantandole. Ci voleva una settimana.
3: Ma anche di più, ma una roba del genere non l'avresti mai fatta, mai.
2: Ci voleva tanto tempo.
3: E invece, cioè, uno pensa adesso, avranno fatto con l'intelligenza artificiale. No!
1: Siamo andati in
4: studio
3: a casa di Mozart.
2: Siamo andati alla Scala,
3: abbiamo riesumato e abbiamo tirato fuori questo piccolo capolavoro.
1: Che bello per il musical così.
3: E adesso c'è la pubblicità.
1: Oddio, rischia mia, chiamate
3: e ho voglia di bestemmia.
2: Ma gliel'hai date le pastiglie?
1: No, ha preso l'antibiotico.
3: Non l'ho preso, ecco, non l'ho preso. È per questo che oggi sono sveglio. Succhiami l'uccello.
4: Fa rima, è bravo.
3: Figlio
4: bravo.
3: Di puttana.
1: Continua.
3: Alza la sottana.
1: Continua. Cantiamo.
3: Figlio di puttana.
1: Figlio di puttana.
5: È arrivato il momento di prenotarsi per giocare con noi a Schiaffi in Faccia, il nuovo gioco dello zoo. Mandate ora un messaggio WhatsApp al 342 41 15 105 con il vostro nome e numero di telefono. E se sarete i più veloci, vi porterete a casa i gadget di 105. E forse anche un fumagazzi.
6: Noi siamo lo zoo.
7: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
8: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
7: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
9: A colazione Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera, un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
10: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico.
11: Suzuki Evitara 4x4 All Grip
12: Dual Motor Dual Desire.
11: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
12: Suzuki.
13: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
14: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it.
15: Però dai, brava anche lo speaker.
16: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
17: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
18: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
19: Rosso o bianco, intenso o delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
20: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
21: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
22: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
23: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
22: Conduce Ilari Blasi, Grande Fratello VIP.
23: Riapre la casa, riparte lo show.
22: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
24: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
25: Attenzione. Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
26: 105
27: 105
26: 105
27: Che storia!
28: Radio 105.
29: Che storia!

0: Can you feel the funky sound, baby? Ciao bella ragazzina con la barba, come stai?
1: Eh? È un tuo collega.
0: Ehi, sto parlando con te, biondina.
2: Scusa, sto ballando.
0: Mamma mia, quanto mi arrapa il tuo piccolo seno.
3: Come balla bene.
0: Mamma mia, bella figa che sei.
2: Dai ragazzi, adesso tutti insieme, vai.
0: Ma l'hai fatto veramente. Io ti amo, Kika. Hai fatto l'elenco delle abitudini che stanno sul cazzo agli uomini, le abitudini che stanno sul cazzo io, sei la numero uno del mondo.
2: Sai perché? Punisci uno per educarne 100.
0: Sei un cretino. Sai che sei proprio un deficiente.
2: Sei un deficiente.
4: È diventato un ippodromo il programma.
0: Non è vero, non è vero.
4: Galoppano tutti.
0: Che hai visto stamattina però? Pam, pam, pam, ultimo minuto, Lucilla, pam, pam, pam, ha fatto il blocco.
4: È tornato anche il Dona a fare un blocco così. Ma niente, è venuto, ha fatto un blocco,
2: sì,
4: è andato.
2: Sì, sì.
0: Bellissimo. Allora, io purtroppo ho il problema inverso, vedi? Per esempio, cioè è mia moglie il disastro in casa, non io.
4: È sempre la moglie.
0: Quando mia moglie. No, non è sempre così, perché a casa di Noise la moglie di Paolo è un'isterica della pulizia.
4: Catroia.
0: Madonna,
4: è un big bang di casini sua moglie, ogni giorno ne fa uno.
0: Sì, no. Ma non in casa, cioè la casa è pulitissima.
4: Ho capito, ma come esce?
0: Lei lava anche le pareti, cioè fa delle robe folli. Mentre,
2: è un'arte, posso dirti.
0: Però anche tu sei abbastanza ordinato.
2: Io provo a essere all'altezza.
0: Wender è un altro malato.
3: Anche troppo, anche
0: io,
3: troppo.
0: Io amo l'ordine in casa. Quando mia moglie va via, che tipo viene da sola in Italia,
3: sì,
0: a scopare coi neri, no? E mi lascia da solo.
3: Bene, dai,
2: è la naturalezza.
0: Vabbè, e mi lascia a casa da solo.
2: I godoni.
0: Due lavori da fare e i cani. Tre cani e due gatti. Arriva la donna delle pulizie che viene due volte a settimana. E nonostante quello, quando c'è lei, è un disastro. Mi guarda e mi dice, signore, no. Non so cosa fare. E dico,
4: allora ciupa.
3: Perché è troppo pulita la casa.
0: Allora ciucciamelo. E ti pago. Casa perfetta quando ce l'hai. Mamma. Allora, l'elenco sì, può essere veritiero. Guardiamo le robe che ci stanno sul cazzo a noi delle donne.
4: Delle donne, ok.
0: Occupare il bagno per ore o dire 5 minuti sono pronta. E non è mai così.
4: Vabbè.
0: È lì mia moglie. Perfetto, proprio presa
4: vabbè,
0: in piedi.
4: Sono comunque 5 minuti senza di lei, quindi già...
0: Trovare flaconi... Mamma mia. Allora, mia moglie ha più creme... Di un set di attori porno.
4: Ma quella per la secchezza.
0: No, una roba.
4: La secchezza vaginale.
0: No, c'ha la crema per le ciglia, la crema per la ruga, la crema per il collo,
3: basta una.
0: La crema per il labbro esterno della vagina.
2: È tutta colpa dei coreani.
0: Ma vaffanculo. Poi non funziona un cazzo quella
4: ma
0: roba
4: infatti.
0: Lì. No, ma quelle non, no, ma quelle le butto perché adesso ne ho preso una nuova ancora.
3: No,
0: crema.
3: Adesso c'è la nuova che dopo un qualche mese che tieni le creme aperte le devi buttare perché sennò scadono.
0: Scadono, certo. Poi c'è, vabbè, tutta una serie di la doccia. Io faccio la doccia, metto il mio shampoo, sì. A parte ho tre capelli in testa, no?
2: È piccolo il tuo shampoo.
0: È piccolino.
2: Il gollerio.
0: C'ho lo shampoo, il conditioner,
4: il balsamo.
0: Il balsamo e il bagno schiuma,
3: basta.
0: No, entri nella mia doccia, 96 prodotti.
3: È come l'autolavaggio con la macchina,
0: porca troia. Sì, lei ha quello da ricchi.
2: La pistola per sparare alle unghie, poi
0: sì.
2: Sì, perché fai più in fretta.
0: Poi non ho capito perché il rasoio per depilarvi la fregna, quei quattro
2: è
0: peli.
2: È sempre il nostro.
0: No, lei ne ha uno grosso così.
2: Ma aspetta,
4: allora usa il manico.
2: Ma c'ha le palle sotto.
0: Sì.
2: Ah,
0: non è un rasoio.
4: Il problema di quel rasoio lì, che di solito è colorato, no?
3: È
4: tipo
3: lama,
4: viola, rosa.
0: Sì, rosa, no? Sì.
4: E che è sempre sul pavimento della doccia.
0: Sì.
4: Ok, quindi quando tu entri.
0: Scrà!
4: Sangue! Morte!
0: Sempre. Ma anche tua moglie è così.
4: Lei ne mette due. Ho cominciato a sospettare che non sia casuale.
0: Dello stesso colore del pavimento, tra l'altro.
4: Sì, li mimetizza solo.
0: Beh, questo è la risposta che ti danno quando dici: amore, cosa facciamo stasera? Cosa mangiamo? Per me è uguale, decidi tu.
4: Poi decidi tu
0: e non va bene. Ma io volevo il cinese. Capito.
3: Beh, però anche noi uomini siamo teste di cazzo.
2: Infatti, scusa,
3: lasciamo
2: non è giusto.
3: Aperti,
2: non è giusto che noi uomini parliamo in questi termini.
0: Vai, vieni.
2: Vediamo i difetti di noi uomini.
0: Ha fatto anche lo sguardo come per dire: figli di puttana, vi distruggo.
2: No, infatti, noi uomini siamo peggio a sopportare.
0: No, il problema è questo, Lucy. Io, per esempio, io piscio seduto. Anche Fabio. Io so.
4: Sì.
0: So che è una pratica. È una pratica un po' gay, però in realtà io faccio. A parte che io cago 3-4 volte al giorno.
2: Se sono stanco non salgo sul davanzale.
0: Quei piccioni, scusa.
2: Ma non è così che fai.
0: No.
2: Ah, io pensavo
0: no, seduto.
4: No, seduto nella vasca, no?
0: Però quando tipo adesso abbiamo affittato una casa per il periodo che siamo qua. A me l'idea che qualcun altro ci abbia pucciato il cazzo, robe varie, mi dà fastidio.
5: Perché tu pucci il cazzo?
0: No, però sai, ogni tanto sei lì che stai cagando e lui ha pensato. Io ce l'ho bello grosso,
4: certo. Scusa, ma quanti uomini passano da casa tua?
0: Cioè? Che ne so, io la casa
4: pucciato
0: in affitto.
4: Un altro, spendi due.
0: No, prima.
4: Ah, non le hai chieste le pulizie, l'hai presa così
0: sì,
4: com'era.
0: Sì, ma non mi fido. E quindi tendenzialmente piscio in piedi.
5: Ok.
0: E purtroppo.
2: Vabbè, ma là sei scemo, lecchi il water e la saliva disinfetta. No.
4: Tu devi tenere la baguette da. No. Da asse. Tieni la baguette da asse. Quando sì. arrivi, fai sta scarpetta. Butti nel cestino, non mi fate parlare.
2: Ma la mangerà. Ecco. E poi ti siedi.
0: No, e quindi in piedi.
5: Io... però, vabbè, fai due goccette, va bene, capita, può
0: il
5: capitare a tutti.
0: C'ha tutto, c'ha il dolce vita, c'ha il
5: sì,
0: mio.
5: Va bene,
0: è un...
5: d'accordo, non importa. No, però
0: puoi
5: dico,
0: vederlo?
5: No, però pulisci. Cioè, nel senso, non è un problema, però pulisci.
0: Ma il problema è che quando. Allora, tu tieni. Non ce l'hai, penso.
5: No, non ce l'ho il pene. No.
0: Quando tu lo tieni chiuso nelle mutande, per sì. è così tutto il giorno.
5: Certo,
0: no?
5: Certo.
0: E quindi la pelle, che è in eccesso quando,
2: sporca,
0: quando è a riposo.
2: Si attacca.
5: È chiaro, chiaro.
0: Perché hai aggiunto che sporca. Sì.
2: Sporca. Ho detto sporca, non nel tuo caso.
5: Succede anche alla patata, eh?
0: Cioè, questo. Lui fai conto, il cazzo è così, no? Che schifo, come la patata.
5: Eh sì, la patata un po' si accartoccia tutto il giorno seduta. No,
0: non
5: cioè
0: è che
5: lei.
0: Pisci in piedi.
5: No, però poi comunque quando sei seduta non è che no. esce un getto.
2: Hai ragione,
5: preciso.
2: Facciamo il mimo del cazzo.
0: Fai il mimo
5: sì,
0: del
5: vai,
0: cazzo.
5: Fai.
0: Ok, questo è il cazzo, no? Sì, sì, sì. Un po' sporco dalla giornata che ci hai fatto sì. due pisciate.
4: Certo. Sudore.
0: Esatto.
3: Poi?
0: Tu arrivi per farti la pisciata.
4: E fai
0: lavami! Che brutto cazzo.
4: E fa il gesto bifido.
0: Eh sì.
4: Il doppio gesto
0: perché?
4: Bifido.
0: Perché?
4: Fa il gesto bifido.
2: Invece non essere abituati a fare questo. Grazie. Cosa fai? Cosa fai? No.
4: Lo devi aiutare.
0: Ah, sì, sì. Vedi. Cioè, andrebbe prima tolto.
2: Devi spernarlo tutto.
5: Sì.
2: Quando come? L'hai spernato, no? Tu devi dargli la pompa alla base dell'idrovora della,
5: sì.
2: della cazzitudine.
5: Sì.
2: Che gli dà la spinta sulla pompa.
3: No, però devi stare attento perché sennò fa due getti. Non so perché,
0: è
3: ma
0: quello,
3: spara destra e sinistra.
2: No, là è
0: oppure,
2: perché...
0: oppure tu magari gli dai un po' di scappellamento.
5: Sì.
2: Allora devi aprire il piercing del cazzo.
0: Ma
5: non
0: ce l'ha
5: il piercing.
2: Non ce l'ha il piercing.
0: No. Ah, e nonostante quello, oppure lo fa storto da infame.
4: Stavo annuendo in calabrese.
0: Fai apposta.
6: Ragazzi, grazie.
0: Cosa?
6: Io per anni ho avuto un dubbio che il biforcamento fosse un problema, invece no. ce l'abbiamo tutti.
0: No. Tutti! Tutti!
4: È il bifidus, è il bifidus.
2: Perché tu ogni tanto dovresti prendere quegli stuzzicadenti, infilarli nel buco e stoppare. Per i più esperti con cotton fioc.
4: Io pensavo che si facesse solo con la polvere da sparo, invece.
0: No, no. No, sai cos'è bello? Io tipo la mattina mi sveglio, la prima cosa che faccio...
4: Ed è già qualcosa.
0: Mi butto in doccia.
5: Sì.
2: E testa.
0: No, e piscio sui prodotti di mia moglie.
5: Ah, fai bene.
0: Tutto.
5: Sì, sì.
0: No, no, li lascio lì. No. Lei ogni volta, a parte ogni tanto mi dimentico di tirare l'acqua, ho fatto la cacca, sono le palline che fanno...
2: Ma voi non è successo di sforzarvi per una scorreggia e usciva una palla di cacca?
4: Sì,
2: nella doccia.
5: No. Paolo, ti ricordo che è successo in macchina mentre c'ero anche io.
2: Ma sì, vabbè, ma in macchina può essere normale.
5: Beh, insomma, stavi
2: vabbè,
5: guidando.
2: Mi sono cagato mentre scorreggiavo.
0: Scusa, ma tu in doccia?
2: No, sei lì che. Senti.
4: Sì, no. È la 8 che è uscita dalla buca.
2: No. E lì dici: che faccio? Perché se prendo il coso per sparare, no? Schizza tutto. Prendo la carta, no? Si imbibisce. E lì stai ore a pensare. E aspetti che si secca.
0: Tu fai la doccia con la cacca. Cioè,
2: no, non sempre.
5: Oh, quanto dico. Capita?
2: Cioè, non è una forma di beauty.
0: No, ho capito, ma dico.
2: Beauty routine.
0: Non la raccoglie da butti nel
4: è la sua morning routine.
2: No, perché la carta si spappola con l'acqua, no? Mm. Invece lo spruzzino la schizza dappertutto.
3: Ma le mani no. Se la prendi con le mani. La
2: tua. Ma che schifo toccare la cacca con le mani.
3: Ma ce l'hai dentro il corpo, uguale. L'hai già toccato.
2: Ragazzi.
4: Cos'è? Tipo cane?
0: No.
2: Effetto. No. Tappetino.
5: No.
4: Io invece con una moglie e due figli adolescenti ho questo problema qua.
0: Sì.
4: Quello dell'accumulo di peli nel buco della doccia.
0: Sì.
4: Tanto, sai che io sono miope.
0: Sì.
4: L'altra mattina porta a pisciare Raya. Erano i peli del buco della doccia.
5: Ecco.
4: Sbagliato cane. Ho detto prima non piscia più stamattina.
0: Mia moglie, uno scrive, mia moglie prende la crema viso giorno e la crema viso notte.
4: Che perversa.
0: E tutte e due durano 24 ore. Sono davvero imbecilli. voi donne, dice.
5: Vabbè, oh.
0: Voi donne. Poi aspetta, ce n'era un altro. No, niente, no, spari. Tu aggiorni sempre. Rovini tutto. Hai rovinato il programma.
4: Sono arrivato 2 minuti fa io.
0: Ma non è vero.
4: Prima c'era un avatar.
0: Ma a rovinarlo ancora di più, esatto. Abbiamo un concorrente odiato dai suoi genitori per via del nome, sì. Ma lo annunciamo dopo la pubblicità e la sigla. Andiamo, vai, vai.
7: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da €299 al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da €30.300. Valore futuro garantito €20.679. Importo totale dovuto dal consumatore €31.362. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
8: Kia. Movement that inspires.

0: trovato dove fare pipiu.
1: Pipiu è lì, è lì.
0: Sì, sì, è lì.
1: Allora, uno scrive: Paolo, basta che sto male, piango da ridere. Por por por. Un altro su Geopop hanno fatto un video per spiegare il perché a volte c'è la gettata bifida.
2: Ambientato nell'antica Roma.
1: Pensa te.
2: Sappiamo per quale.
1: E cosa faceva col telecomandino? Apriva e chiudeva la valvola.
2: Il buco del pene.
1: Sì.
0: Sì, può dare.
1: È bravo però lui, eh.
2: Sì,
1: se la tira un po' adesso.
0: Il signor Geopop?
1: Sì, sì, adesso è diventato famoso, se la mena un po', non risponde al telefono, robe varie.
0: Ha tanti bravi collaboratori.
1: Io mi ricordo quando Paolo si era accanito con, come si chiama quello che faceva l'esperto di qualsiasi cosa? L'abbiamo anche ospitato.
3: Aranzulla.
1: Aranzulla, che lo chiamava ogni due secondi sul cellulare.
3: Non risponde più.
1: Adesso non più. Sì. Tipo, oh Aranzulla, non riesco a chiudere la cerniera dei pantaloni, cosa devo fare?
3: Vabbè,
1: a fare in culo.
3: Non posso, è incazzato.
2: Adesso è troppo palestrato per rispondere.
1: Immagino.
2: Riesce a piegare.
1: Però c'è la Ferrari, capito?
2: C'è la Ferrari palestrata anche lei.
1: Quello che spiegava come staccare la spina di un frigorifero, c'è la Ferrari. Noi che lavoriamo da 28 anni, numeri uno, è un cazzo.
3: Ne abbiamo avute tante.
0: Infatti, la Porsche.
2: Troppe.
1: Io e te, però.
3: Lamborghini.
1: Robe, vabbè, certo. Avanti, abbiamo uno con un nome di merda. Come si fa a chiamare un figlio Fabiano? È una roba. È brutta, sta roba. Non ti senti un po' maltrattato dai tuoi genitori?
4: Ma come stai parlando?
1: Con chi? Chi cazzo è chi è che si chiama Fabiano? Scemo?
4: Non lo so, mio padre e mia madre mi hanno chiamato Fabiano.
1: Ma Fabiano, allora, loro volevano una figlia. Sei nato probabilmente un po' effeminato. Hanno detto, sì, Fabiana, dai, Fabiana, cioè, Fabiana. E poi alla fine è cresciuto sto micro cazzo e da lì.
2: Cioè, non è né Fabio né Massimiliano.
1: No.
2: Scegli, o ti chiami Fabio o Massimiliano.
4: È di mezzo.
1: No, è brutto, è brutto.
3: Magari di secondo nome si chiama Kraken.
1: Allora, noi da adesso in poi ti chiamiamo Kraken, ok? Che è più bello, sì. Molto più bello.
0: Sì.
1: Senti,
4: Non lo so, chiedi a mio padre Palmieri se mi puoi chiamare così.
1: Sei sardo. Allora lì aveva finito i nomi, Pippo.
2: No, lui li chiama sempre col nome della mamma, così si ricorda chi è.
3: No, li chiama col nome con cui ha segnato il numero della mamma.
1: Per non farsi sgamare dalla moglie.
2: Lui ha Fabiano, Tereso, Silvio,
3: tutto finto.
1: Ma vai a cagare.
2: Genoveffo.
1: Scusa, tu sei di Olbia, giusto?
4: Non proprio, di Cagliari.
1: Vabbè, di Cagliari. Ancora meglio. Scusa, allora puoi confermare che Pippo ogni volta che viene in Sardegna si schiaccia almeno una decina di fiche? Dai.
4: Questo non te lo so dire perché non mi ha portato.
5: Allora fai una cosa, vieni a Siliqua questo venerdì e poi vedrai, dai.
1: Ma chi cazzo è che ti vuole ancora? Ma io non capisco una roba, chi è che ti chiama ancora? T'han visto tutti in Sardegna.
5: Ma la Sardegna è enorme,
1: grandissima. Ma anche le formiche ormai t'han visto esibire.
2: È un continente, Marco.
1: Ma cosa fa?
5: Poi venerdì devo andare ad Assolo.
1: Eccolo lì ancora.
5: O a Solo. Non mi ricordo mai.
1: Senti, ti mettiamo in collegamento con la donna più bella, colta e intelligente del programma, sì, Lucilla, che potrebbe farti vincere. O forse no, un orologio Fumagazzi.
0: Grazie. Attenzione. Marco, per il collegamento.
1: Ci mancherebbe, a te la linea, Lucilla.
0: Caro Kraken, per vincere l'orologio Fumagazzi devi indovinare di chi stiamo parlando oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendi in faccia. Con 3 schiaffi sei fuori. Iniziamo.
2: Vai.
4: Ok.
0: Scegli tra: è circondato da piccoli amici o è circondato da troie?
4: Circondato da piccoli amici.
0: Esatto, schiaffo liscio. Cappello a punta o punta le cappelle?
4: Cappello a punta.
0: Esatto, schiaffo liscio.
1: Aia.
0: Quindi per ora abbiamo: è circondato da piccoli amici e cappello a punta.
1: Dai,
0: poi scegli tra pipa o pippa.
4: Pipa.
0: Pipa, corretto, schiaffo liscio.
1: Aia.
0: È un vecchio saggio o è una vecchia checca?
4: È un vecchio saggio.
0: Esatto. Cinisello, balsamo o Mordor?
1: Dai.
4: Mordor.
0: Mordor, corretto. I tuoi indizi sono: è circondato da piccoli amici, cappello a punta, pipa, è un vecchio saggio, Mordor. Vai Fabiana, 20 secondi.
4: Non so chi è. È del gnomo?
0: Aspetta.
2: Calma.
0: Mordor. Te li ridico perché non ho ancora risposto. Te li ridico, concentrati.
1: Ha risposto.
2: Ha detto David Gnomo.
0: Ma non. Vabbè.
1: No.
0: Però
1: era il grande puffo.
0: Ma che grande puffo?
3: Che cazzo dici? Ma Mordor.
1: È Gandalf, Era il grande puffo. Era il grande puffo.
0: No, era Gandalf.
1: Cappello a punta, la pipa e il grande puffo.
0: No, il grande puffo non era la pipa.
2: E certo, neanche il cappello a punta, è mollo il cappello.
0: È mollo.
3: La possibilità di recuperare Sidney Poitier pappa con la cacca.
4: Giosuè Carducci.
3: Bravo! Bravo!
1: Purtroppo non hai vinto il Fumagazzi, ma ti mandiamo il kit di Radio 105 sporco di cacca di Paolo, va bene?
0: Nella doccia.
4: Va benissimo.
1: Sì. Cioè lui va in doccia domani mattina, caga nella doccia, nel sacchetto.
6: La schiaccia a polpette. No,
3: però effettivamente vale cagare nella doccia e poi pulire così come uno zerbino. Uno
1: ma dove la metti poi quella cacca?
3: Vai nel buco, schiacci bene.
1: No!
3: Poi si imbasco i peli.
1: No!
3: La lanci dalla finestra poi. Sul terrazzo,
1: che cazzo, lanci, Momo?
3: Aumentavo sempre di più.
1: Beh, che
6: bello, le cotolette di cacca. Nella
1: vabbè, Fabiana. Fabiano, Fabiana, non hai vinto l'orologio. Mi dispiace,
4: ci dispiace.
1: Era grande puffo. Mi dispiace, era grande puffo. Io ho pensato a grande puffo.
0: Vabbè, cioè,
1: scusa,
0: sta Mordor il grande puffo.
1: Sempre,
0: no?
1: Sempre.
3: Hai visto che ho costruito il Titanic nella bottiglia?
1: Non si vede.
0: No, è la tua cacca, Paolo.
3: No, è la superficie dell'acqua. Titanic è sotto.
1: Non si vede. Ciao Fabiano, buona giornata.
4: Ciao.

0: David Gnomo, però era bello, dai. David Gnomo.
1: È bello Gnomo.
0: No, vabbè, ho capito, però dai, cazzo, Mordor era
2: facilissima.
0: Ciao Lucy. Comunque c'è anche la parte le donne odiano degli uomini.
2: Tipo.
0: Vai. Vabbè, ma sono le solite robe. Dimenticare la tavoletta alzata, ma è una roba
2: attaccare
0: vecchia.
2: I capperi sul telecomando.
0: Lasciare i vestiti sul pavimento o sulla sedia.
2: Fa mia moglie.
0: Mai fatto. Infatti anche mia moglie. Dover coordinare e assegnare i compiti domestici.
3: Mai.
0: Tipo butta la spazzatura. No, mai.
4: Non parte mai da voi. Mai.
0: Ma che, mai. Chi l'ha detto?
4: Non parte mai dall'uomo.
0: Cosa?
4: Vado a buttare la spazzatura.
3: No, perché? Cioè, è cazzo, abbiamo...
4: Puoi andare a buttare la
3: spazzatura. Ma non è vero, scusa, ci sono tre finestre e un terrazzo.
0: Dove
3: cioè,
0: butti
3: non è che si fa fatica, voglio dire.
5: Ma poi,
2: se tu hai un po' di pazienza, l'umido ci va da solo.
0: No, allora aspetta, però, attenzione, c'è stato un periodo in cui, adesso mi sto per sputtanare. Avevo detto a mia moglie, ma sto parlando di tantissimi anni fa, che avevo smesso di fumare le sigarette. In realtà lo facevo di nascosto.
2: Sì, come hai quindi, sempre fatto.
0: Quindi tutte. Adesso lo sa che quando venivo a Milano. Adesso non ho neanche toccato una sigaretta.
3: Ti ammazzavi di banane per buttare una buccia.
0: No! Dicevo a mia moglie, vado a buttare la spazzatura, così facevo una zaga, capito?
2: Sì, con un sacchettino di 3 centimetri.
0: Poi allora c'è cioè, buttare i pantaloni o le giacche nel cesto dei panni sporchi senza togliere scontrini. Sì, quello sono io. Scontrini, monete.
3: Di carta.
0: Se tu senti la mia lavatrice,
1: Io
0: ho gli indotti d'oro. Io
2: ho il problema che mia moglie mi lava tutta l'erba.
0: In che senso?
2: La dimentico sempre nella tasca dei pantaloni.
0: Ah, pensavo quella del giardino.
2: No, questa cioffona d'erba così.
0: Questo è vero. Finire il rotolo di carta igienica e non cambiarlo. Io una volta mi sono pulito anche col cartone piuttosto che
1: alzarti.
3: Però devi strapparlo, non metterlo intero dentro.
0: Io no, intero.
4: Pensa che nonostante noi abbiamo due bagni, cioè uno è mio e uno è suo.
0: Sì.
4: Io cambio il suo rotolo della carta igienica.
0: Giusto.
1: Ma tu sbagli a cambiarlo.
0: Ma se no che cazzo vi sposiamo a fare? Scusa, non ho capito.
4: Non posso vedere per settimane un rotolo vuoto lì nel porta.
0: Ma ti pare che il ferro
3: con cosa si pulisce?
4: Ah, non lo so.
0: Allora, il ferro da stiro che ho io a casa, ancora l'adesivo sul fondo. Cioè, secondo te è una roba normale questa?
2: Ma voi, scusa, non mettete il rotolo della carta igienica finita sul pene e fate pu pu pu pu. Sono il vascello dell'amore, pu pu.
1: No,
2: neanche tu.
0: No. Cioè tu stiri? Stiri a casa?
4: Io stiro, sì.
0: Brava, vedi,
3: questo... Io odio la roba stirata.
1: Io stiro.
3: Oh, io non ho roba stirata a casa, non stiro niente, nessuno.
0: Ma tu butti, cioè una volta che la... Basta.
3: No, nulla deve essere stirato, è un trauma che ho.
0: Perché?
3: Odio il ferro da stiro e nulla deve essere stirato.
2: Perché suo padre era ferro da stiro.
1: Ah, tipo i jeans stirati,
3: Ah, le pieghe da stiro,
0: Sei pazzo?
3: Che schifo.
0: Come?
3: Odio!
0: Ma i jeans no, però la maglietta, scusa.
3: Ma uso così tanto ammorbidente e sto estinguendo tutti i delfini del mondo, cazzo. No. Tira fuori la roba alla lavatrice così secca. Sembrano i capelli, sai quello con la degli anni 80 con i capelli lunghi. Sembra il cavallo della Vidal.
1: Comunque non stira più nessuno, se ci pensate.
3: Ma
0: mia moglie. No, mia moglie l'altro giorno. No.
3: Ma che cazzo devi stirare?
1: Ha tirato la gonna.
0: Cioè, la camicia.
3: Ma va, c'è un iperammorbidente si chiama. Lo metti anche la lavatrice si scioglie dopo. Tutta la casa così si muove. Oh.
2: Ma tu piegate o appese?
3: Appese!
2: Le camicie, piegate o appese?
0: No, appese.
3: Appese, anche le magliette, appese.
0: Appese.
3: Certo, tutte appese.
1: Io appese.
0: Ma va. Tutte, certo. No, io piegate.
3: No.
0: Io ho il cassetto delle mutande che sembra che qualcuno abbia sganciato una granata dentro. Sì. Mutande, calze, una merda. No. Ah, no, una
2: fatture.
0: Sì,
3: allora,
0: tutto,
3: il più grande problema dell'essere umano è appaiare le calze. Io nonostante prendo le calze tutte nere, tutte la stessa marca, riescono ad essere spagliate.
0: Sì. Come è possibile?
3: Una più grande e una più piccola.
0: Come è possibile?
3: Ed è la stessa taglia.
1: Perché quando le lavi, prima di stenderle, le devi tirare e prendono la lunghezza giusta e le stendere.
3: Io non ho detto, amore, mi è cresciuto un piede! Aiuto! Perché tutte le calze dalla parte non andavano giuste. Ma che cazzo è?
2: Io invece ho l'incubo ricorrente di questo calzino marrone e bianco a righe. Mm-hmm. Io lo prendo, lo butto via nella spazzatura, porto giù la spazzatura, incendio il bidone come faccio ogni domenica.
0: Madonna!
2: Torno su, ritiro la roba stesa, c'è di nuovo il calzino bianco con le righe marroni. È imbuttabile, da quando Maddalena aveva 2 anni.
0: Senti,
2: lo usavo per masturbarmi.
0: Ma volevo farvi una domanda, ma sta nevicando a Milano? C'è un po' di forza.
2: Allora, potrebbero essere due cose. Mm-hmm. Allora, o la pelle secca sotto la barba che devo tagliare,
0: sì.
2: O il panino.
0: Mm-mm.
2: O anche entrambi.
0: No, sembri sei.
1: Secondo me Fabio ha il cambio armadio nella capsule.
3: Non senti in bocca, ti ha seccato la saliva.
0: La sporco.
2: Allora, dall'odore secondo me è la barba.
1: È la barba. Usa una crema per la barba, bestia ignorante.
2: Devo andarmela a tagliare.
1: No, vai a comprarti una crema.
3: Te l'ho regalato il rasoio,
0: io ti giuro che ti cago sui pantaloni oggi.
2: Ma io il suo rasoio lo uso per le palle.
3: Ma scusa, non lo sogno per la faccia!
2: Ragazzi, ma scrivetecelo sopra!
0: Mi sento in bocca la sua forfra.
1: La pelle morta della sua faccia in bocca.
2: No, è la pelle secca sotto la barba che sta cercando di fuggire dal viso.
3: Ma che cazzo c'entra la mia scarpa? Scusa, non lo
0: capisco. Cazzo, è bianca, non si vede. Dai, ci colleghiamo con Storie Fuffa di Federico Buffa. Andiamo.
5: Storie Fuffa with Federico Fuffa.
6: Roma, 1978, sgoccioli del millennio. Un'epoca in cui il progressive rock non era solo una scelta estetica, ma un combattimento corpo a corpo contro la metrica tradizionale, fra partiture a 5/4, barbe incolte da carbonari e il delirio dei concetti applicati alla vita di borgata. Mi trovo a bordo di una Fiat 127 umidiccia, che odora di frascati alla spina, valvole surriscaldate e fumo di cubane di contrabbando. Sto andando a Troie, ed insieme a me c'è Flavio Tranquilli, naturalmente. Ma non siamo solo noi due, siamo in compagnia di una band di un certo livello. Il Banco del Mutuo Soccorso. Avete presente?
0: Sì.
6: No?
0: No.
6: Esatto. Neanche noi, ma loro sono quelli di... che è anche l'unico pezzo che tutti ricordano. In ogni caso, siamo in questa macchina. Alla guida c'è Francesco Di Giacomo, la grande voce e simbolo di un'epoca aurea del prog italiano. Un titano dalla stazza da centro boa della pallanuoto jugoslava, ma con la voce di un angelo eunuco. Ma nel nostro allegro gruppetto c'è un'assenza pesante nel pitturato. Manca il loro amico del cuore, Paolo, che gli ha dato buca all'ultimo. E allora i ragazzi, per la rabbia, lo maledicono. Arriviamo al parco, dove vediamo un gran bel puttanone, tutta vestita di punto.

0: La abbordiamo. Chiediamo quanto vuole. 500 lire per un pompino a testa. Propongo 400. Accetta. Scacco matto, Federico. Non hai perso il tuo smalto. Inizia a succhiarlo al cantante del banco, ma ad una certa lui comincia a sbuttonare. Sta pergustando il coito, ma non ce la fa più. Tira fuori un'altra banconota, gliela passa sotto il naso e la mette a pecora sul cofano. Scende sotto la gonna di poliestere, ma trova il contropiede del destino. La sorpresa. Un pilastro di carne da 150 mm, rigido come un pallo del corner. Sì, lei c'ha il cazzo. Ma il vero colpo di scena è il seguito. Lui la osserva con più attenzione e lo riconosce. È proprio lui, Paolo, il loro amico mancante.
1: No.
0: Già, perché non l'hai detto? Perché non l'hai detto che c'hai il cazzo? Ci chiediamo il perché di tutta questa faccenda e Paolo comincia a raccontare la sua storia. I suoi amici hanno sempre notato che Paolo, di domenica, non guardasse la Roma, la Magica. No. E giustamente si sono sempre chiesti cosa facesse.
2: Che fai al parco la domenica? Lo sguardo dolce e ridente.
0: Fuori gioco critico totale. Paolo non va a pescare, non va a cercare se stesso nei boschi dei castelli. Va a fare la puttana travestita.
3: Ma no.
0: Si infila una parrucca sintetica platinata, un paio di tacchi a spillo numero 44 e mezzo e scende sulla tangenziale est, abbattitrice libera. E il tutto in segreto, senza dirlo a nessuno. E vive così una doppia vita.
2: E gli amici poco sanno dove vai. Cosa fai, tua madre in fondo che ne sa.
0: Finita la storia di Paolo, i musicisti si bloccano un secondo. Scossa d'assestamento, rantolano, ma poi crollano psicologicamente come la difesa dei Celtics all'ultimo secondo di gara 7. Ed in preda al timore delle male lingue, scappiamo via, sconvolti. Torniamo in sala prove con il respiro corto e i ragazzi mettono in accordi la loro disfatta visiva. Paolo invece è rimasto sul ciglio della strada con la parrucca spostata e il suo uccellone al vento. Tutta questa fugace paura è dovuta al fatto che siamo nel 1978 e la gente è bigotta, si sa. Non sono ancora pronti.
2: È difficile da noi in periferia. Qui la gente non capisce, fa la spia.
0: E passa un po' di tempo, ma il pensiero di Paolo Puttana ci dà tutti un po' il tormento, finché non arriva l'irregolarità balistica del fine settimana. Siamo io e Flavio in preda ai fumi dell'alcol e con la voglia di infarcire il tacchino. Vediamo il buon Paolo muoversi velocemente lungo il cortile.
2: Passo veloce, buono in fretta, quando attraversi il cortile.
0: Tutto imputtanita cammina lungo il marciapiede. Ed io e Flavio ci chiediamo: Michael Jordan cosa farebbe davanti a un mismatch fisico? Già, attaccherebbe il ferro. Allora lo seguiamo.
2: Ho seguito forse un caso, chi lo sa.
0: Mi giro, guardo Flavio, Flavio guarda me.
3: Sì.
0: L'intesa fra noi trascende le armonie del progressive rock. Il banco ha avuto paura di sembrare frocci. A noi non ce ne frega un cazzo.
3: Certo.
0: Abbasso il finestrino e gli dico:
2: vorrei dirti, senti Paolo, senti va.
0: E facciamo la pazzia.
2: Facciamo una pazzia.
0: E gli sbagliamo in faccia.
2: Paolo, Paolo,
3: a fede.
2: Paolo maledetto.
4: Avete ascoltato?
2: Perché non l'hai detto mai?
4: Storie fuffa.
3: Allora, io per alzata di mano avete tutti immaginato il nostro Paolo con i tacchi a spillo.
5: Paolo Puttana.
3: Sì, sì, che te lo ciuccia.
5: No, ciuccia no.
3: Sì.
5: No, no,
3: con la parrucca, no. Con i capelli biondi.
6: Io credo che le vostre devianze possano essere curate. Oh, wow.
3: Facciami, dai.
6: Oh, wow.
3: Dai.
6: Oh, wow.
3: Dai, un limone.
5: Dai, dai, un limone glielo puoi dare.
6: Guardo
5: dai.
6: Guardo
3: il mio amico Fabio tranquillo. Riguardo il mio amico Wender tranquillo.
6: Usciamo i cazzi.
3: Tiriamo fuori i cazzi e gli veniamo in faccia.
6: Wow!
7: Marco, domani ci verrà a trovare Andrea Presti, il nostro Mister Olimpia italiano.
3: Madonna.
7: Ti consiglio di non partire con la nuova usanza che vorresti fare agli ospiti, ovvero autografargli le palle, perché potrebbe essere molto pericoloso.
2: Ma noi siamo.
3: Sai che io ho dei culturisti in famiglia e mi dicono che in realtà quando sei così grosso le palle diventano piccoline. Quindi...
6: Sì, quindi porta il pennarello sotto.
8: Allora, io ho fatto la doccia insieme a lui.
3: Grosso? Tanta roba?
6: Ma com'è che tu sei i cazzi di
1: tutti? Cioè, ti sei appeso? Abbiamo giocato a basket insieme.
3: Vabbè, ho capito, non è che guardi i cazzi.
1: Io tutti, li ho guardati tutti. Tutti.
3: E come erano? Tutti più grossi di tuo.
6: Da un'iposca, da un'iposca.
8: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
9: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
8: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
9: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
10: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
11: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
12: Non ci credo, aspetto questo momento da un'eternità.
11: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
13: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrosircal acquistata. Non aspettare. L'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
14: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo. Taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti.
15: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
16: d'ora in poi lascerò.
17: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
18: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
19: Ciao Alex.
18: Kimi, ma sono io su questo poster?
19: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
18: Per vederci le partite insieme.
19: Magari, però non ho ancora il wifi.
18: Andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
19: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
18: Sono appena stato sorpassato.
20: Sky Wi-Fi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 euro al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 euro al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
21: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work, approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
22: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario, 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus, solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
23: In Italia ci teniamo a fare zero per l'ambiente, tipo zero sprechi, zero residui e zero emissioni, perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per raggiungere gli obiettivi net zero dell'Agenda 2030. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
24: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
25: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.

adulto o di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Effettivamente c'hai ragione anche tu, eh. Mi sto lamentando, ma intanto vado in giro in Lamborghini e mi vesto come un coglione in tutto l'argone. Dico sempre le stesse cose. Ma non lo so, non lo so. È brutto anche, brutto brutto, eh. Allora, stavo per cazzarti e ocularti la cuffia,
1: sì.
0: Però poi Pippo mi ha fatto pensare che forse sono io che devo preoccupare. Chissà cosa c'è su quella roba.
1: È stato molto oculato, Palmazzi.
0: Molto,
2: ti ho salvato, Fabio. Hai visto che cavolo?
0: Non so, sai.
1: Mi sa che hai salvato entrambi.
0: Mi sa che hai salvato più me, sai. Forse più me.
1: Questa è la cuffia di squalo che è stata di Igor, che è diventata mia.
0: Madonna mia.
1: Wow, pensa, pensa quante ignoranze è passata.
0: Mamma mia, eh.
1: È un cimelio.
0: Senti, dobbiamo passare da un Paolo, maledetto Paolo, Paolo maledetto pa, a un altro Paolo che è maledettissimo perché lui è colui che vende le serate dello Zoo, no?
1: Ripeto.
0: Ripeto. E ha questa piccola sfumatura veneta che si sente quando si incazza nei messaggi.
1: È un uomo d'altri tempi.
0: È un bel uomo.
1: Prima che esistesse il cristianesimo.
0: È un bel uomo, è un bel uomo. Un bel uomo. Adesso si nutre solo di yogurt dalla mattina alla sera.
2: E io sono stato testimone, sono entrato in casa sua.
0: Sì.
2: Sono salito al primo piano.
0: C'ha solo yogurt.
2: Ho aperto quel frigorifero lì ed era incredibile.
0: Ma come fai a campare solo di yogurt? Non fa male.
2: Lui sta bene, lui sta bene.
1: Cioè... Tu sei stato nella Paolo Caverna?
2: Io sì. Perfetta, casa perfetta.
1: Beh, lui è preciso.
2: Lui deve dormire soltanto su lenzuoli di raso perché gli dà fastidio quell'effetto della.
0: Ecco, volevo farvi una domanda. Voi dormite nudi o con le mutande?
1: Io con le mutande di mia moglie.
0: Come?
1: Beh, mi dà quella sensazione un po'.
0: Ah, sì, sì, no. Serio, certo. Dai. Veramente?
1: Mia moglie ha delle mutande sue e mie. Cioè, le compra lei e le metto io.
0: No,
1: non per i zomi perché mi danno fastidio.
3: Ma ti escono le palle così, però.
1: No, no, allora la mutanda è quella da ciclo, diciamo lo slipino un po' alla Bridget
0: Jones.
1: No, no, la mutanda è la Bridget Jones, quella anche con la vita un po' alta,
0: sì?
1: Di quei colori tipo crema, bianco spento, avorio.
0: Ok.
1: Sai che sono comodissime, perché
0: cioè, tu dormi con quelle?
1: Io dormo con quelle? Sì, perché ti fanno sai quando i gatti ti minacciano che mettono indietro le orecchie? Le palle fanno così lì dentro, fanno...
0: No, allora io sto provando a dormire senza, però vi do un consiglio, tu dormi senza?
2: Ma senza cosa?
0: Mutande.
2: Mutande. No, no, con le mutande.
1: Ma tu dormi con gli animali?
0: Ma gli animali stanno sopra le coperte, mica sotto. No, non fate l'amore, ma no, non fate l'amore e senza lavarvi poi vi addormentate, perché c'è il rischio che la mattina il beccuccio
3: rimanga chiuso.
0: Rimane incollato al lenzuolo.
3: Ah,
0: e
3: sì.
0: Tu ti alzi e capito, è brutto.
1: Sai che veramente il tuo rapporto con l'acqua e l'igiene in generale. Perché tu vivi in una siccità mentale.
0: Allora, io e mia moglie dormiamo con i tre cani sul letto. E ognuno ha la sua posizione.
1: Ricordo che Zacchi perde così tanto pelo che c'ha un maglione in giro.
0: Vabbè, cosa vuol dire? C'è la sua coperta, eh?
1: Sulla tua coperta.
0: Sulla mia coperta.
1: Dove sotto sei nudo.
0: Sotto, sotto.
1: Con la cappella attaccata al divano.

0: al letto tramite la boccuccia.
1: Una volta,
2: cioè, tu hai un cordone ombelicale che ti collega al tessuto.
0: Ah, no, no. Sai quegli animali idrovori?
3: Ah, sì, è sì. Successo che ero molto la stanco.
0: Ventresca.
3: Ero molto stanco, ma molto attraente, no? Praticamente.
4: Cazzo stanco.
3: Sì, ero molto stanco.
0: Comunque c'hai ragione, dai.
3: E mia moglie ha voluto, e ho detto, che faccio? Dico di no. Certo. È venuta dalla mia parte, no? Quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare.
2: Ah,
3: poi...
2: perché avete due parti voi?
3: Eh beh, certo, a metà ci sono i cani, no? Cioè Gina.
2: Ah, la linea Maginot di cani.
3: Gina, Camilla e Zacchi in fondo.
2: È pratico ciulare.
4: Quindi per non spostare i cani sei rimasto nel letto, no, così.
3: Nella mia zona. Nella lei è venuta nella mia zona. Abbiamo fatto
2: controllato i documenti che
3: poi
2: lei...
3: sai quelle volte in cui è proprio. Sì. Ah, che boom, ti addormenti. Ah. E nella notte mi sono girato.
0: Ma senti, ma vi siete incontrati in bagno con le lenzuole attaccate una dalla parte dall'altra?
3: C'era lui.
0: Rocky.
3: C'era Alfio. Io lo chiamo Alfio, che era un po' Sylvester. E si è attaccato al lenzuolo.
2: Il problema era il cane attaccato alla pancia, che per staccarlo è stato
0: stavo per dire una cosa orribile.
2: L'ho detta io.
0: Vabbè, no, stavo pensando a un personaggio che non c'è più.
3: Chi è?
0: Ah, te lo dico in un'orecchia, aspetta.
3: No, siamo in onda. No. Si è visto però, si è visto che l'hai detto.
2: No, no.
3: Stasera alle 11 lo vedo.
2: No, perché lui ha fatto il labiale in inglese.
3: Vabbè. Però anche...
0: No, ce l'avevo l'uro!
2: No, ce l'avevamo in quel caso.
0: Una volta era l'uro!
3: Pace era l'anima sua, andato.
0: Andiamo, va bene, dai, cosa facciamo oggi?
3: Il figlio mi deve ancora dei soldi.
4: Comunque, parlando di Paolo Giustissimo, cioè, se dorme su quelle lenzuola lì è un vampiro, cioè, da come descrivi casa
0: tua. Però sono comode, perché per scendere dal letto tu ti dai una leggera spinta e la scivola.
3: No, però gli ascoltatori devono capire che Paolo lavora con noi da 20 anni ormai, forse anche quasi. Di più, no? È una persona straordinaria, buono, molto, forse il più onesto che esista in questo ambiente. Il problema è che quando si incazza di brutto. Lui è molto calmo, molto generoso, molto gentile.
2: Mette la sua giacca di lupo, gli stivali del piton.
3: E bestemmia.
2: Bestemmia, si incazza.
3: Lo sentiamo all'interno di Wonderland.
5: È semplicemente

0: Via. Pronti? Ripeto. Ripeto. Ripeto. Ripeto. Ripeto. Ripeto.
1: Aia.
2: Pronto?
3: Pronto.
2: Chi è?
3: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
2: Non ho capito.
3: Tutto a posto con la pubblicità?
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Senti, quando mi mandi il pagamento della serata?
2: Eh?
3: Senti, quando mi mandi il pagamento della serata?
2: Quanto?
3: Ripeto, senti, quando mi mandi il pagamento della serata?
2: Sì, ma lei ha sbagliato il numero.
3: Dai, non fare il porco di... E lo sai come sono io, sembro scemo, ma vedo e sento tutto. Pronto?
2: Pronto.
3: Guarda, mi spiace per quello che ti è successo.
2: Cosa? Ma...
3: Oramai con questa intelligenza artificiale del porco di... Non si capisce più niente.
2: Sì. Ah. No, ma guarda che io non ho niente... Non ho fatto nessuna testa.
3: Sì, sì, tranquillo, ho sistemato tutto io. Guarda, io a sti terroni li andrei a prendere e li caricherei su un camion e li manderei
2: niente,
3: tutti a porco
2: di... Niente. Ma scusa un po', ma tu chi sei?
3: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
2: Parla più forte, non capisco niente.
4: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
0: Questo è vero.
4: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Porco di...
2: Paolo.
4: Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
0: C'aveva con Pippoli, eh?
5: Oh no, con me.
0: Ma con Wender?
6: Pronto, chi è?
3: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
6: Mi scusi, ma non ho sentito bene.
0: Arnaldo!
6: Chi sarebbe lei?
3: Ma come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo.
6: Ma le sembra il linguaggio da usare con un pensionato?
3: Dai, non fare il porco di... E vedi di pagare, brutto, infame,
6: senta,
3: bastardo terrone.
6: Senta, mi faccia una cortesia. Chiuda il telefono.
3: Rispondi, porco
6: di... Avrà sicuramente sbagliato persona.
3: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
6: Non ho capito un cazzo, non mi ripeta niente e se ne vada a fare il culo.
3: Ripeto.
6: Ehi!
3: Ripeto.
6: Ma si può sapere cosa vuole da me? Lei mi sta importunando in casa mia.
3: Ripeto.
6: Io la posso denunciare e farla arrestare per sempre.
7: Sempre.
4: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
6: Cattivo co...
4: Tu con me finisci le date.
6: Sei un pazzo maledetto.
4: Con me chiudi le date e se vuoi...
6: Ma che cazzo stai dicendo?
4: Cane, mi hai rotto il coglione, vaffanculo.
6: Porco d***o.
0: Scusa.
7: Che scontro.
0: No. No, ancora.
8: La spara?
9: Pronto?
3: Pronto?
9: Pronto?
3: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
9: Che pubblicità?
0: Aia.
3: Guarda, mi spiace per quello che ti è successo.
9: Cosa?
3: Oramai con questa intelligenza artificiale del porco di... Non si
9: ma
3: capisce più niente.
9: Via,

0: al jingle.
1: Ma cosa c'è?
2: Dai, non fare il porco di e vedi di pagare, brutto, infame, bastardo, terrone.
3: Cosa
1: vado a pagare? Ma qui parlomi.
2: Senti, quando mi mandi il pagamento della serata?
1: Di quale?
2: Guarda, mi spiace per quello che ti è successo.
1: Ma di cosa? Ma con chi credi tu devi parlare?
2: Ma come chi sono, cane? Sono Paolo Giustissimo.
1: Sei Paolo chi, Paolo?
2: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
1: Ma che problema? Ascolta, vaffanculo, non ti conosco, non so neanche che Paolo de merda che ti sia.
2: Rispondi.
1: Non chiamarmi perché guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia dei carabinieri.
4: Porco
1: vaffanculo, ti è puttana e tomare. Ti conosco, non so niente.
4: Vaffanculo! Vendetta!
5: No,
6: giusto, giusto.
5: Ma vendetta di cosa?
3: Sì,
5: vai in furbo, allora.
1: Con chi pensi di parlare tu?
2: Signora, le volevo chiedere scusa.
3: Oh, bravo.
1: Ma di cosa? Ma perché con chi pensi di parlare tu?
2: Perché perché ho sbagliato numero.
1: Ah, e allora un'altra volta cerca di farlo giusto.
2: Mi spiace aver chiamato.
1: Tu cerca di fare quando telefoni, cerca di parlare correttamente.
2: Perché
1: quando
2: ho sbagliato numero.
1: E basta, hai
2: spiace,
1: capito?
2: Mi spiace aver chiamato una vecchia bastarda infame merda.
3: No.
1: Cosa?
3: No.
1: Sei
3: una
4: i botani!
3: Aia!
4: Glielo spara!
3: Glielo spara?
4: Spara, vai, vai! Vai!
1: Se merda, puttana di tuo male che a sta caga la volta dovevo sossegarti, disgraziato, maledetto, schifoso! Ti sa che te muori? No, no, da un colpo sarebbe troppo facile! Vaffanculo, ti che puttana di tuo male!
2: Wender, avevi ragione, questa dobbiamo venderla alle sagre in Veneto.
3: Sì.
2: La mettiamo insieme a Maggioni e Johnny. Faccio fare anche le magliette con scritto sopra: cancro alla prostata. Wow!
3: Mamma mia,
7: che bello, che bello.
3: Comunque non capiscono un cazzo gli ascoltatori.
6: Perché?
3: Oh no, si dorme con le mutande. Ma chi l'ha detto?
7: Ma non è vero.
3: Ma soffoca, poverino. Ma ha bisogno di respirare.
7: Deve
3: di
7: respirare
3: notte. Bene. Ma poi fa bene anche le palle così.
6: Ma scusa, mettigli il boccaglio, no?
3: Cazzo, bello. Il boccaglio che esce fuori dalle lenzuola.
6: Il boccerino col boccaglio.
3: Bello, bello, bello, bello.
6: Tutto io ti devo inventare.
8: Io sinceramente con le briglie sarei scomodo.
3: Le briglie?
8: Non hai le briglie al cazzo.
3: Che segreto del cavallo?
8: No. Allora niente.
3: Tu metti le briglie al cavallo?
8: Sì.
3: Cioè al cazzo.
8: Mi metti un culo una bicicletta. Con...
3: Che senso?
7: Un po' scomodo nel letto.
8: È per quello che c'è sempre mal di schiena.
6: Per quello motivo lì.
3: Perché tu dormi con una bicicletta dietro?
8: Con la monoruota. Quella dei pagliacci. Levo la sella, me la chiavo in culo e poi metto le briglie.
7: Ecco perché si caga nella doccia.
3: Scusa.
6: Sei troppo rock and roll.
3: Scusa. Senso. Oddio, che brutta immagine.
6: Non stare a investigare.
3: Non lo sto immaginando.
8: Stacchi la sella, ti chiami in culo la biciclettina. Che donna,
3: fa un culo. Madonna, ma è un letto enorme.
8: Vabbè, dai. Io c'ho il letto concavo.
3: Questo ruotone.
8: Devo riprodurre una buca di zombie.
3: Ma gira il ruotone mentre dormi?
8: No.
6: Parcheggiato.
8: No, io mi ficco in questa buca artificiale fatta di lenzuola. Vengo covato da un mega culo peloso.
3: Ma che cazzo sei in Stranger Things? Non ho capito.
7: Veramente.
3: Ma dove dormi?
8: Io mi sono scopato Vecna.
3: Cosa sei scopato?
8: Cosa mi è salito?
3: Non lo so.
8: A domani.
3: No, io devo andare dal dentista.
6: Dai,
3: possiamo fare un'ora in più così?
8: Facciamo tardi.
3: Ma già è registrato. Mica come noi che stiamo in diretta.
8: Ciao, domani,
3: tardi di merda.
9: Lo Zodi 105 è stato presentato da
10: Belli Buoni Galbusera. Fette biscottate ricche di semi, deliziosa frutta in pezzi o cioccolato. Belli Buoni Galbusera. Per la tua colazione tutti i giorni, dove vuoi.
11: Finisce l'estate. Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
0: can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
12: Edo, sei pronto?
13: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
12: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
13: Hai già scelto il tuo pigiama?
12: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
13: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
12: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
13: pyjamarun.it.
14: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire...
15: Yuhu! C'è nessuno?
16: Yeah! Uno c'è!
15: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
16: Piacere! Calciolone!
17: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
19: Ho fatto la scelta giusta.
18: Cioè?
19: Faccio pubblicità in TV.
18: Non ci credo.
19: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
18: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
19: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
18: Adesso?
19: Sì, adesso.
17: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
20: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
21: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
22: Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame quotidiano fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. E per festeggiare insieme fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco.
23: È permesso?
24: Prego.
23: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
24: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
23: Gliel'ho consigliato io.
24: No, il manutentore. È anche carino, sa?
23: Pure.
25: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
26: Ma che pelle stupenda! Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
27: Ah, quale?
26: Acquistando skincare Shiseido avrai in regalo il beauty kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
27: Corro subito nelle profumerie Naima!
26: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
28: Mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
29: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
30: San Raffaele Room è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
31: Radio 105. Proud to be different.

0: And now it's showtime!
1: Music and Cars!
2: Molto bene, buon mercoledì signori, è il 16 di settembre di questo mese che abbiamo già insomma svoltato.
1: Io come dico sempre, il mercoledì si scavalla.
2: Si scavalla,
1: si raggiunge l'apice della montagna e poi da questo momento in poi giù di sedere.
2: È tutto in discesa.
1: Tutto in discesa.
2: Quindi
1: sì.
2: Scavalla?
1: Scavalla, sì.
2: Io non lo so fare quello, non si scavalla, va bene. Ma abbiamo scavallato anche il mese di settembre, se ci pensi.
1: Perché oddio,
2: ieri
1: dai,
2: al 15
1: siamo un po' a metà.
2: È a metà, quindi siamo già nella seconda parte del mese.
1: Sì, il 15 di settembre è il mercoledì di settembre.
2: Di settembre? Brava, esatto.
1: Non è bello questo concetto, Dario?
2: È una bella allegoria. È l'allegoria? Non lo so.
1: Non è una tristoria, è un'allegoria.
2: Molto bene, vedo che ci
1: oggi
2: sono tutti.
1: La partenza è stata
2: strepitosa, signori. Una puntata
1: spumeggiante.
2: Chissà cosa ci aspetta nelle prossime due ore, cara Comello.
1: No, non vedo l'ora di affrontare il tema che dobbiamo affrontare.
2: Molto interessante, molto, molto, molto.
1: Ma prima di ciò, i saluti di rito alla nostra crew. Buonasera, Antonio Pivati.
3: Ciao.
2: Siamo già la sera,
1: che saluti, che saluti eloquenti. Vabbè, buonasera. Oh, ma io.
2: Buonanotte.
1: Buonanotte, dai, buonanotte. Uffa, però.
2: La ruota
1: ma
2: della
1: c'è ancora
2: fortuna.
1: La luce fuori, non mi viene da dire.
2: Buon pomeriggio.
1: No, se va bene, non importa.
2: Tutto a posto.
3: Un po' meno fenta
2: allora,
3: mattina.
2: Se io nei giorni scorsi ero un po' rintronato, ogni tanto tocca, insomma, la controparte anche la Comello deve essere.
1: Esatto. Così. Va bene, dov'è la zia?
2: La zia è lì.
3: Oggi non c'è.
1: Perché?
2: Come non c'è?
3: È in smart.
2: Ma non è vero.
1: Ma dai.
2: Ma no, ma è lì al centralino.
1: Ma infatti l'ho vista prima, dai.
3: È andata via adesso. Ha fatto un ibrido.
2: Sì.
1: È andata via urlando, offesa. Va bene.
2: Va bene.
1: E salutiamo anche la nostra Pinnetta.
2: Mm-hmm. E basta.
1: E niente, non abbiamo più nessuno da salutare,
2: no.
1: Se non i santi del giorno.
2: Esatto, che sono tanti.
1: Che oggi sono succulenti.
2: Sono succulenti, sono tanti, Anto. Quindi direi che possiamo andare anche molto velocemente.
1: Ah, ma li vuoi far tutti? Tutta quella sfilza lì?
2: Non sarebbe bello nei confronti di chi abbiamo nominato.
3: E cosa facciamo? Lasciamo indietro i santi.
2: Dai, ragazzi.
1: No, va bene, state calmi.
2: Poi non sia mai che si incazza qualche santo.
3: Poi.
2: Ragazzi, è un attimo,
1: No, per carità.
2: Esatto.
1: Allora, il primo santo è una nota catena di hotel, ristoranti di lusso.
2: A Venezia ce n'è uno famoso, però è singolare. C'è la catena è plurale.
1: Forse l'originale.
3: Cipriano.
1: Bravo.
2: Bravo.
1: Bravo.
3: Sai che Starlet, quella roba lì, lusso.
1: Mm. Ma se non sbaglio, quello di Venezia è il primo?
2: Credo
3: sì,
2: di
3: certo.
2: Può essere? Sì, credo di sì.
1: Okay.
2: Poi
1: va bene.
2: New York, credo che ce ne siano in tutto il mondo ormai. Vabbè.
1: Allora, Santo Cipriano, poi.
2: Okay. Poi, è famoso, però questo è al femminile, devi immaginarla, questo nome al femminile, è famoso quello bulgaro. Bulgaro.
3: L'editto.
2: E quindi al femminile è ditta.
1: Bravo.
2: Vedi? Ma io conosco i miei polli, capito?
1: Anche più gatti, ma è carico.
2: Vai.
1: Se io dicessi Dario è un bravo conduttore, sarebbe un...
3: Complimento.
1: No, sì, però troppo poco.
3: È un eufemismo.
2: Ok, quindi...
3: Eufemio.
1: È femmina.
3: Eufemia.
2: Bravo! Ok, uno dei papi più contestati, però qui è al femminile il nome, è presente anche nella Divina Commedia. Papa
3: Innocenza.
2: Bravo.
1: Ma ti sei preparato prima?
3: No.
1: Ti sei preparato prima?
3: Zero.
1: Hai cercato i salti del giorno? Non me
3: no,
1: la racconti.
3: Ho preso le vitamine.
2: Sì. Bene. È la pillola Limitless, secondo me.
1: Non me li ricordo più.
2: È l'ultima, è questa qui.
1: Allora, qua devi aver visto Violetta, però. Perché era la cattiva.
3: Lo vedeva mia sorella.
1: Era la cattiva di Violetta. Vuoi l'aiuto da casa?
3: Sì.
1: Vuoi chiamare tua sorella un attimo?
3: No. Aiutami tu.
2: Aspetta, c'è
1: Lu,
2: anche
1: nome dal sound un po' russo anche. Lu?
3: Lucrezia.
2: No. C'è la Radchenko.
3: Ah, Ludmilla.
2: Ludmilla.
1: Bravissimo.
2: Bene. Allora, devi sapere che Pivati li indovina facili se ci sono delle soubrette, delle starlette, tutta
1: certo.
2: Quella roba lì.
1: Vabbè. Sa perché? Va bene.
2: Quindi
1: vai, fai il recapone.
2: Recapone velocissimo. Abbiamo Cipriano, poi Editta, Eufemia, Innocenza e Ludmilla. Prego.
4: Attenzione. Attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie. Talk about-

0: prego. Get up and dance. Lodo.
1: Sì.
0: Aspetto te.
1: Chi è?
0: No, aspetto te.
1: No, no, Dario, tu non puoi capire. Io mi guardavo in giro, non avevo capito che mi stavi parlando tu.
0: Oggi bene, devo dire.
1: Guardavo Piva.
0: Sì.
1: E cioè, dimmi, che c'è? Ma non muoveva la bocca.
0: No,
1: capito?
0: Infatti ero io, Lodo. No, aspettavo te per il titolo di questo pezzo, ma evidentemente.
1: Ma io oggi non sto bene. Io oggi non sto bene. Sai cos'è? Ecco, ho mangiato una roba strana.
0: A pranzo? Mannaggia.
2: Il katsusandu.
1: Non è strano il katsusandu, buonissimo. Sono i panini giapponesi deliziosi, tra l'altro.
0: Deliziosi. Però è stata brava la Comello perché ci ha già dato il, diciamo, l'incipit per l'argomento di oggi.
1: Qua volevo. Grazie, grazie.
0: Brava.
1: Sono anni ormai di radio.
0: Allora, anni.
1: E no, non è vero che ho mangiato una roba strana. Era solo perché volevo fare l'aggancio. Sì, ho mangiato la pasta al pesto.
0: Quindi niente di, pesto, di
1: che
0: di
1: mi si sta anche riproponendo. Allora, volevamo parlare giusto appunto
0: mi metterei
1: di
0: su quel microfono,
1: alimenti.
0: Se possibile, grazie.
2: Aglio bene,
0: sì,
1: no,
0: sì.
1: Era il pesto senza aglio. Perché io non te lo mangio con l'aglio.
2: Anch'io.
3: Accendi questo che mi metto.
1: Ascolta, se parliamo di aglio però, sapete che c'è un frutto che sta spopolando?
0: Sì.
1: Cioè, a quanto pare ce l'hanno veramente tutti.
0: Tutti. Ma anche qui in Italia?
1: Sono l'unica stronza che non l'ha mai provato.
0: No, io credo di averlo provato in Thailandia, credo.
1: Ecco, si chiama il salak.
0: Salak.
1: Che è il frutto serpente. È tra le cose più strane che io abbia mai visto. E mi ricorda molto l'aglio una volta pelato. Perché
0: sì,
1: all'interno, quando tu lo sbucci da questa buccia particolarissima che adesso descriveremo,
0: sì,
1: è bianco ed è composto a piccoli spicchietti bianchi.
0: Però belli compatti. Cioè non è il classico spicchio che potete immaginare dell'arancia, no? Che è un po' morbidino. Questi sono proprio belli duri.
1: Belli duri, sì. Esatto.
0: E sta spopolando nel mondo. Arriva chiaramente dal sud-est asiatico.
1: Dall'Indonesia. Malesia.
0: E vi dico di che cosa sa, perché è un frutto che sa praticamente di tutto.
1: Vai.
0: È un sapore che può ricordare ananas, agrumi, banana e miele.
1: Maionese, capperi, acciughe.
0: Sì, infatti, cioè, praticamente ci metti dentro qualsiasi cosa.
1: Erba cipollina.
0: E ti dico anche come possono utilizzarlo i nostri fantomatici ascoltatori.
1: Abbiamo anche dei consigli per le ricette.
0: Sì, si può consumare fresco, si può essiccare, si può caramellare, si può fare sotto aceto, oppure in chutney, curry e anche nelle torte, nei dessert.
1: Ok, fritto no.
0: Fritto non.
1: Che fritto, sono buone anche le suole delle scarpe.
0: Perché tu pensi all'aglio, che fritto è buono. Cioè nel senso, da sapore, non so questo.
1: Io proverei a caramellarlo. Adoro per esempio la frutta caramellata che si trova spesso assieme al gelato nei ristoranti cinesi.
0: Certo, buona.
1: Che buona.
0: Ma anche i sacchettini di frutta caramellata che becchi in tutte le, no, quelle.
1: La frutta secca però, le mandorle, le arachidi.
0: No, ma anche, no, proprio anche le albicocche caramellate, sai, quelle essiccate caramellate, buone.
1: Ma no, scusa, sì, non ho presente.
0: In tutti i food truck quando vai
1: nelle sagre.
0: Nelle sagre, sì, alle fiere, soprattutto quelle invernali.
1: Mai
0: mangiata la frutta caramellata essiccata?
1: No, ho presente la frutta secca. Quella, le arachidi, eccetera, le mandorle. Ma
0: cioè la banana essiccata e caramellata, non l'hai mai mangiata?
1: No.
0: Vabbè.
1: Ascolta, non abbiamo detto la cosa più particolare del frutto serpente, snake fruit, che è appunto la buccia.
0: Sì.
1: A parte che ha forma di goccia, no? È come se fosse
0: una pigna anche.
1: O un fico, non lo so.
0: Sì. Abbiamo delle idee un po' confuse.
1: No, è a forma di goccia, proprio di goccia.
0: Ok. È una gocciolona
1: rivestita di pelle di serpente,
0: scaglie.
1: Praticamente. Scaglie.
0: Sì.
1: Ma
0: dure.
1: Fa impressione, sembra un animale.
4: Ma cagare.
0: Sì, cioè, sì, visto così, sì.
1: Ma però tu l'hai veramente provato?
0: Io l'ho assaggiato, sì, l'ho assaggiato in Thailandia perché ce l'hanno, chiaramente.
1: E
0: no, ma perché non crederci? Io mangio tutto, no, in Thailandia ho mangiato anche gli insetti, quindi cosa che...
1: Hai mangiato gli insetti?
0: Ho mangiato gli insetti.
1: Ma tu fai parte di quella categoria di persone che do coio, provo tutto, sono curioso, aperto allora, agli alimenti strani.
0: Ed è il motivo per cui dovrò fare la colonoscopia, sì, esatto. Cioè,
1: chissà cosa ti trovano.
0: Esattamente. Però io se vado in un paese, cioè secondo me il modo più bello di viaggiare e conoscere un paese è assaggiare il cibo.
1: No, ma non
0: di
1: ci
0: quel
1: piove,
0: posto.
1: Non ci piove.
0: Anche le cose molto lontane da noi. Per esempio io ho assaggiato il sangue di serpente gelatinizzato. Sì, non ha un sapore buonissimo, devo dire la verità. Però ho provato lo scorpione, che però sa di gamberetto fritto, perché è fritto, quindi tendenzialmente...
1: Ma se torniamo lì, fritto, buono tutto.
0: No,
1: torna indietro, prima dello scorpione cosa hai detto?
0: Insetti.
1: Quali? Tipo?
0: Che ne so, lo scarafaggio grosso,
1: Oh, mio Dio!
0: Una sorta di scarabeo. Più che scarafaggio, era uno scarabeone. Bello grosso.
1: Meglio.
0: Sì, sì, bello ciccio.
1: E che, sapore? Che è vero che sanno di pollo queste cose?
0: Sì,
1: un po'?
0: Sanno di frittura, quindi di
1: perché
0: fritto.
1: Perché di base si consumano fritti,
0: sì,
1: tutti quelle robe lì,
0: friggono. Sì, sì. Ho mangiato, adesso non so se dirlo, ho mangiato anche, la prima volta che sono andato a Bali,
1: sì,
0: questa sorta di ratto. Cioè, che non è proprio un ratto, è un roditore, ecco, che loro fanno... Che fanno allo spiedo.
1: Mi sento svenire.
0: Un pezzettino, non è che l'ho mangiato tutto.
1: E hai detto:
0: che porcheria!
1: Che buono!
0: No, perché buono no, però l'ho assaggiato comunque.
1: Allora, io ti ammiro e ti invidio anche un sacco per questo tuo coraggio e nonchalance nel provare alimenti all'apparenza disgustosi e respingenti. Io non ce la faccio, infatti dico sempre: dovessi mai partecipare a Pechino Express, alla prova alimentare io fuori.
0: Arrivederci.
1: Ma io non, io non faccio neanche finta di sedermi al tavolo. Io non ce la faccio, non ce la faccio a star vicino a certe cose.
0: No, io invece
1: sono
0: ci
1: troppo
0: provo.
1: Impressionabile e schizzinosa.
0: Tu, Pivaz, hai mai assaggiato qualcosa che ti ha fatto veramente impressione?
2: No, perché,
0: no, perché
2: non
0: tu sei un po' schifiltoso.
1: Perché tu non mangi niente. Cosa fai? La dieta dei bambini? Cotolette e patatine?
2: No,
1: e
2: nel
1: pizza?
2: Senso, non così tanto, però quasi. La cosa più strana che ho assaggiato era l'alligatore.
1: Anch'io!
0: Anche lei, quello,
2: però
0: anche
2: è
0: io.
1: È l'unica cosa strana che ho provato.
0: Che è un po'
2: che
0: stopposo.
2: Che tu stringere la mano, Lodo.
1: Dai, è Pivaz.
0: È un po' stopposino, però, sì.
1: Sì, era molto chewy, molto...
0: A me piaceva.
1: Gommoso. E una volta mi sono fatta una mangiata, però a mia insaputa, purtroppo, perché Tommy non mi aveva mentito. E in questo ristorante peruviano a Buenos Aires... C'erano questi spiedini con questa carne pazzesca, buonia, ma ancora, buona.
0: Non erano arrosticini.
1: No, era cuore di non so che cosa, che va oltre ogni mia concezione, non mangerei mai il cuore di
0: salutiamo nessuno. Tutti i vegetariani e vegani all'ascolto, ma la puntata è anche vostra, perché ci sono anche dei frutti molto strani che magari sembrano belli, buoni, poi fanno schifo.
1: Infatti.
0: Vi chiediamo questo: qual è l'ingrediente, il cibo, la cosa più assurda che avete mai assaggiato?
1: Bello.
0: Magari durante un viaggio, magari anche semplicemente a casa di persone da cui eravate stati invitati.
1: O attenzione, anche l'abbinamento assurdo,
0: esatto,
1: che avete scoperto che spaccava, per esempio.
0: Va bene. 342 41 15 105. Let's go. Yeah.

0: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
1: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
2: Ufficio cose smarrite?
3: Ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
6: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
9: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
10: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio, devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Che operatore hai per la luce?
12: Ottima!
11: E per il gas?
12: Ottima!
11: Internet?
12: Ottima!
11: Mobile?
12: Indovina?
13: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Vai su OttimaItalia.com. Ottima ti migliora la vita.
12: Davvero!
14: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per due show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
15: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
16: Ops.
15: Ops.
16: Ops.
15: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
16: Ops.
15: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
17: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
18: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
19: Sei un azionista TIM e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
20: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
19: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
21: Perché? Perché?
19: Ecco perché.
20: Non fartela scappare.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
20: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
22: 99, 99, non è possibile.
23: Tesoro, tutto ok?
22: 99, Puma, microtasso.
23: Calmati, ora chiamo qualcuno.
22: 99 Puma.
23: Pronto? 99. Sì, dice solo 99 Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
22: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.

0: Poverini, sì, soprattutto di loro.
1: Poverini, sì. Cat's Eye, occhi di gatto. Così.
0: Ah!
1: Eh beh, sì, se ci pensi, scritto in maniera un po' diversa.
0: Non
1: c'è una
0: ci
1: cappa.
0: Avevo pensato.
1: Sono gli occhi di gatto.
0: Occhi di gatto.
1: Che cantano Animal, mi
0: salutiamo,
1: sembra giusto.
0: Salutiamo anche Cristina D'Avena. Va bene.
1: Va bene, benvenuti amici, la prima ora di 105 Music and Cars in questo mercoledì 16 settembre con la Comello, con lo Spada. Ormai è la Comello e lo Spada.
0: E lo Spada.
1: Sì, mi piace così, che sembrano quasi un pesce, visto che stiamo parlando anche di cibi strani.
0: Allora, una pioggia di messaggi, posso dire esilaranti.
1: Abbastanza, cose schifose.
0: Stiamo
1: anche
0: parlando di quelle cose, sì, schifose, un po' fuori dal comune che ci è capitato di mangiare nella nostra vita. Vuoi insetti, vuoi frutta strana, vuoi abbinamenti di cibi strani, non lo so. Ci state sbloccando una quantità di informazioni, ragazzi, su cose che non pensavamo potessero essere neanche ingerite.
1: Tipo,
0: vogliamo leggerne qualcuna?
1: Vai.
0: Tipo, no, allora, questa in realtà è la più innocente che ho letto, però mi ha stupito perché ci scrive Cristian da Bergamo, frutto della passione fresco appena colto.
1: Buono.
0: Che è buonissimo.
1: È buonissimo.
0: Ma se io non avevo mai visto l'interno e quando l'hanno aperto ho pensato fosse malato. Ma malato di cosa? Ma
1: perché?
0: Malato di cosa?
1: Perché? Ma
0: perché, boh, è un po' molliccio dentro,
1: sì,
0: un po' viscidino,
1: è un po' viscido.
0: Ma hai semini.
1: È buono.
0: Ma
1: però
0: è fatto così, è buonissimo.
1: Buono. In Giappone, scrive Chiara da Varese, natto a colazione. Il natto,
0: natto
1: è filante, appiccicoso.
0: Ma che cos'è il natto?
1: Odore fortissimo. Sembrava che i fagioli avessero avuto una brutta nottata. Sarà, secondo me, sono quelle cose, tipo una purea di fagioli. Non lo so, onestamente. Non l'ho mai mangiato in Giappone.
0: E poi era il mio sogno che qualcuno ci scrivesse parlando del durian, questo frutto per cui io provo un'attrazione incredibile. Tu l'hai provato?
1: Mi piace tantissimo.
0: Ma cosa stai dicendo?
1: A me piace, ha un odore molto forte.
0: Ma di
1: metano.
0: Cosa sa?
1: Di metano. E il durian è... Non te lo saprei dire, è un frutto tropicale, quindi ha quella nota acidula buona, ma anche dolciastra. È l'odore che fa schifo, sembra piedi marci che sono stati in ebollizione.
0: Quindi il sapore, mi stai dicendo che non c'entra niente,
1: niente
0: con l'odore?
1: Ma zero proprio, zero.
0: E visto che l'odore si sente a chilometri,
1: sì,
0: di distanza,
1: sì,
0: il sapore è un sapore potentissimo? Cioè che ti dà una sberla in faccia?
1: È un sapore normale,
0: normale,
1: da frutto, normale.
0: Ma chissà perché ha queste...
1: Perché ha questo odore...
0: caratteristica dell'odore che... Va bene,
1: è un animale molto caratare.
0: Allora, allora, io ho voluto chiamare una persona, però,
1: sì,
0: una persona molto a me molto cara,
1: mm-hmm,
0: una persona molto amica, forse tu l'hai conosciuta, Darietto, la Terry?
1: Credo di sì, sì, ci siamo conosciuti sicuramente.
0: Per chi non la conosce, la Terry è, oltre che essere ovviamente mia super amica, è la mia truccatrice, quindi abbiamo condiviso insieme la qualunque, perché lavoriamo sempre assieme. Terry è tra le persone che mangia le cose più schifose del mondo, ok?
1: Bene!
0: E quindi...
1: Benvenuta, Terry!
0: E quindi ho deciso di chiamarla Terry.
2: Ciao.
0: Terrini.
1: A questo punto, beh, direi terribile.
2: Da quello,
1: mi hanno raccontato che mangi veramente, cioè, anche le suole delle scarpe.
0: Sì, sì, sì, tutto.
2: Sì. Davvero.
0: Però spiega perché. Perché tu sei figlia.
2: Allora,
1: dai,
2: perché
1: dai,
2: sono figlia di macellaio. Da generazioni sono figlia di macellaio, quindi sono stata sempre abituata a mangiare cose un po' strane. Insomma, ho voluto sempre trovare.
0: Ma e anche gli scarti, no? Cioè le cose che magari non si vendono. Vedi? La Terry per il recupero da sempre.
1: Cioè tuo papà portava a casa quello che non aveva venduto e
2: bravo,
1: voi mangiavate
2: io
1: quello.
2: Assaggiavo.
1: Vabbè,
2: e godivo.
0: Tipo, sì, dai. Allora,
2: tipo,
0: vai.
2: Vabbè, a parte principali, cioè uno dei miei piatti preferiti sono i piedini di gallina, i piedini di agnello al sugo. Che io amo, purtroppo non posso mangiare così frequentemente perché lo fa mia madre, mia nonna, giù, e quindi qui io sono ammirata.
0: Sono ricette della tradizione con cui tu non ti,
2: però,
0: non ti misuri.
2: Della tradizione, ma... penso che la cosa più strana che abbia mangiato è...
0: Sì?
2: Allora, la testina dell'agnello aperta.
1: Oh, madonna,
0: Gesù.
1: Vabbè, grazie, io vado.
0: Okay.
1: Cioè,
2: al forno con le patate.
1: Vabbè, però è una ricetta che si fa.
0: Sì, si fa. No,
2: sì,
0: Terry...
2: è una ricetta che si fa, solo che io ho provato un po' di tutto fino alla cosa un po' più strana, che però, insomma,
1: sì?
2: Gli occhi.
0: Eccola là.
1: Madonna santissima. Vabbè, non so se volevo conoscere questo
0: ci
1: lato.
0: Ci puoi descrivere
1: di Terry
0: la sensazione dell'occhio?
1: No, grazie.
2: Dai, sì. Allora, diciamo che non è così, insomma, è un po' viscido.
0: Ma va,
2: un
0: dai,
2: po' fatica. a tenerle sotto i denti, però poi una volta mozzicati, insomma, sono morbidi.
1: No, dai, basta, basta, basta.
0: Ma
1: basta.
0: Scusa, ma l'occhio intero o si taglia? Ma
2: però, intero, però lo devi poi cacci. Lo mozzi, insomma. Però guarda, buono, anche le gengive buonissime.
1: Ma tu sei pazza!
2: No. Però si condiscono, si condiscono con l'aglio, il prezzemolo, l'olio.
0: Senti quanto è felice lei!
2: Sì, perché io amo mangiare queste cose, ripeto, non le posso mangiare spesso, ma quando mi ci
1: Ma grazie a Gesù che non le puoi mangiare. Cioè adesso.
0: Io ho solo un'altra curiosità.
2: Una volta?
0: No, posso chiedere? No, posso.
1: Sto sudando.
0: Vuoi provare, Darietto?
1: Sto sudando tantissimo, lo sai, ma proprio sto male.
0: No, scusa, Terry. Le zampette che, di cui hai parlato prima, sì. di gallina hai detto?
2: Sì.
0: Con le unghie?
2: Sono callosine, sono praticamente tutti degli espicini unite da parti callose. E quindi alla fine, quando hai finito di mangiarle, ti ritrovi con delle espicine una sull'altra. Così.
0: Che bello, che come contento.
1: Vabbè, Terry, grazie. Verrai contattata da Legambiente molto presto. Grazie, anche dalla Lipu, da tutte le associazioni animaliste. Grazie, Terry. Ti voglio bene.
2: Grazie a voi.
0: Buon appetito.
1: Ciao,
0: ciao, Terry.
1: Terry,
0: grazie. Ciao.
1: Va bene.
0: Daniele, sei sudato.
1: Sto malissimo.
0: Scusa, facevi il figo, io mangio, io provo.
1: Sì, ma io non devo sapere che cos'è, capito? Cioè, se tu mi racconti.
0: Ma come no?
1: Sai
0: scusa.
1: Che sto svenendo. Non sto scherzando.
0: Veramente.
1: Mi gira la testa.
0: Ti viene da schiacciarti gli occhi?
1: Mi viene da schiacciarmi gli occhi. Tutto mi schiaccio, anche gli occhi proprio quelli di. Va bene, grazie. Continuate a scrivere 342 41 15 105.
3: Cosa sogni senza me? Sangue sparso sul parquet. Chissà perché, se non muori.

0: alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
2: Qualcuno ha detto Just Eat.
3: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
4: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
5: Febal Casa, Febal Casa.
4: Più info su febalcasa.com.
6: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Radio 105, proud to be different.

0: Se qualcuno dovesse avere dei sali per gli svenimenti,
1: la Ferri ha steso d'Arione.
0: Largo Donegani 1, mi farebbero molto comodo. Però stanno arrivando dei messaggi, chiaramente qualcuno che citava anche le cose di cui ha raccontato Terry,
1: sì,
0: che evidentemente sono ricette anche molto tipiche di alcune regioni italiane. Per cui
1: certo,
0: sono cose che si mangiano.
1: Ma è proprio la classica cucina di recupero,
0: sì,
1: una volta
0: sì,
1: quando
0: sì.
1: non

0: c'era altro, si mangiavano quelle cose lì.
1: Esatto. Come può essere cucina di recupero quello che scrive Sara da Bologna? Ho provato le formiche culone in Colombia.
0: Scusa?
1: Sì, che hanno...
0: Scusa?
1: Le formiche culone sono quelle che hanno, diciamo, la testina più piccolina, la prima parte del corpo
0: un po'... Il culone dietro.
1: È una sorta di esatto. E scrive, erano croccanti eppure buone. Il problema poi è stato raccontarlo a mia madre, che ha chiaramente avuto la mia stessa reazione di prima. Sara, capisco, perché insomma può dar fastidio, va bene.
0: Una collega mi ha fatto assaggiare la ringa fermentata svedese. Io ho sentito un sacco parlare di sta roba. Nel nord Europa amano far fermentare questi pesci.
1: Anche lo squalo in
0: Anche
1: Islanda.
0: Lo squalo, sì, esatto, sì, fino sì. a fargli acquisire un sapore veramente, veramente intenso.
1: Sanno di ammoniaca. Cioè, sai, ammoniaca fortissima, è come se tu aprissi la bottiglia di ammoniaca e prendessi dei sorsoni di quella roba lì. Io l'ho provato lo squalo fermentato.
0: Gnammi, gnammi.
1: C'era gente attorno a me che aveva i conati.
0: E tu?
1: No, io ho resistito, però è veramente fortissimo, cioè ti pervade proprio pesantemente.
0: Stavo pensando, non sono, l'ho già detto, una molto coraggiosa con l'alimentazione, però oltre al, sì, quando ero in Argentina mi hanno fatto provare questo alligatore, non mi è piaciuto, ma senza andare tanto lontano, una volta in un cocktail bar molto famoso di Milano, che non so se possiamo citare, ma fa niente, fanno i cocktail molecolari, eccetera, e c'era questo cocktail con dei pistilli di non so quale fiore, sì, che hanno un effetto anestetizzante per la bocca.
1: Quindi sei stato papavero?
0: Non lo so, sai, sì, dici?
1: Potrebbe essere.
0: Non me lo ricordo perché è stato un sacco di anni fa, ma ci siamo sganasciati dal ridere perché
1: Tutti fatti,
0: non riuscivamo ad articolare e sbavavamo dai lati della roccia mentre bevevamo sto cocktail. È stato un'esperienza.
1: Lo fanno apposta per farti prendere cose e buttarle via proprio.
0: Sì, boh, vabbè.
1: Senti, tra i tanti invece che hanno provato la qualsiasi, c'è anche chi è proprio molto, come dire, si allontana molto da questa filosofia. C'è, cioè, chi non prova proprio assolutamente niente, anzi l'opposto.
0: Sì.
1: Lo abbiamo al telefono, c'è Luca. Luca!
0: Ciao Luca!
2: Ciao ragazzi! Ciao!
1: Buon pomeriggio!
0: Benvenuto, come stai?
2: Grazie, no, molto bene. Non pensavo mi chiamasse per il tema del giorno.
1: Sì.
2: Sono la persona
0: Vedi. Effettivamente vai molto controcorrente rispetto al tema, però tu dici, io sto molto bene perché non mangio niente.
1: Esatto.
0: Di quelle robe ce l'ha, capito? Quindi...
2: No. Beh, io, è un difetto, cioè io lo ammetto, probabilmente mi prenderò anche degli insulti, i miei amici mi insultano già, le persone con cui faccio viaggi mi insultano già, è un difetto, però sono un picky eater, dicono in
1: un
2: inglesi, no?
0: picky eater.
1: Cioè non mangi una beata, mangi solo
2: non
1: quelle quattro cose
2: niente.
0: Un mangiatore molto, come si dice, picky, che è molto selezionatore,
1: schizzinoso,
0: bravo,
1: esatto. Ma mi ha fatto ridere perché tu nel messaggio citavi il fatto che tu hai fatto diversi viaggi, ma che quando parti vai nelle altre parti del mondo comunque vai nei posti più
0: degli italiani.
1: Sì, cioè va al Taco Bell.
2: Sicuramente cioè. I ristoranti italiani ho provato tutti in tutto il mondo, dappertutto, in Malesia, in Cina, in Corea, dappertutto.
0: Buoni, no? Tutti,
1: però,
0: immagino.
1: Immagino, sì, spaghetti buonissimi.
0: Le fettuccine Alfredo, che buone.
1: Bologna guys. Sì.
2: No, però io già parto dall'hamburger, che lo mangio sia in Italia che ovunque, soltanto pane e carne. Ho imparato in tutte le lingue a dire come si fa un hamburger, pane e carne, perché non voglio neanche dover togliere gli ingredienti in più, i pomodori, l'insalata, le salse, il formaggio, non voglio niente.
0: Cioè niente, ma più asciutto di così si muore però, Luca, lo sai? Cioè
2: e
0: come fai a mandarlo giù? Ti prendi
2: Stati
0: a pugni
2: Uniti?
0: Il petto? Come fai?
2: Pensa che negli Stati Uniti si chiama infatti dry bun, cioè devi dire che vuoi un dry bun e lo vuoi asciutto.
1: Sì, ma ho capito, ma non c'è nessun gusto, no, cioè.
0: Ma ascolta, perché tu mangi di base, anche quando sei a casa tua, pochissimi alimenti, poche cose, o è un tema di diffidenza, sì, verso la cucina all'estero?
2: No, sempre le stesse cose, anche a casa, e quindi, cioè, in realtà è un menù vario, però sicuramente non salutare, non voglio niente di verde, l'unica cosa verde che mangio è il pesto. No, è una malattia, ragazzi, cioè, è un po' da dire.
1: No, ma che vita d'inferno. Ma scusa,
2: quando vado in un posto dove c'è il Taco Bell, se sono stato in Malesia da solo, c'era il Taco Bell, mi sono mangiato un Taco Bell al giorno.
0: Ma scusa, e al Taco Bell cosa mangi? Comunque i tacos c'hanno dentro
2: le quesadillas, sì, no, infatti troppo verde il taco, infatti mangio le quesadillas, che sono quelle per i bambini,
0: la tortilla con il formaggio
1: fuso
0: filante dentro, fine.
2: Esatto.
1: Hai fatto dei
0: mi sto deprimendo, Luca, veramente.
1: Quanti anni hai, Luca, se posso chiedere?
2: 31, è 31. Quello il problema.
1: Beh, un controllo cardiaco comunque lo farei, visto quello che mangi.
2: Sono ieri, sono perfetto.
0: Beh,
2: son perfetto.
0: Allora, avanti
2: guarda
0: tutta!
2: Guarda, che i miei amici mi dicono che se iniziassi a mangiare verdure, probabilmente sarebbe quella la causa della morte. Cioè,
1: certo,
0: è la tua criptonite,
2: certo.
1: Va bene, Luca, grazie mille. Saluta pure chi vuoi, se hai qualcuno a salutare, una fidanzata che ti sopporta.
2: Saluti
1: me. Va bene. Grazie.
0: Ciao Luca, avanti tutta con Dry Bun.
1: Mamma mia, che tristezza, però, vedi, io sarò anche l'opposto.
0: Che sciocchezza.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it. Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
1: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
5: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
6: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
7: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
8: Ciao Alex.
7: Kimi, ma sono io su questo poster?
8: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
7: Per vederci le partite insieme.
8: Magari, però non ho ancora il wifi.
7: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
8: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
7: Sono appena stato sorpassato.
9: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90 al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90 al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
10: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
11: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
12: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
13: Per Visa è già Natale. Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
14: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te.
15: E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
16: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce? D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
17: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
18: 105.
19: Che storia!
20: Radio 105.
19: Che storia!

0: La tua amica Dua Lipa.
1: Mia?
2: Certo, non hai detto che non vi conoscete molto bene, che è andata a fare shopping.
1: Abbiamo fatto l'asilo insieme, però poi ci siamo un po' persi.
2: Poi basta, ho capito. Comunque era il nostro Che Storia con Don't Start Now. Infatti no, Dua, abbiamo cominciato un'ora fa. Vabbè. 105 Music
3: and Cars. Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
4: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 chilometri. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ridendo e scherzando sono le
1: 17.
2: Ma sì,
1: vedi
2: sì.
1: Come vola.
5: Radio 105. Proud to be different.

0: agitare Coca-Cola se si vuole digerire tutte le cose che stiamo citando. Agitare molto bene.
1: Molto bene, fare dei bei rottoni.
0: Rottoni. Alessandro da Genova ci dice: mio zio mette le banane sulla pizza non durante i viaggi, proprio a casa sua, cioè gli piace. Però attenzione, ho scoperto, dimmi se ti risulta, se risulta anche a te, che a Pesaro e dintorni è molto molto di moda, e proprio fa parte della tradizione culinaria locale, la maionese sulla pizza, che per alcuni sarebbe una roba, oh no, non si fa. Dicono molto buona, io mai provata.
1: Beh, la maionese però è buona. No,
0: ho pane
1: maionese.
0: Ho un'amica di Pesaro che proprio non la mangia se non ha la maionese.
1: Anche Valentino Rossi?
0: Vedi. Ma siamo
1: loro.
0: Siamo lì, sì, praticamente.
1: Beh, se per questo adesso apro una cosa che è una diatriba nazionale. A me, per esempio, la pizza con l'ananas, cioè è chiaro che non è la mia pizza preferita, però se c'è, ogni tanto
0: non ti scandalizza.
1: Non mi scandalizza.
0: Vabbè,
1: no, quindi
0: non l'ho mai provata, ma credo possa essere buona, perché gli dà quel tocco di freschezza,
1: acidulo,
0: di acidulezza che secondo me potrebbe essere interessante. Ma quanto siamo aperti di mente,
1: sì, sì.
0: Open minded.
1: Per
0: dai,
1: esempio, Silvia da Vicenza scrive: in Marocco mi hanno offerto latte di cammella, che lì in effetti è una cosa che si beve. Buono,
0: sì.
1: Però mentre lo bevevo continuavo inspiegabilmente a fissare il cammello che avevo davanti, pensando sarà questo?
0: Sei tu?
2: Sarà latte?
1: No, Plimoz!
0: No,
1: che schifo!
2: Avete pensato male voi,
1: Poteva allora essere saliva di cammello, eh. Meglio, proprio una cosa buona. Mamma mia. Andiamo da Silvana.
0: Silvana, ciao!
3: Ciao Lodo, ciao Dario.
1: Ciao Silva, come stai?
3: Tutto bene, alla grande, voi come state?
1: Bene,
0: dai. Perché non abbiamo mangiato quello che hai mangiato tu.
1: Sì, sì, sì. Tu sei reduce da un viaggio, mi sembra, di capire.
3: Assolutamente sì, io sono appena tornata dalla Cambogia.
0: Bello.
1: Bellissimo.
3: Bellissimo, stupendo. Non tanto quello che ho mangiato.
0: No, ti prego, vai, con l'elenco,
1: dai,
0: vai.
1: Dai. Tipo?
3: Allora, ho mangiato una tarantola fritta.
1: Vabbè, quella però,
0: oh,
1: quella però,
0: no,
1: io
0: no,
1: l'avrei assaggiata. Io ho mangiato lo scorpione, per cui
0: tutte quelle zampe.
1: Ma è croccantina, no? Sa di gamberetto. Sbaglio?
3: Assolutamente sì, per un dollaro.
1: Per un dollaro? Sì, sì.
0: Ah, vedi che affarone.
1: E beh, lì ragazzi ce ne hanno 8 miliardi e mezzo per centimetro quadrato.
0: Oddio,
1: di quelle robe lì.
0: Quelle dritte.
1: Ecco.
0: Perché
3: esatto,
0: mi sono proprio immaginata le zampone pelose, capito?
1: Sì, l'hai mangiata dove?
3: Proprio così, l'ho mangiata in Cambogia, ma perché me ne stavano buttando 10 addosso, vive.
1: Ecco.
3: Quindi
1: oh,
3: la soluzione era o averle addosso o mangiarla e togliersi tutto.
1: Madonna.
0: Se non puoi,
1: ecco,
0: com'era, se non puoi combatterle, no, com'era?
1: Puoi mangiarle.
0: Puoi mangiarle, va bene, non era proprio così, però vabbè.
1: Vale anche per le zanzare, Loda, se non puoi più combattere, ne hai troppe a casa,
0: esatto,
1: mangiale.
0: Sono tutta punta.
1: Esatto. Poi Silvana?
3: Però devo dire, le zampette erano croccanti, il corpo invece è stata la parte un po' più tosta da mandare giù, perché
0: oddio,
3: c'era un po' una pastella all'interno.
1: Oh!
0: Era l'unica parola che non volevo sentire, pastella.
1: Questa è una cosa che, sì,
0: pastella
1: anche per
0: mi ha fatto male.
1: Aspetta, ok. Poi
3: un'altra cosa che ho mangiato, molto buona però, contro ogni aspettativa, il coccodrillo.
1: Ok,
0: sì, l'abbiamo già citato oggi.
3: Ho mangiato un hamburger di coccodrillo.
0: Un hamburger.
1: È buono, a me è piaciuto il coccodrillo.
0: E
1: io
0: come
1: non ho mangiato.
0: È
3: veramente buono.
1: Sì, sì, come faccio? Vado via.
0: Scusa, no, solo Dario l'ha capita.
1: Sì,
0: e io.
1: Coccodrillo come fa?
0: Sì, no, vabbè,
1: fa così.
3: Sì,
1: e un'altra cosa che ti viene in mente? Tipo bevande strane, perché io mi ricordo di tutti quei paesi lì fanno queste bevande molto zuccherate. Quindi tutti questi smoothies con la frutta,
0: coccole, sì.
1: Però ci mettono dentro anche quelle perle che non sai di cosa siano fatte.
3: Esatto.
1: Sì.
3: Ne ho bevuta una con le perle di tapioca, che erano molto
1: tapioca
3: buone.
1: Ecco, le perle di tapioca.
0: Ma in che senso le perle? Scusate, sono un po' ignorante.
1: Che sono delle...
3: Sono praticamente dei tè con all'interno queste bolle.
0: Ah, i bubble tea.
1: Il bubble tea.
3: Esatto.
1: Sì.
0: Ah,
1: sì, sì,
0: okay,
1: sì.
0: Ok, capito.
1: Sì, e lacrime d'elefante no, sai quelle cose strane.
3: No, quelle mi mancano.
1: No, quelle no.
0: Per il prossimo viaggio
3: magari, esatto, me lo segno.
1: Ma tu sei una che viaggia spesso in quei posti lì o era il primo viaggio in un posto così diverso?
3: No, questo è stato il primissimo viaggio. Figurati che non sono mai andata fuori dall'Europa. È stato il mio primo viaggio fuori dall'Europa.
0: Veramente?
1: Vedi? Vedi? Subito tarantola.
0: Ammazza, da 0 a 100, Silvana.
1: Brava, Silva. Brava, brava, brava. Senti, niente, ti auguriamo allora di progettare un viaggio.
0: Buon appetito.
1: Anche, sì. Se hai dei ragni a casa, tienili, mettili nei barattoli e magari te li mangi.
0: Il congelatore, esatto.
1: Esatto, va bene?
0: Ciao,
3: magari
0: Silvana.
3: Un giorno.
1: No, guarda,
0: ciao,
1: tienite.
0: Così. Grazie. Ciao.
1: Ciao, Silvana. Ciao. Grazie, amici, per tutti questi messaggi. Devo dire che qua tra cervella fritte, no? Così.
0: È ora di chiudere la dispensa, che dici?
1: Sì, dai. Esatto. E tra l'altro torna tra poco anche il nostro Music and Stories.
0: Wow.

0: Signore e signori, è un grande onore presentarvi.
1: Music, music stories.
2: Music stories. Un anno, tre canzoni, tre storie.
3: Ladies and gentlemen, rock and roll.
4: L'era dei cantanti.
5: L'eterno Sinatra e poi.
6: It's John Lennon.
7: Michael Jackson.
8: And where all the music comes from.
9: 105 Music and Stories dentro Music and Cars. Abbiamo cominciato ieri a raccontarvi un anno, il 1976. Mm-hmm. Abbiamo scelto quello perché è l'anno della nascita di Radio 105. Oggi ci trasferiamo nel seminterrato di una casa vicino a Boston.
10: Esatto, in questo seminterrato lavora Tom Scholz. Lui è un ingegnere, ha studiato al MIT e ha un impiego alla Polaroid. E poi ovviamente c'è la musica. Lui passa anni a registrare, provare, rifare. Si costruisce un piccolo studio in casa e cerca e ricerca un suono che ha in testa. Con lui c'è una voce straordinaria, quella di Brad Delp.
9: Allora, loro mandano in giro i loro nastri, ricevono un sacco di rifiuti, finché a un certo punto una casa discografica è interessata, quindi firmano. Quindi vi aspettereste che adesso facciano tutto in uno studio super patinato di Los Angeles. Invece no, perché loro vogliono ricreare il loro suono, quello che avevano fatto nel seminterrato.
10: E con il produttore John Boylan riesce a fare una cosa piuttosto sorprendente, ovvero gran parte del disco viene realizzata nel suo seminterrato, mentre altre registrazioni, comprese le voci, vengono completate negli studi di Los Angeles. Nel 1976 esce il primo album dei Boston e dentro c'è More Than a Feeling.
9: Oggi siamo un po' abituati all'idea che si possa fare tutto con un computer in casa, ma all'epoca questo denotava una grande ostinazione, no? Una ricerca spasmodica, e quindi questo album ha segnato proprio anche la nascita di una figura, cioè del produttore che diventa anche cantante e sound designer di se stesso. Quindi abbiamo questo piacere oggi ascoltare questo pezzo incredibile.
10: Boston, More Than a Feeling.

0: Bello, bello, bello. Morning
1: che viaggio, ragazzi.
0: Davvero. E poi quest'idea del cantante che però è anche sound designer, che si fa il suo suono e che lo, come dire, combatte per mantenerlo.
1: Sì,
0: è fighissimo.
1: Che crea, immagina e ricerca un mondo sonoro. È veramente un'immagine molto romantica.
0: Sì, sì, e da lì è cambiato tutto, ragazzi. Poi negli anni vi racconteremo proprio l'evoluzione degli anni attraverso le canzoni. Detto questo, l'evoluzione di Music and Cars prevede anche che nella seconda ora si giochi con questo gioco incredibile
1: che sta già spopolando. Beh, sì, possiamo dire che con questo gioco abbiamo scritto una pagina di storia della radiofonia. No, sì. Dario, correggimi se sbaglio.
0: No, no,
1: stiamo
0: carità.
1: Parlando stiamo parlando del nuovo gioco preferito degli esseri umani,
0: sì.
1: Il ma dove vai?
0: Esatto.
1: Ma dove vai?
0: Due di voi parteciperanno, 342 41 15 105, dovete proprio scrivere
1: ma dove vai?
0: Dai, dai,
1: forza!
0: Dai, ma dove vai?
1: Ma dove andate, vai? Ma dove vuoi andare?
0: Dove andate? Adesso però tranquilli, cioè rilassatevi, se volete partecipare dovete essere concentrati, quindi respirate. New York City.

0: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
1: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
3: Papà!
2: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
4: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
5: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti. Valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro, con 2.300 euro di vantaggi. Tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat. Al fianco delle imprese italiane.
6: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
7: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
8: Vendesi Ciringhito Frontemare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
9: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
10: Yuhu! C'è nessuno?
11: Yeah! Uno c'è!
10: Piacere, Calzolone!
11: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
10: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
12: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
13: In questo spot, la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
14: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
18: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1.000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
19: Con Chief pulisci cucina, smartphone e pure divani? Ma ci credo al giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
20: Chief, un solo spray. Chief, e tu che ci fai?
3: Con i probiotici naturali di Chief Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsochief.it.
20: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
21: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
20: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
22: Radio 105. Proud to be different.

0: signori, da ieri abbiamo deciso che il ricalcolo potrà essere chiesto ad ogni indizio,
1: sempre
0: per
1: ogni volta
0: facilitare un po', altrimenti qua manco si parte fondamentalmente. Rimaniamo
1: basandoci
0: fermi.
1: Sui fallimenti di Dario abbiamo capito che forse è il caso, no? Allora, per i nuovissimi arrivati, abbiamo inaugurato questa settimana questo nuovo gioco, il Ma dove vai, che così strizza l'occhio a tutti coloro che sono in movimento, che si trovano sulle macchine, che ogni giorno partono, no? Da un punto di partenza, percorrono tappe intermedie e arrivano a destinazione. E questo è quello che vi chiediamo di indovinare, di indovinare le città che noi percorriamo nel nostro itinerario, le città città reali. Itinerario immaginario, attraverso degli indizi che noi vi daremo nel corso di un minuto di tempo.
0: Esatto. Allora, conosciamo il primo, che è Galdino.
1: Ciao Galdino.
0: Galdino?
1: Galdi,
2: sì, sono io.
0: Eccolo. Come stai, Galdino?
2: Bene, bene, grazie. A voi?
0: Bene.
1: Non c'è male, non c'è male. Ma... ci chiami proprio da Lodi?
2: Chiamo dalla provincia di Lodi, abito a Cornegliano Laudense, la Muzza, una frazione.
0: Perfetto, quindi se dovessimo indovinare la partenza del tuo percorso
1: impossibile.
0: Sarebbe difficilissimo. Io
1: bene.
0: Però ho subito una domanda per te, Galdino. Questo nome da dove arriva?
2: Il nome è un santo arcivescovo di Milano che praticamente avviene il 18 aprile, il giorno che compie gli anni la nostra amica del centralino. Che
0: la babba, la zia. Certo,
1: la zia.
0: Il 18 aprile è San Galdino.
2: Sì, arcivescovo di Milano. Diciamo che è patrono di Milano assieme a
0: San Ambrogio.
2: Sì. E patrono della Lombardia insieme al San Carlo Borromeo.
1: Oh, ma quante ne sa Galdino?
0: Galdino,
1: sei un'enciclopedia umana.
0: Galdino spacca, ragazzi.
1: Grandissime aspettative su di te.
0: Caro Galdino.
2: L'ho mangiata stamattina,
0: Bravo.
1: Caffè e un po' di cultura. Bravo.
0: Allora, Galdino, adesso devi decidere se partire con la macchina targata Lodovica o la macchina targata D'Arietto.
1: Puoi sentire i motori?
0: No, sentiamo
2: con
0: i motori.
2: La macchina targata Ludovica.
0: Basta.
1: Mitico. Ti faccio sentire il motore della mia macchina.
0: Vai,
1: sei
0: vai,
1: pronto?
0: Vai.
2: Sì.
0: Bellissimo.
1: È calda.
0: Che sgasatura.
1: Galdino.
0: Allora, con me
2: giri.
0: Stai lì, Galdino, che dobbiamo conoscere. Sì. Robert da Saron, uno con un nome normale oggi, no? Robert.
1: Ciao Robert.
3: Buongiorno Balordi.
0: Buongiorno a lei.
1: Buongiorno, come stai?
3: Bene, voi?
0: Dai, abbastanza. Robert, sei contento che giochiamo insieme? Sei sulla mia macchina?
3: Guarda, una meraviglia, sprizzo gioia.
1: Vuoi sentire come...
3: della tua macchina,
1: vuoi
3: guarda.
1: Sentirlo? Sì. Vai, senti.
0: No, aspetta, vuoi fare tu il rumore?
3: No,
0: Robert, vuoi farlo tu il rumore della mia macchina?
3: No, guarda, non si accende neanche, non occhio croce.
0: Vabbè, ragazzi, ho capito, ma se dobbiamo remare contro,
1: Robert
0: però...
1: ha già capito tutto.
3: No,
1: vabbè.
3: Scherzo.
0: Stai lì, Robert,
1: allora,
0: da Saronno.
1: Pari o dispari?
0: Dispari.
1: Vai. Bim, boom, bam.
0: 3, 5, 8, pari
1: io.
0: Tu.
1: Ah, molto bene, Galdino, allora partiamo noi.
0: Allora,
2: sono pronto?
0: Quattro tappe, ricordiamolo.
2: Prontissimo.
0: Partenza, due tappe intermedie e arrivo. Un minuto di tempo a disposizione, quindi scopriremo quanto tempo ci metterai. In base agli indizi devi indovinare le città, okay?
1: Se vuoi un aiuto aggiuntivo puoi chiedere ricalcola ad ogni indizio, a piacimento, ok?
2: D'accordo.
0: Sì, stai lì tu Robert, non che c'è un po' di confusione in questo gioco.
1: Allora, pronto Galdino?
2: Sì.
1: 3, 2, 1, si parte! In questa città umbra è nato un santo che parlava agli animali.
2: Assisi.
1: Sì. In questa capitale sudamericana è ambientato il celebre musical film Evita.
2: Evita Perón, quindi in Argentina.
1: E quindi?
2: Buenos Aires.
1: Sì.
0: Bravo.
1: Terza tappa. In questo paese pugliese le case hanno un tetto a cono di pietra unico al mondo.
2: Albero Bello.
1: Sì.
0: Bravo.
1: Tappa finale. In questa città toscana una torre pende ma non cade mai.
2: Pisa.
0: Pisa.
1: E non ci siamo schiantati con Galdino.
0: Ma bravi, 35 secondi ci hai messo, maledetto.
1: Ma sei stato un drago pazzesco. Bravo. E allora il nostro percorso partiva da Assisi, passando per Buenos Aires, comodo, tornando indietro ad Alberobello per finire a Pisa. Bravo Galdino.
0: Bravo Galdino.
2: Grazie, grazie.
0: Ragazzi, 35 secondi adesso, io non so se mai arriveremo a destinazione.
1: Vediamo,
0: Robert.
1: Vediamo.
0: Però dovremmo farlo in meno.
3: Se è da lodi per lodarti, gli faccio i miei complimenti.
0: Sì, sì, sì. Beh, invece no, adesso ti dico io dove partiamo. Senti, dobbiamo fare meno di 35 secondi. Quattro tappe.
3: Vai.
0: Vabbè. Sei pronto?
1: Vabbè.
3: Prontissimo.
0: Giochiamo. In questo borgo ligure, con le case colorate intorno al porticciolo, è meta di VIP da decenni.
3: Porto Cervo.
0: No, no.
3: Porto Rotondo.
0: No, è sempre Porto, ma
3: Porto Venere.
0: No, è più piccolo. Dai, Ligure.
3: Ricalcolo.
0: Si trova sulla stessa costa di Genova, poco distante dalle Cinque Terre.
3: Porto Cesareo.
0: Ma no, Porto Cesareo, Porto Fi. Dai.
3: Porto Empedo, Porto
1: Aspetta. Porto Fi.

0: tutto con la sfilza di porto qui, porto là. Ho avuto tanta paura.
1: Era un attimo, puoi andare sul
2: fermo.
0: Va bene.
2: Va bene. Senti, Robert, grazie per aver giocato con me. Sono molto contento. Questo gioco mi fa schifo, posso dirlo. Va bene, saluta chi, saluta chi vuoi.
1: Grazie a voi, saluto tutti. E volevo dire una cosa: che secondo me una delle tre che poteva sostituire la Fabiola era proprio la Cocò. Quindi sono molto contento.
0: Grande Robert.
1: Tutti quando abbiamo sentito quelli stessati abbiamo avuto i brividi. Poi meno male è andata bene.
2: Bene, dai, sono contento. Dai,
0: grazie,
2: molto.
0: Grazie Robert,
2: ciao,
0: un bacione.
2: Ciao.
0: Galdino,
2: un calcione,
0: il
2: non
0: nostro eroe.
2: Ma Galdino,
0: il nostro gladiatore, trionfante qui all'arena di 105 Music in Casa, il nostro Marco Polo, che solca i mari, che viaggia attraverso il globo.
2: Marco Portofino.
0: Allora, a te, caro, va il kit di Radio 105, tutte le più nostre vivissime congratulazioni. E puoi salutare qualcuno.
3: Grazie, grazie a voi. Allora io saluto la mia mogliettina Daniela, che è qua vicino a me. Saluto mio figlio Andrea e mia figlia Clara, i loro bambini, i nipotini, sono nonno, ho quattro nipotini.
0: Bello.
3: Christian, Beatrice, Bianca e Asia.
2: Va bene.
3: E quindi tutti voi e tutti gli amici che mi conoscono.
0: Un abbraccione, Galdino, a te.
3: Grazie.
0: E a tutte le bellissime persone che hai citato.
2: Ciao, ciao. Galdino.
3: Grazie, ciao.
2: Bravi. Sono 35 secondi. Oh, è stato bravissimo.
0: Sono stati velocissimi, ragazzi.
2: Messo
0: il
2: Porto Cesareo, Porto Rotondo, tutti hanno detto
0: Porto Cesareo, sì, è stato il tuo.
4: 105 Music and Cars ha presentato

da Dio, lo dico io che anche oggi ci siamo portati a casa questa strepitosa vittoria. Io e Galdino a bordo di quella macchina come Thelma e Louise, sì, veramente. Sì. Però

0: Il finale è stato più... Cioè, tu hai vissuto il finale di Thelma e Louise.
1: Io no.
0: Io e Galdino sì, invece abbiamo spiccato il volo.
1: Sì, sì, verso la morte però perché... Ma io lo sapevo, ragazzi, che oggi tra Ludmilla, Innocenza, Eufemia, Editta, Cipriano, tutti i santi di oggi non me ne è servito
0: manco uno,
1: niente.
0: Ma sai cos'è, D'Arietto?
1: Cos'è?
0: Dobbiamo arrodarlo sto gioco ancora. Guarda che non siamo ancora perfetti, eh.
1: No, beh, certo.
0: Bisogna... No?
1: No, certo,
0: capito,
1: bisogna... No, bisognerebbe che la zia si mettesse una mano anche sul cuore ogni tanto e quando li scegliesse di... Cioè, a te t'ha scelto l'enciclopedia vivente, che era Galdino. Bravo,
2: è un nome, Galdino.
0: Innanzitutto un nome bellissimo e anche altissimo. Ma poi sì, questa è la roulette russa della vita, Dario. Non è che, cioè, che uno sceglie tocca quel che tocca. Pensa se Galdino avesse scelto te.
2: Avresti vinto.
0: Capito? Avresti vinto.
1: Avrei vinto, anche se il percorso è diverso. Quindi non sappiamo se lui si sarebbe trovato a suo agio anche
0: Ma Galdino era un drago.
1: Galdino era un drago. Sono d'accordo. Va bene. Comunque, il nostro gioco tornerà domani per la puntata finale del giovedì. Vediamo come andrà a finire. Insomma, perché qua è
0: Madonna,
1: tutto.
0: Che suspense.
1: Che suspense. Intanto, guarda, fai di me ciò che vuoi, come dice Audrey.
0: Robert. Tutto a posto.
1: Tutto a posto.
0: Abbiamo un soffietto
1: al cuore.

0: Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali, convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre, la Coop sei tu.
1: Suzuki Evitara, 4x4 All Grip.
2: Dual Motor, Dual Desire.
1: Tua a 36.900 euro, fino a 10 anni di garanzia, anche domenica. Info su suzuki.it.
3: Suzuki. Sara Faelerum è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: 105 Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade in Campania. Lungo la tangenziale di Napoli segnalati i rallentamenti tra lo svincolo Corso Malta e la barriera di Napoli Est verso l'allaccio diramazione per Capo di Chino. C'è una perdita di carico sul tratto pugliese della 14 tra Canosa e Andria Barletta verso Bari. Veicolo fermo segnalato invece sulla 1 all'altezza dello svincolo di Caglianello per chi proviene da Roma. Sulla tangenziale nord di Milano code a tratti causate dal traffico intenso tra lo svincolo con la provinciale 44 Milano Meda, lentate Bruzzano e Monza Sant'Alessandro verso l'allacciamento con la tangenziale est del capoluogo lombardo. C'è un veicolo fermo invece sulla 1 tra Ponzano Romano Sorate e Magliano Sabina in direzione Firenze. Ultima segnalazione che ci porta in Umbria, sulla statale 3 bis Tiberina, corsia chiusa per un veicolo in avaria all'incrocio Monte Castrilli in direzione nord. ANAS ricorda: non distrarti usando il cellulare mentre guidi, consultare un social network mentre sei al volante, come percorrere bendati tre campi da calcio. Viaggia in sicurezza.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
3: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi regalo. Se Febal è casa.
4: Febal Casa, Febal Casa.
3: Più info su febalcasa.com.
5: Energia al lavoro. Musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: 99, Puma, microtasso.
7: Tutto ok?
6: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
8: Con Samab, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
9: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
10: Cosa fa Oscillococcinum?
11: Cosa fa Oscillococcinum?
10: Cosa fa Oscillococcinum?
12: Cosa fa Oscillococcinum?
13: Cosa fa Oscillococcinum?
14: Cosa fa Oscillococcinum?
15: Chiedilo al tuo farmacista. Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.
16: Che operatore hai per la luce?
17: Ottima.
16: E per il gas?
17: Ottima.
16: Internet?
17: Ottima.
16: Mobile?
17: Indovina?
16: Da sempre Ottima ti migliora la vita. Luce, gas, internet, mobile. Tutto in un'unica bolletta, un'unica app, un'unica assistenza. Chiama l'891 38 38 o vai su optimaitalia.com. Ottima ti migliora la vita.
18: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
19: Qualcuno ha detto Just Eat.
20: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
21: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
22: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Il talento più grande che l'uomo possa avere è l'immaginazione. Immagina una lunga strada che non sai dove ti condurrà, ma con il suo fascino ti regalerà emozioni mai provate prima. Buon viaggio.

0: Gotye con Kimbra, così chiudiamo questa puntata di 105 Music in Cars con Somebody That I Used to Know.
1: Disco viaggione, lui ha fatto questo poi.
0: E basta, a posto. In realtà all'epoca quando è uscito io ero andata un po' ad ascoltarmelo, aveva dei pezzi veramente molto carini.
1: Sì,
0: che adesso
1: bravissimo.
0: Non mi sovvengono, però un artista veramente
1: benissimo.
0: No, per dire, se ve l'ho andata a sentire, non è che ha fatto solo quella.
1: No, ha fatto un album bellissimo. Making Mirror si chiamava l'album.
0: Bravo.
1: Però da quello che io ho scoperto su Gotye, lui ha abbandonato la carriera solista subito e ha ricominciato a suonare con la sua band. Lui arriva dall'Australia.
0: Vedi?
1: Con i suoi compagni di band.
0: Sai che la prima volta che ho sentito questo pezzo alla radio ho pensato che fosse Sting.
1: Anche io, perché la voce era quella.
0: La voce era identica.
1: Era quella.
0: Sì.
1: Va bene.
0: E invece no, ce l'ha fatta il Gotye.
1: Hai capito, cara Lodovica? Sei contenta di come è andata la puntata oggi?
0: Molto, ho riso molto durante la prima ora parlando di cibi strani. Ho continuato a ridere guardandoti fracassare
1: i miei zebedei da solo proprio. Esatto. Però
0: e rido adesso che abbiamo finito, insomma.
1: Perché vai a casa e sei libera e bella.
0: Cosa farai stasera?
1: Non penso assolutamente niente. Stasera, no.
0: Perfetto.
1: Penso di no.
0: Riposo,
1: esattamente. Zio
0: Grazie. Jerry e via.
1: E brava, vedi che sai tutte le mie abitudini.
0: Le
1: Grazie privati.
2: Ciao.
1: Ciao zia, insomma.
0: Sì. Ciao zia, ciao Pinnetta, ciao Darione.
1: Ciao Lauda, a domani.
0: A domani, ciao.

0: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
1: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
2: Eccoci, sono le 18.
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Bentrovati da Mattia Venini. Via libera del Consiglio dei Ministri all'abolizione nel 2027 del bollo per le auto fino a 80 kW e per tutte le moto. In cambio alle regioni andranno 2,3 miliardi di euro. Via una delle tasse più odiate, dice Meloni. Ok anche al nuovo decreto carburanti con il prolungamento del taglio delle accise sul diesel fino al 5 ottobre. Salta invece il decreto sui lavoratori dell'ex Ilva dopo che le imprese dell'indotto hanno deciso di sospendere i licenziamenti previsti fino alla pronuncia della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Udienza fissata al 20 ottobre, dopo previsto un nuovo incontro tra il governo e le sigle sindacali. Mario Roggero ha avviato un percorso di revisione critica della propria condotta. Il gioielliere di 72 anni, condannato per aver ucciso due rapinatori, ha reso dichiarazioni spontanee ai giudici del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Ma parlare di pentimento è inappropriato, ha detto il suo avvocato Stefano Marcolini. Lo sentiamo.
5: Ormai sono quasi due mesi che sto qui, intendendosi a Bollate. Ho avuto tempo per pensare a quello che ho fatto e mi sono reso conto che obiettivamente tutte le vite sono importanti, siamo tutte gocce di un grande oceano e quindi tutte le vite vanno rispettate.
4: Russi e ultranazionalisti vogliono frantumare l'Europa. Il discorso sullo Stato dell'Unione della Presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria di Strasburgo. Tanti i temi toccati, dall'emergenza climatica ai rapporti con la Cina. Il Canada sarà presto il primo membro associato. Sale a 20 il numero dei morti a causa del crollo di un edificio a Gaza, tra loro anche 5 bambini e almeno altri 50 sarebbero ancora sotto le macerie, secondo fonti dei soccorritori citate da France Press. Il palazzo, già colpito dalle bombe israeliane, ospitava circa 100 sfollati palestinesi. Calcio, stasera l'esordio europeo del Milan di Amorim. Alle 21 a San Siro arrivano i portoghesi del Benfica, gara valida per la prima giornata del girone unico di Europa League. Domani invece tocca la Juventus, che ospita gli olandesi del NEC. In Serie A salta la panchina del Bologna, via Tedesco, ecco Palladino. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1, conversione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.

0: settimana anche a sto giro.
1: Ma di già?
0: Ma quando ci si diverte il tempo vola.
2: Mercoledì inutile.
0: Oh, a proposito, siamo andati a guardare.
2: Sì, sì.
0: Oggi siamo scesi sotto le tre cifre, lo possiamo dire ufficialmente?
2: Sì, oggi siamo scesi sotto le tre cifre. Mancano 99 giorni a Natale.
0: Che palle! Che palle, veramente!
2: Tre volte 33. E guarda, noi siamo in tre e questa è la terza stagione.
0: Stamattina ho aperto la porta di casa, ho sentito nell'aria Mariah Carey.
2: Stavo scongelando.
0: C'era quell'aria frizzantina di Michael Bublé e Mariah Carey.
1: Aspetta.
0: Sì?
1: Ma siamo in tre?
0: Siamo...
1: Ancora non avete saltato un giorno?
0: Aspetta. Bastardi. Aspetta che la settimana è ancora lunga. Sì. Dobbiamo arrivare a venerdì.
2: Io già venerdì sento odore di sciopero.
0: Prima di cominciare, diamo una bella notizia.
2: Ragazzi, ogni tanto
0: la carovana vi dà una bella notizia. Notizia che è stata battuta praticamente un'oretta fa. Non so se qualcuno già lo sa. È arrivata ufficialmente l'abolizione
2: del bollo auto per auto di piccola e media cilindrata e per tutte le moto.
0: Quindi non si paga più il bollo auto. Se avete
2: dal 2027.
0: Aspetta, è sempre stato il mio sogno. Scusami, aspetta un attimo. Posso prendere? Dai, vai, faccio
1: ma
0: io.
1: Ma siamo sicuri che sia vero?
0: Sì, faccio io. Vai. Un saluto da Ester Oletto, volevo comunicare, era sempre stato il mio sogno.
2: Non ce l'hai la voce di Ester Oletto, dai.
0: È arrivata finalmente l'abolizione del bollo per le auto medie, piccole e per tutte le moto. Mani a carciofo, cazzo me ne frega, non lo pagavo neanche prima io il bollo.
2: Sì, ma verranno a prenderti a casa.
1: E poi si lamenta delle multe lunghe chilometri.
2: Io cazzo me ne frega perché non lo pago, perché la mia macchina è storica.
1: Io lo pago, ma la macchina è ferma.
0: Vabbè, insomma, alla fine diciamo che non è che. Comunque, raga, è arrivata una buona notizia. Una delle tasse più odiate dagli automobilisti. Visto che siamo...
2: Ma cosa costava il bollo? 20.000 lire? Non lo so.
0: Te che l'hai pagato ancora quando c'erano le lire, sì. No, io lo pago.
2: Se io ho la macchina storica e non pago il bollo, non è colpa mia.
0: Pagavo tanto.
2: Non è un'offesa.
0: No, per carità, va bene.
2: Beh, ma dipende dalla cilindrata, cosa intendono media. Il tuo che cilindrata è? 9.003.
0: Non lo so. Tanto guarda, sicuramente io rientro tra quelli che devono ancora pagarlo.
2: Ma
0: garantito.
2: Sicuro, ma garantito.
0: Pronti per... Ah, scusami.
2: A voi studio.
0: A voi studio, da Estero Letto è tutto. È sempre stata una meraviglia.
2: Traffico?
0: Traffico dopo. Pronti per cominciare, salutiamo Dario Spada e Ludovica Comello che ci hanno anticipato con 105 Music in Cars.
1: Ciao.
0: Salutiamo la Claudietta che oggi è rientrata.
1: Che
0: bella.
1: Bello, la Claudietta. Ciao Claudietta.
0: Bella più che mai, salutiamo la nostra Saretta in redazione. E con noi un uomo che invece ha da pagare.
2: Walter Fargi Fargenga.
0: Buonasera.
3: Buonasera.
1: Ciao
3: buonasera,
1: Fargi. Bene. Come stai, Fargi?
3: Bene.
0: Sei felice che hanno tolto il bollo?
3: Sì.
2: Ah, il limite è 80 kW. Che cos'è kW? Cavalli?
3: Sì.
0: 80 Kawasaki?
3: Sì, sì.
0: 80 Kawasaki. Se non hai almeno 80 Kawasaki non lo paghi.
2: Okay.
0: Tu lo pagavi, Fargi, il bollo?
3: Mi stavo salutando con Linda.
1: Fargi, tutto a posto.
0: Sei un evasore, bastardo.
3: Tu dici una cosa, loro vanno avanti. Non sento. Vi alzo il volume delle cuffie?
0: No, a posto così, grazie. Che l'ultima volta ho perso l'udito.
3: Comunque sto bene, grazie.
1: Stai bene?
3: Tu come stai?
1: Se hai bisogno di aiuto, fai il segnale. Okay. Fai il segnale.
0: Perché secondo me ci stanno escludendo da questa roba qua.
1: No, ma
2: senti delle voci sottofondo.
1: Sento questo brusio fastidioso.
0: Che veramente. Ah, no, avete ragione.
2: Fargi, c'è un disturbo.
0: State escludendo solo me.
3: Sono due disturbi.
0: Tu hai provato a fare il figo a uscire. No, ci sei dentro anche tu.
2: Cazzo, non lavoriamo nello stesso studio da 20 secondi e già mi odia.
3: Qualcuno dei due è capace di annunciare il primo disco?
0: Pronti per cominciare? Sì. Subito le nostre coordinate: SMS, WhatsApp e WhatsApp vocali 342 4115 105.
2: E ci ascoltiamo a Ijrmb. Che cos'è? Pugliese.
1: Che fatica.
0: Come la chiami? Ijrmb. Sembra il codice fiscale.
2: H.

0: comunicazioni di servizio, serve qualcuno che venga ad aiutare Linda Pani a sbrogliare le cuffie dai capelli?
1: Oh, io mi sono incastrata.
2: È successo, Linda?
1: È un problema che Paolino non conosce. Senti, però mi sono
0: Senti, non è che adesso eri qua a fare la brillante sui capelli. Guarda che li ho rimessi in Turchia, adesso ne ho un sacco.
1: Capito? Magia, magia.
0: La magia della
2: un sacco di capelli a casa.
0: Magia della Turchia. Vedi, la mattina scelgo, ne metto tanti o pochi? È come il naso, metto quello finto, chi è?
3: Grande ragazzi, mi avete svoltato la vita con questa bella notizia del bollo auto.
0: Hai visto? Ah, basta, è finita.
1: Ah, basta.
0: Ah, no, pensavo ci fosse la battuta finale.
1: Guarda, la fa Cristiano che dice: tanto te la mettono nel culo da un'altra parte.
0: Ah, ma come siete pessimisti? Allora, io sono felice perché il governo adesso è riuscito ad aiutarmi a far crescere il serbatoio della mia auto.
2: Ah, perché ci sta dentro di più? Sì, sì, fino a che età crescono i serbatoi?
0: Volevo capire, perché prima facevo 80 euro, adesso 100. Quando è che smette di crescere il serbatoio dell'auto?
1: Perché ha sempre più fame, incredibile.
0: Chi è?
3: No, raga. Il bollo non si paga solo nel 2027, non per sempre.
2: No.
3: Ciao.
2: No,
0: non si paga.
2: Dicono che è stato abolito e quindi dal 2027.
0: Dal 2027
2: non pagheranno. E poi ci fanno sapere che 80 kW sono circa 110 cavalli.
0: Sì, praticamente quindi... le panda non lo pagano.
2: È giusto che una macchina italiana non paghi le tasse.
0: Allora, clima argomento, ragazzi. Oggi dobbiamo parlare di cucina, l'arcinoto e conosciutissimo
1: lui.
2: Pull.
0: Di cuochi, di esperti. Si sono ritrovati attorno alla tavola rotonda oggi per raccontarci un esperimento.
2: Sì.
0: Si può cucinare un pollo prendendolo a schiaffi?
1: Sì,
2: no.
1: Sì.
0: In realtà
2: cioè,
0: sì.
2: L'unica maniera per cuocerlo a schiaffi è che sia vivo, lo costringi a entrare nel forno a schiaffi.
0: In realtà si può. Allora, hanno fatto un esperimento.
2: Sì.
0: Lo schiaffo genera energia.
2: Certo.
0: Circa,
2: sì, calore.
0: E hanno calcolato che uno schiaffo generalmente produce lo 0,0089 gradi.
2: Mm.
0: Quindi, se tu hai un pollo crudo e lo prendi a schiaffi per 23.034 volte,
2: sì,
0: ti viene un pollo arrosto.
4: Non ho capito.
0: Ma tu
2: 23.034.
0: E 34 è il numero esatto per cuocere un pollo.
2: Adesso chiedo all'intelligenza artificiale, cioè, quanto tempo ci metto a dare 23.000 schiaffi.
0: Io giuro che domani vado dal macellaio e dico: dammi un pollo crudo che gli devo dare 23.000 sberle.
1: Se gliene dai 23.035 riesce a fare anche la reazione di Maillard.
0: Bella, bello croccantino.
1: Sì.
0: Ma se gli do i calci?
1: Ah, lì allora, guarda, speziato proprio.
0: Oh, sì, polli già da prendere al macellaio, no? Perché magari poi insorgono gli animalisti. Cosa stanno dicendo a Radio 105? Stiamo parlando di cibo, semplicemente, di questo esperimento che hanno fatto su un pollo già morto.
2: Allora, la mia intelligenza artificiale mi ha risposto: facciamo qualche conto. Uno schiaffo al secondo, 6 ore, 23 minuti e 54 secondi. Se dai uno schiaffo al secondo.
0: Sì, bellissimo. Tun, tipo che Shiro. Da qui arriva l'argomento di oggi. Abbiamo parlato di schiaffi, facciamo un argomento che abbiamo fatto ben 4 anni fa. Allora, cambia il titolo di un film inserendoci la parola schiaffi.
2: Scusate.
0: Allora, dovete cambiare il titolo di un film
2: sì,
0: e ci mettete dentro la parola schiaffi.
2: Scusa, l'intelligenza artificiale poi ha chiuso con: naturalmente il pollo potrebbe avere qualcosa da ridire.
0: Quindi,
2: bella, simpatica.
0: Cambiate il titolo di un film e ci mettete dentro la parola schiaffi. Che ne so, la faccio semplice:
2: Il silenzio degli schiaffi.
0: Bravissimo. Oppure, non so, Il signore degli schiaffi.
2: 3 metri sopra gli schiaffi.
0: Bravissimo.
1: Ok, va bene. 50 volte il primo schiaffo.
0: Bello.
2: Sì.
0: Io andrei al cinema a vederlo 50 volte
1: bello.
0: Il primo
1: ogni
0: schiaffo.
1: Ogni giorno, perché il giorno prima te lo sei dimenticato.
0: Io maestro.
2: Indiana Jones, il tempio degli schiaffi.
1: Bello.
0: No, cazzo, il tempio. Quando le trappole erano solo manone che venivano fuori da tutte le parti, che ti ficcavano di sberle un po' ovunque.
1: Vai bambino Paolino.
0: Maestra, chiedo: ma si possono anche fare delle piccole modifiche?
1: Sì.
0: Allora io.
1: Vai.
0: Forrest Schiaff.
2: Sì.
1: Carino.
2: L'ultimo degli schiaffi.
0: Bello.
2: Quello forte, proprio.
0: Bello, quello
1: io,
0: proprio...
1: maestra, io.
0: Dimmi, bambina.
1: Schiaffo panda.
0: Schiaffo panda è dalla Sardegna.
1: È dalla Sardegna
0: schiaffo panda. Di Cagliari, del Poetto.
1: E invece se andiamo a Napoli, nel Rione, ci sono due amiche che non le hanno prese abbastanza da piccole. Lo schiaffo geniale.
0: Che in realtà il film originale è...
1: L'amica geniale.
2: Ehi. Oh. Vieni ancora a casa mia.
0: Sì.
2: Schiaffi fantastici e dove trovarli?
1: Bello.
0: Bellissimo.
1: Bello.
0: Gli acchiappa schiaffi.
2: Sì.
1: Bello. Mamma mia, poverini. Oppure una moglie che vuole vendicarsi col marito, però non ce la fa del tutto.
0: Vai.
1: Schiaffo Bill.
0: Bella, bella, schiaff Bill, mi piace.
2: Mamma, ho
0: bella!
2: Preso gli schiaffi.
0: Mamma, vabbè, ok, ma basta, perché sennò li bruciamo tutti. Allora, quindi dovete oggi cambiare il titolo di un film e ci mettete dentro la parola schiaffi. È facile come cosa, una roba che abbiamo fatto anni e anni fa. Senti, te lo dico prima, non dire quello che stai già pensando. Fargi! No, te lo ti ho anticipato, nel senso.
5: Cosa volete dalla mia vita?
1: Fargi, allora, fammi sognare, sì. Vai, Fargi.
5: No, che... vabbè, questo sondaggio mi dà l'occasione per citare un film sì. che non ho mai citato prima.
0: Ma infatti, bravo.
5: State zitti.
0: Nessuno dice niente.
5: Abbiamo anche un contributo.
0: Ci abbiamo la colonna sonora.
2: Taci!
0: Ah, scusami. Oh. È che un po' che non la sentivo.
2: Non l'ho mai visto.
0: Mai, ma guarda, te lo
2: non
0: giuro.
2: So cos'è.
5: State facendo gli spiritosi?
0: No,
1: no.
0: Stai facendo simpatico.
5: È un film stupendo. Lo schiaffo
0: sì.
5: del capitano Corelli.
0: E
5: non ridete.
0: No.
2: Non ci sarei mai arrivato.
0: Guarda che veramente. Che sorpresa!
2: Sì, guarda, sì.
0: Davvero sono stupito.
5: No, volevo dire.
1: Stupido?
2: Sei stupido.
5: Stupito. Volevo dire schiaffi dei Caraibi. Però ho detto
0: no.
5: Mi voglio giocare un film che non ho mai citato.
0: Bravo,
5: prima.
0: Hai fatto bene, perché io non l'avrei mai detto che avrebbe citato.
5: Andiamo avanti.
0: Il capitano capitano Schiaffelli. Va bene.
1: Va bene.
0: Allora, bambini,
2: dove andresti bene tu a Schiaffi Park?
0: Allora, la palla passa a tutti voi che state dall'altra parte della radio. Ergo, cambiate il titolo di un film mettendoci dentro la parola schiaffi. Cosa
1: siete
0: vuoi?
1: Pronti?
0: Cosa
1: siete
0: vuoi?
1: Pronti?
0: Vada, andiamo avanti, bambina.
1: Un attimo di silenzio.
0: Bambina,
1: scusate.
0: Pani.
1: Scusate, silenzio un attimo.
2: Devi lottare.
1: Batman, lo schiaffo oscuro.
0: Io te l'ho detto che era meglio andare avanti. Sennò,
2: Te l'ho detto che era meglio lasciarla a casa oggi.
0: Veramente. Ma non devi fare uno sciopero anche tu?
1: No.
0: Questa roba suona come una minaccia. Quindi cambiate il titolo di un film inserendo la parola schiaffi.
2: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105. SMS, WhatsApp, voce vocale, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è.
0: E oggi.
2: E oggi anche sul palmo della mano.
1: Giusto. Bello. Bello.
0: Non ho capito, come, scusa?

0: Ragazzi, qui oggi riscriviamo la storia del cinema. Cioè Francis Ford Coppola, non vorrei dire una cosa brutta. Fermami se dico una cosa brutta, Linda.
1: Sì.
0: Francis Ford Coppola,
1: sì.
0: Fermami se dico una roba brutta.
1: Sì.
0: Francis Ford Coppola, no, ce lo bacia.
1: Ecco. No, adesso ti assumi le responsabilità, Ciccio.
0: Ti ho detto fermami, cazzo, anche tu.
1: Arriva la polizia della radio.
0: La polizia della radio. Allora, 342 41 15 105, cambia il titolo di un film inserendo la parola schiaffi.
2: Me l'hanno schiaffato.
0: Che film è? Me l'hanno
2: schiaffato, evitato i minori.
0: Ah, ecco, vedi. Vabbè, ma no, parliamo di quelli normali.
1: Chi non vorrebbe vedere sette schiaffi per sette fratelli?
0: Harry Potter, la camera degli schiaffi, Johnny, grande.
2: Non è uno schiaffo per vecchi, Marco.
0: Bello. Vuoi un film horror? Ma di quelli proprio brutti brutti? Le colline hanno gli schiaffi.
1: Invece una versione ancora più hard ed esplicita, 50 sfumature di schiaffi, l'hanno scritto in tanti.
0: Beh, 50
2: l'uomo fumature. Che sussurrava gli schiaffi.
1: Linda.
2: Sessuolo.
0: Poi abbiamo anche questo film qua era bello, era abbastanza ignorante però bello, lo schiaffo del giudizio.
2: Sì.
0: Dalla notte del giudizio.
2: Sul dente proprio.
0: Bello, sì, quello che ti fa male lì.
1: Poi abbiamo Schiaffageddon.
2: Sì.
0: Bello. Sì, perché valgono anche le modifiche.
1: Certo.
2: Ma ho grossi schiaffi a Chinatown.
0: Bellissimo, bellissimo. Chi è?
3: Sette schiaffi in sette giorni. Manuel Bolzano. Sette schiaffi in sette giorni. Sette pepette.
0: Sì, però se
2: problemi hanno,
0: cioè, però se non state bene, cioè, ci sono anche altri programmi dove potete mandare messaggi.
1: Venite qua,
0: il centro recupero questo
1: ragazzi,
0: qua.
1: Ragazzi, ognuno ha gli ascoltatori che si merita.
0: Giusto. Sì,
2: sono
0: sì.
2: Già stati invasi dai tedeschi, no?
0: Non ho capito. Chi è?
4: Alice nel paese degli schiaffi.
0: Sì.
4: Stefano da Viareggio.
5: Povera.
4: Amelie
5: da Viareggio.
4: Ciao.
0: Amore.
1: Ciao.
0: Sergio Dalluni che dice 9 schiaffi e mezzo.
2: Vito da Bra, tutti pazzi per gli schiaffi.
0: Bello, scusa. 9 schiaffi e mezzo, mi immagino lei dietro la tapparella. Colui che la guarda e lei che gli fica gli schiaffi. Bellissimo,
2: sì, sì.
0: Bello. Poi
1: l'ultimo schiaffo a Parigi.
0: Beh, anche quello lì.
2: Erika suggerisce 7 schiaffi in Tibet.
0: Bello.
2: O 7 anni di schiaffi.
0: 7 anni di schiaffi è peggio, cazzo. 7 anni di schiaffi, bellissimo. Film storico questo qua, 20.000 schiaffi sotto i mari. Will da Brescia.
1: Grande.
2: Dandy da Milano suggerisce questo film dove uno prende uno schiaffo,
0: sì?
2: E comincia a pensare alle cose della vita.
0: Cioè?
2: Harry Potter, lo schiaffo filosofale. È talmente forte che dici... Forse era meglio che
0: sciabolata boreale. Poi abbiamo la trilogia per eccellenza, Il Signore degli Schiaffi, dove abbiamo La Compagnia degli Schiaffi, I Due Schiaffi e Il Ritorno degli Schiaffi. Pablo da Rovetta.
2: Mangia, prega, schiaffeggia.
1: Bello, vabbè, ragazzi. Bello.
0: Io ve l'ho detto che oggi avremmo riscritto la storia del cinema qua,
1: sì,
0: cioè, tanta roba.
2: Grazie, questo era mio.
0: Allora, ci dobbiamo fermare, noi fare una piccola pausa, vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi, cambiate il titolo di un film inserendo la parola schiaffi.
2: 342 41 15 105.
1: Il mio grosso grasso schiaffo greco.
0: Su 105 all'ora della carovana.
6: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
7: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Yuhu! C'è nessuno!
9: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
12: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
5: tuo bagno da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico, la promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Alge trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalge.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
13: Un nuovo regno ti aspetta! Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai! Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce! D'ora in poi lascerò! Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore!
14: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
15: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
16: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
15: Dual Motor, Dual Desire.
16: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
15: Suzuki.
17: È permesso?
18: Ah, proprio lei!
17: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
18: Infatti, ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
17: E risparmia sulla bolletta.
18: Posso metterlo io?
17: È meglio applicato da un professionista.
18: Come lei?
17: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
19: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
20: Festeggiamo insieme i 20 anni dei supermercati Deco con il super concorso Deco vinci 50.000 fantastici premi. Scopri come partecipare. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi complessivo di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
21: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
22: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o e-Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su nissan.it, no perdi tempo.
23: Let's go! Da Media World inizia uno spettacolo di anniversario. 35 anni di offerte al top. Fino al 30 settembre acquista uno dei prodotti selezionati e ricevi fino a 12 mesi di abbonamento Disney Plus. Solo in negozio con carta Media World Club. Regolamento su club.mediaworld.it. Media World.
24: In Italia ci teniamo a restare terra a terra. Per questo sosteniamo chi se ne prende cura. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini per la salvaguardia del patrimonio ambientale. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea.

0: A con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
2: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
1: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
2: Grazie, mi sento già più carico.
1: Info su toyota.it.
3: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Animal, il nostro nuovo 105 selection della settimana su Radio 105, dove oggi stiamo parlando di schiaffi, perché se non lo sapevate, sappiatelo, sapevatelo. Allora, gli esperti ci segnalano che potete cuocere un pollo schiaffeggiandolo.
1: Esatto, con solo 23.034 schiaffi.
0: Ogni schiaffo genera calore e da lì hanno fatto questo calcolo.
1: Se date uno schiaffo ogni 2 secondi sono 31 ore qualcosa.
0: Una roba del genere. Da qui l'argomento di oggi è al 342 41 15 105. Cambiate il titolo di un film inserendoci però la parola schiaffi.
1: Francesco da Montopoli in Val d'Arno.
0: Bello.
1: Il silenzio degli schiaffi.
0: Tanta roba. Sì. Con Anthony Schiaffi.
1: Pi cos'è? Pietra Ligure.
0: Cos'è Pi?
1: Pi.
0: Pietra Ligure. Pi. Pietra Ligure, certo.
2: Poi abbiamo Schiaff Wars.
0: Bello!
1: Edward Mani di schiaffi, alla Brescia.
0: Abbiamo anche il disclaimer per questo: un gruppo di eroi che salverà la Terra a suon di schiaffi sono gli Schiaffanger. Salvatore da Vercelli, chi è?
3: Alla ricerca degli schiaffi perduti.
4: Sì, Gabri da Treviso.
0: Amore, grande.
2: Ciao Fioi, grandi.
1: Il diavolo veste schiaffi.
2: Bello. Vero. I ragazzi dello zoo degli schiaffi.
1: Sì.
0: La grande classico: il trono degli schiaffi, Alice da Cogliate.
1: 7 schiaffi per 7 fratelli.
0: Sì.
2: Ok. Altrimenti sono schiaffi con Bud e Terence.
0: Chi è?
5: Ciao Sochi. Io la so una bella. Andiamo tutti quanti insieme a vedere Uno schiaffo per due. Un bacio, Monica dalla provincia di Bergamo.
0: Adesso tra poco arriva Natale, ci siamo,
2: sì,
0: eh.
2: Ci siamo.
1: Attenzione, immigrato cubano che si mette a spacciare enormi quantità di cocaina.
0: Cos'è?
1: Schiaffase.
0: Allora, adesso entra e... anzi, entra. Scusa. Adesso.
1: Ciao Elvira.
0: Adesso ci sarà del nonnismo.
1: Sì.
0: Ok, perché qualcuno, anzi, Paolo da Forlì scrive: l'armata degli schiaffi. Ora la domanda, Linda, è: tu hai mai visto l'armata delle tenebre?
2: No.
1: Stasera.
0: Allora, stasera. Se domani vuoi venire in onda, stasera devi guardare.
1: No, facciamolo che lo guardiamo insieme.
0: Allora, non lo guarderemo mai insieme.
2: Dai,
0: perché
2: sì,
0: lo faremo mai.
2: Serata cinema. Allora, dai,
0: stasera hai il compito all'armata delle tenebre. Se domani, allora, fa cagarissimo, ma fa talmente cagare che è diventato un cult. Ma
1: aspetta, dovrebbe guardare la casa 1 e la casa 2.
0: Ma non ce la farà mai a guardare tutte e tre. Non è
1: piacciono
0: che...
1: gli horror?
2: Sì.
1: Allora.
0: Sì, ma negli anni 80 che c'erano i mostri fatti di gomma.
2: Sì,
0: l'armata delle tenebre. Domani ci dici com'è.
2: Ma non possiamo vederlo insieme? Prima facciamo la serata cinema.
1: Dai, ci sto.
0: Segnatela, oggi è che è il 16 settembre. Dai. Serata cinema. Occhio,
1: che sono trovare il posto.
0: Sì.
2: Casa mia.
0: Cinema. Continuate
1: uno
0: voi.
1: Sopra l'altro.
0: Cambia il titolo di un film inserendo la parola schiaffi.
1: 342
2: 41 15 105. Io ti schiaffeggerò.

0: 342 41 15 105. Oggi parliamo di sberle, oggi parliamo di schiaffi. Vi abbiamo domandato di, avete tutta la cinematografia mondiale a disposizione, di cambiare il titolo di un film cacciandoci dentro la parola schiaffi.
1: Allora, siamo partiti dal fatto che con 23.000 e passa schiaffi sì, uno può cucinare un pollo.
2: Sì, tu, ci vuole Kenshiro.
1: Tu puoi fare il giro del mondo in 80 schiaffi.
0: Sì. Salvate il soldato schiaffi, Luca da Pinerolo.
3: Schiaffo, schiaffo 2, schiaffo reload.
0: Ok.
1: Oppure schiaffeggiate il soldato Ryan.
0: Una settimana da schiaffi. Che bello.
3: Moana e Cicciolina ai mondiali di schiaffi.
0: Sì, sul culo però. Scusate, l'ho detto. L'ho detto.
3: E grazie, e per farle vincere c'era l'allenatore degli schiaffi, Donato da Torino.
0: Chi è?
4: Io mi chiamo Leonardo.
0: Ciao Leo.
4: E il titolo è Trono di schiaffi.
1: La schiaffeggiata nel bosco, Gianmarco da Rivoli.
0: È un capolavoro questo
1: capolavoro.
0: Qua. Anzi, il principe anziché baciarla, boom! Bellissimo.
3: Biancanevi sette schiaffi?
0: Sì, io invece ho Balla con gli schiaffi. Giovanna da Bollate, film storico.
5: Chiam? Maestra, io sono il genio, ma la Bozzano, io sono il genio.
1: Vai.
5: Non
0: se
5: ricordo.
0: Lo dice da solo.
1: No!
0: Ma no! Allora è scemo. Allora è scemo. Sono il genio, manda il messaggio e se lo dimentica.

0: shop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: 99, Puma, microtasso.
2: Tutto ok?
1: Sì, con l'usato certificato Ford Approved. Puma Hybrid a 99 euro al mese con microtasso Ford. Anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38. Rata finale 12.122 euro.
3: Edo, sei pronto?
4: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
3: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
4: Hai già scelto il tuo pigiama?
3: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
4: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
3: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
4: Pyjamarun.it.
5: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi. Perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
6: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
9: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
10: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
9: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
11: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
12: Amiche per la vita!
9: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
13: Radio 105, proud

0: Malcolm Todd con Earings su Radio 105. Oggi abbiamo parlato di questo esperimento dove hanno cucinato un pollo a schiaffi, schiaffeggiando 23.000 volte un pollo si ottiene la temperatura tale per cui il pollo può cuocere.
1: E infatti ci sono gli schiaffi verdi fritti alla fermata del treno.
0: Da qui l'argomento era 342 41 15 105. Cambia il titolo di un film inserendo la parola schiaffi.
2: Allora, mi permetto di cambiare un piccolo accento per renderlo più efficace.
0: Permettiti tutto quello che vuoi.
2: Per Thomas da Pisa. Vai. Che scrive: qualcuno volò sullo schiafolo. Sullo schiafolo.
0: Sullo schiafolo. È l'ottavo nano.
2: Qualcuno volò sullo schiafo del cuculo.
0: Giusto, che sarebbe cuculo, ma
2: cuculo,
0: è
2: ma cuculo,
1: cuculo è più bello.
0: Più bello,
1: dai,
0: sì. Bello.
1: Schiaffi da Tiffany.
0: Bello.
1: Donna più bella di sempre.
0: Chi è?
3: Io maestra, io.
0: Vai, vai.
3: Sette schiaffi in Tibet, Fabio da Napoli.
0: Sì, va benissimo. Schiaffest Gump, la vita è come una sberla di cioccolatini, va bene.
2: Okay. Barbie e lo schiaffanoci.

0: siamo qui,
1: lo
0: siamo
1: schiaffanucci. Non è male.
0: Qui siamo veramente a dei livelli altissimi, eh. C'è proprio
1: Saverio da Bari.
0: Vai.
1: Uè, Saverio.
0: Uè.
1: Amore, mi sono ristretti gli schiaffi.
0: Miseria e schiaffi.
2: Schiaffi da Tiffany. No, scusa, l'ha già detta, scusa, ho sbagliato. Gli schiaffi di Bridget Jones.
0: Chi è?
3: Ciao, soci. E quando si vanno a rompere le palle a Poseidone si beccano 20.000 schiaffi sotto i mani.
0: Giusto, giusto, giusto.
3: Ciao Stefano da Pinerolo.
0: Ciao Stefano, ciao.
1: Brivart.
0: Sì, cuore.
1: Schiaffo impavido.
0: Ah, ecco, stavo
1: Lorenzo da Falconara Marittima.
0: Ma ragazzi, allora andiamo a vedere tutti un film per bambini?
4: Sì.
0: Ok,
4: sì.
0: Te lo ricordi col mondo di ghiaccio?
2: Sì.
0: Ok, Frozen, la regina di schiaffi.
2: Sì. Bello.
1: Il re schiaffone, Antonino da Palermo.
2: Chi è?
5: Ciao ragazzi, Maurizio da Lissone. Tutti schiaffi per Mary.
0: Sì, sì, bello, sì, bello che questo.
2: Per un pugno di schiaffi,
1: sì. Edo Armani di schiaffi. Patrick,
0: per qualche schiaffo in più. Max io da lei, Piacenza.
1: Io lei lo schiaffo.
0: Sì.
2: Schiaffalo Bill.
0: No, va bene.
1: Schiaffalo.
0: Allora, Schiaffalo Bill sembra un po' un porno, Linda. Sì, te lo volevo dire. So che tu leggi tutto in maniera molto innocente.
2: No.
0: E candido. No, figurati.
6: No, ma non lo voleva dire.
0: No, no.
6: È scappato.
2: L'ho pensato come l'altro
6: Vai,
2: giorno.
6: Adesso tocca a te leggere un messaggio. Vedrai che non lo leggi più.
0: No, allora, non le, cioè, mi raccomando, non quello lì. Non quello lì.
2: Dirty Schiaffing.
0: Ecco, ok. questo qua è pure peggio.
2: Dirti
0: ma tutti porno li hai tu.
2: Vabbè.
1: Vai, riportiamo tutto a posto. Vai. Rocco e i suoi schiaffi.
0: Allora, per favore, stemperiamo per cortesia, perché sennò schiaffalo Bill.
2: No, stemperiamo.
0: Stemperiamo.
2: Prima ti schiaffeggio, poi ti sposo.
1: Sì.
0: Sì.
1: Chi ha schiaffeggiato Roger Rabbit?
0: Scusate, ma nessuno viene con me a vedere questa sera la bella schiaffeggiata nel bosco. Poi
1: famosissimo di Hitchcock, gli schiaffi.
0: Capito, ma non ha cambiato niente. Sì, gli uccelli era.
1: Ma prendetelo la sberra e poi vediamo se non cambia niente.
0: Ma lo faccio tutti i giorni. Mi hanno detto che diventa più lungo.
1: O per cuocerlo.
0: Mi hanno detto che circola il sangue se lo prendo a sberle.
1: Sì, per terra il sangue.
0: Poi.
2: Pensavo fosse amore, invece erano schiaffi.
1: Poi cambia la tua vita con uno schiaffo.
0: Bello, bello questo qua. Se mi schiaffi ti rovino. Matteo da lì.
1: Schiavatar.
2: Bello.
0: Schiavatar.
1: Schiavatar.
0: Schiavatar.
1: Schiavatar.
0: Schiavatar. È un refuso.
2: Sì.
0: È un refuso.
2: Schiaffo profondo.
0: Sì. Mi piace anche quello.
1: Il collezionista di schiaffi.
0: Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Voi continuate a scriverci, tanto poi l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Quindi, cinematografia mondiale. Potete fare quello che volete. Cambiate il titolo di un film mettendoci
2: la parola schiaffi.
0: Ok,
1: 3 4 2 41 15 105.

0: Sun. Allora, quasi addirittura d'arrivo della nostra prima ora, ma poi l'argomento lo chiudiamo nella prossima. Cambiate il titolo di un film mettendoci la parola schiaffi, come per esempio
1: uno schiaffo chiamato Desiderio.
2: Bello!
0: Questo mi piace, mi ha fatto vibrare, mi ha fatto vibrare il dentro, mi ha fatto vibrare.
3: Wow.
0: È una bella roba, secondo te?
2: Vibrare dentro? Sì, secondo me sì. Tre uomini e uno schiaffo, dice qualcuno, più di qualcuno. Grandi, ragazzi.
1: Il postino schiaffeggia sempre due volte.
0: La lettera schiaffata. Va bene.
1: Piovono schiaffi.
0: Bellissimo, cartone animato pazzesco.
2: Schiaffi a catinelle.
0: E una serie TV che purtroppo non c'è più. Peccato, perché era veramente bella. Schiaffa Ghirò, Andrea da Bergamo. Allora,
1: l'ultimo dei moi schiaffi.
0: ci dobbiamo fermare. Noi fare una pausa, chiudiamo l'argomento alla prossima ora. Continuate a scrivere, cambiate il titolo di un film inserendoci la parola schiaffi.
1: 342 41 15 105.
0: È arrivato questo messaggio. Dimmi cosa cazzo devo capire. Lo schiaffo,
1: sì.
0: Dan dan dan dan dan purupu.
1: Lo squalo, dan dan dan dan dan dan dan dan dan dan.
2: È vero, ha ragione.
0: Avete problemi in due, tu e lui che l'ha mandato.
1: Ma sei l'unico che non l'ha capito.
0: Certo.
4: 105 Traffic.
5: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la tangenziale est di Milano ci sono code per incidente tra Vimercate Centro Reno e Vimercate Nord, frazione Velasca, verso lo svincolo Lecco. Perdita di carico segnalata invece lungo la A25 tra Casavoria, Torre dei Passeri e Scafa Lanno per chi è diretto verso Pescara. Sul tratto emiliano della 1 troviamo invece un veicolo fermo sulla carreggiata tra Modena Nord e Modena Sud per chi è diretto verso Bologna. Sulla A7 segnalazione di ostacolo tra Gropello, Cairoli e Casei Gerola per chi è diretto in direzione Genova. Un'ultima segnalazione che ci porta invece sulla A2, l'autostrada del Mediterraneo, dove c'è un incidente all'altezza dello svincolo Rose Montalto Fugo in direzione svincolo A2, raccordo di Reggio Calabria. È tutto, raccomandiamo prudenza alla guida.
4: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto o rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it. Can't
7: touch this. Bastano 4,95€ per concedersi il gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
8: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti a settembre, rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
10: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
11: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
12: Lo sai che il mentolo nel chewing gum ha un'immediata azione rinfrescante per il caporale? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Erection Vigorsol ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con giochi, sorprese, gadget. Scopri di più sul profilo Instagram The Real Chewing Gum.
13: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
14: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
14: Ops.
15: Ops.
14: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
15: Ops.
14: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
16: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
3: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa.
15: Ma per dirti che da Aldi trovi tonno in olio d'oliva da 160 grammi a 1,49 euro e mozzarella da 125 grammi a soli 99 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
16: Così questa è la nuova Volvo X60.
17: Che ne dici? 100% elettrica.
16: Bellissima, ma giusto un limite.
17: Ancora?
18: Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
16: È vero, ma il prezzo?
17: Come la tua ibrida.
16: Beh, effettivamente non c'è più differenza.
17: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
19: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
20: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
21: Vuoi proteggere i tuoi figli in ogni momento? Ma vai da Conad! Fino al 7 ottobre, con una spesa di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello. L'assicurazione che tutela i tuoi figli in caso di infortuni durante le attività extrascolastiche. Regolamento su assicurazioni.conad.it.
22: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica. E questo pulsante a cosa serve?
23: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
22: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
23: Sì, sì, come no?
24: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. Tanzero Tag 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.

0: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: A Radio 105 sono le 19 in punto.
2: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
3: Una buona serata da Mattia Venini. Dal Consiglio dei Ministri via libera all'abolizione nel 2027 del bollo per le auto fino a 80 kW e per tutte le moto. Misura da 2,3 miliardi. Ogni cittadino avrà diritto a una sola agevolazione. Tolta una tassa odiosa, dice Meloni. Ok anche al prolungamento del taglio delle accise sul diesel fino al 5 ottobre. È saltato invece il decreto sui lavoratori dell'ex Ilva, dopo che le imprese dell'indotto hanno deciso di sospendere i licenziamenti previsti fino alla pronuncia della Cassazione sulla chiusura dell'area a caldo. Udienza il 20 ottobre, dopo previsto un nuovo incontro tra il governo e le sigle sindacali. Nell'appello Ter a Milano, ergastolo per Davide Fontana, imputato per il femminicidio della 26enne Carol Maltesi, avvenuto nel gennaio del 2022. I giudici hanno riconosciuto l'aggravante della premeditazione. La difesa dell'ex bancario pronta a fare ricorso per quello che sarebbe il settimo processo. Il discorso sullo stato dell'Unione Europea della Presidente della Commissione von der Leyen alla plenaria di Strasburgo. Tanti i temi toccati, dall'emergenza climatica ai rapporti con la Cina. Siamo fieri, ma russi e ultranazionalisti vogliono frantumarci. Il Canada sarà il primo membro associato. Putin chiama i russi alle urne per le elezioni per il rinnovo della Duma, la Camera Bassa del Parlamento, in programma da venerdì a domenica. Sarà la prima consultazione elettorale dopo l'invasione dell'Ucraina. I cittadini sanno per cosa combattiamo, le parole dello zar. Nessuno riuscirà a dividerci. Calcio, al via l'Europa League con la prima giornata del girone unico. Alle 21 Milan-Benfica. Domani invece la Juventus ospita gli olandesi del NEC. I bianconeri chiamati a rialzare la testa dopo il KO con il Sassuolo, ma Spalletti non sente la pressione.
4: Accettare la pressione da un punto di vista mio è la medicina per imparare a vivere. Ciò che esce dopo una sconfitta è un processo che non posso controllare, io mi interessano altre cose che io posso controllare.
3: In Serie A salta la panchina del Bologna, via Tedesco, ecco Palladino. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Le nostre scelte dicono molto di noi, del nostro stile, del nostro carattere, di quello che vogliamo davvero.
10: Scegli BMW X1 con versione M-Sport in omaggio e pacchetto di manutenzione incluso. Fino al 31 ottobre in tutte le concessionarie BMW aderenti. Verifica durata e condizioni del pacchetto di manutenzione su bmw.it/manutenzione.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Lo senti? Lo senti nell'aria?
1: Sì,
0: lo senti?
1: Sì, sì.
0: Arriva l'ora numero
2: 2
0: della carovana di 105. Chiudiamo quello che è stato l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, perché poi tra poco toccherà a voi. E oggi ritorna uno degli appuntamenti che più ci piace. Allora, vi abbiamo domandato oggi, visto che abbiamo parlato che per cucinare un pollo basta schiaffeggiarlo 23.034 volte.
1: Sì, io devo salutare Roby consorte, che ne hanno mandato uno che non posso leggere. E allora leggo l'altro. Willy Wonka e la fabbrica degli schiaffi.
0: Ma stavo dicendo, vi abbiamo domandato di cambiare il titolo di un film inserendo la parola schiaffi, ok? Per esempio
3: Bohemian Schiaffody.
0: È vero, che ci hanno fatto, anche il film, è vero,
1: hai ragione.
0: Poi Edoardo da Milano, nessuno l'aveva ancora detto, il pianeta degli schiaffi.
3: Sì, è vero.
1: Beh, Star Wars è lo schiaffo fantasma oppure lo schiaffo colpisce ancora.
0: Grande. Chi è?
4: Lo schiaffo.
0: Che esce dall'acqua.
1: Solo tu non.
0: Tu vedi la mano, vedi la mano che fa la rosoapi, lo acqua, e poi ti metti dagli schiaffi.
1: Lo schiaffo oltre la siepe, Edoardo a Milano.
3: Bello.
1: Qua abbiamo anche gente alto locale.
3: Studiata, Schiaff and Furious.
0: Allora, io non vorrei dire, ma hanno fatto questo film dove la genetica l'ha fatta da padrone, dove hanno riprodotto, insomma, sberle grandi, piccole, sberle cattive.
1: Sì.
0: Jurassic Schiaff.
1: Ok.
3: Sì.
1: Francesco da Terme Vigliatore, Messina.
0: Bello.
1: Sette sberle per sette schiaffi. Tu mi dai uno schiaffo e io una sberla.
0: Ha cambiato tutto, l'ha cambiato.
3: Poi c'è anche Schiaffiction.
0: Sì. E poi abbiamo anche uno dei film più belli di Leonardo DiCaprio, The Schiaff of Wall Street.
1: Che è?
3: Bellissimo.
5: Ciao ragazzi, il mio film con la parola schiaffi è Minchia, pensavo fosse amore, invece erano schiaffi.
1: Edoardo da Milano, la leggenda dello schiaffo sull'oceano.
0: Bello! Grande! E che tu stai facendo la crociera?
1: Sì, ma pam!
3: A una certa!
1: E non sai chi è?
0: Chi è?
1: Sta leggenda.
3: E invece che ne pensate di travolti da un insolito schiaffo nell'azzurro mare d'agosto?
0: Bellissimo!
3: Bello.
1: Diego da Ro. Ro che è Roma.
0: Sì?
1: Slap before Christmas.
0: Chiudiamola qua. Allora. Willy Wonka, la fabbrica di schiaffi, va bene.
1: Il codice da schiaffi?
0: Cos'è?
1: Codice da schiaffi.
0: Bella,
3: invece,
0: che quello lì.
3: Per gli animalisti è un gioco. L'uomo che schiaffeggiava i cavalli.
0: Sì, che sarebbe l'uomo che sussurrava i cavalli.
1: E se vi metto del burro sulla mano? È l'ultimo schiaffo a Parigi, vino da Genova.
0: Va bene, poi abbiamo ancora Schiaffinator.
1: Schiaffeggiami se sei felice, Max da Torino.
0: Biancanevi, sette schiaffi.
3: Harry, ti schiaffeggio, Sally.
0: Sì.
1: Uno schiaffo da leoni. Marco da Gudo.
0: Un paese, provincia di?
1: Non lo so, non lo scrivo.
0: È lì. Gudo rimane lì.
3: Sì.
0: Indiana Jones, lo schiaffo maledetto.
3: Lo schiaffo del sabato sera.
0: Bello, va
3: bellissimo,
0: bene.
3: Bellissimo.
0: Raga! Chiudiamo qui l'argomento.
1: Prova a prendermi a schiaffi.
0: Raga!
1: Leonardo.
0: Chiudiamo qui l'argomento.
3: Oh. Sì.
0: Perché tra poco ritorna uno degli appuntamenti più belli della carovana.
1: Ah, sì.
0: Tra poco vi dico solo che avremo bisogno di voi, dei vostri messaggi vocali. Oggi serve che vi sfoghiate. Anche più del solito oggi. Let's go.

0: Però allora io mi impegno tutti i giorni, cioè ve lo dico ragazzi, cerchiamo di portare a casa una trasmissione che abbia dei contenuti, che insegni qualcosa a chi ci ascolta. Cazzo, sei ignorante anche tu, te lo scrive Barbara che ti dice R.O. È Rovigo, non è Roma, no?
1: Lei.
2: Sì, cioè, sì.
0: E ti dice,
3: dov'è Barbara?
0: Barbara che scrive, Barbara di AR, punto di domanda.
3: AR Agrigento.
0: Agrigento.
2: No, hai detto che Ro era Roma prima, AR sì. È a Roma.
0: A Roma?
3: No, no.
0: E Agrigento?
3: A Roma, no, dai, che cazzo. A Roma.
0: È moto a luogo, scusami, dove vai? Sì.
2: A Roma.
0: A Roma.
3: Sì, come l'ho nato? Mio figlio l'ho nato sul marciapiede.
0: E ci sta, no, scusami. Sì. Secondo me ci sta. Direi
3: no,
0: che
3: arriva comunque Agrigento controllato.
0: Direi che è arrivato il momento, il vostro momento, signori, adesso abbiamo bisogno di tutti i vostri messaggini vocali. Arriva, ascoltiamo, ma non giudichiamo.
4: Radio 105 e la Carovana presentano
5: Ascoltiamo ma non giudichiamo.
4: Confessati, confidati, ridi con noi delle cagate che quotidianamente fai.

0: In fondo, siamo tutti fratelli quando non c'è limite al peggio. Ascoltiamo ma non giudichiamo.
1: Allora adesso è il vostro momento. Messaggi vocali 342 41 15 105 dove ci raccontate i vostri peccati, piccoli, medi o grossi. La figata di questa rubrica qual è? Qualsiasi vostro messaggio verrà modificato e la vostra voce non sarà uguale. Quindi tutto quello che voi volete dire e raccontare lo potete fare liberamente. Poi se volete dire il vostro nome, bene. Non lo volete dire, va bene uguale.
2: Esatto, rimarrete anonimi.
1: Esatto, e potete dire tutto quello che... L'unico che sentirà la vostra voce originale
2: è il Fargi.
3: È il Fargi.
1: Finito, basta, per... che il Fargi non gliene può fregare
2: che
1: di meno.
2: È una pietra tombale.
4: No, esatto. Tre Ave Maria sarete perdonati.
3: Esatto, cioè il fatto di raccontare i vostri peccatucci fa in modo che voi vi eleviate e quindi...
2: Sì, allora, anche perché mancano 99 giorni a Natale, quindi...
1: La regola del gioco è che noi ascoltiamo, ma non giudichiamo.
2: No, io e Linda non giudichiamo tu.
3: Tu giudichi.
1: Ma non giudichiamo.
2: Paolino un po' si stronzo.
1: Che cosa possono raccontare? Lo facciamo, lo diciamo sempre come
2: piccoli
1: esempio.
2: E grandi peccati.
1: Per esempio, abbiamo detto che una donna raccontò tempo fa che era 30 anni che faceva la escort ed era la persona più felice del mondo.
2: Sì, una moglie ha raccontato che quando litiga col marito gli fa il caffè senza dire nulla, ma gli sputa nel caffè.
1: Un altro ragazzo ha raccontato che la moglie ha un figlio e ogni tanto usa lo spazzolino del figliastro per pulire il cesso.
5: Sì, quando
2: il figlio rompe un po' le balle.
1: Ma ci sta, insomma, tutti noi facciamo piccole grandi cazzate.
3: Qualcuno
1: nella nostra
3: che
1: vita.
3: Non si cambia le mutande.
1: Ecco, perché poi pensate, non pensate solo a cose magari.
3: Tradimenti,
1: benissimo.
2: Quante paia di mutande hai tu, socio?
1: Io ne avrò, penso, almeno 25.
2: Io ne ho 12.
1: Ne ho 25, tutto
2: gennaio,
1: uguali.
2: Febbraio, marzo. Allora, non mi sbaglio.
3: Noi ascoltiamo, ma non giudichiamo.
1: Oh. Allora, dovete raccontare tutti i vostri piccoli, grandi peccati. Tipo, ho tradito mio marito e sono contenta. Benissimo. 342 41 15 105. L'unica cosa, ve lo ripetiamo nuovamente, la vostra voce verrà totalmente modificata. Chiedo Fargi, abbiamo un esempio da far sentire così, giusto per far capire. Una roba vecchia, non lo so, giusto
4: no,
1: per.
4: Non ce l'abbiamo.
1: Non ne abbiamo, le teniamo tutte per dopo.
5: No, ciao. Allora, io praticamente ogni tanto faccio la pipì e sulla.
1: Ah, sei tu? Pensavo fosse lui. Ho detto, l'ha cambiato in falsetto. Sei tu. Sto dicendo, che cazzo sento le voci? È deficiente, cazzo. Tu è deficiente proprio.
2: Wow, benvenuto, eh? Abbiamo cominciato un'ora e mezza
1: fa. Porca miseria. Allora, 342 41 15 105, dicevamo, tutto quello che volete
3: confessare.
6: Anonimo e
3: si capisce che sei tu, eh?
1: Si capisce che sei tu, in questo caso sì.
2: Oh,
1: vi cambiamo completamente la voce, quindi tradimenti, attaccate le caccole sotto il sedile, va bene.
2: Sì. Piccoli peccatucci e grandi peccatoni.
1: Vale tutto, abbiamo bisogno delle vostre piccole grandi confessioni, la voce ve la modifica il Fargi, nessuno vi riconoscerà. L'unica rubrica in Italia a fare questo.
2: Solo vocali al 342 41 15 105.
5: Io ogni tanto mi scaccolo e attacco le caccole sul comodino e poi mi dimentico di buttarle via.
1: Sì, ma lo sappiamo, Linda, che lo fai, ti abbiamo riconosciuto, hai fatto l'accento svedese. È normale.
0: Ascoltiamo, ma non giudichiamo.

0: Settembre, si sa, è il momento giusto per rimettere a fuoco i nostri obiettivi. E se iniziassimo proprio dalla vista?
1: Allora andate da Baviera, clinica oculistica leader in Europa. Grazie ad un trattamento laser di pochi minuti, sicuro e indolore, potrete dire addio occhiali e lenti a contatto e riscoprire la libertà di una vista in HD, chiara, nitida, perfetta.
0: In più, questo mese avrete uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenotate subito una visita su clinicabaviera.it.
2: Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
4: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
5: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
6: Repower. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
7: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
8: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
9: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
10: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
12: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
10: Non fartela scappare.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
14: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
15: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia, anche per la scuola e l'ufficio. Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
16: Voce generata in AI.
17: Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel Full Hybrid Turbo Benzina e GPL, il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
18: Kia, movement that inspires.
19: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciuga tutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
20: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
21: Ho fatto la scelta giusta.
20: Cioè?
21: Faccio pubblicità in TV.
20: Non ci credo.
21: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
20: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
21: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
20: Adesso?
21: Sì, adesso.
22: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
23: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre acqua Sant'Anna naturale, confezione 8 bottiglie, 2,19 euro. Negli ipermarket aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: con Danzeteria, direi che è arrivato il momento di ascoltare tutti i vostri sfoghi. Allora, una piccola cosa.
1: Ecco, molti
0: sono arrivati, molti messaggi. Sì. Con voi che provate a modificare la voce, fidatevi,
1: non c'è bisogno
0: che vada di ciao. Ve la cambiamo noi la voce, non c'è problema. E un'altra cosa, se qualcuno di voi, ascoltando i messaggi che vanno in onda, gli venisse in mente che magari non si è ancora confessato oggi e lo volesse fare,
1: 342 41 15 105, lo mettiamo via per settimana prossima.
0: Esatto. Ce li raccontate tutti, vogliamo sapere cosa cazzo combinate nelle vostre vite.
1: Però Madonna, che zabetta che
2: però
1: sei.
2: Meno,
0: così.
2: Meno.
0: Però
1: una zabetta, Paolino.
0: Però noi,
2: cioè, ti piace proprio farti i cazzi degli altri.
0: Di brutto. Però noi ascoltiamo, ma non giudichiamo.
3: Ascoltiamo, ma non giudichiamo.
0: Vai.
4: Ho fatto sesso.
1: Sì.
4: Con un testimone di Geova.
1: Sesso, ok.
0: Beh, allora, la cosa strana è che tu lo abbia fatto entrare.
1: Sì.
0: Cioè, secondo me, in tutti i sensi. No, in tutti i sensi, no. Dalla porta.
1: Vabbè, ma fanno sesso anche loro, voglio dire.
0: Sì, ma ci manca. No. Posso dire.
5: Ciao, soci.
1: Ciao.
5: Io è qualche mese che vado a letto con la mia collega di lavoro.
0: Sì.
5: Lei 26 anni, io 53. Wow. Lei fidanzata e io pure.
2: Tutti due fidanzati, gap di età, vabbè.
1: Al lavoro.
0: Sì, tu dici è lavoro, capita. Esatto. Quanti anni lui, quanti lei? 50.
2: Lei 26 e lui 53.
1: Io sono fuori per entrambi.
0: Tu sei.
2: Anche io sono fuori. Di un anno.
0: Io invece ci sto dentro, di brutto, per entrambi. Ma di lui non me ne frega niente. Sì.
6: Salve. Frequento i club privé senza che la mia compagna lo so.
1: Ah, ok.
0: Vabbè. Allora, i club privé sono fatti, visto che ci ho lavorato, da gente che ci va insieme perché entrambi lo sanno,
1: certo.
0: E da gente che ci va perché il compagno a casa non lo sa.
1: Non lo sa,
0: quindi non è che fai niente di particolare.
1: Beh, insomma,
2: mica tanto.
1: Vabbè. State giudicando?
0: No, infatti ho detto non fai niente di ho detto non
1: si
0: fai
1: chiama
0: niente.
1: Ascoltiamo, ma non giudichiamo.
6: Ciao soci. Allora io l'ho fatto 4-5 volte, ma non escludo, anzi di sicuro lo farò di nuovo.
0: Sì.
6: Ogni volta che mia suocera viene a trovare, insomma io gli scorreggio sul cuscino, ma di una soddisfazione.
0: Cioè allora, il film è questo,
1: sì,
0: la suocera arriva a casa,
1: va a trovarli a casa,
0: lui cambia le federe, gli scorreggia nel
1: letto e gli scorreggia sul cuscino.
0: E la suocera ogni volta, la suocera ogni volta che va nel letto la sera dice, che aria viziata che c'è in questa casa.
1: Ma è bello
0: qui.
1: Che la spugna si riempie. E nell'appoggiare
2: nonostante la voce modificata si sentiva comunque l'orgoglio, ragazzi.
0: Sì,
2: l'orgoglio.
0: Perché allora la voce la modifichiamo, ma l'intenzione no.
7: Ciao, io molto spesso sono in ritardo al lavoro e faccio finta di dimenticarmi il badge o in macchina o a casa, così timbro manualmente, dico ups, mi sono dimenticata e non devo prendere roll per i miei continui ritardi. Ok,
1: roll, va bene.
2: Questo c'è del genio dietro comunque.
1: Sì, domani lo dimentico a casa il badge.
8: Sono le ore di permesso.
2: Però volevo dire alla signorina, per favore non date del materiale a questi due statali per comportarsi più da statali di quello che già fanno.
1: Partita IVA, tesoro.
0: A parte che noi siamo partita IVA, quindi
1: non so neanche
0: cosa fosse un roll, figura di te. Vero è che per entrare in azienda ci vuole un badge.
1: Sì, ma badge solamente per se scoppia un incendio sanno chi c'è e chi non c'è.
0: Sì, però
1: infatti dovresti badgeare anche quando esci.
0: Se uno dimenticasse il badge a casa non entra. L'ho dimenticato. Non sono potuto venire a lavorare.
1: Mi hanno fatto entrare lo stesso 10 volte di fila.
6: Ho un collega di lavoro alcolizzato. Si porta la grappa nella bottiglia di tè. Tutte le volte che la prendo gli piscio dentro.
0: Allora diventa grappa.
1: Se ne accorgerà però.
0: Diventa grappa alla prugna. No, probabilmente
1: alla prugna.
0: Perché alla prugna?
1: Perché alla prugna?
0: La prima roba che mi è venuta in mente. Vabbè.
2: Com'è che lo sai?
0: Magari.
2: Pisci dentro la braccia di qualcuno?
0: No, non ancora. No, anche perché Martin ha smesso. Ormai viene direttamente con la bottiglia di grappa diretta.
1: Sì.
0: Cioè non si nasconde.
1: Ma
0: più
1: perché devo nasconderlo? Scusa, non ho capito.
0: Cioè, ormai va dritto così.
3: Ascoltiamo, ma non giudichiamo.
0: Allora,
1: prima tranche.
0: Prima tranche è andata. Ok, tra poco ce ne sarà un'altra. Confessate i vostri peccati, i tradimenti, rubate qualcosa al supermercato, tagliate la strada, quello che fate in strada.
1: Anche cose piccole, non vi preoccupate, siete passati col rosso.
0: 3, 4, 2,
1: 41, 15,
2: 105.

0: Quante cose che si imparano, Linda, eh?
1: Ma certe cose vorrei non impararle.
0: Quante cose che si imparano.
2: Saperle e non utilizzarle.
0: Allora, sono arrivati altri messaggi, ovviamente. Qualcuno di voi verrà ascoltato magari tra 15 giorni.
2: Qualcuno scrive, sì, ma voi giudicate sempre tutto quanto.
0: Ma non è vero.
2: È solo Paolino.
0: Ma non è vero.
1: Commentiamo, riciamo,
2: sdrammatizziamo. Mi stai giudicando?
0: A te sì, ma a te di brutto anche. Non è mica telefonato, scusami. Cioè io sono l'uomo a cui gliene batte meno di cacce. Ti puoi immaginare.
1: C'era Parigi dall'altra parte del vetro che rideva.
0: Allora potete ancora mandare i vostri messaggi vocali, le vostre confessioni.
2: Il carovano non va buttato via niente, teniamo via tutto, tranquillo.
0: Divertitevi, piccole, medie, tradimenti, piccoli furti, scoregge, non scoregge, pulite qualcosa con gli spazzolini, tutto quello che volete.
2: Sì.
0: 342
2: 4115 105.
3: Ascoltiamo, ma non giudichiamo.
0: Vai in.
4: Oh, soci, quest'estate sono andato in vacanza in una casa al mare che abbiamo, che abbiamo, che è di proprietà di mio padre, e è arrivata anche sua moglie, che io non aspettavo, e chiaramente non è mia madre.
0: Ok,
4: matrimonio. Allora, io ho fatto la spesa per me e i miei figli.
0: Sì.
4: Ho comprato del latte. Il giorno dopo il latte era finito, noi non l'avevamo ancora bevuto, ho scoperto che è stata lei a bere.
0: Certo.
4: E allora ho detto, adesso ti sistemo io. Ho comprato dell'altro latte e l'ho farcito a mio modo e l'ho messo nel frigorifero appositamente per lei.
0: Wow.
4: Ciao soci!
2: Beh, l'unico rischio è che magari lo bevano i tuoi figli.
0: Allora, beh, ma sarà
2: che arrivano da lì comunque.
0: Infatti sto dicendo, di solito il latte per bambini, questo è un latte con bambini.
2: Sì.

0: piuttosto che magari ferire un'altra, rimani singolo.
1: Oppure
0: allora
1: magari trova proprio il piacere nel tradire, cioè lì non è nell'atto in sé, ma nel tradimento.
2: In sé. E là è diverso.
0: Non aggiungo altro perché sennò giudicherei. Quindi
3: ciao soci, io una volta ho rubato il gasolio a uno che aveva appena messo dentro la sua carta e ha fatto gasolio con la sua carta. Lui non ha ancora capito. Io ho fatto il pieno al camber. Vabbè, sono una merda, pazienza.
0: Ha giudicato lui. Si è autogiudicato lui.
1: Io conosco qualcuno che ha trovato una carta e si è fatto il pieno due o tre volte.
0: Però devi conoscere il codice, così a caso.
1: No, no, ci sono quelle quelle a scalare. Pagate.
2: Entro un tot non serve il codice.
0: Se perdi la carta tu, e io ne approfitto, non
1: ma
0: sono
1: c'era
0: io
1: proprio
0: stronzo.
1: Il nome della ditta sopra, eh.
0: Sei tu, a maggior ragione, non sono io stronzo, sei tu scemo che hai perso la carta.
2: Non giudicare.
4: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
4: Io ho l'abitudine di ordinare spesso, molto spesso, prodotti di Amazon per 29 giorni e poi al 30° faccio il reso.
1: Li usi per 29 giorni?
0: Li usa per 29 giorni e poi fa il reso. Sai che io, allora, solo per la rottura di palle di dover neanche quelli rotti rispedisco. Ma va, ma che cazzo me ne frega?
2: Uguale, pigra
1: perché
2: troppo.
1: Compri roba da 2 euro.
0: Oh, scusami, una roba veloce. Ho comprato il flosser.
1: Che cos'è il flosser?
0: È quello che spruzza l'acqua per
1: Ma
0: che bello! Che bello! Però mi raccomando, puntatelo in bocca perché sennò lavate tutto il bagno.
1: Io
2: Intendo
1: lo uso per lavarmi.
4: Io quando ci sono gli stronzi che accelerano per non farti sorpassare, di solito gli rientro addosso. Tanto io la casco.
0: Ah, ok, cioè avendo la casco tu gli vai addosso, tanto è sempre colpa degli altri.
1: Sì,
0: sono d'accordo con te, paghi.
1: Però
0: fallo.
1: Occhio, perché rientrare, se ti prende la gomma posteriore, ti giri tu e lui non si fa quasi niente.
0: Ecco, l'importante
1: che diventa pericoloso.
0: Ecco, l'importante è che tu non faccia del male agli altri, che non ti fai del male a te stesso. Poi
5: stessa.
0: È una donna?
5: Sì.
1: Allora si spiega
0: allora
1: tutto.
0: Allora ho capito, a posto.
3: Ragazzi, vi racconto questa. Un anno nel 91, quando facevo il servizio militare, ero addetto alla mensa e ci siamo trovati al capodanno della messa ufficiali. E mi ricordo che in cucina, quando abbiamo preparato la Macedonia, tutte le banane sono state prima passate in un preservativo e poi tagliate e servite. Ragazzi, ancora adesso mi viene da ridere.
0: Ride, come ride.
2: Sono dai delle bravate che si fanno da giovani.
1: Sì, ci sta. Sì. Dai, non ha detto che il preservativo era usato.
0: Che schifo.
6: Anche io ho fatto una follia. Ho un ex che nel frattempo, dopo anni, si è sposato. Felicemente, diciamo, sposati. E praticamente lui non ha mai smesso di chiamarmi, passare a salutarmi, eccetera, per sentirsi dire da me: godi porco. Esattamente queste due parole. E poi immaginate.
1: No, no, solo quelle parole. Cioè, lei gli fa il caffè e poi gli dice godi porco e basta.
2: Cioè, solo per sentirsi dire queste due parole.
0: Sì. No, ma l'immagino nella routine quotidiana. Questo si lava i denti, godi porco. Così, bellissimo. Bello.
3: Allora, io ho un problema con la gazzosa Lurisia.
1: Sì.
3: La compro. La confezione da 4 e quando vado a pagarla, se il service, passo sempre solo una bottiglietta, così ne pago una e non 4. Non che ne abbia bisogno, ma è una roba che mi diverte fare un sacco. Sì.
0: Allora, va bene. Premessa che quella gazzosa lì è buonissima.
1: Sì.
0: Quindi, amici della Lurisia, se ci state ascoltando, mandatela pure che è buonissima. Però
1: stavo pensando, se passa il codice solamente di una bottiglietta, non so se la vendono solo a bottigliette. La confezione è da 4, non è che tu sei convinto e invece le paghi tutte e 4.
2: Esatto.
0: Teoricamente dovrebbe essere singola perché costa tanto, però non lo so.
1: E lui ha detto: compro la confezione da 4.
0: Vabbè, comunque, nel senso, c'è gente che mangia i würstel direttamente nell'autogrill.
1: Esatto, per non pagarli.
0: Vero, socio?
1: Eh?
7: Ascoltiamo, ma non giudichiamo.
0: No, così

0: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
1: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre torno in città, ritrovo gli amici. I bambini tornano a scuola. Riprendo i miei hobby. Ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq. Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo! L'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: 105. Traffic.
7: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla A21 Torino-Brescia code per 2 km a causa di un incidente tra Piacenza Ovest e l'allacciamento con la diramazione A21 Fiorenzuola in direzione di Brescia. Sulla 1 Firenze-Roma code per un veicolo in panne tra Orvieto e Fabbro in direzione di Firenze. Anche sulla 13 Bologna-Padova un mezzo in avaria causa rallentamenti tra Ferrara Sud e Altedo in direzione di Bologna. Sulla 4 Milano Brescia code per un incidente tra Monza e l'allacciamento tangenziale est di Milano in direzione di Brescia. Sulla tangenziale nord di Milano invece code per traffico intenso allo svincolo della strada statale 36 del Lago di Como in direzione dello svincolo della strada provinciale 44 Milano-Meda. Infine sulla statale 16 Adriatica traffico rallentato per un incidente all'incrocio Bari tangenziale verso l'incrocio Padova. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
6: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Con Amazon, ogni anno, i dipendenti possono avere fino a 3.200 euro per la crescita professionale. Come Gabriella, che oggi è un tecnico specializzato. E il rumore di un macchinario da riparare le ricorda quanta strada ha fatto. Dopo 2 anni, fa il lavoro che ha sempre sognato, grazie alle competenze che ha acquisito. Con Amazon, hai fino a 3.200 euro ogni anno per la tua crescita professionale. Si applicano condizioni di idoneità relative a tipologia e durata del rapporto di lavoro.
3: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
4: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
5: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAEG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
6: Dal 21 al 24 settembre torna Cinema in Festa.
7: Non ci credo. Aspetto questo momento da un'eternità.
6: Il biglietto costa solo 3,50 euro per tutti i film in tutta Italia. Scopri di più su cinemainfesta.it.
8: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85 e anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare?
9: No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa.
10: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
11: Qualcuno ha detto Just Eat.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99, Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAEG 7,38, rata finale 12.122 euro.
14: In 3 anni cambiano molte cose, cambia il modo in cui suoni e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento per avere 3 occhiali in 3 anni, così i tuoi occhiali cambiano con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
15: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare.
16: D'ora in poi lascerò.
17: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
18: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 chilometri? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 chilometri. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAEG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
19: Sara sorride per la qualità. Luca sorride per la gentilezza e la convenienza. Marco per le scelte sostenibili. E Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa. E la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.

0: ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della carovana di 105. Siamo arrivati alla fine anche oggi. Domani è già giovedì, domani è giovedì inutile. E poi partono le scommesse sul venerdì per sapere se effettivamente riusciremo a fare la settimana sempre tutti e tre al, loro, al proprio posto,
1: o se saremo in due.
0: Sai che io annuso
1: allora io dico saremo finta di niente, perché io ci sono sicuramente.
0: Sì, anch'io ci sono. Tu socio?
2: Cosa?
0: Ci sarai tu?
2: Non stavo ascoltando. Sono già in treno io.
0: Allora, siamo arrivati alla conclusione. Prima di salutare, ovviamente, dobbiamo ringraziare la nostra Claudietta Centralino.
2: Bentornata, Claudietta.
0: Grazie anche alla nostra Sarete Redazione.
1: Ciao. Grazie ovviamente a tutti voi che avete partecipato anche oggi in tantissimi.
0: Bellissimo, la cosa più figa è quando fate ascoltiamo ma non giudichiamo, che vi sfogate proprio. Sì. Siamo una famiglia, la vede, va bene, ci sta.
2: No, così. Siamo tre zabette. Sì. È diverso.
3: Sì,
0: è come diverso. Andare dal
2: due.
1: Alla famiglia non le dici quelle cose.
0: Linda e le due zabette sono Linda e
2: cosa?
0: Martin.
3: No.
2: Tu due volte.
3: Abbiamo tre zabette.
0: Sì.
3: Linda non è zabetta, rimangono altri due.
0: Ok, quindi io e
2: Paolino e Paolino. Paolino dalla seconda.
0: Ma io non sono una pettegola,
2: cosa?
0: Dai.
2: Ma non è vero. Anche nella vita privata.
3: Cosa hai detto?
0: Adesso tu vorresti dire che io sono una pettegola?
2: Sì, socio.
1: Mamma mia. Tutti pettegole.
3: Non ti tieni in bocca neanche il brodino.
0: Che brutte persone.
2: Cioè, allora, fai solo conto che quando mi devi comunicare qualcosa, mi porti in uno studio e stacchi i microfoni. No. Anche se è l'argomento della giornata.
0: Certo, giustamente.
2: È d'abitudine proprio tu.
0: Certo, non voglio che nessuno.
2: Sei zabbettante.
1: Gossip.
0: Sai quante robe importanti devo dire tutti i giorni a lui?
2: Tipo, sono andato tre volte al bagno.
0: Guarda che alle 18 abbiamo un programma.
2: Sì,
0: che alle 20 finisce.
2: Ma non è un segreto, però. No.
0: Va bene, grazie al nostro meraviglioso Walter. Fargi,
3: andate a casa.
1: Ciao, Fargi.
0: La massima del brillo parlante.
2: Cioè, mi hai fatto caso che se le donne non fossero nate per servire l'uomo, Siri e Alexa si chiamerebbero Sergio e Luigi?
0: Hai qualcosa da dire?
1: No, perché siamo più intelligenti.
0: Certo.
2: Sì.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
2: Sempre alle 18.
1: Perché?
0: Perché le 18 è l'ora della carovana.
4: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i salumi Beretta al 40%. Conviene al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
5: Radio 105. Proud to be different.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Buonasera, è una bella puntatina, me lo sento. Benvenuti a tutti, io sono Max Brigante, 105 in casa su Radio 105. Siamo in radio ovviamente, anche in televisione al 66 del digitale terrestre. E questa potrebbe essere una di quelle puntate dove collegarsi in video e quindi sentire il programma, guardare il programma attraverso la televisione potrebbe avere un senso. Sbaglio, Nadia?
1: Direi che ha molto molto molto senso.
0: L'ho detto per te,
1: infatti. Senza nulla togliere alle altre puntate, ma questa da vedere è giusta.
0: Un valore aggiunto. Cosa c'è?
2: Anche quando siamo noi due, cioè comunque
1: sì.
2: Sono male.
0: No,
1: sì,
0: vero.
1: Se ve la cavate, ma
0: stasera un po' meglio forse, Simo.
2: Beh, un po' tanto meglio.
0: Forse un filino meglio. Come state, ragazzi?
1: Io sto molto bene, grazie.
0: Bene,
2: molto
0: Simo?
2: Bene, molto bene. Mercoledì mi piace come giorno il mercoledì.
0: Perché?
2: Perché mi sembra già che andiamo verso la fine della settimana.
1: Lui ragiona così.
0: Sempre
1: sì,
0: lì.
1: Lui ragiona così.
0: Sempre lì. No, una volta il mercoledì era il mercoledì da campioni, perché una volta era il giorno in cui si giocava la Champions League. Quindi il mercoledì era un mercoledì da campioni.
2: Ora no. Gioca a 4 giorni, quindi.
0: Ora giocano sempre. Io ho perso, sì, parliamo di calcio, cioè io ho perso proprio la ritualità rispetto al campionato, le coppe. Comunque ogni sera c'è una partita e per quelli che amano il calcio devo dire che questa è una bella notizia. Noi parleremo non di calcio questa sera, parleremo di cinema con uno dei più grandi attori che abbiamo in Italia, senza ombra di dubbio. Tra l'altro molto impegnato in questo momento con più film, lo abbiamo visto a Venezia in splendida forma, vi diciamo chi ci viene a trovare fra pochissimo qui a 105 Mi Casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: primo pezzo di questa sera qui a 105 Mi Casa è di Tyla, si chiama That Girl. C'è 105 Mi Casa fino alle 21 qui su 105. Ogni sera viene a trovarci un ospite, un amico. Questa sera è entrambe le cose. È un amico che però diventa anche ospite. Prego, Simo.
1: Allora, è il fantastico Alessandro Borghi che viene a trovarci per il suo film Serpenti, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia qualche giorno fa. Film che purtroppo io non ho ancora visto perché voi siete tremendi. No. Siete tenuti il link.
0: Non so perché. Secondo me tu hai sbagliato chat. Non l'hai messo nella chat,
2: no,
0: dove c'è anche Simo.
2: Cosa dico del allora film? Fermi tutti, c'è una ragione. Nel senso che quando ci mandano, diciamo, l'anteprima del film da vedere, sì, chiaramente io, perché sono comunque la responsabile dei contenuti, lo vedo per preparare il briga. Il briga a sua volta, dopo che io l'ho preparato, lo deve vedere per arrivare e essere
0: pronto
2: sul pezzo
0: per l'intervista.
2: Tu in questa catena di montaggio non rientri.
1: No,
2: quindi,
1: allora raccontalo te.
2: E allora quindi la cosa accade, Simone, che stasera tu senti cosa ti dico, metti le manine nel portafoglio, vai al cinema,
0: ecco,
2: e paghi per vederlo.
0: Per una volta
2: per
0: vai
2: una
0: a vederti
2: volta.
0: Sto film.
2: Ma paga.
1: Andrò al cinema.
0: Anche perché diciamo una cosa vera. Vera, poi noi per necessità, io ieri mi sono visto il film sul computer perché avevo il link, però vederlo al cinema
2: è un'altra
0: sì,
2: cosa,
0: diciamo una banalità, però è proprio un'altra cosa.
2: Infatti,
0: ragazzi,
2: infatti io posso dire, io credo, tra l'altro l'ho talmente sponsorizzato con le mie amiche che vogliono vederlo, che credo che tornerò anche al cinema a vederlo, per vederlo al cinema. Sì.
1: Io infatti adesso volevo vedere al cinema, però voi dovete mandarmelo prima, perché
2: adesso
1: io non so cosa dire.
0: Guarda,
1: io so che lui fa il poliziotto,
0: parlerò,
1: so che è una
0: io
1: storia grottesca,
0: sì,
1: però
0: sì,
1: è molto simile alla realtà. Però dite voi qualcosa
0: il,
1: di più.
0: Il grottesco, sai, come genere spesso si usa per raccontare il reale, no? Fa più impressione, fa più effetto wow. E poi uno dice, cazzo, però sto ridendo di una cosa che capita nella mia vita. Questo è un po' il grottesco, il surreale, e questo è quello che hanno messo in scena, hanno scritto i fratelli di Innocenzo, che hanno curato una sceneggiatura meravigliosa. Il regista secondo me è stato bravissimo, che è Roberto De Paolis. Gli attori neanche ve lo stiamo a dire, perché sono Valeria Golino, Alessandro Borghi appunto, Pietro Castellito e Leonardo Lidi, cioè quattro attori veramente straordinari. Alessandro è in un momento di grande lavoro a Venezia, lo abbiamo visto impegnato con ben due film, perché ha promosso anche Nessun Dolore di Gianni Ameglio, regista molto diverso, però insomma stasera parleremo di Serpenti ed è un film da vedere, insomma, e secondo me dopo che Alessandro ce lo racconterà vi verrà ancor più voglia. Nel mentre Marre Guè, che sono reduci da due grandi concerti all'Ippodromo qui a Milano con il singolo nuovo Casini.

0: gusto di McDonald's. Con Salva Euro Menù hai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Prova, prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299€ al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734€. 59 canoni, 75.000 km, rata finale 15.928€. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
2: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una ditta.
3: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
4: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
3: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
4: Riapre la casa, riparte lo show.
3: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
5: Con CIF pulisci cucina, smartphone e pure divani?
6: Ma ci credo il giorno in cui viene qui uno e me lo canta.
7: CIF! Un solo spray!
8: Con i probiotici naturali di CIF Infinite Clean pulisci anche le superfici che non ti aspetti. Provalo e vinci fino a 1000 euro in arredo di design a scelta. Fino al 30 novembre. Regolamento su concorsocif.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.
11: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
12: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
13: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti a settembre. Rata annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
14: 99, 99, non è possibile!
15: Tesoro? Tutto ok?
14: 99, Puma, microtasso!
15: Calmati, ora chiamo qualcuno.
14: 99, Puma.
15: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
14: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro!
16: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
17: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
18: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
19: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio. Deghi provare, Deghi fidare. Perché se non Deghi, non c'è.

0: arrivato uno splendido Alessandro Borghi qui da noi in radio. Ciao Ale,
1: ciao,
0: bentornato.
1: Grazie, come stai?
2: Sto molto bene, reduce da una Venezia bella, soddisfacente. Adesso in giro a fare saluti in sala con il film.
0: Io mentre eri a Venezia, è tutto vero, puoi testimoniare, ti scrivevo come sei bello. Perché ti vedevo le foto, vedevo i reel. Insomma, poi a Venezia avevi un bel da fare, cioè avevi tanta roba.
2: C'era un po' di roba, sì, perché avevo due film e... che abbastanza attaccati, che sarebbero poi usciti abbastanza in contemporanea, quindi devo dire non è stato semplicissimo. Beh, sai, quello switch, cioè questa cosa di avere due film che escono molto vicini è sempre poi una scelta sbagliata, non è mai una scelta in realtà, perché poi sai, il mondo distributivo ti sorprende sempre. Però è andata bene perché sono riuscito a non farlo diventare soltanto una cosa stressante, ma ecco, mi facevo dei bagnetti la mattina.
0: Ah, bello.
2: Ho visto persone a cui voglio molto bene senza parlare dei film, quindi ho un po' così fregato il cervello, diciamo.
0: Senti, l'attore in generale è un po' abituato a switchare, no? A volte addirittura mi hai raccontato che può capitare di girare cose in contemporanea, cioè, per cui veramente è un lavoro di switch incredibile anche del personaggio. Ritornando alla promo, dove comunque se ti chiedono e se ti fanno domande su due film diversi devi immediatamente essere al 100% lì, hai notato nel racconto dei due film che veniva fuori una diversità fondamentale, magari una macro diversità dei due personaggi che hai interpretato?
2: Beh, allora, questa è una domanda bellissima, grazie. Assolutamente sì, perché sono due film assolutamente diversi come tipo di narrazione, come approccio visivo, come generazione, perché uno c'ha un regista di 45 anni e l'altro ce n'ha 83, no? Ed è incredibile vedere come veramente l'essere umano venga inesorabilmente contaminato nel racconto dal suo vissuto, non c'è niente da fare. Quindi Serpenti, che è il film che adesso è in sala, è un film stortissimo, estremamente contemporaneo, che gioca anche un po' su un livello grottesco dell'assurdità, quasi allegorico rispetto al punto di vista del protagonista, per portare in scena un tema assolutamente contemporaneo, che è una piaga sociale, che è la violenza di genere e il femminicidio, ma facendolo in una maniera che per il film tu sorridi, durante il film tu sorridi. E a un certo punto invece, quando il film finisce, ti accorgi che non c'è niente da ridere, perché mette in scena dei personaggi che improvvisamente sembrano portati all'estremo, ma che poi se li vai a guardare davvero sono tutti fuori dalle nostre porte di casa. Quindi l'altro invece è un film iperclassico, e lo vedrete, film di Gianni Amelio, proprio che prende un tema e lo prende dritto per dritto, come fanno i grandi maestri, insomma.
0: Certo,
2: quindi,
0: certo, certo. Senti, ho visto Serpenti ieri. E poi ti ho detto una cosa proprio appena, tra l'altro una casualità, finisco di vedere il film e tu mi hai mandato un messaggio, ma per un'altra cosa, ti ho risposto subito e avevo un po' l'emozione del film addosso, no? Quando ti ho risposto ti ho detto, sai, fa quello che l'arte dovrebbe fare, ovvero farti muoverti un po' lo stomaco e poi farti fare delle belle domande, no? Cioè creare dialogo, creare conversazione. Il film è veramente bellissimo, lo consigliamo a tutti. Voi siete bravi, c'è un cast pazzesco.
2: Sono incredibili.
0: Mi piace molto la gestione del cast, anche di come entrate all'interno del film, che rende il film velocissimo, fruibilissimo, no? E mi chiedevo, quando tu lo hai letto la prima volta, tra l'altro è una lettura dei Fratelli di Innocenzo, per cui di professionisti che tu stimi tantissimo,
2: sì,
0: che cosa ti è piaciuto subito del film?
2: Allora, considera, io sono stato il primo del cast a leggere il film quasi due anni fa, quindi molto tempo, sempre per parlare di questi tempi biblici del cinema e della gestazione, no? di un film, del percorso di un film. Io l'ho letto e De Paulis non mi aveva detto ancora, guarda, questo è il personaggio per te, ma ha detto leggilo e guarda quello che pensi. E io mi sono subito innamorato di questo poliziotto, perché pensavo ci fosse dentro quel personaggio una grande possibilità, come ti dicevo, di parlare di un tema molto importante, ma di divertirsi tantissimo. Io venivo da due progetti che erano stati molto impegnativi fisicamente, emotivamente, e avevo proprio voglia invece di fare una cosa che avesse una metrica diversa, un approccio diverso. Quindi ho detto, guarda, io assolutamente vorrei fare il poliziotto. Roberto è stato molto contento, E poi sono entrati tutti gli altri che sono dei professionisti straordinari, compreso Leonardo Liti, che è il protagonista di questo film, che ancora non è molto conosciuto, ma che è veramente fa un lavoro sul film straordinario, no? Fa quasi un'ora di piani d'ascolto, cioè quello per un attore è una cosa, è proprio veramente stare in connessione con gli altri.
0: Vero.
2: Ci siamo divertiti, abbiamo improvvisato tanto e poi sai, il film, quando chi lo vedrà capirà, sono tutte scene molto lunghe, quindi noi non abbiamo girato come si fa di solito, quindi scena 42, 4 pagine, ok, stop, ricominciamo. Abbiamo fatto tutti i take di mezz'ora, cioè ognuno di noi arrivava sul set e faceva la sua parte dall'inizio alla fine,
0: okay.
2: E poi ricominciava. E questo creava una dinamica che non è molto comune nel cinema, cioè che tu a un certo punto i primi due minuti continui un po' a pensare a quello che stai facendo e poi ti perdi nel
0: certo,
2: film.
0: Certo,
2: cioè diventi quella cosa lì.
0: Certo.
2: E quella divisa inizia a recitare e l'abito dell'avvocato inizia a recitare e il costume di Valeria inizia a recitare, quindi è come se tu, come se divenisse più facile azzerare, allontanarsi dalla nostra storia ed entrare in quella dei personaggi. Quello è veramente un regalo.
0: Beh, interessante.
2: È bellissimo.
0: Sì, sì, super, super interessante. Mettiamo una canzone e continuiamo a chiacchierare con Alessandro Borghi di Serpenti, che è il film che è in sala in questo momento.

0: ancora nel racconto che ci ha fatto Alessandro della modalità, poi correggimi se uso parole sbagliate, non tanto di recitazione, però sì, insomma, invece che fare scena dopo scena, andavate appunto in scena, ma con sequenze molto lunghe.
1: Molto lunghe, sì, no? Sì, 25-30 minuti.
0: Con tutto ciò che comporta questo. Ti era già capitato in altri film o è stata una prima volta?
1: Assolutamente una prima volta. Cioè, somiglia molto di più al lavoro del teatro, sì, no? Perché poi entri e segui quel flusso. E devo dire che ovviamente il film deve supportarti, no? Questo è veramente è un film, sai quando dici questo è veramente un film di recitazione, cioè non hai cose a cui appigliarti, non ci sono scene d'azione, si sta lì e si recita, ci si palleggiano i personaggi.
0: Sì.
1: E la cosa bella che succede è che veramente questo film può venire bene soltanto con degli attori che capiscono davvero l'essenza di questo mestiere, cioè con delle persone che sono disposte ad ascoltare, ad accettare la sfida a volte di rispondere alla provocazione di un'improvvisazione, quindi di stupirsi di una dinamica che arriva e farla diventare parte del percorso e del processo. È stato in parte un po' come tornare a scuola di recitazione, cioè veramente anche stupirsi di quello che si riusciva a fare, no? E guarda, veramente è stato veramente veramente bello. Tu pensa, tu il film l'hai visto e hai visto quanto i personaggi sono in scena. Io il mio personaggio l'ho girato in 3 giorni.
0: Pazzesco.
1: Cioè, no?
0: Con queste session lunghe.
1: Esatto.
0: Ma io ho capito tra l'altro che amo questo genere, che non sapevo fosse un genere, cioè non lo sapevo dire, però questi film di recitazioni con poche location, con poco movimento, con dialoghi molto belli e con attori molto bravi a portarli in scena, ho capito che è proprio un genere che a me piace molto.
1: Sono quelli che si chiamano i film di scrittura, no? Cioè quelli che hanno bisogno necessariamente di una grandissima sceneggiatura alla base per poter permettere a tutte le persone che fanno parte del processo, quindi lo stesso regista, gli attori, ma anche tutte le persone che lavorano intorno, di avere una base forte da cui partire. Perché ovviamente, sai, in un film del genere, se tu non hai una scrittura che è sfidante e che ha veramente, cioè che ti permette di sentirti libero di improvvisare perché il punto di partenza è altissimo, tu finisci che poi arrivi sul set e ogni quarto d'ora ti devi fermare perché c'è qualcosa che non va bene. E quel film invece di,
0: certo,
1: girarlo in 6 settimane,
0: certo,
1: lo giri in 4 mesi, non so come dire. Quindi...
0: Senti, prima ti ho detto, vabbè, il tuo personaggio te lo sei mangiato tu, no? Ti ho detto, perché ho avuto questa sensazione. Cioè quando, lo si può dire senza fare troppi spoiler, tu l'hai detto, sei un poliziotto, quando entri in scena tu, perché a un certo punto, adesso arriva il collega, a un certo punto arrivi, io da quel momento ho proprio avuto la sensazione che tu te lo sia divorato il personaggio, e ho avuto anche la sensazione che non che fosse facile, che però insomma quella cosa lì ti viene tanto bene. E tu,
1: beh,
0: mi hai detto sì, però attenzione, perché era un lavoro di equilibrismo, di dettagli enorme per non far diventare una macchietta quel personaggio.
1: Sì, nel senso che ovviamente quel personaggio è la crasi di tutta una serie di esseri umani che ho incontrato durante la mia vita, che conosco molto bene, è una materia che conosco. Però per me era importantissimo che questo film, proprio per la sua dimensione un po' assurda, grottesca, quasi allegorica,
0: sì,
1: fosse estremamente radicato alla realtà. Quindi ogni volta che facevo un ammiccamento in più o provavo a appoggiarmi su una battuta con l'idea di far ridere il pubblico, per me stavamo facendo qualcosa di troppo, perché volevo che invece il film e il personaggio facesse ridere perché estremamente radicato alla realtà, proprio perché la realtà, ormai lo sappiamo tutti, ha superato di gran lunga la finzione, non possiamo più inventarci nulla. Quindi volevo che il pubblico riconoscesse in quella persona una cosa che veramente aveva già o potrebbe incontrare fuori dalla porta, nell'assurdità, nell'ottusità del sistema, nell'incapacità di ascoltare davvero l'altro, ovviamente portando in scena quello che poi è un tema, che è la violenza di genere, no? Attraverso un'intuizione straordinaria di scrittura, come abbiamo detto prima. Però io volevo davvero che quel personaggio esistesse. E quindi ho fatto un lavoro a togliere di sottrazione, mm-hmm, e sono stato davvero guidato benissimo e con grande precisione da Roberto De Paulis, che ogni volta mi faceva: senti, ho visto che hai fatto un movimento, quello tienilo, quell'altro secondo me è troppo. Ho visto che ti sei appoggiato su una cosa. Per esempio,
0: cura.
1: A lui piaceva tantissimo il fatto che questo personaggio si guardasse il corpo, che si guardasse i muscoli da solo, perché era
0: narciso. Un po',
1: sì,
0: certo,
1: sì, ogni tanto si guarda i bicipiti, sì, se c'è la maglietta messa bene. Quella roba faceva parte di una cosa che io riconosco tantissimo, non è una cosa che fai per far ridere, perché è uno che è veramente pieno di sé, che parla della madre e della compagna in una certa maniera, con un certo tipo di figlio di un certo tipo di educazione, che è convinto che sta veramente facendo le indagini della sua vita. Lui non si preoccupa, ci penso
0: sì, sì,
1: io.
0: Sì. Come quando dice: ma cosa pensi che ci prendano
1: che
0: per strada?
1: Capito, no? Ed è, mi sembrava bellissimo costruire un personaggio che portasse il pubblico a camminare su una linea molto sottile tra l'empatia e la repulsione. Cioè tu dei momenti a sì, questo gli vuoi bene, sì, dei momenti dice bene, completamente
0: che
1: scemo.
0: Posso dirti, è la magia secondo me del film. Il film vive in quel balance difficilissimo e delicato, ma che poi ti lascia un po' così in una dimensione di riflessione tra il grottesco e il reale. Mm-hmm. Quindi tutto quello che pensi che non possa succedere succede,
1: sì,
0: e succede in quel modo, e quello insomma, vabbè, guardatelo, Serpenti è nelle sale. Noi teniamo Alessandro Borghi qui ancora per fare le ultime chiacchiere.
2: Che bello!

0: Guardamore qui su Radio 105 insieme a Max Brigante. Questa sera è venuto a trovarci Alessandro Borghi, è tornato a trovarci Alessandro Borghi. Abbiamo parlato di Serpenti, che è nelle sale, un film che mi è piaciuto molto. Poi io sono di parte, quindi non dovrei più dire mai più niente su di te, però se mi è piaciuto lo dico, mi è piaciuto, diciamo, e mi è piaciuto molto, veramente un film molto bello, recitato benissimo, con un grande cast. Quando, perché tu sei stato il primo, ci raccontavi, a leggere la sceneggiatura, sì. Quando hai saputo invece come si formava il cast? Perché poi avere quei nomi comunque su una locandina è tanta roba, e credo che anche per te avere dei colleghi così forti in una locandina sia un motivo in più, no, per poi dire sto film lo faccio.
1: Ma allora guarda, ti dico delle cose molto rapide per farti capire quanto io fossi felice. Io con Valeria ci volevo lavorare da sempre, cioè aspettavo da una vita l'occasione giusta per farlo, e fino a che quest'anno ci ho fatto 2 film io insieme a Valeria, quindi ed è stata un'esperienza straordinaria, perché è un'attrice incredibile, questo lo sanno tutti, ma è una donna che porta qualcosa sul set che fa, è veramente straordinario.
0: Parliamo
1: porta,
0: di Valeria Golino.
1: Valeria Golino, sì. Porta un'energia, porta una consapevolezza, porta una gestione di quella materia che è incredibile. E Leonardo Lidi lo avevo visto su un film che si chiamava L'Isola delle Rose tempo fa, e avevo capito che questo aveva un talento fuori dal comune. Tra l'altro lui è un grandissimo regista di teatro.
0: Ah.
1: E mi è sembrata proprio la persona più giusta per fare quel ruolo, serviva quella persona lì per fare il protagonista di questo film. E Pietro Castellitto, che è un amico, una persona alla quale voglio un bene profondo, e questo lo dico semplicemente perché lo ha scritto anche lui pochi giorni fa in un post. Lui, io ho avuto la fortuna di fare un film con il padre che si chiamava Fortunata, regia di Sergio Castellitto. E Pietro mi portava i caffè sul set, faceva il runner, lavorava.
0: Certo.
1: E quindi vedere poi quello che ha fatto negli anni è una cosa che mi emoziona, mi commuove, e tra l'altro lo trovo di un talento straordinario, ma a fare qualunque cosa, a scrivere, a dirigere, a far l'attore, quindi fa anche lui fa un personaggio incredibile. Quindi sai, è bello averli nel cartellone, ma è ancora più bello poi far parte di quel tipo di racconto e sentirsi supportato e al sicuro da quel tipo di talento lì.
0: Tra l'altro, guardando il film e veramente apprezzando i singoli talenti che vedi all'interno del film, e vedendo insomma degli attori e delle attrici

0: tanto bravi. E poi forse noi eravamo anche stati a mangiarci una cosa insieme, quindi avevamo fatto anche delle altre chiacchiere. Mi sono chiesto che cosa spinga un attore, un'attrice, a essere sempre così performante, no? Non so se è una questione di passione per la materia, mm-hmm, che ti porta in un continuo stato di miglioramento di te stesso, una capacità proprio di mestiere di essere così focus sul personaggio. Però è interessante questo,
1: è molto,
0: no?
1: Interessante.
0: Tu arrivavi, come tu mi avevi detto, quanti giorni avevi recitato all'interno di un anno, riuscire a essere così è molto interessante, secondo me.
1: Beh, quest'anno è stato un anno, te l'ho raccontato, molto molto lavorativo per me, con i pro e i contro della cosa, devo dire più i contro, nel senso che poi è bello lavorare tanto se si riesce sempre a gestire alla perfezione il tempo, invece a un certo punto, come tu ben sai, il tempo diventa il fattore che diventa le regole, e molto spesso ci troviamo a non essere mai abbastanza sicuri di esserci preparati, mm-hmm, a dovere. Io, per quanto mi riguarda, credo che ogni persona a cui potresti fare questa domanda potrebbe risponderti in una maniera abbastanza diversa. Io lo faccio perché è la mia vita, cioè nel senso è la cosa che mi fa sentire vivo, e sento che è l'unica cosa che riesco davvero a fare in maniera profonda, sapendola gestire bene, ma comunque non credo sia legata ad una voglia di miglioramento, credo sia più che altro, in maniera molto più consapevole, barcamenarsi nei vari stadi di frustrazione e di grande felicità che si possono raggiungere facendo il lavoro che ti piace, soprattutto se quel lavoro è un lavoro che fa parte cioè che ha una connotazione artistica e quindi che ti permetta in qualche modo di esprimerti, certo, usando il tuo lavoro. Però io non vedo nient'altro.
0: E Ale, il confronto con te stesso, mm-hmm, è sempre severo? Sempre.
1: Peggiora. Peggiora. Io da settimanella faccio 40 anni e già sto pronto col taccuino e dico: ok, vediamo questi 10 anni che cazzo hai combinato, deficiente.
0: Ma secondo me se tu fra 10 giorni questo tipo di bilancio lo fai in un contesto sereno, sì, quindi non di particolare nervosismo.
1: No, anzi, sarà un contesto meraviglioso.
0: Se lo fai in un contesto sereno, secondo me, in questi ultimi 10 anni, ma ti dirai, sì, anche: oh Ale, bravo.
1: No, ma dai,
0: a parte
1: gli scherzi, io sono molto severo, però sono anche molto bravo ad essere felice di quello che faccio, L'unica cosa che mi fa fatica, io sono un grande nemico dell'approssimazione, e quindi l'approssimazione, quando hai poco tempo, diventa una combo micidiale. Quello che mi fa a volte riflettere è questa sensazione di non aver mai abbastanza tempo per, mm-hmm, essere sicuro che le cose vengano fatte bene. Ma tanto è così che si fa.
0: È così.
1: Quindi ce lo facciamo andare bene così, e devo levarmi dalla testa questa cosa che se avessi avuto più tempo magari sarebbe venuto meglio, perché magari non è sempre così.
0: Allora, Ale, grazie intanto.
1: Grazie, ti
0: lasciamo nei vari incontri, nelle sale che farai per Serpenti, film del quale abbiamo parlato questa sera qui a 105 in casa, film che vi invitiamo fortemente ad andare a vedere al cinema. Ciao Ale,
1: e
0: ti voglio bene, a presto. Ciao.
1: Ciao.
2: C'è 105 mi casa.
3: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
4: Lo sai che quando fuori casa non c'è lo spazzolino? Con il chewing gum senza zucchero hai un alleato per l'igiene orale. Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Daygum ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day, con giochi, sorprese, gadget. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
5: Edo, sei pronto?
6: Certo, anche quest'anno torna la Pyjama Run,
5: la corso camminata solidale per sostenere i bambini malati di tumore.
6: Hai già scelto il tuo pigiama?
5: Io sì, e non vedo l'ora di vedere i vostri.
6: Iscrivetevi subito a pyjamarun.it.
5: Venerdì 18 settembre, noi ci saremo.
6: pyjamarun.it.
7: Preparati a nuove scoperte con la nuova Toyota Yaris Cross Full Hybrid. Ready for what's next. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
8: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
2: Energia al lavoro, musica per le nostre orecchie. Repower, l'energia che ti serve.
3: Repower. E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
4: Relax, c'è Zalando. Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
5: Ufficio cose smarrite?
6: Ho perso la mia voglia di lavorare.
5: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sì anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
6: Mi sento già più carico.
5: Info su toyota.it.
7: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum?
9: Cosa fa Oscillo Cucinum?
10: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista.
11: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Boiron.
12: 99, 99, non è possibile.
13: Tesoro, tutto ok?
12: 99, Puma, microtasso.
13: Calmati, ora chiamo qualcuno.
12: 99, Puma.
13: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
12: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
14: Che si tratti di decorazioni, articoli per la casa o lavoretti creativi, da Teddy trovi tutto questo e molto altro per la tua quotidianità, dietro l'angolo e a piccoli prezzi. Scopri l'enorme assortimento e risparmia questa settimana da Teddy. 30% di sconto su tutti gli articoli di cancelleria per il rientro a scuola. Teddy, pieno di idee.
15: Ma che pelle stupenda!
16: Merito di Shiseido! E fino al 20 settembre nelle profumerie Naima c'è un regalo per tutte noi!
15: Ah, quale?
16: Acquistando Skincare Shiseido avrai in regalo il Beauty Kit Vital Perfection con 14 giorni di trattamento!
15: Corro subito nelle profumerie Naima!
16: Operazione valida dal 7 al 20 settembre. Regolamento su naima.it.
17: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
18: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
19: In questo spot la differenza non la fa la voce dello speaker, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit si apre il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità. Promo valida fino al 30 ottobre 2026. Termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però dai, brava anche lo speaker.
20: Banca Mediolanum. Costruite intorno a te.
21: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
22: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
21: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
22: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
21: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
22: Vi aspettiamo!
0: Gli Squizzati di 105.
1: 105.
2: 105.
23: 105.
1: Che storia.
24: Radio 105.
23: Che storia.

0: Devo sempre su questo pezzo sgridare la regia, perché avrebbero potuto collegarsi un po' prima e mostrare il balletto che fa Simo J su Hotline Bling. Che, Simo, ti dico la verità, è uno di quelli che ti viene meglio in assoluto.
1: Perché, dato che comunque è una canzone del 2015, ho avuto molto tempo per
0: perfezionarlo. Sì. Un po' quello che ci diceva Alessandro Borghi sul perfezionismo. Ringraziamo Ale per il contributo che ha dato alla puntata. Siamo stati molto felici di ospitarlo in occasione appunto dell'uscita del film Serpenti, che è nelle sale. Noi vi ringraziamo molto per essere stati con noi e torniamo domani sempre dalle 20 alle 21 qui per un'altra puntata di 105 Mi Casa.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: Lo sapevi che sulla gamma GPL Hyundai ti offre i primi 5.000 km? Ad esempio, puoi arrivare fino a Longyearbyen, Norvegia. Cosa c'è? Niente. Dai, usali bene questi 5.000 km. Hyundai Kona GPL. A settembre, tua con anticipo zero e interessi zero. TAN 0%, TAG 1,03%. 35 rate da 370 euro al mese, con finanziamento Hyundai Plus. Valore futuro garantito 13.402 euro. Offerta valida fino al 30 settembre. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
2: Buonasera, questa è Radio 105, mai come questa sera sono le 21.
3: Radio 105 presenta Tabù.

0: Priscilla Agosti e Alessandro Sansone hanno deciso di andare oltre con
1: 105 tabù.
2: Sei pronto ad andare oltre?
3: Ve l'avevamo detto, ve l'avevamo detto, tu
2: se
3: mi accusi.
2: Se non ve l'ha spammato nella precedente settimana Sansone, solo perché gli tenevo praticamente le palle in pugno.
3: Allora ragazzi,
2: tutte le volte che provavi
3: non si poteva non fare un po' di spoiler su questa cosa. È una cosa epocale, poi lo capirete col tempo, lo capirete con i giorni, le settimane. Fatto sta che da stasera cambia qualcosa.
2: Buonasera, allora devo dire che c'è lo zampino di Marco Mazzoli che ci ha fatto proprio da ariete e ci ha detto vai, facciamo, andiamo.
3: Da ariete, da fratello maggiore.
2: Sì. Abbiamo deciso di appunto andare un po' oltre, di spingerci a parlare di tutte quelle cose. Si possono chiamare tabù, si possono chiamare i pudori, le vergogne, i discorsi scomodi, quelle cose che non si ha il coraggio di dire, di parlare. Quando saltano fuori i discorsi uno cerca un po' di nicchiare e qui invece non si nicchia.
3: Sì, perché tante volte certe cose si pensano, si dicono con gli amici, si dicono a casa sul divano, si dicono al bar, si dicono in una telefonata, in un audio su WhatsApp, che poi vengono cancellati, però poi, come dire, non se ne parla apertamente. Invece qui noi vogliamo fare proprio questo, vogliamo dare voce a tutti quei tabù che avete in testa nella vostra vita.
2: Lo possiamo dire che in generale io qui ho sempre detto tutto molto chiaramente.
3: Ah beh ragazzi, stiamo soltanto mettendo una marcia in più e stiamo confezionando una cosa che stava nascendo. Quindi eccoci qua, è nato 105 tabù, amici belli.
2: Abbiamo bisogno della vostra collaborazione perché stiamo facendo una cosa che secondo noi è fichissima. Mm-mm. Cioè questa sera noi stiamo facendo una puntata zero in diretta con voi, quindi ci siamo presi la responsabilità con la nostra direttrice, con Salvaderi, mettendoci la faccia e dicendo noi vogliamo fare questa cosa,
3: sì,
2: dateci supporto,
3: sì,
2: cercate di stare dalla nostra perché o la va la spacca.
3: Esatto, diciamo che l'abbiamo un po' tirata, cioè come dire, abbiamo fatto una sorta di braccio di ferro, sì, in cui a un certo punto li abbiamo finiti talmente tanto che hanno detto ok dai, provate,
2: facciamola in diretta,
3: fatela e la facciamo in diretta. Peraltro la stessa maglietta di Alessandro Borghi, quindi non scambiate.
2: Tu?
3: Se state guardando il 66 del
2: ma
3: digitale terrestre,
2: che ve la siete scambiata in bagno.
3: No, non scambia, cioè non sono lui, se per caso vi dovesse sembrare che io sia lui, non sono lui, è andato
2: che
3: via.
2: Che buono Borghi.
3: Appunto, per
2: mamma
3: quello
2: santa.
3: Ecco.
2: Vabbè.
3: A proposito, cosa
2: esatto
3: faresti con Borghi? Si apre un mondo.
2: Senti, facciamo ascoltare un po' quella situazione che secondo noi aiuta anche i nostri ascoltatori a capire un po' qual è il tema della serata.
3: Esatto, perché ogni sera ci sarà un tema tabù, e noi abbiamo scelto il nostro modo di farvi capire di che cosa si parla.
4: Finalmente ci troviamo alla serata più trasgressiva.
5: Si pensa che nei club privé succeda di tutto, ma la realtà è molto diversa.
6: Se torniamo a casa, magari dopo l'esperienza che abbiamo fatto col singolo, noi siamo tornati a casa ancora più eccitati, ancora con più voglia di fare l'amore da soli. Ti porti a casa un'adrenalina non indifferente, ma per giorni.
7: Tre cose da evitare se siete scambisti. Terzo posto, evitate di spendere soldi per intimi pazzeschi.
8: L'81% degli uomini lo propone Cifantastica e il 31% delle donne dice di sì. Stiamo parlando del sesso a tre.
9: Il mio partner si eccita pensando a me che lo faccio con un'altra persona. Dottoressa, cosa sta succedendo?
10: Il terzo non deve essere dolce. No, grazie.
11: Ti ecciterebbe guardare la tua compagna fare sesso con un altro?
12: Mi piacerebbe tanto fare una cosa a tre con la mia ragazza.
7: Al primo posto, se siete scambisti, non ha alcun senso tradire. Perché se siete scambisti e tradite il compagno o la compagna, fatevi curare da uno bravo.
3: Boom! Boom!
2: Abbiamo deciso di aprire col tema dello scambismo.
3: Col botto proprio.
2: Allora, possiamo dire che loro possono intervenire liberamente, quindi
3: dovete.
2: 342 41 15 105, non solo i messaggi più ficcanti, più frizzanti, anche in contrapposizione, nel senso che non tutti sono aperti ad una visione del sesso che prevede di scambiare il proprio partner o la propria partner. Magari c'è chi dice io non lo farei mai perché il corpo, quel corpo è mio e non lo voglio condividere.
3: Beh, allora ci sono tante persone che secondo me ne hanno sentito parlare, hanno amici che lo fanno, però non ne parlano mai, ok? Sono quelle cose un po' carbonare, di cui si parla solamente un po' di sotterfugio, ma che poi alla fine tutti hanno sentito. Quindi, scambismo è una cosa lontana da voi, è una cosa vicina a voi, è una cosa che non giudicate, è una cosa che giudicate, che vi fa schifo, che odiate e che proprio vi fa pensare che persone orrende quelle che lo fanno.
2: Magari
3: no.
2: Ci siete passati, l'avete fatto perché avete voluto assecondare, no, il brivido, la proposta del vostro lui, della vostra lei, ma una volta che l'avete fatto vi siete sentiti sporchi, perché no, nel senso, non siamo qui per parlare del fatto che sia bello fare l'amore e scambiarsi, cioè apertamente chi dice io non me la sono sentita più, non l'ho fatto, sono dovuta andare in analisi dopo che l'ho fatto perché continuavo a rivivere qualcosa che mi hanno forzato a fare.
3: Le relazioni che sono tornate in piedi grazie allo scambismo, perché poi c'è anche questo, c'è anche un lato, come dire, che va dietro.
2: Di un po' di frizzanteria, no? Il tipi di pitero di cui parliamo sempre.
3: Sì.
2: O anche chi magari si è conosciuto facendo scambismo, si è innamorato continuando ad essere swingers
3: poi è diventato
2: e poi
3: prete.
2: Uno dei due, cosa che accade, dice so però io ti amo troppissimo, adesso voglio che tu sia solo mio, solo mia, e l'altro dice no scusa un secondo, avevo trovato il sogno e adesso me lo vuoi distruggere, e le coppie si chiudono, finiscono anche per questo.
3: C'è tutto un mondo enorme, ok? Quindi 342 41 15 105, ma soprattutto stasera abbiamo un sacco di roba, poi nella seconda ora avremo anche l'aiuto di
2: mamma
3: una psicologa,
2: mia.
3: Psicoterapeuta, insomma, una puntata no ricca, ricchissima.
2: Ricchissima, davvero, rubriche, condivisione, numeri, intelligenza artificiale che interviene. Un giochetto dove dovete intervenire anche voi.
3: Esattamente.
2: Siateci.
3: Vi aspettiamo. Tanto Audrey Hobart.

0: Audrey Hope, Show Me. 9.09, siamo qui in diretta col tabù di 105. Ale, Lucilla, ci stiamo testando per chi si è connesso magari in questo momento, con questa nuova veste di questo orario, ovvero affrontiamo quelle tematiche che sono un po' tabù. Ci fa ridere perché tabù può essere, vero Ale, ne abbiamo parlato in questi giorni, una parola un po' desueta. Al giorno d'oggi ti viene da chiederti che cos'è che è più tabù. In realtà, secondo me, mai come in questo momento ci sono dei grandissimi tabù, ovvero quegli argomenti che sembrano sulla bocca di tutti, ma che in realtà poi si ha paura ad affrontare. Oggi stiamo parlando di scambismo. Quanta fatica abbiamo fatto a trovare persone che avessero voglia di metterci, non dico la faccia, ma almeno la voce.
1: La voce. Allora, dovete sapere che per ogni puntata di Tabù bisogna lavorarci un bel po', soprattutto per le persone che intervengono. Ed effettivamente ci siamo resi conto che c'è un mare di persone che conosce lo scambismo, che l'ha anche praticato, ma che poi ha vergogna sia a parlarne che a mostrarsi, perché poi nei podcast con la maschera ci vanno, però in radio, attenzione,
0: no, neanche la voce vogliono.
1: A te, però comunque abbiamo le nostre risorse, arriviamo ovunque. Salutiamo Mattia Angrisound, che non ti abbiamo ancora salutato
2: stasera.
0: Buonasera,
2: ragazzi.
0: Buonasera,
1: buonasera
0: Matti.
1: Buonasera, non solo lui, c'è tutta una squadra dietro il tabù.
0: Possiamo dire grazie anche alla Claudetta al centralino, super attiva, la nostra Vale Stoppelli, che ci ha aiutato tantissimo a mettere insieme queste due ore. Massimiliano da Vicenza, ieri, 27 anni, ti ricordi che ci ha scritto delle coppie cuckold? Diceva: domanda, ma questa sera l'avete pensata voi sul serio oppure vi ho dato spunto col discorso sulle coppie cuckold ieri sera? Il tema, neanche a farla apposta, è esattamente quello. Siamo andati a controllare il tema delle coppie cuckold quando una coppia di fatto vuole avere una persona in più che fa sesso col proprio lui o con la propria lei, e lui o lei si eccitano esternamente guardando in questa sessualità condivisa.
1: La famosa storia che ti ecciti se il tuo compagno...
0: Il guardone, dai,
1: esatto,
0: è quello.
1: Esattamente.
0: No, fa... allora, è quello.
1: Il concetto è quello. Allora, la grande scommessa, secondo me, vincente di questo programma è che sembra che non esistano più tabù, perché ormai è stato sfondato qualsiasi muro, ok? Quindi tutto sembra ormai già detto, e invece no.
0: E invece ci sono, e come?
1: C'è un sacco di gente che di tante cose non parla, però vorrebbe parlare. E quindi questa è un po' la voce di tutti quei pensieri che abbiamo magari mentre stiamo guidando e poi non diciamo mai a nessuno. Anche perché, se per caso intervenite in onda, ricordatevi che è sempre valida la regola dell'anonimato. Se vi chiamate Carlo e vi volete far chiamare Andrea, è uguale, va bene, a noi interessa la storia, non il nome.
0: No, ma poi si può cambiare la voce, cioè nel senso, vi potete mettere la mascherina in video e qua il nostro Mattia vi fa venire una voce, ragazzi, che in confronto Luca Ward niente.
1: Ecco.
0: Allora, iniziando ad arrivare i primi messaggi, io sono dell'idea che se una coppia è d'accordo fa benissimo, l'importante è che sia solo un gioco per entrambi.
1: Gioco.
0: Ma il gioco riesce a rimanere gioco o poi sovrasta la coppia? Tu, ad esempio, Ale, ti sentiresti di aprire la coppia, che poi non è aprirla ad altro, ma fare scambismo, quindi andare in locali adibiti per con la tua compagna?
1: Allora, devo immaginarmi sposato e con una compagna con cui magari sto da tanto tempo e non è la mia situazione. Ma se avessi un matrimonio ventennale e mi rendessi conto che la mia situazione è un po' in stallo, probabilmente lo proporrei. Cioè, direi, come ti relazioneresti tu con questa cosa? Perché se a te va, possiamo fare una prova. E chiaramente partirebbe con un andiamo solo a vedere.
0: Ok.
1: All'inizio verso la vedere, chi ha il coraggio di andare a buttarsi nella mischia subito al primo giorno?
0: Beh, secondo me poi lì ti sale tipi tipi tero, cioè non è che ti fermi. Cioè devi essere allineato, che poi se uno dei due parte non è che gli dice no, stasera guardiamo e basta noi.
1: Guarda, sì, però tu, quelli che fanno i coraggiosi, che andrebbero subito a buttarsi nel mucchio, voglio vederli. Secondo me sono più i timidi che si scoprono dei mattacchioni quando sono in loco.
0: E quello è vero. Guarda, invece io ti dico una cosa, sono sempre stata molto aperta, no, nella sessualità, e mi è stato proposto, anche quando fai magari sex talking a letto, no? Dai, allora arriva una, arriva l'altra e si cala, e le brache, arriva una e siamo in 28. Lo facciamo per davvero? Io ho sempre avuto molta paura, perché penso che la coppia vada protetta in qualche modo, ovvero se vivi una relazione leggera, che è soltanto sesso oppure amicizia, uno lo prova con leggerezza, ma nella coppia in cui sei coinvolto avrei paura poi di metterla a repentaglio ancora di più. cioè è una fatica santissima
1: non solo,
0: proteggerla la
1: non
0: coppia, no?
1: Comunque secondo me si innesca poi un meccanismo per il quale quando sei lì sul posto, quando sei lì nella situazione, tutto cambia, cioè nel senso il coraggioso diventa timido, il timido diventa coraggioso e si cambia, secondo me.
0: 342 41 15 105 la vostra voce, dai.
2: Se passeggiamo andando verso ovest e disseguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Ciao, io con la mia compagna abbiamo parlato di questa cosa, siamo andati a una serata a tema ed è successo di tutto, non ce l'aspettavamo neanche noi, però il nostro rapporto è migliorato non 10 volte ma 100 volte.
1: Urca. Hai visto? Come dicevo prima, cioè che i timidi diventano coraggiosi molto spesso.
2: Ma non possiamo chiamarlo dopo questo, perché io voglio capire come fa a migliorare un rapporto di 100.
1: Beh, guarda.
2: Ma mi piacerebbe saperlo.
1: Allora, ti mettiamo da parte, mi raccomando, se per caso dovessi scendere dalla macchina oppure non potessi più ascoltarci, telefono alla mano, perché tra un po' ti chiamiamo e se ti va vieni in onda con noi a raccontarcelo.
2: Yeah.
3: Ciao raga, io sinceramente non sono molto d'accordo con lo scambismo, nel senso che innanzitutto non mi piacerebbe fare sesso con un gruppo di persone e in particolare non mi piace stare con maschi, quindi mi fa schifo, per cui non mi piacerebbe. E poi a maggior ragione il fatto di scambiare mi sembra anche una cosa di mercificazione un po'.
1: Deciso, allora, deciso. Lui.
2: Allora, lui è deciso, sì, qui sì. Si rispetta tutto.
1: Idee chiarissime.
2: Ma innanzitutto tu non è che devi fare sesso di gruppo quando scambi.
1: No.
2: Non per forza.
1: No,
2: cioè,
1: no.
2: Non per forza devi stare con dei maschi se non ti piace avere la fisicità del maschio.
1: No,
2: quindi
1: no.
2: Hai un'idea che secondo me
1: È un po' distorta, non c'è niente di forzato. In ogni caso, tra le varie cose, noi ci siamo chiesti anche che cosa ne pensa l'intelligenza artificiale di tutto questo. Quindi
2: sentiamo.
1: Gli abbiamo fatto una domanda chiara.
2: Sei un po' zoccoletta questa intelligenza artificiale.
4: 105 tabù. Cosa dice l'intelligenza artificiale? Scambismo, la guida semplice. Cosa ne penso io? È una pratica perfettamente valida se è consensuale, consapevole e fatta da adulti maturi.
5: Consensuale, consapevole e fatta da adulti maturi.
4: Non sai come proporlo al tuo partner? Prova così, magari dopo che avete fatto l'amore. Amore, so che sei una brava ragazza, ma dentro di te so che sonnecchia una meretrice. Liberiamola. Oppure, amore, guarderò dei nerboruti che ti sbattono pensando: questa è la donna della mia vita. Poesia pura. In ogni caso, se speri che lo scambio salvi il tuo rapporto, non ti illudere. Funziona nel 18% dei casi.
2: Guarda quello
4: nel
2: di prima.
4: Restante 82%, uno dei due finisce a piangere in macchina alle 3 di notte, mentre l'altro è ancora dentro al club, che si sta mettendo in gioco. Tua moglie ha accettato subito. Buon per te. Probabilmente ti tradisce da mesi e le stai spianando la strada. Vuoi sapere come vi dovete vestire? Non con i jeans, cazzo. E neanche con i Bermuda, non sei a una riunione dei Boy Scout. Lei deve essere sexy, ma non tipo escort. Deve sembrare moglie di qualcuno. Non disponibile su Tinder alle 3 di notte. Ultima regola aurea. Se lei è insicura sul suo aspetto fisico, lascia perdere. Passerebbe i prossimi mesi a chiederti se ha il culone. E ora? Sei pronto a misurarti con un sacco di gente che avrà il cazzo più lungo del tuo?
1: No, no, ma proprio
2: allora,
1: no. Se me la metti così, intelligenza artificiale, io me la do a gambe levate.
2: Comunque posso dire, l'intelligenza artificiale
1: vita,
2: è un po' bacchettona, no?
1: Ma a parte è cattivissima, e poi ce l'ha con la storia delle 3 del mattino. uno dei due finisce a piangere in macchina alle 3 di notte e l'altro guarda che non è un escort disponibile su Tinder alle 3 di notte.
2: Comunque posso dire una cosa, il nostro Mattia Angri, che ne sa di locali di scambisti, ecco. Perché hai messo musica, adesso
6: sì,
2: metti ancora nel locale di scambisti?
6: Sì, no, sono...
2: È finita
6: sono
2: quella
6: bandito.
2: Carriera? Sei bandito ora?
6: Sì, sì.
2: Perfetto. Il look, ma uno potrà arrivare vestito come vuole pure coi Bermuda, no?
6: Io credo che, allora, nel senso che se arrivi vestito in Bermuda, anima mia, cioè, ha voglia star lì sul divanetto, cioè, nel senso non è che... Cioè,
2: nel senso che deve arrivare già senza?
1: Non si avvicina nessuno perché sei in Bermuda.
6: Diciamo,
1: cioè,
6: che devi arrivare con un look affascinante.
1: O sei Adam Sandler, oppure esatto, è meglio che ti vesti un po' carino.
2: Scusate, a me ad esempio il Bermuda un po' da surfista, ok? Con la maglietta un po' fuori, un po' dentro, a me fa sesso.
1: Allora, per te bisogna.
2: A me fa
6: andiamo
2: sesso.
6: A casa, vai, che cazzo.
2: Lo so, Marco, a me il Bermuda fa sesso.
1: Per lei bisogna fare le feste a tema scambismo, però tutti vestiti da hawaiani. Okay? Cioè, in spiaggia, festa scambista in spiaggia.
2: Mi piace, non è che uno deve avere il pantalone all'Armani per forza.
1: No, io sono d'accordo con te su questa cosa.
2: Oh.
1: Sono d'accordo con te.

0: acquisto di McDonald's. Con salva euro menù hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95€. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: 99, 99, non è possibile.
2: Tesoro, tutto ok?
1: 99, Puma, microtasso.
2: Calmati, ora chiamo qualcuno.
1: 99, Puma.
2: Pronto? 99. Sì, dice solo 99, Puma e microtasso. Ah, capisco. Ha scoperto l'offerta usato certificato Ford Approved sulla Puma Hybrid con microtasso Ford.
1: 99 euro al mese, anticipo 3.150 euro, 24 mesi, TAN 4,95, TAG 7,38, rata finale 12.122 euro.
3: Gli operatori di magazzino Amazon hanno accesso a soluzioni di lavoro flessibile. Come Antonio, che oggi deve andare a prendere sua figlia a scuola. Per lui, questo è il sonno più bello del mondo.
4: Papà!
3: Anzi, forse è questo il sonno più bello del mondo. Soluzione di lavoro flessibile in Amazon, per esserci nei momenti che contano. Si applicano criteri di idoneità e condizioni specifiche.
5: Sa, prova. Ok, pronti. Solo ora puoi avere Volkswagen Transporter da 159 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 2,99, TAEG 3,85, anticipo 8.361 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 16.153 euro. Pronto a migliorare il tuo business con la tecnologia e il comfort di Transporter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo. Allora direi, buona la prima, posso andare? No, perché devo dirlo a un amico che ha un'impresa e deve sostituire.
6: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
5: Ops.
6: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
8: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Si perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Qashqai Mild Hybrid 2 o 4 VD o i Power Hybrid da oltre 22 km al litro è tua a partire da 26.900 euro con qualsiasi usato. Info su Nissan.it, no perdi tempo.
11: Un nuovo regno ti aspetta? Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai? Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce?
12: D'ora in poi lascerò!
11: Un regno dove lo spirito del Natale prende vita! E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
13: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
14: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio, occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
15: Così questa è la nuova Volvo X60.
16: Che ne dici? 100% elettrica.
15: Bellissima, ma giusto un limite.
16: Ancora? Scusa, siamo partiti da Bologna, mai fermati e adesso siamo a Positano. Guarda la batteria.
15: È vero, ma il prezzo?
16: Come la tua ibrida.
15: Ma effettivamente non c'è più differenza.
16: Eh no, la differenza c'è. Questa è Volvo.
17: Nuova Volvo X60, The Game Changer. Scoprila sabato 19 e domenica 20 negli showroom Volvo.
18: Settembre è il momento giusto per rimettere a fuoco i tuoi obiettivi. E se iniziassi dalla tua vista? Con Baviera Clinica Oculistica puoi dire addio a occhiali e lenti a contatto e ritornare in scena con una vista in HD. Per il Back to Work approfitta di uno sconto fino a 200 euro sull'intervento. Prenota ora la tua visita. Baviera, il focus giusto senza occhiali. Direzioni e autorizzazioni sanitarie consultabili su clinicabaviera.it.
19: Benvenuto al super pilota Kimi Antonelli.
20: Ciao Alex.
19: Kimi, ma sono io su questo poster?
20: Hai capito perché vengo ad abitare qui?
19: Per vederci le partite insieme.
20: Magari, però non ho ancora il wifi.
19: Ma andiamo da me, ho Sky Wifi ultra veloce, come te.
20: Oh, ma sai che Sky Wifi è il mio nuovo mito.
19: Sono appena stato sorpassato.
21: Sky Wifi con le serie e gli show di Sky TV a soli 29,90€ al mese per i primi 18 mesi anziché 54,90€ al mese. Info e condizioni su sky.it o nei negozi Sky.
22: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuto rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
0: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre l'onza a fette a 6,49 euro al chilo, taglio intero 5,49 euro al chilo. Più prendi, meno spendi negli iper e market aderenti.
4: Wow! 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale su Radio 105.

0: Animal, 21:30 c'è il 105 Tabù. Che cos'è? È il programma che parla dei vostri tabù.
1: Esatto, ci sono ancora i tabù nel 2026. Ci verrebbe da dire no, non ce ne sono più perché si parla liberamente di tutto. In realtà ce ne sono eccome. E più si parla di argomenti che poi saranno via via anche comuni, quotidiani, ma poi sfiorano ovviamente il sesso. Oggi stiamo parlando di scambismo. E più ci si rende conto che tutta questa libertà sessuale forse non c'è. Però al telefono abbiamo Federico. Fede, ciao, buonasera.
2: Ciao, buonasera ragazzi.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao Federico, buonasera, benvenuto a 105 Tabù. Sei il primo ascoltatore che viene in onda a 105
1: esatto.
0: Tabù.
1: Esatto, ci ricorderemo di te.
2: Che onore, che onore.
1: Senti, ma abbiamo scoperto dal tuo messaggio che tu e la tua fidanzata volete fare gli sporcaccioni.
2: Sì, ci piace. Però,
1: raccontaci
2: insomma,
1: un po'.
2: Allora, no, più che altro, insomma, il messaggio che mi ha mandato riguarda un po' una mia idea, ecco, e riguarda un po' i tabù, che fondamentalmente spesso un tabù, proprio perché è un po' un tabù, risulta un po' più, come si dice, appetibile e piccante, insomma, ecco, quindi sicuramente, insomma, essere aperti a livello ecosessuale o comunque un po' in tutte le pratiche che ognuno vuole praticare è bello, però il fatto che rimanga anche un po' proibito, secondo me, aiuta a mantenerlo piccante e, come si dice, frizzante.
0: Va bene, ecco, però voi adesso volete concretizzarlo, non volete più mantenerlo nel proibito, cioè volete provare a testare come vi trovate all'interno della concretizzazione del vostro tabù, o no?
2: Beh, sì, assolutamente, insomma, sicuramente. Allora, siamo un po' nuovi, come si dice, ecco, un po' in questo campo, però sicuramente provare è un qualcosa che ci piacerebbe. Quindi,
1: ma avete mai fatto tipo l'amore in tre, Fede?
2: Insieme no, io però ho avuto delle esperienze per quanto riguarda dei menage, quindi insomma non con la mia compagna attuale, però insomma prima sì.
1: Ok.
2: Però sicuramente insomma ci stiamo un po', come si dice, guardando intorno per quanto riguarda qualche localetto da frequentare, anche qualche spa magari in cui insomma si pratica questa, insomma, lo scambismo, quindi ci piacerebbe pian piano,
0: quindi,
2: insomma,
0: prima di un ménage à trois voi vorreste provare direttamente lo scambismo, cioè
1: è giusto, è per me, sai?
0: Anche secondo me,
2: diciamo,
0: è ambizioso,
2: che, insomma,
0: come
2: non
0: progetto.
2: Secondo me non c'è un percorso da fare, cioè prima cosa o prima qualcos'altro, quindi insomma ovviamente la sessualità, il sesso è talmente libero che non ci sono regole.
1: Ma voi ascolta Fede, ma voi siete già liberi sessualmente? Nel senso, avete già provato magari altre pratiche che si distanziano da quello che viene visto come il sesso canonico?
2: Beh sì, diciamo che insomma tra qualche massaggio, comunque l'uso di sex toys, sicuramente fanno parte dei nostri rapporti, ci piace un sacco e ci piace un po' non darci dei limiti. Ovviamente insomma non siamo, come si dice, estremi, ovvero, però insomma ci divertiamo, mettiamola così.
0: Da subito è stato così, cioè questa intesa, questa apertura mentale che avete tu e la tua compagna.
1: Da quanto state insieme?
2: Allora, stiamo insieme da circa 7 anni.
1: Ah, però, no, la crisi del settimo anno.
0: Hai capito?
1: Mettiamoci un altro pisello, per favore.
0: Fosse sempre così la crisi del settimo anno. Già, siamo in crisi, cioè stiamo andando in locale di scambisti. Come
1: lei
0: va?
1: Lei ti ha detto, Fede, sono un po' in crisi, cerchiamo di introdurre qualcos'altro, non solo nel nostro rapporto.
0: Introduci pure tu qualcosa da qualche parte. Vabbè, e quando si sono manifestate queste curiosità da parte di entrambi?
2: Ma sicuramente insomma i momenti in cui magari è uscito fuori sempre qualcosa, perdonatemi, così insomma di piccante è sempre ovviamente nei momenti post o durante magari qualche rapporto sessuale, insomma quando uno è un po' più come si dice, esplicito, quindi insomma ovviamente come insomma dicevo non è nata da subito questa apertura, quindi è qualcosa
1: ma
2: che è
1: poi riuscireste a metterlo in pratica? Perché un conto è dirselo nelle orecchie quando sei lì,
0: certo,
1: e un conto è uscire la sera chittati senza mutande e andare a fare zin zin da un'altra parte
0: e fare cacolde, ecco, vedere
2: questo,
0: uno
2: diciamo, questo è il motivo per cui insomma ancora purtroppo non abbiamo quagliato, ecco, passatemi il termine, però insomma è una cosa ovviamente un po' più difficile.
1: Senti,
2: da
1: quando
2: fare,
1: è l'anniversario? Quando è sto anniversario?
2: L'anniversario è il 13 di aprile.
1: Okay. Anche troppo lontano. Compleanni vicini.
0: Non fatevi lo stesso regalo, però, perché se vi fate lo stesso regalo.
1: No, dai, adesso cerchiamo di farlo decidere.
0: Il nerboruto di cui parlava l'intelligenza
1: artificiale. Tu quando compi gli anni?
2: Io a giugno, il 18 giugno.
1: Niente, troppo lontano, lei quando?
0: Vabbè, Natale, dai.
2: Lei a marzo.
1: Ma dai, ma ragazzi, tutto, gioca tutto contro di voi.
0: Sì, sì.
1: Io direi che per Halloween dovete fare qualcosa.
0: Se riuscite per Halloween, che almeno ci avete la scusa per vestirvi
2: mostri
0: pure un po' così.
2: Sexy e ci vola.
1: Ecco. Esatto.
0: Allora, c'era un dato che diceva che il giorno in cui si fanno più accessi ai siti porno è il giorno di Natale, ok? Quindi nel caso voi potreste regalarvi, se a Natale siete liberi, magari...
2: Sì,
0: siete...
2: È sicuramente più vicino dei nostri anniversari.
1: Beh, sì, se no fate in tempo veramente a parlarne per altri 9 mesi. Fede, va bene, grazie, facci sapere quando accade.
2: Assolutamente, ci sarete i primi.
1: E grazie. Pensate che è grazie al tabù che lo state facendo.
0: Pensateci. Pensate a noi quando succederà. Ciao Federico, ciao, grazie. Vedi che bravi, però. A parte che sembrava preparata per quanto era bravo lui a parlare.
1: Lui è bravissimo, devo dire. Adesso deve essere altrettanto bravo a non parlare, ma a prenotare la serata.
0: A fare i fatti, dici tu.
1: Fede!

0: portare la mia ragazza, la mia compagna, mia moglie a farsi trivellare da un altro davanti a me mentre io sono una, cioè, sarò un'antica io.
1: Vedi, vedi, alla fine lui dice quello che pensano in tanti.
2: Sì, sì, sì. Noi andiamo oltre. Radio 105
3: Tabù. Vieni alla Coop, ci sono grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Scegli tu quali. Convieni al tuo portafogli. E a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop, conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
5: Sa Raffaele Ruma è l'Ateneo Digitale Leader per la qualità della ricerca. 36 percorsi di laurea online, tra cui scienze motorie, scienze biologiche, dell'alimentazione e della nutrizione. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
6: Progetta la tua Febal Casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto. Elettrodomestici a metà prezzo. E top ingressi in regalo. Se Febal è casa.
7: Febal Casa, Febal Casa.
6: Più info su febalcasa.com.
8: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
9: Radio 105 Proud to be different. Cosa so?

0: Gaia, Fabri Fibra, Pinguini Tattici Nucleari, siamo qui insieme al Tabù, prima puntata in diretta, stiamo giocando con voi e devo dire che tantissimi messaggi, un sacco di confronti, un sacco di piccanti.
1: È vero, cioè chi

0: più coraggioso e c'è chi invece si schiera proprio al contrario. 342 41 15 105 il nostro numero. Il tabù di stasera è lo scambismo. Esiste molto più di quanto pensiamo, se ne parla, non se ne parla, ma innanzitutto ci sono delle credenze popolari che dobbiamo in qualche modo sfatare.
1: No, perché dobbiamo farci una cultura via via di tutti per gli forza. Argomenti che affronteremo, quindi diamo ufficialmente il via al primo giochino che condividiamo con voi, che è il vero o falso.
2: 105 tabù. Vero o falso?
0: Allora, facciamo così, questa cosa poi la farete con noi nei prossimi giorni.
1: Esatto.
0: Sarete voi protagonisti a giocare insieme a noi, ma stasera vi facciamo vedere e sentire come si fa.
1: Noi da domani vi diremo prenotatevi, voi potete scegliere se giocare con me o se giocare con Ale e la faremo proprio in interazione insieme. Facciamogli capire come funziona, vai.
0: Allora, domanda.
1: Vado.
0: Lo scambismo è ufficialmente iniziato negli anni 50 nelle Filippine. Vero o falso?
1: Falso.
0: Vero.
1: Vero, i Filippini Rock.
0: Secondo la leggenda, il movimento si è codificato quando i soldati americani di stanza nelle Filippine decisero di divertirsi scambiandosi le chiavi delle camere da letto e le partner.
1: Io... Davvero?
0: Hai capito? Ste
1: cioè,
0: guerre.
1: I Filippini dura... Vabbè, non, giuro, non l'avrei mai detto. Vado io. Nell'antica Roma lo scambio di coppia era una pratica frequente e socialmente accettata. Vero o falso?
0: Potrebbe essere anche vero.
1: Falso.
0: Ah, ok.
1: Allora, lo scambio di coppie nell'antica Roma era punibile per legge, ma si era comunque diffuso durante i baccanali, dove uno beveva e dai tacche e dai punta.
0: Ok, quanto è buona la sua assunta.
1: Esatto.
0: Ok.
1: Vai.
0: Si diventa scambisti per mascherare un'omosessualità latente.
1: Falso.
0: Ti credo che è falso. La teoria dell'omosessualità latente è un vecchio retaggio. La ricerca dell'interazione con partner dello stesso sesso è una manifestazione consapevole di bisessualità, quindi non c'entra niente con lo scambio di coppia.
1: Nel 73 due lanciatori del New York Yankees annunciarono pubblicamente di essersi scambiati le mogli. Vero o falso?
0: Spero sia vero, ma secondo me è falso.
1: È vero.
0: È vero?
1: Sì, è vero.
0: Che bomba.
1: Non solo. Oltre alla moglie si scambiarono anche i figli e i cani. In pratica si sono scambiati la vita.
0: Che casino.
1: Hanno fatto un gran casino.
0: Ma
1: questi. E non
0: fare?
1: Vorrei sapere che altro si sono scambiati.
0: Scambismo e poliamore sono sostanzialmente la stessa cosa.
1: Sbagliato, falso.
0: Infatti
1: Madonna,
0: è falso.
1: Sta andando fortissimo.
0: Bravissimo.
1: Eh?
0: Nel poliamore il focus è sul sentimento condiviso, mentre nello scambismo l'apertura verso l'esterno è prevalentemente sessuale e ludica.
1: Il termine scambista è diventato popolare in Europa intorno al 75 grazie anche alla cultura hippie.
0: Vero.
1: Vero, giusto. Negli anni 70, crescente interesse per dei giornali per la libertà e l'amore ha fatto sì che si parlasse di scambismo e diventasse un termine mainstream.
0: Ecco, vedi. C'è qualcuno che dice quanti danni negli anni 70 e qualcuno invece
1: mamma
0: sarà
1: mamma mia,
0: contento.
1: La da gloria.
0: Ok, ci abbiamo ancora un po' di tempo? Perfetto. Chi pratica scambismo può anche partecipare ad un evento senza fare nulla.
1: Sì, vero.
0: Certo che è vero, meno male. Si può partecipare anche solo per guardare, ballare, socializzare o stare con il proprio partner. Lo scambio non è obbligatorio, specialmente se non ci si sente a proprio agio.
1: Lo scambismo riguarda solo le coppie eterosessuali.
0: Falso.
1: Esatto. Il fenomeno può riguardare qualsiasi tipo di coppia ed esistono comunità e spazi aperti a tutti gli interessi.
0: Sì, poi un giorno dovremo anche approfondire come funziona nel mondo omosessuale, perché secondo me c'è una libertà molto maggiore.
1: Molto, soprattutto nella sessualità, nel concetto di apertura di coppia.
0: Sì.
1: Dovremmo fare una puntata poi dedicata a quello che è la sessualità.
0: Non se la prenda nessuno,
1: no,
0: è
1: no.
0: La mia percezione. Cioè, quello che ho constatato è che nel mondo omosessuale tanti tabù non esistono. Poi ne esistono altri diversi dai nostri, però comunque c'è una libertà maggiore.
1: 342 41 15 105 Radio 105
2: Tabù. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: La carta igienica Foxy Mega dura più del doppio. Occupa meno spazio e ha un ridotto impatto ambientale. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti. Foxy Mega è anche asciugatutto. Partecipa al concorso su vinciilcostarica.it e prova a vincere un viaggio per due.
4: Su Canale 5. 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
5: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
4: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
5: Riapre la casa, riparte lo show.
4: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canali 5.
6: Voce generata in AI. Con nuovo Kia Sportage Tri-Fuel, Full Hybrid, Turbo Benzina e GPL. Il bello è ripartire. A settembre gamma Sportage tua con interessi zero, anticipo zero, da 299 euro al mese con finanziamento scelta Kia. Annuncio pubblicitario promozionale, TAN 0%, TAEG 0,81%, 35 rate, prezzo promo da 30.300 euro. Valore futuro garantito 20.679 euro. Importo totale dovuto dal consumatore 31.362 euro. Dettagli, limitazioni e condizioni su Kia.com. Scoprilo in concessionaria anche domenica 27.
7: Kia. Movement that inspires.
8: In Italia ci teniamo a risparmiare le energie. Per questo preferiamo quelle alternative e rinnovabili. Perché al pianeta teniamo un mondo. Il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica sostiene il lavoro di ricerca, aziende e cittadini verso un'energia più sostenibile. Scopri di più e come fare la tua parte su culturaeconsapevolezza.mase.gov.it. Iniziativa finanziata dall'Unione Europea con fondi PNRR. Presidenza del Consiglio dei Ministri.
9: E se non trovo parcheggio? E se il negozio è già chiuso? E se c'è coda ai camerini? E se poi non mi sta bene? E se poi cambio idea?
10: Relax! C'è Zalando! Fare shopping non è mai stato così semplice. Scarica l'app di Zalando e trova il tuo outfit quando e dove vuoi.
11: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
12: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
11: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
13: Il tuo bagno è da rifare? Bagnifico! Sì, Bagnifico! La promozione di Meglio Algio per ristrutturare il tuo bagno. Fino al 30 novembre con Bagnifico ogni 1000 euro spesi te ne restituiamo 100. E da Meglio Algio trovi prodotti esclusivi e una consulenza professionale. Scopri la promozione Bagnifico su meglioalgio.it. Cosa aspetti? Il tuo bagno merita di essere Bagnifico!
14: Questa settimana da Aldi tante offerte, come l'onza fette da 400 grammi, 100% carne italiana, a 2,49 euro, e patate gialle da 2 kg coltivate in Italia a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: C'era una svolta e poi un'altra e un'altra ancora. La tua storia inizia là, dove finisce la città e la strada conosciuta lascia il posto alla meraviglia. Preparati a nuove scoperte. Nuova Toyota Yaris Cross. Motore full hybrid da 130 cavalli e anche AVDI. Tua da 24.950 euro, qualunque sia il tuo usato, grazie al bonus Toyota. Nuova Yaris Cross full hybrid. Ready for what's next. Scoprila anche domenica. Info su toyota.it.
16: Con SumUp, i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
17: Pancia che brontola? Ordina a domicilio su Just Eat con il 40% di sconto da Burger King, Poke House e nei tuoi ristoranti e supermercati preferiti. Scarica l'app e approfittane ora. Si applica importo minimo dell'ordine solo su locali aderenti.
18: Qualcuno ha detto Just Eat.
19: Ti sei diplomato ma non hai ancora scelto l'università? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia, ti orientiamo tra 140 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti a settembre, retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
20: 105
21: 105
20: 105
21: Che storia!
22: Radio 105, che storia!

0: Alla Coop grandi sconti su tante grandi marche, come tutti i prodotti Swiffer al 40%. Convieni al tuo portafogli e a te che puoi immergerti nelle tue passioni. Solo alla Coop conviene a te, conviene a tutti. Fino al 23 settembre. La Coop sei tu.
1: Uela, Radio 105, un minuto, saranno le 22.
2: E ora si tromba!
3: Sì! Sì! Sì! Prendetevi
2: aspetta,
3: tutti!
2: Aspetta, Cinzia, aspetta un attimo!
4: Aspetta!
5: Dai, facciamo l'orgia!
2: Fermo un minuto, aspetta
5: dai,
2: un attimo!
5: Dai, ammucchiamoci!
2: Aspetta un attimo, t'ho detto!
5: Ho detto ammucchiamoci!
2: Ho detto, fermo un attimo! Hai visto, te l'ho fatto, siamo pari, te l'ho fatto! Tanto per cominciare separati! Io e Cinzia si va in una camera, voi due in un'altra camera! Ci si vede fra mezz'ora in punto qui, tutti ignudi. E poi ci s'aggroviglia. Forza, andiamo.
6: Radio 105 presenta
7: Tabù. Io ho veramente tanti tabù.
8: Penso che parlare di sesso sia molto importante.
9: Purtroppo tante persone non hanno il coraggio di parlare di certe cose.
6: Tabù. 105.
8: Per molti sono degli enormi tabù.
10: Finalmente ne possiamo parlare.
0: 105 tabù.
11: Eccoci, avete sentito che ci sono anche le vocine vostre che le abbiamo prese, le abbiamo inserite.
1: Arrivano un sacco di messaggi, 342 41 15
11: Bravi.
1: 105, in qualche modo vi si ascolta, in qualche modo siete partecipi di questa prima puntata di 105 Tabù.
11: Esatto, abbiamo deciso di creare per voi, devo dire con l'aiuto, la spinta dell'ariete Marco Mazzoli.
1: Quell'ariete di Marco Mazzoli.
11: La voglia di parlare di tematiche che siano magari un po' timorose, perché ci siamo detti nel 2026 sembra che non ci siano più tabù, e invece secondo noi i tabù ci sono ancora, le cose di cui si ha paura di parlare, cose di cui si ha paura di ammettere di aver voglia di farle.
1: Sì.
11: E, abbiamo deciso in questa seconda ora di avvalerci del supporto di una nostra amica.
1: Ormai una nostra amica, quindi bentornata Elisa Vianello.
12: Buonasera,
1: psicologa
12: Ale.
1: E psicoterapeuta.
11: Ciao Eli.
12: Buonasera a tutti.
11: Ciao.
1: Sono bentornata.
12: Felice
1: eccoci
12: di qua.
1: Te l'aspettavi più o meno che saresti tornata per parlare di scambismo?
12: Piccante,
1: addirittura.
12: Che argomento, mamma mia.
1: Stasera è così.
12: Vediamo come va.
11: Tu lo faresti?
12: Che domanda, nel senso che, allora, la fantasia c'è, però dopo dovrei capire se riuscissi a gestirlo emotivamente.
11: È quello che stiamo dicendo, esatto.
12: Questo è il punto, che è quello che succede anche in diverse coppie, nel senso che magari mentalmente uno dice perché no, mi piacerebbe, introdurrebbe novità, introdurrebbe un po' di trasgressione, curiosità, ma poi effettivamente oltre la fantasia, la realtà, cosa è che mi aspetta? Cioè, come mi sento effettivamente nel vedere il mio partner con un'altra persona? Perché bisogna avere a che fare e mettere sul tavolo l'argomento della gelosia anche. Nel senso che per poter fare questa esperienza che sia abbastanza, diciamo, funzionale o costruttiva, bisogna avere delle regole molto molto chiare.
1: Allora, tante cose hai già detto, quindi può essere funzionale e costruttiva?
12: Potrebbe. Utilizzo il condizionale.
1: Ok, vabbè, certo, è d'obbligo.
11: Eli, ascolta, ci piacerebbe capire con te, proprio per il fatto che tu hai la possibilità di confrontarti con i tuoi pazienti, che ovviamente sono anonimi, restano anonimi, certo, ma le loro storie possono raccontare comunque di un mondo sotterraneo. Vengono da te coppie che magari sono in difficoltà perché uno dei due vuole, l'altro no, perché hanno provato ma non si sono trovati? Poi nella quotidianità, cioè, ci racconti un po' di vita vera di persone che poi vanno dallo psicologo perché quella faccenda lì non gli è tornata magari.
12: Certo, allora venire dallo psicologo innanzitutto in coppia e per trattare un argomento così vuol dire che la coppia ha una maturità molto molto significativa e una solidità anche, perché per riuscire a parlare, amore, mi piacerebbe fare uno scambio di coppia, ci vuole comunque un substrato che tenga anche la proposta. Io dico sempre che non lo dico io, lo dico le teorie, nel senso, lo scambio di coppia tira fuori quello che è già latente nella coppia, quindi se c'è una grande complicità potrebbe rafforzarla, però se c'è già qualche grietta, si dice in spagnolo, qualche fessura, qualche malcontento, qualche ferita pregressa, potrebbe attivarla molto di più ed essere a quel punto sì deleterio. A me è capitato con una coppia che stava insieme da 10 anni, sposati, due figli. Lui qualche scivolone già l'aveva fatto, la moglie abbastanza consapevole o non voleva vedere, però comunque diciamo non escludeva che facesse qualche scivolone. Lui ha proposto avere uno scambio di coppia. Okay. Lei ha accettato, ma è stato proprio lui che nel vedere la sua moglie con un altro, un'altra persona, ha sentito grandissimo disagio e quindi non l'hanno fatto più. Quindi con questo cosa emerge e cosa voglio dire? Che il feedback, diciamo, emotivo di quello che succede dopo è estremamente importante. Cioè non solo dobbiamo stabilire le regole prima, i limiti, i confini, quello che accettabile per me, quello che è sostenibile per me.
11: Però è anche vero, Eli, perdonami, che fino a quando non ti trovi lì in quella situazione non lo puoi sapere. E mentre tu raccontavi di questa coppia, io, se non ho capito male, lui aveva avuto degli scivoloni. Sì. Quindi è ancora il patriarcato, tra virgolette, che fin quando sono io che mi bombo qualcun'altra fuori dalla coppia, va bene. Quando poi decidiamo che insieme possiamo avere una condivisione e tu godi con un altro, a me non piace più. Io trovo che sia questo è un tabù gigante.
1: Allora, questo è ancora patriarcato, come dici te.
11: Sì.
1: Ma l'intelligenza artificiale poco fa ci diceva un'altra cosa. Se te lo propone lei, io non credo a quello che ha risposto l'intelligenza artificiale a questa domanda. Se te lo propone lei vuol dire che ti tradisce già da un po'. Io non ci credo.
12: No, non è detto.
1: Non è detto neanche
12: viceversa, nel senso che
1: esatto.
12: Non è detto, magari a volte vuole uno introdurre una novità, che poi nella novità sappiamo benissimo che si attiva tutto il circuito dopaminergico, quindi sentiamo molto di più, c'è tutto di più, il sistema di ricompensa, motivazione, quindi c'è un arousal, c'è un'attivazione proprio del corpo molto molto più significativa che quel brio, quel brivido che magari una coppia a lungo termine è da un po' che non lo sentiamo
1: comunque
12: più.
1: Comunque la cosa fondamentale che ti ho sentito dire, tra le tante, ne dite tante fondamentali, però la cosa fondamentale, se per caso vi steste approcciando a quest'idea, quella di fare uno scambio di coppia, è il post, cioè dopo che abbiamo stabilito le regole che sono difficilissime,
11: bisogna prepararsi a quello
1: che
11: accade dopo.
1: Ci possiamo dare tutte le regole che vogliamo, ma quando siamo lì in preda all'eccitazione, noi maschi addirittura a volte quando siamo eccitati diciamo ti amo, tu figurati.
11: Allora, senti questo, ciao ragazzi, siamo una coppia scambista in questo mondo da circa un anno e per noi è un modo di giocare bellissimo che crea tra di noi un'enorme complicità, anche solamente a parlarne come stasera. Ci sentiamo complici. Ale, senti, lo facciamo sentire alla nostra Elisa,
1: certo.
11: Perché la nostra rubrica dei numeri.
1: Esatto, perché parlando off air di tutto questo nel preparare la puntata, ci siamo chiesti un po' quali sono i numeri di tutta questa storia. Abbiamo stilato una sorta di statistica e l'abbiamo preparata per farvi ascoltare.
4: 105 tabù in numeri.
13: Gli scambisti attivi in Italia sono 700.000, sono coppie sposate o stabili tra i 30 e i 45 anni, hanno un livello di istruzione e reddito mediamente sopra la media. 3 milioni di italiani hanno frequentato almeno una volta un club di scambisti. Il 10% dei nuovi tesserati ha tra i 18 e i 30 anni. Sul territorio nazionale sono presenti oltre 400 club privati dove si pratica scambismo. Nella coppia eterosessuale spesso è l'uomo a proporre lo scambio. Ma all'interno dei club è quasi sempre la donna a scegliere. Le 5 regioni italiane più attive sono Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte e Veneto. Ma il sud si sta rimettendo in carreggiata. A livello mondiale i più birichini sembrano essere francesi, belgi e canadesi. Il 7% sulla popolazione totale.
11: I francesi.
13: Le coppie che praticano scambismo riportano livelli di felicità relazionale pari o superiori rispetto alle coppie monogame.
1: Allora, che ne pensiamo?
12: Ai. Allora, che sia la donna che sceglie ci sta, perché poi alla fine quasi sempre diciamo che la donna sceglie. Che pensiamo? Che sono numeri anche abbastanza altini, no? Direi. Ed è bene che si parli di questa cosa, perché è sempre esistito, io credo, e adesso, nel 2026, finalmente se ne sta parlando in un modo un pochino più libero. Quello che dico, io penso, è che culturalmente non so quanto ancora siamo pronti. È come se noi stessimo vivendo una fase di passaggio verso una cosa, una cultura molto patriarcale, che la donna doveva ubbidire all'uomo e guai a se stessa. Tradiva, non era concesso, adesso che con l'emancipazione anche femminile la donna vorrebbe anche un pochino più di parità dal punto di vista sessuale.
11: E secondo te è vero che l'istruzione di chi decide di approcciare il mondo dello scambismo è superiore alla media?
12: L'istruzione? Cioè, ah, beh, sì, mi viene da dire, l'intelligenza è difficile da gestire, le persone intelligenti sono meno più insaziabili.
11: Io invece credo fortemente, e qui voglio capire se c'è qualcuno che pratica scambismo, che magari non è neanche diplomato, che il sesso vada oltre lo studio, che se tu hai voglia con la tua compagna di provare delle sensazioni sessuali diverse, non c'è bisogno di essere istruito.
1: Io sono
11: e l'apertura mentale non va di pari passo con l'istruzione.
1: Assolutamente, questo è sacrosanto, è vero e deve essere così, il sesso è di tutti, ma sono pronto a scommettere che esistono club privé dove tu vai e c'è un livello di istruzione medio-basso, così come invece c'è quello un po' più snob dove parlano tutti con la sigaretta, col bocchino.
11: Quello e come tutti i locali del mondo, no?
1: Sì, sì,
11: ecco.
1: sì.
11: Tu dici, trovi il tuo, quello un po' più pecoreccio.
1: Sì, non è vero che sono soltanto club esclusivi, elitari.
11: No.
1: Secondo me non è così, poi staremo a vedere. Va bene,
11: va bene.
1: Ancora tante cose, amici.
11: Ci siamo scaldati, sì, ti abbiamo preparato altri ospiti, abbiamo proprietaria di locale di scambisti e uno scambista, ovviamente, poi sempre i nostri ascoltatori al 342 41 15 105.
14: Che nome dai ad un sogno? Sono l'ennesimo ad averti detto sì, lo voglio. Nel rumore quando i negozianti chiudono le Leclerc e nella folla di chi è venuto fin qui per cercarsi

pietà fa brutto, beh certo, ma non aver pietà è una forma di rispetto. Dopo tutto, tu sei una goccia quando cade con tutti i suoi cerchi, e nelle luci delle strade riesco a rivedere.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, questa è Dedica 22:12. Abbiamo deciso di fare dei pazzi e siccome continuiamo a dire ai nostri ascoltatori partecipate, dite, fate, raccontateci quello che succede tra le lenzuola. Giovanni, ci sei?
2: Ciao Giovanni.
3: Pronto?
2: Eccoci qua.
4: Buonasera.
2: Eccoci qua. Buonasera. Dove
1: lo sei messo il telefono, Giovanni?
2: Ecco, cominciamo. Allora, aspetta un istante, che non lo stiamo sentendo. Quello che stiamo cercando di fare. Innanzitutto, benvenuti, ben ritrovati su 105. Questo è 105 Tabù. Lucilla Gossi, Ale Sansone, stasera con noi.
1: E la nostra Elisa Vianello.
2: Elisa Vianello. Allora, siccome sono arrivati diversi messaggi, anche in contrapposizione l'uno con l'altro, no? C'è una coppia di scambisti che adesso ascolteremo, ma c'è anche qualcuno che dice qualcosa con cui non siamo d'accordo.
1: Leggilo il messaggio.
2: Dice, mi pare che stiate incoraggiando la gente a sfogare i propri bisogni in modo consumistico. Noi stiamo parlando semplicemente di una realtà.
1: Ma
2: questa
1: poi
2: è la realtà,
1: posso dirti una cosa?
2: È il nostro mondo.
1: Ma quale bisogno, se lo si vuole realizzare, non ha un coinvolgimento consumistico?
2: Ma non è che stiamo spingendo la gente dentro i club di scambisti, ragazzi. Cioè, stiamo parlando di una cosa che esiste. Quindi...
1: Magari dopo questa sera qualcuno si vergognerà meno. Visto...
2: ma magari ce l'aveva già dentro comunque. Ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo, Giovanni?
1: Giovanni!
3: Sì, eccoci.
1: Ciao, ma tu sei in viva voce? Dove sei? Ti sei nascosto in un bagno?
3: No, non sta in viva voce.
1: Ah, ok, tatti, stiamo...
3: normalmente.
1: Okay, ti stiamo nascondendo la voce, non vuoi farti riconoscere?
3: Bisogna ancora fare un po' dell'occulto qui.
1: Ma ce la spieghi un po' questa cosa, che io la trovo affascinante. Voi andate a fare scambismo, però poi vi vergognate a dire che nella vostra gestione della sessualità lo fate. Perché c'è questo tabù? Perché a questo punto è un tabù.
3: A questo punto è ancora un tabù. È difficile da dire, certe volte proviamo a parlarne con gli amici, così, ma anche sfiorando l'argomento, e troviamo tantissima resistenza, diciamo, ma anche soltanto a pratiche che non sono quelle dello scampismo o dei club privé, ma addirittura, ecco, ci è capitato di parlare con una nostra amica di... che per esempio delle ose naturiste, cioè andare al mare, subito una vergogna enorme. Ah no, io non lo farei mai, per carità di Dio. Ah no, io queste cose.
1: Ma sai poi se la tua amica la butti dentro che cosa non ti combina in giorni?
2: Quella è la prima, Giovanni, quella è la prima.
1: Aiuto, aiuto, tanta paura, salvatemi.
2: Senti, ma Giovanni, ma vi sentite giudicati quando parlate di questo, quando vi aprite a qualcuno? Cioè, è pesante il giudizio ancora che si sente?
3: Qualche volta, ecco, sembra, sì. Ci sembra proprio sì di essere come, ecco, quest'ultima volta che io mi sono sentito un po' giudicato, in effetti, e che dico, vabbè, ma non è niente di me, che abbiamo fatto niente di che, insomma.
1: Abbiamo il telefono, scusami, anche Paola, vero? Che è l'altra metà della tua coppia, giusto?
3: Esatto.
1: Ciao Paola!
5: Eccomi, ciao!
1: Ciao. Ma voi da quant'è che siete scambisti?
5: È un anno circa.

0: una forte intesa dal punto di vista sessuale, diciamo, Giovanni ha avuto
1: L'idea di aprire la coppia, cioè di andare a fare
0: esatto.
1: esperienze in locali di scambisti.
0: Esatto, quindi ha fatto questa proposta che da parte mia è stata accolta, nel senso che, come dicevamo prima, come ho sentito prima anche da altre persone, magari la prima volta può essere anche semplicemente un dire vabbè, andiamo a vedere
1: Certo.
0: cosa succede.
1: Ok, ma è stata la prima volta per entrambi?
0: È stata la prima volta per
1: Sì.
0: entrambi,
1: E com'è
0: esatto.
1: andata? Com'è andata questa prima volta?
2: Benissimo.
0: Molto
1: Sentì la
0: bene.
1: gioia di Giovanni.
0: Non entriamo nei dettagli.
1: Giovanni non ha nessuna intenzione di non fare più
2: No,
1: scambismo.
2: aspetta, non entriamo nei dettagli fino a un certo punto. Io voglio sapere, adesso non voglio sapere esattamente come sono andate le penetrazioni, però voglio sapere con quante persone.
1: Ah, bravo, anch'io. Facciamo un po' di body count.
2: Sì, cioè nel senso, in una serata del genere, che può essere la vostra prima esperienza, con quante persone vi è capitato di avere rapporto?
0: Allora, nella prima serata ovviamente siamo andati anche noi molto cauti e quindi,
1: Quindi 10 a
0: diciamo,
1: testa.
0: ci è capitata, diciamo, un'altra coppia con cui abbiamo giocato. E quindi, insomma, in quel
2: Diciamo che ci
0: caso è
2: ha
0: stata una
2: introdotto.
0: singola
2: Ah, vi ha
0: situazione.
2: introdotto, vedi Giovanni, è
1: Ok,
2: interessante questo.
1: ha fatto da nave
0: esatto, è stato
1: scuola.
0: come una coppia che ci ha fatto da insegnante.
2: Ottimo, cioè, questa è una bella storia
1: Io
2: da raccontare.
1: vorrei presentarvi Stefano, che non è affatto d'accordo con questa questione dello scambio di coppia. Stefano, ci
2: Ciao
1: sei?
2: Stefano.
3: Sì,
2: Ciao.
3: non mi piace come viene presentato, come vi siete focalizzati su questa cosa dello scambismo, del tabù,
1: Innanzitutto, ciao
3: sembra che sia stata
2: Stefano. Ciao,
3: una
4: buonasera. Buonasera
3: cosa
4: Stefano.
3: proibita.
5: Buonasera.
3: Io mi preme solamente di dire questa cosa, se volete fare scambismo non fatelo come un consumismo di altre persone, un'affermazione di voi stessi, perché è qualcosa di molto più... Può essere qualcosa di molto più profondo, molto più bello, lasciare qualcosa invece che magari amarezza, problemi di
2: Ma tu
3: coppia,
2: sei
3: eccetera.
2: scambista, Stefano?
3: No, io sono poliamoroso.
1: Ah,
2: Ah, eccola,
1: ok, eccolo.
2: sentivo che c'era qualcosa.
3: È anche bisex,
1: Ok.
3: un po' bisex,
1: Quindi diciamo
3: insomma.
1: che sei fluido e
3: No,
1: poliamoroso.
3: fluido, no, ecco queste parole qui, tutti questi
1: No,
3: bisogno di
1: non ti piace.
3: identificarsi qualcosa, a me mi piace il cazzo.
1: Ah, ok, ci piace che tu
2: Ok,
1: sia chiaro, caro
2: bene,
1: Stefano. Ok,
2: vabbè.
1: e quindi perdonami, forse per quello che non vuoi fare scambismo etero, tu lo farai magari, cioè non hai bisogno,
3: No, no,
1: dici
3: no, no, no, no, no.
1: no.
3: Io preferisco comunque le donne, ci sono, che quando
1: Ah.
3: amano sono tutte dee praticamente.
1: Ok.
3: E
2: Sono
3: quindi preferisco
2: confuso.
3: le donne, però se c'è anche qualche uomo, io insomma ho voglia anche di quella, anche per condividere la stessa cosa che condivide la donna che io amo o le donne che io amo
1: Ok. Ma tu
3: con
1: sei in
3: qualcun altro.
1: coppia
3: Non è
1: con una
3: mai
1: donna
3: successo.
1: o
3: No,
1: no?
3: io adesso sono in trio con due donne, che però insomma
1: Chiamalo
3: siamo
1: scemo
3: amici.
1: Stefano, eh? No,
3: Come?
1: dico,
3: No, ma
1: chiamalo.
3: infatti io comunque avendo 64 anni stiamo anche
1: Ah!
3: cercando uomini perché io non ce la posso fare. Io vi
1: Attenzione!
3: dico, non lo so cosa hanno gli altri di problemi, di insicurezza, di paura di vedere la propria donna che va con un altro. Magari poi avete solamente occasione di imparare qualcosa, magari, perché questi maschietti qua io sento delle robe che
1: Però perdonami
3: veramente.
1: Stefano, né Giovanni né Paolo hanno parlato di gelosia reciproca, hanno detto che si divertono, che fanno scambismo e che se la
3: No,
1: godono.
3: sì, ma magari se la però ho sentito anche gente che comunque uno dei più grandi freni non dico allo scambismo, ma al poliamore, appunto, alla gelosia, all'insicurezza, che sinceramente io non ho mai avuto. Io ho visto una mia donna fare l'amore in campo con un'altra ed è stata una cosa bellissima,
2: Ok,
3: struggente.
2: però a
3: Poi
2: me sembra.
3: ultimamente sono finalmente riuscito a vederne anche una. Mentre ero lì, e insomma, il tipo è stato un po' non mi è piaciuto molto quello che ha fatto, però ho visto lei godere con un altro e stavo bene anche perché c'era un'altra
1: Ma che cosa, posso
3: con cui
1: chiederti
3: mi
1: che cosa stava
3: intrattenevo.
1: facendo che non ti piaceva particolarmente, però a lei piaceva?
3: Sì, le piaceva, ma poi ha detto che ha una, cioè, c'è un rapporto molto intimo di quest'uomo con una di noi, per cui lo ha lasciato fare.
1: Ma che cosa? Dillo, no, con eleganza.
2: Dai, sì, sì, dai.
1: Con eleganza, saprei usare delle parole adeguate.
3: No, perché
1: insomma, guarda che tabù,
3: l'ha proprio sbattuta malamente.
2: Ok,
1: ok, quindi è stato un po' violento nell'atto di penetrazione?
3: Sì, il fatto è che oltre a essere violento era impassibile. Questo, cioè, se lui fosse stato coinvolto, allora bene.
2: Okay. Ok, ti ha dato fastidio l'atteggiamento, ti ha dato fastidio tutto.
3: Fai tutto quello che ti pare, se partecipi anche tu, ma se sei lì a dimostrare quanto sei figo.
2: Ok.
1: Ah, ok, tu dici che era quasi più un atto narcisistico di bravura,
3: sì,
1: sessuale.
3: Esatto. Più o meno come fanno. Cioè, è vero che noi uomini abbiamo sempre bisogno di vedere che la donna gode per sentirsi a posto, infatti, quando capita una donna che ha orgasmi di continuo per noi. È la fine del mondo, però insomma, non è. Non c'è un conteggio, non c'è un punteggio, non c'è un...
1: Okay. Va bene, è tutto chiaro, diciamo, Stefano.
2: Sembravi partito molto battagliero, in realtà hai un pensiero molto più profondo,
1: sì,
2: di quanto,
1: esatto,
2: ci si aspettava. Io,
1: esatto,
2: ero pronto a fare la guerra con te, che ci davi dei... dicevi che istigavamo la gente a sfogarsi,
1: no,
2: in modo consumistico.
3: Sì,
2: e
3: no,
2: invece
3: parlavate
2: no,
3: di scambismo, di tabù, provate... Insomma, eravate abbastanza enfatizzati dal fatto che qualcuno diceva: ah sì, ma lo volete fare, non lo volete fare, fatelo.
2: Vabbè, noi chiediamo e cerchiamo di fare,
3: comunque,
2: di dare voce a tutti.
3: Ci tengo a dire una cosa.
1: Sì,
3: cercate su Google 36 domande per amare chiunque.
1: Sì.
2: Ok.
1: E stai facendo la pubblicità a un tuo libro, no?
2: No,
3: no, assolutamente.
1: Volevo capire. Ecco, se eravamo arrivati lì.
3: È una cosa di TED Speech che trovate su YouTube, dove c'è una tipa che ha fatto era scettica, ha partecipato a questo esperimento.
1: Va bene.
2: Ripeticelo un attimo,
3: una
2: così lo sappiamo. Ripeti.
3: Scettica. E si è messo insieme al suo esperimento e ci sta ancora insieme. Quindi se si può fare con il primo venuto, si può fare con
1: tutti. Guarda che siamo a 36 domande per imparare ad amare chiunque.
3: Esatto,
1: va bene.
3: Forse basta anche solamente guardarsi 4 minuti negli occhi.
2: Ok, perfetto.
3: E io consiglio anche la lettura,
2: sì,
3: di
2: grazie
3: libertà.
1: Stefano,
2: ciao,
1: grazie.
2: Ciao, ciao,
1: grazie.
2: Grazie
1: anche a Giovanni e a Paola.
2: Ma li vogliamo tenere, Giovanni,
3: grazie,
2: e Paola?
1: Sì, volete rimanere con noi?
2: Volete rimanere con noi?
3: Sì, va bene.
2: Dai, rimanete,
3: sì,
2: lì, dai, che tra poco vi sentiamo ancora. Rimanete là.
4: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series, da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
5: TAIG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
4: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
6: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
7: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
6: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
7: Riapre la casa, riparte lo show.
6: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
8: Permesso? Che bel parquet!
9: Ha visto?
8: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
9: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
8: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
9: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
8: Ma che fa? Mi ruba il mestiere!
4: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Nella nostra concessionaria Super SUV abbiamo grandi SUV per scalare i dossi del centro città, oppure piccoli SUV perfetti per vivere un weekend selvaggio al centro commerciale.
11: Ma io voglio un'auto che possa andare ovunque.
10: Beh, allora la concessionaria Jeep è alla prossima sinistra.
12: Nuova Jeep Compass, impossibile da imitare. Solo a settembre, tua da 33.900 euro, con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0, TAEG 232, salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida, anche sabato e domenica.
13: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
14: ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
15: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
16: Ho fatto la scelta giusta.
15: Cioè?
16: Faccio pubblicità in TV.
15: Non ci credo.
16: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
15: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
16: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
15: Adesso?
16: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
17: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
18: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAG 11.81. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro.
19: Like 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Back to me. You played that.

0: Weekend Swims, Dance Dance Dance, 22:30, stiamo parlando di scambismo oggi, prima puntata in diretta del tabù, Ale Lucilla con noi, Elisa Vianello, la nostra psicologa. Stavo pensando che, caspita, quando fai scambismo, ad esempio tutte le coppie che conosco io, di miei amici che fanno scambismo,
1: o che l'hanno fatto, perché magari hanno anche smesso.
0: Guarda, quelle che conosco io si sono lasciate tutte e non hanno retto, perché... Quello che mi hanno spiegato loro, e che è stata un po' la mia sensazione, poi per fortuna il mondo è vario, è che gli altri restano sempre all'interno della coppia anche quando poi sei in due. Quindi non è solo una fantasia, è qualcosa che provi fuori, e anche quando ritorni da solo, quel fuori, quell'apertura è tra voi due, però non è sempre così, no?
2: No, rimane, perché effettivamente poi, nel senso, c'è la curiosità che si può nutrire anche verso la terza conoscenza. Ci sta che non finisca lì solo sull'atto sessuale, ma questo fa parte anche delle regole stabilite prima. Bisogna mettere i confini molto chiari, però è chiaro che se abbiamo aperto la nostra intimità, il nostro nido, diciamo, il nostro nucleo, a più persone, non se ne vanno, non okay. Se ne va, è molto difficile.
1: Giovanni proprio. Paola, siete ancora con noi?
3: Sì, eccoci.
1: Ecco, che ne pensate di quello che è appena stato detto?
3: Allora, è vero, rimangono, insomma, ma rimangono come ricordi molte volte, come pensieri, ma molte volte rimangono anche come persone che rimangono come un rapporto umano. Cioè a noi capita, è capitato molte volte, che i singoli o le altre coppie conosciute o su le piattaforme di incontri o nei club, e poi alla fine rimangono delle persone anche con cui poter chiacchierare, aprirsi, confidarsi.
1: Ma a te non scoccia se lei, per esempio, si fa una telefonata di un'ora con una terza persona che ha avuto un rapporto con voi in uno scambio?
3: Allora, quello che accade è che io e lei siamo molto complici in questo, nel senso che una delle nostre regole è che, per esempio, i messaggi con qualcun altro, con le coppie o le telefonate, si fanno quando stiamo insieme.
1: Ok, chiaro.
3: Se capitasse che uno dei due si messaggia o si telefona con l'altro, un'altra coppia, poi subito l'altro le dice,
0: certo,
3: è molto naturale.
0: Senti Paola, mi interessava sapere da te cosa rispondi a tanti messaggi, ne prendo uno che però sono una categoria. Ciao, secondo me se ci sono sentimenti non ci può essere scambismo. Questa è Laura da Udine che lo dice.
4: No, secondo me invece è un modo, diciamo, che porta molta più complicità nella coppia. Su questo è una cosa che ribadisco e che ho trovato veramente... insomma, vera, una cosa
0: in cui ti sei ritrovata. Elisa, vuoi chiedere qualcosa?
2: Sì, qua si parla anche di monogamia affettiva, che è diverso dalla monogamia sessuale. Si può essere monogami effettivamente nel senso che sono molto legato affettivamente, amorosamente a una persona, ma sono sessualmente disponibile per altre persone, e questo fa parte della complicità, come dice la coppia che stiamo ascoltando, e delle regole che hanno stabilito. E quindi diciamo che avviene, c'è la fiducia del patto che si è fatto, quindi non si sentono traditi loro.
0: Certo.
2: E la mia domanda era: voi come gestite se c'è gelosia?
3: Non c'è mai stata gelosia.
2: Mai stata.
0: Okay.
3: O magari ci può essere stato qualche piccola sensazione di, non lo so, di riaggiustare un pochettino il modo di giocare,
4: ma delle
2: certo.
3: cose piccolissime, e tutto è stato molto naturale.
0: Ogni quanto fate scambismo su una vita normale sessuale?
3: Dipende dai periodi, però
0: quantificatecelo.
3: Anche una volta a settimana.
0: Ok.
2: Faccio una domanda, posso? E quando fate l'amore tra di voi come state?
4: Benissimo.
2: Okay. Bene, quindi una coppia molto
0: ragazzi, fiata. Ragazzi, mi voglia di andare a fare l'amore con loro.
1: Mi è piaciuta questa cosa che finalmente hanno risposto tutte e due insieme, perché finora ha risposto un po' più Giovanni. Vabbè, ragazzi, nel caso vi mando Lucilla quando
0: sì,
1: sa coppia.
0: Quasi di dove siete voi?
1: non si dice o si dice?
3: Lazio.
1: Ok, ok, Lazio.
0: Lazio.
1: Io adoro questo
0: faccio
1: modo.
0: Faccio una gitarella.
1: Adoro questo modo di essere generici degli scambisti che ti dicono qualcosa, ma te lo dicono molto alla larga.
0: Con una vaghezza, no, ragazzi.
1: Molto larga. Va bene, grazie.
0: Grazie,
1: ciao,
0: baci, baci.
1: Ciao, Giovanni, ciao, Paolo.
0: Baci.
1: Ciao, ciao, ciao. Mentre stasera
0: bravo.
1: Con noi, oltre a Giovanni Paolo, abbiamo anche Sandra. Sandra, come attività lavorativa, ha proprio a che fare con gli scambisti. Ciao, Sandra, benvenuta a 105 Tabù.
0: Ciao, Sandra.
2: Ciao, Sandra, benvenuta.
5: Ciao. Buonasera.
1: Ciao,
0: ciao.
1: Buonasera.
0: Allora, raccontaci ciao. Un po', tu hai un locale di scambisti.
5: Da 18 anni.
0: Da 18 anni. E tu hai iniziato Desisto. Come scambista?
5: Sì.
0: Raccontaci, vai.
5: Sì. E con il mio ex compagno, che poi è diventato mio marito e poi il mio ex marito.
1: Ok.
5: Non per problematiche di giochi.
0: Ve l'avevo detto.
5: Abbiamo provato a... In realtà è stato lui a propormelo. E a pensarci oggi è stata una cosa molto bella, perché mi ha proposto, mi ha parlato di queste sue fantasie e mi ha detto: a me piacerebbe, tu avresti voglia di accompagnarmi. E sì, certo. E quindi è stata un...
1: Qual è stata la sua prima fantasia, Sandra? Quella che avete realizzato subito?
5: All'inizio è stato voyeurismo.
1: Voyeurismo.
5: Cioè, sì, a lui piaceva tanto farsi guardare.
0: Ok, no, quindi il famoso cock-hold,
5: okay.
0: Non classico, quindi la donna che guarda il suo uomo mentre fa sesso con un'altra donna?
5: Noi facevamo sesso
1: e qualcuno guardava.
0: Ok, volevate essere guardati. Okay.
1: Che è una cosa già interessante, anche perché molto spesso...
5: Il cappello dello scambismo di cui state parlando in maniera molto dettagliata questa sera, c'è un po' di tutto.
0: Certo, assolutamente.
5: Non c'è solo lo scambio di coppie,
0: certo.
5: Ci sono mille fantasie che le coppie possono sperimentare. E poi una cosa che mi è piaciuta molto, che ho sentito questa sera, è stata proprio il fatto che ci sono dei paletti da mettere e mi permetto di aggiungere che la velocità della coppia deve essere sempre la velocità di quello più lento.
1: Certo, questa è una
0: cosa molto vera, perché sennò il rischio è che uno acceleri e poi si penta dell'accelerata che ha fatto.
5: Ed è lì che poi magari possono subentrare i problemi. Nel momento in cui invece si rispettano i ritmi, che possono essere anche un po' più rallentati rispetto a quelli che magari vorremmo, si costruisce qualcosa insieme.
1: Ecco, io mi permetto di aggiungere, Sandra, che quello che hai detto sui tempi che sono da rispettare di quello più lento vale in un sacco di altri contesti, non solo nello scambismo. Quindi è una regola veramente base. Ti volevo chiedere invece cosa rispondi a Tony da Milano. Nel frattempo, mentre tu parli, ci ha scritto al 342 41 15 105 che lo scambismo non è una cosa per stuzzicare il rapporto, ma è solo perversione. Cosa rispondi tu?
5: Anche fosse, non ci trovo nulla di male.
0: Esatto.
5: Nel senso che, dal mio punto di vista, la monogamia è un'imposizione. Non siamo nati per essere monogami.
0: Anche lì, per chi vuole essere monogamo, è libero di esserlo.
5: Assolutamente sì, ci mancherebbe altro. Bello per loro, va benissimo. Però è altrettanto libero e altrettanto legittimo chi invece ha voglia di sperimentare e di provare sensazioni diverse in contesti diversi.
0: Senti, Sandra,
5: nel rispetto e con il consenso, queste sono le cose fondamentali.
0: Nel tuo passaggio da essere una scambista e decidere di aprire un locale di scambisti, penso che tu avrai davanti agli occhi tante coppie. Io sono in realtà molto interessata a capire quante di queste coppie che tu frequenti e vedi sono tutte realmente felici di essere lì e reggono come coppie, e quanto invece non la vedi quasi come un lavoro di una delle due parti della coppia.
5: Allora, posso dirti che ho avuto sicuramente delle esperienze, in realtà forse più negli anni passati, credo che in qualche modo ci sia stata un'evoluzione, forse anche dovuta al fatto che comunque anche con l'associazione che segue i club abbiamo fatto un grande lavoro
0: di rispetto delle decisioni,
5: di apertura, di eccetera. Però all'inizio sì, c'erano delle situazioni, mi è capitato molte volte di chiedere soprattutto alle donne al momento dell'ingresso, ma sai in che posto ti trovi?
0: Sì. E non ti è stato sempre detto sì, magari?
5: Le vedevo.
0: Le vedevi confuse.
1: tu le riconosci lontano miglio, amore, le persone che già conoscono.
0: Dove
1: l'ambiente.
0: Sono i tavoli per questa cena romantica?

0: Olivia Dean, Baby Steps su 105, c'è 105 tabù. Parliamo di tabù, quali sono i vostri stasera? Scambi di coppia. Abbiamo avuto tante persone al telefono finora, abbiamo ancora Sandra collegata, ma c'è anche un altro ascoltatore, Massimiliano. Ciao Massimiliano, ci sei? Buonasera e benvenuto.
1: Ciao. Buonasera a tutti voi.
2: Ecco. Ciao Massimiliano, tu non la pensi come i nostri ascoltatori che hanno parlato fino ad adesso, vero?
1: No, non la penso esattamente come loro, per il semplice motivo che, a mio parere, lo scambismo non si può definire coppia, perché innanzitutto è perverso, privo di valori, comunque di principi, e non si può ritenere che una coppia che pratica questa cosa sia una coppia comunque da fare affidamento. Io direi molta perversione, molto...
2: Ma che, perché ce l'hai così tanto contro la perversione?
0: Cosa c'è di male nella perversione, cioè, secondo te?
1: Allora, nella perversione io penso che si vada un po' contro natura, no? Io rispetto tutte le scelte sessuali, quelle dei gay, quelle delle lesbiche, però in questa cosa qui a me non piace il fatto che ci si incontri in un locale, si scambia la moglie o la compagna con un altro e dico semplicemente che a questo punto non la definisco coppia, ma definisco tipo un tromboamico che ci vogliamo divertire.
0: Ma Massimo, ma tu guardi mai i porno? Sì. Cioè, nel senso, tu guardi mai porno tipo...
1: No, dove... ho finito, caro. I porno li vedevo da ragazzino a 15 anni e mi sparavo le tinte.
2: Ma e perché adesso no? Perché può essere molto bello guardare. Tu sei in coppia, Massimiliano?
1: Sì, io ho una compagna che però regolarmente non faccio queste cose perché sinceramente mi mettono in imbarazzo e direi che sono
2: quindi è una cosa che non scelta tua. Ti vorremmo presentare Carletto, altro nostro ospite, che è invece uno scambista, e mi piacerebbe che potesse scambiarvi un'idea, cioè, che magari... Tu, Massimiliano, possa andare via dal tabù questa sera con un po' meno tabù e con la voglia magari di accogliere un altro pensiero senza giudicarlo. Carlo,

0: Ciao, benvenuto.
1: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao,
1: buona
2: ciao.
1: Serata a tutti. Ciao Massimiliano.
2: Ciao, ciao, ciao Carletto. Senti, hai sentito quello che ha detto Massimiliano, no? Cosa pensavi
1: Sì,
2: quando
1: l'ho
2: parlava?
1: sentito. Premetto che non posso far cambiare idea alle persone, ovviamente ognuno
2: Vabbè.
1: fa quello che vuole, pensa quello che
2: Però
1: vuole.
2: hai la tua idea.
1: E io posso mettere un dubbio su quello che dice, sul fatto che non c'è amore in una coppia che pratica scambismo, comunque una coppia aperta, perché lo scambismo, appunto, come diceva la proprietaria del club di prima, ha più sfaccettature, non è solo lo scambio di coppia inteso come le due coppie che si scambiano, ma ha delle visuali un po' più aperte, non so, più uomini, più donne, o comunque una cosa così. E non vedo il nesso del fatto che una coppia non si possa amare che sia solo perversione.
2: Quando è stata la
1: Io
2: tua prima volta,
1: personalmente.
2: Carletto? Quando è stata la tua prima volta da
1: La
2: scambista?
1: prima volta è stato, ero addirittura minorenne, ero curioso, viaggiavo con la moto sulle sponde del lago, vedevo queste coppie nude,
0: Ma tu
1: praticamente.
0: potevi entrare da minorenne, sì, qualche anno fa, sì, adesso ci chiudono il tabù dopo la prima puntata.
1: No, io sono
2: Adesso no,
1: iniziato
2: non
1: da
2: sei più un
1: minorenne a girare
2: minorenne
1: per questi posti su spiagge libere, qua io abito. Sono fortunato ad abitare sul lago e
0: adesso.
1: negli anfratti così beccavo queste coppiette un po' da voyeur, da guardone,
0: Su quale
1: le
0: lago sei?
1: accostavo
0: Sul
1: poi.
0: lago Maggiore?
2: Sì, perché anche lui c'è a casa là
1: No,
2: vicino.
1: no, sono lago, sono sull'Ario, diciamo.
0: Ah, vabbè, perché anche sul mio lago ci sono.
2: Ricordati che gli scambisti sono molto
0: Sono
2: generici. Sono
0: ovunque.
2: molto generici su questa cosa. Sandra, ci sei ancora? Sandra, ci sei? Sandra?
3: Io ci sono, sì.
2: Ok, sì,
0: No,
2: Massi.
0: ma
2: Ci
0: Sandra,
2: sono.
0: Sandra c'è?
4: Sì, ci
0: Qui
4: sono.
0: c'è un nostro ascoltatore che dice: qual è l'età media delle coppie che frequentano il locale di Sandra? Loro
2: Ecco.
0: sono giovani, hanno una trentina d'anni.
4: Diciamo che mediamente tra i 35 e i 45.
0: Ok. Elisa, ti è
4: Dopo ovviamente
0: capitato?
4: ci sono picchi più bassi e picchi più alti,
0: Certo,
4: insomma,
0: certo.
4: diciamo, ma nella media quella è l'età, insomma,
0: Elisa, tra
4: che
0: i tuoi
4: si sta
0: pazienti
4: abbassando.
0: invece sono di età più alta o più bassa?
5: No, io ho 42. Eccomi, 42, stavo pensando a un'altra coppia, invece mi è venuta in mente prima, omosessuale, due maschi, che anche lì, dopo 8 anni di stare insieme, volevano provare qualcosa di diverso. Si sono aperti, e però anche in questo caso, uno di loro ha sentito fastidio. Quindi a me vengono quelli che comunque non
0: C'è il
5: hanno
0: problema,
5: giovato.
0: certo, non è che vengono da te e dicono: guardi,
5: Non sono
0: dottoressa,
5: stati belli
0: siamo
5: con queste esperienze.
0: felicissimi.
2: Stupendi, amore, quanto è stato bello
5: No,
2: questo scambio.
5: esatto.
2: Facciamo una cosa, iniziamo terapia di coppia, visto che siamo felici a mille.
5: No,
2: Quindi
5: non,
2: è un
5: anche in
2: po'.
5: questo caso, quindi loro avevano 42 anni, la
0: Sì.
5: coppia precedente era 38.
0: Ok, 38-40. Senti, Massimiliano, sei un po' più ammorbidito sulla questione che si può provare sentimento anche quando si fa scambio?
3: Guarda, mi viene da ridere perché sinceramente rispetto a queste persone che fanno lo scambismo, ma
0: Ci
3: io
0: mancherebbe
3: sono
0: altro, Massi,
3: contrario a
0: dai.
3: questa pratica. No, ci manca, è come dire il gay lo odio. No,
0: Beh, ma
3: bisogna
0: di.
3: essere attenti con nessuno.
0: Ok.
3: Però io sono etero e la vedo in maniera diversa,
0: Ok,
3: rispettando le scelte
0: e
3: altrui,
0: dillo
3: ma
0: che
3: non vedo
0: domani
3: una
0: porti
3: parte
0: la tua
3: scelta.
0: fidanzata a far scambismo e prima vi guardate un pornazzo,
3: No, ti
0: dicelo.
3: ringrazio. Guarda, piuttosto gli dico vai, ma non me la porto in quei posti lì.
0: In quei
3: Hanno
0: postacci lì,
3: 55
0: eh?
3: anni.
2: Vabbè,
0: Beh,
2: Massimiliano, una
0: ma
2: cosa.
0: senti, Massimiliano,
3: Tiziano,
0: ogni tanto la
3: scusami, ma.
0: sculacci la tua fidanzata?
3: Ma io faccio di tutto.
0: Bravo,
3: Io sono un
0: bravo, bravo, bravo, bravo,
3: grande collega,
0: bravo, va bene.
3: capito? Faccio
2: Ok,
3: TV, ho fatto radio, ho fatto moda, sono un uomo vissuto, ho
2: va
3: navigato. Basta. Detto
2: bene, va bene.
3: questo, ho detto tutto, non è un vanto.
2: Grazie,
3: Ma dico
2: grazie.
3: solo un'ultima cosa.
2: Ecco.
3: Viva la
2: No.
3: libertà di fare l'amore tra uomini e donne e non con queste porcherie, a mio parere.
2: Benissimo,
3: Scusatemi,
2: benissimo.
3: sono
2: Vabbè, è la
3: pittoso.
2: tua idea,
0: Grazie
2: Massimiliano. Noi la
0: Massi, è la
2: rispettiamo.
0: tua.
2: Grazie, grazie, a presto. Ciao
0: Un
2: Massimiliano.
0: bacio.
2: Ciao Massimiliano. Salutiamo anche
0: Sandra e
2: Sa
0: Carletto.
2: Sandra e Carletto. C ci sarebbero tante cose da dire, vero, ragazze?
0: Tante.
2: Per tutti e due lo dico, no? Cioè, poi magari ci torneremo sull'argomento più avanti. Però, come andate via voi da questa telefonica che avete fatto?
1: Io posso dire che nel rispetto delle persone, io ho una compagna, siamo insieme da quasi 20 anni, abbiamo 3 figli, nel rispetto noi ci divertiamo, facciamo tutto e C'è sempre un confronto, ovviamente.
2: Ok.
1: Il confronto deve essere ovviamente in totale.
2: Grazie, grazie per la tua sincerità.
0: Un bacio grande, Carlo.
2: Ciao,
0: ciao.
2: Carletto.
0: Sì,
5: buona serata.
2: Viva il lago.
0: Ciao, viva il lago. Ciao, ciao, ciao. Ciao.
2: Abbiamo anche Sandra. Sandra, ci sei ancora o l'abbiamo persa?
6: Sì,
0: ci sei.
6: Ci sono.
2: Sandra, grazie per la tua gentilezza. Chiaramente poi il tempo è volato, ma torneremo sull'argomento sicuramente.
0: Un bacio grande. Ciao,
6: grazie.
0: Sandra.
6: Buona
0: ciao,
6: serata.
0: Ciao, ciao,
6: ciao.
0: Ciao,
6: grazie.
7: Finisce l'estate, si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
9: Benvenute sull'Isola dei Ricordi.
10: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
11: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso.
10: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
12: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi.
13: Amiche per la vita.
10: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
14: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Fiat ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio, grande Panda da 12.900 euro con 2.300 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su fiat.it. Fiat, al fianco delle imprese italiane.
2: Finestre vecchie? Ora è il momento di cambiarle. Con la promo Rinnova e Risparmia di Domal ricevi 100 euro di sconto per ogni nuova finestra in idrocircal acquistata. Non aspettare, l'offerta termina il 15 ottobre. Promozione valida presso i maestri serramentisti aderenti. Regolamento completo su domal.it.
3: In 3 anni possono cambiare molte cose. Quello che inizia a settembre, magari solo per provare, può diventare una passione o addirittura un talento. In 3 anni cambia il tuo mondo e cambi tu. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha creato ET Vista, l'abbonamento su misura che ti offre 3 occhiali in 3 anni. Perché quando cambiano le tue esigenze visive e di stile, è giusto che i tuoi occhiali cambino con te. E ora puoi includere anche i Ray-Ban Meta AI Glasses nel tuo abbonamento. Termini e condizioni sul sito.
4: Ufficio Cose Smarrite, buongiorno.
5: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
4: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, soluzioni finanziarie, assistenza stradale e anche noleggio a lungo termine Kinto. La gamma Professional è sua da 16.300 euro IVA esclusa e per tutti, sia anche per lei, fino a 1.000 euro di sconto sui veicoli conventional in pronta consegna.
5: Grazie, mi sento già più carico.
4: Info su toyota.it.
6: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
7: d'ora in poi lascerò.
8: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.
9: Su Canale 5 si riaccendono le luci nella casa più spiata d'Italia.
10: Per settimane ci siamo divertiti e presto la casa tornerà a vivere.
9: Conduce Ilari Blasi, grande fratello VIP.
10: Riapre la casa, riparte lo show.
9: Da giovedì 17 settembre in prima serata, Canale 5.
11: 105.
12: 105.
11: 105. Che storia.
13: Radio 105.
14: Che storia.

0: 1995, Julio, Too Hot, Too
1: Questa
0: Hot
1: puntata. Questa perfetta, perfetta.
0: Sì, sì, sì, è vero. Certi suoni si sposano perfettamente con quello che è stato il mood della puntata.
1: Grazie alla nostra Elisa Vianello che ha partecipato appunto parlando di questo tema appunto con la tua esperienza da psicologa anche su tematiche dei tuoi pazienti.
2: Esperienza grazie a voi ragazzi.
0: E pazienza pure, perché comunque c'è stata anche pazienza.
2: Argomento molto frizzante stasera. Sì, sì.
0: Grazie, grazie.
1: Ci rivedremo grazie ovviamente molto molto presto. Ale, grazie.
0: Grazie a te, ragazzi, grazie soprattutto a voi. A tutti voi, grazie, un grande grazie a Marco Mazzoli, chiaramente.
1: Grandissimo, grandissimo a grazie. Tutti,
0: Marco
1: grazie.
0: Mazzoli. Alla radio che ha accettato la sfida.
1: A Mattia, alla nostra Claudetta al centralino che oggi aveva come la Dea Calì 8 mani, alla Vale Stoppelli che ci ha aiutato con tutto, con le sigle, con le nostre rubriche, insomma grazie.
0: Allora, noi non lo sappiamo, ma in teoria domani sera 105 Tabù prosegue.
1: Esatto, avremo un altro tema pizzicherello, non vogliamo dire di più, sarà una sorpresa ogni volta, vi vogliamo bene, grazie Ale.
0: Da Lucia Lagosta e Le Sansone, buonanotte, ci risentiamo domani.
1: Fate bravi.
2: Buonanotte a tutti.
1: Ma non troppo.
3: Noi andiamo oltre. Radio 105 Tabù.
4: Sono le 23 e inizia la replica dello zoo.
5: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Ciao.
6: Ciao!
5: Oggi è una giornata molto importante per questo programma.
6: Ah, sì? Sì.
5: Perché? Alle 14.30 lo scoprirete. Ah. Quindi rimanete sintonizzati su questa radio.
6: Sì.
5: Ora iniziamo la diretta di oggi, mercoledì 16 settembre 2026, presentando Pippo Palmieri al mixer.
6: Ciao Pippo!
5: Pippo, ma quanto sei veloce? Sei un fulmine a inserire le basi e a creare situazioni all'interno del programma.
6: Sì,
5: ricordati però una cosa, Pippo. Se Mazzoli parte con qualche sparata potente, la colpa è sempre tua.
6: Ovvio.
5: Perché sei tu che, inserendo quelle basi potenti al momento giusto,
6: istighi.
5: Lo carichi e lo incentivi a dire cose pericolose
6: istighi.
5: In diretta. L'entusiasmata c'è?
6: Sì.
5: Ciao, chicca. Poi saluto il reverendo Wender. Allora, sta settimana ci farai la chiamata con la canker da padre Pollo?
6: Sì, certo.
5: E poi, il profeta mangia culi digitali. Ecco a voi. Voi, Fabio Alisei.
7: Da quando?
6: No, no.
5: Lo vedo. L'angelo nero del programma. Colui che ogni giorno alle 10 manda il suo corpo in radio, sì, ma la sua mente rimane a casa a cacare e spararsi siringate immaginarie.
6: Madonna.
5: Ma poi verso le 13 si unisce e torna Paolo Nois.
6: Sì.
5: E infine,
6: eccolo,
5: figlio di un saldatore, cresciuto come il principe della Brianza, a suon di schiaffi perché ne combinava uno al giorno, come comprare una macchina in concessionaria con il libretto degli assegni del padre, ecco a voi Marco Mazzoli.
6: Giorno.
5: Ora capite perché è così? Sigla.
8: Tieni anche tu.
6: Siamo un po' particolari.
8: Nel mondo che non ha
6: successo. Siamo diversi.

0: 5, baby.
1: Faccio cacco. Faccio le cazze, faccio le cazze. Mi faccio cracco, cracco, cracco.
2: Mamma che vecchio.
0: Chi? Perché?
2: Vedo cose.

0: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato d'Italia.
1: Buongiorno Italia! Cos'è che vedi? Non ho capito.
2: Allora, siccome io da qua vedo tutto e chiedo
1: anni
2: fa si parlava di figa, ovviamente. Adesso sto guardando una cartella clinica di Wender.
1: Ma
2: tu che oggi devi andare da Beretta, tu un buco lì, quell'altro che deve andare dalla clinica.
3: Io ho imparato a volare.
1: Vabbè, scusa, però Pippo, dai.
4: Ci curiamo.
1: Abbiamo parlato di figa fino a due. Si sente una merda oggi il microfono.
3: Sì, è vero.
1: Sei roba. No, è scatolato. Sei di roba.
3: È tutto come fatto.
2: Un altro ascolto, adesso l'ascolto normale.
1: No, io sento una un po' meglio. Scusa, l'ascolto di prima di, cioè, cos'è l'FM?
2: È un altro processore.
1: Gli ascoltatori devono sapere che noi sentiamo in un modo, voi ne sentite in un altro, quelli che ascoltano sull'app sentono in un altro.
3: Ma facciamo comunque cacare.
1: Sì. No, in realtà abbiamo parlato di figa, poi ieri abbiamo parlato del meraviglioso mondo dell'anal.
3: Anche troppo.
1: Chicca, vabbè, ma
3: chissà che serata si è sparato Toki.
2: Non riesco a vederlo più come una volta Toki.
1: Sì, io oggi sono arrivato stamattina presto, era fuori dalla radio che fumava,
3: con le mani unte,
1: scusami per ieri. Lui, ma va bellissimo, hai fatto bene,
3: ah,
1: detto, comunque grazie a voi ieri ci ho ridato,
3: l'ho impalata, ha detto a mo' di saraceno.
1: Allora ragazzi, io ho un problema. Io alle 16 in punto, finito il programma, devo schizzare da Beretta dal dentista, che oggi mi sfonda la bocca con
3: ci sono due tipi di anestesia, o la classica siringa, so che te l'ago un po',
1: mamma mia,
3: oppure il martello di Thor. Lui ha questa mazzetta da 12 kg, visto che lui è grosso,
1: è grosso.
3: Spacca sul cranio, il problema è il risveglio.
1: È risveglio,
3: perché i denti sono a posto, il cranio è bucato. Tu devi stare solo attento quando lui ti fa: oh, hai visto questo quadro? Tutti volti, papam!
1: No, ma minchia,
3: con la calza, con la saponetta,
2: ti tramortisce. Posso dire una cosa?
1: Sì.
2: Usa degli aghi talmente.
1: Ho capito, ma io ho il terrore del lago.
4: Ma non fa niente.
1: Allora, quando siamo andati a fare quella roba là su quell'isola lì, io il mio infermiere di fiducia, che saluto, Alex, numero uno al mondo, dovevo fare il richiamo di alcuni vaccini, tipo l'epatite, quelle robe
3: lì, no?
1: E le avevo già fatte, però loro li volevano ancora.
3: Certo.
1: Allora chiamo lui e dico: senti, ma non è che puoi venire con una siringa identica, fai finta di farmela, tanto loro sanno che io mi faccio toccare solo da te. Va bene, sì, non c'è problema, arriva sotto il polsino dell'orologio, tutto studiato a tavolino.
3: Ma sono le carte che ha fatto così.
1: No, c'era in questa stanza d'albergo, perché poi c'erano tutti i concorrenti, questo pre-partenza, no? E esce da una stanza questo, ma super culo, era proprio
4: super culo,
1: iper culo man era.
3: È proprio uscito dalla grotta di super culo.
5: È lei il Cool J.
1: Esatto, con questi capelli biondi tutti sparati in aria, ma un signore anziano era, ma proprio...
3: Si è rapato.
1: Ha iniziato, ma è vero che c'hai paura degli aghi? Dice, guarda, scusa.
3: Anche di origini sconosciute.
1: Sì, dice, guarda, io ho il mio dottore. E mentre parlavamo, vedevo che lui stava aprendo la scatola, no?
4: Okay.
1: Per epatite A e B insieme, sai che ce n'è uno,
4: è
1: doppio
4: insieme.
1: Vaccino.
3: Cioè, te li voleva attaccare tutte e due?
1: No, ne fai uno in due. E intanto parlava, no, perché non devi aver paura, e l'ago, zam, me l'ha fatto.
3: Nella gola!
1: Come si
3: fa? Nella
1: cioè,
3: gola.
1: A tradimento, io guardo Alex e dico, ma è lui, meglio che le abbia fatti, perché
4: certo,
1: con quello che c'era su quella
3: quello
1: sabbia
3: che t'ha morso,
1: lì.
3: Fratello. Allora, adesso però hanno inventato questo nuovo applicatore a farfalla.
1: Sì.
3: Praticamente lo apri così, dai una pugnalata al fianco e fai tutti i vaccini insieme. È meglio del lago perché è più grosso.
1: Comunque, ragazzi, io ho paura del lago, non c'è un cazzo da fare. Stamattina, cioè adesso stavamo parlando io e Pippo.
3: Mentre si faceva
1: del fatto che il buon signore non ci ha fatto proprio benissimo.
3: No, faccio un buco per mettere la flebo.
1: No, allora, tu nasci e hai i denti da latte.
3: Sì.
1: Ti cascano i denti da latte e ti crescono i denti da definitivi.
3: Nesquik. Ah no.
1: No, definitivi. Okay. Da Nesquik.
3: I denti da Nesquik sono la fase
1: tu,
3: intermedia.
1: I tuoi sono da Nesquik.
3: I miei sono rimasti da Nesquik.
1: Esatto. Cioè, giustamente Pippo diceva, ma non poteva farci coi denti che quando cadono ti ricrescono. All'infinito. Allora lì mi è venuta l'idea, infatti il giorno in cui perirò, no, e incontrerò l'altissimo.
3: Arriverà prima o poi.
1: Fanculo.
3: No, dico prima o poi, speriamo poi.
1: Non oggi, dai.
3: No, oggi no.
1: Allora io se devo morire voglio morire da eroe, non da sfigato, mentre sono dal dentista.
3: Tritato in un macchinario industriale.
5: Vuoi morire pagando le tasse?
3: Che morte è?
1: Non l'ho detto.
3: Cioè, ma mettere in via il bonifico? Cioè, mettere in via il bonifico?
1: Ma chi l'ha detto?
3: No, scusa.
1: Tu hai detto da eroe.
3: Da eroe, tu l'hai detto.
1: Io ho detto da eroe.
3: Pagando le tasse.
1: Ma perché?
3: Se uno che paga le tasse è un eroe.
1: È un eroe. No, allora, stavo mi hai fatto perdere il filo, cazzo.
3: Stavi dicendo
1: Il giorno in cui incontrerò l'altissimo, gli proporrò un paio di cambiamenti.
3: Tipo
1: il cazzo. Il cazzo, no?
4: Vai.
1: Tu superi 50, 55, così ancora tiene abbastanza bene. Però iniziano i peli bianchi sui coglioni, cioè brutto, è brutto.
3: Sì. Vabbè, ma devi avere un po' di cura di te stesso.
1: Ma ho capito.
4: Fai la tinta ai peli, no?
1: Ma come fai? Tu con cosa
3: con rasapalle? Ce l'avevano regalato. Ce l'hai anche tu.
5: Ah, io lo uso per la barba.
1: Si vede.
3: Si vede,
1: e si vede.
5: Adesso è scarico.
1: C'hai la faccia di culo.
5: Ho perso il caricabatterie.
1: No, allora dovrebbe fare il cazzo che a un certo punto a 60 si secca, cade e te ne cresce uno nuovo.
3: No, perché c'è quella fase intermedia di cambio di
1: vabbè, ma stai un mese col cazzino.
4: Tipo Deadpool.
1: È bellissimo.
3: Ma non posso parlare al telefono, sono in muta.
5: Però il cazzo con la muta tipo Deadpool non sarebbe male.
1: Ma che figo.
5: Esce, con la pelle puoi fare anche dei
1: cioè dovrebbe farci con i pezzi intercambiabili che in automatico cascano e ti ricre- perdi un braccio.
4: Beh, ma adesso c'è per esempio Pippo che? Palmieri che mette uno spray sulla pancia per l'erezione, no? Me l'hai detto te l'altra volta in macchina.
5: Sulla pancia?
3: Ma chi? E olio e aceto insieme.
4: Sì, mi hai detto col sale. Una crema sulla pancia che poi mi torna durissimo. Me l'hai detto tu,
1: Pippo.
4: Ma
1: stai dicendo? Sì, sì, ma Pippo, non fare quello che racconta, scusa.
3: Ma non lo
4: conta.
3: Uso, ma
4: lo
3: sono
4: me l'hai detto in macchina, la Carmagnola.
3: Ma
4: sì.
3: L'hai detto, l'hai detto, ce l'avevo io dietro, l'hai detto.
1: Allora, se siete d'accordo, proponiamo l'altissimo e il cazzo germogliante, che bellissimo.
3: Bello.
1: Germoglio dopo.
4: Ma ogni 10 anni, Marco, fai un cambiamento.
1: Ma allora, poi è bello, Pippo diceva, pensa che bello, ogni volta ce l'hai diverso.
3: Il cazzo bacco da seta,
1: è bellissimo.
4: Ma se ti esce piccolo.
3: Lo
1: rivedi
3: nuovo.
1: Vabbè, aspetti.
4: 10 anni col cazzo piccolo.
1: In effetti no.
5: Così posso fare una proposta alternativa?
1: Sì.
5: Il cazzo svizzero.
1: Cioè?
5: Con tutti i vari tool. Il seghetto, lo stuzzicadenti.
1: Cosa deve
5: fare? Cioè, tu, metti che rimani senza cacciavite, tiri giù i pantaloni.
1: Eh sì, ma cacciavite come fai? Devi girare te stesso poi.
5: Vabbè, è uno grosso che ti gira. Oppure ti girano i coglioni e gira.
1: Però effettivamente, secondo me, lui sta già progettando l'uomo del futuro.
4: Sì, cosa succederà?
1: Ci sarà la fase in cui noi moriremo tutti per via dell'intelligenza artificiale, mentre lui inizia a mettere sul mercato.
3: Però anche una bella fusione fra uomo e macchina, quindi un cyborg.
1: Quanto hanno vissuto i dinosauri? 40.000 anni circa.
5: Ma no, no, beh, 60 milioni.
4: 60 milioni di anni.
1: 40 milioni di anni.
3: 60.
1: Che cazzo?
5: Sì, ma male però.
1: Beh, non è vero.
5: Cioè, la vita di dinosauri era una merda.
3: Ma c'è stato un momento che ha piovuto per qualche milione di anni.
1: Vabbè, come Miami. Come Miami.
5: Come Sondrio.
1: Vabbè, ma scusa, noi da quanto siamo sulla Terra?
5: Pochissimo, guarda, 150.000 anni al massimo.
1: Ma pochissimo.
5: Come specie,
1: E siamo...
3: La merda.
1: Cioè, proprio il peggiore esperimento di Dio.
5: E questo è vero.
1: Soprattutto in alcuni casi, perché poi c'è chi è peggio.
3: Sì, notai, avvocati.
1: Ma scusa, stavo...
3: Ah, stai indicando me? Non sono né notaio né avvocato.
1: Potresti esserlo, potenzialmente sì.
3: Hai ragione.
1: Tu notaio saresti un grande.
3: Tutti i soldi che do agli avvocati.
1: Un grandissimo figlio di puttana.
3: Notaio no, è passivo.
5: Ma anche come benzinaio comunque.
3: Notaio guadagna soldi leggendo un foglio e facendo farti delle file.
1: Ma notaio, capito? In Italia puoi diventare notaio solo se sei un notaio. Cioè parte
3: no, adesso è aperto anche agli altri. Diventi schiavo di un notaio vero.
5: Prima devi diventare figlio di un notaio. Quindi nasci non figlio, poi diventi suo figlio e poi diventi notaio.
3: Assumono anche quelli che hanno studiato e basta, però fanno gli schiavi per tutta la vita.
1: Sì, sì. Senti, comunque parlando degli italiani, allora oggi la Chicca ha tirato fuori questa notizia interessante, io non sono d'accordo, tra l'altro. Dice che gli italiani non li ferma nessuno, né il caro vita, né le tensioni internazionali. Gli italiani continuano a mettere soldi da parte.
3: Ma dove?
1: E chi riesce a farlo accantona mediamente quasi il 12% del suo reddito.
5: Sì.
1: A riuscire a risparmiare ancora il 56%.
5: Allora,
1: ma dove?
5: È una cosa sorprendente però questa, soprattutto per gli anziani.
1: Sì.
5: Cioè l'Italia è un paese di risparmiatori. Esempio,
1: no.
5: se noi
1: ereditieri è diverso.
5: No, di gente che mette i soldi in banca e li tiene lì con un tasso di interesse ridicolo a non fare un cazzo.
1: Ma come fai?
5: E noi abbiamo in banca più del nostro debito pubblico.
1: 5,4 miliardi di euro.
5: Esatto, cioè noi abbiamo 3,2 miliardi di euro di debito. Abbiamo 5,4 miliardi di soldi
1: ma
5: in banca.
1: Ma mentre leggevo sta notizia, io ho capito la testa dei nostri politicanti. Perché loro, vedendo una cifra del genere, secondo me gli viene il cazzo duro, no? O la bagiana bagnata. Perché come facciamo a impossessarci di quel grano lì?
3: Quindi stai parlando di Sauron.
1: Sto parlando in generale di tutti i politici, perché chiunque sia al governo comunque è affamato di denaro per cercare di saldare questo cazzo di debito e non ci riusciremo mai. Pensa che l'America ha 40 e qualcosa.
5: 40 miliardi.
1: Madonna.
5: Cioè 40 mila miliardi.
1: Mila miliardi, cioè una roba folle. Comunque secondo me quando loro hanno letto sto numerino, che dicono che comunque il totale, la somma è circa 5 miliardi e mezzo, secondo me sono lì che stanno pensando, si sfrega le mani.
5: Ma 5.400 miliardi. Non 5 miliardi e mezzo, 5.400 miliardi, cioè mille volte tanto. 5.400 miliardi in risparmio.
1: Aspetta, allora ancora peggio.
2: Aspetta, qua si rilascia il discorso che facevamo ieri. Questi soldi che vengono depositati in banca diventano automaticamente di proprietà della banca.
1: Beh no, in teoria sono tuoi, però la banca li usa.
2: Loro
1: certo.
2: possono farci quello. Quindi vuol dire che le banche in Italia hanno un capitale enorme da muovere su investimenti.
1: Ma siete sicuri 5.400
5: miliardi?
1: Sì. No,
5: e quella è la cosa assurda.
1: Ma 5 miliardi.
5: Il risparmio privato in Italia è superiore al debito pubblico. Cioè, metti caso che tu prendi tutti i soldi depositati in banca e li metti nel debito pubblico, lo estingui e ne rimangono ancora. È una cosa assurda. Cioè, siamo un paese alla fame.
1: Faranno la patrimoniale. Ricchissimo. Faranno la patrimoniale, sicuro.
5: Sì, ma la fanno sopra una certa cifra. Cioè, il fatto è che tutti hanno un piccolo conto corrente, magari da 15-20 mila euro, ma tutti però. Tutti hanno comunque la cosina, i soldi
1: però noi,
5: da parte.
1: Noi l'abbiamo spiegato un sacco di volte. Cioè, gli italiani sono un popolo molto fortunato perché negli anni abbiamo ereditato dai nonni un terreno, una casa.
2: Sì, ma ce li siamo pippati tutti e giocati alle macchinette.
1: Adesso, secondo me, è impossibile che mettano via il 12%. Dai, impossibile. Quant'è lo stipendio medio in Italia? 1.800?
4: Non lo so, forse 1.500? 1.600?
1: Meno? 1.600? 1.600. 1.600. Allora, se vivi in una città, adesso lascia stare Milano che è carissima, ma anche Roma è cara.
2: 1.600 è tanto.
1: Firenze, 1.600 è tanto?
2: Cioè, è 1.400 la media.
1: La media?
4: Sì, cioè, però hanno le assicurazioni, hanno i buoni pasto.
1: Ma tu stai parlando di persone assunte.
4: Non persone assunte, stipendi.
1: E noi liberi professionisti?
6: Dipende dai
2: dalla grandezza dell'azienda.
4: Voi ce l'avete il dentista?
2: Ce l'avete? Noi abbiamo un'assicurazione.
1: Figlio di puttana, ecco perché non paghi.
2: Ma noi siamo in Mediaset, Mediaset è enorme, no? Devi farlo per forza.
1: Noi un cazzo, noi niente, ma proprio niente.
4: Infatti paghi.
2: Noi abbiamo Beretta e abbiamo Palmieri.
1: Esatto.
2: Noi non paghiamo un cazzo.
1: Beretta, se stai ascoltando, sai, non ti do un cazzo proprio.
5: Noi abbiamo le marchette, ad esempio.
1: No, aspetta, scusa, rettifico. No, ti pago tantissimo. A fine lavoro gli dirò che non gli do.
5: Wender deve fare una visita molto importante. Non voleva aspettare 2 anni, stamattina, op, Johnny, telefonata, vai, domani lo visitano.
1: È vero?
5: E lo operano.
4: Più o meno, vediamo adesso.
1: No, aspetta, scusa, spiegala sta roba.
4: Allora, ho 3 calcoli nel rene sinistro. Sono andato a San Raffaele, ho prenotato ad aprile per oggi.
1: Ad aprile per oggi.
4: Per oggi. Ho pagato 25 euro.
5: Ticket.
4: Mi ha guardato, mi ha controllato, ho visto l'attacco, mi fa, ok, ti metto in lista per l'intervento.
1: Ok.
4: Ma vai tranquillo, 1 anno e mezzo, 2.
1: Come 1 anno e mezzo?
5: Non è urgente.
1: Ma scusi, ma come non è urgente?
5: Se era urgente lo mandavano d'urgenza, no?
4: No, è proprio la prassi, cioè proprio la lista, l'attesa è questa, mi fa, pensa, c'è gente che ha magari tumori nel rene, eh? Non ha l'assicurazione di aspettare 3-4 anni fin quando lo operano.
1: Ma ti rendi
4: se
1: conto?
4: Ci arriva,
1: ma ti rendi conto?
4: Sì, è così.
1: Ma qual è il problema? Che c'è troppa gente che usufruisce ingiustamente della sanità pubblica gratuita,
4: certo.
1: E quindi si creano le file.
5: Infatti bisognerebbe sterminarli.
1: Ma no, non devi fare. No,
5: allora, a un certo punto, se sei spacciato, prima, che cazzo ti cura
1: ancora lì? Prima gli italiani, poi tutto il resto. Non è che puoi regalare la sanità a tutti.
5: Ma la sanità ce l'hanno solo gli italiani.
1: La paga lui la sanità nelle tasse,
5: tutti
1: paga.
5: Tutti pagano la sanità,
1: certo.
5: A parte gli evasori.
1: Appunto.
5: Ok, allora togliamo la sanità anche agli evasori.
1: Togliamo la sanità agli evasori e mettiamo
5: la scuola.
1: Mettiamo in fila, in fondo alla fila, le persone che non sono italiane, che non hanno diritto.
5: Se uno paga le tasse, ha diritto alla sanità.
1: Ma guarda, che io sono italiano perché ho il passaporto italiano, ma sono residente all'estero e sono cittadino americano. Credo che io non abbia diritto alla sanità pubblica.
5: Certo, che ce
4: se ti viene una colica renale, vai in ospedale e ti opera.
2: In Italia in ospedale non viene rifiutato nessuno.
1: Ho capito.
2: Tant'è che c'era lo
1: scandalo. Anche in America, però poi ti lascio.
2: Approfittane! 4-5 anni fa.
1: Mi faccio venire un tumore.
2: Aspetta, 4-5 anni fa è venuto fuori questo scandalo di alcune comunità, non sto a dirle perché non sto facendo.
1: Che venivano qui a farsi operare.
2: Che tipo, la nonna era cardiopatica, nel proprio paese costava, cazzo. Vieni qua, fingi di star male, entri in ospedale, ti operano qua e poi te ne do nel tuo paese.
1: Ed è per questo che si crea una coda di 2 anni per un cittadino che paga le tasse.
5: La coda si crea perché forse bisogna investire un po' di più nella sanità. Bisognerebbe destinare meno soldi alle armi e un po' più soldi agli ospedali.
1: È arrivato il populista, ma vai a fare.
2: Ha ragione, le armi sono merda.
1: Ma vai a fare.
5: Se tu spendi il 5% del PIL in armi invece che nella sanità.
1: Ma perdonami, allora, o tutti i paesi del mondo decidono che non usano più le armi, allora sono d'accordo. Ma se tu rimani come un ciuccio di merda.
2: Ma dove dobbiamo andare?
1: Ma due fionde.
2: Ma dobbiamo lanciare il parmigiano.
1: Andate a cagare.
2: Ma dove vai?
1: Ma va.
2: Guarda gli svizzeri.
3: Svizzeri. Gli svizzeri hanno fatto dei buchi come nel formaggio.
1: Gli svizzeri sono il popolo più armato del mondo
3: e hanno fatto un sacco di buchi per nascondersi. Ma lì da stanarci vi ammazziamo tutti.
5: Cazzo di hobbit.
1: Ma lì è, come fai? È piccola la Svizzera. Cioè,
3: lanci, sì, ma vai a rompergli i coglioni.
1: Ma lanci un missile e prendi Como sicuro, che è più grande.
3: No, cazzo, il missile no. Che sì. C'ho la barca su Aleppo, dai.
6: Comunque, per precisare, Marco non ha diritto, ad esempio, al medico di base o alla sanitaria ordinaria.
1: Però se mi viene...
6: Se succede qualcosa in emergenza, puoi andare in ospedale.
1: Gratuitamente. Ma in America è uguale.
3: Ma io posso essere sincero. Io, per dire, sono italiano, pago le tasse, io il medico di base non ce l'ho.
1: Perché?
3: Io faccio tutto da privato.
1: Perché tu sei ricco, cazzo.
3: Non è un fatto di ricchezza.
1: Ma c'hai la barca, scusa.
3: No, non è un fatto di ricchezza, è un fatto di... Perché devo andare a intasare un sistema?
1: Ma vai a fanculo.
3: No,
1: ma vai a fanculo.
3: Se posso permettere...
1: Ma non dire cazzate.
3: No,
1: tu vai da quelli bravi, costano, ma...
3: No, perché... sono tutti bravi, perché i medici
1: tutti
3: italiani...
1: bravi.
3: No, sono bravi. Ovviamente lo devi fare di uno specialista solo. Però, scusa, perché...
5: Io non so se il mio è bravo, perché fortunatamente non ho mai avuto niente di grave. Però quando mi siede, ve l'ho già raccontato, mi siede e mi fa... Funziona il cazzo. Sì, ma allora che cazzo è venuto a fare? E dico, guarda, cioè, dovevo operare l'erne. Mo l'erne, 4 anni ci metto.
3: Ok, cazzo, Marco, ritiro la tasa, sono tutti bravi.
1: Hai visto?
3: È bravissimo.
1: Cioè, hai capito? Stavo dicendo che in America è uguale, solo con la differenza che tu vai, ti chiedono con cosa intendi pagare. Okay. Se non hai l'assicurazione, ce l'hai nel culo, nel senso che ti operano lo stesso.
4: Però poi glieli devi.
1: Glieli devi, ed è, essendo un ospedale privato, è una causa civile.
4: Quindi
1: a un certo punto.
4: Se è un'emergenza, ti salvano.
1: Ma certo.
3: Ma poi sei indebitato per tutta la vita.
5: Quello è il giuramento di Ippocrate, uguale in tutti i paesi.
1: Il problema è che le assicurazioni fanno la tresca con gli ospedali, che è una roba secondo me illegale, ma si mettono d'accordo. Quindi se in Italia mettere il gesso a una mano ha un costo di, dico, 100 euro, la pompano a 20.000 e così poi si fa la mezza, capito?
4: Hai
1: perché
4: capito.
1: Essendo tutte società private e la picchiano in culo tra di loro, si mangiano
5: tra l'altro ti mettono comunque il gesso alla mano,
1: sì.
5: Cioè anche se vai per un infarto esci ingessato,
1: ma tu vai, gli dai la mano, salve, piacere, dai il gesso,
5: ti ingessano, guarda, è rotta.
1: Sotto quel punto di vista la sanità americana è una merda. Dica, hai preparato il blocco, Lucy? L'hai fatto? Hai montato
6: ciao,
1: tu?
6: Ciao, l'ho montato io con i miei effetti. No, non è vero, le prese originali.
1: Ok.
6: Solo che ho finito 10 minuti fa.
1: Ma cos'è, la mala sanità? L'hai
6: sì,
1: fatto?
6: È una pillola della mala sanità per farvi capire un po' come funziona.
5: Ma in tempo reale l'ha fatto.
1: Hai visto che roba?
5: Ne abbiamo parlato.
6: Ci ho messo 7 minuti.
3: Ma che cazzo di metaverso siamo?
1: È mica come te questa. Sentiamo che cazzo combina. Stai zitta, troia.
3: Coglione.
1: Scemo di merda.
6: Avanti il prossimo.
7: Salve, devo prenotare un appuntamento.
6: Nome e cognome?
7: Mario Qualunque.
6: Mario Qualunque, benissimo. Appuntamento per?
7: Mi hanno trovato una massa sospetta nel nucleo cerebrale, per questo che parlo così. Ed è arrivata fino all'intestino e non mi permette di mangiare nulla che proietti un'ombra.
6: Potrebbe essere benigna, sa?
7: È quello della vita è bella?
6: Ok, forse non lo è. Ha un'assicurazione?
7: No, non posso permettermela.
6: Gente.
7: Come, scusi?
6: No, niente. Allora, il suo appuntamento è per il 25 ottobre.
7: Ah, beh, dai. Pensavo molto più la sanità in Italia.
6: Del 2029.
7: No, ma come del 2029? Non c'è niente prima.
6: Un attimo. Sì? Oh, signor Bezos! Oh, si è graffiato con la carta? Ma sì, certo, venga pure quando vuole. Abbiamo un sacco di disponibilità. Com'è? A terra col jet nel parcheggio dell'ospedale? Sì, certo, come non c'è fa? Problema. Le ambulanze le facciamo spostare. A dopo!
7: Bezos. Ma scusi, ma è...
6: Ah, sì, dicevamo. Lei è qui per...
7: Sospetto cancro al cervello.
6: Ah già, il pezzente. Allora vediamo. Lei conosce un medico per saltare la fila?
7: No.
6: È figlio di un ministro?
7: No.
6: Un assessore?
7: No.
6: Un sindaco?
7: No.
6: Sua madre ha spompinato il vice sceriffo di qualche contea?
7: No.
6: Allora non posso fare niente per lei. Ci vediamo il 25 ottobre 2029.
7: Ma potrei non essere più qui.
6: Allora si ricordi di lasciar detto a qualcuno di disdire l'appuntamento. Buona giornata, al prossimo.
1: Così, brava Lucy. Allora, mica come sto coglione, brava.
3: A parte il fatto che
1: ma vai a fanculo.
3: Questa Italia è stata descritta anche da Alberto Sordi e Paolo Villaggio 50 anni fa.
1: E non è cambiato un cazzo.
6: A me a volte esce fuori, io visita per, non lo so, cerco sul fascicolo sanitario, non esistono disponibilità.
1: Come sempre. Non?
8: Cioè, per sempre. E quindi cosa fai? Cioè, qual è la tua opzione? Puoi provare il call center dove probabilmente ti dicono la stessa cosa e poi vai privatamente.
9: Perché devono aprire i calendari?
8: Sì, ma se io lo voglio da ora.
3: Sì, quello della Ferilli, quello della Marcuzzi.
8: Mi va bene in qualunque momento. Cioè, non c'è.
4: Beh, io stamattina mi sono giocato la carta. Il medico mi fa: cosa fa di lavoro? Bene, adesso dico la radio, lo zoo.
1: Niente.
4: Faccio lo zoo di 105.
3: Dovevi dire gommista.
4: Ah?
1: Ma anche te, scusa.
4: Ho capito.
8: Notaio doveva dire. Notaio.
1: Esatto, dicevi notaio, boom, subito.
3: Sono quello che sceglie quale famiglia ricca benestante di Milano rapinare. Forse ho trovato un buco.
1: Settimana prossima.
3: Scelga la zona.
1: Ma ragazzi, ma pensate invece alla povera bambina che abitava su in montagna. Pensa che casino, quelli che abitano nelle baracche nelle montagne.
3: C'è solo un medico lontanissimo.
5: Che camminano nel tetano.
3: Ci sono questi laghi di tetano. Loro vanno in canoa, poi intanto qualcuno si rovescia e
1: lo prende. Certo.
5: Laghi di tetano.
1: Solo tetano o ci sono laghi?
3: No, c'è il
1: lago del Light.
3: C'è le Escherichia coli. Però è un lago piccolo. Però sai che si mangia da paura.
5: Non le Escherichia, però.
1: Sifilide? Niente?
5: Allora, sifilide ci sono questi ruscelli. C'è una tazza di ferro. Però non bere dal bordo prima di averla lavata, perché potresti prendere la mononucleosi.
1: E creste di gallo? No.
5: Creste
1: no.
5: di gallo solo nei pollai. Okay. Ma solo se ti accorgi.
3: Creste di gallo si scia sulle Dolomiti.
1: Che schifo.
5: Sulle Sodomiti.
1: Quando gliela venuta una volta?
4: No, mai.
1: Minchia, avevi tutto il cazzo spellato.
4: Ma va.
3: Ci lanciavi le squali.
4: Cazzo,
3: stai dicendo?
4: Cazzo spellato.
5: Lui ce l'aveva, ce l'aveva spellato perché lo temperava. Ti ricordi quando ha cominciato a temperarsi?
3: Arrivava, lo tirava fuori. Che è come il formaggio sulla pasta? No.
5: Vabbè.
1: Aspetta, devo pensare alla Kick Anal.
9: Non c'è bisogno, Marco.
5: Io invece devo smettere di pensarci.
1: Ci colleghiamo con Heidi, andiamo. Grande Lucy!
10: Un buonissimo profumo di torta si sta alzando dal comignolo della catapecchia del nonno. Che sia forse presagio di qualcosa di non funesto per una volta. Anche perché, solitamente, le cose che escono da quel comignolo fanno risalire alla mente lezzi più vicini ai forni crematori che ad una cucina di montagna. Ma andiamo a vedere che succede e capiamolo assieme.
11: Accidenti, che profumino di dolci! Ma nonno, che stai cucinando dentro il forno?
12: Un bel porco coi nani.
11: Ma dai, brutto coglione, cosa stai cucinando che fa questo profumo?
12: Ma brutta nana sporca, secondo te che cazzo sto cucinando che profuma di dolci? Una cazzo di torta, no?
11: Allora rispondimi, che stai cucinando una torta invece di fare il buffone? Che poi dove hai preso gli ingredienti per una torta? Soprattutto lo zucchero, visto che siamo poveri come la merda.
12: Ma da quando vi fai il terzo grado, coglioncella del cazzo? Porta rispetto per il nonno invece di fare sempre l'impertinente. E poi porca p***a, mi devi pure rompere i coglioni, già che ti sto facendo pure una cazzo di torta, bastardo.
13: Ehi, avete visto Nebbia? Sono due giorni che devo andare ai pascoli con le pecore e non si vede il cane. No. Ho bisogno di quel cazzo di cane bastardo, perché se mi spunta un lupo, ce l'ho nel culo. Oh, ma che cazzo è sto profumino di buono?
12: Ma Cristo Dio, ma come cazzo fate a non riconoscere il profumo di una cazzo di torta? Siete tutti celebrolesi che non sapete distinguere il profumo di una fottutissima torta.
13: Ma dove hai rubato lo zucchero per fare una torta? Non dirmi che avevi dei soldi che ci hai nascosto, vecchio cancro bastardo.
11: Già, brutto cane, dove hai presa la grana per lo zucchero? Sputa il rospo! Tu non me la racconti giusta.
12: Ma brutti bastardi ingrati di merda. Più che vi sto cucinando una cazzo di torta, vi mettete pure a rompermi i coglioni. Adesso volete vedere che prendo sta torta di merda e la lancio nei boschi come un frisbee.
1: Eccola.
5: No.
1: Ognuno la sua base, poi.
11: Che buon profumo la tua torta, nonno. Anche se mi dispiace che tu abbia dovuto vendere al ristorante cinese il buon Nebbia per i soldi, per comprare tutte queste cose buone. I sorrisi dopo aver mangiato a sazietà, finalmente, mi fanno pensare che dal paradiso oltre l'arcobaleno, il vecchio Nebbia sarà felice di essere stato sacrificato per la nostra felicità.
1: Cane.
11: Cosa cazzo hai appena detto. Oh, perché siete con quelle facce? Il nonno non vi ha detto di essersi venduto il cane per so... No.
12: Brutta spia di merda. Ma cosa non avevi capito della frase «Fatti i cazzi tuoi e acqua in bocca, o ti storpio anche le braccia?»
11: Beh, ormai indietro non si torna. E poi Nebbia aveva già 2 anni. Per un San Bernardo sono quasi 4.000 mila. Guardiamo il lato positivo. Adesso abbiamo i soldi per una torta e per le slot machine. E un pacchetto di Marlboro. Bravo nonno.
1: Come?
10: Bravo nonno.
1: Ha sparato la
10: Oltretutto
1: storpia.
10: Nebbia è un personaggio che di fatto non serviva ad una minchia. Infatti. Manco nella versione originale.
1: Non è vero.
10: Quindi nessuno si dispererà se ora è un ottimo stufato per viandanti in pieno stile Yulin.
1: No.
10: Ciao stronzi, alla prossima puntata.
1: Ciao. Bruttissimo! No! Ma è tremenda sta storia. Hai ucciso un cane e una ragazza storpia sulla sedia dell'hotel.
3: Tu
1: sei l'autore di questa roba.
3: Ma che cazzo dici? Ma Marco, è una questione di priorità. Quando c'hai voglia della torta, c'hai voglia della torta.
1: Certo.
3: Cioè, vuoi mettere la torta?
1: E voglia della torta, ammazzi il cane e spari.
3: No, non l'ammazzi, lo vendi e poi te ne disinteressi.
1: Certo.
4: Però ha fatto ridere. Ha fatto ridere.
1: No, a me è dispiaciuto tantissimo.
4: Ma stavi ridendo come un matto.
1: Ma no, ridevo perché immaginavo la sua mente.
3: 4.000 anni avevo ormai.
1: Anni aveva?
3: No, 4, che per un San Bernardo sono 4.000.
1: Ma no, ogni anno sono 7.
3: 4.000.
5: No. Hai visto Zacchi in giro?
1: Perché?
5: Perché di là c'è una pastiera così.
1: Oh! Coglione!
14: Caro amico Mazzoli, l'hai già detto che oggi è il tuo grande giorno?
1: Sì.
14: Tra poche ore ritornerai ad avere tutti i denti in bocca.
1: Aia.
14: Dopo anni e anni di autotrattamenti e di autoestrazioni con pinze neanche sterilizzate. Ma ricordati di fare una cosa dal mitico Corrado Beretta.
1: Sì.
14: L'Hollywood Smile. Così potrai competere col sorriso di Paolo.
1: Possibile. Noi siamo
3: Non ce l'ho l'Hollywood Smile.
1: Ma va, tu c'hai il
3: vice. Bollywood. No, il bianco naturale.
1: Ma va, dai.
4: Tocqueville.
3: Questo è l'Hollywood.
1: Ma no, tu ce l'hai così.
3: No, che cazzo dici?
4: Tu sono in avorio.
1: Lui ha Richard Ginori Smile.
3: No, è un bianco normale, da persona che si lava.
5: Ah, c'è il mento.
3: Ma scusa, ma ti sembra normale che devo essere preso in giro da due che c'hanno in bocca gli
1: altri? Ogni volta che sorridi non ti viene voglia di pisciare.
5: Non lo so perché ho le pupille troppo piccole e non vedo più niente.
3: Ma pensa a te.
15: Dai, silenzio.
16: A colazione, Giulia sceglie le fette biscottate e belle buone Galbusera. Un impasto rustico, ricco di frutta e semi, perché sa che il giusto mix di ingredienti rende tutto più gustoso. Galbusera, tanti modi di volersi bene.
17: Suzuki. Cielo e terra. Design e innovazione. Silenzio e potenza. Quando due energie diventano una, nasce un nuovo desiderio.
18: Suzuki Evitara 4x4 All Grip.
17: Dual Motor, Dual Desire.
18: Tua a 36.900 euro. Fino a 10 anni di garanzia. Anche domenica. Info su suzuki.it.
17: Suzuki.
19: Quando piove il tuo tetto perde? Lo vuoi riparare in modo facile, economico e garantito? Usa Elastic, l'impermeabilizzante liquido a base di bitume e gomma. Il prodotto pronto all'uso, facilmente applicabile da chiunque, con pennello o rullo su qualsiasi tipo di materiale. Ideale per il fai da te. I lavori realizzati con Elastic hanno una garanzia di 10 anni coperta da polizza assicurativa. Per informazioni consulta il sito www.edilchimica.com.
20: Sei già abilitato all'insegnamento o specializzato sul sostegno? All'Università Telematica Giustino Fortunato sono aperte le iscrizioni al percorso abilitante da 30 CFU ex articolo 13. Scegli l'Università Telematica Giustino Fortunato, che da anni accompagna migliaia di docenti nel mondo della scuola. Segui online e sostieni l'esame finale in tutta Italia. Approfitta degli ultimi giorni. Iscriviti ora su unifortunato.eu. Università Telematica Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
21: Niall Horan, Dinner Party Tour. Niall Horan torna finalmente in Italia per 2 show imperdibili. 28 ottobre, Milano, Unipol Forum. 29 ottobre, Bologna, Unipol Arena. Niall Horan, Dinner Party Tour. Biglietti su livenation.it.
0: Lo sai che la sensazione di freschezza e pulizia che ti offre un chewing gum senza zucchero aiuta a farti sentire a tuo agio con gli altri? Scopri tante altre curiosità il 19 e 20 settembre a Roma, presso Castel Romano Designer Outlet. Vivident ti aspetta per festeggiare il Chewing Gum Day con tante sorprese. Segui su Instagram The Real Chewing Gum.
2: Progetta la tua Febal casa. Hai fino a 2.500 euro di sconto su soggiorno e camera da letto, elettrodomestici a metà prezzo e top ingressi regalo. Se Febal è casa.
22: Febal casa, Febal casa.
2: Più info su febalcasa.com.
23: Renault. Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante e fino a 1000 km di autonomia. A settembre scopri Renault Captur nella nuova versione E-Tech Series da 24.900 euro o da 119 euro al mese con TAN 3,99.
24: TAEG 5,22, anticipo 7.061 euro, rata finale 16.058 euro, 36 rate, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
23: Open Weekend E-Tech, 19 e 20 settembre.
25: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
26: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
25: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
27: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 28 settembre, oro Saiba, un chilo a 2,29 euro. Da tre pezzi in su, 1,99 euro al pezzo. Più prendi, meno spendi, negli iper e market aderenti.
28: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: bad. I capelli rossi, ragazzi. C'è un cazzo da fare. Adesso mi faccio rosso anch'io, guarda.
1: Sì.
0: Sai bene.
1: Alla gambusiera, sì.
0: Ma scusa, allora, c'è Francesco Maggioni che ogni volta mi dice: "Ah, oh, io mi scoperei. Ah, io fossi in me mi scoperei". Lui si scoperebbe da solo. Anche Spine, Igor, DJ Spine, lui dice che ogni tanto si guarda allo specchio, si piace così tanto che si masturba guardando se stesso.
1: Allora, no? Io sono spanking.
0: No, dai.
1: Sì, mi piglierei a schiaffi sul culo.
0: Ma no.
1: Faccio anche gli urletini.
0: Ma tu hai un fisichino brutto.
1: Ho un brutto culo.
0: No,
1: ho un culo orribile.
2: Allora scatta la domanda.
0: Sì, vai.
2: Familiare donna o te stesso? Chi scoperesti obbligato?
0: In che senso familiare donna?
2: Può essere una sorella.
1: L'incesto.
2: Sì, no. L'incesto con una
1: io
2: donna.
1: Io tuo fratello.
2: No, sì. Sei amica della stessa
1: famiglia.
2: Della mia famiglia. Cioè devi scegliere se proprio farti una bella scopata con te stesso.
0: Ma vale anche la cugina di terzo grado?
2: No, no. Familiare di primo grado.
0: No, stretto. No. Oppure hai detto?
2: Te stesso.
1: Me stesso.
0: E come fai a scoparti?
2: Cioè è un metaverso,
3: ti
2: no? Cioè, quindi sei proprio tu. Ti devi limonare, scopare.
1: Sì, me stesso tutta la vita.
0: Sì.
1: Mamma mia, quanto mi faccio godere.
0: Ma chi?
1: Sai quanto mi conosco bene?
2: Cioè, ma lingua.
1: Ma ragazzi, io c'ho due maniche.
0: Ma ho capito, ma sei tu. Cioè.
1: Mani di fata.
0: Ma allora?
1: Mani di fata. 5 secondi.
2: Guarda, che te le tu,
0: Sto pupazzo.
3: No, io non riuscirei a farmi.
0: No, quindi no. Ti faresti.
1: Ti capisco.
2: Sorella.
3: No, non ne ho cugine.
0: Ma tipo, quanto vicino? Cioè, vale anche la zia?
1: No, genitori, fratelli, sorelle.
2: La prima femmina vicina.
0: Io non ho sorelle, quindi ti come
2: madre,
0: sorella.
2: Tomare,
0: allora.
2: Tomare uomo.
1: Tomare uomo.
0: Mamma mia, no.
3: Bruttissimo.
0: No.
2: Allora te stesso.
0: A me mette, infatti io ho capito perché Ritorno al futuro all'inizio non lo voleva nessuno. Perché c'è quella scena di incesto, no? Tra Michael J. Fox
2: e allora, coglioni, me la facevo.
0: Scusa, sputato.
2: Vabbè, giovane.
0: Ti facevi tua madre da giovane.
2: Beh, tanto non è la stessa. L'hai conosciuta che non era così.
3: Ma lei se ne accorge che sei più o meno suo figlio. Vedi che nel film lei.
2: Possibile.
1: No, lei se ne accorta.
0: Ti scoperesti tua madre da giovane?
2: No. Così è decontestualizzata.
1: Lei lo sa.
2: E credo che non abbia un senso logico.
0: No, dico.
2: Nel senso, nel film lei è completamente diversa da come lui la vede e la conosce. Quindi lei è una giovane fighina di 16 anni. Vai.
0: Ma come vai? Tua madre, cazzo.
2: Ma stappi il naso.
0: Ma no, non ce la farei mai. Ma credo che anche a livello di pelle, di odore della pelle, no? Non ce la fai.
2: Allora scopati te stesso.
0: Mi scopo me stesso.
1: Con tuo padre. Con tuo padre sarebbe una bella cosa.
0: Mio padre.
1: E anche maneggiare.
3: Però se ci pensate, quando ci masturbiamo è come scopare noi stessi.
0: No, no, perché pensi, no. Pensi ad altre cose.
2: Ma però ha ragione, io mi porto fuori a cena. Cioè,
0: comunque, tornando al discorso di prima, no? Si parlava di stipendi, del fatto che dicono che gli italiani riescono a mettere via il 12%.
1: Sì.
0: Hanno scritto in tantissimi, ha scritto uno: ciao bastardi, io guadagno circa 2500 euro al mese e non riesco a mettere via un cazzo. Poi aggiunge: mi godo la vita, giro in Porsche Cayenne, cene nei weekend e alberghi a 4 stelle, abito e lavoro a Valenza e ho i debiti. Scusa.
2: Bravo! Bravo! Bravo!
0: Aspetta, c'è un problema. Io e te lo possiamo fare perché non abbiamo figli. Ma tutto il resto del gruppo che c'hai, quando hai un figlio, ragioni.
1: Non è vero, te ne puoi battere il cazzo.
2: No, vedi, no. Allora questo è l'errore comune di tutti.
0: Sì.
2: La natura insegna, ma insegna nel vero senso della parola.
0: Sì.
2: Se
0: sì.
2: C'è un problema, apri la porta, liberi tuo figlio. Se è forte e come pensi tu è un grande, ce la farà, si ripresenterà la porta da maggiorenne.
0: Ma la famiglia nel bosco gli hanno rotto i coglioni, hanno portato via i figli.
2: Perché non gli hanno lasciato fare quello che era il loro progetto.
0: Ma qual è?

0: devi lavorare d'anticipo.
1: No, allora, però tutta la prevenzione
0: va... non puoi difendere la sanità. Non
1: no,
0: puoi.
1: Io lungi da me, però tutta la prevenzione va pianificata.
0: Sì.
1: Cioè, ci sono degli esami che devi fare ogni anno, i NEI, la mammografia, il pap test, devi farli sempre. Quindi, una volta che tu vai a fare l'esame, prenoti quello successivo subito.
0: Occhio, occhio. Cioè.
2: Allora, volevo dirvi che per l'altra settimana ho prenotato la colon e la gastro.
0: Insieme?
2: Nello stesso giorno.
0: Oh, cazzo.
2: E la mia domanda un po' da cucciolo è stata: ma senti, ma i tubi si incontrano? Ma no, non è che te la facciamo nello stesso momento, perché no?
0: Ma tu devi fare tutto insieme.
2: Sì, ho detto, figa, tu vado dalla parte.
0: Chi è che va a dire? Ah, pizza, quello che fa il mattino con Marco Galli.
2: Coglione.
0: Stamattina, no, ieri mattina, parlando di ste robe qua, perché tutti, sai, siamo vecchi, tutti vecchi.
1: Siete vecchi.
0: Siamo tutti scassati. E lui mi diceva, no, figa, io la faccio da sveglio.
2: Ma sei scemo!
0: Lui c'ha sto dottore, va là e gli fica il tubo in culo da sveglio.
3: Ma che da sveglio?
0: Come da sveglio? Ma sei pazzo?
3: Non mi hanno dato niente.
0: Il tubo in culo?
3: Non ho sentito niente.
1: Ma sicuro che fosse in ospedale?
0: Allora facciamoci due domande.
4: Ma adesso c'è la sedazione da qualche anno.
2: No, è vero, prima leccavano.
4: No.
2: A morbidia com'è?
3: 5 anni fa l'ho fatta.
0: Tu l'hai fatta? L'hai fatta?
4: Io ho fatto la gastroscopia.
0: Che ti entrano il tubo. Ma lì ti addormentano,
4: sì,
0: però.
4: Io ho fatto un sonno meraviglioso.
0: Allora, io ho un dubbio, però. Perché allora, se senti le donne belle, tipo la Chicca, dicono: no, mi hanno addormentato. Sì. L'uomo brutto invece lo tengono sveglio. Secondo me vi addormentano e fanno quello che ha fatto Toki un po' di volte nella vita di cui parlavamo ieri.
2: Ma perché non te l'ho mai raccontato quando ho fatto io la colon la prima volta? Che mentre mi addormentavo, sentivo. Cosa sta facendo, dottore? Sentivo sei morbido.
0: No.
1: Perché aveva comprato un cuscino.
0: Ti sei addormentato con questa frase?
2: Sì.
0: No!
2: Mentre mi tiravano il braccio con Rolex. Scusa. Ma dei ricordi non bellissimi.
0: Scusa, ma dove sei andato?
2: Senti, non Cipriò.
0: Ma in che clinica sei andato?
1: Quando tu sei
2: arrivato
0: in Jugoslavia.
2: In sorbetto.
1: Quando sei arrivato alla clinica, che hai visto che aveva il gancio e le ruote, cosa hai pensato?
2: Cioè, no, la voce non si però.
0: Tirava il braccio con Rolex. E l'altro che ti gingillava il buco del culo. Ma scusa, ma dove sei andato?
2: Te lo giuro che è andata così.
0: Vabbè, ci credo.
2: Bellissimo.
0: Beh, c'è una storia abbastanza analoga, nel senso che c'è questa famiglia molto ricca.
1: Sì.
0: Sai che ci sono queste soap opera, no? Dove ci sono le famiglie molto potenti.
1: Dynasty, Dallas.
0: Sì, queste robe qua si chiamano i Parentesi. Il problema è che il padre, Cesare Parentesi, pieno di grano, sta invecchiando, potrebbe morire, non sa chi lasciare la sua enorme azienda.
1: Fra, no? I suoi rampolli.
0: Esatto. Però adesso si è sposato con una che praticamente ripete sempre la stessa frase, che però sta per partorire un figlio.
1: Di lui.
0: E quindi potrebbe portare via l'eredità ai tre figliastri, capisci?
1: Certo. Il nuovo figlio legittimo.
0: Sentiamo cosa è successo nei Parentesi.
5: Lo Zoo di 105 presenta...

0: La tensione si taglia come il caviale a Villa Parentesi, tra Cagnotta, Inadeguazio e Pierre Goblin, ansiosi di ereditare la fortuna dell'impero paterno, ricevono un rovente calcio nei genitali quando il tirannico Cesare Parentesi rivela loro di aver sposato Roberta, una toscanaccia di Neanderthal che porta in grembo il fetuso feto a cui è stato promesso l'intero malloppo.
1: Sono incinta, bischeri.
2: Roberta, amore mio, ora devo assentarmi. È richiesta la mia presenza al convegno Come schiavizzare l'umanità con l'intelligenza artificiale entro i prossimi 5 anni. Mi raccomando, tieni gli occhi aperti. Dato che non vedranno un soldo, quelle 3 merde dei miei figli cercheranno sicuramente di fottermi qualche oggetto di valore. Miserabili scansafatiche, buoni solo a infettare il mondo con la loro banale mediocrità.
3: Incinta, bischeri. Che disgrazia! Con questo nuovo pupo possiamo dire addio all'eredità. E se continua così, finisce che dovrò trovarmi
4: Lavoro.
3: Come si dice?
5: Ah, sì, ho capito cosa intendi. Cazzo, ce l'ho sulla punta della lingua. Cazzo, no, palle.
6: Lavoro, si chiama lavoro, brutti idioti.
5: Ah, sì, sì, lavoro. Quando si sta sulla strada si succhia cazzi per soldi, no?
7: Cucucu. Cucucu. Chi è?
8: Chi è?
7: Un gigantesco culattone.
4: Che c'è il jingle?
3: Come si scrive? Ne voglio ordinare subito uno su Amazon.
6: Fermi, zio.

0: Zitti e aprite le orecchie. Quello che ci serve non è un lavoro, ma un piano.
1: Un piano?
0: Sì, un piano per far fuori la Toscana. Una volta tolta di mezzo lei, torneremo ad essere noi gli eredi legittimi.
2: Oh, che bello, un omicidio! Quanto mi eccitano queste cose! Voglio di scopare un uomo!
3: Culattone!
1: Volete ammazzarla? Ma siete pazzi? Non lo sapete che il femminicidio è un reato quasi grave? Così rischiamo di finire in galera per mesi!
0: Calmati, nessuno finirà in galera, perché lo faremo sembrare un incidente.
4: Cosa avranno in mente le tre merde che non hanno mai lavorato un giorno in tutta la loro vita? Più o meno come l'80% dei dipendenti di Radio 105.
5: Sono incinta, Vischeri! Oh, sono incinta, Vischeri!
1: Roberta? Per favore, puoi venire un attimo qui in cima a queste scale molto ripide?
5: Vischeri, sono incinta!
1: Ecco, brava! Qui, un po' più avanti...
5: Sono incinta, Vischeri!
1: Perfetto!
0: Ora, spingiamola giù!
5: Sono incinta, Vischeri!
2: Oh, guarda come rotola! Guarda come rotola!
1: Che dite? È morta?
0: Sembrerebbe di sì! No! Aspettate! Sembra che si muova ancora!
6: Aia!
7: No!
4: Oddio, a voi non ricorda qualcosa? Non ditemi che Roberta era...
6: Cosa?

0: Non finisce più adesso, avanti un'ora.
1: Come siamo passati dalle bestemmie a Frozen?
0: Hai visto che roba. Ha detto
2: che Frozen, questo è Mozart, ragazzi.
0: Ma pensa, anni fa, fare una roba del genere era impensabile.
3: Io pensavo proprio a quello, all'inizio, cioè, dello zoo, se avessimo avuto questa roba.
0: Madonna, pensa con Leone.
2: Io le facevo, però cantandole. Ci voleva una settimana.
0: Ma anche di più, ma una roba del genere non l'avresti mai fatta, mai.
2: Ci voleva tanto tempo.
0: E invece, cioè, uno pensa adesso, avranno fatto con l'intelligenza artificiale. No.
1: Siamo andati in
3: studio.
0: A casa di Mozart.
2: Siamo andati alla Scala.
0: L'abbiamo riesumato e abbiamo tirato fuori questo piccolo capolavoro.
1: Che bello per il musical così.
0: E adesso c'è la pubblicità.
1: Oddio, rischia mia, chiamate.
0: E ho voglia di bestemmia.
2: Ma gliel'hai date le pastiglie?
1: No, ha preso l'antibiotico.
0: Non l'ho preso. È per questo che oggi sono sveglio. Succhiami l'uccello.
3: Fa rima, è bravo.
0: Figlio
3: bravo.
0: Di puttana.
1: Continua.
0: Alza la sottana.
1: Continua. Andiamo.
0: Figlio di puttana.
1: Figlio di puttana.
4: È arrivato il momento di prenotarsi per giocare con noi a Schiaffi in Faccia. Il nuovo gioco dello zoo. Mandate ora un messaggio WhatsApp al 342 41 15 105 con il vostro nome e numero di telefono. E se sarete i più veloci, vi porterete a casa i gadget di 105. E forse anche un fumagazzi.
5: Noi siamo lo zoo.
6: Prova. Ok, registriamo. Solo ora puoi avere Volkswagen Crafter da 299 euro al mese oltre IVA. Con tasso leasing 4,99, TAEG 5,86, anticipo 5.734 euro. 59 canoni, 75.000 chilometri, rata finale 15.928 euro. Pronto a migliorare il tuo business con lo spazio e l'affidabilità di Crafter? Offerta valida fino al 30 settembre. Ma settembre sta finendo.
7: Beh, andava già bene, no? Perché dovrei avvisare mio cugino che ha una...
8: Radio

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu ai Double Chicken BBQ, Double Cheeseburger o Filet o Fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
2: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. I furgoni Renault Kangoo, Trafic e Master sono disponibili in oltre 150 configurazioni con volumi di carico fino a 22 metri cubi in versione diesel e e-tech electric. A settembre in concessionaria arrivano i Business Days. Scopri la gamma Renault veicoli commerciali da 17.300 euro grazie al bonus Renault di 1.000 euro per il tuo usato. Offerta riservata a imprese e professionisti, valida in caso di permuta rottamazione, IVA emessa su strada escluse. Info e condizioni presso la rete aderente su Renault.it.
3: In questo spot la differenza non la fa la musica, ma il fatto che con Mediolanum Time Deposit, se apri il conto e accrediti lo stipendio, i tuoi risparmi rendono il 4% anno lordo a 6 mesi e sono disponibili quando vuoi con gli interessi maturati. Perché con Mediolanum sono i tuoi interessi a fare la differenza. Pubblicità, promo valida fino al 30 ottobre 2026, termini e condizioni nel documento promozioni su bancamediolanum.it. Però, bella anche la musica.
4: Banca Mediolanum, costruita intorno a te.
5: Sara sorride per la qualità, Luca sorride per la gentilezza e la convenienza, Marco per le scelte sostenibili e Lucia per i progetti che sostengono le donne. Da Ins ogni vostro sorriso racconta di noi. Vieni a fare la spesa e la piccola Emma sorride perché la sua merenda preferita la trova solo da noi. Ins, la spesa ti sorride.
6: E permesso?
7: Prego.
6: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
7: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
6: Gliel'ho consigliato io.
7: No, il manutentore è anche carino, sa?
6: Pure.
8: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
9: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
10: Ops.
9: Ops.
10: Ops.
9: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
11: Ops.
9: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
12: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
13: Vendesi, Ciringhito fronte mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
14: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno e tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo, info su Nissan.it.
15: Con Viper e Visa è già Natale! Apri il conto Viper online e ricevi in regalo 35 euro di buoni per i tuoi acquisti. Pubblicità, promo valida fino al 25 settembre. Condizioni e regolamento su viper.it.
16: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
17: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
18: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
1: 105
2: Che storia!
3: Radio 105.
4: Che storia!

0: Can you feel the funky sound, baby? Ciao, bella ragazzina con la barba. Come stai?
1: È un tuo collega.
0: Ehi, sto parlando con te, biondina.
2: Scusa, sto ballando.
0: Mamma mia, quanto mi arrapa il tuo piccolo seno.
3: Come balla bene.
1: Mamma mia,
0: bella figa che sei.
2: Dai ragazzi, adesso tutti insieme, vai.
0: Ma l'hai fatto veramente. Io ti amo, Kika. Mi hai fatto l'elenco delle abitudini che stanno sul cazzo agli uomini, le abitudini che stanno sul cazzo io, sei la numero uno del mondo.
2: Sai perché? Punisce uno per educarne 100.
0: sei un cretino. Sai che sei proprio un deficiente.
2: Sei un deficiente.
4: È diventato un ippodromo il programma.
0: Non è vero.
4: Galoppano tutti.
0: Che hai visto stamattina però? Ultimo minuto, Lucilla. Ha fatto il blocco.
4: È tornato anche il Dona a fare un blocco così. Ma niente, è venuto, ha fatto un blocco, sì, e è andato. Sì.
0: Bellissimo. Allora, io purtroppo ho il problema inverso, vedi? Per esempio, cioè è mia moglie il disastro in casa, non io.
4: È sempre la moglie.
0: Quando mia moglie. No, non è sempre così, perché a casa di Noise la moglie di Paolo è un'isterica della pulizia.
4: Catroia. Madonna, è un big bang di casini sua moglie, ogni giorno ne fa uno.
0: Sì, no. Ma non in casa, cioè la casa è pulitissima.
4: Ho capito, ma come esce?
0: Lei lava anche le pareti, cioè fa delle robe folli. Mentre,
2: è un'arte, posso dirti.
0: Però anche tu sei abbastanza ordinato.
2: Io provo a essere all'altezza.
0: Wender è un altro malato. Troppo. Io amo l'ordine in casa. Quando mia moglie va via, che tipo viene da sola in Italia, sì, a scopare coi neri, no? E mi lascia da
1: solo. Bene, dai,
2: è la naturalezza.
0: Vabbè, e mi lascia a casa da solo.
2: I goldoni.
0: Due lavori da fare e i cani. Tre cani e due gatti. Arriva la donna delle pulizie che viene due volte a settimana. E nonostante quello, quando c'è lei è un disastro, mi guarda e mi dice: signore, no, so cosa fare. E dico:
4: allora ciupa.
1: Perché è troppo pulita la casa.
0: Allora ciucciamelo. E ti pago. Casa perfetta quando ce l'hai. Mamma. Allora, l'elenco sì, può essere veritiero. Guardiamo le robe che ci stanno sul cazzo a noi delle donne.
4: Delle donne, ok.
0: Occupare il bagno per ore o dire 5 minuti sono pronta. E non è mai così.
4: Vabbè.
0: È lì mia moglie. Perfetto, proprio presa
4: vabbè,
0: in pieno.
4: Sono comunque 5 minuti senza di lei, quindi già...
0: Trovare flaconi... Mamma mia. Allora, mia moglie ha più creme... Di un set di attori porno.
4: Ma quella per la secchezza.
0: No, una roba.
4: La secchezza vaginale.
0: No, c'ha la crema per le ciglia, la crema per la ruga, la crema per il collo.
1: Basta una.
0: La crema per il labbro esterno della vagina.
2: È tutta colpa dei coreani.
0: Ma vaffanculo. Poi non funziona un cazzo quella roba
4: infatti.
0: Lì. No, ma quelle non, no, ma quelle le butto. Perché adesso ne ho preso una nuova ancora.
1: No,
0: crema.
1: Adesso c'è la nuova che dopo un qualche mese che tieni le creme aperte le devi buttare.
0: Ah,
1: perché
0: sì,
1: sennò scadono.
0: Scadono, certo. Poi c'è, vabbè, tutta una serie di. La doccia. Io faccio la doccia, metto il mio shampoo, a parte che ho tre capelli in testa, no?
2: È piccolo il tuo shampoo.
0: È piccolino.
2: C'ho
0: lo shampoo, il conditioner. No, il conditioner.
4: Il balsamo
0: e il bagno schiuma.
1: Basta.
0: No, entri nella mia doccia, 96 prodotti.
1: È com'è l'autolavaggio con la macchina.
0: Porca
1: cioè, lavaggio.
0: Troia! Sì, lei
2: e poi
0: è quello da ricchi.
2: La pistola per sparare alle unghie. Poi...
0: Sì.
2: Sì, perché fai più in fretta.
0: Poi non ho capito, perché il rasoio per depilarvi la fregna, quei quattro
2: è
0: peli.
2: È sempre il nostro.
0: No, lei ne ha uno grosso così.
2: Ma aspetta,
4: allora usa il manico.
2: Ma c'ha le palle sotto.
0: Sì.
2: Ah,
0: non è un rasoio.
4: Il problema di quel rasoio lì, che di solito è colorato, no?
1: È
4: tipo viola, rosa.
0: Sì, rosa,
4: no?
0: Sì.
4: E che è sempre sul pavimento della doccia.
0: Sì.
4: Ok, quindi quando tu entri.
0: Scrà!
4: Sangue! Morte!
0: Sempre. Ma anche tua moglie così.
4: Lei ne mette due. Ho cominciato a sospettare che non sia casuale.
0: Dello stesso colore del pavimento, tra l'altro.
4: Sì, li mimetizza solo.
0: Beh, questo è la risposta che ti danno quando dici: amore, cosa facciamo stasera? Cosa mangiamo? Per me è uguale, decidi tu.
1: Alla fine.
4: Poi decidi tu
0: e non va bene. Ma io volevo il cinese. Capito?
1: Beh, però anche noi uomini siamo teste di cazzo.
2: Infatti, scusa,
1: lasciamo
2: non è giusto.
1: Aperti,
2: non è giusto che noi uomini parliamo in questi termini.
0: Vai, vieni.
2: Vediamo i difetti di noi uomini.
0: Ha fatto anche lo sguardo come per dire: figli di puttana, vi distruggo.
2: No, infatti, noi uomini siamo peggio a sopportare.
0: No, il problema è questo, Lucy. Io, per esempio, io piscio seduto. Anche Fabio. Io so.
4: Sì.
0: So che è una pratica. È una pratica un po' gay, però in realtà io faccio. A parte che io cago 3-4 volte al giorno.
2: Se sono stanco non salgo sul davanzale.
0: Quei piccioni, scusa.
2: Ma non è così che fai.
0: No.
2: Ah, io pensavo di...
0: No, seduto
4: nella vasca, no?
0: Però quando tipo adesso abbiamo affittato una casa per il periodo che siamo qua. A me l'idea che qualcun altro l'altro ci abbia pucciato il cazzo, robe varie, mi dà fastidio.
5: Perché tu pucci il cazzo?
0: No, però sai, ogni tanto sei lì che stai cagando e lui ha pensato. Io ce l'ho bello grosso, certo. Bello,
4: scusa,
0: bello,
4: scusa, ma quanti uomini passano da casa tua? Cioè?
0: Che ne so, io la casa
4: pucciato
0: in affitto.
4: Un altro, spendi due?
0: No, prima.
4: Ah, non le hai chieste le pulizie, l'hai presa così
0: sì,
4: com'era.
0: Sì, ma non mi fido.
5: Vabbè.
0: E quindi tendenzialmente piscio in piedi.
5: Ok.
0: E purtroppo.
2: Vabbè, ma là sei scemo, lecchi il water e la saliva disinfetta. No.
4: Tu devi tenere la baguette da.
0: No.
4: Da asse,
0: eh?
4: La baguette da asse. Quando sì. arrivi, fai sta scarpetta,
5: certo.
4: Butti nel cestino. Non mi fate parlare.
2: Ma la mangerà.
0: No, e quindi in piedi.
5: Io... però vabbè, fai due goccette. Va bene, capita, può capitare a tutti.
0: C'ha tutto, c'ha il dolce vita. C'ha il mio.
5: Sì,
0: è
5: va bene,
0: è
5: d'accordo, non importa.
0: No,
5: però
0: puoi
5: dico,
0: vederlo?
5: No, però pulisci. Cioè, nel senso, non è un problema, però pulisci.
0: Ma il problema è che quando. Allora, tu tieni. Non ce l'hai, penso.
5: No, non ce l'ho il pene.
0: Penso, no? Quando tu lo tieni chiuso nelle mutande, per
5: sì.
0: lui è così tutto il giorno.
5: Certo, certo.
0: E quindi la pelle, che è in eccesso quando, quando
2: sporca,
0: è a riposo.
2: Si attacca.
5: È chiaro, chiaro.
0: Perché hai aggiunto che sporca.
2: Sporca. Ho detto sporca, ma non nel tuo caso.
5: Succede anche alla patata, eh?
0: Cioè, questo. Lui fai conto, il cazzo è così, no? Che schifo, come la patata.
5: Eh sì, la patata un po' si accartoccia tutto il giorno seduta. No,
0: non
5: cioè
0: è che
5: lei.
0: Pisci in piedi.
5: No, però poi comunque quando sei seduta non è che esce un getto.
2: Hai ragione,
5: preciso.
2: Facciamo il mimo del cazzo.
0: Fai
5: sì,
0: il mimo del
5: vai,
0: cazzo.
5: Fai.
0: Ok, questo è il cazzo,
4: sì,
0: no?
4: Sì, sì.
0: Un po' sporco dalla giornata, che ci hai fatto
5: certo,
0: due pisciate.
5: Certo.
4: Sudore.
0: Esatto.
6: Poi?
0: Tu arrivi per farti la pisciata.
4: E fai
0: lavami! Che brutto cazzo.
4: E fa il gesto bifido.
0: Eh sì.
4: Il doppio gesto
0: perché?
4: Bifido.
0: Perché?
4: Fa il gesto bifido.
5: Ma
4: invece
5: non essere
4: abituati a fare questo.
0: Grazie. Cosa fai? Cosa fai? No.
4: Lo devi aiutare.
0: Ah, vedi. Cioè, andrebbe prima tolto.
2: Devi spernarlo tutto.
5: Sì.
2: Quando come? L'hai spernato, no? Tu devi dargli la pompa alla base dell'idrovora della, della cazzitudine.
5: Sì.
2: Che gli dà la spinta sulla pompa.
6: No, però devi stare attento perché sennò fa due getti. Non so perché,
0: è
6: ma quello, spara adesso
0: e
6: si
2: no, là è
0: oppure,
2: perché...
0: oppure tu magari gli dai un po' di scappellamento.
5: Sì.
2: Allora devi aprire il piercing del cazzo.
0: Ma non,
5: non
0: ce
5: l'ha il piercing.
0: Non ce l'ha
2: il piercing.
0: No.
2: No.
0: Ah, e nonostante quello, oppure lo fa storto da infame.
4: Esatto. Stavo annuendo in calabrese.
0: Fai apposta.
7: Ragazzi, grazie.
0: Cosa?
7: Io per anni ho avuto un dubbio che il biforcamento fosse un problema, invece
0: no.
7: ce l'abbiamo tutti.
0: No. Tutti, tutti.
4: È il bifidus, è il bifidus.
2: Perché tu ogni tanto dovresti prendere quegli stuzzicadenti, infilarli nel buco e stoppare. Per i più esperti con cotton fioc.
4: Io pensavo che si facesse solo con la polvere da sparo, invece.
0: No, no. E, no, sai cos'è bello? Io tipo la mattina mi sveglio, la prima cosa che faccio...
4: Ed è già qualcosa.
0: Mi butto in doccia.
5: Sì.
2: E testa.
0: No, e piscio sui prodotti di mia moglie.
5: Ah, fai bene.
0: Tutto.
5: Sì, sì.
0: No, no, li lascio lì. No. Lei ogni volta, a parte ogni tanto mi dimentico di tirare l'acqua, ho fatto la cacca, sono le palline che fanno...
2: Ma voi non è successo di sforzarvi per una scorreggia e usciva una palla di cacca?
4: Sì,
2: nella doccia.
5: No. Paolo, ti ricordo che è successo in macchina mentre c'ero anche io.
2: No, sì, vabbè, ma in macchina può essere normale.
5: Beh, insomma, stavi guidando.
2: Mi sono cagato mentre scorreggiavo.
0: Scusa, ma tu in doccia?
2: No, sei lì che... Senti...
4: Sì, no. È la 8 che è uscita dalla buca.
2: No. E lì dici, che faccio?
5: Perché
2: se prendo il coso per sparare, no? Schizza tutto. Prendo la carta, no? Si imbibisce. E lì stai ore a pensare. E aspetti che si secca.
0: Tu fai la doccia con la cacca. Cioè,
2: no, non sempre.
5: Oh, quanto capita?
2: Cioè, non è una forma di beauty.
0: No, ho capito, ma dico.
2: Beauty routine.
0: Non la raccoglie da butti nel
4: è la sua morning routine.
2: No, perché la carta si spappola con l'acqua, no?
0: Mm.
2: Invece lo spruzzino la schizza dappertutto.
6: Ma le mani no. Se la prendi con le mani, la
2: tua. Ma che schifo toccare la cacca con le mani.
6: Ma ce l'hai dentro il corpo, guarda, l'hai già toccato.
2: Ragazzi.
4: Cos'è? Tipo cane?
0: No.
2: Effetto tappetino.
5: Servino.
0: No.
4: Io invece con una moglie e due figli adolescenti ho questo problema qua.
0: Sì.
4: Quello dell'accumulo di peli nel buco della doccia.
0: Sì.
4: Tanto, sai che io sono miope.
0: Sì.
4: L'altra mattina porta a pisciare Raya. Erano i peli del buco della doccia.
5: Ecco.
4: Sbagliato cane. Ho detto prima non piscia più stamattina.
0: Mia moglie, uno scrive, mia moglie prende la crema viso giorno e la crema viso notte.
4: Che perversa.
0: E tutte e due durano 24 ore. Sono davvero imbecilli. voi donne, dice.
5: Vabbè, oh.
0: Voi donne. Poi aspetta, ce n'era un altro. No, niente, no, spari. Tu aggiorni sempre. Rovini tutto. Hai rovinato il programma.
4: Sono arrivato due minuti fa.
0: Ma non è vero.
4: Prima c'era un avatar.
0: Ma a rovinarlo ancora di più, esatto. Abbiamo un concorrente odiato dai suoi genitori per via del nome, sì. Ma lo annunciamo dopo la pubblicità e la sigla. Andiamo, vai.

0: foto dove fare pipì.
1: Pipì è lì, è lì.
0: Sì, sì, è lì.
1: Allora, uno scrive: Paolo, basta che sto male, piango dal ridere. Por, por, por. Un altro su Geopop hanno fatto un video per spiegare il perché a volte c'è la gettata bifida.
2: Ambientato nell'antica Roma. Però.
1: Pensa a te.
2: Sappiamo per quale.
1: E cosa faceva col telecomandino? Apriva e chiudeva la valvola?
2: Il buco del pene.
1: Sì.
0: Sì, va dai. Pipì.
1: È bravo però lui, eh.
2: Sì,
1: se la tira un po' adesso.
0: Il signor Geopop?
1: Sì, è stato famoso, se la mena un po', non risponde al telefono, robe varie.
0: Ha tanti bravi collaboratori.
1: Io mi ricordo quando Paolo si era accanito con, come si chiama quello che faceva l'esperto di qualsiasi cosa? L'abbiamo anche ospitato. Che...
3: Aranzulla.
1: Aranzulla, che lo chiamava ogni due secondi sul cellulare.
3: Non risponde più.
1: Adesso non più. Sì. Tipo, oh Aranzulla, non riesco a chiudere la cerniera dei pantaloni, cosa devo fare?
3: Vabbè,
1: a fare in culo.
3: Un po' sei incazzato. Sì.
2: Adesso è troppo palestrato per rispondere.
1: Immagino.
2: Riesci a piegare
1: però c'è la Ferrari, capito?
2: C'è la Ferrari palestrata anche lei.
1: Quello che spiegava come staccare la spina di un frigorifero c'è la Ferrari. Noi che lavoriamo da 28 anni, numeri uno, è un cazzo.
3: Ne abbiamo avute tante.
0: Infatti, la Porsche.
2: Troppe.
1: Io e te però.
3: Lamborghini.
1: Robe, vabbè, certo. Abbiamo uno con un nome di merda. Come si fa a chiamare un figlio Fabiano? È una roba... È brutta sta roba. Non ti senti un po' maltrattato dai tuoi genitori?
4: Ma come stai parlando?
1: Con chi? Chi cazzo è Fabiano? Chi è che si chiama Fabiano? Scemo!
4: Non lo so, mio padre e mia madre mi hanno chiamato Fabiano.
1: Ma Fabiano, allora, loro volevano una figlia. Sei nato probabilmente un po' effeminato. Ho detto, Fabiana, dai, Fabiana, cioè, Fabiana. E poi alla fine è cresciuto sto micro cazzo e da lì...
2: Cioè, non è né Fabio né Massimiliano.
1: No.
2: Scegli, o ti chiami Fabio o Massimiliano.
1: È brutto.
3: Magari di secondo nome si chiama Kraken.
1: Allora, noi da adesso in poi ti chiamiamo Kraken, ok? Che è più bello, molto più bello.
0: Sì.
1: Senti...
4: non lo so, chiedi a mio padre Palmieri se mi puoi chiamare così.
1: Sei sardo. Allora lì aveva finito i nomi, Pippo.
2: No, lui li chiama sempre col nome della mamma, così si ricorda chi è.
3: No, li chiama col nome con cui ha segnato il numero della mamma.
1: Per non farsi sgamare dalla moglie.
2: Lui ha Fabiano, Tereso, Silvio,
3: finto.
1: Ma vai a cagare.
2: Genoveffo.
1: Scusa, tu sei di Olbia, giusto?
4: Non proprio, di Cagliari.
1: Vabbè, di Cagliari.
4: Però mi voglio.
1: Ancora meglio. Scusa, allora, puoi confermare che Pippo ogni volta che viene in Sardegna si schiaccia almeno una decina di fiche? Dai.
4: No. Questo non te lo so dire perché non mi ha portato.
5: Allora fai una cosa, vieni a Siliqua questo venerdì e poi vedrai, dai.
1: Ma chi cazzo è che ti vuole ancora? Ma io non capisco una roba, chi è che ti chiama ancora? T'han visto tutti in Sardegna.
5: Ma la Sardegna è enorme, grandissima.
1: Ma anche le formiche ormai t'han visto esibire.
2: È un continente,
1: ma cosa fa?
5: Poi venerdì devo andare ad Assolo.
1: Eccolo lì ancora.
5: O a Solo, non mi ricordo mai.
1: Senti, ti mettiamo in collegamento con la donna più bella, colta e intelligente del programma, sì, Lucilla, che potrebbe farti vincere. O forse no, un orologio Fumagazzi.
0: Grazie. Attenzione. Marco, per il collegamento.
1: Ci mancherebbe, a te la linea, Lucilla.
0: Caro Kraken, per vincere l'orologio Fumagazzi devi indovinare di chi stiamo parlando oggi. Per farlo devi scoprire i 5 indizi scegliendo quello giusto tra i due che ti dico. Se indovini lo schiaffo va liscio, se sbagli te lo prendi in faccia. Con 3 schiaffi sei fuori. Iniziamo.
2: Vai.
4: Ok.
0: Scegli tra: è circondato da piccoli amici o è circondato da troie?
4: Circondato da piccoli amici.
0: Esatto, schiaffo liscio. Cappello a punta o punta le cappelle?
4: Cappello a punta.
0: Esatto, schiaffo liscio.
1: Aia.
0: Quindi per ora abbiamo: è circondato da piccoli amici e cappello a punta.
1: Dai,
0: poi scegli tra pipa o pippa.
4: Pipa.
0: Pipa, corretto, schiaffo liscio.
1: Aia.
0: È un vecchio saggio o è una vecchia checca?
4: È un vecchio saggio.
0: Esatto. Cinisello balsamo o Mordor?
1: Dai.
4: Mordor.
0: Mordor, corretto, i tuoi indizi sono: è circondato da piccoli amici, cappello a punta, pipa, è un vecchio saggio, Mordor. Vai Fabiana, 20 secondi.
4: Non so chi è. Ed è il nome?
0: Aspetta, calma.
2: Mordor,
0: te li ridico perché non ho ancora risposto. Te li ridico, concentrati.
1: Ha risposto.
2: Ha detto David Gnomo.
0: Ma non. Vabbè.
1: No.
0: Però.
1: Era il grande puffo.
0: Ma che grande puffo?
2: Che cazzo dici? Ma Mordor! È Gandalf!
1: Era il grande puffo! Era il grande puffo!
0: No, era Gandalf.
1: Il cappello a punta, la pipa e il grande puffo.
0: No, il grande puffo non ha la pipa.
2: E certo, neanche il cappello a punta, è mollo il cappello.
0: È mollo.
2: La possibilità di recuperare Sidney Poitier
3: pappa con la cacca.
4: Giosuè Carducci.
3: Bravo! Bravo!
1: Non era facile. Purtroppo non hai vinto il Fumagazzi, ma ti mandiamo il kit di Radio 105 sporco di cacca di Paolo, va bene?
0: Nella doccia.
4: Va benissimo.
1: Sì. Cioè lui va in doccia domani mattina, caga nella doccia, nel sacchetto.
6: La schiaccia polpetta.
3: No, però effettivamente vale cagare nella doccia e poi pulire così come uno zerbino.
1: Ma dove la metti poi quella cacca?
3: Vai nel buco, schiacci bene.
1: No!
3: Poi si impassa con i peli. La lanci dalla finestra poi. Sul terrazzo,
1: che cazzo, lanci, Momo?
3: Aumentavo sempre di più.
6: Che bello, le cotolette di cacca. Nella
1: vabbè, Fabiana. Fabiano, non hai vinto l'orologio.
0: No.
1: Mi dispiace,
4: ci dispiace.
1: Era grande puffo. Mi dispiace, era grande puffo. Io ho pensato a grande puffo.
0: Vabbè,
1: certo. Scusa,
0: è sta Mordor il grande puffo.
1: Sempre,
0: no?
1: Sempre.
3: Hai visto che ho costruito il Titanic nella bottiglia?
1: Non si vede.
0: No, è la tua cacca, Paolo.
3: No, è la superficie dell'acqua. Titanic è sotto.
1: Non si vede. Ciao Fabiano, buona giornata.
4: Ciao.

0: Devi gnomo, però era bello, dai. Devi gnomo.
1: È bello gnomo.
0: No, vabbè, ho capito, però dai, cazzo, Mordor era facile.
2: Era facilissima.
0: Ciao Lucy. Comunque c'è anche la parte le donne odiano degli uomini.
2: Dai. Tipo.
0: Vabbè, ma sono le solite robe.
1: Leggiamo, vai.
0: Dimenticare la tavoletta alzata, ma roba
2: attaccare
0: vecchia.
2: I capperi sul telecomando.
0: Lasciare i vestiti sul pavimento o sulla sedia.
2: Fa mia moglie.
0: Mai fatto. Mai fatto. Infatti anche mia moglie. Dover coordinare e assegnare i compiti domestici.
1: Mai.
0: Tipo butta la spazzatura. No, no mai.
3: Non parte mai da voi. Mai.
0: Ma che, mai. Chi l'ha detto?
3: Non parte mai dall'uomo.
0: Cosa?
3: Vado a buttare la spazzatura.
4: No, perché?
3: Cioè, è cazzo, abbiamo... Puoi andare a buttare la spazzatura.
4: Ma non è vero, scusa, ci sono tre finestre e un terrazzo.
0: Dove
4: non è che si fa fatica, voglio dire.
2: Ma poi, se tu hai un po' di pazienza, l'umido ci va da solo.
0: No, allora aspetta, però, attenzione, c'è stato un periodo in cui, adesso mi sto per sputtanare. Avevo detto a mia moglie, ma sto parlando di tantissimi anni fa, che avevo smesso di fumare le sigarette. In realtà lo facevo di nascosto.
2: Sì, come hai sempre fatto.
0: Quindi tutte. Adesso lo sa che quando venivo a Milano. Adesso non ho neanche toccato una sigaretta.
4: Ti ammazzavi di banane per buttare una buccia.
0: No! Dicevo a mia moglie, vado a buttare la spazzatura, così mi facevo una zaga, capito?
2: Sì, con un sacchettino di 3 centimetri.
0: Poi allora c'è cioè, buttare i pantaloni o le giacche nel cesto dei panni sporchi senza togliere sì, quello sono io. Scontrini, monete.
4: Di carta.
0: Se tu senti la mia lavatrice.
1: Scontrini,
0: lingotti d'oro io.
2: Ho il problema che mia moglie mi lava tutta l'erba. La dimentico sempre nella tasca dei pantaloni.
0: Ah, pensavo quella del giardino.
2: No, questa cioffona d'erba così.
0: Questo è vero. Finire il rotolo di carta igienica e non cambiarlo. Io una volta mi sono pulito anche col cartone, sì. piuttosto
1: che alzarti. Capito,
4: però devi strapparlo, lo metterlo intero dentro.
0: Io no, intero.
3: Pensa che nonostante noi abbiamo due bagni, cioè uno è mio e uno è suo.
0: Sì.
3: Io cambio il suo rotolo della carta igienica.
0: Senti,
1: ma tu sbagli a cambiarlo.
0: Ma se no che cazzo vi sposiamo a fare? Scusa, non
3: posso
0: capito.
3: Vedere per settimane un rotolo vuoto lì nel porta.
0: Ma ti pare che il ferro
4: con cosa si pulisce?
3: Ah, non lo so.
0: Allora, il ferro da stiro che ho io a casa, ancora l'adesivo sul fondo. Cioè, secondo te è una roba normale questa?
2: Ma voi, scusa, non mettete il rotolo della carta igienica finita sul pene e fate pu pu pu pu, sono il vascello dell'amore, pu pu.
1: No, no.
2: Neanche tu.
0: No. Cioè, tu stiri? Stiri a casa?
3: Eh? Io stiro, sì.
0: Brava,
4: io odio la roba stirata.
1: Io stiro.
4: Oh, io non ho roba stirata a casa, non stiro niente, nessuno.
0: Ma tu butti, cioè una volta che ne la... Basta.
4: No, nulla deve essere stirato, è un trauma che ho.
0: Perché?
4: Odio il ferro da stiro e nulla deve essere stirato.
2: Perché suo padre era ferro da stiro.
1: Ah, tipo i jeans stirati,
4: Ah, le pieghe da stiro,
0: Sei pazzo?
4: Che schifo.
0: Come?
4: Odio!
0: Ma i jeans no, però la maglietta, scusa.
4: Ma uso così tanto ammorbidente, sto estinguendo di tutti i delfini del mondo, cazzo. No. Tira fuori la roba lavatrice così secca. Sembrano i capelli, sai quello con la degli anni 80 con i capelli lunghi. Sembra il cavallo della Vidal.
1: Comunque non stira più nessuno, se ci pensate.
4: Ma mia moglie.
0: No, mia moglie l'altro giorno.
4: Ma che cazzo devi stirare?
1: Ha tirato la gonna, cioè,
0: la camicia.
4: Ma va, c'è un iperammorbidente si chiama. Lo metti anche la lavatrice si scioglie dopo. Tutta la casa così si muove. Oh.
2: Ma tu piegate o appese?
4: Appese.
2: Le camicie o appese?
0: No, appese.
4: Appese, anche le magliette appese.
0: Appese.
4: Certo, tutte appese.
1: Io appese.
0: Ma va.
1: Tutte, certo.
0: No, io piegate.
4: No.
0: Io ho il cassetto delle mutande che sembra che qualcuno abbia sganciato una granata dentro. Sì. Mutande, calze, una merda. No.
2: Fatture.
0: Sì,
4: allora,
0: tutto.
4: Il più grande problema dell'essere umano è appaiare le calze. Io nonostante prendo le calze tutte nere, tutte la stessa marca, riescono ad essere spaiate.
0: Sì. Come è possibile?
4: Una più grande e una più piccola.
0: Come è possibile?
4: Ed è la stessa taglia.
1: Perché quando le lavi, prima di stenderle, le devi tirare e prendono la lunghezza giusta e le stendere.
4: Io non ho detto, amore, mi è cresciuto un piede! Aiuto! Perché tutte le calze da una parte non andavano giuste. Ma che cazzo è?
2: Io invece ho l'incubo ricorrente di questo calzino marrone e bianco a righe. Ma io lo prendo, lo butto via nella spazzatura, porto giù la spazzatura, incendio il bidone come faccio ogni domenica.
0: Madonna!
2: Torno su, ritiro la roba stesa, c'è di nuovo il calzino bianco con le righe marroni. È imbuttabile, da quando Maddalena aveva 2 anni.
0: Senti,
2: lo usavo per masturbarmi.
0: Volevo farvi una domanda, ma sta nevicando a Milano? C'è un po' di fuoco.
2: Allora, potrebbero essere due cose. Allora, o la pelle secca sotto la barba che devo tagliare,
0: sì.
2: o il panino. O anche entrambi.
0: No, sembri sei.
1: Secondo me Fabio ha il cambio armadio nella capsule.
4: Non senti in bocca, ti ha seccato la saliva.
0: È sporco.
2: Allora, dall'odore, secondo me, è la barba.
1: È la barba. Usa una crema per la barba, bestia ignorante.
2: Devo andarmela a tagliare.
1: No, vai a comprarti una crema.
4: Te l'ho regalato il rasoio,
0: io ti giuro che ti cago sui pantaloni oggi.
2: Ma io il suo rasoio lo uso per le palle.
4: Ma scusa, non lo so io per la faccia.
2: Ragazzi, ma scrivetecelo sopra.
0: Mi sento in bocca la sua forfa.
1: La pelle morta della sua faccia in bocca.
2: No, è la pelle secca sotto la barba che sta cercando di fuggire dal viso.
4: Ma che cazzo c'entra la mia scarpa? Scusa, non
0: cazzo,
4: capito.
0: È bianca, non si vede. Dai, ci colleghiamo con Storie Fuffa di Federico Buffa. Andiamo.
5: Storie Fuffa with Federico Fuffa.
6: Roma, 1978, sgoccioli del millennio. Un'epoca in cui il progressive rock non era solo una scelta estetica, ma un combattimento corpo a corpo contro la metrica tradizionale, fra partiture a 5/4, barbe incolte da carbonari e il delirio dei concetti applicati alla vita di borgata. Mi trovo a bordo di una Fiat 127 umidiccia, che odora di frascati alla spina, valvole surriscaldate e fumo di cubane di contrabbando. Sto andando a Troie, ed insieme a me c'è Flavio Tranquilli, naturalmente. Ma non siamo solo noi due, siamo in compagnia di una band di un certo livello. Il Banco del Mutuo Soccorso. Avete presente?
0: Sì.
6: No?
0: No.
6: Esatto. Neanche noi. Ma loro sono quelli di... che è anche l'unico pezzo che tutti ricordano. In ogni caso, siamo in questa macchina. Alla guida c'è Francesco Di Giacomo, la grande voce e simbolo di un'epoca aurea del prog italiano. Un titano dalla stazza da centro boa della pallanuoto jugoslava, ma con la voce di un angelo eunuco. Ma nel nostro allegro gruppetto c'è un'assenza pesante nel pitturato. Manca il loro amico del cuore, Paolo, che gli ha dato buca all'ultimo. E allora i ragazzi, per la rabbia, lo maledicono. Arriviamo al parco, dove vediamo un gran bel puttanone, tutta vestita di punto.
7: Vestito d'angelo assassino, e poi quel trucco invadente.
6: La abordiamo. Chiediamo quanto vuole. 500 lire per un pompino a testa. Propongo 400. Accetta. Scacco matto, Federico. Non hai perso il tuo smalto. Inizia a succhiarlo al cantante del banco, ma ad una certa lui comincia a sbuttonare. Sta pergustando il coito, ma non ce la fa più. Tira fuori un'altra banconota, gliela passa sotto il naso e la mette a pecora sul cofano. Scende sotto la gonna di poliestere, ma trova il contropiede del destino. La sorpresa. Un pilastro di carne da 150 mm, rigido come un pallo del corner. Sì, lei c'ha il cazzo. Ma il vero colpo di scena è il seguito. Lui la osserva con più attenzione e lo riconosce. È proprio lui, Paolo, il loro amico mancante.
7: Paolo, Paolo, Paolo maledetto. Ma perché non l'hai? Perché non l'hai detto?
6: Già. Perché non l'hai detto? Perché non l'hai detto che c'hai il cazzo? Ci chiediamo il perché di tutta questa faccenda e Paolo comincia a raccontare la sua storia. I suoi amici hanno sempre notato che Paolo, di domenica, non guardasse la Roma, la Magica. E giustamente si sono sempre chiesti cosa facesse.
7: Che fai al parco la domenica? Lo sguardo dolce e ridente.
6: Fuori gioco critico totale. Paolo non va a pescare, non va a cercare se stesso nei boschi dei castelli. Va a fare la puttana travestita.
4: Ma no.
6: Si infila una parrucca sintetica platinata, un paio di tacchi a spillo numero 44,5 e scende sulla tangenziale est, a battitrice libera. E il tutto in segreto, senza dirlo a nessuno. E vive così una doppia vita.
7: E gli amici poco sanno dove vai. Cosa fai tua madre in fondo?
6: Finita la storia di Paolo, i musicisti si bloccano un secondo. Scossa d'assestamento, rantolano, ma poi crollano psicologicamente come la difesa dei Celtics all'ultimo secondo di gara 7. Ed in preda al timore delle male lingue, scappiamo via, sconvolti. Torniamo in sala prove con il respiro corto e i ragazzi mettono in accordi la loro disfatta visiva. Paolo invece è rimasto sul ciglio della strada con la parrucca spostata e il suo uccellone al vento. Tutta questa fugace paura è dovuta al fatto che siamo nel 1978 e la gente è bigotta, si sa. Non sono ancora pronti.
7: È difficile da noi in periferia. Qui la gente non capisce, fa la spia.
6: E passa un po' di tempo, ma il pensiero di Paolo Puttana ci dà tutti un po' il tormento, finché non arriva l'irregolarità balistica del fine settimana. Siamo io e Flavio in preda ai fumi dell'alcol e con la voglia di infarcire il tacchino. Vediamo il buon Paolo muoversi velocemente lungo il cortile.
7: Passo veloce, cuore in fretta, quando attraversi il cortile.
6: Tutto imputtanita cammina lungo il marciapiede. Ed io e Flavio ci chiediamo: Michael Jordan cosa farebbe davanti a un mismatch fisico? Già, attaccherebbe il ferro. Allora lo seguiamo.
7: L'ho seguito, forse un caso, chi lo sa.
6: Mi giro, guardo Flavio, Flavio guarda me.
0: Sì.
6: L'intesa fra noi trascende le armonie del progressive rock. Il banco ha avuto paura di sembrare frocci. A noi non ce ne frega un cazzo.
0: Certo.
6: Abbasso il finestrino e gli dico:
7: vorrei dirti, senti Paolo, senti va.
6: E facciamo la pazzia.
7: Facciamo una pazzia.
6: E gli sbagliamo in faccia.
7: Paolo, Paolo,
2: a fede.
7: Paolo maledetto.
5: Avete ascoltato?
7: Perché non l'hai detto mai?
5: Storie fuffa.
0: Allora, io per alzata di mano avete tutti immaginato il nostro Paolo con i tacchi a spillo.
1: Paolo puttana.
0: Sì, sì, che te lo ciuccia.
1: No, ciuccia no, no,
0: sì.
1: No,
0: dai, con la parrucca, no, con i capelli biondi.
4: Io credo che le vostre devianze possano essere curate.
0: Facciami, dai.
4: Dai.
0: Dai, un limone.
1: Dai, dai, un limone glielo puoi dare.
4: Guarda, mi è piaciuta la reaction.
0: Guardo il mio amico Fabio tranquillo. Riguardo il mio amico Wender tranquillo.
4: Lasciamo i cazzi.
0: Tiriamo fuori i cazzi e gli veniamo in faccia.
4: Wow!
8: Marco, domani ci verrà a trovare Andrea Presti.
0: Ah, sì?
8: Il nostro Mister Olimpia italiano.
0: Madonna.
8: Ti consiglio di non partire con la nuova usanza che vorresti fare agli ospiti, ovvero autografargli le palle.
0: Sì.
8: Perché potrebbe essere molto pericoloso.
7: Ma noi siamo all'Star.
0: Sai che io ho dei culturisti in famiglia e mi dicono che in realtà quando sei così grosso le palle diventano piccoline. Quindi...
2: Sì. Quindi porta il pennarello sotto.
4: Allora, io ho fatto la doccia insieme a lui.
0: Grosso? Tanta roba?
4: Ma com'è che tu sei i cazzi?
1: Cioè, ti sei appeso?
4: Abbiamo giocato a basket insieme.
0: Vabbè, ho capito, ma non è che guardi i cazzi.
4: Io tutti, lo guardi tutti. Tutti.
0: E come erano? Tutti più grossi del tuo.
2: Da un'iposca, da un'iposca.
9: Per guidare un'impresa verso il futuro servono forza e determinazione. Oggi ripartire è più semplice e Jeep ti offre le migliori condizioni per farlo. Vantaggi concreti, valore certo. Ad esempio Avenger da 16.800 euro con 3.500 euro di vantaggi, tutto IVA esclusa. Offerta valida fino al 30 settembre. Info su jeep-official.it. Jeep, al fianco delle imprese italiane.
10: ...105 Hits, è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento, ed è un...

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché?
2: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Perché? Perché?
2: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
5: Un nuovo regno ti aspetta, dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai e dove potrai cantare
6: d'ora in poi lascerò.
7: Festeggia il Natale a World of Frozen. Prenota un soggiorno a Disneyland Paris e modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima dell'arrivo.

Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Effettivamente c'hai ragione anche tu, eh. Mi sto lamentando, ma intanto vado in giro in Lamborghini, mi vesto come un coglione in tutto l'argone. Dico sempre le stesse cose. Ma non lo so, non lo so. È brutto anche, brutto brutto, eh. Allora, stavo per cazzarti e ocularti la cuffia,
1: sì.
0: Però poi Pippo mi ha fatto pensare che forse sono io che devo preoccupare. Chissà cosa c'è su quella
1: roba. È stato
0: roba lì.
1: Molto oculato, Palmazzi.
0: Molto, quindi
2: ti ho salvato Fabio, hai visto che cavolo.
0: Non so, sai.
1: Mi sa che hai salvato entrambi.
0: Mi sa che hai salvato più me, sai, forse più me.
1: Questa è la cuffia di squalo che è stata di Igor, che è diventata mia.
0: Madonna mia.
3: Wow,
1: pensa quante ignoranze è passata.
0: Mamma mia,
1: È un cimelio.
0: Senti, dobbiamo passare da un Paolo, maledetto Paolo, Paolo maledetto Pa, a un altro Paolo che è maledettissimo perché lui è colui che vende le serate dello Zoo.
1: Ripeto.
0: E ha questa piccola sfumatura veneta che si sente quando si incazza nei messaggi.
1: È un uomo d'altri tempi.
0: È un bel uomo.
1: Prima che esistesse il cristianesimo.
0: È un bel uomo, è un bel uomo. Un bel uomo, adesso si nutre solo di yogurt dalla mattina alla sera.
2: E si Io sono stato

0: dai.
1: Non per i zomi, perché mi danno fastidio.
2: Ma ti escono le palle così, però.
1: No, no, allora, la mutanda è quella da ciclo, diciamo, lo slipino un po' alla Bridget
0: Jones.
1: No, no, la mutanda è la Bridget Jones, quella anche con la vita un po' alta, di quei colori tipo crema, bianco spento, avorio.
0: Ok.
1: Sai che sono comodissime.
0: Cioè, tu dormi con quelle?
1: Io dormo con quelle. Sì, perché ti fanno... Sai quando i gatti ti minacciano che mettono indietro le orecchie? Le palle fanno così lì dentro. Fanno...
0: No, allora, io sto provando a dormire senza, però vi do un consiglio. Tu dormi senza?
1: Ma senza cosa?
0: Mutande.
1: No, con le mutande.
3: Ma tu dormi con gli animali?
0: Ma gli animali stanno sopra le coperte, mica sotto. No, non fate l'amore, ma no, non fate l'amore e senza lavarvi poi vi addormentate, perché c'è il rischio che la mattina il beccuccio
2: rimanga chiuso.
0: Rimane incollato al lenzuolo. Ah, e tu ti alzi e capito? È brutto.
3: Sai che veramente il tuo rapporto con l'acqua e l'igiene in generale. Perché tu vivi in una siccità mentale.
0: Allora, io e mia moglie dormiamo con i tre cani sul letto e ognuno ha la sua posizione.
3: Ricordo che Zacchi perde così tanto pelo che c'ha un maglione in giro.
0: Vabbè, cosa vuol dire? C'è la sua coperta,
3: Sulla tua coperta.
0: Sulla mia coperta.
3: Dove sotto sei nudo.
0: Sotto, sotto.
3: Con la cappella attaccata al divano. a letto tramite la boccuccia.
0: Una volta.
1: Cioè, tu hai un cordone ombelicale che ti collega al tessuto.
3: Sai quegli animali idrovori?
0: È successo che ero molto
1: la
0: stanco.
1: La ventresca.
0: Ero molto stanco, ma molto attraente, no? Praticamente.
2: Cazzo stanco.
0: Sì, ero molto stanco.
3: Comunque c'è ragione.
0: E mia moglie ha voluto, e io ho detto che faccio, dico di no,
1: certo.
0: È venuta dalla mia parte, no? Quindi abbiamo fatto quello che dovevamo fare.
1: Ah,
0: poi...
1: perché avete due parti voi?
0: E beh, certo, metà ci sono i cani, no? Cioè Gina.
1: Ah, la linea Maginot di cani.
0: Gina, Camilla e Zacchi in fondo.
1: È pratico ciulare.
2: Quindi per non spostare i cani sei rimasto nel letto,
0: no,
2: così.
0: Nella mia zona. Nella lei è venuta nella mia zona. Abbiamo fatto
1: controllato i documenti che
0: poi lei... sai quelle volte in cui è proprio. Che boom, ti addormenti.
1: Sì.
0: E nella notte mi sono girato.
3: Ma senti, ma vi siete incontrati in bagno con le lenzuola attaccate una dalla parte e dall'altra?
0: C'era lui.
3: Rocky!
0: C'era Alfio. Io lo chiamo Alfio, che era un po' Sylvester. E si è attaccato al lenzuolo.
1: Il problema era il cane attaccato. La pancia che per staccarlo è stato difficoltoso.
3: Stavo per dire una cosa orribile.
1: L'ho detta io.
0: Vabbè,
3: no,
0: dai,
3: stavo pensando a un personaggio che non c'è più.
0: Chi è?
3: Te lo dico in un orecchio. Aspetta,
0: no, siamo in onda. No. Si è visto, però si è visto che l'hai detto.
1: No.
0: Stasera alle 11 lo vedo.
1: No, perché lui ha fatto il labiale in inglese.
0: Vabbè. Però anche.
4: No, ce l'abbiamo duro!
1: No, ce l'avevamo in quel caso.
4: Una volta era duro!
0: Pace era l'anima sua.
1: Sì,
0: andato.
3: Andiamo, va bene, dai, cosa facciamo oggi?
0: Il figlio mi deve ancora dei soldi.
2: Comunque, parlando di Paolo Giustissimo, cioè, se dorme su quelle lenzuola lì è un vampiro, cioè, da come descrivi casa.
3: Però sono comode perché per scendere dal letto tu ti dai una leggera spinta e la scivola.
0: No, però gli ascoltatori devono capire che Paolo lavora con noi da 20 anni ormai, forse anche quasi. Di più, no? È una persona straordinaria, buono, molto, forse il più onesto che esista
1: molto
0: in questo ambiente. Il problema è che quando si incazza di brutto.
1: Quindi
0: lui è molto calmo, molto generoso, molto gentile.
1: Mette la sua giacca di lupo, gli stivali del piton.
0: e bestemmia.
1: Bestemmia, si incazza.
0: Lo sentiamo all'interno di Wonderland. È semplicemente.

0: Ripeto.
1: La serata è riuscitissima.
0: Aia.
2: Pronto?
3: Pronto.
2: Chi è?
3: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
2: Non ho capito.
3: Tutto a posto con la pubblicità?
2: Sì, sì, sì, sì.
3: Senti, quando mi mandi il pagamento della serata?
2: Eh?
3: Senti, quando mi mandi il pagamento della serata?
2: Quanto?
3: Ripeto, senti, quando mi mandi il pagamento della serata?
2: Sì, ma lei ha sbagliato numero.
3: Dai, non fare il porco di... E lo sai come sono io, sembro scemo, ma vedo e sento tutto. Pronto?
2: Pronto.
3: Guarda, mi spiace per quello che ti è successo.
2: Cosa?
3: Oramai con questa intelligenza artificiale del porco di... Non si capisce più niente.
2: Sì. No, ma guarda che io non ho niente... Non ho fatto nessuna testa.
3: Sì, sì, tranquillo, ho sistemato tutto io. Guarda, io a sti terroni...

0: li andrei a prendere e li caricherei su un camion e li manderei
1: niente,
0: tutti a porco
1: niente. Ma scusa un po', ma tu chi sei?
0: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
1: Parla più forte, non capisco niente.
2: Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
3: Questo è vero.
2: Tu con me finisci le date e poi chiudi con me. Porco
1: Paolo.
2: Cane, mi hai rotto i coglioni adesso, vaffanculo.
3: C'aveva con Pippoli, eh?
4: No, con me.
3: Con Wender?
5: Pronto, chi è?
0: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
5: Mi scusi, ma non ho sentito bene.
3: Arnaldo!
5: Chi sarebbe lei?
0: Ma come chi sono? Cane, sono Paolo Giustissimo.
5: Ma le sembra il linguaggio da usare con un pensionato?
0: Dai, non fare il porco e vedi di pagare, brutto, infame, senta, bastardo, terrone.
5: Senta, mi faccia una cortesia. Chiuda il telefono.
0: Rispondi, porco
5: avrà sicuramente sbagliato persona.
0: Hai capito tutto o te lo devo ripetere?
5: Non ho capito un cazzo, non mi ripeta niente e se ne vada a fare il culo.
0: Ripeto.
5: Ehi!
0: Ripeto.
5: Ma si può sapere cosa vuole da me? Lei mi sta importunando in casa mia.
0: Ripeto.
5: Io la posso denunciare e farla arrestare per sempre.
2: Sempre. Ok, allora adesso la metto io sul cattivo.
5: Cattivo
2: tu con me finisci
5: un pazzo maledetto.
2: Con me chiudi le date e se vuoi.
5: Ma che cazzo stai dicendo?
2: Cane, mi hai rotto i coglioni, vaffanculo.
5: Porco
3: Scusa. Scontro. No, ancora.
6: La spara?
7: Pronto?
0: Pronto?
7: Pronto?
0: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
7: Che pubblicità?
3: Aia.
0: Guarda, mi spiace per quello che ti è successo.
7: Cosa?
0: Ora mai con questa intelligenza artificiale del porco di... non si
7: ma
0: capisce più niente.
7: Via.

0: dal jingle.
1: Ma cosa c'è?
2: Dai, non fare il porco di... e vedi di pagare, brutto infame bastardo terrone.
3: Eh no.
1: Cosa vado a pagare? Ma qui parlomi.
2: Senti, quando mi mandi il pagamento della serata?
1: Di quale?
2: Guarda, mi spiace per quello che ti è successo.
1: Ma di cosa? Ma con chi credi tu devi parlare?
2: Ma come chi sono? Cane, sono Paolo Giustissimo.
1: Sei Paolo chi, Paolo?
2: Ciao, sono Paolo. Senti, tutto a posto con la pubblicità?
1: Ma che problema? Ascolta, vaffanculo, non ti conosco, non so neanche che Paolo de merda che ti sia.
2: Rispondi.
1: Non chiamami, perché guarda che il mio telefono è controllato dalla polizia dei carabinieri. Vaffanculo, ti è puttana e tomare. Ti conosco, non so niente.
4: Vaffanculo!
5: Vendetta!
6: No.
7: Giusto.
6: Ma vendetta di cosa?
7: Sì,
6: vai furbo. Allora.
1: Con chi pensi di parlare tu?
2: Signora, le volevo chiedere scusa.
6: Oh, bravo.
1: Ma di che cosa? Ma perché con chi pensi di parlare tu?
2: Perché perché ho sbagliato numero.
1: E allora un'altra volta cerca di farlo giusto.
2: Mi spiace aver chiamato.
1: Tu cerca di fare, quando telefoni, cerca di parlare correttamente.
2: Perché ho sbagliato numero.
1: E basta.
2: Mi spiace aver chiamato una vecchia bastarda infame merda.
6: No.
1: Cosa?
6: No.
1: Cosa?
4: I botani!
6: Aia.
4: Glielo
6: spara?
4: Spara, vai!
1: Che merda, puttana di tuo mare, che a sta caga una volta doveva sossegarti, disgraziato, maledetto, schifoso. Ti sa che te muori, no, da un colpo sarebbe troppo facile. Vaffanculo, ti che puttana di tuo mare.
2: Wender, avevi ragione, questa dobbiamo venderla alle sagre in Veneto.
6: Sì.
2: La mettiamo insieme a Magioni e Johnny. Faccio fare anche le magliette con scritto sopra: cancro alla prostata. Wow!
6: Mamma mia,
4: che bello.
6: Comunque non capiscono un cazzo gli ascoltatori.
8: Perché?
6: Oh no, si dorme con le mutande. Ma chi l'ha detto?
4: Non è vero.
6: Ma soffoca, poverino. Ma ha bisogno di respirare.
4: Deve
6: di
4: respirare
6: notte.
4: Bene.
6: Ma poi fa bene anche le palle così.
8: Ma scusa, mettigli il boccaglio, no?
6: Cazzo, bello! Il boccaglio che esce fuori dalle lenzuola.
8: Il boccerino col boccaglio è risolto.
6: Bello.
8: Tutto io ti devo inventare.
9: Io sinceramente con le briglie sarei scomodo.
6: Le briglie?
9: Non hai le briglie al cazzo.
6: Che segreto del cavallo?
9: No, allora niente.
6: Tu metti le briglie al cavallo?
9: Sì.
6: Cioè al cazzo?
9: Mi metti in culo una bicicletta. Con...
6: Che senso?
4: Un po' scomodo nel letto.
9: È per quello che c'è sempre mal di schiena.
8: Per quello motivo lì.
6: Perché tu dormi con una bicicletta dietro?
9: Con la monoruota, quella dei pagliacci. Levo la sella, me la chiavo in culo e poi metto le briglie.
4: Ecco perché si caga nella doccia.
6: Scusa.
8: Sei troppo rock and roll.
6: Scusa.
9: Oddio, che brutta immagine.
8: Non stare a investigare.
6: Non lo stavo immaginando.
9: Stacchi la sella, ti chiami in culo a biciclettina. Che donna,
6: Madonna, ma è un letto enorme.
9: Vabbè, dai. Io c'ho il letto concavo.
6: Questo ruotone.
9: Devo riprodurre una buca di zombie.
6: Ma gira il ruotone mentre dormi?
9: No.
8: Parcheggiato.
9: Io mi ficco in questa buca artificiale fatta di lenzuola.
6: Con la ruota.
9: Io vengo covato da un mega culo peloso.
6: Ma che cazzo sei in Stranger Things? Non ho capito.
4: Che veramente.
6: Ma dove dormi?
9: Io mi sono scopato l'Ecna.
6: Cosa sei scopato?
9: Cosa mi è salito?
6: Non lo so.
9: A domani.
6: No, io devo andare dal dentista.
9: Ciao.
6: Non possiamo fare un'ora in più così?
9: Facciamo tardi.
6: Ma già è registrato.
9: Dai,
6: mica
9: ciao,
6: come noi che
9: stiamo
6: in diretta.
9: Ciao, domani,
6: tardi di merda, sempre in diretta.
10: Pronto? Il dottore offre 13.450 euro. Vuoi cambiare pacco?
11: Veramente vorrei cambiare auto. L'offerta migliore? Scoprila nelle concessionarie con Affari Tuoi. Opel Corsa, tua da 13.450 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel. Anticipo 3.733 euro. 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181. Rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.450 euro. Keep you from running away. I felt
12: love come near me, then you run away. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
0: Un nuovo regno ti aspetta. Un regno dove i pupazzi di neve non si sciolgono mai. Un regno dove sarai libero di cantare ad alta voce. D'ora in poi lascerò. Un regno dove lo spirito del Natale prende vita. E dove i festeggiamenti saranno così magici da scaldare ogni cuore.
3: Vieni a festeggiare il Natale con Elsa e Anna a World of Frozen. Prenota ora il tuo soggiorno a Disneyland Paris. E modifica o cancella senza costi fino a 7 giorni prima del tuo arrivo.
5: Finisce l'estate! Si riparte con una marcia in più. Arrivano i Pro Days di Fiat Professional. A settembre approfitta dei vantaggi esclusivi su tutta la gamma. Ad esempio sui veicoli Fiat Professional in pronta consegna a prezzo a partire da 16.400 euro oltre IVA con permuta o rottamazione. E non finisce qui. Corri in concessionaria fino al 30 settembre per scoprire tutte le altre offerte. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: 105. Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Buonasera, è una bella puntatina, me lo sento, benvenuti a tutti, io sono Max Brigante, 105 in casa su Radio 105, siamo in radio ovviamente, anche in televisione al 66 del digitale terrestre e questa potrebbe essere una di quelle puntate dove collegarsi in video e quindi sentire il programma, guardare il programma attraverso la televisione potrebbe avere un senso. Sbaglio, Nadia?
1: Direi che ha molto molto molto senso.
0: L'ho detto per te,
1: infatti. Senza nulla togliere alle altre puntate, ma questa da vedere è giusta.
0: Un valore aggiunto. Cosa c'è?
2: Anche quando siamo noi due, cioè comunque
1: sì.
2: Sono male.
0: No,
1: sì,
0: vero.
1: Se ve la cavate, ma
0: stasera un po' meglio forse, Simo.
2: Beh, un po' tanto meglio.
0: Forse un filino meglio. Come state, ragazzi?
1: Io sto molto bene, grazie.
0: Bene,
2: molto
0: Simo?
2: Bene, molto bene. Mercoledì mi piace come giorno il mercoledì.
0: Perché?
2: Perché mi sembra già che andiamo verso la fine della settimana.
1: Lui ragiona così.
0: Sempre
1: sì,
0: lì.
1: Lui ragiona così.
0: Sempre lì. No, una volta il mercoledì era il mercoledì da campioni, perché una volta era il giorno in cui si giocava la Champions League. Quindi il mercoledì era un mercoledì da campioni.
2: Ora no. Gioca a 4 giorni, quindi.
0: Ora giocano sempre. Io ho perso, sì, parliamo di calcio, cioè io ho perso proprio la ritualità rispetto al campionato, le coppe. Comunque ogni sera c'è una partita e per quelli che amano il calcio devo dire che questa è una bella notizia. Noi parleremo non di calcio questa sera, parleremo di cinema con uno dei più grandi attori che abbiamo in Italia, senza ombra di dubbio. Tra l'altro molto impegnato in questo momento con più film, lo abbiamo visto a Venezia in splendida forma, vi diciamo chi ci viene a trovare fra pochissimo qui a 105 Mi Casa.
3: Benvenuto, questo è Mi Casa.

0: primo pezzo di questa sera qui a 105 Mi Casa è di Tyla, si chiama That Girl. C'è 105 Mi Casa fino alle 21 qui su 105. Ogni sera viene a trovarci un ospite, un amico. Questa sera è entrambe le cose. È un amico che però diventa anche ospite. Prego, Simo.
1: Allora, è il fantastico Alessandro Borghi che viene a trovarci per il suo film Serpenti, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia qualche giorno fa. Film che purtroppo io non ho ancora visto perché voi siete tremendi.
0: No.
1: Siete tenuti il link.
2: Ah, no.
0: Non so perché. Secondo me tu hai sbagliato chat. Non l'hai messo nella chat dove c'è anche Simo.
1: Allora, c'è una ragione. Cosa dico del
2: allora fermi tutti, c'è una ragione. Nel senso che quando ci mandano, diciamo, l'anteprima del film da vedere,
0: sì,
2: chiaramente io, perché sono comunque la responsabile dei contenuti, lo vedo per preparare il briga. Il briga a sua volta, dopo che io l'ho preparato, lo deve vedere per arrivare e essere
0: pronto
2: sul pezzo
0: per l'intervista.
2: Tu in questa catena di montaggio non rientri.
0: No. Quindi,
1: e allora dire, raccontalo te.
2: E allora quindi la cosa accade, Simone, che stasera tu senti cosa ti dico, metti le manine nel portafoglio, vai al cinema,
0: ecco,
2: e paghi per vederlo.
0: Per una volta vai
2: una
0: a vederti
2: volta.
0: Sto film.
2: Ma paga.
1: Andrò al cinema.
0: Anche perché diciamo una cosa vera, vera. Poi noi per necessità, io ieri mi sono visto il film sul computer perché avevo il link. Però vederlo al cinema
2: è un'altra cosa.
0: Diciamo una banalità, però è proprio un'altra cosa.
2: Infatti,
0: ragazzi,
2: infatti io posso dire, io credo, tra l'altro l'ho talmente sponsorizzato con le mie amiche che vogliono vederlo, che credo che tornerò anche al cinema a vederlo, per vederlo al cinema. Sì.
1: Io infatti adesso volevo vedere al cinema, però voi dovevate mandarmelo prima. Perché
2: ragazzi,
1: io non so cosa dire.
0: Guarda,
1: io so che lui fa il poliziotto,
0: parlerò
1: so che è una
0: io.
1: Storia grottesca,
0: sì,
1: che però
0: sì,
1: è molto simile alla realtà. Però dite voi qualcosa
0: il grottesco, sai, come genere spesso si usa per raccontare il reale, no? Fa più impressione, fa più effetto wow. E poi uno dice, cazzo, però sto ridendo di una cosa che capita nella mia vita. Questo è un po' il grottesco, il surreale. E questo è quello che hanno messo in scena, hanno scritto i fratelli di Innocenzo, che hanno curato una sceneggiatura meravigliosa. Il regista secondo me è stato bravissimo, che è Roberto De Paolis. Gli attori neanche ve lo stiamo a dire, perché sono Valeria Golino, Alessandro Borghi appunto, Pietro Castellito e Leonardo Lidi. Cioè, quattro attori veramente straordinari. Alessandro è in un momento di grande lavoro. A Venezia lo abbiamo visto impegnato con ben due film, perché ha promosso anche Nessun Dolore di Gianni Ameglio, regista molto diverso, però insomma stasera parleremo di Serpenti ed è un film da vedere, insomma, e secondo me dopo che Alessandro ce lo racconterà vi verrà ancora più voglia. Nel mentre Marre Guè, che sono reduci da due grandi concerti all'Ippodromo qui a Milano con il singolo nuovo Casini.

0: Sei un azionista team e non hai fatto in tempo ad aderire all'OPAS di Poste Italiane?
1: Non preoccuparti, perché dal 21 al 25 settembre l'offerta riapre ed è più vantaggiosa anche per chi ha già aderito.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Perché?
0: Ecco perché.
1: Non fartela scappare.
2: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Per la valutazione delle conseguenze fiscali dell'adesione all'offerta, rivolgiti al tuo consulente.
4: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net

0: ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: arrivato uno splendido Alessandro Borghi qui da noi in radio. Ciao Ale,
1: ciao,
0: bentornato.
1: Grazie, come stai?
2: Sto molto bene, reduce da una Venezia bella, soddisfacente. Adesso in giro a fare saluti in sala con il film.
0: Io mentre eri a Venezia, è tutto vero, puoi testimoniare, ti scrivevo come sei bello. Perché ti vedevo le foto, vedevo i reel. Insomma, poi a Venezia avevi un bel da fare, cioè avevi tanta roba.
2: C'era un po' di roba, sì, perché avevo due film e... che abbastanza attaccati, che sarebbero poi usciti abbastanza in contemporanea, quindi devo dire non è stato semplicissimo.
0: Immagino.
2: Beh, sai, quello switch, cioè questa cosa di avere due film che escono molto vicini è sempre poi una scelta sbagliata, non è mai una scelta in realtà, perché poi sai, il mondo distributivo ti sorprende sempre. Però è andata bene perché sono riuscito a non farlo diventare soltanto una cosa stressante, ma ecco, mi facevo dei bagnetti la mattina.
0: Ah, bello.
2: Ho visto persone a cui voglio molto bene senza parlare dei film, quindi ho un po' così fregato il cervello, diciamo.
0: Senti, l'attore in generale è un po' abituato a switchare, no? A volte addirittura mi hai raccontato che può capitare di girare cose in contemporanea, cioè, per cui veramente è un lavoro di switch incredibile anche del personaggio. Ritornando alla promo, dove comunque se ti chiedono e se ti fanno domande su due film diversi devi immediatamente essere al 100% lì, hai notato nel racconto dei due film che veniva fuori una diversità fondamentale, magari una macro diversità dei due personaggi che hai interpretato?
2: Allora, questa è una domanda bellissima, grazie. Assolutamente sì, perché sono due film assolutamente diversi come tipo di narrazione, come approccio visivo, come generazione, perché uno c'ha un regista di 45 anni, l'altro ce n'è 83, no? Ed è incredibile vedere come veramente l'essere umano venga inesorabilmente contaminato nel racconto dal suo vissuto, non c'è niente da fare. Quindi Serpenti, che è il film che adesso è in sala, è un film stortissimo, estremamente contemporaneo, che gioca anche un po' su un livello grottesco dell'assurdità, quasi allegorico rispetto al punto di vista del protagonista, per portare in scena un tema assolutamente contemporaneo, che è una piaga sociale, che è la violenza di genere e il femminicidio, ma facendolo in una maniera che per il film tu sorridi, durante il film tu sorridi. E a un certo punto invece, quando il film finisce, ti accorgi che non c'è niente da ridere, perché mette in scena dei personaggi che improvvisamente sembrano portati all'estremo, ma che poi se li vai a guardare davvero sono tutti fuori dalle nostre porte di casa. Quindi l'altro invece è un film iperclassico, e lo vedrete, film di Gianni Amelio, proprio che prende un tema e lo prende dritto per dritto, come fanno i grandi maestri, insomma.
0: Certo,
2: quindi,
0: certo, certo. Senti, ho visto Serpenti ieri. E poi ti ho detto una cosa proprio appena, tra l'altro una casualità, finisco di vedere il film e tu mi hai mandato un messaggio, ma per un'altra cosa, ti ho risposto subito e avevo un po' l'emozione del film addosso, no? Quando ti ho risposto ti ho detto, sai, fa quello che l'arte dovrebbe fare, ovvero farti muoverti un po' lo stomaco e poi farti fare delle belle domande, no? Cioè creare dialogo, creare conversazione. Il film è veramente bellissimo, lo consigliamo a tutti. Voi siete bravi, c'è un cast pazzesco.
2: Sono incredibili.
0: Mi piace molto la gestione del cast, anche di come entrate all'interno del film, che rende il film velocissimo, fruibilissimo, no? E mi chiedevo, quando tu lo hai letto la prima volta, tra l'altro è una lettura dei Fratelli di Innocenzo, per cui di professionisti che tu stimi tantissimo.
2: Sì,
0: che cosa ti è piaciuto subito del film?
2: Allora, considera, io sono stato il primo del cast a leggere il film quasi 2 anni fa, quindi molto tempo, sempre per parlare di questi tempi biblici del cinema e della gestazione, no? di un film, del percorso di un film. Io l'ho letto... E De Paulis non mi aveva detto ancora, guarda, questo è il personaggio per te, ma ha detto leggile, guarda quello che pensi. E io mi sono subito innamorato di questo poliziotto, perché pensavo ci fosse dentro quel personaggio una grande possibilità, come ti dicevo, di parlare di un tema molto importante, ma di divertirsi tantissimo. Io venivo da due progetti che erano stati molto impegnativi fisicamente, emotivamente, e avevo proprio voglia invece di fare una cosa che avesse una metrica diversa, un approccio diverso. Quindi... ho detto, guarda, io assolutamente vorrei fare il poliziotto. Roberto è stato molto contento. E poi sono entrati tutti gli altri che sono dei professionisti straordinari, compreso Leonardo Liti, che è il protagonista di questo film, che ancora non è molto conosciuto, ma che è veramente fa un lavoro sul film straordinario, no? Fa quasi un'ora di piani d'ascolto, cioè quello per un attore è una cosa, è proprio veramente stare in connessione con gli altri.
0: Vero.
2: Ci siamo divertiti, abbiamo improvvisato tanto e poi sai, il film, quando chi lo vedrà e lo vedrà capirà, sono tutte scene molto lunghe, quindi noi non abbiamo girato come si fa di solito, quindi scena 42, 4 pagine, ok, stop, ricomincia. Abbiamo fatto tutti i take di mezz'ora, cioè ognuno di noi arrivava sul set e faceva la sua parte dall'inizio alla fine,
0: okay.
2: E poi ricominciava. E questo creava una dinamica che non è molto comune nel cinema, cioè che tu a un certo punto i primi due minuti continui un po' a pensare a quello che stai facendo e poi ti perdi nel
0: certo.
2: film.
0: Certo.
2: Cioè diventi quella cosa lì.
0: Certo.
2: E quella divisa inizia a recitare e l'abito dell'avvocato inizia a recitare e il costume di Valeria inizia a recitare, quindi è come se tu, come se divenisse più facile azzerare, allontanarsi dalla nostra storia ed entrare in quella dei personaggi. Quello è veramente un regalo.
0: Beh, interessante.
2: È bellissimo.
0: Sì, sì, super, super interessante. Mettiamo una canzone e continuiamo a chiacchierare con Alessandro Borghi di Serpenti, che è il film che è in sala in questo momento.

0: Sono ancora nel racconto che ci ha fatto Alessandro della modalità, poi correggimi se uso parole sbagliate, non tanto di recitazione, però sì, insomma, invece che fare scena dopo scena, andavate appunto in scena, ma con sequenze molto lunghe.
1: Molto lunghe, sì, no? Sì, 25-30 minuti.
0: Con tutto ciò che comporta questo. Ti era già capitato in altri film o è stata una prima volta?
1: Assolutamente una prima volta. Cioè, somiglia molto di più al lavoro del teatro, sì. No? Perché poi entri e segui quel flusso. E devo dire che ovviamente il film deve supportarti, no? Questo è veramente sai quando dici questo è veramente un film di recitazione, cioè non hai cose a cui appigliarti, non ci sono scene d'azione, si sta lì e si recita, ci si palleggiano i personaggi.
0: Sì.
1: E la cosa bella che succede è che veramente questo film può venire bene soltanto con degli attori che capiscono davvero l'essenza di questo mestiere, cioè con delle persone che sono disposte ad ascoltare, ad accettare la sfida a volte di rispondere alla provocazione di un'improvvisazione, quindi di stupirsi di una dinamica che arriva e farla diventare parte del percorso e del processo. È stato in parte un po' come tornare a scuola di recitazione, cioè veramente anche stupirsi di quello che si riusciva a fare, no? E guarda, veramente è stato veramente veramente bello. Tu pensa, tu il film l'hai visto e hai visto quanto i personaggi sono in scena. Io il mio personaggio l'ho girato in 3 giorni.
0: Pazzesco.
1: Cioè, no?
0: Con queste session lunghe.
1: Esatto.
0: Ma io ho capito tra l'altro che amo questo genere, che non sapevo fosse un genere, cioè non lo sapevo dire, però questi film di recitazioni con poche location, con poco movimento, con dialoghi molto belli e con attori molto bravi a portarli in scena, ho capito che è proprio un genere che a me piace molto.
1: Sono quelli che si chiamano i film di scrittura, no? Cioè quelli che hanno bisogno necessariamente di una grandissima sceneggiatura alla base per poter permettere a tutte le persone che fanno parte del processo, quindi lo stesso regista, gli attori, ma anche tutte le persone che lavorano intorno, di avere una base forte da cui partire, perché ovviamente sai, in un film del genere, se tu non hai una scrittura che è sfidante e che ha veramente, cioè che ti permette di sentirti libero di improvvisare perché il punto di partenza è altissimo, tu finisci che poi arrivi sul set e ogni quarto d'ora ti devi fermare perché c'è qualcosa che non va bene. E quel film invece di girarlo in 6 settimane, lo giri in 4 mesi, non so come dire. Quindi...
0: Senti, prima ti ho detto, vabbè, il tuo personaggio te lo sei mangiato tu, no? Ti ho detto, perché ho avuto questa sensazione. Cioè, quando, lo si può dire senza fare troppi spoiler, tu l'hai detto, sei un poliziotto, quando entri in scena tu, perché a un certo punto, adesso arriva il collega, a un certo punto arrivi, io da quel momento ho proprio avuto la sensazione che tu te lo sia divorato il personaggio, e ho avuto anche la sensazione che non che fosse facile, che però insomma quella cosa lì ti viene tanto bene. E tu mi hai detto sì, però attenzione, perché era un lavoro di equilibrismo, di dettagli enorme per non far diventare una macchietta quel personaggio.
1: Sì, nel senso che ovviamente quel personaggio è la crasi di tutta una serie di esseri umani che ho incontrato durante la mia vita, che conosco molto bene, è una materia che conosco. Però per me era importantissimo che questo film, proprio per la sua dimensione un po' assurda, grottesca, quasi allegorica,
0: sì,
1: fosse estremamente radicato alla realtà. Quindi ogni volta che facevo un ammiccamento in più o provavo a appoggiarmi su una battuta con l'idea di far ridere il pubblico, per me stavamo facendo qualcosa di troppo, perché volevo che invece il film e il personaggio facesse ridere, perché estremamente radicato alla realtà, proprio perché la realtà, ormai lo sappiamo tutti, ha superato di gran lunga la finzione, non possiamo più inventarci nulla. Quindi volevo che il pubblico riconoscesse in quella persona una cosa che veramente aveva già o potrebbe incontrare fuori dalla porta, nell'assurdità, nell'ottusità del sistema, nell'incapacità di ascoltare davvero l'altro, ovviamente portando in scena quello che poi è un tema, che è la violenza di genere, no? Attraverso un'intuizione straordinaria di scrittura, come abbiamo detto prima. Però io volevo davvero che quel personaggio esistesse. E quindi ho fatto un lavoro a togliere di sottrazione, e sono stato davvero guidato benissimo e con grande precisione da Roberto De Paolis, che ogni volta mi faceva: senti, ho visto che hai fatto un movimento, quello tienilo, quell'altro secondo me è troppo. Ho visto che ti sei appoggiato su una cosa. Per esempio,
0: cura.
1: A lui piaceva tantissimo il fatto che questo personaggio si guardasse il corpo, che si guardasse i muscoli da solo, perché
0: era piacesse un po'.
1: Sì,
0: certo.
1: Sì, ogni tanto si guarda i bicipiti, per vedere se c'è la maglietta messa bene. Quella roba faceva parte di una cosa che io riconosco tantissimo, non è una cosa che fai per far ridere, perché è uno che è veramente pieno di sé, che parla della madre e della compagna in una certa maniera, con un certo tipo di figlio di un certo tipo di educazione, che è convinto che sta veramente facendo le indagini della sua vita. Lui è un tipo che ci pensa.
0: Sì, sì, sì. Come quando dice: ma cosa pensi che ci prendano
1: che
0: per strada?
1: Capito, no? Ed è, mi sembrava bellissimo costruire un personaggio che portasse il pubblico a camminare su una linea molto sottile tra l'empatia e la repulsione, cioè tu dei momenti a questo gli vuoi bene, dei momenti dice bene, completamente
0: scemo. Che posso dirti, è la magia secondo me del film. Il film vive in quel balance difficilissimo e delicato, ma che poi ti lascia un po' così in una dimensione di riflessione tra il grottesco e il reale. Quindi tutto quello che pensi che non possa succedere succede, e succede in quel modo, e quello insomma, vabbè, guardatelo, Serpenti è nelle sale. Noi teniamo Alessandro Borghi qui ancora per fare le ultime chiacchiere.
2: Che bello!

0: d'amore qui su Radio 105 insieme a Max Brigante. Questa sera è venuto a trovarci Alessandro Borghi, è tornato a trovarci Alessandro Borghi. Abbiamo parlato di Serpenti, che è nelle sale, un film che mi è piaciuto molto. Poi io sono di parte, quindi non dovrei più dire mai più niente su di te, però se mi è piaciuto lo dico, mi è piaciuto, diciamo, e mi è piaciuto molto, veramente un film molto bello, recitato benissimo, con un grande cast. Quando, perché tu sei stato il primo, ci raccontavi, a leggere la sceneggiatura, quando hai saputo invece come si formava il cast? Perché poi avere quei nomi comunque su una locandina è tanta roba, e credo che anche per te avere dei colleghi così forti in una locandina sia un motivo in più, no, per poi dire sto film lo faccio.
1: Ma allora guarda, ti dico delle cose molto rapide per farti capire quanto io

0: un grandissimo regista di teatro.
1: Ah.
0: E mi è sembrata proprio la persona più giusta per fare quel ruolo. Serviva quella persona lì per fare il protagonista di questo film. E Pietro Castellitto, che è un amico, una persona alla quale voglio un bene profondo, e questo lo dico semplicemente perché lo ha scritto anche lui pochi giorni fa in un post. Lui, io ho fatto, ho avuto la fortuna di fare un film con il padre che si chiama Fortunata, regia di Sergio Castellitto. E Pietro mi portava i caffè sul set, cioè il runner, lavorava.
1: Certo.
0: E quindi vedere poi quello che ha fatto negli anni è una cosa che mi emoziona, mi commuove, e tra l'altro lo trovo di un talento straordinario, ma a fare qualunque cosa, a scrivere, a dirigere, a far l'attore, quindi fa un altro, anche lui fa un personaggio incredibile.
1: Incredibile, incredibile.
0: Quindi sai, è bello averli nel cartellone, ma è ancora più bello poi far parte di quel tipo di racconto e sentirsi supportato e al sicuro da quel tipo di talento lì.
1: Tra l'altro, guardando il film e veramente apprezzando i singoli talenti che vedi all'interno del film, e vedendo insomma degli attori e delle attrici tanto bravi, poi forse noi eravamo anche stati a mangiarci una cosa insieme, quindi avevamo fatto anche delle altre chiacchiere, mi sono chiesto che cosa spinga un attore, un'attrice, a essere sempre così performante, no? Non so se è una questione di passione per la materia, mm-hmm, che ti porta in un continuo stato di miglioramento di te stesso, una capacità proprio di mestiere di essere così focus sul personaggio. Però è interessante questo,
0: è molto,
1: no?
0: Interessante.
1: Tu arrivavi, come tu mi avevi detto, quanti giorni avevi recitato all'interno di un anno. Riuscire a essere così è molto interessante, secondo me.
0: Beh, quest'anno è stato un anno, te l'ho raccontato, molto molto lavorativo per me, con i pro e i contro della cosa, devo dire più i contro, nel senso che poi è bello lavorare tanto se si riesce sempre a gestire alla perfezione il tempo, invece a un certo punto, come tu ben sai, il tempo diventa il fattore che diventa le regole, e molto spesso ci troviamo a non essere mai abbastanza sicuri di esserci preparati, mm-hmm, a dovere. Io, per quanto mi riguarda, credo che ogni persona a cui potresti fare questa domanda potrebbe risponderti in una maniera abbastanza diversa. Io lo faccio perché è la mia vita, cioè nel senso è la cosa che mi fa sentire vivo, e sento che è l'unica cosa che riesco davvero a fare in maniera profonda, sapendola gestire bene, ma comunque non credo sia legata ad una voglia di miglioramento, credo sia più che altro, in maniera molto più consapevole, barcamenarsi nei vari stadi di frustrazione e di grande felicità che si possono raggiungere facendo il lavoro che ti piace, soprattutto se quel lavoro è un lavoro che fa parte cioè che ha una connotazione artistica e quindi che ti permetta in qualche modo di esprimerti, certo, usando il tuo lavoro. Però io non vedo nient'altro.
1: E Ale, il confronto con te stesso, mm-hmm, è sempre severo? Sempre.
0: Peggiora. Peggiora. Io da settimanella faccio 40 anni e già sto pronto col taccuino. E dico, ok, vediamo questi 10 anni che cazzo hai combinato, deficiente.
1: Ma secondo me se tu fra 10 giorni questo tipo di bilancio lo fai in un contesto sereno, sì, quindi non di particolare nervosismo.
0: No, anzi, sarà un contesto meraviglioso.
1: Se lo fai in un contesto sereno, secondo me, in questi ultimi 10 anni, ma ti dirai, sì, anche, oh Ale, bravo.
0: No, ma dai,
1: a parte
0: gli scherzi, io sono molto severo, però sono anche molto bravo ad essere felice di quello che faccio, L'unica cosa che mi fa fatica, io sono un grande nemico dell'approssimazione, e quindi l'approssimazione, quando hai poco tempo, diventa una combo micidiale. Quello che mi fa a volte riflettere è questa sensazione di non aver mai abbastanza tempo per, mm-hmm, essere sicuro che le cose vengano fatte bene. Ma tanto è così che si fa.
1: È così.
0: Quindi ce lo facciamo andare bene così, e devo levarmi dalla testa questa cosa che se avessi avuto più tempo magari sarebbe venuto meglio, perché magari non è sempre così.
1: Allora, Ale, grazie intanto.
0: Grazie, ti
1: lasciamo nei vari incontri, nelle sale che farai per Serpenti, film del quale abbiamo parlato questa sera qui a 105 Mi Casa, film che vi invitiamo fortemente ad andare a vedere al cinema. Ciao Ale, ti voglio bene, a presto.
0: Ciao.
2: Radio 105.

0: Oh, la tua nuova Jeep Compass è fantastica.
1: E questo pulsante a cosa serve?
2: È il Select Terrain. È impostato su fango e sabbia.
0: Ah, certo, anche il mio SUV ce l'ha. Una volta attivandolo ho raggiunto la cima di una montagna.
1: Sì, sì, come no?
3: Nuova Jeep Compass. Impossibile da imitare. Solo a settembre. Tua da 33.900 euro. Con interessi zero su vetture in pronta consegna. TAN 0 TAEG 232. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it. Scopri la nuova versione 1.6 ibrida. Anche sabato e domenica. I'm moving to the sun.
4: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
5: Che non importa se bruciasse il mondo torno da te.
4: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
6: 105.
7: 105.
6: 105. Che storia.
8: Radio 105.
6: Che storia.

0: Devo sempre su questo pezzo sgridare la regia, perché avrebbero potuto collegarsi un po' prima e mostrare il balletto che fa Simo J su Hotline Bling. Che, Simo, ti dico la verità, è uno di quelli che ti viene meglio in assoluto.
1: Perché, dato che comunque è una canzone del 2015, ho avuto molto tempo per
0: perfezionarlo.
1: La tecnica.
0: Sì. Un po' quello che ci diceva Alessandro Borghi sul perfezionismo. Ringraziamo Ale per il contributo che ha dato alla puntata. Siamo stati molto felici di ospitarlo in occasione appunto dell'uscita del film Serpenti, che è nelle sale. Noi vi ringraziamo molto per essere stati con noi e torniamo domani sempre dalle 20 alle 21 qui per un'altra puntata di 105 Mi Casa.

0: adesso, secondo
1: bello,
0: voi, no?
1: Che bello, che bello.
2: La sigla dice pensa ad una fuga. Allora, è allusivo?
3: Sì.
2: Allora, secondo me sì, anche inconsciamente. L'altro giorno ho ritrovato nella mia domenica bricolage, ho trovato un prodotto
4: fallimentare,
2: che
4: lo vogliamo ricordare.
2: Sì, fallimentare, sì. Che si ho comprato anni fa, un prodotto che si chiama Fuga Fresca. Tu mi vuoi dire che l'hanno fatto senza pensare all'allusione? Fuga
4: Ma
2: Fresca.
4: La cosa più grave è che tu abbia utilizzato un prodotto che avevi comprato anni fa per fare bricolage.
2: No, no, non l'ho usato, l'ho solo ritrovato.
4: L'hai solo visto?
2: Era tutto secco,
4: okay.
2: Ovviamente era tutto secco.
3: Perché come molti italiani, anche io, compriamo delle cose che potrebbero servirci, ma di fatto non abbiamo né il tempo di utilizzarle, né poi ci ricordiamo a cosa servono.
2: Sì, era una roba che serviva a colorare le fughe delle mattonelle.
3: Vogliamo parlare del bricolage?
2: Fuga Fresca.
3: Perché ho scoperto che c'è tutto un gruppo di donne dedite a lavori che una volta erano soltanto maschili,
2: sono
3: in casa
2: molto più brave di noi,
3: molto
2: più precise,
3: brave, più
2: certo,
3: precise. Certo. Ci sono donne che quella cosa della fuga che tu dici, buongiorno Lidia,
5: buongiorno,
3: mia moglie per esempio odia questa cosa, guarda le piastrelle, non abbiamo piastrelle adesso che ci penso, però guarda in bagno, ne abbiamo molto vicino,
4: in
3: guarda,
4: quale casa è andata
3: in quella moglie? nella casa prima ah, okay. Rompeva le balle perché c'erano le fughe che da bianche pian piano diventavano bianche sporche.
2: A quello serve fuga grigia. Fresca a rinverdire, cioè
3: io andavo dentro con il bianchetto, quello normalissimo.
2: C'è un prodotto particolare che si chiama Fuga Fresca.
4: Questa sono brava,
3: sì, sei brava, vedi?
4: Molto molto brava, sì, mi piace anche.
3: Io da piccola, ragazzino,
4: faccio anche mani di pittura nuova, fresca.
3: Ma dai, proprio?
4: Sì,
3: ma
4: sì, dai. Sì. Ma quando vedo la parete sporca sto lì che, capito?
3: Io ho dato quest'estate quello delle fughe perché ho sentito uno alla radio che pubblicizzava un prodotto
2: veramente senza ritegno,
3: che si chiamava, non mi ricordo come,